0: Sul lato tibetano, tra loro anche tra italiani, senza contare il numero di morti che cresce di ora in ora, mentre si teme una nuova esondazione. In Tibet, infatti, sul corso di due emissari del fiume Botekoshi si è formato un lago di sbarramento che potrebbe esondare. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Alta tensione tra Mosca e Londra, con la Russia che minaccia la Gran Bretagna di attacchi alle sue basi militari come rappresaglia per gli armamenti forniti all'Ucraina utilizzati per i raid contro le raffinerie e altre infrastrutture russe. Ma in serata Trump ha detto di aver avuto delle buone discussioni con Putin e che non attaccherà territori NATO. Anche fonti europee a Bruxelles hanno assicurato non c'è il rischio immediato di un attacco. È morto in carcere Ratko Mladic, uno degli ultimi criminali di guerra del Novecento. Sentiamo.
2: Il macellaio di Bosnia, il boia di Srebrenica, soprannomi lugubri che pure non rendono fino in fondo l'essenza del male incarnato da Ratko Mladic, comandante delle forze serbo-bosniache durante la guerra in Bosnia-Erzegovina, scoppiata nella ex Jugoslavia del 1992, stratega del lungo e sanguinoso assedio di Sarajevo, responsabile del massacro in cui nel 95 persero la vita almeno 8.372 civili musulmani. Mladic è morto a 84 anni in un ospedale dell'Aia, dove stava scontando l'ergastolo per genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra.
3: The chamber finds Ratko Mladic guilty of genocide, persecution and crime.
2: L'arresto arriva nel 2011, dopo 16 anni di latitanza, grazie a protezioni dell'apparato militare e del clan familiare. Dopo 6 anni, la condanna. Ergastolo condiviso con l'ex presidente serbo Radovan Karadzic, ideologo della pulizia etnica. Vicende dolorose e divisive ancora oggi e anche oltre i confini del paese, con la comunità islamica che non perdona l'ignavia del contingente ONU. Durante i lunghi giorni di esecuzioni di massa e atrocità, i caschi blu olandesi si distraggono nei locali di Spalato. Il governo di Amsterdam si dimette per lo scandalo. Oggi restano ancora da identificare più di 1.500 corpi, almeno altri 1.000, quelli scomparsi nel nulla. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: In Italia, caro carburanti, prorogato il taglio alle accise sul diesel fino al 5 settembre, ma intanto è stangata sul controesodo estivo.
4: Tornare a casa dalle vacanze costerà circa 430 milioni in più rispetto allo scorso anno. A tanto ammonta la spesa, stima il Codacons, per benzina e diesel, considerati 25 milioni di spostamenti previsti dall'ANAS da oggi fino a domenica. Su strade e autostrade i prezzi dei carburanti restano alti e superano i 2 euro al litro. Il governo, dopo aver deciso di prorogare fino al 5 settembre il taglio delle accise da 17 centesimi per il gasolio, ora valuta interventi più strutturali contro il caro carburanti. Allo studio ci sono interventi mirati e selettivi sulla base del reddito e sul settore. Il nodo restano le risorse e le scelte da fare agitano la maggioranza. La Lega, dice Claudio Borghi, non è d'accordo su misure mirate sul reddito e ISEE, non funzionano e, sottolinea, lasciano sempre fuori il ceto medio con aiuti che finiscono sempre ai soliti. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Potrebbe essere la mia ultima uscita come conduttore di Report. Siamo in attesa di una decisione che ha una chiara matrice politica, ma io resisto fino all'ultimo. Così Sigfrido Ranucci, ospite di una rassegna ieri a Favignana. Intanto interrogatorio fiume nel carcere di Re Bibbia per 2 dei 4 esecutori materiali dell'attentato al conduttore.
5: Pellegrino Davino e Antonio Passariello, 2 dei 3 arrestati il 30 giugno come esecutori materiali dell'attentato al giornalista Rai Sigfrido Ranucci, hanno risposto a tutte le domande dei PM e, a quanto riferiscono gli avvocati, hanno affermato di non conoscere la Vitola, amico di Ranucci e mandante reo confesso dell'attentato dimostrativo, ma solo il suo factotum Tavares, e avrebbero confermato che il mandato ricevuto era mettere una bomba e non sparare colpi di pistola ai muri come affermato dalla Vitola. Intanto il TG1 scova in Camerun Gomez Tavares. Non sono latitante, dice, presto tornerò per parlare con i magistrati. Conosco gli arrestati, aggiunge, ma della bomba non voglio parlare.
6: Ufficialmente non mi sto nascondendo. Io non sono latitante e non ho mai negato di conoscere qualcuno tra di loro. Io sono sicuro che sarò un uomo libero. Solo il tempo di verificare che non c'entro niente in tante cose. Con il mio legale stiamo decidendo la data. Io torno. Questa è una certezza.
5: Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: E in chiusura il calcio con i sorteggi della Champions.
7: Mourinho da ex contro le sue Inter e Roma, Fabregas di nuovo al Camp Nou che lo ha visto crescere. Il sorteggio della fase a girone della Champions League ha regalato alle italiane suggestioni forti per autunno-inverno. Non è stata un'urna troppo benevola però se si guarda alla sostanza. L'Inter che parte con l'ambizione di essere competitiva ha pescato, oltre al Real Madrid, anche Liverpool e Borussia Dortmund e nella fascia medio-bassa Brugge, Shakhtar Donetsk, Feyenoord, Stoccarda e Slovan Bratislava. Per la Roma, oltre ai Blancos all'Olimpico, quattro trasferte da incubo contro PSG, Manchester United, Fenerbahce e AEK Atene, con gli altri tre impegni casalinghi con Sporting Lisbona, Lille e Slovan Bratislava. Meglio è andata al Napoli, City e Arsenal tra le teste di serie, ma anche gli azzeri di Baku, le due norvegesi al Maradona, Bodo Glimt e Viking, oltre a Bruges, Porto e Villarreal. E per chiudere il como debuttante, Barcellona, Betis, Feyenoord e Lan in trasferta, PSG, Manchester United, Lipsia e AEK Atene al Senigallia. Oggi tocca Europa e Conference League con Juventus, Milan e Atalanta. I bergamaschi hanno battuto 1-0 l'Apoel Tel Aviv grazie a una rete di Scamacca superando il preliminare. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ed è tutto per questo giornale radio, grazie a Martin Garamone in regia, vi lasciamo ai programmi di Radio 24.
8: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo

0: Nessuno. 100 Milan. Frullato.
1: Cari ascoltatori, siamo di nuovo con voi per mezz'ora, un frullatino di Uno Nessuno 100 Milan, seguito poi da una puntata del podcast That's America. E allora, non perdiamo tempo.

0: Caro Leonardo Manera, oggi sono molto felice perché è venuto a trovarci in studio un ospite regale. Salutiamo il principe Emanuele Filiberto di Savoia. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Che proprio oggi esce con un libro per Sperli & Kupfer dal titolo La regina di maggio. La regina di maggio è sua nonna, nonna Maria José del Belgio.
1: Che ha regnato per un mese, il mese di maggio-giugno.
0: Esatto, 80 anni fa. Smarchiamola subito, 80 anni fa, lo sappiamo, 2 giugno, referendum che ha portato.
1: Ne abbiamo sentite tante questi giorni.
0: A scegliere la Repubblica. Però sua nonna, lei racconta nel libro, quasi si sente sollevata da questa scelta della Repubblica. Addirittura.
1: Mia nonna si sente sollevata perché aveva visto, aveva capito che la monarchia non aveva futuro in Italia e aveva capito che, diciamo, questo ventennio, anche dopo l'arresto di Mussolini, che per lei è avvenuto molto troppo tardi, la discesa era già fatta e ha vissuto questi ultimi, diciamo, mesi dalla luogotenenza di mio nonno. La luogotenenza è che quando Vittorio Emanuele III non ha abdicato ma ha nominato Umberto II luogotenente, cioè uno che aveva tutti i poteri, dopo l'abdicazione di Vittorio Emanuele III e la partenza poi per l'esilio, li ha vissuti in un modo molto complicato per lei,

0: provando di fare tutto quello che era possibile per proteggere, diciamo, la sua famiglia e i suoi ideali, uh-huh. i suoi ideali, perché i suoi ideali erano molto contrari a tutto questo ventennio.
1: E infatti è molto interessante intanto il fatto che lei abbia voluto raccontare quel periodo d'Italia attraverso la figura di sua nonna più che di suo nonno, anche perché ha conosciuto e frequentato sì. più sua nonna, insomma, no? Suo nonno è morto.
0: Mio nonno è morto nell'83, avevo 11 anni, mia nonna è morta nel 2001, dunque mia nonna l'ho conosciuta bene. Noi andavamo ogni domenica a casa sua a Ginevra sì. e nonna mi portava, aveva una grande proprietà con un grande giardino e mi portava in un capannone dove lei amava segare la legna.
1: Faceva, che era, per una regina uno
0: era
1: dice.
0: Il suo sport e segava la legna, se era un po' nervosa, era un po' di mano destra, un po' mano sinistra e si beveva sempre un piccolo whisky con la cannuccia perché non voleva rovinarsi il rossetto e quello che in più ubriaca molto di più che berlo normale, dunque non, immaginatevi come finivano le nostre passeggiate.
1: No, ma la cosa interessante era la figura, ma lei già ci ha accennato, di una regina che... È vero che per esempio entrava nello studio di Mussolini senza annunciarsi, senza bussare, e posso dire, forse è sbagliato, detestava Mussolini, forse troppo.
0: Lo detestava. Allora, come dico anche nel mio libro, all'inizio è rimasta affascinata da quest'uomo, perché in un modo un po', diciamo, squallido, diciamo, questo era un uomo comunque imponente che sapeva sì. presentarsi. Poi quando, capendo un po' cosa c'era sotto, era totalmente
1: lo detestava
0: e ha fatto tutto il possibile per giustamente trovare una via diciamo una via di mezzo per poter salvare l'Italia. Ha avuto molti contatti con tantissimi antifascisti, per esempio nel libro racconto che lei si ritrova perché era seguita da Lovra, erano le prime intercettazioni telefoniche e allora lei doveva andare nei fori imperiali, c'era un piccolo ufficio e si ritrovava lì con Croce, con De Gasperi, con Einaudi, con Badoglio, con Pio XII prima che fosse Papa e provavano in ogni modo di capire cosa si poteva fare. Non cosa si poteva fare per salvare la monarchia, perché per lei la monarchia era già, diciamo, persa, okay. ma per salvare l'Italia e gli italiani.
1: C'è un'intervista famosa, la trovate, di Enzo Biagi, lei la ricorda questa intervista nel libro, in cui addirittura la regina dice: avrei voluto fare la partigiana a un certo punto.
0: Ha fatto? Beh, allora, voleva entrare in una brigata partigiana e purtroppo non gli è stato permesso perché era troppo pericoloso per i partigiani avere la regina all'interno della brigata. Per via dei, però è stata gli hanno dato ad honorem delle brigate partigiane eccetera, ma quando lei è partita in Svizzera dopo l'armistizio, Hitler vuole rapinare e ammazzare mio padre. Dunque lei parte in Svizzera con mio padre e con le altre tre sorelle e va a Montreux. È accolta dal generale Guizon. La Svizzera ha un generale in tempo di guerra e cambiavano luogo sempre, ma lei andava al confine con il Ticino e portava munizioni, armi, soldi, viveri
1: alla resistenza
0: ai partigiani.
1: Insomma, Leonardo,
2: no, chiedevo, questa posizione, diciamo, politica di sua nonna non le causò grandi contrasti col marito?
0: Allora, col marito no, con Vittorio Emanuele III sì, del resto Vittorio Emanuele III quando poteva l'allontanava e diciamo tutto il periodo dopo l'8 settembre lei venne allontanata prima in Valle d'Aosta. E poi dopo è partita per 3 o 4 anni in Svizzera. Lei tornò in Italia solo nel 1946.
1: Eh sì. Questo è un tema perché nel libro è profondamente studiato. Emanuele Filiberto di Savoia, e vorrei su questo coinvolgere Paolo Crepei, si chiede: ma io in quanto Savoia, cosa c'entro in tutto questo? Cioè, se i miei avi, se mio bisnonno non contrastò il fascismo, se ci sono state le leggi razziali, il fascismo, la guerra, io in quanto Savoia, che peso devo portare sulla mia coscienza? Perché Emanuele Filiberto se lo chiede nel libro.

0: Sì, me lo chiedevo soprattutto quando ero giovane, non capendo quello che stava succedendo, non capendo perché i miei amici potevano prendere o entrare su una macchina e partire in Italia, io non potevo farlo. E la mia domanda era: ma perché? Ma ho anche avuto una reazione molto, diciamo, negativa, una reazione abbastanza anche brutta. Del resto, quando sono tornato in Italia, io non volevo neanche farmi chiamare di Savoia. Quando ho fatto televisione era solo Emanuele Filiberto. Poi poco a poco ho potuto riscoprire il tutto e pacificarmi con questa rabbia che avevo prima, questa rabbia e questa ingiustizia che mi era stata fatta.
1: Nelle pagine Emanuele Filiberto di Savoia, mi corregga poi se sbaglio, non è che non risparmia critiche, per esempio al suo bisnonno, al fatto della marcia su Roma. Certo, però dice: perché dovremmo pensare che un solo uomo debba portare tutte le colpe di un periodo storico?
0: No, giusto, ma per questo libro l'ho dedicato alle mie figlie. E l'ho dedicato nella speranza che non abbiano a vivere nello stesso conflitto. Ciao, poi come ha detto giustamente, ognuno ha il peso del suo cognome, ha il peso della storia, ma nello stesso conflitto e forse anche un momento anche pregiudizio che ho potuto avere. E l'ho scritto perché loro possano scoprire la storia di una famiglia che nel bene e nel male è stata una famiglia italiana. E si capirà alla fine del libro, o durante il libro, che ha fatto tutto il possibile per il suo paese. Ed è vero che non risparmio critiche a Vittorio Emanuele III. Per me è stato e sarà sempre qualcosa di terribile vedere la firma di Vittorio Emanuele III sulle leggi razziali. Soprattutto sapendo che Casa Savoia nei secoli ha sempre avuto dei rapporti con gli ebrei, voglio dire, i duchi di Savoia accoglievano gli ebrei dalla Spagna di Filippo II di Asburgo, da loro. Emanuele Filiberto in Piemonte crea le prime comunità ebraiche, cambia, un piccolo aneddoto, il giorno del mercato del sabato al martedì. Dunque, Casa Savoia ha sempre avuto, prima di tutto, una costituzione molto democratica, molto all'avanguardia, lo Statuto Albertino del 1848, ma vedere questa firma e sapendo anche, lo si scopre nel libro, lui com'era, perché, in che stato d'anima, cosa poteva fare, cosa non poteva fare, è ancora peggio. Ed è quello che dico, io penso che una storia non va giudicata in superficie, soprattutto una storia così complessa di una famiglia, di un re, se parliamo di Vittorio Emanuele III, di un re che ha vissuto le due uniche guerre mondiali che abbiamo avuto, dunque un periodo molto molto molto difficile.
2: A suo parere c'è qualcosa di diverso che Vittorio Emanuele III avrebbe potuto fare nel rapporto con Mussolini?
0: Ma il suo rapporto con Mussolini, e non lo dico io, lo dice anche Ciano nella sua biografia, era pessimo. Del resto Mussolini diceva sempre: ah, il re ha 70-71 anni, speriamo che Dio mi ascolti, se tutto va bene tra poco non ci sarà più. E allora il suo rapporto personale era pessimo. Poi lui era un re costituzionale, era un re che era lì ma non governava, regnava, dunque doveva farsi al Parlamento, alle leggi, a quello che gli dicevano di fare. Cosa avrebbe... Sì, ci sono tante cose, ma col senno del poi potrei dire mille cose. Chiaro. Come tutti gli italiani, avrebbe potuto firmare lo stato d'assedio, avrebbe potuto abdicare per non firmare le leggi razziali, sarebbe dovuto rimanere a Roma l'8 settembre. Però ci si rende conto, leggendo questo libro, e voglio dirlo a tutti i nostri ascoltatori, non è solo un libro, diciamo, di storia, dove parlo di Vittorio, ci sono dei momenti molto belli, dopo ne parleremo, però cosa sarebbe successo? Cosa sarebbe successo se tutto questo fosse fatto? È quella la cosa, e dunque non è giudicare col senno del poi siamo, sempre tutti più furbi, chiaro, intelligenti.
1: C'è tutto un filone storico.
0: C'era un uomo che era solo, che si è ritrovato solo in un periodo difficilissimo, con un tiranno davanti, con un dittatore davanti, con un paese che non c'era più niente di democratico, dove anche la fedeltà delle forze armate era in discussione. Quando Diaz gli dice, maestà, quando lui a un momento vuole firmare lo stato d'assedio, dice: maestà, le forze armate hanno giurato fedeltà, però io non le metterei alla prova. E dunque è stato molto molto difficile.
1: No, ma c'è anche tutto un filone storico, l'ho citato anche qualche giorno fa, chiamato ucronia, cioè, per il quale si va a indagare che cosa sarebbe successo se un qualche evento storico fosse andato nella maniera opposta. E si crea, diciamo, una controstoria, ma questa la lasciamo un po' a una narrazione distopica.
0: Se
1: era
0: stato fatto in un modo diverso, forse questa intervista la faremo al Quirinale.
1: Lei avrebbe potuto essere il re d'Italia.
0: No, stiamo scherzando, adesso scherzo.
1: No, poi certo, se fosse andato in un altro modo.
0: E con il sé possiamo dire qualsiasi cosa.
1: No, però c'è anche molto appunto del racconto, si può dire intimo, della nonna,
0: sì.
1: No? Per esempio di una nonna che era innamorata del nonno, sì. Che non è una cosa secondaria, perché all'epoca non è che i matrimoni si scegliessero per amore, proprio in maniera, si decidevano a tavolino.
0: È il racconto di una nonna anticonformista, di una nonna belga cresciuta in un modo completamente diverso da come sono stati cresciuti i membri di Casa Savoia, che erano tutti dei militari. Lei è stata cresciuta, grazie a Dio, con la cultura, con l'arte. Aveva una madre che si chiamava la regina Elisabetta, che era la prima che era andata a vedere Mao in Cina, la chiamavano del resto la regina rossa a Cuba, incontrava Marie Curie, incontrava Einstein, Charlie Chaplin veniva a trovarla in Svizzera, ha incontrato tutti i più grandi come i meno grandi, ha potuto aiutare anche molte cose, per esempio Montessori, la regina Maria José l'ha aiutata concretamente, come anche molte regine di casa di Savoia hanno potuto aiutare molto la cultura italiana.
1: E infatti si trovava ogni tanto, lei lo racconta, un po' spiazzata, tipo voleva andare a cavallo, una futura regina non va a cavallo,
0: voleva ballare il tango e no, non poteva ballare il tango,
1: c'era,
0: perché anche Mussolini
1: corte,
0: non voleva che però comunque si è fatto uno spazio, un bel spazio in Italia, ha fatto dei contatti eccezionali. E da quella, diciamo, principessa belga, alla fine della sua vita era una vera regina italiana. Ed è quello che dico adesso perché ho chiamato il libro La regina di maggio, che vuol dire regina per
1: un mese,
0: ma è un modo di dire: non avete dato abbastanza tempo a questa coppia che si è veramente sacrificata per l'Italia. Pensiamo a Umberto II, che con un referendum, ancora oggi gli storici, c'è chi dice, io non voglio neanche entrare lì dentro.
1: Non è convintissimo che abbia vinto la Repubblica.
0: Siamo in Repubblica. C'è, punto e basta. Però è un uomo che, senza ancora i conteggi o i ricorsi della Corte Costituzionale, essendo ancora re, non avendo abdicato, lui decide, dopo i problemi di via Medina, degli scontri, di non voler vedere più sangue in Italia.
1: E
0: lui,
1: quindi,
0: con un grande atto d'amore, fa un passo indietro, mette la sua famiglia e la sua persona indietro e dice: io lascio l'Italia.
1: Sì.
0: Perché avrebbe, la Polonia gli avevano già detto: io ti do il mio esercito e rimani lì e facciamo una guerra civile. Il Sud Italia aveva votato per il 75%,
1: per
0: Napoli il 90%. Dunque poteva rimanere se voleva,
2: però sarebbe voluto dire scontrarsi con gli Stati Uniti.
0: Sarebbe voluto dire scontrarsi con gli Stati Uniti, però lui ha deciso di
1: piombare l'Italia in una guerra civile ed è
0: una cosa che lui non ha mai voluto, e del resto l'ha annunciato prima del referendum. Ha detto: se io vinco questo referendum ne farò un secondo, perché una monarchia non può tenere col 51%. Se io lo perdo,
1: mi faccio,
0: parto immediatamente.
1: Emanuele Filiberto.

0: Lei nel libro racconta che un giorno improvvisamente, come solo i bambini sanno fare, sua figlia le chiede cosa significasse la parola esilio.
1: Dico, l'esilio è un posto che quando sei in una stanza e che guardi la finestra non puoi raggiungere, perché io quello che per me l'Italia era così.
0: Sì.
1: Io andavo in Corsica, vedevo le coste italiane e non potevo. Ginevra, l'Italia era lì anche. E lei mi guarda e mi dice: ma allora la luna è il mio esilio?
0: Beh,
1: e ho trovato molto bello questa sua risposta, e ho voluto metterla lì. E il libro parte così. Ma noi abbiamo parlato, per esempio, di cose molto anche gravi, complicate, storiche.
0: Sì, sì.
1: Ma questo libro io ho voluto, diciamo, dare la parola
0: a sua nonna.
1: A mia nonna, che è l'ultima vera testimone di Casa Savoia di questi tempi. E attraverso questo racconto, attraverso queste passeggiate che facevamo insieme, la scopriamo giovane, da piccolo, i suoi genitori, quando è andata a Poggio Imperiale, quando l'avevano promessa al futuro re d'Italia.
0: Di cui però sei innamorata.
1: Sei innamorata, il primo incontro.
0: Come ci si fa a innamorarsi se sei stata promessa?
1: Ma allora forse sono formattati forse un po' così i reali.
0: Sì.
1: Ed è meglio ad un momento innamorarsi che trovare il suo marito tutta una vita qualcosa di ignobile e non amarlo. Ma voglio dire, nonno era prima di tutto un uomo molto bello.
0: Sì,
1: era un
0: certo,
1: uomo molto
0: però...
1: colto, e hanno preso il tempo di conoscersi, di ascoltare l'uno e l'altro. E si sono veramente amati, anche se dopo mio nonno in esilio è andato in Portogallo e mia nonna in Svizzera, si sentivano sempre. Io mi ricordo, vedevo spesso venire mio nonno a Ginevra, lo incontravamo lì o andavamo in Portogallo, e sempre con un grande, grande affetto e amore da parte di mia nonna.
0: Ne esce fuori anche una umanità rispetto alcuni dicono al carattere un po' spigoloso invece di sua nonna, che però un po' spigolosa lo
1: sì,
0: era, no?
1: Era una donna che non si lasciava dire, che voglio dire, era una donna molto avanti per i suoi tempi, molto molto avanti.
0: Ed è vero che votò socialista, questo l'ha detto Enzo Biagi, credo.
1: Allora, lei mi ha
0: detto... socialista, così.
1: Lei per il referendum Repubblica Monarchia non votò, perché lei ha detto non è chic votare per se stessi. Dunque ha deciso di...
0: Non male, non male.
1: Però era una donna molto avanti sul suo tempo, era una donna veramente eccezionale, e la si scopre in questo libro, in tutti questi momenti, in questi racconti. C'è anche l'aneddoto del suo abito da sposa, dove,
0: era scomodo
1: perché mio nonno l'aveva fatto, e lei prima del matrimonio, poi si vede questa immagine bellissima dei due quando si sposano, lei strappò le maniche e si mise dei guanti lunghi. Era una donna che ha voluto fare qualcosa di importante per l'Italia. Purtroppo ha avuto troppo poco tempo.
0: Vabbè, Leonardo.
2: E lei, scusi, invece Emanuele Filiberto.
1: Io sto bene, grazie. Ma lei dove
0: è? È a Catania.
1: Lo sa che ieri ero in Calabria io.
0: Ecco, quindi
2: abbastanza vicino.
1: È quasi.
2: La prima volta che è venuto in Italia, lei che cosa ha fatto? Dove è andato?
1: La prima volta siamo tornati a Roma, dove ho avuto la grande fortuna di essere ricevuto dal Papa. Ed era Giovanni Paolo II.
0: Anche se, mi scusi, nei giornali qualche volta avevate ammesso l'esilio era stato violato
1: perché era talmente
0: gita, così.
1: Era talmente anacronistico tutto questo, che tanto essendo ero in Corsica, prendere una barca e andare in Sardegna era niente. Però io sono tornato a Roma e siamo stati ricevuti da Giovanni Paolo II, che era un incontro che ricorderò.
2: Quindi siete andati fuori dall'Italia subito.
1: Siamo subito andati fuori dall'Italia, giusto. Però dovevamo incontrare la persona più importante che c'era sul suolo, tra virgolette, italiano.
0: Sì.
1: E poi siamo tornati a marzo a Napoli, perché papà ha voluto tornare da dove è partito. Mio padre ha lasciato l'Italia da Napoli con un incrociatore per andare in Portogallo, e poi siamo tornati a Roma, c'era il presidente Ciampi che molto gentilmente ci ha ricevuto al Quirinale e ha guardato mio padre e gli ha detto: benvenuti a casa vostra.
0: Senta, visto che ha parlato di suo padre, di cui non si parla, però c'è stato anche un padre che ha avuto delle vicissitudini giudiziarie, adesso non vogliamo, però insomma anche questo ha dovuto vivere.
1: Ho vissuto anche io ho sempre avuto un rapporto bellissimo con mio padre, è stato per me una persona straordinaria, incompresa purtroppo, ma credo che se oggi mi dicono che padre avresti voluto avere, questo qua non avrei cambiato niente. E abbiamo fatto tante cose insieme, dallo sport del resto lo racconto, parlo molto di mio padre nel libro. Sì. Mio padre mi voleva fare, mi insegnava la storia di Casa Savoia, ma voleva trovare un modo un po' simpatico per farlo, e allora mi portava ogni domenica al mercatino delle Pulci a Ginevra. E andavamo a scegliere le monete di Casa Savoia, e dunque si prendevano delle monete da Carlo Alberto a Umberto I, anche i duchi di Savoia, e poi tornando a casa li rimettevamo,
0: cioè delle pedine
1: sì, in ordine, e lui mi raccontava le storie di questi duchi, re o membri di Casa Savoia.
0: Allora, dobbiamo andare alla
2: domanda. Sì. Invece è una domanda rapida. Con Pupo, vi siete sentiti ancora?
1: Con Pupo ci
0: sono. I veri vincitori di Sanremo, secondo la Vulgata.
1: Con Pupo ci sentiamo molto spesso. Una persona a cui voglio molto bene, molto, molto
0: ma
1: bene.
0: Ma davvero, pensate. Abbiamo vinto noi Sanremo.
1: Io non l'ho pensato, io sinceramente non capivo niente, era la prima volta che vedevo Sanremo, ed è anche stata l'ultima, perché Sanremo non è qualcosa che mi interessa tanto. E detto ciò, io allora tu sei nel tuo camerino, serata finale, e aspetti e vedi tutti che partono, ma io mi dicevo: partono, non so, vanno a fumare, no partono perché non vanno oltre questo passaggio. E uno, e due, tre, ma anche grandi cantanti,
0: e Toto
1: Cutugno, e noi rimaniamo, ho detto: ma Pupo, cosa sta succedendo? E siamo arrivati secondi, una rapina, non lo so, io non ritorno nel luogo del delitto, dunque a Sanremo anzi mi hanno esiliato da Sanremo.
2: Dopo il referendum monarchia repubblica, anche il voto di Sanremo poi è stato dubbio.
0: Emanuele Filiberto, sull'aneddoto di Sanremo ci dobbiamo fermare, la salutiamo e la ringraziamo, ricordo che il libro La regina di maggio è in tutte le librerie, e tra poco una nuova puntata di That's America.

0: Allora, dichiariamo subito, caro Andrew, io mai bocciato, mai rimandato a settembre, tra medie e liceo.
1: Ma cos'è sto rimandare a settembre? Cioè, o sei promosso oppure devi ripetere?
0: Beh, è una cosa un po' italiana, gli esami di riparazione, no?
1: Boh. Sarà That must be Italy.
0: Sì, esatto, potrei dire That's Italy. Ma comunque, se devo essere onesto, in prima elementare ho rischiato la bocciatura.
1: In prima già?
0: In prima.
1: Hanno capito subito?
0: No, facevo troppe assenze, non mi piaceva il maestro. E quindi, però poi dopo, di fronte alla prospettiva di ripetere l'anno, ce l'ho fatta.
1: Vabbè, mi fa capire un po' di cose. Comunque, in questo episodio io ti riporto sui banchi di scuola, ma stavolta oltreoceano. Ti prometto niente bocciature, almeno oggi.
0: Niente bocciature. Prima ho una curiosità, ma è vero che il valore delle case aumenta se in quel quartiere c'è una buona scuola?
1: Cioè... Assolutamente sì. Addirittura esistono dei siti che ti permettono di cercare casa in base al distretto scolastico. È proprio così, perché dove aumentano per esempio i test standardizzati, cioè i valori, la performance dei ragazzi, cioè hanno calcolato anche quanto costa di più la casa.
0: Accidenti, ma perché tutto questo?
1: Because that's America!
2: Radio 24 presenta That's America, dietro le quinte degli Stati Uniti.
0: Allora, mi riporti a scuola, perché la scuola negli Stati Uniti d'America è il nucleo di questa chiacchierata, eh? La scuola. Dunque, le parole chiave che scopriremo: playground, oppure high school, oppure Pledge of Allegiance.
1: Aspetta, questa me la rifai?
0: C'è l'ultima. Pledge of Allegiance.
1: Vabbè, dai, mi sa che devi tornare a scuola, sì, almeno di inglese, sì, però.
0: Mamma mia, sto precisetti, vabbè. Poi parleremo di Walk Halls, di Beach Week.
1: Ce ne sono tante di parole chiavi questa settimana, ma voglio parlare soprattutto di come è organizzata la scuola. Farti sentire l'atmosfera della scuola americana, come si vive, il ruolo centrale che svolge nella vita americana, soprattutto quando si arriva alla scuola superiore, a high school. E iniziamo con la tua cosa preferita, la Pledge of Allegiance.
0: Vabbè, dai, non fare precisetti, c'ero abbastanza, eh.
1: Allora,
0: ma che cos'è?
1: All'inizio di ogni giorno scolastico,
0: sì,
1: gli studenti, mano sul cuore,
0: sì,
1: in piedi,
0: sì,
1: I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, indivisible, under God, with liberty and justice for all.
0: Non l'ha letta, giuro, l'ha recitata a memoria, te la ricordi ancora?
1: Ma tant'è vero che forse ho scambiato due parole, perché così sono così tanti anni.
0: Giuro fedeltà alla bandiera degli Stati Uniti d'America, la Repubblica che essa rappresenta, una nazione sotto Dio, indivisibile, con libertà e giustizia per tutti. Tanto ne avevamo parlato in un altro episodio, Dio anche qui, e quindi la religione, vabbè, vabbè.
1: È obbligatorio in 47 stati su 50.
0: Ma tutti i giorni?
1: Tutti i giorni, la mattina, tutti i giorni, la bandiera, cioè voi avete il crocifisso, noi abbiamo
0: non
1: la bandiera
0: tutti
1: americana.
0: C'è un, okay, dibattito sul crocifisso, vabbè.
1: Quindi è obbligatorio, sono tre stati, solo tre stati, Wyoming, Vermont e Hawaii, che non lo impongono per legge, ma a livello amministrativo sì.
0: E poi perché, però, perché questi tre stati... È così.
1: Cioè, la realtà è che la Corte Suprema giustamente ha detto: beh, non è che puoi imporre a tutti di raccontare questa cosa con Dio dentro, e quindi uno può chiedere l'esenzione, può essere esentato da farlo, però è una cosa che è nata negli anni 50 col maccartismo, di fatto, cioè che noi giuriamo fedeltà al nostro paese, Dio, cioè i nostri valori occidentali contro i comunisti.
0: Ma questo avviene prima dell'inizio delle lezioni, no?
1: Prima. Proprio. Prima cosa,
0: prima cosa.
1: Si fa l'appello, controllo se ci sono tutti e poi in piedi. Eh sì, ma non è che lo fai da solo, cioè tutti si alzano, tutta la scuola si sente su tutto l'annuncio,
0: megafono,
1: si fa insieme.
0: E come la traduciamo questa Pledge of Allegiance? Com'è?
1: È un giuramento di fedeltà alla bandiera americana.
0: Mamma mia, va bene, e la scuola inizia così, cioè la giornata a scuola inizia così, ma da dove iniziamo? Beh, la scuola, le elementari, dai.
1: Le elementari, no? Le elementari, almeno dove ho fatto io, sono state da primo al sesto anno a New York City. Poi c'è chi anni. Uno a cinque, dipende, ci sono alcuni stati hanno l'organizzazione diversa.
0: Cioè non è neanche, scusa, uniforme. Alcuni stati sono 5 anni, altri 6 anni.
1: Questo è un aspetto fondamentale della scuola in America, è l'organizzazione scolastica, è fatta a livello di singoli stati e anche poi a livello di contea. Le decisioni vengono prese a livello locale, si viene eletti alla school board, cioè al consiglio locale della scuola, e le decisioni sono a questo livello. Non c'è il ministero dell'istruzione che decida per tu.
0: Federale.
1: Cioè esiste questa cosa nel governo federale, ma mette delle linee guida e fa dei programmi per incentivare, ma non decide poi il curriculum a livello singolo.
0: Però mi viene una curiosità, io faccio le elementari in uno stato in cui sono previsti 6 anni, mi trasferisco poi in un altro stato in cui sono previsti 5 anni, non si creano delle problematiche?
1: No, io l'ho fatto, facevo le medie, è successo con le medie questa cosa, sì. Dove a New York si chiama Junior High School, che sono 2 anni appunto, perché sei di
0: elementari.
1: Invece in Virginia sono 3 anni di medie, perché sono 5 di elementari. Semplicemente mi hanno messo nel numero giusto,
0: perché noi usiamo
1: i numeri. You're in 5th grade, 6th grade, 8th grade, 9th grade.
0: Non c'è questa divisione, ho fatto l'elementare, le medie, cioè
1: voi
0: di fatto
1: sì. Complicata, voi la fate complicata.

0: complicato, prima media secondo me, e poi se vai al liceo, ginnasio, secondo ginnasio, è una roba complicata. Noi da 1 a 12 siamo a posto.
1: Ah, basta che fai 12 anni di scuola.
0: Esatto.
1: Punto. Vabbè, quindi le elementari, com'è una tipica scuola elementare? Come hai fatto tu? Non lo so.
0: Allora, io ho fatto a New York City, Manhattan, e devo dire che era
1: Manhattan,
0: ed era Washington Heights, la zona dove abitavo io. E devo dire che era un po' incasinato. Avevamo più di 40 ragazzi nella classe.
1: 40?
0: Over 40,
1: altro che le classi pollaio, come si dice qui. 40.
0: Veramente tante. E poi chiaramente in mezzo alla città, tantissimi studenti. Se penso invece alla scuola elementare a Lovettsville, dove abitano i miei genitori, dove io ho vissuto per molti anni. Lovettsville in Virginia, che è un paesino di 1000 persone. È tutto un altro ambiente, tutto bello, grande, soft, ampio, soft. E davanti c'è Lovettsville Elementary, the school that begins with love.
1: Perché la scuola che inizia con l'amore. Perché
0: amore love, perché love. Lovettsville funziona.
1: Senti, invece le medie le hai fatte sempre a noi, medie, poi noi le chiamiamo le medie, come si chiamano?
0: Middle school, c'è middle school e c'è anche junior high school, appunto a New York chiamavano junior high school.
1: Vedi che siete anche voi un po' complicati, non potete chiamarle medie dappertutto, junior high.
0: È la libertà. E la libertà, that's America, perché da stato a stato ognuno ha libertà di organizzarsi come vuole. Io ho finito l'elementare nel Bronx, che ci eravamo spostati.
1: Ah, adesso io capisco tante cose di te. Nel Bronx.
0: In effetti il Bronx mi ha lasciato 4 anni, però tante memorie interessanti, tanti ricordi interessanti. Però ho finito le elementari lì e poi ho fatto junior high school. E devo dire che un'altra cosa fondamentale devi tenere presente della scuola americana è il playground. Sai cos'è il playground?
1: Ecco, sì. Una delle parole chiave è il campo da gioco, no?
0: Campo da gioco fuori dalla scuola, c'è un grandissimo cortile e io arrivavo per esempio elementari 45 minuti prima per giocare a football.
1: Ah, football, oppure?
0: Oppure stickball. Noi
1: che
0: abbiamo, cioè, nei altri, nei giorni, cioè, fuori dalla scuola si giocava stickball. Cos'è stickball?
1: Stick è il bastone.
0: È un bastone, cioè un lungo bastone, sì. Semplicemente un bastone, è come baseball, è però baseball. Con un bastone, sì. E si lancia la palla, tu stai accanto al muro, perché così non ci deve essere uno dietro che lo coglie la palla.
1: Chiaro.
0: Quindi potete giocare solo in due.
1: E devi colpire.
0: Ball, e boom,
1: e che differenza
0: colpire,
1: c'è col baseball?
0: È che lo puoi giocare in due.
1: Ah, uno lancia la palla e l'altro deve prenderla.
0: Sì.
1: Ma non basta portare la mazza da baseball, perché è lo stickball. Ma lo raccogli per terra lo stickball oppure lo stick oppure.
0: No, uno stick che si vende. Si vende, poi è più difficile perché è più sottile.
1: È più sottile.
0: È più sottile rispetto a una mazza da baseball.
1: Come vi complicate? Portavate una mazza da baseball e giocavate.
0: Noi abbiamo la libertà anche dello sport, dove ognuno può inventarsi sport diversi.
1: Senti, Bronx. Adesso sarà un luogo comune, però qualche problemuccio magari l'hai visto?
0: Un po', era in effetti un po' più violento. Devo dire che la junior high school, GHS 141, mi ricordo che quando, lasciando le elementari, si aspettava di andare alla junior high school, qualcuno diceva: spero che sopravvivrai a questi anni.
1: Addirittura. Tra l'altro, come si chiama? 141, cioè noi intitoliamo 141. Le scuole a delle personalità storiche, voi la scuola 141.
0: A New York
1: tristezza.
0: È così, i numeri. Poi hanno cominciato negli anni a dare anche i nomi, però
1: ecco.
0: I numeri, io ho PS81, PS173, PS Public School, JHS 141. Insomma, a New York sono tanti, sono 8 milioni, quindi
1: almeno la si identifica subito.
0: C'era un po', mi ricordo, ragazzi che portavano il coltello a scuola, c'erano delle risse violenti abbastanza in queste scuole.
1: Il coltello addirittura.
0: Sì, sì.
1: E le armi, visto che in un altro episodio abbiamo parlato di armi?
0: No, le uniche armi che ho visto appunto erano non pistole, ma solo chi aveva il coltello, oppure chi utilizzava per dare i pugni alle persone, magari le cose di ottone.
1: I tirapugni.
0: Il nome.
1: Sì. No, no. I tirapugni.
0: Ma
1: le fibbie,
0: della cintura, però allora andava la fibbia della cintura con il nome, quindi Andrew.
1: Ragazzi,
0: quindi,
1: stiamo parlando di scuola, stiamo parlando di scuola.
0: Abbiamo imparato tante cose.
1: Stiamo parlando di scuola, siamo finiti a parlare di fibbie di cintura.
0: Ma c'erano anche dei personaggi particolari. Avete visto Willy, il principe di Bel Air, vi ricordate?
1: Sì.
0: Allora, Carlton, quello di Alfonso Ribeiro è la mia middle school, la mia junior high school. Eravamo a scuola insieme, giocavamo a stickball insieme io e lui.
1: Ma
0: poi si è montata la testa subito lì. Poi arrivava qualche ogni tanto alla talent show, alla scuola con la limousine, insomma.
1: Mamma mia. Beh, vabbè, e poi dopo sei passato in Virginia, cioè ti sei trasferito in Virginia.
0: Boom, da una città di 8 milioni di persone a un paesino di 800 persone.
1: Lovettsville.
0: Prima Hamilton, Virginia. Ah, okay. Ci spostiamo tanto, come spieghiamo parlando della casa, ci spostiamo tanto in America.
1: Sì, sì.
0: Ma è stato un colpo duro, senz'altro. Una situazione molto più tranquilla, ma molto diversa. C'era la scuola bussa, quella famosa che vedete, quella gialla.
1: Sì, che prende tutti. E lì hai fatto il liceo, la high school.
0: Ho fatto l'ultimo pezzo della middle school, perché in Virginia c'è middle school.
1: Sì.
0: Quasi fatto a pugni il primo giorno, c'erano due ragazzi che mi guardavano. Due ragazzi mi guardavano, ridevano un po' e io ho detto: "Oh, che cacchio volete?" Insomma.
1: Hai tirato via la fibbia dalla cintura e no, dice: "Qua siamo in Virginia tra 800 persone, non è che poi
0: stiamo tranquilli, qua stiamo tranquilli." Poi ho fatto high school.
1: High school, allora, il liceo. Ecco, noi abbiamo il liceo classico, il liceo scientifico, il liceo linguistico, scienze umane, adesso ce ne sono tantissimi.
0: E basta, avete troppa libertà sulla high school.
1: Ma come?
0: No, su questo, ecco, vi posso riconoscere, però il sistema americano è diverso, cioè la stragrande maggioranza, quasi tutti vanno alla high school semplicemente vicino a dove abitano. Per esempio, dove abitavo io, per arrivare a una high school specializzata bisognava fare un'ora di strada. Allora, New York City era diverso. Avevo fatto anche la prova d'ingresso per la Bronx High School of Science, che è un liceo molto noto, prestigioso, che molti vanno a Princeton da lì, quindi è un po' un feeder school, si chiama. Però in Virginia, Loudoun Valley High School, c'era quella, se no...
1: Certo, cioè, ma non c'è una differenziazione appunto tra scientifico, classico, non è...
0: Fanno la stessa cosa, almeno per i primi anni, però negli ultimi due anni scegli un po' l'indirizzo
1: in vista magari dell'università.
0: Se vai all'università cominci a fare le lezioni, corsi un po' più difficili. Se uno vuole fare l'agricoltore ti permettono di fare dei corsi più vocazionali o imparare qualcosa, qualche mestiere. Quindi diciamo che negli ultimi due anni la metà dei tuoi corsi possono essere, cioè può essere così. Perfetto. Più indirizzati dove la tua vocazione.
1: Ed è importante dire che, se ho capito bene, quello che sarebbe il nostro liceo, comunque le scuole superiori, sono 4 anni.
0: Quattro anni, non cinque.
1: Non
0: sì,
1: cinque.
0: Perché noi impariamo più velocemente, sai?
1: Eccolo lì.
0: Quindi
1: 4 anni e hanno anche delle diciture ben precise, cioè primo anno, secondo anno, come si?
0: Esatto, gli studenti sono freshman, primo anno, sophomore, secondo anno, junior, terzo anno e senior, quarto anno, che vale anche per l'università di cui parleremo un'altra volta.
1: Eh certo, sì, l'università la tiriamo fuori da questa conversazione, ma ci concentriamo su elementari, medie e liceo. 4 anni al termine dei quali non c'è l'esame di maturità?
0: Non c'è l'esame di maturità. O sei promosso o no, non è che
1: oppure
0: devi fare una...
1: Sì. Perché non abbiamo parlato di questa cosa, promosso, bocciato, settembre, i voti, come funziona in genere? Cioè alla fine di un anno, sia alle medie che al liceo, devi avere tutte le sufficienze?
0: Devi avere le sufficienze in tutte le tue materie, se non ce l'hai in due o più, ripeti l'anno. Ripeti tutto l'anno.
1: E i voti
0: fatto.
1: Non sono da 1 a 10?
0: No, i voti sono lettere.
1: Lettere.
0: A, B, C, D, F. La E la lasciamo fuori, non ci interessa.
1: Perché la E non...
0: Perché può essere scambiata per una congiunzione, dai.
1: Ma A vuol dire che il compito è buono?
0: È il massimo. E poi mettiamo il più e il meno. A più vuol dire come se fosse 10, 100. Perché noi poi nelle scuole più basse si utilizzano anche i numeri da 0 a 100.
1: Ah, perfetto. Quindi A, B, C, D, F.
0: Fail, bocciato. Perché fail funziona a livello...
1: Questa è la fine dell'anno, ma anche nei compiti, cioè fai un compito di matematica e ti danno B.
0: Beh, matematica può essere è più probabile che ti diano il numero, cioè il voto il numero, hai preso 82. No, che è più proprio preciso su quello che hai fatto o non fatto. Dove c'è un po' più valutazione soggettiva, la lettera.
1: Ed è vero che fate soprattutto a crocette? Cioè nel senso con le multiple choice, le scelte multiple nelle risposte oppure no?
0: No, dipende dal periodo, anzi, cioè dalla materia. Anzi, nella nelle cose, diciamo, più umanistiche, diciamo in inglese, letteratura, si scrive moltissimo in America. Si scrive, impari a scrivere, devi scrivere saggi, piccoli saggi, lo fai già alle superiori, poi lo fai tantissimo all'università, bisogna scrivere, e questa è una cosa positiva. D'altra parte non abbiamo l'esame orale, cioè in generale non è che c'è l'interrogazione.
1: Ah, non c'è l'interrogazione? No, no. Tutto no. Scritto.
0: Però devi esprimerti, devi imparare a esprimerti e organizzare le tue idee.
1: Ma torniamo alla high school, che è quella che vediamo un po' nei film insieme ai college, che sono le università. La high school si va da che ora a che ora si va a scuola?
0: Alla high school gli orari sono cambiati un po' negli anni. Io andavo dalle 8.45 circa alle 15.30, 15.40.
1: Il
0: quindi
1: sogno
0: rimani lì,
1: degli studenti italiani, iniziare alle 8.45.
0: Rimani lì e mangi, e non è che bisogna andare a casa perché c'è la pasta asciutta a casa.
1: No, no. Ma c'è la mensa nella scuola?
0: La mensa c'è. Certo, la mensa c'è nella scuola, tutte le scuole hanno la mensa, anzi la mensa è molto importante a volte nelle zone più povere per dare i soldi gratis, cioè il cibo gratis a mangiare
1: per
0: a
1: mangiare,
0: chi non ce l'ha.
1: Certo.
0: Quindi 6 lezioni di solito con una pausa pranzo, e in buona parte delle scuole, la mia scuola, Loudoun Valley High School, come penso la maggioranza, si fanno gli stessi corsi tutti i giorni, tutti gli orari.
1: Come gli stessi corsi?
0: Tutti, cioè io non è che ho matematica martedì e giovedì. No, io ho matematica dalla terza ora tutti i giorni.
1: Perfetto.
0: Tutti i giorni.
1: Cioè,
0: poi
1: tutti i giorni si fa un'ora di tutte le materie.
0: Esatto.
1: E si fa molto sport. Ecco, questa è una cosa che effettivamente possiamo dire è confermata, no? Si vedono anche i risultati di molti atleti che escono proprio dalla high school.
0: Tutti i giorni c'è l'educazione fisica, physical education, poi qualche volta però c'è la parte in classe dove ti insegnano le cose sulla salute, oppure l'educazione sessuale avviene anche in questo.
1: Ce l'avete fatta voi a farlo?
0: Sì.
1: No, perché in Italia se ne discute.
0: Ma sì, abbiamo iniziato alle elementari, nel sesto anno, sì,
1: accidenti.
0: Nel sesto anno mi ricordo. Però lo sport è fondamentale come comunità, perché ci sono le squadre di tutto, cioè voi avete una serie di campionati per i più piccoli, per i ragazzi, i ragazzini. Mm-hmm. In America è organizzata, ci sono queste cose per il baseball, per i ragazzi piccoli, ma poi viene organizzata attraverso la scuola, high school, e ci sono i campionati, cioè la lega tra la mia high school e quella del paese più in là, e ci sono dei distretti, cioè è proprio una roba
1: poi
0: organizzatissima.
1: Regionale, statale.
0: Se vinci vai a livello regionale, poi a livello di stato.
1: E sono seguitissimi. Immagino ci sono già le cheerleaders, come sono, invece ci sono anche i maschi che fanno, si
0: ci sono anche i male cheerleaders
1: no. E cheerleaders.
0: Io ero su quali squadre?
1: Non lo so.
0: Basketball e baseball.
1: E lo stickball non c'è la squadra.
0: Stickball non c'è, la stickball non è dappertutto, lo trovi nelle città come New York. Però baseball e basketball, dove comunque avevo anche dei compagni che sono andati a finire l'università in scuole importanti. E poi ogni venerdì sera, ogni sabato sera ci sono le partite, o le partite di football, ed è una cosa per la comunità, soprattutto un po' rurale, e prende un po' tutti.
1: C'è un'altra ora di lezione che è molto interessante, che è la student government, cioè
0: solo per alcuni, per l'elite come me, che ero stato eletto.
1: L'elite.
0: Ero stato eletto a uno dei funzionari, cioè dei politici eletti della scuola, perché avevamo quattro. Io ero tesoriere e quindi ero responsabile.
1: I soldi,
0: La giunta. La giunta studentesca, eravamo in quattro, e ogni giorno avevamo un'ora in cui dovevamo occuparci della scuola. E guarda, abbiamo lavorato tantissimo. Ma la mia campagna elettorale, sai come l'ho fatta?
1: Come?
0: Ho preso un dollaro e ho messo la mia faccia in mezzo sul dollaro.
1: In Andrew We Trust.
0: E l'ho fotocopiato e l'ho distribuito per la scuola. Oh, tu scherzi, ma io ho vinto, eh?
1: Perché pensava fossero veri se li rivendeva.
0: Andrew mi ha dato i soldi.
1: Ci sono due parole chiave però che non abbiamo affrontato per concludere. La prima è walk halls.
0: Walk halls, quando in alcune scuole, in Virginia era così, arrivi la mattina e cosa fai quando sei in anticipo? Se non vai a giocare a stickball, cammini intorno ai corridoi.
1: che sei un
0: carcerato,
1: tutti camminano, devi fare il giro del cortile,
0: divertente, saluti, parli.

0: Cioè, si beve tanto e tu conosci qualcuno che è finito in carcere anche solo per una notte?
1: C'è uno specchio qui in giro? Aspetta, ne parleremo.

0: Tutti i podcast originali di Radio 24 e del Sole 24 Ore sono disponibili sui nostri siti e sulle principali piattaforme audio.
1: Con una email mi dicono che è scaduta l'app della banca, con un'altra che sono indagato per reati terribili, con un SMS mi avvisano che c'è un pacco da ritirare ma devo cliccare, con una telefonata mi propongono di investire in qualcosa coin che frutterà il 40% al mese, che sarebbe il 480% l'anno. Io rispondo sempre allo stesso modo: no, grazie.
2: Truffe no grazie è una serie di Radio 24 con Mauro Meazza, in onda il sabato alle 11 e la domenica alle 14.30, per conoscere le astuzie dei truffatori e come difendersi. E la miglior difesa è sempre un bel no.
1: No, grazie, perché siamo tra persone per bene.
2: Beh, non tutti.
0: GR24 di mezzanotte.
3: Corsa contro il tempo in Nepal per trovare sopravvissuti al disastro, 3.300 dispersi, tra cui 3 italiani, 389 le vittime, e si teme una nuova esondazione. Mosca minaccia Londra, pronti a colpire le basi militari, ma per Trump e Putin non attaccherà un territorio NATO. Parte il controesodo estivo, il caro carburante ci costerà quasi mezzo miliardo di euro in più. Sorteggi Champions, Inter e Roma trovano il Real Madrid, Napoli il Manchester City. Un saluto dalla redazione di GR24, Alessandra Schepisi al microfono, Martin Garamone in regia. Si aggrava il bilancio della tragedia che ha colpito il Nepal. Secondo gli ultimi dati, le vittime accertate sono 389, i dispersi superano i 1.003, tra loro oltre 500 sono turisti stranieri, di cui 3 italiani. Non si hanno infatti notizie di Marco Ratto, titolare di un'orificeria a Rapallo, e di una coppia italo-svizzera. I soccorritori lavorano senza sosta.
4: Avanzano uno dietro l'altro i soccorritori con le gambe sprofondate nel fango, cercando di raggiungere chi potrebbe essere ancora vivo. La corsa è contro il tempo. Ci sono ancora intere comunità isolate nella provincia di Rasuwa, in Nepal. Ponti e strade sono stati spazzati via dalle esondazioni che mercoledì hanno colpito la regione himalayana tra Tibet e Nepal. A determinare quest'onda gigantesca di acqua e fango è stato il distacco di un'enorme parte di un ghiacciaio precipitato per oltre 1.000 metri a valle. Le alte temperature causate dai cambiamenti climatici hanno determinato questo collasso, mentre fuori dal Tribhuvan Hospital a Kathmandu aumentano le persone alla ricerca dei loro cari. Ci sono ancora 1.000 dispersi in Nepal, oltre 300 sul lato tibetano, tra loro anche 3 italiani, senza contare il numero di morti che cresce di ora in ora, mentre si teme una nuova esondazione. In Tibet, infatti, sul corso di 2 emissari del fiume Botekoi si è formato un lago di sbarramento che potrebbe esondare. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: Alta tensione tra Mosca e Londra, con la Russia che minaccia la Gran Bretagna di attacchi alle sue basi militari come rappresaglia per gli armamenti forniti all'Ucraina utilizzati per i raid contro le raffinerie e altre infrastrutture russe. Ma in serata Trump ha detto di aver avuto delle buone discussioni con Putin e che non attaccherà territori NATO. Anche fonti europee a Bruxelles hanno assicurato che non c'è il rischio immediato di un attacco. È morto in carcere Ratko Mladic, uno degli ultimi criminali di guerra del Novecento. Sentiamo.
5: Il macellaio di Bosnia, il boia di Srebrenica, soprannomi lugubri che pure non rendono fino in fondo l'essenza del male incarnato da Ratko Mladic, comandante delle forze serbo-bosniache durante la guerra in Bosnia-Erzegovina, scoppiata nella ex Jugoslavia del 1992, stratega del lungo e sanguinoso assedio di Sarajevo, responsabile del massacro in cui nel 95 persero la vita almeno 8.372 civili musulmani. Mladic è morto a 84 anni in un ospedale dell'Aia, dove stava scontando l'ergastolo per genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra.
6: The chamber finds Ratko Mladic guilty of genocide, persecution, a crime.
5: L'arresto arriva nel 2011 dopo

0: 16 anni di latitanza grazie a protezioni dell'apparato militare e del clan familiare. Dopo 6 anni la condanna. Ergastolo condiviso con l'ex presidente serbo Radovan Karadzic, ideologo della pulizia etnica. Vicende dolorose e divisive ancora oggi e anche oltre i confini del paese, con la comunità islamica che non perdona l'ignavia del contingente ONU. Durante i lunghi giorni di esecuzioni di massa e atrocità, i caschi blu olandesi si distraggono nei locali di Spalato. Il governo di Amsterdam si dimette per lo scandalo. Oggi restano ancora da identificare più di 1500 corpi, almeno altri 1000, quelli scomparsi nel nulla. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: In Italia, caro carburanti, prorogato il taglio alle accise sul diesel fino al 5 settembre, ma intanto è stangata sul controesodo estivo.
2: Tornare a casa dalle vacanze costerà circa 430 milioni in più rispetto allo scorso anno. A tanto ammonta la spesa, stima il Codacons, per benzina e diesel, considerati 25 milioni di spostamenti previsti dall'ANAS da oggi fino a domenica. Su strade e autostrade i prezzi dei carburanti restano alti e superano i 2 euro al litro. Il governo, dopo aver deciso di prorogare fino al 5 settembre il taglio delle accise da 17 centesimi per il gasolio, ora valuta interventi più strutturali contro il caro carburanti. Allo studio ci sono interventi mirati e selettivi sulla base del reddito e sul settore. Il nodo restano le risorse e le scelte da fare agitano la maggioranza. La Lega, dice Claudio Borghi, non è d'accordo su misure mirate sul reddito e ISEE non funzionano e, sottolinea, lasciano sempre fuori il ceto medio con aiuti che finiscono sempre ai soliti. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Potrebbe essere la mia ultima uscita come conduttore di Report, siamo in attesa di una decisione che ha una chiara matrice politica, ma io resisto fino all'ultimo, così Sigfrido Ranucci, ospite di una rassegna ieri a Favignana, intanto interrogatorio Fiume nel carcere di Rebibbia per 2 dei 4 esecutori materiali dell'attentato al conduttore.
3: Pellegrino Davino e Antonio Passariello, 2 dei 3 arrestati il 30 giugno come esecutori materiali dell'attentato al giornalista Rai Sigfrido Ranucci, hanno risposto a tutte le domande dei PM e, a quanto riferiscono gli avvocati, hanno affermato di non conoscere la Vitola, amico di Ranucci e mandante reo confesso dell'attentato dimostrativo, ma solo il suo factotum Tavares, e avrebbero confermato che il mandato ricevuto era mettere una bomba e non sparare colpi di pistola ai muri come affermato dalla Vitola. Intanto il TG1 scova in Camerun Gomez Tavares. Non sono latitante, dice, presto tornerò per parlare con i magistrati. Conosco gli arrestati, aggiunge, ma della bomba non voglio parlare.
4: Ufficialmente non mi sto nascondendo. Io non sono latitante e non ho mai negato di conoscere qualcuno tra di loro. Io sono sicuro che sarò un uomo libero. Solo il tempo di verificare che non c'entro niente in tante cose. Con mio legale stiamo decidendo la data. Io torno. Questa è una certezza.
3: Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: E in chiusura il calcio con i sorteggi della Champions.
5: Mourinho da ex contro le sue Inter e Roma, Fabregas di nuovo al Camp Nou che lo ha visto crescere. Il sorteggio della fase a girone della Champions League ha regalato alle italiane suggestioni forti per autunno-inverno. Non è stata un'urna troppo benevola però se si guarda la sostanza. L'Inter, che parte con l'ambizione di essere competitiva, ha pescato, oltre al Real Madrid, anche Liverpool e Borussia Dortmund, e nella fascia medio-bassa Brugge, Shakhtar Donetsk, Feyenoord, Stoccarda e Slovan Bratislava. Per la Roma, oltre ai Blancos all'Olimpico, 4 trasferte da incubo contro PSG, Manchester United, Fenerbahce e Atene, con gli altri 3 impegni casalinghi con Sporting Lisbona, Lille e Slovan Bratislava. Meglio è andata al Napoli, City e Arsenal tra le teste di serie, ma anche gli azzeri di Baku, le 2 norvegesi al Maradona, Bodo Glimt e Viking, oltre a Bruges, Porto e Villarreal. E per chiudere il como debuttante, Barcellona, Betis, Feyenoord e Lan in trasferta, PSG, Manchester United, Lipsia e Atene al Senigallia. Oggi tocca Europa e Conference League con Juventus, Milan e Atalanta. I bergamaschi hanno battuto 1-0 l'Apoel Tel Aviv grazie a una rete di Scamacca, superando il preliminare. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ed è tutto per questo giornale radio. Grazie a Martin Garamone in regia, vi lasciamo ai programmi di Radio 24.
6: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo
7: Leoni per Agnelli, l'attualità della musica, di Manuel Agnelli.
8: Diceva George Bernard Shaw, le cose più belle della vita sono immorali o sono illegali oppure fanno ingrassare. Perché cito questa frase proprio ora che devo annunciare la nuova puntata di Leoni per Agnelli? Perché stiamo per parlare di cibo e geopolitica nel mondo di Manuel.
9: Manuel.
10: Manuel.
9: Manuel.
10: Manuel. Manuel.
8: Il mondo di Manuel.
9: Manuel.
8: Il mondo perfetto.
9: Manuel.
8: Il mondo di Baduel.
10: Manuel.
8: Dove tutti sono Baduel. In questa meravigliosa cazzatella iniziamo una puntata che affronta un tema che ci farà vedere il cibo da un altro punto di vista. Do quindi il benvenuto ad Antonio Picasso. Grazie Antonio per essere.
11: Grazie a voi.
8: È giornalista del Riformista e se posso dire però ad ampio raggio di interessi.
11: Beh, ci proviamo, cerchiamo di essere curiosi su tutto.
8: Senti, tu hai scritto un libro che si titola Il Grande Banchetto.
11: Esatto.
8: E ci offre una visuale molto interessante sul rapporto che esiste fra geopolitica e cibo. Per dare un elemento di riflessione nel recente incontro tra Trump e il presidente della Repubblica cinese Xi Jinping, la soia è stato un elemento più determinante del petrolio. Ci spieghi?
11: È un ottimo esempio di grande attualità, perché la soia è stata l'elemento sul quale si è arrivato a un accordo tra la Cina e gli Stati Uniti sulla questione dei dazi. La soia prodotta dai grandi agricoltori americani in quegli campi sterminati che si vedono nei film va a nutrire gli allevatori, gli allevamenti e ovviamente anche tutta la cucina cinese. Senza di quello gli agricoltori americani restano senza, come dire, senza business, e senza la soia i cinesi restano senza materia prima della loro cucina. Quindi in generale il cibo diventa un elemento di relazioni internazionali perché è più importante del petrolio, perché arriva subito. Cioè il petrolio alla fine è una cosa sulla quale ovviamente è fondamentale nelle industrie, nelle macchine eccetera eccetera, ma se non hai la soia e sei cinese a tavola si vede subito. Se non vendi soia e sei un agricoltore americano non puoi campare, non hai lavoro. Quindi è una cosa diretta, ma il cibo diventa una materia prima di relazioni internazionali molto più immediata, ecco, diciamola così, molto più immediata di quelle che poi si leggono le terre rare, materie prime industriali eccetera eccetera.
8: Ecco, io ho due curiosità, perché intanto mi suona strano che la Cina non riesca ad autoprodursi la quantità, no, sufficiente di soia, ma poi ancora peggio, da dove arriva questa situazione per cui poi la soia, il mercato della soia è monopolizzato da i contadini americani che leggono Trump?
11: No, momento, non è monopolizzato, no. Okay. Tanto sì, hai aperto tante questioni, tanti file. La Cina non riesce ad autoprodursi perché nessun mercato è autosufficiente, perché stiamo parlando di 1,2 miliardi di persone che non riesce a prodursi anche da un punto di vista di conformazione territoriale, a coltivare tutto quello che le serve, quindi il riso, la soia, il mais, allevamenti eccetera eccetera. Quindi i mercati produttori della soia sono il Brasile, l'Argentina, la Cina stessa ovviamente e gli americani. E la seconda me l'ho dimenticata?
8: La seconda è perché, come è arrivata la situazione a definirsi ed essere monopolizzata, anche se tu hai detto che poi non è monopolizzata, dai contadini americani che eleggono Trump, cioè
11: no,
8: che sono dalla parte...
11: è monopolizzata a livello di mercato interno, sì. Nel senso che se è una grossa fetta di agricoltori che produce soia, e sappiamo che tra gli elettori di Trump c'è l'agricoltore per antonomasia, quello alla,
8: con la camicia a scacchi,
11: sì, con i jeans,
8: la
11: salopette di jeans e la camicia a scacchi, è logico che a quel punto diventa un problema elettorale. Cioè è okay. Come in Italia, se tu togli, che ne so, i produttori di vino nel Barolo, ovviamente c'è quello che viene eletto e dice: insomma, e mo' dove vado a trovare i miei voti?
8: Certo. Beh, è singolare comunque che nel rapporto di forza fra due grandi potenze.
11: Assolutamente, perché, assolutamente.
8: Pazzesco. C'è un altro dato che mi ha colpito molto nel Grande Banchetto del tuo libro, che ogni giorno gli abitanti della Terra consumano 20 trilioni di calorie, che si fa persino fatica, no? a scriverlo. Però in realtà se noi facciamo il calcolo, come il pollo di Trilussa, per cui se io mangio due polli e tu non ne mangi nessuno, la statistica dice che comunque mangiamo un pollo per uno, cioè due persone, due polli, anche se io ne mangio due e tu nessuno. Questa è un'altra delle cifre che indica un po' lo sbilanciamento, no? Tra la parte del mondo che mangia tantissimo, anche troppo, e quello dove si muore di fame.
11: Non mi ricordo chi dicesse che la statistica è la più falsa delle scienze, la più bugiarda. Allora facciamo un calcolo su di noi. Noi viviamo circa tra i 45 e i 55 anni, io peso personalmente 60 kg, ho bisogno di circa 2000 calorie, tenendo conto che sto molto seduto, però faccio anche un po' di attività sportiva. È logico che chi è più in movimento, in generale la popolazione asiatica è molto più in movimento di quella occidentale, ha bisogno di più calorie. Chi è meno in movimento ha bisogno di meno calorie, per esempio le persone anziane. E poi c'è la componente economica, c'è la componente del tenore di vita. L'africano medio ovviamente avrebbe più bisogno di maggiori calorie, perché comunque vive in una situazione drammatica e quasi di fame, ma non ha 2000 calorie al giorno, non ha a disposizione 2000 calorie al giorno. Invece noi che viviamo nel benessere alle volte ci possiamo permettere, anzi spesso e volentieri mangiamo molto di più. I pranzi di una domenica, basta usare una qualsiasi app per capire quanto sono ricchi di calorie, anche una pizza quanto è ricca di calorie. Quindi a questo punto fai una media e arrivi a questa cifra spropositata di 23 trilioni di calorie. Ecco, pensa a tutta questa roba, quanto impatta sulla terra, quanto impatta sui mercati, perché di quanto ha bisogno di energia, di sfruttamento delle risorse come l'acqua, come la terra, come l'aria, come lo stesso sole, e come noi riusciamo a consumarla e anche a sprecarla. Vedi, se a questo punto fai un ragionamento di questo tipo e lo incastri, come dire, nel discorso che facevamo prima sulle relazioni internazionali, ti rendi conto che l'alimentazione è una questione sulla quale forse non si sta facendo un adeguato ragionamento, ma che col lungo andare rischierà poi di avere delle conseguenze abbastanza importanti anche sulla vita nostra, sulla nostra vita quotidiana. Ti faccio un esempio ancora sempre di attualità. Quando è scoppiata la guerra tra Russia e Ucraina, c'è stato per un attimo una sorta di panico, perché l'Ucraina e la Russia sono dei grandi esportatori di girasole e di grano. Girasole perché è importante per l'olio, ovviamente. Per un po', per qualche tempo, forse al massimo per 2 settimane, si è pensato che il mercato internazionale avesse quello che si chiama in economia, qui siamo arrivati a 24, quindi c'è poco da spiegare, quello che si chiama shortage, cioè un improvviso collasso di disponibilità del prodotto. Poi in realtà ci si è resi conto che era soltanto una speculazione mediatica, era anche colpa nostra, ma se tu togli un elemento importante, come abbiamo detto prima, la soia piuttosto che il grano o l'olio di girasole, da un sistema comunque globale tutto intersecato come dei meccanismi, è salta tutto, perché a quel punto aumentano i prezzi del primo elemento, e poi di conseguenza per una speculazione finanziaria e anche di mercato, proprio di disponibilità delle materie prime, c'è tutti gli altri che cominciano a dire: beh, allora anch'io aumento. È un po' come la poltrona per due, non stiamo raccontando delle grandi novità.
8: Però con queste dinamiche, adesso faccio un po' una domanda provocatoria, non a te ma in generale, se la popolazione anche solo africana cominciasse a mangiare, che cosa succederebbe a questo punto con questi valori?
11: Intanto dovremmo augurarcelo, questo da un punto di vista morale, no? Però se cominciasse a mangiare, ci sarebbe effettivamente un problema di disponibilità delle risorse alimentari, perché intanto perché l'Africa, per quanto enorme quanto sia, non ha una terra sufficientemente ricca di per poter essere coltivata e poter, appunto, come dicevamo per la Cina, renderla autosufficiente. C'è un processo di desertificazione che sta mangiando proprio il territorio. Se cominciassimo a disboscare il Congo, avremmo lo stesso problema del Brasile dall'altra parte. E quindi, tenendo l'Africa da questo punto di vista come terreno non produttivo o poco produttivo, la domanda andrebbe, come dire, spalmata sugli altri continenti, e quindi ci sarebbe la necessità di dover produrre ancora di più, quindi con uno sforzo energetico, uno sforzo produttivo ancora maggiore.
8: Ho capito. Senti, intanto ci ascoltiamo il primo brano della puntata.
11: Che ci fa bene.
8: E alleggeriamo un attimo. È di un grande sottovalutato la musica black, è un artista che a cavallo degli anni 60-70 ha tentato una strada diversa dalla musica soul, è più vicino a certi sperimentalismi di Tim Buckley che alla Motown.

0: Leoni per Agnelli.
1: Siete sempre all'ascolto di Leoni per Agnelli, sono inevitabilmente Emanuele Agnelli, purtroppo per me soprattutto, e sono in compagnia di Antonio Picasso. Stiamo parlando di cibo e geopolitica in maniera abbastanza interessante, ma soprattutto in maniera allargata. E, sempre pensando alla nostra tavola e al futuro, grazie al tuo libro io ho scoperto che fino a non molto tempo fa l'aragosta e i tartufi erano cibi poveri. Che sì. Sembra incredibile, no?
2: Beh, il contrasto, ma in realtà nella cultura alimentare ci sono stati questi cambi di visione di quello che si ha nel piatto.
1: L'interiore della cucina romana.
2: L'interiore della cucina romana piuttosto che anche nella cultura proprio tribale. Le interiora venivano mangiate dallo stregone, dal capo tribù, perché certo. Gli rubavi l'anima alla belva che avevi ucciso. Quindi anche questo era un discorso importante, no? Che poi ovviamente è cambiato. L'aragosta era un cibo per i poveri, per i pescatori poveri, perché nella pesca poi il pesce grande veniva messo sul mercato e cosa ti restavano? I gamberi piuttosto che queste altre cose che tutto sommato non erano neanche belle da vedere per alcuni aspetti. Poi sono gli insetti del mare, no? Volendo.
1: A proposito degli insetti, dobbiamo pensare che prima o poi mangeremo comunque cibo sintetico e insetti?
2: Allora, questa è una bella domanda, perché in parte lo stiamo già facendo. Se tu vai in viaggio appunto in Africa piuttosto che in Estremo Oriente, mangi insetti come se fossero chips, piuttosto che mangi gli street food dell'Estremo Oriente, sono i nostri, che ne so, le nostre pizzette piuttosto che focaccine che puoi mangiare ovunque. Qua c'è un problema culturale, un problema anche psicologico. Io non riesco, personalmente io non riesco.
1: Neanche io.
2: Se posso permettermi di fare un aneddoto personale, mia moglie sì, nel mercato dei serpenti fritti in Cina, a Pechino, lei andava avanti a mangiare tutto quello che riusciva. Io no, mi sono proprio fermato. In Thailandia ci sono gli allevamenti di grilli che poi diventano fritti e quindi chips e sono buoni piuttosto che farine, e ognuno ha il proprio gusto, ma questa è una questione di cultura. Pensa che loro non mangiano i nostri formaggi, non hanno gli enzimi per metabolizzarli.
1: Pazzesco.
2: E quindi è un discorso di differenza culturale che in un sistema globale come il nostro le pareti possono restare, ma rendiamoci conto che sono fatte di carta velina.
1: Senti, il nuovo orgoglio italiano passa anche un po' dalla cucina, ci siamo sempre aggrappati, diciamo, a questa cosa, no? Non so se anche l'orgoglio dei sovranisti che governano il mondo affonda le radici nel cibo o anche nel cibo, ma il sovranismo alimentare che conseguenze ha? Cioè, cosa succede ora che l'eroe di tutti i sovranismi, cioè Donald Trump, mette i suoi dazi?
2: Noi abbiamo un primato. E cioè che siamo il popolo al mondo che parla più di cibo di chiunque.
1: Sì, è vero.
2: Noi
1: a cena parliamo del giorno dopo.
2: Con gli amici, soprattutto gli stranieri, perché qui si parla di perché poi noi facciamo questo, noi facciamo quest'altro, la carbonara come la fai, il tortellino come lo fai. È una cosa pazzesca. Poi magari non l'Italia non è il posto dove si mangia meglio, ma sicuramente siamo quelli che, scusami in termini, rompiamo più le palle col cibo. Il sovranismo alimentare è una cosa impossibile. Cioè, da un punto di vista economico e produttivo, l'olio d'oliva italiano non è sufficiente per soddisfare la domanda, non soltanto di olio utilizzato nelle nostre tavole per condire l'insalata piuttosto che per fingere i gamberetti, ma anche per i prodotti sott'olio. Seconda cosa, da un punto di vista culturale, ci sono molte ricette che noi consideriamo italiane in cui comunque qualche ingrediente viene da fuori. Banalmente, noi siamo un paese dove il caffè si fa molto bene, però io non ricordo perlomeno io ho viaggiato abbastanza in Italia, non ricordo di aver visto grandi piantagioni di caffè.
1: No, io ho una famiglia, vabbè, qua apriamo una porta, però una famiglia che negli anni 60 poi si è trasferita, una parte della famiglia, in Africa, dove hanno cominciato a coltivare caffè.
2: Però i porti dall'Africa, quindi sì. Comunque non è veramente, certo, made in Italy.
1: No.
2: Cioè ci sono dei prodotti inevitabilmente di importazione che, se vengono soggetti ai dazi, sono comunque anche a delle imposte ambientali, pensiamo a quelle che sta mettendo o che vorrebbe mettere l'Europa, che hanno poi delle ricadute sui generi di prima necessità, che sono poi quelli che comprano i consumatori.
1: Senti, ma siccome nel discorso pubblico relativo a quasi tutte le emergenze sociali, economiche, politiche, si parla sempre di un cambiamento culturale, di una necessità di cambiamento culturale, immagino che succeda anche in quest'ambito, no? E mi chiedo se il cambiamento culturale possa avvenire quando il ministro della sanità degli Stati Uniti, che adesso credo sia Robert Francis Kennedy Jr., no? Che è un tipino che si abbronza per dimostrare che il sole non provoca il cancro alla pelle, sostiene che i vaccini provocano l'autismo e che certe epidemie si evitano con le vitamine. Quindi il minimo che può capitare è che metta il bacon nel biberon dei bambini.
2: Questo è un problema, perché ovviamente avremo a che fare con una generazione della popolazione degli Stati Uniti sicuramente malnutrita. Già sappiamo che il processo da curvatura, per essere sempre econometrici, la curvatura del tasso di obesità nel mondo occidentale è in forte crescita, e questo incide per la prima volta nella storia dell'umanità sulle aspettative di vita. Noi siamo andati avanti, generazioni precedenti alle nostre si aspettavano una vita media 70-75 anni, prima ancora 30-35, perché c'erano le epidemie, le guerre e tutto il resto. Adesso noi ci possiamo aspettare di vivere fino a 85, anche 90 anni, sono sempre più centenari. È logico che se tu mangi male,

0: Questo può avere delle conseguenze su come vai avanti e su quanto campi, con tutto il discorso del stato sociale, le spese sanitarie, eccetera, eccetera. Kennedy è un personaggio particolare, non si capisce come sia riuscito a venire fuori da una famiglia importante come quella, e ognuno, come dire, ognuno ha la sua pecora nera, come ti chiami Agnelli, lo sai, e non beh, è pericoloso perché nessuno gli ha ancora, come dire, tolto il microfono. Il comandante in capo dovrebbe farlo, ma evidentemente anche lui ha la sua cultura alimentare particolarmente, come dire, discutibile da un punto di vista di salute. Le ripercussioni sono ancora di là da venire, alla fine è un anno che è lì. Certo, andando avanti in
1: Fa ancora in
0: questo.
1: tempo a fare del male,
0: Fa
1: insomma.
0: ancora in tempo a fare del male, sì, per chiuderla così fa ancora in tempo a fare del male.
1: Beh, una parte della responsabilità, diciamo, di tutta questa situazione è anche dei media, che in un modo o nell'altro ogni tanto sarebbe meglio.
0: Purtroppo sì, purtroppo siamo sempre responsabili come dire, di certe bolle speculative della comunicazione, dei media, dei social,
1: In tutti i campi,
0: figuriamoci,
1: per cui mi immagino.
0: in tutte le salse, giusto per restare nel tema. Come se ne esce da parte nostra? Non lo so. Penso che, secondo me, già partire con dei programmi di educazione alimentare nelle scuole potrebbe essere un buon passo, una buona iniziativa. È logico che poi non puoi pretendere che il bambino di 6 anni vada a casa a dire alla mamma come si frigge l'uovo, però che almeno si sappia una distinzione tra i macronutrienti e poi da lì si faccia un ragionamento: oggi ho mangiato troppi carboidrati, ieri ho bevuto troppo, forse qualcosa si può da questo Da questo forse qualcosa si può ottenere, ci vuole molto tempo.
1: Sì, anche perché tu parli di una situazione come la nostra, dove già c'è un'attenzione sulla cultura del cibo che, nonostante tutti i difetti, è di un altro pianeta rispetto, per esempio, agli Stati Uniti,
0: Sì,
1: no?
0: assolutamente, assolutamente. Soprattutto l'Italia, giusto perché noi parliamo troppo di cibo, ma poi comunque siamo anche attenti. In una situazione di adeguato benessere si è attenti sempre a mangiare bene, in modo salutare, con una dieta sana, equilibrata, bilanciata, eccetera, eccetera. Il problema, per esempio, dell'obesità è che è una malattia, quasi un'epidemia silenziosa, visti i numeri. Che comunque è una malattia per i dei poveri, cioè, se un tempo il Re Sole era grasso, no? Cioè, questi personaggi si vedono nei ritratti, questi personaggi opulenti, il benessere era legato alla ciccia. Adesso invece l'obeso purtroppo è un esponente di un ceto medio-basso perché il cibo ad alto contenuto di zuccheri, ad alto contenuto di sali è sempre a basso prezzo e quindi è più disponibile per chi non ha una disponibilità economica adeguata.
1: Ascoltiamoci un secondo brano e torniamo indietro di diversi anni. Ascoltiamo i Blue Oyster Cult, gruppo storico, e il loro brano più famoso probabilmente è The Reaper.

0: Leoni per Agnelli.
1: Siete sempre all'ascolto di Leoni per Agnelli, io sono purtroppamente Manuel Agnelli, sono in compagnia di Antonio Picasso. Stavamo parlando di geopolitica del cibo. Antonio, correggimi se sbaglio, in passato per il cibo si sono fatte delle guerre vere e proprie, mi sembra di capire che le materie prime sono tornate ad essere un oggetto di contesa anche abbastanza pesante.
2: Beh, ti correggo semplicemente perché non è soltanto in passato che si sono fatte le guerre, ancora adesso la fame genera guerra e la guerra genera fame, ancora adesso per esempio banalmente a Gaza l'elemento fame, l'elemento disponibilità del cibo ha provocato una serie di, come dire, di mattoni che sono stati, che si sono aggiunti alla crisi che era già in corso, anzi alla guerra che era già in corso. Ma la stessa, l'abbiamo citata prima, la stessa questione Ucraina Russia, è logico, le terre ricche vanno conquistate soprattutto dai paesi che hanno una crescita demografica importante, una crescita economica importante. La questione del colonialismo, guarda che non è cambiata molto,
1: no, infatti.
2: Perché un tempo cosa facevamo noi? Quando a un certo punto, dopo la peste, dopo che era stata decimata la società europea e quindi era tornata a crescere, abbiamo cominciato a dire andiamo a vedere altri paesi perché non abbiamo abbastanza spazio. Non abbiamo non soltanto abbastanza spazio, ma non abbiamo neanche abbastanza cibo per poter nutrire questa popolazione che sta in crescita, che sta crescendo. Quindi abbiamo cominciato a scoprire l'America, ad andare nell'estremo oriente, il meccanismo è stato sempre lo stesso. Io, Europa o comunque Occidente, ti esporto la tecnologia per coltivare piuttosto che produrre e sfruttare le tue materie prime. Quando poi ad un certo punto quelli si sono arrabbiati, lo sappiamo la storia com'è andata, no? Gli indiani piuttosto che i cinesi si sono arrabbiati, ci hanno cacciato, la nostra tecnologia loro l'hanno fatta. Loro, scusa il gioco di parole, sì. E quindi in quel modo hanno imparato a fare industria come la facevamo noi e a vendere le cose che prima noi sfruttavamo. Ed è quello che io chiamo stallo alla messicana. Tu lo sai, cioè Sergio Leone piuttosto che, certo, che Tarantino lo spiegano bene. Io punto una pistola a te, tu punti una pistola a me, c'è la regia che punta una pistola a me, io poi tu punti una pistola alla regia, il primo che spara salta tutto il sistema. Non ti puoi levare, perché anche levandoti comunque il colpo lo pigli pure, magari anche di striscio. Quindi che succede? Che siamo in una situazione di blocco. L'Europa non è autosufficiente per, come ho detto prima, col caffè piuttosto che con altre cose, il cacao, il grano, per rispondere alla domanda di 400 milioni di consumatori che si sono abituati a mangiare bene, tre pasti caldi al giorno, tutto completo, la tavola, il tovagliolo, la forchetta, eccetera, eccetera. Ma gli asiatici, per esempio, piuttosto che i brasiliani, che sono i grandi produttori di materie prime agricole, ma non solo, che servono alla nostra, al nostro mercato, se cominciassero a non vendere a noi quella roba là, e non avrebbero un buon acquirente che paga bene e peraltro anche in maniera, come dire, garantita. Quindi è questo lo stallo, no? Cioè,
1: è un sistema di ricatti che però si tiene in piedi.
2: È un sistema di equilibri economici, ricatti. Sono un po' cinico, non mi piace, io dico che è la realtà, cioè non c'è molto di morale. Alla fine noi facciamo lavorare questa gente, forse poi c'è un discorso di diritti umani nei campi delle piantagioni sulle quali uno dovrebbe fare dei discorsi, ma al momento lasciamoli perdere, lo sappiamo, basta esserne consapevoli. Ma è un sistema in cui ci sono questi elementi, questi soggetti che sono intersecati tra loro e non ne esci.
1: Ma utopisticamente è evitabile o c'è un'alternativa? Io penso anche solo a livello così di idea, di visione.
2: Allora, utopisticamente facciamo due ragionamenti. Prima tu hai parlato di Africa, è logico che lì non puoi, prima per risolvere la fame dell'Africa, non puoi fare al tempo stesso dei ragionamenti, che ne so, di politiche di sostenibilità o ambientale o alimentare. Prima comincia a sfamare quella gente lì. Se parli invece dell'Europa, c'è un discorso di spreco alimentare sul quale è necessario.
1: Nel frattempo, faccio una postilla.
2: Certo.
1: Nel frattempo, se noi rivoluzionassimo il sistema, prima di avere un altro tipo di equilibrio, magari più moralmente, più etico, morirebbero milioni di persone, giusto?
2: Certo.
1: Questo, certo, questo è il problema vero.
2: Assolutamente,
1: no?
2: Sì, cioè, è un po' un discorso di budget, di, purtroppo cinico, di, nel momento in cui fai una grande rivoluzione delle, dei morti e feriti devi mettere in conto. E questo però ovviamente devi contenere al massimo. L'Europa ha una carta, e anche l'America in generale, il mondo occidentale ha una carta in mano, cioè quella di contenere lo spreco alimentare, rieducare le persone a mangiare meglio, mangiare più sano, ma soprattutto a non buttare il cibo. Su questo secondo me sono molto fiducioso, per esempio nella tecnologia, perché l'utilizzo della domotica piuttosto che dei frigoriferi intelligenti che ti dicono guarda che il prosciutto sta andando a male, l'utilizzo di materiali che conservino bene il cibo, e su questo la rivalutazione della plastica è importante quando poi la plastica viene scartata bene, l'utilizzo di questi materiali del packaging alimentare famoso, anche lui messo alla gogna tante volte, comunque è importante ed è una soluzione. È logico che questo è un discorso che si può fare quando sei in una situazione di benessere, sei in una situazione, certo, di educazione alimentare.
1: Quindi è questo un po' che il privato cittadino può fare per non far peggiorare le
2: cose. Nel piccolo sì, okay. Nel piccolo e nel singolo sì.
1: Va bene, allora ci diamo tutti da fare. E intanto ringraziamo tantissimo Antonio Picasso per essere stato con noi, è stato super interessante. Peccato non poter approfondire ancora di più, ma se torni lo faremo. Grazie mille. Allora.

Grazie a Paolo Biamonte ai test, Alessandro Schirano in redazione e produzione, Filippo Aureggi alla parte tecnica e ringrazio soprattutto voi che ci avete seguito. Chiudiamo come di consueto ascoltando un artista di carne fresca, lui è Calumet, milanese che si rifà un po' a Elio Smith, King Cruel, per citarne solo due, con un'impronta però tutta sua personale. Ha aperto alcuni dei concerti degli After Hours, cioè la mia band, nel tour della scorsa estate e partecipa alla compilation edita da Woodworm con questo brano che si intitola Bad Man, Bad come letto, eh. Ciao a tutti. I'm a

e per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco.

La sospensione, sia del tempo che degli eventi, è la caratteristica che lega i racconti della raccolta La stagione delle case vuote di Francesca Scotti, pubblicato da Acca. Non è la prima volta che la scrittrice, divisa fra l'Italia e il Giappone, si dedica alla forma narrativa breve. Avevamo parlato per esempio de Il tempo delle tartarughe e in genere anche i suoi romanzi, da Ellissi a Nessuno conosce Sayuki, passando per Capacità vitale, hanno sempre una scrittura essenziale, pulita, raffinata. Anche nei romanzi si avverte talvolta questo stato di sospensione, perché non tutto è descritto, si lascia spazio all'immaginazione del lettore. Questo ovviamente accade ancora di più nei

0: racconti dove per struttura diciamo che la brevità e la sottrazione dominano. In questa raccolta i 16 racconti sono ambientati in parte in Italia e in parte in Giappone, dove Francesca Scotti ha vissuto per più di 13 anni. Si racconta di incontri casuali in un bar condividendo lo stesso tavolo, di una bambina che va a visitare una compagna di scuola gravemente malata, ma solo per attirare l'attenzione su di sé. Infatti quando la compagna guarisce c'è quasi una forma di disappunto. O ancora, per esempio, c'è un anziano in un RSA che, vedendo un canarino, riporta alla memoria un trauma che aveva sepolto. Tutto viene raccontato con grande senso della misura, senza grandi rivelazioni, ma con uno spazio di immaginazione lasciato ai lettori. Francesca Scotti, partiamo appunto da questo senso di sospensione che caratterizza questi racconti, ma in genere un po' tutta la tua opera. Che cos'è per te, dal punto di vista narrativo, la sospensione nel racconto?
1: Ti ringrazio per questa bellissima domanda, perché è qualcosa su cui io continuo a interrogarmi, perché la sospensione è esattamente il punto in cui cerco di mettermi per poi costruire la storia, cioè quell'istante sospeso, quello spazio liminale tra la soglia, no? Tra i regni, tra gli avvenimenti, quindi il sonno e la veglia, la vita e la morte, il prima e il dopo, ma è in quello spazio in cui decidi se fare un passo avanti, un passo indietro oppure stare, perché puoi anche scegliere di stare in quella sospensione, è quasi sempre il motore di tutto il racconto. A volte la sospensione è all'inizio o la troviamo alla fine o invece è centrale, ma per me è quasi il punto generativo di tutta la storia. Poi appunto si sceglie dove inserirlo a seconda della tipologia di storia che si andrà a raccontare, però è davvero l'ingrediente essenziale, quello il primo, come fosse l'acqua che dà poi origine a tutto l'impasto.
0: Questo senso di sospensione, ma anche altri elementi, in genere in questa raccolta di racconti generano un senso di inquietudine. Come lettrice ho avuto la percezione che stesse per accadere qualcosa che però in realtà non accade, e quella poi la cosa bella, perché tu appunto ti fermi, come dicevamo prima, spesso un attimo prima della rivelazione oppure di qualcosa che deve esplodere. Come vivi tu il senso dell'inquietudine e del perturbante che, ripeto ancora una volta, in questa raccolta di racconti è spesso presente?
1: Allora, credo che l'inquietudine e il perturbante, l'inquietudine credo sia anche un elemento autobiografico, nel senso che fa parte probabilmente sia di un tipo di approccio alla vita, al pensiero, e sia però anche un qualcosa che genera una fascinazione. Cioè io sono affascinata dal perturbante, dalle storie che ti portano in prossimità, in cui l'orrore non è esplosivo, non è l'orrore quello più appunto esclamativo, diciamo, ma è qualcosa che tutti portiamo dentro, è quella parte più scura, più invisibile, non per forza feroce, ma proprio di disallineamento tra quello che è normale e quello che non lo è, o quello che non lo è più, perché secondo me è proprio un passo che, almeno quello che a me interessa, è quel passo minuscolo che separa ciò che è appunto normale da ciò che non lo è più l'istante dopo. E anche il discorso dell'istante, quindi quell'attimo in cui il perturbante si cala in queste storie o nella vita, è quello che poi mi fa nascere in me l'immaginazione e quindi il racconto e la storia.
0: A volte questo perturbante oppure questo senso di inquietudine provocano una crepa nei personaggi, nella loro vita. Leonard Cohen, insomma, cantautore, poeta, diceva sempre che c'è una crepa in ogni cosa e da lì entra la luce, in una sua famosissima canzone. Per Francesca Scotti, dal punto di vista narrativo, la crepa che cos'è? È un modo per far entrare una luce o per esplorare al contrario il buio che ognuno di noi si porta dentro?
1: Bellissimo, perché è tutte e due le cose, a seconda del tipo di storia, del tipo di posizione che io voglio avere, ma proprio a livello emotivo. Almeno io quando scrivo, soprattutto i racconti, scelgo proprio delle ambientazioni nelle quali ho voglia di stare immersa, perché poi quello che racconto è pochissimo rispetto a tutto quello che io so e immagino. E quindi la crepa può essere, come dici giustamente, o mi metto dalla parte del fruitore della luce e quindi mi illumina, oppure in maniera più da voyeur sbircio attraverso quella crepa. Ed è una terza cosa ancora, può essere riparata, può essere chiusa con qualcosa di molto bello e molto prezioso, come ci insegna il Giappone, che ripari con l'oro. E quindi diventa davvero un elemento perno, un pivot intorno al quale poi posso costruire tutte le storie, ma è sempre presente, grande, piccola, generata da un urto o invece generata da un logoramento. Anche questo è il tipo di frattura che si crea, però c'è sempre, travolta esplosiva oppure implosiva.
2: Abbiamo detto che alcuni di questi racconti sono ambientati in Giappone, quindi ci sono anche delle cose, insomma, curiose, come spesso accade per noi occidentali, e altri invece sono ambientati in Italia. Per esempio, fra quelli ambientati in Giappone c'è quello di un personaggio che abita le case dove è morto qualcuno, o di morte violenta, o di suicidio, di omicidio, perché deve in qualche modo purificare lo spirito di quella casa affinché non perda poi un valore anche economico. Mi ha molto incuriosito questo meccanismo, e quindi da occidentale curiosa delle cose che accadono in Giappone, esistono veramente queste figure o te la sei inventata tu?
1: No, a volte è in questo che il Giappone per me è molto generativo, perché quelle che sono degli elementi di realtà, magari non 100% realistici, ma riescono a generare poi una grande fantastica intorno. In questo caso la realtà è più dell'immaginazione, cioè avrei voluto inventarla io tutta questa storia,
2: e invece no,
1: nel senso che esistono i jikobukken, che sono gli immobili, come descrivevi tu, nei quali è successo qualcosa, e dato che la normativa prevede che si tratta di case impure, chiamiamole, a livello di stigma appunto psicologico, perché creano un disagio in chi le va ad abitare, le agenzie immobiliari hanno l'obbligo di dichiarare l'accadimento, e questo ne fa diminuire il valore. Che cosa succedeva prima delle recenti linee guida ministeriali? Che bastava che qualcuno le abitasse per un periodo di tempo per purificarle. Adesso, per ovviare a questo circuito di purificatori, perché ovviamente c'era poi, io ho diversi amici occidentali che volentieri le hanno abitate, pagano poco, sei a Tokyo,
2: certo,
1: in zone bellissime, se non hai paura del fantasma della persona che c'è morta, va tutto bene, o di questo discorso di impurità. E adesso per 3 anni sono comunque obbligati a dirlo, indipendentemente dal fatto che uno ci abiti o meno, che venga purificata. Quindi hanno ovviato, però esistono, ci sono addirittura mappe e siti internet che mappano tutte le case in cui è successo qualcosa, per evitare che tu non lo sappia, o che comunque, dato che ha un valore di mercato, tutto quello che diventa mercato è molto interessante quando, no, la suggestione o gli aspetti spirituali si riversano in un dato di realtà così concreto, e per me questa è l'infa per l'immaginazione.
2: In alcuni di questi racconti ci sono a volte dei cortocircuiti spazio-temporali. Prima parlavamo anche del confine fra vita e morte, e allora penso ad un trauma del passato che ritorna, o penso a un altro racconto in cui il protagonista ascolta la sua stessa voce provenire da una specie di robot. Adesso non entro nel dettaglio, ma quello che mi interessa è che il concetto proprio di poter riascoltare la propria voce bambina, la propria voce interiore, una parte di sé che in qualche modo abbiamo perso perché siamo cresciuti. Questi cortocircuiti spazio-temporali, in che modo li gestisci nella tua narrazione?
1: Allora, ogni tanto intervengono, sempre con il discorso che facevamo prima della crepa, che però in questo caso è frattura, è ferita, perché sono quelli che aiutano ad autoripararsi o auto andare in pezzi, non so come dire, a seconda del momento in cui accetti di vedere quella parte, può essere curativo o invece drammatico, no? Lo vediamo in diversi, abbiamo detto prima la RSA è il trauma che torna, o invece il primo racconto, o anche questo, in cui torna a riparare, a fare pace. E io credo molto che abbiamo in noi già vissuto delle cose, le abbiamo sperimentate quando eravamo bambini, abbiamo trovato delle soluzioni, e magari in certi momenti ci tornano utili se le ascoltiamo e se le ritroviamo, e comunque di fare tesoro di tutte le nostre esperienze. esperienze, non andare sempre solo avanti, sicuramente stare nel qui e ora per quanto riguarda chiaramente l'energia dell'esistenza, ma a volte renderci conto anche di tutta la strada che abbiamo fatto e di tutte le difficoltà che abbiamo attraversato e siamo ancora qui e siamo forti, questo può servire. Quindi queste voci a volte tornano per rassicurare, per dare forza, per dare energia, per ricordare chi sono i personaggi.
2: Chiudiamo come abbiamo iniziato sul concetto di sospensione. A volte questa sospensione

0: una mancanza di corrispondenza tra un'immagine che abbiamo di noi stessi rispetto a quella che dall'esterno proiettano su di noi o viceversa. E quindi a volte la mancanza in queste molte accezioni è proprio una delle mie, credo, delle mie ossessioni, così come anche altre declinazioni, diventa privazione o anche motore invece per andare appunto a colmarla questa mancanza.
1: E anche la scomparsa, il concetto
0: certo,
1: della scomparsa ti è sempre molto
0: sempre caro,
1: sempre
0: con me, cammina con me la scomparsa.
1: Grazie a Francesca Scotti, ora in libreria con La stagione delle case vuote, una raccolta di racconti pubblicato da Acca. Grazie.
0: Grazie.
2: Anche per questa puntata breve del Cacciatore di Libri Estate è tutto, grazie in regia a Gianmarco Ferronato. Trovate tutte le puntate in podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme audio. Siamo presenti su Instagram come Cacciatore di Libri, ma ormai siete abituati, senza l'articolo Il. Da Alessandra Tedesco, una buona lettura.
3: GR24 di mezzanotte.
4: Corsa contro il tempo in Nepal per trovare sopravvissuti al disastro, 3.300 dispersi, tra cui 3 italiani, 389 le vittime e si teme una nuova esondazione. Mosca minaccia Londra, pronti a colpire le basi militari, ma per Trump e Putin non attaccherà un territorio NATO. Parte il controesodo estivo, il caro carburanti ci costerà quasi 500 milioni di euro in più. Sorteggi Champions, Inter e Roma trovano il Real Madrid, Napoli il Manchester City. Un saluto dalla redazione di GR24, Alessandra Schepisi al microfono, Martin Garamone in regia. Si aggrava il bilancio della tragedia che ha colpito il Nepal. Secondo gli ultimi dati, le vittime accertate sono 389, i dispersi superano i 1.300, tra loro oltre 500 sono turisti stranieri, di cui 3 italiani. Non si hanno infatti notizie di Marco Ratto, titolare di un'orificeria a Rapallo, e di una coppia italo-svizzera. I soccorritori lavorano senza sosta.
5: Avanzano uno dietro l'altro i soccorritori con le gambe sprofondate nel fango, cercando di raggiungere chi potrebbe essere ancora vivo. La corsa è contro il tempo. Ci sono ancora intere comunità isolate nella provincia di Rasuwa, in Nepal. Ponti e strade sono stati spazzati via dalle esondazioni che mercoledì hanno colpito la regione himalayana tra Tibet e Nepal. A determinare quest'onda gigantesca di acqua e fango è stato il distacco di un'enorme parte di un ghiacciaio precipitata per oltre 1.000 metri a valle. Le alte temperature causate dai cambiamenti climatici hanno determinato questo collasso, mentre fuori dal Tribhuvan Hospital a Kathmandu aumentano le persone alla ricerca dei loro cari. Ci sono ancora 1.000 dispersi in Nepal, oltre 300 sul lato tibetano, tra loro anche 3 italiani, senza contare il numero di morti che cresce di ora in ora, mentre si teme una nuova esondazione. In Tibet, infatti, sul corso di 2 emissari del fiume Botekong si è formato un lago di sbarramento che potrebbe esondare. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: Alta tensione tra Mosca e Londra, con la Russia che minaccia la Gran Bretagna di attacchi alle sue basi militari come rappresaglia per gli armamenti forniti all'Ucraina utilizzati per i raid contro le raffinerie e altre infrastrutture russe. Ma in serata Trump ha detto di aver avuto delle buone discussioni con Putin e che non attaccherà territori NATO. Anche fonti europee a Bruxelles hanno assicurato non c'è il rischio immediato di un attacco. È morto in carcere Ratko Mladic, uno degli ultimi criminali di guerra del Novecento. Sentiamo.
6: Il macellaio di Bosnia, il boia di Srebrenica, soprannomi lugubri che pure non rendono fino in fondo l'essenza del male incarnato da Ratko Mladic, comandante delle forze serbo-bosniache durante la guerra in Bosnia-Erzegovina, scoppiata nella ex Jugoslavia del 1992, stratega del lungo e sanguinoso assedio di Sarajevo, responsabile del massacro in cui nel 95 persero la vita almeno 8.372 civili musulmani. Mladic è morto a 84 anni in un ospedale dell'Aia, dove stava scontando l'ergastolo per genocidio, crimini contro contro l'umanità crimini di guerra.
7: The chamber finds Ratko Mladic guilty of genocide, persecution, a crime.
6: L'arresto arriva nel 2011 dopo 16 anni di latitanza grazie a protezioni dell'apparato militare del clan familiare. Dopo 6 anni la condanna, ergastolo condiviso con l'ex presidente serbo Radovan Karadzic, ideologo della pulizia etnica. Vicende dolorose

0: e divisive ancora oggi e anche oltre i confini del paese, con la comunità islamica che non perdona l'ignavia del contingente ONU. Durante i lunghi giorni di esecuzioni di massa e atrocità, i caschi blu olandesi si distraggono nei locali di Spalato, il governo di Amsterdam si dimette per lo scandalo. Oggi restano ancora da identificare più di 1500 corpi, almeno altri 1000, quelli scomparsi nel nulla. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: In Italia, caro carburanti, prorogato il taglio alle accise sul diesel fino al 5 settembre, ma intanto è stangata sul controesodo estivo.
2: Tornare a casa dalle vacanze costerà circa 430 milioni in più rispetto allo scorso anno. A tanto ammonta la spesa, stima il Codacons, per benzina e diesel, considerati 25 milioni di spostamenti previsti dall'ANAS da oggi fino a domenica. Su strade e autostrade i prezzi dei carburanti restano alti e superano i 2 euro al litro. Il governo, dopo aver deciso di prorogare fino al 5 settembre il taglio delle accise da 17 centesimi per il gasolio, ora valuta interventi più strutturali contro il caro carburanti. Allo studio ci sono interventi mirati e selettivi sulla base del reddito e sul settore. Il nodo restano le risorse e le scelte da fare agitano la maggioranza. La Lega, dice Claudio Borghi, non è d'accordo su misure mirate sul reddito e ISEE, non funzionano e, sottolinea, lasciano sempre fuori il ceto medio con aiuti che finiscono sempre ai soliti. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Potrebbe essere la mia ultima uscita come conduttore di Report, siamo in attesa di una decisione che ha una chiara matrice politica, ma io resisto fino all'ultimo, così Sigfrido Ranucci, ospite di una rassegna ieri a Favignana, intanto interrogatorio Fiume nel carcere di Re Bibbia per 2 dei 4 esecutori materiali dell'attentato al conduttore.
3: Pellegrino Davino e Antonio Passariello, 2 dei 3 arrestati il 30 giugno come esecutori materiali dell'attentato al giornalista Rai Sigfrido Ranucci, hanno risposto a tutte le domande dei PM e, a quanto riferiscono gli avvocati, hanno affermato di non conoscere la Vitola, amico di Ranucci e mandante reo confesso dell'attentato dimostrativo, ma solo il suo factotum Tavares, e avrebbero confermato che il mandato ricevuto era mettere una bomba e non sparare colpi di pistola ai muri come affermato dalla Vitola. Intanto il TG1 scova in Camerun Gomez Tavares. Non sono latitante, dice, presto tornerò per parlare con i magistrati. Conosco gli arrestati, aggiunge, ma della bomba non voglio parlare.
4: Ufficialmente non mi sto nascondendo. Io non sono latitante e non ho mai negato di conoscere qualcuno tra di loro. Io sono sicuro che sarò un uomo libero. Solo il tempo di verificare che non c'entro niente in tante cose. Con mio legale stiamo decidendo la data. Io torno. Questa è una certezza.
3: Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: E in chiusura il calcio con i sorteggi della Champions.
5: Mourinho da ex contro le sue Inter e Roma, Fabregas di nuovo al Camp Nou che lo ha visto crescere. Il sorteggio della fase a girone della Champions League ha regalato alle italiane suggestioni forti per autunno-inverno. Non è stata un'urna troppo benevola però se si guarda alla sostanza. L'Inter, che parte con l'ambizione di essere competitiva, ha pescato, oltre al Real Madrid, anche Liverpool e Borussia Dortmund, e nella fascia medio-bassa Brugge, Shakhtar Donetsk, Feyenoord, Stoccarda e Slovan Bratislava. Per la Roma, oltre ai Blancos all'Olimpico, 4 trasferte da incubo contro PSG, Manchester United, Fenerbahce e AEK Atene, con gli altri 3 impegni casalinghi con Sporting Lisbona, Lille e Slovan Bratislava. Meglio è andata al Napoli, City e Arsenal tra le teste di serie, ma anche gli azzeri di Baku, le 2 norvegesi al Maradona, Bodo Glimt e Viking, oltre a Bruges, Porto e Villarreal. E per chiudere il como debuttante, Barcellona, Betis, Feyenoord e Lan in trasferta, PSG, Manchester United, Lipsia e AEK Atene al Senigallia. Oggi tocca Europa e Conference League con Juventus, Milan e Atalanta. I bergamaschi hanno battuto 1-0 l'Apoel Tel Aviv grazie a una rete di Scamacca, superando il preliminare. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ed è tutto per questo giornale radio. Grazie a Martin Garamone in regia, vi lasciamo ai programmi di Radio 24.
6: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo

0: di Riccardo Poli e Beppe Salmetti, con Ginevra Fenies.
1: Chiodo scaccia chiodo. Voglio cominciare dicendo intanto don't try this at home, perché ogni volta che dico qualcosa io ho sempre l'ansia che poi qualcuno rifaccia. Non fatelo.
2: Posso dire che io ho sempre pensato si dicesse chiodo schiaccia chiodo?
3: Ma no, solo tu. No, forse, forse anche il nostro ospite.
2: Io ho sempre pensato chiodo schiaccia chiodo.
1: No, vediamo, scaccia, in realtà dai, io ho scritto schiaccia, scaccia, scusami, scaccia. Però magari schiaccia funziona meglio, lo capiamo.
3: Vediamo.
1: Avete mai provato davvero a scacciare o a schiacciare a questo punto un chiodo con un chiodo?
3: Non penso sia una cosa molto intelligente.
1: Non funziona, infatti è un detto che non funziona. Cioè, nel senso, io come dire, andrebbe spenta subito qua la conversazione.
3: Puntata,
1: perché se
3: certo.
1: tu metti un chiodo sopra un chiodo, don't try this at home. Però butti due chiodi. Perché
3: sì.
1: se invece tu togli il chiodo, metti lo stucco,
3: sì.
1: fai asciugare
3: sì.
1: e dipingi la parete, poi il chiodo lo rimetti un po' dove vuoi tu, no? Quindi
3: sì.
1: questo lo puoi
3: questo
1: fare.
3: Questo funziona.
1: Se invece però non stucchi e sposti per esempio il quadro un po' più sopra, puoi non vedere il buco, per esempio.
3: Certo.
1: Quindi stai mettendo una pezza.
3: Una pezza, una toppa.
1: Lo copri con il quadro.
3: Però... da noi dicono l'esepeso il tacon del buso, non so se si dice anche
2: certo.
3: Sì,
2: anche a Firenze.
3: Anche a Firenze, vero?
1: A casa tua te le tieni.
2: Firenze è un detto tipico.
3: Certo, sì.
1: Comunque il fatto che
3: un
1: tu sai.
3: Un piatto tipico anche.
1: Tu sai che il buco c'è.
3: Sì.
1: Quindi di fatto anche se tu lo copri con un quadro
3: sì.
1: e lì c'è un buchino, sai
3: rimane.
1: Che c'è.
2: L'ha detto
1: c'è
2: anche mio ex questo.
3: Non vogliamo sapere se
1: frase,
3: l'abbia detto, ma
1: aspetta,
3: va bene, Ginevra, grazie.
1: La frase è: il fatto però è che tu sai che il buco c'è.
3: Sì. Esatto.
1: Perché l'ho scritta, quindi posso rileggerla quante volte
3: grazie,
1: voglio.
3: Grazie Beppe.
1: Cioè il buco è lì, cioè tu lo senti, capito? Cioè quel buco, tu devi fare pace con quel buco. Quindi,
3: quindi
1: la teoria che io voglio
2: l'ha
1: portare...
2: detto anche mio ex.
3: Devi...
2: di nuovo.
1: Io qua io ho tanta paura di queste frasi, ognuno si assuma la responsabilità di quello che dice.
3: Esatto.
1: La scelta sta a te, cioè se vedere, se sapere quel buco, se no in realtà allora una bella stuccatina
3: e risolve
1: pitturata,
3: tutto, dici?
1: Secondo me.
3: Non lo so, sai.
1: Ma dai, togli il chiodo, stucchi e poi lo rimetti.
3: Aspetta,
1: dove
3: facciamo
1: vuoi.
3: Una cosa, facciamo con ordine. Io chiederei ad Elisa, poi la presentiamo come sempre.
1: Certo.
3: Elisa, lo stucco funziona o è meglio il chiodo che scaccia il chiodo?
4: Assolutamente, io mi chiedo perché il detto non sia, facciamolo adesso insieme.
3: Vai, vai.
4: Chiodo stucca muro. Senti
3: chiodo...
4: anche come suona bene.
3: Bello.
4: Cioè, io da oggi voglio che diventi questo un nuovo luogo comune, perché questo è vero.
3: Chiodo stucca muro.
4: Chiodo
3: allora.
4: Stucca
3: tutto questo perché parliamo oggi di relazioni. Lo facciamo dal Salone del Mobile di Milano, dallo stand Scavolini. Il Salone del Mobile è la fiera internazionale del design. Siamo alla 64esima edizione qua a Fiera Milano. E lo facciamo con Elisa Del Mese. Ciao Elisa, benvenuta.
4: Ciao, grazie.
3: Allora
4: grazie.
3: Lo facciamo perché
1: Un applauso.
3: E lo facciamo perché Elisa è l'autrice, è autrice radiofonica, una persona molto creativa, molto simpatica e molto gentile soprattutto con noi, perché ci ha regalato questo libro che è ha regalato alla
1: sì.
3: comunità.
1: Cioè ce ne ha regalate due copie.
3: Certo,
1: anche fisicamente
3: anche.
1: Adesso non fare
3: esatto.
1: quello che ce l'ha regalata davvero.
3: Certo sì. E il titolo del libro, che sembra calzare a pennello anche nel posto dove siamo, è Diffidare delle cucine pulite. E ci siamo chiesti, cavoli, guardandoci anche dentro di noi.
1: Scavolini.
3: Bravo. Questa è proprio
1: esatto.
3: telefonata.
1: In due. Io mi complimento con la mia collega.
3: Cioè veramente l'asilo Mariuccia. Perché diffidare delle cucine pulite?
4: Perché secondo il protagonista maschile del mio romanzo, diciamo, la cucina pulita è emblematica di una casa dove non c'è stata vita, per dirla gentilmente, visto che siamo in un contesto, credo, dove si può parlare chiaramente,
3: certo.
4: non si scopa. Cioè,
3: okay,
4: secondo il protagonista maschile, per conoscere la vita erotica delle coppie, in generale la vitalità di chi abita le case, bisogna andare a vedere quanto il lavandino è sterilizzato oppure
1: è lasciato.
4: Se
1: non si scopa, io guardare il pavimento.
3: Questa. Anche questa bella,
1: Salone
3: del
1: Mobile. Sempre una stretta di mano tra
2: non so
1: Ginevra,
2: perché mi ha stretto la mano.
3: Scusami,
2: questa
3: Ginevra,
2: volta
3: ma lo volete assumere?
1: Sempre
3: oppure?
1: Per il tuo ex, no? Che
4: sì.
1: forse l'ha detta anche lui sta frase.
3: Senti, però la cosa interessante sì. è che poi mi piacerebbe fare un giro di tavolo tra noi quattro, e anche Pietro Lacorte, il regista, se vuole, e raccontare un po' le nostre case. Cioè, per esempio, il tuo lavandino, ad esempio, è molto pulito oppure è un disastro cronico?
4: Un disastro cronico? No, perché non è che lui perpetua la casa Far West. Lui dice dopo, diciamo,
3: l'atto sì.
4: cioè dopo la cena,
3: sì.
4: se tu ti affanni a rimettere a posto, tendenzialmente non hai altro da fare, quindi in realtà non è che poi non si pulisce mai, però diciamo che le case dove è tutto pulito sono case dove probabilmente si pulisce subito, no? Perché invece che, se tu rimetti a posto un po' il giorno dopo è un po' più informale,
3: cioè
4: la
3: sono
4: situazione.
3: Sintomatiche di una freddezza della relazione, perché i due protagonisti sono Bernardo e Beatrice, sì, di questo libro. Poi andremo ad approfondire. Beppe, il tuo lavabo è un disastro, perché
1: ma
3: a te
1: come
3: piace, ma è perché io vengo spesso
1: ma
3: a casa tua, lo so,
1: ma non è solo, sono due anni che non viene a casa mia,
3: ma è vero,
1: saranno almeno due anni che non viene a casa mia.
4: Allora vuol dire che però ti immagina.
1: Mi immagina, sì, con

0: Ho la lavastoviglie. Cioè, allora, però scusate, ieri sera ero a casa con la mia compagna. A un certo punto abbiamo caricato insieme la lavastoviglie. Abbiamo risparmiato quel tempo.
1: In che senso, Peppe?
0: Dai, abbiamo caricato mettendo i piatti sporchi.
1: Perché è fuorviante.
0: Basta.
1: Tutto questo
0: ma non mi sembra all'interno della lavastoviglie. Quindi non è successo quello che è successo qua in questo libro.
2: Esatto. Che poi non spoileriamo troppo perché ovviamente vogliamo anche le persone leggano. Ginevra, il tuo lavabo. Edoardo, come
1: Edoardo.
2: Sta?
0: Sì, il tuo gatto va nel tuo lavabo?
1: Il mio gatto ogni tanto va nel mio lavabo quando sì, quando io non ci sono, probabilmente perché sennò gli faccio brutto, perché lo sgrido.
0: No, però dovresti farlo bene, come si deve fare.
1: Edoardo,
2: Edoardo, in toscano.
1: Toscani.
2: Esatto.
1: Sì, sì, sì, ho il gatto.
2: E quindi il lavabo com'è?
1: Il lavabo, senti,
2: cioè ce l'hai più che altro perché non sei mai a casa.
1: Sì, sì, sì, sì. Ce l'ho e allora io non sono una persona particolarmente ordinata, quindi non è che proprio tutto lindo. Forse che scopo troppo, non lo so.
2: Esatto. Forse
0: lo diceva
2: il tema.
0: Lo dicevi tu o lo diceva
1: il suo Phoenix? Lo diceva anche il mio ex.
0: Dovremmo citarlo sempre. Scusatemi, ha un nome o non
1: sì,
0: ha un nome?
1: Sì, Alberto.
2: Edoardo. Ah, no, scusa.
0: Alberto, che comunque l'ha pronunciato sempre
2: in toscano.
1: Alberto, Edoardo.
2: Allora, la cosa bella di questo libro e del fatto che abbiamo trovato un match incredibile col Salone del Mobile è che tratta molto le case degli altri. Cioè, sì, con Bernardo e Beatrice che vivono questa storia intensa di passione, di tradimenti con Luca, che è diciamo il moroso storico di questa Beatrice, il primo marito, e entriamo nelle case degli altri e notiamo proprio le nostre frenesie nelle case degli altri. Ecco, per esempio, Elisa, tu da attenta osservatrice, da autrice, cosa noti entrando in una casa di una persona che per esempio hai appena conosciuto? Non lo so.
0: Cade il tuo occhio?
2: Dove cade il tuo occhio? Perché io ce n'ho un posto, però vorrei capire da te.
3: Personalmente sulla libreria e sul frigorifero, nel senso che essendo un amante anche dei vini, per me comunque è anche un pochino, cioè, mi piace molto bere. Le case senza alcol mi mettono molto in difficoltà, e le case senza libri mi mettono infinito spavento. Cioè,
0: leggete responsabilmente e leggete tanto irresponsabilmente.
2: Perfetto. Esatto. Sì. Questa qua delle case senza libri è un grande tema, perché una volta sono entrato in casa di un mio amico, l'ho già raccontato in questa trasmissione, e avevo un sentimento di disagio molto strano.
3: Sì, no, io ce l'ho continuamente,
2: ma non lo capivo, cioè non ho realizzato finché, uscito dalla casa, ho detto non c'era nessun libro.
0: Però chissà,
2: ecco,
0: se lui ha vissuto, non so, un disagio quando è venuto a casa tua e ha detto guarda quanti libri,
2: non c'è un letto, ci sono solo libri.
0: Dove dormi? Nei libri, cioè, che
3: e poi
0: sai?
3: Mi piace la personalità, questo dirò una cosa banale, però nel senso, secondo me ci sono delle case che davvero sono abitate dai caratteri di chi le vive, invece altre che appunto sono eccessivamente asettiche, anonime, quindi questa cosa la noto, anche se non mi piacciono, però dico qui comunque loro ci hanno pensato, cioè si vede come sono disposti gli oggetti, quanto hai scelto, ecco,
2: si vede che è casa loro.
3: Mi piace la scelta nelle case, cioè sentire che le persone che sono lì dentro, veramente tutto quello che è brutto, bello, figo, in ordine, però hanno scelto. Questa è una cosa, ed è una cosa che dice anche la mia protagonista quando incontra Bernardo, di cui si innamora, dice a casa sua era tutto scelto, cioè, e mi sembrava quindi bellissimo perché c'era una visione.
2: Mentre Beatrice è una disastro cronico, è tipo Ginevra, molto, molto confusa.
1: Io vi ringrazio, ragazzi. Prego, sì,
0: no,
1: piacere.
0: No, ma Edoardo,
2: ti stavo paragonando a una protagonista bravissima.
0: Scusami, tu invece a casa tua cos'hai? Cosa tieni, Ginevra? Cioè, io apro la porta di casa tua e cosa vedo?
1: Edoardo. Io prendo tutto. No, vedi, allora, poster, tanti.
2: Bello.
1: Tanti, prevalentemente in toscano. C'ho Gnamo, so una sega, un Ibere e l'Eribere. Chiudi l'uscio.
0: Parlando sempre ai vini.
1: Esatto. Sì, esatto.
0: Certo. E scusami, a casa tua, Elisa, apro la porta di casa tua, cosa vedo?
3: La libreria, un bel tavolo.
0: La libreria, subito.
3: Sì, c'è un salotto.
0: Ok.
3: Però a casa mia in questo momento è una casa anche di passaggio, quindi non è...
2: case di passaggio, sì, questo è un grandissimo
3: tema. Sì. Volevo fare un podcast su questo. Dove andiamo dopo che...
0: Cioè, che passaggio vuoi fare? Dove vuoi andare? Qual è il dopo? Se puoi dirlo, se puoi.
3: Sì, no, vorrei che diventasse tipo accessibile l'immobiliare di Milano, quindi come dire, serve il genio della lampada.
2: Sì, esatto,
3: come dire, la scrittura è il primo desiderio, quindi piacerebbe
2: sentiamo
3: comprarla.
2: Se i signori Scavolini ci ospitano, cioè, per una settimana qua dentro.
1: Esatto, io dormirei anche
2: È più grande del mio monolocale questo stand, ragazzi, è una roba incredibile.
0: Tra l'altro, c'è tutto, ci sono le cucine, ci sono i bagni, ci sono i salotti,
2: c'è tutto.
3: Sì, ecco, diciamo che qui insomma sarebbe bello poter venire qua e prendere ispirazione per la propria casa un po' del futuro. Quella dove sono adesso è un momento di passaggio, però le case fase di passaggio, credo che poi sarebbe veramente
1: grande. Ma cioè, abiti a Milano?
3: Abito a Milano, sì, a Milano.
0: Però ci sono delle cose che ci portiamo dietro, tipo, non so, io ho una pianta che ho provato a portarmi dietro per più anni.
1: Che tenerezza.
0: Che ancora è viva. Cioè, in realtà adesso è tipo un moncherino.

0: ne ho messo nel
1: io
0: bicchiere
1: do 8 anni e 3 traslochi, ho 2 orchidee che tratto praticamente come proprio correlativi oggettivi del mio umore. Cioè,
2: hanno
1: quando,
2: un nome?
1: No, no, però dico, cioè, ogni volta che rifioriscono dico, se non rifiorite mi create veramente un problema, proprio di proiezione e sì, relazione. Sono 8 anni e 3 traslochi, ogni anno che fanno la rifioriturina.
2: Siete ancora lì? Sì, ti si apre il cuore, meraviglioso. Il cuore.
1: Quindi tu non ce l'hai uno stetto, io c'ho proprio che ogni anno.
3: E io non posso perché c'ho Edoardo.
2: Edoardo.
3: Edoardo.
0: Che cosa fa con le piante? Litiga con le piante?
3: Le, i gatti, le mangiano. Le piante, a parte alcune sono tossiche, e poi alcune cioè, le butta giù perché il gatto si diverte con tutto.
2: Tranne che con lei, evidentemente, mi sembra.
3: Tranne con me.
0: Casa tua, vabbè, insomma.
1: E con i fidanzati come se la cava?
3: Quali?
2: Quali? Esatto.
0: Tu
2: esatto.
0: Citi sempre lo stesso.
3: Allora no, con i fidanzati dipende. L'altro giorno c'era un ragazzo a casa mia. Lui si è lanciato.
2: Possiamo chiamarlo fidanzato? O era
3: no,
2: un,
3: no.
0: C'era
2: passione.
0: Un ragazzo a casa sua. Stiamo
2: una passione,
0: alle frasi.
2: Una
3: un ragazzo a casa sua. Non vorrei pubblicamente dire insomma.
2: Nome, no.
3: Comunque,
2: vabbè, era Francesco. Possiamo
3: era,
2: dirlo.
3: Possiamo sì chiamarlo sì, Fausto.
2: Fausto.
3: E il mio gatto si è lanciato dal terzo piano.
2: Non è
3: seguirlo.
2: Bella come questa cosa, eh? Non, non è ancora vivo? Tranquillo. Edoardo.
3: Vivissimo. Non si è fatto nulla.
2: Incredibile.
3: Si è lanciato dal terzo piano. Perché di qualcuno si ossessiona, di altri invece.
2: Le ossessioni, chiodo scaccia chiodo. Per sostituire una relazione che ci ha fatto soffrire, cerchiamo relazioni in altre persone. Abbiamo detto che non funziona questa tecnica. Io invece sono un grande sostenitore del chiodo scaccia chiodo. Per me è un grande lenitivo del cuore. Perché tu dici che non funziona invece?
1: Non funziona perché intanto io credo che per quello avete spiegato voi la meccanica, cioè dopo un grande amore non è questione soltanto di sostituire l'altro, è che bisogna un po' ripristinare noi stessi, cioè quello che succede in questo romanzo non è soltanto che a lei manca lui quando la storia finisce, insomma non lo spoileriamo perché no. Si capisce dall'inizio che insomma la storia è finita e poi torna indietro, è proprio che lei non sa più chi è lei. Allora io penso che incontrare qualcuno, chiunque sia, per una notte, per una settimana, per una vita, quando non sappiamo chi siamo noi, è una delle cose più pericolose che possono succedere, perché gli altri non sono lì a rivelarti, sono lì a fare i cazzi loro.
2: Certo.
1: Quindi io dico sempre che la vita da single può essere una cosa molto pericolosa, perché se uno ti piace e tu non gli piaci, finisce male. Se a quello gli piaci e tu non ti piace tanto, finisce male. Se a te gli piace e a lui gli piace, non è vita, è fine della vita da single. Quindi secondo me è un pendolo che oscilla tra frustrazione e frustrazione.
2: È più un pendolo che un chiodo, direi.
1: Esatto. Poi, ci possono essere delle fasi in cui uno invece è molto sereno, è molto consapevole, e a quel punto se uno ti delude, ma prendine pure un altro sul mercato. Ma io qui si parla di cosa fare quando finisce un amore. Quando finisce un amore
2: con la maiuscola,
1: con la maiuscola,
2: diciamo.
1: Non perdi una persona, perdi la tua identità. E
2: perdi
1: io in quel
2: pezzo.
1: Momento penso che bisogna starsene un attimo buoni buoni, senza per questo fare quelle tendenze che adesso ci sono, di cui parlavamo prima, che ormai le ragazze, i boy sober. Ma no, non c'è un nome, cioè che devi stare un attimo tranquillo,
2: sì,
1: cioè,
2: sì. Ci mettiamo una categoria, una
1: per
2: targhetta
1: tutto.
2: Per darci
1: invece
2: un po'
1: è
2: di...
1: la sofferenza da proprio ripristino del muro mentre si incolla,
2: sì.
1: Cioè, mentre si incolla quello che il chiodo di prima ha rotto.
0: Vero,
1: questo.
0: Però a volte i grandi amori sono fatti così. Cioè, è un periodo difficile, è un uomo complicato. A cosa servirebbe la letteratura senza gli elettrocardiogrammi dei sentimenti? Voi non sapete chi siamo noi. Non l'ho più guardato, eccetera, eccetera. Ora sto mettendo dentro una serie di luoghi comuni che tu hai messo nel libro, molto interessanti.
1: Sì,
0: perché ti vorrei chiedere, quante volte noi scappiamo un po' dalla paura anche di amare?
3: Oh,
0: e ci rifugiamo nei luoghi comuni,
2: certo.
0: Visto che siamo alla trasmissione dei luoghi comuni,
2: certo.
3: Grande tema.
1: Io credo che fuggiamo tanto dalla paura di amare quanto quella di soffrire, perché sono proprio due versioni speculari. Quindi quando si tratta di fare un accesso a qualcosa, perché sono due diciamo condizioni che rivelano inevitabilmente qualcosa di noi a cui non siamo preparati, perché se è nuovo non siamo preparati. Quindi quelle frasi che hai letto sono le frasi che lei si dice e dice: questi sarebbero stati sinonimi dell'amore finisce, ma non sono sinonimi dell'amore finisce, sono contrari, perché in realtà l'amore è finito e quelle sono le scuse che ci diciamo quando di fondo non accettiamo.
2: L'amore finisce si esprime in un solo modo, l'amore è finito, punto, basta,
1: punto.
2: Non ci sono altre modalità.
0: Scusami, quando noi cominciamo qualcosa sappiamo, cioè purtroppo, nel senso, tutto ha una fine.
2: Sì.
0: Quindi
2: sì.
0: Di fatto affrontare forse con questa consapevolezza, che è difficilissimo, poi non siamo sempre i migliori consiglieri degli altri. Quando
2: certo.
0: parliamo di sentimenti, di fatto
2: certo.
0: noi sappiamo consigliare i nostri amici.
2: Ma anche come arredare le case degli altri, siamo bravissimi.
0: Ah,
2: con
0: io
2: le
0: qua ci metterei una bella libreria. Sì, il tuo amico non la vuole. Non la voglio, cosa vuoi? Cosa il tuo vuoi? Amico ha tutto il diritto. Io adesso lo voglio difendere. Il tuo amico ha tutto il diritto di non avere dei libri
2: in casa. Però adesso, scusate, spezzo una lancia a favore dell'amore. Siamo tutti d'accordo. Però l'amore spesso inizia in cucina. Possiamo essere sinceri. Cioè, l'amore che inizia in cucina è un amore che secondo me inizia col piede giusto.
1: Sono d'accordo.
2: Perché la parte, vabbè, Isabella Allende ha fatto questo libro bellissimo che si chiama Afrodita, dove ci racconta le ricette per attivare l'amore e così via. Però aprire una bella bottiglia di vino, bere insieme,
0: il convivio. Ecco, lo facciamo adesso, non si Ginevra, può, non stiamo cominciando
1: non
0: a farlo.
1: Non si può dire che i protagonisti non lo facciano.
2: No, anzi, però c'è un certo
1: sempre
2: punto.
1: Sempre anche un piccolo tutorial per ricette fighe e per bottiglie cool.
2: E bottiglie molto, molto buone. A un certo punto Elisa nel libro dici, fai dire anzi alla protagonista Beatrice questa cosa, che è un'idea secondo noi geniale. Anziché compilare questionari sui tuoi gusti nelle app con la tua storia, le tue passioni nel profilo, insomma le app di incontri, sì. Intendo, bisognerebbe caricare vite ed esiti sentimentali dei propri avi, ne uscirebbe una mappa più o meno attendibile del nostro inconscio amoroso. Ma è stupenda.
1: Io voglio alla fine di questo tour trovare il finanziatore di quest'app che ha già il nome Tinder del DNA, cioè ci farebbe risparmiare di analisi.
2: DNA app.
0: O Team DNA app.
2: Beh, è un po'
0: complesso.
3: Troviamo lui,
2: Grazie,
0: soprattutto sui giochi di parole.
2: Guarda,
3: Riccardo
2: rimasto
3: Poli è un
0: penna finissima.
3: È un,
2: però ecco, che cosa direbbe in questo caso, nel tuo caso specifico, Elisa, se mettessi gli avi dentro questa app, la tua genetica?
1: La mia genetica direbbe c'è qualcuno, bisogna incontrare qualcuno molto solido, okay. Perché c'è una grande trasbordo emotivo.
2: C'è confusione, come si dice.
1: No, c'è proprio tanta roba che esce, che esonda, e quindi, come dire, è molto importante che ci sia qualcuno che un pochino
2: contiene,
1: quindi sì. Okay. Peggerebbe su tutti i contenitivi, che sono pochissimi i maschi contenitivi, perché ormai sono tutti affamati di palcoscenico.
3: Sta parlando al cuore questa donna.
2: Infatti dovresti leggerlo questo libro, è molto bello. Hai fatto la foto, ho visto.
3: Ho fatto la foto.
2: Hai fatto la foto?
1: Dai,
2: fatto.
1: Tu compralo, dai, che io devo comprare casa, dai, che lo già io a loro due, gliel'ho regalato.
3: Lo compro
0: tu immediatamente. Puoi comprarlo, che sei anche la più ricca dei tre, lo sappiamo.
3: Esattamente, perché mi trovate su OnlyFans, quando volete. Detto questo,
0: non è la trasmissione questa, ce n'è
2: Edoardo. No, allora volevo chiederti questa cosa.
1: È una bella,
2: Elisa,
1: idea, secondo me, oggettivamente.
2: Sì, no, è un'idea geniale. Abbiamo citato le app, e a un certo punto c'è nel libro una cosa bellissima, cioè la protagonista chiede a ChatGPT come uscire fuori da questa situazione. Io non ci avevo mai pensato a utilizzare.
0: Ma perché?
2: Perché chiedere a ChatGPT?
3: Sì, esatto.
2: Perché, e soprattutto, ChatGPT, secondo te, suggerirebbe chiodo scaccia chiodo?
1: Sì, perché è un coglione. Sì, assolutamente. Okay, perché vive di luoghi comuni. Perché alla fine vive di luoghi comuni che abbiamo comunque caricato noi più o meno grossolanamente. Quindi se lo ricaricate voi, ChatGPT, secondo me, mi avrebbe aiutato e non avrei avuto bisogno di questo libro.
0: Io non saprei consigliarti, però. Io avrei detto solo che bisogna stucare un muro e rimettere un chiodo da un'altra parte. Anzi, scusami, io cambierei parete. Dovremmo cambiare il luogo comune in cambiare parete. Chiodo.
3: Lui cambierebbe casa tutte le volte che si lascia.
2: Sì, che si lascia, esatto.
0: Devo dire che è una cosa interessante, però ci sta, perché
2: io
0: fatto
2: conosco
0: luogo,
2: Beppe,
0: no?
2: faccio un outing di Beppe, non è, diciamo, in alcun modo
0: il caso, ti farò causa, non ti preoccupare.
2: No, quello è il coming out, faccio outing degli altri, coming out lo faccio io. Beppe ogni volta che si innamora o si disinnamora dice: io adesso prendo una casa a Roma, io adesso prendo una casa a Venezia, io adesso prendo una casa a Bolzano.
3: Lo sai che anch'io penso
0: gli alerti immobiliari attivi su tutte le città, poi non c'ho un euro.
3: Monopoli 38 anni.
0: Sì, adesso mollo tutto, vado a vivere a Venezia.
2: Sì, stupendo.
0: Non ci vado mai. Però no, vado un mese all'anno, però è vero, ogni tanto ci vado dei periodi lunghi.
2: C'è una cosa interessante di chiodo scaccia chiodo, secondo me, lo sentiamo anche da questo tavolo che è composto equamente da donne e uomini, 50% e 50%. Secondo me è la filosofia di una donna.
3: Posso
2: sul
3: dire,
2: chiodo,
3: due grandissime fregne.
2: Sì, puoi dirlo. No, è vero. Chiodo scaccia chiodo è molto diverso tra uomo e donna, sei d'accordo?
1: Sì, sono d'accordissimo.
2: Che differenza c'è, che sfumatura c'è, secondo te?
3: Ma te è fiero di questa domanda?
0: No, ma tu non so se hai notato come,
3: sì,
0: io voglio
3: come
0: dire alle ascoltatrici e agli ascoltatori che ha spuntato la domanda con una penna sul foglio.
2: Sì.
0: Quanto c'è di vero secondo te?
2: Così. Vabbè, ho fatto la domanda, così mi ricordo.
0: Diamo un immaginario a chi ci sta ascoltando, magari in macchina.
2: Soffro di brain fog, quindi mi sembra il minimo spuntare le domande.
1: Io penso che gli uomini al dolore ci arrivano molto dopo, e spesso ci arrivano quando sono già traghettati in una situazione dove ormai si ritrovano. Dico, vabbè, mo sto soffrendo, ma c'ho già una persona accanto. Secondo me le donne invece hanno proprio una lungimiranza lungimiranza e una lucidità maggiore rispetto al dolore, quindi quando lo vedono arrivare si fermano un attimo. Invece l'uomo spesso proprio non la sente, cioè non è neanche colpa sua, non la sente, cioè dice vabbè, ma è finita sta cosa, ma andiamo da quella. Poi arrivano le botte, perché insomma io ho avuto insomma racconti anche proprio di amici che cosa ho fatto, dove sono, cioè all'improvviso ti risvegli magari in una vita, in una scelta, dici ma io ero di là, no, sei di là. Quindi secondo me ha proprio a che fare con la lucidità che la donna ha, devo dire, maggiore rispetto al momento del dolore, che invece l'uomo tende proprio di sorpassare,
2: procrastinare, poi però arriva l'onda, come dire,
0: perché sei a Roma e appena cambiato casa dici
2: ma
0: io
2: tu scappi,
0: io voglio stare a Milano, esatto. Ma perché sono a Roma?
1: Esatto.
0: Infatti avevo casa a Milano, esatto. Anche comprata.
1: E a me quando gli uomini mi raccontano queste storie, no, io mi concentro, madonna mia, non so chi cazzo era questa, volevo tornare, e poi sono tornato, e a seconda di come è andata dico scusa, ma l'altra nel frattempo, cioè, perché poi a volte facciamo anche da, cioè si fanno anche da, cioè non è che ci stanno, non è che c'è una cesta in cui ci sono quelle con cui fare la pausa di transizione, cioè sono sempre
2: persone. Certo, cioè, a meno che non ci sia mutuo accordo tra le persone, capito? Che il chiodo è uguale per tutte e due, diventano,
0: è troppo difficile, cioè facciamo diventare una cosa molto matematica, cioè entrambi siamo in una fase di transizione,
2: sì, è freddo come pensiero,
0: ragazzi, qua
2: funziona.
0: Poi di fatto siamo degli animali da un punto di vista,
2: i nostri lavandini devono essere più sporchi, signori, e questa è la verità, dobbiamo dedicarci
0: con moderazione.
2: Ginny, mi sa che è il tuo momento,
3: è il mio momento.
2: Sì. Edoardo.
3: Allora, ormai è diventato il tormentone, certo. Edoardo, comunque, di questa trasmissione.
0: Anzi, fai una domanda su Edoardo nel quizettone, aggiungila adesso, improvviso.
2: Vabbè. Ti tocca, Elisa, ti fa delle domande, allora, a bruciapelo.
3: Domande bruciapelo, tu rispondi quello che vuoi, velocemente possibile.
2: Così.
3: Allora, il bacio più brutto della tua vita?
1: Boh, non mi viene in mente, scusa.
3: Buono, già buono. Il bacio più bello della tua vita?
1: Uno lunghissimo che non si è trasformato in altro.
2: Oh!
1: Che era rarissimo, perché io non sono una gran baciatrice, confesso. Infatti,
3: ma io limonerei tutto.
1: No, invece no, io sono frettolosa e quindi passo oltre. Per cui per me il bacio è proprio transitorio.
3: Sì.
1: Invece me ne ricordo uno.
2: Come
1: proprio
2: passare
1: in cui...
2: il biglietto al tornello.
1: Sì.
3: No, io starei 47 ore a limonare.
1: Io proprio non sono baciatrice.
3: Bellissimo. Con cosa sgrassi l'unto dai fornelli?
2: Ecco, questo è interessante.
1: Con l'aceto.
2: Brava,
3: bello, rimedi.
0: Allora, no, in realtà funziona molto bene, anche lo uso. Funziona
3: non
0: molto
3: l'ho
0: bene.
3: Chiesto a te, però.
0: Hai ragione.
3: Allora, nel 2026, secondo te ha ancora senso rifare il letto?
1: No.
3: Brava.
2: E invece io invece sì.
1: No, lo smart working da dove lo fai? Dai, poi ogni tanto
2: No, ma
3: poi è mentire a se stessi.
2: Bisogna rifarlo ogni mattina.
0: Vai a dormire la sera stessa, neanche il giorno dopo. La sera che tu vai a dormire alle 9 di sera. La sera stessa stai per rientrare.
2: Va bene, andiamo avanti.
3: L'ultima domanda, secondo te, perché il mio ex mi ha lasciata?
1: Troppo bella. Temeva la competizione.
2: Mamma mia, che puntata.
0: Scusa, la domanda su Edoardo l'abbiamo tolta.
2: No, la faccio io. Edoardo, scusami.
3: Non so chi è questa persona.
2: Non lo so neanche io. Io invece volevo, prima di salutare Elisa,
1: per capirlo veramente, leggi il libro di Fidare delle cuscine.
3: Lo so, mi tolto i dolori.
2: Mamma mia, si parla di
3: anzi, facciamo una cosa. Adesso tu me lo presti. Io lo ordino adesso.
2: E inizio a leggerlo adesso.
3: Lo compro. Però inizio a leggerlo adesso, rubandolo a Beppe.
1: No, Riccardo, perché Beppe deve finirlo. Riccardo,
2: non abbiamo ricordato che è Bompiani. Ultima cosa, Elisa, proprio in rush finale, perché siamo in chiusura. Nel libro fai una categoria delle persone. A noi piacciono molto le categorie dicotomiche, un po' manichee, quindi da una parte
0: o dall'altra. Dicendo tu, quindi
2: sì,
0: a te.
2: Io sono come il divino Telma.
0: Fa pure mansplaining,
2: certo.
0: Capito? No, a noi piacciono.
2: A noi. Dici che divide le persone, Beatrice, in le persone in cui si tocca e quelle in cui non si tocca.
1: Che bello quella notata, non me l'ha chiesta nessuno fino adesso.
2: Che cosa proprio... vuol dire? Ce lo spieghi, ma ce lo puoi
1: proprio
2: una virgola.
1: Tu guardi le persone e cerchi di capire se gli occhi sono tutti lì, quindi se dietro proprio c'è un fondale piatto, oppure se c'è proprio qualcosa che se ti ci tuffassi dentro sarebbe infinito. Quindi per me, semplificando, sono le persone non facilmente conoscibili da quelle invece che tutto sommato si esprimono, no, nel qui ora, senz'altro. Quindi io cerco proprio le persone invece in cui non si tocca, dove proprio dentro c'è proprio
2: tuffare.
1: Il mare nero di Battisti, e poi che ti può diventare trasparente, però è proprio la profondità dell'anima delle persone. Si dice che gli occhi sono lo specchio dell'anima, e quindi toccare è quanto è profondo dentro di te.
3: Elisa Del Mese, sei la donna della mia vita.
1: Va bene.
0: Capito?
1: Ok, è successo così. Bello, non pensavo da Scavolini. È successo così.
2: Grazie mille, Elisa, veramente.
0: Dobbiamo andare?
2: Sì, abbiamo finito purtroppo.
3: Sì, Beppe, tu puoi rimanere se vuoi.
0: Pulisco io il lavandino.
2: Sì, pulisci tutto. Grazie mille.
3: Ciao.

0: e per chi l'avesse perso, vi riproponiamo i podcast originali di 24 ore podcast.
1: No, stavo dicendo che è bello ogni tanto che in questo podcast diciamo delle cose che poi si avverano.
2: Guarda, hai perfettamente ragione, lo notavo anche io. Purtroppo sì. Le cose che diciamo e che si avverano non sono esattamente belle. Buone notizie, esatto, anzi.
1: Tra l'altro ti propongo di cambiare la maglietta Nostromo e mettere Nostradamus.
2: Non è male, vero. Peraltro per un amante di scienza e di spazio Nostradamus è proprio pertinente, sì. Però facciamo così, questa puntata la facciamo con la maglietta Nostromo, che tra l'altro, ti ripeto, astronave di Alien o di Alien, di notevolissima, memorabile, sì. E poi metto quella di Nostradamus.
1: Cioè, fai il cambio d'abito?
2: Yes.
1: Ma non è Sanremo questo?
2: Ragione.
1: Il cambio d'abito di Emilio Cozzi. Una scena incredibile, stellare, galattica, che non voglio vedere.
2: A proposito di incredibile, Giampa, mi racconti che cosa sta succedendo nello scenario ucraino? Perché fatico a credere.
1: Guarda, te lo racconto volentieri, ma dopo la sigla. E anche la rampa, immagino. Io sono Giampaolo Musumeci, scrivo di esteri, scatto foto, giro video, consumo gli scarponi e di solito parlo alla radio. Ho una smodata passione per l'Africa e il Medio Oriente, ma soprattutto sto con i piedi per terra.
2: E io sono Emilio Cozzi, racconto il mondo visto dall'alto, dallo spazio. Meglio, racconto chi, per interessi scientifici, per business o per missione, guarda dall'alto il mondo. Perché oggi, caro Giampaolo, il centro della Terra è oltre la sua atmosfera. È nello spazio che si intrecciano i nostri destini economici e politici. È sullo spazio che si basa buona parte delle nostre attività quotidiane e della nostra sicurezza. Insomma, è a centinaia di chilometri oltre il cielo che si sta scrivendo il nostro futuro.
1: Il futuro del pianeta Terra.
3: Radio 24 presenta la geopolitica dello spazio.
1: Oh, adesso devo dirti che dare un titolo a questo episodio quattordicesimo. A questo 14° episodio della stagione 2 non è facile, anche perché tu mi hai fatto una domanda da milioni di rubli o dollari o fai te, miliardi anzi, questo è il costo, 50 miliardi di costo della ricostruzione in Ucraina.
2: Ok.
1: Allora, se dovessi sintetizzare cosa sta succedendo, probabilmente verrà certificata e cristallizzata una situazione di fatto con un'annessione di territori fatti con la forza, con evidente forzatura del diritto internazionale, perché il piano di pace propugnato dall'amministrazione Trump ricalca molto le richieste russe. Quindi sostanzialmente che succede? Fermi tutti, la Crimea viene riconosciuta come appartenente al territorio russo, così come i territori fino adesso conquistati. L'Ucraina non entra assolutamente nella NATO, può entrare nell'Unione Europea. E quindi vuol dire una vittoria per la Russia, una posizione secondo me nel lungo termine scomoda per gli Stati Uniti, perché a un certo punto questa amministrazione cambierà e tu hai permesso una palese violazione del diritto internazionale, una posizione molto molto scomoda per l'Unione Europea, che si troverà una Russia legittimata, e qua vengo al ruolo russo, una Russia legittimata che normalizza rapporti con gli Stati Uniti e che rientra sul grande scenario internazionale non più come attore regionale, perché con l'amministrazione Obama era stata relegata a attore regionale. Con la Cina è un attore regionale perché è un po' il figliolo piccolino, no? Quello da tenere sotto l'ala protettrice. E invece con quello che sta succedendo, o meglio che non sta succedendo, il rischio per l'Europa e per l'Occidente è che la Russia torni a essere molto molto forte e giochi un ruolo di primo piano. Ed è interessante perché qua ti porto io nello spazio, perché invece nello spazio in realtà la Russia non ancora riesce a giocare questo ruolo. Quindi in questa puntata noi ci chiederemo come lo stallo, la possibile pace ingiusta per l'Ucraina possa avere un riverbero nello spazio, sulla Russia innanzitutto, ma poi anche sugli Stati Uniti, senza poi dimenticare la Cina.
2: E l'Europa. Sì, ma sì. Ci arriviamo alla fine. Ripartiamo dalla Russia. Dici bene, la Russia non gioca più il ruolo che Putin per primo vorrebbe giocasse, ma questo riavvicinamento americano sulla Terra, secondo me, ha dei riverberi molto precisi anche oltre l'atmosfera. Perché, se ricordi, Giampa, in un altro episodio di questo podcast parlammo di come Kirill Dmitriev, cioè colui il quale ha la responsabilità dei fondi diretti di investimento russi, quindi insomma una persona che ha voce in capitolo,
1: avesse parlato con Musk.
2: Avesse parlato con Musk di un'ipotetica collaborazione per andare su Marte.
1: Sì.
2: Beh, al di là della VTAD e al di là del fatto che su Marte è tutto ancora da verificare se riusciremo ad andarci, soprattutto con i tempi che vogliono dare Trump e Musk, beh, quella proposta ha avuto delle conseguenze, perché poi si sono visti i rispettivi funzionari per parlare effettivamente di una collaborazione spaziale rispetto alla quale la Russia potrebbe mettere sul campo competenze e tecnologie che fanno gola agli Stati Uniti. Allora, riprendo la tua riflessione e te ne rilancio una ulteriore. Io credo che questo reciproco ammiccamento statunitense e russo ci dica che in ballo ci sono dei rapporti che vanno oltre l'atmosfera, rapporti dei quali potrebbero giovare entrambe le parti. C'è bisogno di un ravvicinamento, perché da una parte Trump dice alla Russia: caro Putin, io vi rimetto nello scacchiere che conta. Dall'altra, la Russia tornerebbe a fare spazio con i grandi, dai quali non ha più soldi. Ricordiamo che l'interruzione del rapporto tra Europa e Russia per la Russia ha significato molto.
1: Certo.
2: Un sacco di lanci russi erano effettuati da Kourou, un sacco di clienti russi lanciavano da Kourou e quei soldi non sono più entrati, e quindi insomma si ritorna a giocare sul tavolo che conta, in cambio si danno agli Stati Uniti delle tecnologie importanti.
1: E allora, forse la parola d'ordine è normalizzazione. Normalizzazione nei rapporti tra Stati Uniti e Russia, tant'è vero che a molti osservatori, me compreso, è sembrato che i primi round di negoziati tra Stati Uniti e Russia, più che occuparsi del dossier ucraino, si preoccupassero veramente delle relazioni tra Mosca e Washington.
2: Concordo.
1: Tanto che ultimamente si sta parlando di sollevare le sanzioni americane sui russi stessi, cosa che fumo negli occhi per l'Unione Europea, perché l'Unione Europea è arrivata, credo, al 16° treno di sanzioni contro la Russia. E quindi, diciamo, se abbracciamo la parola normalizzazione, vuol dire che la Russia torna a essere un attore di primo ordine sullo scenario terrestre, ma anche su quello spaziale. Però mi ha incuriosito, perché mi dicevi: attenzione che la Russia ha una tecnologia che potrebbe fare molto gola agli Stati Uniti. Ma io qua, da un po' naif e da totalmente ignorante sulla tecnologia spaziale, cosa può mettere in campo la Russia che Elon Musk non può fare? Scusa.
2: Intanto una competenza invidiabile per quanto riguarda la permanenza di lunga durata dei cosmonauti, nel loro caso, e degli astronauti in quello statunitense, nello spazio. La Russia, e ai tempi l'Unione Sovietica, fu la prima a dedicarsi in maniera particolarmente attenta al fatto che dei propri cosmonauti potessero vivere tanto tempo in orbita. Quindi grandissima competenza, direi storica. D'altra parte la Russia ha dei motori elettrici che arrivano addirittura dal periodo della Voskhod e che pare stiano, se non altro, progettando per quello che dovrebbe essere un piccolo cargo, una navetta cargo, che andrà ad attraccarsi alla ROS, la futura stazione spaziale nazionale, e che, attenzione, servirà per quello che si chiama in-orbit servicing, cioè potrebbe andare con motori elettrici ad avvicinare altri satelliti, ripararli, rifornirli, magari danneggiarli, chi lo sa, utilizzando appunto questi motori elettrici che fanno molto gola agli Stati Uniti. Ci aggiungo l'ultimo pezzo, anzi gli ultimi due. Abbiamo parlato qualche tempo fa di Rosatom, quindi l'agenzia atomica, esatto. C'è un motore al plasma che potrebbe ridurre, per esempio, la durata del viaggio su Marte, e c'è anche una tuta, la Zvezda, che potrebbe essere utilizzata sia sulla Luna che in un contesto atmosferico e con le condizioni tipiche di Marte. Insomma, sul piatto ha parecchi ingredienti interessanti la Russia.
1: Anche perché alcuni di questi ingredienti sono molto sfiziosi dal mio punto di vista, perché un motore elettrico per muoversi nello spazio mi fa esplodere un po' il cervello se penso alla transizione green, con quale fatica, no? L'abbiamo forse un po' ideologicamente abbracciata, affrettando una serie di date. Sarebbe incredibile che ancora qua giriamo con i motori diesel e poi nello spazio andiamo con i motori elettrici. Però fa parte delle caratteristiche della space economy, no? Cioè il fatto di testare delle tecnologie lì in alto, e fungere da acceleratore per poi ricadute virtuose sulla Terra.
2: È decisamente così. Ci aggiungo un piccolo ingrediente. Tu prima nominavi l'Europa e io tornerei a sottolineare questa relazione, sembra, o comunque che si prepara per essere privilegiata fra Stati Uniti e Russia.
1: Sì.
2: Attenzione, perché subito dopo l'invasione in Ucraina della Russia, l'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, reagì, io direi, in maniera molto muscolare, in qualche modo replicando l'atteggiamento dei paesi stati membri e interrompendo de facto qualsiasi collaborazione con l'Agenzia Spaziale Russa.
1: Sì.
2: Nel frattempo però la collaborazione spaziale di Stati Uniti e Russia non si è interrotta, tanto che oggi quando partono le capsule Dragon di SpaceX che vanno verso l'ISS c'è sempre un cosmonauta russo a bordo, e viceversa quando parte una Soyuz c'è sempre un americano, e questo qualcosa suggerisce forse che l'Europa abbia reagito un po' troppo, come dire, di petto, un po' troppo pancia,
1: e d'altra parte è stata una risposta molto molto politica. Se pensi che noi ci siamo disimpegnati dal gas russo, che è stato totalmente antieconomico per una serie di ragioni, accoglibili o meno, legittime o meno, direi legittime dal punto di vista del diritto internazionale, però evidentemente la realpolitik statunitense invece ha pagato e sta pagando molto molto di più.
2: Ci aggiungo un altro pezzo e qua complico le cose e devi darmi un aiuto per leggere. Attenzione, 17 aprile scorso la US Space Force, ricordiamolo, quella branca delle forze armate deputata al presidio spaziale, al controllo dello spazio, peraltro fondata durante il primo mandato di Donald Trump, ebbene, pubblica il suo progetto più esplicito su come intende difendere i satelliti americani e, se necessario, prendere di mira i sistemi spaziali nemici in caso di conflitto. Il documento si chiama Space Warfighting, attenzione, Warfighting, a Framework for Planners, cioè sostanzialmente un quadro per i pianificatori di un futuro combattimento spaziale. Non è un documento del tutto sorprendente, ma c'è un dettaglio che non è da poco. A un certo punto non si parla più solo di difesa spaziale, ma di offensiva spaziale. E ti leggo testualmente la dichiarazione del generale Jens Saltzman, che è sostanzialmente quello che è a capo delle operazioni spaziali. La superiorità spaziale non è solo un prerequisito necessario per il successo della forza congiunta, ma anche qualcosa per cui dobbiamo essere pronti a combattere. Ottenuta e mantenuta, sblocca la superiorità in altri settori, alimenta la letalità della coalizione e rafforza la sopravvivenza delle truppe. È quindi la base da cui la forza congiunta proietta il potere, scoraggia l'aggressione e protegge la patria. Lo spazio sta diventando un ambito in cui attaccare, non solo difendersi.
1: Detto ciò, ci stiamo dimenticando di un'Europa che potrebbe rimanere un po' schiacciata da questa rinnovata collaborazione tra Stati Uniti e Russia anche nello spazio. Ci stiamo dimenticando della Cina, perché mi è cascato l'occhio qualche giorno fa proprio sulla BBC che celebrava il lancio di un nuovo vettore, no, forse il vettore non era nuovo, comunque nuovi astronauti che andavano nello spazio a raggiungere i colleghi nella stazione spaziale cinese. Ricordiamo, è l'unica stazione spaziale al momento di una proprietà di un solo stato.
2: Esatto,
1: Hong Kong,
2: nazionale.
1: Mentre noi ancora siamo su quella internazionale. Pronta ad andare in pensione nel 2030.
2: 2030 la nostra va in pensione, ne arriveranno delle private ancora tutte da costruire e sulle quali per esempio l'Europa ma anche la NASA affitterà il tempo, quindi non solo di proprietà pubblica ma privata. L'unica che rimarrà senza dubbio anche in una fase transitoria è quella cinese. Dicevi bene, in questo momento i tre taikonauti, come si chiamano gli astronauti cinesi, rimarranno a bordo della Tiangong fino a ottobre, 59 esperimenti scientifici previsti, ma un'altra volta la dimostrazione che la Cina nello spazio non scherza più e ha una pianificazione molto precisa che segue veramente come un metronomo. Tra l'altro, nel corso di quest'anno la Cina prevede di lanciare due nuovi veicoli cargo riutilizzabili, il King Zhu e Lao Long,
1: cioè sullo tutto. Stile di Elon Musk, diciamo, dei,
2: praticamente
1: di quei sono vettori che tornano indietro senza doverli buttare via.
2: Esatto, e sono veicoli sviluppati da aziende private che riforniranno la Tiangong. Per certi versi la Cina sta muovendosi sulla scia di quello che vede fare dagli Stati Uniti, ma evidentemente con una determinazione che il suo governo, la sua governance le permettono in maniera maggiore, più vigorosa.
1: Insomma, per riassumere, alla fine di questo nostro viaggio, di questo episodio 14 della stagione 2 della geopolitica dello spazio, siamo partiti da che cosa? Beh, sostanzialmente dal fallimento della diplomazia, da una guerra che è andata come non volevano gli ucraini, da una rinnovata importanza della Russia sul palcoscenico internazionale, da rapporti tra Mosca e Washington mai interrotti anche nello spazio, e quindi un ridisegno anche delle potenze proprio tra le stelle, che è un po' il gioco che facciamo di ping pong io e te Emilio in questo podcast, tra terra appunto e spazio.
2: Ti aggiungo solo una cosa, il titolo non l'abbiamo detto all'inizio, lui ha provocato, qual è il titolo, adesso lo dico io.
1: Ah, aspetta, hai ragione,
2: Eccolo qua. Allora, ti cito un altro tenente generale, in questo caso vice capo delle operazioni spaziali della Space Force, Sean Breton, che un pochino spiega quel rapporto che io e te qui tentiamo ogni volta di raccontare fra spazio e terra. Sì. Ma perché è così importante combattere addirittura nello spazio? Beh, risposta sua, non si tratta solo di combattere nello spazio per vedere chi vincerà nello spazio. Combatteremo nello spazio per assicurarci che la nostra portaerei non venga colpita e che 5.000 marinai non finiscano in fondo all'oceano. Sai come si chiamano coloro i quali lavorano alla Space Force?
1: Ovviamente no.
2: I guardiani della galassia.
1: Ma veramente, incredibile.
2: E secondo me questo è il titolo dell'episodio.
1: È l'unico podcast in cui il titolo del podcast arriva alla fine del podcast.
2: Esatto.
1: È meraviglioso.
2: Esatto.
1: È galattico, galattico.
3: La geopolitica dello spazio di Giampaolo Musumeci ed Emilio Cozzi. Sound design Carmelo Lauricella. Producer Riccardo Poli. Responsabile di produzione Guido Scotti. Coordinamento editoriale Alessandra Scaglioni.

0: tutti i podcast originali di 24 Ore Podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 Ore e su tutte le principali piattaforme audio.
1: Che cosa hanno in comune un musicista, un comico, un giornalista sportivo, uno scrittore visionario e un esperto di economia? Apparentemente nulla, in realtà. Moltissima fisica quantistica. Sono Gabriella Grayson e a senza saperlo vi porterò in un viaggio tra musica, parole, idee, scelte, risate, mercati e fisica quantistica. Per scoprire che le leggi che governano l'universo sono molto più vicine alla nostra vita quotidiana di quanto immaginiamo.
0: Senza saperlo, la nostra vita è già quantistica. Il sabato alle 9:30 e la domenica alle 21. Su Radio 24. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Radio Tube. L'intervista di Marta Cagnola.
2: Un saluto da Marta Cagnola, è il momento dell'intervista di RadioTube, come sempre, con i grandi protagonisti dello spettacolo. Radio 24, Milano. Si intitola Bitte Leben, in tedesco, per favore vivi, l'album d'esordio di una giovane e promettente cantautrice, francamente.
3: Io in questo momento mi sento emozionata, felice e alle porte di qualcosa che è fine di un percorso, quello di un anno, ma anche l'inizio di qualcos'altro, l'inizio insomma di questo viaggio per il nuovo disco, per la band, per le date, quindi è come se fossi un po' sulla soglia, ecco, mi sento un po' sulla soglia in questo momento.
2: Periodo storico terrificante, però tu già con un titolo che è un manifesto ci inviti a vivere?
3: Sì, ci si prova. Io lo dico sempre, è un piccolo invito in un certo senso ed è qualcosa che mi sento di aver imparato adesso quasi a 30 anni, soprattutto interagendo con le biografie altrui, quindi mi rendo conto che spesso veramente ciascuno di noi in apparenza non sembra ha attraversato sfide che poi lo hanno anche formato, lo hanno reso la persona che è, ha attraversato difficoltà che poi magari si sono evolute in uno sguardo nuovo sul mondo e un po' come dire, il vecchio principio filosofico secondo il quale proprio nel momento in cui ci slanciamo al di sopra delle difficoltà che ci tocca prendere la rincorsa e quindi magari poi volare anche più in alto di quanto ci aspettassimo. Quindi il titolo non vuole romanzare, ecco, la sofferenza, ma è una lucida considerazione sul fatto che si possano seguire i propri sogni nonostante qualcuno qualcosa.

0: C'è Berlino nell'album, ma c'è anche la casa dei nonni dell'infanzia. Sì. È un viaggio che ci fai fare.
1: Io spero si colga molto questa dimensione di movimento, non un movimento frenetico, ma appunto un viaggiare, quindi un attraversare le cose in modo consapevole e lasciare anche che questi attraversamenti ci cambino. Per me è sempre importante vedere come la mia identità cambia passando da un luogo all'altro, assaggiare, no? Assaggiarmi internamente, vedere come mi sento quando sono nella casa dei miei nonni e invece la differenza quando magari mi trovo in una città da sola, nuova, che parlo una lingua diversa, allora di sicuro sono meno sicura di me stessa, no? In un certo senso, però è proprio lì di nuovo che magari c'è la possibilità di scoprire un nuovo lato di me ed è questo quello che mi interessa, viaggiare come possibilità di cambiamento, viaggiare con quell'umiltà un po' come cantava Battiato, dell'essere ospiti e quindi di doversi muovere con delicata attenzione. Ecco, io vorrei tanto che anche solo per un centesimo questo disco possa essere il manifesto, no, di questo viaggiare in modo consapevole, lasciando

0: Mosca minaccia Londra, pronti a colpire le basi militari, ma per Trump Putin non attaccherà un territorio NATO. Parte il controesodo estivo, il caro carburante ci costerà quasi 500 milioni di euro in più. Sorteggi Champions, Inter e Roma trovano il Real Madrid, Napoli il Manchester City. Un saluto dalla redazione di GR24, Alessandra Schepi sia al microfono, Martin Garamone in regia. Si aggrava il bilancio della tragedia che ha colpito il Nepal. Secondo gli ultimi dati, le vittime accertate sono 389, i dispersi superano i 1.003, tra loro oltre 500 sono turisti stranieri, di cui 3 italiani. Non si hanno infatti notizie di Marco Ratto, titolare di un'orificeria a Rapallo, e di una coppia italo-svizzera. I soccorritori lavorano senza sosta.
1: Avanzano uno dietro l'altro i soccorritori con le gambe sprofondate nel fango, cercando di raggiungere chi potrebbe essere ancora vivo. La corsa è contro il tempo. Ci sono ancora intere comunità isolate nella provincia di Rasuwa, in Nepal. Ponti e strade sono stati spazzati via dalle esondazioni che mercoledì hanno colpito la regione himalayana tra Tibet e Nepal. A determinare quest'onda gigantesca di acqua e fango è stato il distacco di un'enorme parte di un ghiacciaio precipitato per oltre 1.000 metri a valle. Le alte temperature causate dai cambiamenti climatici hanno determinato questo collasso, mentre fuori dal Tribhuvan Hospital a Kathmandu aumentano le persone alla ricerca dei loro cari. Ci sono ancora 1.000 dispersi in Nepal, oltre 300 sul lato tibetano, tra loro anche 3 italiani, senza contare il numero di morti che cresce di ora in ora, mentre si teme una nuova esondazione. In Tibet, infatti, sul corso di 2 emissari del fiume Botekong si è formato un lago di sbarramento che potrebbe esondare. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Alta tensione tra Mosca e Londra, con la Russia che minaccia la Gran Bretagna di attacchi alle sue basi militari come rappresaglia per gli armamenti forniti all'Ucraina utilizzati per i raid contro le raffinerie e altre infrastrutture russe. Ma in serata Trump ha detto di aver avuto delle buone discussioni con Putin e che non attaccherà territori NATO. Anche fonti europee a Bruxelles hanno assicurato non c'è il rischio immediato di un attacco. È morto in carcere Ratko Mladic, uno degli ultimi criminali di guerra del Novecento. Sentiamo.
2: Il macellaio di Bosnia, il boia di Srebrenica, soprannomi lugubri che pure non rendono fino in fondo l'essenza del male incarnato da Ratko Mladic, comandante delle forze serbo-bosniache durante la guerra in Bosnia-Erzegovina, scoppiata nella ex Jugoslavia del 1992, stratega del lungo e sanguinoso assedio di Sarajevo, responsabile del massacro in cui nel 95 persero la vita almeno 8.372 civili musulmani. Mladic è morto a 84 anni in un ospedale dell'Aia, dove stava scontando l'ergastolo per genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra.
3: The chamber finds Ratko Mladic guilty of genocide, persecution and crime.
2: L'arresto arriva nel 2011 dopo 16 anni di latitanza grazie a protezioni dell'apparato militare e del clan familiare. Dopo 6 anni la condanna, ergastolo condiviso con l'ex presidente serbo Radovan Karadzic, ideologo della pulizia etnica. Vicende dolorose e divisive ancora oggi e anche oltre i confini del paese, con la comunità islamica che non perdona l'ignavia del contingente ONU. Durante i lunghi giorni di esecuzioni di massa e atrocità, i caschi blu olandesi si distraggono nei locali di Spalato. Il governo di Amsterdam si dimette per lo scandalo. Oggi restano ancora da identificare più di 1.500 corpi, almeno altri 1.000, quelli scomparsi nel nulla. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: In Italia, caro carburanti, prorogato il taglio alle accise sul diesel fino al 5 settembre, ma intanto è stangata sul controesodo estivo.
4: Tornare a casa dalle vacanze costerà circa 430 milioni in più rispetto allo scorso anno. A tanto ammonta la spesa, stima il Codacons, per benzina e diesel, considerati 25 milioni di spostamenti previsti dall'ANAS da oggi fino a domenica. Su strade e autostrade i prezzi dei carburanti restano alti e superano i 2 euro al litro. Il governo, dopo aver deciso di prorogare fino al 5 settembre il taglio delle accise da 17 centesimi per il gasolio, ora valuta interventi più strutturali contro il caro carburanti. Allo studio ci sono interventi mirati e selettivi sulla base del reddito e sul settore. Il nodo restano le risorse e le scelte da fare agitano la maggioranza. La Lega, dice Claudio Borghi, non è d'accordo su misure mirate sul reddito e ISEE, non funzionano e, sottolinea, lasciano sempre fuori il ceto medio con aiuti che finiscono sempre ai soliti. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Potrebbe essere la mia ultima uscita come conduttore di Report. Siamo in attesa di una decisione che ha una chiara matrice politica, ma io resisto.

0: visto fino all'ultimo così Sigfrido Ranucci, ospite di una rassegna ieri a Favignana, intanto interrogatorio Fiume nel carcere di Rebibbia per 2 dei 4 esecutori materiali dell'attentato al conduttore.
1: Pellegrino Davino e Antonio Passariello, 2 dei 3 arrestati il 30 giugno come esecutori materiali dell'attentato al giornalista Rai Sigfrido Ranucci, hanno risposto a tutte le domande dei PM e, a quanto riferiscono gli avvocati, hanno affermato di non conoscere la Vitola, amico di Ranucci e mandante reo confesso dell'attentato dimostrativo, ma solo il suo factotum Tavares, e avrebbero confermato che il mandato ricevuto era mettere una bomba e non sparare colpi di pistola ai muri come affermato dalla Vitola. Intanto il TG1 scova in Camerun Gomez Tavares. Non sono latitante, dice, presto tornerò per parlare con i magistrati. Conosco gli arrestati, aggiunge, ma della bomba non voglio parlare.
2: Ufficialmente non mi sto nascondendo. Io non sono latitante e non ho mai negato di conoscere qualcuno tra di loro. Io sono sicuro che sarò un uomo libero. Solo il tempo di verificare che non c'entro niente in tante cose. Con mio legale stiamo decidendo la data. Io torno. Questa è una certezza.
1: Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: E in chiusura il calcio con i sorteggi della Champions.
3: Mourinho da ex contro le sue Inter e Roma, Fabregas di nuovo al Camp Nou che lo ha visto crescere. Il sorteggio della fase a girone della Champions League ha regalato alle italiane suggestioni forti per autunno-inverno. Non è stata un'urna troppo benevola però se si guarda la sostanza. L'Inter, che parte con l'ambizione di essere competitiva, ha pescato, oltre al Real Madrid, anche Liverpool e Borussia Dortmund, e nella fascia medio-bassa Brus, Shakhtar Donetsk, Feyenoord, Stoccarda e Slovan Bratislava. Per la Roma, oltre ai Blancos all'Olimpico, 4 trasferte da incubo contro PSG, Manchester United, Fenerbahce e Atene, con gli altri 3 impegni casalinghi con Sporting Lisbona, Lille e Slovan Bratislava. Meglio è andata al Napoli, City e Arsenal tra le teste di serie, ma anche gli azzeri di Baku, le 2 norvegesi al Maradona, Bodo Glimt e Viking, oltre a Bruges, Porto e Villarreal. E per chiudere il como debuttante, Barcellona, Betis, Feyenoord e Lan in trasferta, PSG, Manchester United, Lipsia e Atene al Senigallia. Oggi tocca Europa e Conference League con Juventus, Milan e Atalanta. I bergamaschi hanno battuto 1-0 l'Apoel Tel Aviv grazie a una rete di Scamacca, superando il preliminare. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ed è tutto per questo giornale radio. Grazie a Martin Garamone in regia. Vi lasciamo ai programmi di Radio 24.
4: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
5: Non mi capisci.

0: Non mi capisci.
1: Benvenuti al meglio di Non mi capisci. Federico Taddia e Matteo Bussola, e anche in queste giornate estive siamo con voi per ascoltare insieme alcune delle storie più belle che abbiamo raccontato. Vi faremo compagnia ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e ogni giorno vi daremo un consiglio di lettura per meglio capire le nostre ragazze e i nostri ragazzi. Matteo.
2: E oggi vi consigliamo un bellissimo romanzo, Un punto dopo l'altro, di Anne Becker, traduzione di Anna Patrucco, pubblicato da Becchi. Che dire, è un romanzo scritto dall'autrice di La più bella nuotata della mia vita, che è stato un libro finalista Premio Strega Ragazzi e Ragazze qualche anno fa, ed è la storia di un'amicizia, fatta di nodi, fatta di silenzi, fatta di coraggio. Matteo ha 17 anni e vive in un mondo silenzioso, a cavallo tra rituali quotidiani, ansia sociale e una interiorità coloratissima. Ma tutto cambia quando incontra Ricky, la nuova compagna di classe, che invece è esuberante, ribelle e con un segreto difficile da custodire. E attraverso piccoli atti di resistenza poetica, le due ragazze intrecciano un legame che supera il silenzio. Ecco, Un punto dopo l'altro è un romanzo proprio sulla fragilità che si fa forza, capace di raccontare come a volte possa bastare un filo di lana per ricucire le ferite del mondo e trovare il proprio posto. Un punto dopo l'altro, Anne Becker, ve lo consigliamo di cuore.
1: Ed è quello che cerchiamo di dimostrare in ogni puntata di Non mi capisci e anche in questo meglio delle puntate, appunto, che stiamo ascoltando insieme ogni giorno in quest'estate per conoscere meglio le nostre ragazze e i nostri ragazzi attraverso le loro storie.
0: Non mi capisci.
3: Oggi comincio a fumare,

0: Lo dicevamo in apertura, è un tema del quale negli ultimi mesi si sta parlando molto, moltissimo, il divieto, il famigerato tentativo di vietare i social agli under 14, perché a quanto pare, insomma, si è dimostrato o si è ipotizzato che l'esposizione precoce a determinati contenuti possa causare danni addirittura a livello cognitivo, no? E siamo abituati a sentire parlare di questi temi i pedagogisti, gli psicologi, i genitori, e invece oggi ne parliamo con uno studente, con Alessandro Gianesini, 18enne, presidente del coordinamento regionale delle consulte degli studenti del Veneto, perché a quanto pare questo tema sta particolarmente a cuore anche ai ragazzi stessi. È così, Alessandro?
1: Sì, buongiorno. Noi abbiamo cominciato a parlarne durante le assemblee d'istituto in tutta la regione, perché c'era questo fenomeno diffuso che notavamo di disagio profondo. Abbiamo analizzato questo fenomeno e abbiamo notato che il problema era appunto l'isolamento, e le motivazioni sono centinaia, le abbiamo approfondite tutte, però abbiamo notato che uno dei principali motivi sono appunto i social, che sono una delle principali cause di isolamento dai nostri coetanei.
0: Ma fra l'altro c'è una rappresentanza, leggevo Alessandro, di quasi 700.000 studenti che ha promosso una proposta di legge per appunto vietare l'accesso ai social ai minori di 14 anni, no? Poi affiancata da un percorso obbligatorio di educazione digitale fin dalle scuole elementari. E ci parli meglio di questo percorso di educazione digitale, come si dovrebbe svolgere, chi la dovrebbe fare, quali obiettivi sperate di poter raggiungere attraverso di essa?
1: Sì, appunto, la nostra proposta nasce da un confronto tra tutti i 700.000 studenti della regione Veneto, perché nasce dall'assemblea d'istituto e poi viene la loro voce viene incanalata da quelli che sono i rappresentanti d'istituto. E appunto durante l'assemblea abbiamo notato che ok vietare, però il limite senza un'adeguata formazione non ha senso. Perché? Perché l'età da sola porta a una maturità strutturale maggiore, però non sufficiente, perché la maturità e l'esperienza per usare oggetti di questa portata, questi strumenti, deve arrivare a un'adeguata esperienza e formazione che non è garantita soltanto da un numero qual è l'età. Quindi abbiamo richiesto appunto al Ministero che faccia iniziare questi corsi che partono dalle elementari e proseguono alle medie, per educarne ad un uso consapevole di questi potentissimi strumenti che usati nel modo corretto possono portare anche incredibili benefici.
2: Alessandro, ma tu hai 18 anni, giusto?
1: Sì.
2: Se ti guardi indietro, cosa vedi del tuo rapporto con lo smartphone, col cellulare? Cioè, ti ha rubato molto? Nel senso che tu adesso... È vero che sei il coordinatore regionale, ti sto facendo una domanda molto personale, però insomma, se tu oggi avessi 14 anni o 13 anni o 12 anni, lo vorresti, immagino, il cellulare. Quindi dall'esperienza di te 18enne invece cosa diresti a un 12enne?
1: Allora, io direi ad un 12enne di evitare di passare ore e ore sul telefono, perché anche a me anche adesso succede, perché l'algoritmo è fatto apposta, anche l'infinito scroll è fatto apposta per tenerti incollato là. Gli direi: lascia giù quel telefono e vai a giocare a calcio con i tuoi amici, vai a giocare a basket, esci di casa e divertiti. Perché io mi ricordo che quando io ero piccolo erano due le cose: i miei genitori mi vietavano di usarlo, e fino a che non ho avuto 14 anni circa, e loro sembravano i cattivi, quindi io magari uscivo di casa ed ero quello là un pochettino escluso, perché non avevo i social, perché non riuscivo ad arrivare a molte notizie, ero fuori da tutti i trend e sembravo io quello strano e diverso dagli altri, e questo mi ha portato molta esclusione nella mia vita, mi ha portato ad essere escluso, e allo stesso tempo ha portato molti miei amici invece a non uscire di casa. E che la fascia praticamente quella dai 12 ai 15 anni è la fascia dove esci di casa, ti fai nuove amicizie, impari anche un pochettino ad essere anche un po' autonomo, a vivere la vita di comunità. Invece molti miei ragazzi si sono trovati adesso a 18 anni che escono per le prime volte da casa, perché tutta quella fascia di età la passavano tornando a casa da scuola, mangiavano, dormivano, usavano quelle 4-5 ore il telefono, mangiavano e tornavano a letto e forse facevano i compiti per casa. Quindi mi ha rubato anche molti amici, perché potevo avere molti più amici, invece loro stavano a casa passando le giornate con il telefono e si sono ritrovati oggi che che non sono incapaci di socializzare e fare una normale vita, rapportarsi con le emozioni, diciamo, perché quello che rubano i social è il tempo. È il tempo non lo recuperi più.
2: Il fatto che la proposta di questo divieto arrivi da dei diciottenni invece che dai genitori, invece che dagli educatori, invece che dai professori, tu pensi che possa avere un peso diverso, un peso maggiore nei confronti delle nuove generazioni?
1: Secondo me sì, perché oltretutto la proposta è stata votata con veramente una maggioranza larghissima. È passata con il 97% di voti favorevoli e solo il 3% di voti astenuti, neanche contrari. E questo è veramente una grande presa di consapevolezza. Cioè non è che siamo andati là e abbiamo fatto la votazione così. Ne abbiamo discusso ore e ore e ore su questo divieto. E alla fine si è raggiunta questa consapevolezza ed è veramente una cosa incredibile, perché in altri paesi l'obbligo veniva imposto da chi governava e diceva questo va bene per te e questo te lo prendi. Invece questa è una consapevolezza che abbiamo veramente maturato noi stessi, in quanto siamo la prima generazione che veramente è stata influenzata ogni giorno della propria vita, sin da quando eravamo piccoli, i social hanno caratterizzato ogni nostro giorno, diciamo. E quindi veramente è una presa di consapevolezza la nostra.
0: Alessandro, ma tra l'altro, come sottolineava Federico, no, è un bene, è una cosa positiva che questa presa di coscienza arrivi da parte vostra, da parte dei nativi digitali, perché bisogna anche dire che quando questi divieti vengono calati dall'alto, dal mondo educativo, dal mondo degli adulti, suonano sempre un po' ipocriti, no? In fondo loro sono coloro che hanno creato il problema regalando gli smartphone ai figli di 9 anni, 10 anni e poi pretendono di vietare. Alessandro, grazie davvero per la tua testimonianza, grazie per questa vostra proposta, grazie per questa vostra presa di coscienza. Insomma, magari ci terrai aggiornato in futuro sullo sviluppo di questo vostro obiettivo. Grazie per essere stato con noi.
1: Certamente, grazie mille. Ciao. Buona giornata.
3: Non mi capisci.

0: meraviglia, che meraviglia, che tiro questo pezzo, che groove, che groove. Bert più in alto. E come avrete capito, insomma, nella prossima storia parliamo di musica, finalmente, e ne parliamo proprio con la giovane cantautrice, autrice di questo pezzo, che non è solo cantautrice, è anche una produttrice toscana, e ha recentemente pubblicato Più in alto, per l'appunto, questo singolo che completa senza fiato il suo primo album in italiano. E Bert oggi è qua con noi a Non mi capisci. Ciao Bert, benvenuta.
1: Ciao, buongiorno.
0: Che piacere averti qua con noi. Veramente complimenti, questo pezzo per me è già il pezzo dell'estate, te lo dico. Spero che giri il più possibile, perché veramente ti mette i brividi addosso. Ascolta Bert, cominciamo parlando un po' del tuo percorso, no? Come e quando arriva la musica nella tua vita, se magari hai ereditato questa passione da qualcuno o se è una cosa che ti sei conquistata da sola, e anche, soprattutto, mi verrebbe da dire, quando hai capito che potevi farne un mestiere?
1: Allora, io ho avuto la grande fortuna di avere la musica come linguaggio che veniva parlato un po' ovunque in casa mia, sia da parte di mamma sia da parte di papà. Insomma, i miei genitori sono musicisti, insomma cantano. Io e mia mamma passiamo tantissimo tempo, quando siamo in macchina per esempio, a fare l'armonizzazione nei brani, no? E quindi già questa fortuna che ho avuto, insomma, di avere questo linguaggio, che poi ho capito molto presto, anche guardando mio papà ascoltare musica in macchina, che potesse essere anche un pochino un modo per comunicare qualcosa di interiore. E questo, appunto, come dicevo, sia una grande fortuna, perché poi mi ha portato anche ad esplorare, sia da ascoltatrice sia da, insomma, da musicista, molto presto il linguaggio musicale. E proprio perché ho iniziato così presto, io ho avuto questo momento, sono andata a vedere un film nel 2001-2002, si chiama School of Rock, sono uscita dal cinema e ho detto: papà, io voglio fare la batterista. Poi non sono mai diventata una batterista, sono diventata una chitarrista piuttosto, però diciamo che questa passione mi è rimasta. E devo dire che, nonostante questo, capire che avrei potuto fare questo il mio lavoro è una cosa che è accaduta molto molto più tardi.
0: Bert, tu sei un'artista giovanissima, i tuoi brani nascono, credo, no, anche dall'osservazione delle passioni, delle ossessioni, dei sogni dei tuoi coetanei, insomma, esattamente come accade in Più in alto, in cui parli di relazioni. E che cosa vede lo sguardo di una giovane artista come te quando guarda la sua generazione? Cioè, quali paure o quali ansie o quali bagliori?
1: Allora, io vedo sicuramente un sacco di disillusione,

0: Penso che la mia generazione, la generazione dopo di me, abbia capito che magari alcune cose che prima venivano date per scontate di come si raggiunge la felicità, non so, prendi la laurea, poi dopo smetti su famiglia, hai figli, il cane, la casa. Adesso manco possiamo comprarcela una casa, insomma, è molto difficile anche pensare di comprare una casa, è difficile pensare di vivere da soli pagando un affitto, figuriamoci comprarsi una casa. Quindi sicuramente c'è molta disillusione su che cosa voglia dire felicità, magari perché alcuni di noi hanno anche visto i nostri genitori non essere felici nonostante quella vita, insomma, che si erano costruiti, che magari forse la felicità è una cosa più interna, una cosa meno basata su alcune scelte strutturali che vengono fatte, e sicuramente, insomma, è una cosa che vedo molto anche poi nel modo in cui ci relazioniamo con le strutture sociali, le strutture economiche in cui siamo cresciuti, però allo stesso tempo vedo anche tanta tanta voglia di vivere e non solo di sopravvivere, di un po', come posso dire, capire anche e riconoscere il fatto che la vita sia un dono preziosissimo e molto raro da avere, e che è bello passarla vivendo un po' di bellezza, vivendo dei momenti che ci diano qualcosa, una ricchezza interiore più
1: Certo.
0: forte. È una cosa che sento molto questa
1: Certo.
0: con la mia generazione.
1: Berta, per parlare di vita e di bellezza interiore, andiamo ad ascoltarci un altro tuo nuovo brano, proprio per esprimere la varietà musica, che si chiama Inferno, non a caso.

0: Inferno di Bert. Bert, questa è questo brano ulteriore dimostrazione che sai fare praticamente tutto, perché sai anche rappare da Dio. Ti attende un lungo tour estivo. Bert, grazie per essere stata con noi, è stato un piacere ascoltarti, ascoltare la tua voce sia cantata che parlata. Ti facciamo il nostro migliore in bocca al lupo per la tua carriera e per il tuo futuro, e grazie davvero di essere stata con noi.
1: Grazie mille, è stato un piacere, buona giornata a tutti.
2: Non mi capisci.

Matteo Ceccarini, in arte Berto, con l'H prima della R. Berto è un cantautore, musicista, questa è la sua stupida città che noi abbiamo scelto per aprire questa nuova storia, che proprio da una città parte, proprio una città vede protagonista, perché il nostro ospite, 24enne, è un creator veronese, ideatore di un format di corse serali aperte a tutti. Dai suoi video pubblicati sui social è nata un'iniziativa che è partita all'inizio con pochissime persone e oggi coinvolge ogni settimana decine e decine di partecipanti che corrono insieme tra le vie di Verona. Il nostro ospite si chiama Richard Brown e è qua con noi a Non Mi Capisci. Ciao Richard!

0: Ciao.
1: Benvenuto. Richard, allora prova a raccontarcelo a modo tuo, come nasce quest'idea, come hai cominciato. Vogliamo sentirlo da te.
0: Allora, come dico, ogni volta che me lo chiedo è nata molto per caso la cosa, nel senso che io ho sempre fatto video sui social, quello che mi piace fare. Un giorno ho deciso di uscire una sera a correre in centro con un mio amico e ho semplicemente deciso di vloggare quello che stavamo facendo, il fatto di correre per le strade del centro, che è una cosa un po' sottovalutata per chi abita a Verona, me compreso, perché cioè, Verona è bella e tutto, ma non l'ho mai vissuta veramente come quando sono andato a correre quella sera lì. Quindi abbiamo fatto il video, alla gente è piaciuto, per chi era di Verona, anche per chi no, perché dicevano che bello, che bella città, ogni tanto mi dimentico anch'io di come sia la città eccetera, vorrei venire anch'io a correre, me l'hanno scritto una o due persone. Poi sembrava un po' una cosa buttata lì per ridere, diciamo. Io invece l'ho presa abbastanza seriamente, gli ho detto nessun problema, organizziamoci e mercoledì ci troviamo in questo punto qua e andiamo a correre tutti insieme. Quindi abbiamo iniziato, la prima settimana penso fossimo in 5, poi 6, 7, 8 e adesso a distanza di 2 mesi siamo 30, 40. Ai sondaggi mi rispondono anche 100 persone, però facendo tutto da solo è un po' difficile mantenere il gruppo con così tante persone.
1: Ma le amicizie, i legami che si creano durante la corsa, durante il vostro tempo condiviso insieme, poi funzionano anche al di fuori del momento sportivo? Cioè vi capita di ritrovarvi oltre la corsa o vi trovate solo quando correte?
0: Allora abbiamo il nostro appuntamento fisso che è ogni mercoledì, poi però sì, cioè, ci si trova anche fuori dalla corsa, perché esempio adesso ci sono 2 ragazzi che abitavano letteralmente a un palazzo di distanza che non si conoscevano. Poi venendo a correre 2 o 3 volte si sono conosciuti, hanno scoperto di abitare di fianco, adesso vengono in macchina ogni volta insieme. Poi so che ogni tanto stiamo pure provando a organizzare qualcosa magari con, diciamo, quelli più affiatati del gruppo, che può essere un beach volley, qualcosa, perché comunque alla fine dopo che passi tanto tempo insieme ad altre persone comunque nascono amicizie che si portano anche al di fuori del solo mercoledì. Quindi non so, il mercoledì corriamo tutti insieme, poi un giorno si va a giocare a beach volley sempre con gli stessi ragazzi con cui hai corso.
1: Richard, allora senti, a questo punto ti offro un'opportunità unica, puoi usarci come piattaforma per il tuo spot, cioè se qualcuno volesse contattarti per venire a correre con voi, no? Se fosse interessato a questa proposta, intanto dici se può contattarti e poi raccontaci come.
0: Beh, certo, cioè, chiunque può venire a correre con noi, perché io non ho limiti né di età né cioè, di niente, cioè, chiunque voglia correre io sono sempre disponibile, perché che piova o che ci siano 40 gradi io ci sono sempre per le persone che hanno voglia di fare. Quindi semplicemente basta seguirmi su Instagram, che è BR Brown Rich G.
1: Sì.
0: Okay. Mi scrivete su Instagram, io il giorno prima della corsa faccio il sondaggio in modo da avere una mezza idea di quante persone saranno e poi basta, si va a correre.
1: Richard, bene, allora ci saprai dire se questo spot avrà funzionato. Mo adesso, come si dice, sono fatti tuoi. E comunque no, grazie davvero per aver condiviso con noi il tuo tempo, la tua storia, insomma questa storia alla quale
0: grazie,
1: ammetto sono particolarmente affezionato, perché parla anche della nostra città. Insomma, ci saprai dire gli sviluppi di questa faccenda. Grazie ancora.
0: Certo.
1: Ciao.
0: Ciao ciao.
2: Non mi capisci.

0: Tell Me Wise, musica veloce, fa parte come sempre delle nostre selezioni, delle nostre proposte musicali di queste nuove generazioni. Come diciamo spesso, no? Vi facciamo ascoltare la musica che dalle altre parti non ascoltate o forse ascoltate di meno, e proprio attraverso questo brano presentiamo la nuova storia di oggi, una storia delicata, una storia potente allo stesso tempo, una storia dolorosa, ma una storia che parla anche di prendersi cura, di relazione, di un rapporto speciale tra un padre e un figlio. Lorenzo Boccucci, 24 anni, è uno studente universitario e 2 anni fa ha accompagnato il padre negli ultimi giorni di vita all'Hospice Faro di Torino e dopo la sua scomparsa ha proseguito un percorso psicologico con la Fondazione Faro. E la sua storia ci è interessato subito perché è una storia che parla, oltre che di relazione, parla anche del valore delle cure palliative anche per i familiari e come a volte dal dolore possa nascere un nuovo sguardo sul futuro. Lorenzo oggi è qua con noi. Benvenuto Lorenzo.
1: Ciao a tutti, è un grande piacere essere qui.
0: Lorenzo, senti, insomma, dicevamo in apertura, la tua è una storia delicata, è una storia nella quale cerchiamo di entrare in punta di piedi. Tu hai attraversato il prima e il dopo di tuo padre, no? Hai scelto di stargli accanto negli ultimi giorni di questa malattia, e nel momento del passaggio proprio. Cosa ricordi più del resto di quei giorni?
1: Ma allora, sicuramente tante cose, una grande domanda, una domandona direi, perché sia parlando del prima che mio papà mancasse, ci sarebbe, penso, se dovessi dire tutte le cose che avevo in mente in quel periodo, potrei andare avanti per un sacco di tempo. E sicuramente le varie fasi della malattia di mio papà hanno avuto tutte la loro peculiarità, la loro importanza e anche la loro difficoltà. In particolare nell'ultimo periodo, poco prima che mio papà mancasse, quando ho conosciuto anche la Fondazione Faro, è stato un periodo che ricordo da una parte sicuramente come un periodo veramente veramente tosto, cioè a livello di presenza, anche solo nello stare, in cui stare, ma un periodo in realtà che è quello di cui tutto il percorso di malattia di mio papà è stato il periodo che ricordo con più gratitudine in realtà e con più affetto. Perché è anche il periodo in cui abbiamo vissuto, abbiamo parlato e siamo stati assieme abbiamo avuto degli spazi per stare assieme che prima non avevamo mai avuto, ecco. Poi anche qua ci sarebbe da, potrei fare un discorso veramente veramente lungo solo su questo pezzo qua.
2: Sì. San Lorenzo, quando ho letto la tua storia, insomma, in parte l'ho vissuta anch'io, ero un po' più grandicello di te, però insomma ho avuto un'esperienza simile. Ti parlo però di più di 20 anni fa, no? E ricordo bene quel periodo, era con la mia mamma, non con il mio papà, ma era con la mamma dentro un hospice, con la consapevolezza un po' che sono gli ultimi minuti, le ultime ore, gli ultimi giorni. Sai anche che stai facendo la cosa giusta, sai anche che è il posto giusto. Io provo una gran rabbia anche dentro, ma anche tu hai passato quella fase della rabbia o sei stato più bravo di me?
1: Ma allora, non direi, non mi verrebbe da dire più bravo, nel senso che io per la mia esperienza personale tutta quella rabbia l'ho provata dopo, quando subito nel primissimo periodo in cui è mancato mio papà, perché quando andavo lì mi ricordo che il mio pensiero era godermi il più possibile lo spazio, i momenti che avevo con lui, sapendo che comunque era come, mi sentivo che ogni giorno era un po' un dono alla fine, non sapevo quanto spazio avrei avuto ancora. Però sì, sicuramente la rabbia è un sentimento che ho sentito, cioè comunque molto forte nella mia esperienza personale, non so se allo stesso modo appunto dell'esperienza che hai vissuto tu, ma penso che comunque queste esperienze si portino tante, cioè in qualche modo

0: uniscano anche a livello di sensazioni e di esperienze vissute persone anche molto diverse. E io quella rabbia l'ho provata perché un po' mi sentivo all'inizio come se mi avessero strappato via qualcosa a cui in realtà io che volevo ancora, cioè qui io volevo essere ancora aggrappato, a cui ero ancora aggrappato, no? In qualche modo, che ovviamente in questo caso era mio papà, ecco.
1: Lorenzo, uno degli aspetti così particolari di questa storia, lo dicevamo in apertura, no? Fra l'altro, è che è una storia che parla anche di cure palliative, grazie alla Fondazione Faro, ma non tanto cure palliative rivolte al malato o solo al malato, ma rivolte anche alla famiglia, rivolte a chi resta. E come funzionano queste cure? Di cosa si tratta? Cioè di un percorso psicologico, di un percorso di metabolizzazione, di accompagnamento? Come funziona?
0: Allora, nella mia esperienza personale che ho avuto appunto con la Fondazione Faro, qui a Torino, praticamente la mia esperienza è che ancora prima che mancasse mio papà ho incontrato una psicologa all'hospice dove era ricoverato, che mi aveva già parlato, anticipato di questo servizio di supporto al lutto dopo, diciamo, post lutto. E per me in realtà questo, diciamo, inizialmente era una informazione tenuta lì, perché ovviamente, diciamo, l'ho rimandata un po' a quando poi effettivamente è mancato mio papà. Però quello che è successo è che poi quando mio papà è mancato io, diciamo, mi sono subito lanciato, devo dire, in maniera molto naturale nel contattare questa persona che fa parte della Fondazione Faro. E le cure palliative per me sono state un percorso di accompagnamento, di supporto, di sostegno, di confronto con una psicologa, nel mio caso, che è durato più di un anno, ma non solo, perché appunto ho anche partecipato a un corso di scrittura emotiva con un gruppo con cui ho potuto, cioè, condividere la mia esperienza, ed eravamo tutte persone che bene o male avevano vissuto esperienze simili, e anche in qualche modo esprimere in un gruppo è stata una forza molto e un sostegno molto forte, che ha tirato fuori tantissime cose e tanta sofferenza, ovviamente, perché comunque la sofferenza c'è, cioè, quella, almeno io l'ho vissuta molto profondamente, però l'ho vissuta, diciamo, la persona che è stata sostenuta, ecco, che comunque ha avuto un sostegno per riuscire a comunque a stare in quella sofferenza senza farsi travolgere e sbandare chissà dove.
2: Chi è Cuore?
0: Cuore, allora, Cuore è il protagonista di un racconto che è nato prima che mancasse mio papà, in realtà per tutt'altri motivi, ma poi si è trasformato in un personaggio che ha vissuto una storia che parla un po' della mia esperienza alla fine, poi ovviamente in modo molto velato, perché è il protagonista di una storia per bambini. Cuore con la Q perché, diciamo, è un personaggio che inizia questo racconto sentendosi un po' come una lettera fuori posto, appunto, come se non si accettasse al 100%, sente che comunque c'è qualcosa che vorrebbe cambiare. E Cuore, io penso, uno di quegli errori grammaticali che si fanno da piccoli e che su cui si viene molto bacchettati, Cuore con la Q, un po' come Quadro con la C. E poi, però, in realtà questa storia si è parlando del corpo umano, perché Cuore va a finire per fare un viaggio all'interno del corpo umano, poi parla anche molto dell'esperienza che ho vissuto in vari modi metaforici, pensati, però parla tanto della mia esperienza, ecco.
1: Lorenzo, diamo un paio di coordinate, i social della Fondazione Faro, che sono chiocciola Fondazione Faro, quindi insomma li trovate sui social tranquillamente. E Lorenzo, grazie davvero per il tuo racconto, per le tue parole, per aver condiviso la tua storia con noi. Un abbraccio.
0: È stato un piacere. Grazie a voi, grazie mille.
3: Non mi capisci.

0: Tripolare, giovane cantautore, musicista, produttore napoletano, classe 2002, lo trovate sui social. Ovviamente con questo sound andiamo Matteo in Giappone, dove si sono tenuti dei campionati mondiali molto particolari. Lì c'era un giovanissimo italiano che non solo ha portato il suo talento, la sua arte, ma soprattutto la sua passione, perché appunto nelle sue parole, in quello che fa anche per portare nelle scuole ai più giovani questa possibilità, no? di poter realizzare il tuo sogno, credo che ci sia il messaggio più bello di questo racconto.
1: Sì, ma poi insomma partecipare ai mondiali di beatbox, che adesso insomma non so quanti dei nostri ascoltatori sappiano già di che cosa si tratta, ma a maggior ragione ce lo faremo spiegare bene da lui.
0: A 23 anni si chiama Alberto Niero, in arte Black Roll, è di Peseggia di Scorsè in provincia di Venezia, ma in questo momento è per noi fuori da una metropolitana di Tokyo. Ciao Alberto!
2: Ciao a tutti, buongiorno, lavoro al sole adesso, a me no. Ciao a tutti.
0: Che bello, queste comunicazioni perfette, perché sembri qua sotto alla radio, nel senso che sembri veramente
2: e
0: vicino.
2: E invece sono fuori un supermercato a Tokyo in questo momento.
0: Eh sì, perché insomma ti sei fermato per fare qualche giorno di vacanza dopo un bellissimo terzo posto in questo campionato del mondo di beatbox. Che cos'è il beatbox? Noi lo conosciamo in tanti, invece magari non conoscono questa tecnica, ce la riesci a far vedere anche via radio?
2: Sì, allora il beatbox è comunque una forma d'arte dove tutti noi possiamo riprodurre musica, possiamo riprodurre suoni usando tre elementi che sono la voce, la bocca e il diaframma. Quindi sostanzialmente il beatboxer fa musica usando la propria voce.
0: Ok, un violinista, un chitarrista, un pianista di solito si chiede come ha iniziato e ci dicono da bambini, abbiamo fatto il corso di musica, ci siamo avvicinati a questo strumento. Invece un beatboxer come fa a scoprire che tutti questi strumenti li ha dentro di sé?
2: Allora, io ho iniziato grazie alla mia professoressa di musica che mi ha fatto vedere un video su YouTube e da lì mi sono appassionato, ho detto una cosa bellissima, voglio provare, voglio sperimentare. Poi ho iniziato a fare raduni in Italia, nel Veneto, perché sono appunto del Veneto, e ho conosciuto tantissimi ragazzi e ho iniziato sempre di più ad appassionarmi a quello che era lo sperimentare della musica in generale, no? Quindi provavo in maniera molto amatoriale a rifare suoni, a riprodurre suoni, tecniche, e poi pian piano con gli anni sono migliorato sempre di più. Però tutto nasce da me, è tutto autodidatta comunque, tutto quello che faccio.
1: Alberto, ma ci racconti cosa è successo ai mondiali? Cioè, come funziona la sfida di beatbox?
2: Ogni partecipante del mondiale, eravamo in 16 nella mia categoria, era lì perché ha vinto dei tornei internazionali in giro per il mondo. Quindi praticamente eravamo tutti campioni internazionali dei vari tornei e da lì dovevamo fare una fase di eliminatorie, quindi da 16 ne passavano 8 e dovevamo esibirci per 4 minuti e appunto ne passavano 8 e poi il primo andava contro l'ottavo, il secondo contro il settimo, il terzo contro il sesto, il quarto contro il quinto, quindi venivano fatti gli abbinamenti e lì avevi da fare due performance da 1 minuto e 30 come nel rap ad esempio, no? Che hai le entrate contro il tuo avversario e poi c'è una giuria che valuta al momento.
0: Ok.
2: È come se fosse una sfida di rap, tra virgolette, solo che tu ti puoi o preparare i pezzi o improvvisi, però a un livello così alto generalmente tutti si preparano tutto.
1: Ma come funziona la, tra virgolette, carriera di un beatboxer? Cioè che cosa c'è nel tuo futuro professionale?
2: Beh, allora io adesso sono 3 anni che vivo solo di beatbox, grazie appunto a show performance, poi appunto laboratorio, un corso online, creo contenuti sui social, collaboro con brand, con aziende, faccio tante cose col beatbox, perché poi alla fine il beatbox è una nicchia, ma come ti dicevo prima riesci a portarlo in qualsiasi contesto se riesci a capire la chiave comunicativa. Mi piacerebbe tantissimo riuscire a collaborare anche con artisti musicali, però una cosa che vorrei riuscire a fare tantissimo col beatbox è riuscire a portarlo più in ottica commerciale in Italia, perché rimane sempre una nicchia però ha tantissimo potenziale.
0: Mi piace questa consapevolezza, mi piace insomma che hai le idee chiare, sarà sicuramente una bellissima carriera la tua. Ringraziamo Alberto Niero, blackroll.beatbox, terza ai campionati del mondo, e scusate se è poco. Ciao Alberto.
2: Grazie mille, grazie a voi, ciao.
3: Non mi capisci.

0: necessario.
1: Nota taccia, canta Saire. Con questa nota taccia riprendiamo questa puntata di Non mi capisci, la voce delle ragazze e dei ragazzi, le loro storie, i loro vissuti. E Matteo, la prossima storia è una storia piena di vita, piena di relazioni, piena di studio, piena di intuizioni, piena anche forse di nota tacce.
2: Sì, ma è anche una storia in cui la scrittura in qualche modo diventa un modo per vedere meglio dei rapporti che abbiamo anche con i nostri cari. È una storia anche in cui la scrittura serve in questo caso anche per raccontare la malattia e come si reagisce davanti a una malattia, quindi insomma è davvero una delle storie che noi preferiamo raccontare.
1: Questa storia inizia quasi 20 anni fa, quando la nostra protagonista Aurora aveva 2 anni e la mamma si ammala di sclerosi multipla. Oggi Aurora ha 23 anni, viene da Borgagna, si chiama Aurora Carcagna. Borgagna è un piccolo paese in provincia di Lecce. E Aurora si è laureata in scienze dell'educazione all'Università del Salento e lo ha fatto scrivendo una tesi molto particolare, perché in questa tesi ha scelto di raccontare proprio la storia della madre, fondatrice di una onlus che mette l'abbraccio al centro di una particolare terapia. Ciao Aurora, grazie per essere qua con noi.
3: Ciao Federico e Matteo, grazie mille per l'invito.
1: Valgono anche gli abbracci radiofonici?
3: Ovviamente sì, un abbraccio a voi.
1: Allora Aurora, insomma, abbiamo letto la tua storia sul Corriere di Lecce e ci ha molto colpito. È anche difficile capire da dove partire, se partire dall'oggi o se partire da ieri. Cosa significa essere una bambina e crescere con una mamma malata di sclerosi?
3: Bisogna dire che non è facile soprattutto per una bambina, appunto come ho scritto anche nella tesi, 2 anni. A 2 anni mi sono confrontata appunto con una malattia di mia mamma ed è stato molto molto molto complicato, specialmente poi ovviamente con la crescita, con l'adolescenza. Ho avuto in realtà un rapporto conflittuale, se vogliamo, con mia mamma, ma soprattutto con la malattia. Io non riuscivo ad accettare la malattia di mia mamma all'inizio.
1: Okay.
3: Quindi è stato veramente molto, molto difficile. Crescendo poi ho avuto modo di assumere consapevolezza di quella che era appunto la malattia della mamma e vederla con occhi diversi.
2: Aurora, quando una madre si ammala di una malattia così invalidante, in qualche modo si ammala anche la figlia, no? Ce lo stavi raccontando, che è stato difficile per te accettare questa malattia, capire come relazionarti ad essa, che hai avuto un rapporto conflittuale con tua madre. Dicevo in apertura che questa tua tesi di laurea in qualche modo è stata anche una lettera alla tua mamma, cioè un modo per riavvicinarsi, per riconciliarsi con lei. Ci racconti in che senso?
3: Nel senso che appunto proprio perché ho avuto questo rapporto molto conflittuale, io non ho mai avuto in realtà l'opportunità e la possibilità di dimostrarle poi effettivamente a mia mamma tutto l'affetto e tutto l'amore che io provo per lei. Un po' per vergogna, un po' perché non me la sentivo magari in un determinato momento della vita, no? Quindi scriverle e dedicarle una tesi per me è stato un modo per dimostrarle appunto quell'affetto e quell'amore che da parte mia era mancato e che lei comunque cercava ovviamente da parte mia.
2: Aurora, il focus, se così possiamo dire, della tua tesi è appunto questa teoria dell'abbraccio, no? Che poi non è un abbraccio solo terapeutico, ma è anche simbolico, rappresenta un gesto di accoglienza, di inclusività nei confronti delle persone con disabilità particolari. Ci spieghi però in cosa consiste questa teoria? Perché potrebbe sembrare intuitivo, invece leggevo per esempio che deve avvenire in un luogo particolare, tanto per cominciare.
3: Certo, la teoria dell'abbraccio nasce in realtà dal progetto che ha ideato mia madre, il mare di tutti si chiama il progetto, dove si offre il servizio di talassoterapia appunto in mare per persone affette da sclerosi multipla e malattie neurodegenerative. Quindi la terapia dell'abbraccio in questo senso, ovvero accompagnare comunque le persone con disabilità in questo senso a rivivere un po' quella che è la sensazione poi ovviamente del mare, anche se vogliamo della compagnia in questo senso, sino poi ovviamente a svolgere quella che è la terapia appunto in acqua. Ha ovviamente anche un valore appunto simbolico più emotivo, che è quello appunto dell'abbraccio, perché in realtà in questo progetto c'è la presenza ovviamente di fisioterapisti, medici soccorritori, varie figure che accompagnano proprio le persone appunto con disabilità in un percorso appunto che non è soltanto fisico, se no anche psicologico.
1: Aurora, la mamma ha letto la tesi, che voto ti ha dato?
3: 30.
1: Ok, mi sembra un'ottima, un'ottima risposta. Allora, complimenti, ringraziamo anche tutte le persone, tutto il team della Sunrise Onlus per la bellissima attività che fanno. In bocca al lupo per la tua nuova vita spagnola. Ciao, grazie.
3: Grazie mille. Ciao, ciao a tutti, grazie.
1: E termina qui questa puntata di Non mi capisci. Vi ricordiamo che sul nostro sito radio24.it potete ascoltare tutti i podcast. L'appuntamento Matteo è a domani appunto alle 10 con il meglio di Non mi capisci,
0: in cui torneremo ad ascoltare queste storie, ad ascoltare queste testimonianze, ed è un bel ripasso anche per noi. A domani.

0: 24 ore podcast. Sigmund Freud, l'uomo che ha inventato la psicoanalisi. Cristina Trivulzio di Belgioioso, la principessa del Risorgimento. Marco Pannella, la regina Elisabetta. Nelson Mandela. E poi Bernie Madoff, protagonista della più grande truffa finanziaria del mondo. E la storia di Germana Stefanini, l'agente penitenziaria uccisa dalle Brigate Rosse. Vite che hanno cambiato il mondo, storie che hanno lasciato un segno. Con 24 ore podcast puoi ascoltarle dove e quando vuoi. Su sito e app di Radio 24 e del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio. GR 24, il Sole 24 Ore.
1: Corsa contro il tempo in Nepal per trovare sopravvissuti al disastro, 3.300 dispersi, tra cui 3 italiani, 389 le vittime, e si teme una nuova esondazione.

0: coppia italo-svizzera. I soccorritori lavorano senza sosta.
1: Avanzano uno dietro l'altro i soccorritori con le gambe sprofondate nel fango, cercando di raggiungere chi potrebbe essere ancora vivo. La corsa è contro il tempo. Ci sono ancora intere comunità isolate nella provincia di Rasuwa, in Nepal. Ponti e strade sono stati spazzati via dalle esondazioni che mercoledì hanno colpito la regione himalayana tra Tibet e Nepal. A determinare quest'onda gigantesca di acqua e fango è stato il distacco di un'enorme parte di un ghiacciaio precipitato per oltre 1000 metri a valle. Le alte temperature causate dai cambiamenti climatici hanno determinato questo collasso, mentre fuori dal Tribhuvan Hospital a Kathmandu aumentano le persone alla ricerca dei loro cari. Ci sono ancora 1000 dispersi in Nepal, oltre 300 sul lato tibetano, tra loro anche 3 italiani, senza contare il numero di morti che cresce di ora in ora, mentre si teme una nuova esondazione. In Tibet, infatti, sul corso di 2 emissari del fiume Botekong si è formato un lago di sbarramento che potrebbe esondare. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Alta tensione tra Mosca e Londra, con la Russia che minaccia la Gran Bretagna di attacchi alle sue basi militari come rappresaglia per gli armamenti forniti all'Ucraina utilizzati per i raid contro le raffinerie e altre infrastrutture russe. Ma in serata Trump ha detto di aver avuto delle buone discussioni con Putin e che non attaccherà territori NATO. Anche fonti europee a Bruxelles hanno assicurato non c'è il rischio immediato di un attacco. È morto in carcere Ratko Mladic, uno degli ultimi criminali di guerra del Novecento. Sentiamo.
2: Il macellaio di Bosnia, il boia di Srebrenica, soprannomi lugubri che pure non rendono fino in fondo l'essenza del male incarnato da Ratko Mladic, comandante delle forze serbo-bosniache durante la guerra in Bosnia-Erzegovina, scoppiata nella ex Jugoslavia del 1992, stratega del lungo e sanguinoso assedio di Sarajevo, responsabile del massacro in cui nel 95 persero la vita almeno 8.372 civili musulmani. Mladic è morto a 84 anni in un ospedale dell'Aia, dove stava scontando l'ergastolo per genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra.
3: The chamber finds Ratko Mladic guilty of genocide, persecution e crime.
2: L'arresto arriva nel 2011 dopo 16 anni di latitanza grazie a protezioni dell'apparato militare e del clan familiare. Dopo 6 anni la condanna, ergastolo condiviso con l'ex presidente serbo Radovan Karadzic, ideologo della pulizia etnica. Vicende dolorose e divisive ancora oggi e anche oltre i confini del paese, con la comunità islamica che non perdona l'ignavia del contingente ONU. Durante i lunghi giorni di esecuzioni di massa e atrocità, i caschi blu olandesi si distraggono nei locali di Spalato. Il governo di Amsterdam si dimette per lo scandalo. Oggi restano ancora da identificare più di 1500 corpi, almeno altri 1000, quelli scomparsi nel nulla. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: In Italia, caro carburanti, prorogato il taglio alle accise sul diesel fino al 5 settembre, ma intanto è stangata sul controesodo estivo.
4: Tornare a casa dalle vacanze costerà circa 430 milioni in più rispetto allo scorso anno. A tanto ammonta la spesa, stima il Codacons, per benzina e diesel, considerati 25 milioni di spostamenti previsti dall'ANAS da oggi fino a domenica. Su strade e autostrade i prezzi dei carburanti restano alti e superano i 2 euro al litro. Il governo, dopo aver deciso di prorogare fino al 5 settembre il taglio delle accise da 17 centesimi per il gasolio, ora valuta interventi più strutturali contro il caro carburanti. Studio ci sono interventi mirati e selettivi sulla base del reddito e sul settore. Il nodo restano le risorse e le scelte da fare agitano la maggioranza. La Lega, dice Claudio Borghi, non è d'accordo su misure mirate sul reddito e ISEE, non funzionano e, sottolinea, lasciano sempre fuori il ceto medio con aiuti che finiscono sempre ai soliti. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Potrebbe essere la mia ultima uscita come conduttore di Report. Siamo in attesa di una decisione che ha una chiara matrice politica, ma io resisto fino all'ultimo. Così Sigfrido Ranucci, ospite di una rassegna ieri a Favignana. Intanto interrogatorio fiume nel carcere di Rebibbia per 2 dei 4 esecutori materiali dell'attentato al conduttore.
5: Pellegrino Davino e Antonio Passariello, 2 dei 3 arrestati il 30 giugno come esecutori materiali dell'attentato al giornalista Rai Sigfrido Ranucci, hanno risposto a tutte le domande dei PM e, a quanto riferiscono gli avvocati, hanno affermato di non conoscere la Vitola, amico di Ranucci e mandante reo confesso dell'attentato dimostrativo, ma solo il suo factotum Tavares, e avrebbero confermato che il mandato ricevuto era mettere una bomba e non sparare colpi di pistola ai muri come affermato.

0: Filmato dalla Vitola. Intanto il TG1 scova in Camerun Gomez Tavares. Non sono latitante, dice, presto tornerò per parlare con i magistrati. Conosco gli arrestati, aggiunge, ma della bomba non voglio parlare.
1: Ufficialmente non mi sto nascondendo. Io non sono latitante e non ho mai negato di conoscere qualcuno tra di loro. Io sono sicuro che sarò un uomo libero. Solo il tempo di verificare che non c'entro niente in tante cose. Con mio legale stiamo decidendo la data. Io torno. Questa è una certezza.
0: Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: E in chiusura il calcio con i sorteggi della Champions.
3: Mourinho da ex contro le sue Inter e Roma, Fabregas di nuovo al Camp Nou che lo ha visto crescere. Il sorteggio della fase a girone della Champions League ha regalato alle italiane suggestioni forti per autunno-inverno. Non è stata un'urna troppo benevola però se si guarda la sostanza. L'Inter che parte con l'ambizione di essere competitiva ha pescato, oltre al Real Madrid, anche Liverpool e Borussia Dortmund e nella fascia medio-bassa Brugge, Shakhtar Donetsk, Feyenoord, Stoccarda, Slovan Bratislava. Per la Roma, oltre ai Blancos all'Olimpico, quattro trasferte da incubo contro PSG, Manchester United, Fenerbahce e AEK Atene, con gli altri tre impegni casalinghi con Sporting Lisbona, Lille e Slovan Bratislava. Meglio è andata al Napoli, City e Arsenal tra le teste di serie, ma anche gli azzeri di Baku, le due norvegesi al Maradona, Bodo Glimt e Viking, oltre a Bruges, Porto e Villarreal. E per chiudere il como debuttante, Barcellona, Betis, Feyenoord e Lan in trasferta, PSG, Manchester United, Lipsia e AEK Atene al Senigallia. Oggi tocca Europa e Conference League con Juventus, Milan e Atalanta. I bergamaschi hanno battuto 1-0 l'Hapoel Tel Aviv grazie a una rete di Scamacca superando il preliminare. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Ed è tutto per questo giornale radio, grazie a Martin Garamone in regia, vi lasciamo ai programmi di Radio 24.

0: Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Le migliori puntate dell'anno.
1: Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. L'intelligenza artificiale ha cambiato, sta cambiando anche il nostro modo di fare shopping. Ci avete fatto caso? In rete non cerchiamo più semplicemente delle informazioni su un prodotto, ma ci aspettiamo delle vere e proprie risposte alle nostre domande. L'intelligenza artificiale ha cambiato il modo in cui esploriamo il web, trasformando la ricerca in una conversazione anche per quanto riguarda dallo shopping. E questo cambiamento, questa trasformazione per i brand ha molte implicazioni, quelle che vi raccontiamo nel primo dei nostri approfondimenti. E poi a Salone del Libro in corso, la più importante fiera del libro e della cultura nel focus sui trend, torniamo a parlare di libri e retail con le librerie più singolari al mondo. Riflessione finale dedicata invece alla riscoperta del corpo come interfaccia del proprio sé digitale. Dalla SEO alla GEO, questa è una delle frasi sulla bocca di tutti oggi nel mondo del marketing, ad indicare l'evoluzione delle strategie per aumentare la visibilità in rete sulla scia della ricerca generativa, dei cambiamenti introdotti cioè dall'intelligenza artificiale generativa. Oggi le aziende non devono più solo farsi trovare dai motori di ricerca, ma farsi comprendere dalle varie AI e dai nuovi motori generativi che dialogano con i consumatori, perché l'esplorazione della rete ormai, come dicevamo in apertura, non è più una semplice ricerca di informazioni, ma una vera e propria conversazione fatta di domande e risposte. La ricerca generativa non sostituisce Google, ma lo affianca, ci dice l'osservatorio Search in Italy curato da Yab Italia. Yab è l'associazione di riferimento per il marketing e la pubblicità digitale, che parla di un vero e proprio ecosistema personale di ricerca. Google per esplorare, ChatGPT o simili per semplificare, Amazon come catalogo prodotto, i social per farsi ispirare, il negozio fisico per l'esperienza. Ecco che cosa ci ha detto Sergio Amati, General Manager di Yab Italia.
2: Questa cosa nasce dal basso, quindi le persone, da quando nel 2022 è partita questa onda dell'intelligenza artificiale generativa, hanno iniziato ad utilizzare questo strumento, questi strumenti, prima uno e poi tanti, e li utilizzavano in modi diversi. Poi improvvisamente, cioè progressivamente, questa cosa è diventata sempre di più uno strumento di ricerca. Quindi la cosa, lo dico sempre, non nasce dalle aziende che hanno fatto diventare questi strumenti di ricerca, nasce dalle persone che li hanno utilizzati così. Quindi è un cambiamento anche più importante, proprio perché, ripeto, nasce dal basso. La ricerca tradizionale non è più come prima. Prima c'era un luogo dove si effettuavano le ricerche sul web, ora invece la ricerca si è distribuita, quindi anche nella nostra analisi che abbiamo fatto con Search in Italy viene fuori evidentemente. Il percorso che va dalla discovery, quindi dalla scoperta, fino all'acquisto, ormai non passa più solo dalla ricerca all'interno del web, ma si distribuisce su molti punti di contatto. Uno di questi, molto importante, sono questi motori di ricerca generativa.
1: Quali sono gli attori principali in questo momento?
2: Allora, sicuramente l'attore principale resta e rimane Google, perché comunque è un luogo di destinazione ancora, come dire, naturale, privilegiato, però Google chiaramente ha combinato a quella che è la ricerca tradizionale degli strumenti come appunto le AI Overview e poi adesso le AI Mode, di cui abbiamo fatto delle analisi, proprio a supporto, porto a complemento della ricerca tradizionale. E poi ci sono gli strumenti di artificial intelligence generativa come il leggendario ormai ChatGPT, come altri, che si inseriscono all'interno appunto del percorso di ricerca delle persone.
1: Il consumatore che cosa chiede in fase di ricerca all'AI? È una ricerca semplice di prodotto? Chiede un confronto? Chiede delle dinamiche diverse? Che cosa fa?
2: Questo è un punto molto interessante, perché siccome il motore generativo di per sé non si basa sulle keyword, no? Ma si basa sulle domande, quindi io faccio una domanda, il consumatore quindi cambia anche il suo approccio nei confronti appunto della ricerca stessa, e quindi noi abbiamo evidenziato tutta una serie di cose che vengono chieste, come ad esempio, non so, il miglior prezzo, il confronto tra prodotti, il restringere tra alcune opzioni, cioè posso scegliere questo oppure quest'altro, quale preferisci, no? Cioè chiedono a questi motori generativi proprio una risposta, un giudizio, la prima selezione, dimmi i 5 prodotti che posso guardare, una prima selezione, oppure addirittura prodotti nuovi. Questo è un altro aspetto molto interessante che la differenzia dalla ricerca tradizionale, cioè andare a cercare nuove cose, consigliami un nuovo prodotto, oppure per razionalizzare delle cose, ad esempio io ho tante recensioni, fammi una sintesi delle recensioni migliori e delle recensioni peggiori su questo prodotto. Un'altra cosa interessante è la conferma di una decisione, no? Guarda, io sto per comprare questo, insomma, sei sicura, com'è? Mi sostieni in questo? Poi tendenzialmente questi motori sono a specchio, no? Quindi ti danno sempre ragione,
1: certo.
2: Però detto questo cambia davvero proprio la relazione tra le persone e questi strumenti.
1: E l'interazione delle AI con i social, visto che lo sappiamo per le generazioni più giovani, il vero motore di ricerca sono i social.
2: Assolutamente. Ecco, TikTok non è un motore di ricerca, però è uno strumento di discovery molto importante. Quando intendo discovery, cioè una persona che non è solo un giovanissimo, perché poi vengono fuori anche delle sorprese, ci sono anche persone di età diverse che si approcciano a questo tipo di social, va su TikTok perché è una modalità per scoprire nuovi prodotti, su cui poi fare delle attività di ricerca più tradizionale. Quindi il ruolo di questi social è proprio la capacità di dare degli strumenti per le persone per scoprire nuove cose.
1: Va da sé che per i brand sta cambiando, se non tutto, molto, insomma, perché farsi trovare diventa più difficile, o perlomeno diventa più complesso all'interno di un sistema più complesso.
2: Assolutamente, infatti la SEO, cioè quindi l'ottimizzazione dei motori di ricerca, che è stata continua a essere, assolutamente non è morta, una scienza che i brand utilizzano per farsi trovare e poi sviluppare tutto il percorso d'acquisto sul web, si modifica, e adesso si chiama in modi fantasiosi come GEO oppure AEO, quindi Answer Optimization o Generative Optimization, si modifica, però al di là poi degli acronimi, cioè è una modifica sostanziale, perché tu devi riuscire non a farti trovare attraverso le keyword, ma farti trovare attraverso i contenuti, perché come dicevo prima le persone fanno delle domande, chiedono delle risposte, no? E quindi la costruzione dei contenuti rilevanti per questi motori generativi è il challenge, è l'obiettivo, è la sfida per tutti i brand e per le aziende che offrono servizi a supporto dei brand.
1: Ti faccio un'ultima domanda guardando un po' più in là. Sappiamo che dopo l'intelligenza generativa è già arrivata, fa già tante cose, c'è, come dire, l'agentic AI che ha margini di autonomia, di decisione molto, molto più ampi. Ecco, nel futuro, vista questa evoluzione, che ruolo avrà l'AI nelle dinamiche di acquisto? Possiamo ipotizzare, ad esempio, per gli acquisti ripetuti un'autonomia delle AI, cioè le AI comprerà le cose per noi?
2: Allora, la cosa che emerge oggi dalla nostra ricerca è che le persone ancora vogliono avere una loro autonomia non avere degli agenti che autonomamente fanno questa cosa. Quindi noi abbiamo fatto la domanda: che ruolo vuoi dare all'AI per i tuoi acquisti futuri? E il 30% ancora dice: non voglio che l'AI abbia alcun ruolo, e solo il 2% arriva all'estremo che dice: vorrei un concierge che gestisce tutto il processo al posto mio. Chiaramente questa è la visione di oggi. Allora, io credo che comunque una persona abbia ancora, anche online, il gusto di scegliere e di non avere qualcuno che sceglie per lei. Detto questo, questi strumenti sono sempre più potenti, sempre più efficienti, sempre più collegati anche all'esperienza delle persone, saranno sempre più collegati all'esperienza delle persone, perché io credo che su alcune tipologie di prodotto questa percentuale possa aumentare, cioè che la gente comunque si affidi a degli agenti automatici. Io credo che su certe categorie di prodotto comunque la voglia di scegliere un prodotto, di fare la ricerca, cioè c'è anche un piacere dietro a questo, e l'intelligenza artificiale, come sappiamo, fa tante cose ma non si diverte, no? Spero che la gente continui a divertirsi anche a fare da sola, autonomamente, questo tipo di cose.
0: Essere e avere.
3: Ma va, che roba che si sono lasciati dietro sti greci! Oh, da non credere, eh? Ragazzi, oh, cosa ci facciamo con sto cavallo?
4: Perciò ci vuole la scallullata. Prendi il latte, lo metti nel pendolino, appicci il fuoco e il latte è pronto dopo 2 minuti.
5: E io se ci fo!
6: Lo sapevate che il teatro non va mai in vacanza? Che ci sono rassegne all'aperto, spettacoli nei teatri antichi, festival per tutta la penisola. Ma soprattutto il teatro non va in vacanza qui, su Radio 24, con le puntate speciali di Cartellone Vi racconto uno spettacolo, dedicate agli spettacoli più belli della stagione appena passata. Mi chiamo Elisabetta Fiorito e vi aspetto ogni sabato alle 15.30 per tutto il mese di agosto e la prima settimana di settembre, per raccontarvi i drammi, le commedie, i monologhi acclamati da pubblico e critica.
0: Essere e avere. Focus sui trend.
1: Torniamo a parlare di libri e librerie, con i casi che fanno scuola dal punto di vista del retail. Li ha mappati per noi Sabrina Donzelli. Ciao Sabrina, bentrovata.
7: Ciao, un saluto a te e a tutti quanti.
1: Per il primo caso andiamo a Londra, Sabrina, e la memoria corre subito ad un film cult come Notting Hill. Questa libreria si ispira proprio a questa pellicola, raccontaci.
7: Esatto, Saucy Books è il nome di questa libreria, che ha aperto quasi un anno fa proprio a Notting Hill, il quartiere del celebre romanticissimo film con Hugh Grant e Julia Roberts. Ecco, è un'idea ispirata al film, nel senso che è una libreria solo di storie d'amore, una libreria e uno spazio anche dedicato al genere romantico, rosa, erotico, anche in versione fantasy, quindi un punto di riferimento per i lettori, ma anche un luogo d'incontro per persone con la stessa passione e pronte a condividere

0: proprio storie d'amore. Questo spazio, appunto, Sossi Books, e Sossi appunto vuol dire impertinente, sfacciato, quindi è un po' un invito anche a solleticare la fantasia e a entrare in un universo narrativo che sta ricevendo anche un grande successo anche commerciale, se vogliamo.
1: Da Londra ci spostiamo a Shanghai, un altro bel caso che nasce dalla contaminazione tra arte, moda e libri.
0: Arte, moda e libri, perché a Shanghai Chanel, il fondo per la cultura Chanel, ha aperto la prima libreria, anzi la prima biblioteca pubblica dedicata all'arte contemporanea in Cina. Questo accade presso la Power Station of Art, un grande polo culturale. Ecco che questa biblioteca dedicata all'arte contemporanea si chiama proprio Espace Gabriel Chanel. È stata aperta a novembre 2021, già rendendo disponibili 10.000 volumi accessibili al pubblico sui 50.000 volumi previsti in uno spazio molto ampio, 1.700 metri quadrati. Come dicevi tu, c'è proprio una triangolazione fra visioni e mondi, e in questi 1.700 metri quadrati progettati dall'architetto giapponese Kazunari Sakamoto ha immaginato ambienti ampi, traversabili, pensati per favorire un uso naturale quotidiano da parte del pubblico, senza interrompere e chiudere spazi. Così la biblioteca fluisce poi nella terrazza, nel teatro, nelle zone di consultazione, che non sono pensate come funzioni separate, ma come momenti di un'unica esperienza, un'idea di conoscenza di grande dinamicità e apertura.
1: Restiamo in Cina con una libreria molto particolare, perché è una libreria itinerante, Sabrina.
0: Sì, ci spostiamo dalla grande città alle zone e le cittadine più piccole. Siamo in un'isola in particolare con questa libreria e biblioteca mobile. Si chiama proprio Seaside Mobile Library, quindi una biblioteca mobile sul mare. Siamo nella provincia Shandong, nella Cina originale, lungo la costa dell'isola di Yangma. E questa Seaside Mobile Library, questa biblioteca mobile, è una struttura prefabbricata in legno, progettata per spostarsi tra i villaggi di pescatori, offrendo accesso a libri, spettacoli e varie attività per la comunità. È un progetto che trae ispirazione dalla tradizione cantieristica di quest'isola per esplorare la mobilità come modalità di connessione culturale e spaziale. È composta da 3 unità modulari riconfigurabili e risponde a molteplici funzioni, tra le quali biblioteca, ma anche palcoscenico all'aperto, padiglione sul mare. Hanno coniugato stabilità strutturale, facilità di montaggio, smontaggio e trasporto. Queste ampie aperture del progetto incorniciano la vista sul mare, favoriscono la ventilazione naturale, e le terrazze esterne possibili ampliano lo spazio utilizzato per la lettura e la socializzazione.
1: In chiusura, un caso che ci parla di un modello, quello delle biblioteche e dei libri in prestito, che applica però alle opere d'arte. Parliamo, pensate, di Artoteche, raccontaci.
0: Ritorniamo qua con una connessione con il mondo dell'arte. Opere d'arte in prestito come i libri. Ecco che l'idea, il formato della biblioteca si apre al mondo dell'arte. Ma che cosa sono le artoteche, così chiamate? È un servizio culturale nato nel nord Europa alla fine degli anni 50 per far conoscere l'arte contemporanea e renderla accessibile a tutti gratuitamente. E negli anni successivi, tra gli anni 60 e 70, la pratica si è ancora più diffusa tra Germania, Olanda e Francia. In Italia è arrivata un po' dopo, direi con l'esperienza dell'artoteca di Cavriago, in provincia di Reggio Emilia, circa 15 anni fa, e si sta muovendo, anche se lentamente, ma con diverse iniziative sul territorio italiano, in particolare nel centro-nord, quindi diverse realtà e soprattutto piccoli centri, soprattutto molto piccoli comuni. Vivere l'arte fuori dei luoghi preposti alla sua fruizione, come sono i musei, le gallerie, le case d'asta, è uno stimolo che le artoteche riescono a recepire e a restituire, svincolandosi anche dalla, come dire, soglia simbolica dell'acquisto, e in questo modo l'arte può entrare nelle case e nella quotidianità delle persone. Dicevo prima del caso consolidato dell'artoteca di Cavriago. Oltre a questo esiste anche l'artoteca dell'Alto Adige, una vera e propria rete, l'unica esperienza davvero strutturata e diffusa sul territorio. Ma a questi si aggiungono altre realtà più recenti o sperimentali, come l'artoteca di Sfinodadda, provincia di Cremona, oppure il Dise di Domodossola, altre esperienze storiche ma un po' discontinue, come quelle di Gallarate e di Pistoia. Insomma, in Italia c'è una geografia frammentata, in crescita, più di episodi che di sistema, ma direi che lavora con un riscontro molto positivo sull'idea, che è semplicissima: prendere in prestito un'opera d'arte come un libro, portarla a casa, conviverci, goderne di questa relazione, di questa bellezza, per poi restituire. E vorrei chiudere con un pensiero rispetto al valore delle biblioteche e la bellezza, dal libro di Marguerite Yourcenar, Memorie di Adriano. Fondare biblioteche è come costruire granai pubblici, ammassare riserve contro un inverno dello spirito che, da molti indizi, mio malgrado, vedo venire.
1: Sabrina Donzelli, grazie, alla prossima.
0: A presto.
2: Il consumautore.
1: Il moltiplicarsi delle applicazioni dell'intelligenza artificiale nella nostra quotidianità, dall'AI generativa a quella agentica, si dice così, quella cioè in grado di decidere autonomamente in tanti processi, ci costringe a porci nuovi interrogativi sul nostro essere umani e sugli impatti che queste tecnologie avranno su di noi dal punto di vista antropologico. Alcune di queste riflessioni sono alla base di un saggio molto interessante che ci propone come spunto per la riflessione finale il nostro ospite fisso, il sociologo dei consumi Francesco Moracce. Ciao Francesco, ben trovato. Svelaci tu di che libro si tratta.
3: Sì, ciao Maria Luisa. È un libro davvero molto importante. Si chiama Il sé digitale ed è, come sempre, anche molto interessante il sottotitolo: Dai neuroni specchio alla mediazione tecnologica. L'autore è Vittorio Gallese e, per chi non lo sappia, Vittorio Gallese ha partecipato un po' di anni fa a Parma alla scoperta dei neuroni specchio nel team con Giacomo Rizzolati. È stata davvero una scoperta che ha cambiato dal punto di vista psicologico e sociologico la visione del mondo, perché il neurone specchio dimostra quanto siamo empatici, quanto la nostra risonanza nei confronti dell'altro sia davvero incardinata in modo neurologico. Allora, cosa fa Gallese in questo libro? Sfata molti miti legati a un sé digitale disincarnato, cioè un'idea digitale di un altro mondo, di una dimensione in cui, ad esempio, il corpo non ha un ruolo decisivo, e lui invece dimostra il contrario, dimostra che proprio la nostra corrispondenza, che passa attraverso il corpo, perché i neuroni specchio funzionano anche rispetto alla nostra mobilità, cioè significa che se una persona accanto a me si muove, è come se in parte mi muovessi anche io, quindi c'è davvero una corrispondenza fisica. E quindi lui dice: il corpo continua a essere grande protagonista anche nel mondo digitale, e la dimensione digitale, quindi la realtà virtuale, il metaverso, tutto quello che sappiamo in questi ultimi anni, amplificano la nostra presenza nel mondo attraverso il corpo, quindi capovolge completamente la classica idea che andiamo verso un mondo disincarnato, in cui non ci si incontrerà più, in cui sarà importante solo il vedersi attraverso uno schermo.
1: E infatti oggi nel mondo dei consumi, in risposta a questa estrema digitalizzazione, ancora sotto traccia in realtà, però c'è un grande movimento di riscoperta del corpo, delle sue emozioni, di quelle sensazioni di pancia, per così dire, che rispondono a stimoli vuoi estetici, vuoi sensoriali, ma poco razionali.
3: Esattamente, e i primi a capirlo sono stati i ragazzi, le giovani generazioni, che parlano di IRL, cioè in real life, tutte le esperienze che per loro sono in presenza hanno un valore molto maggiore. Sarà anche una generazione che durante il Covid è stata costretta ad esempio a seguire le lezioni in streaming, ma oggi dà grande importanza alla fisicità e alla relazione interpersonale, quindi è una sorta di controtendenza molto forte che ad esempio va a impattare anche sul retail, no? Quindi non è vero che compreremo sempre solo in rete con l'e-commerce, ma vogliamo andare nei luoghi degli acquisti perché desideriamo vivere esperienze fisiche.
1: Finisce qui anche questa puntata speciale di Essere Avere con il meglio della produzione di quest'anno. A lunedì non mancate. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.

0: tempo in diretta.
1: Bentrovati, ecco le previsioni per venerdì 28 agosto. Anticiclone africano super potente, meno forte al settentrione, temperature elevatissime al centro-sud fino a 42-43 gradi, temporali su Alpi, Prealpi e vicine pianure del nord-ovest che nel corso del giorno si incammineranno verso gli stessi settori del Triveneto. Scarica l'app di ilmeteo.it.
2: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.

0: vacanza con Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Mi annoio, cosa faccio? Non c'è nessuno, non ci sono ragazzi della mia età, non vado avanti. Buongiorno, speriamo che non vi annoiate con la vostra Nico, che vi aspetta tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 12, dopo il GR delle 12. Però questa frase, se avete figli, adolescenti o preadolescenti, anche bambini intorno, sicuramente ve la sarete sentita dire o ripetere. E magari siete in un posto bellissimo, avete organizzato una giornata speciale, dopo 10 minuti eccoli lì che iniziano a ronzare, cosa faccio? Allora, è qualcosa che ci mette subito un po' a disagio. Noi istintivamente, come genitori, come nonni, come zii, siamo subito ti annoi. Va bene, allora aspetta, facciamo qualcosa. Ma è questo l'atteggiamento giusto? Giro la domanda a Stefano Rossi, che è il nostro compagno del venerdì di questo ciclo di appuntamenti dedicati ai genitori di adolescenti, preadolescenti e family in genere, psicopedagogista, scrittore. Ciao Stefano.
2: Ciao Nicoletta.
1: Tra l'altro, scusa, ti abbiamo dato un giorno che già sentirti fa gioia, perché sei al venerdì e uno dice ecco ormai, ecco c'è Stefano Rossi, vuol dire che ormai la settimana è finita. Tu sei consapevole di questa attenzione particolare?
2: Tra l'altro gioia non per merito mio, quindi...
1: No, beh, senti, allora, mi annoio, ma cosa facciamo? Ecco. Mi ricordo che mia mamma, quando teneva i nostri figli, quindi 4 nipoti, 2 miei e mia sorella, erano piccoli, tutti vicini, ed erano in giardino, andavano e mia mamma diceva prendete un centimetro e misurate chi ha la testa più grande, questa era l'espressione, e loro sparivano. Infatti ormai si davano le domande e le risposte, perché sapevano che lì non battevano cassa. Stefano, faceva bene?
2: Allora, guarda, diciamo che la noia è l'esperienza del vuoto, no? E noi esseri umani non abbiamo un bel rapporto con il vuoto. Pensa anche, il successo dello smartphone è riempire il nostro vuoto. È in fondo disallenarci a gestire la noia, no? Quello spazio in cui in qualche modo devi stare a contatto con te stesso. Ora, per i bambini e soprattutto per gli adolescenti, oggi non c'è più questo allenamento alla noia, perché lo smartphone riempie tutto. Però un punto con cui vorrei partire con te e con chi ci ascolta è: la noia è la culla del desiderio. Perché in quella noia lì, se non viene riempita dallo smartphone, allora io posso trovare idee, sogni, posso immaginare. Oggi noi abbiamo l'immaginazione dei bambini, dei ragazzi, ma anche di noi adulti, che ormai è sequestrata dall'immaginario digitale. Ma senza immaginazione, Ilman ha scritto tanto su questo tema, noi perdiamo noi stessi, noi perdiamo la nostra parte più creativa.
1: Senti, allora da questo punto probabilmente, probabilmente come genitori lo sappiamo, il famoso ozium latino, perché è veramente il terreno su cui fiorisce la creatività, si trovano soluzioni, si rimane un po' a contatto con se stessi. Ma quando tuo figlio si annoia, tu ti senti subito attivato a proporre o a fare o a evitare che lui si annoi. Quindi è un lavoro che dobbiamo fare prima di tutto su di noi, immagino, come genitori, brava, come dai, adulti, perché in effetti adesso io ti citavo la mia mamma, gli faceva dire, insomma, un po', no? Andate e fate qualche cosa, anche di semplice, da cui poi nascono altre cose, perché idea chiama idea, cosa chiama cosa. Perché noi oggi abbiamo una paura così... quasi, la definisco paura, un disagio quando sentiamo che il nostro figlio si annoia.
2: Ma io credo perché abbiamo confuso l'empatia con l'unipatia. Cioè, empatia è io capisco cosa provi, mi interessa che cosa hai nel cuore e cerco di fare qualcosa di positivo per darti gli strumenti per stare meglio. L'unipatia è fondamentalmente l'empatia in cui noi ci confondiamo con l'altro. Mio figlio sta male, sto male anch'io. Mio figlio è in crisi, entro in crisi anch'io. E dato che c'è questa identificazione negativa, io tendo poi a intervenire. Così se tolgo il dolore a lui, in questo caso tolgo la noia a lui, la tolgo anche a me. Allora torna il tema che a me è molto caro dell'algofobia. cioè della paura
1: Paura
2: del
1: del
2: dolore.
1: dolore.
2: E allora questo ci porta a essere iperinterventisti, quando invece forse dovremmo un pochino più razionalizzare, ma davvero, che in quella noia c'è l'immaginazione di un figlio. Ricordi quella famosa frase di Einstein che diceva: la logica ti porta da A a B, l'immaginazione ti porta ovunque.
1: È
2: Cioè,
1: vero.
2: l'immaginazione salva la vita. Allora, quando nostro figlio sta nella noia, sta imparando a salvarsi la vita. Ecco, forse
1: Poi,
2: tenere presente
1: soprattutto,
2: questo
1: se si
2: pensiero.
1: annoia, non succede niente. Lo dico perché in fondo, Stefano, noi pensiamo, adesso si annoia, poi mette il muso, poi litiga col fratello, poi risponde male al padre, o insomma. E temiamo che alla fine la noia generi o porti con sé la rabbia.
2: Sì, è vero, diciamo che quella è la rabbia legata alla frustrazione, no? Cioè la rabbia può avere tante componenti, può avere tante radici, però io credo che da questo punto di vista forse noi diventiamo arrabbiati quando non sappiamo fare amicizia con la nostra solitudine. E abbiamo l'idea che la parola solitudine sia una parola terribile, negativa, no? E invece la solitudine è la nostra anima che impara a stare con se stessa. Noi troviamo di più la nostra forza interiore. Questo lo sanno bene gli introversi, che sanno fare amicizia con la loro solitudine molto più degli estroversi. E allora, ecco, da questo punto di vista io credo non bisogna avere questo terrore, ma soprattutto noi adulti in primis, dello stare con noi. Perché quando stai a contatto con la tua solitudine, tu senti il tuo sé, senti la tua anima, la tua forza interiore, la tua forza vitale, la senti maggiormente. Invece oggi siamo disconnessi, siamo sempre orientati a fare qualcosa, a dover stare con qualcuno, a dover dire qualcosa. E questo paradossalmente ci rende più fragili.
1: Quindi, leggo tra le righe, Stefano, che dobbiamo entrare in quell'ottica in cui cerchiamo di andare oltre l'emozione, cioè o di interpretare quello che sono i bisogni dei nostri figli al di là del loro comportamento. Abbiamo parlato del ragazzo annoiato, abbiamo parlato del ragazzo che è arrabbiato. Adesso l'abbiamo legata alla noia, ma ci sono anche dei momenti in cui il nostro figlio è arrabbiato, ma come genitori non riusciamo neanche a spiegarci perché, la ragione di quella rabbia. Ed è un tema molto delicato questo, che è sfidante per i genitori. Si pensa che l'adolescenza sia un po' la stagione della vita in cui prevale la rabbia. Ne abbiamo discusso tante volte, ne abbiamo parlato anche in Crescere un'arte, e c'è un estratto che vorrei condividere con voi, dedicato proprio alla rabbia degli adolescenti. Lo ascoltiamo.
2: Dal mio punto di vista, in realtà, la rabbia è sempre un'emozione di copertura, sempre può essere una, come dire, un eccessivo estremismo, però se noi iniziamo a capire che dietro la rabbia c'è una tristezza, iniziamo a fare dei passi in avanti. Pensa che c'è una bellissima storia che dice che rabbia e tristezza vanno a fare un bagno, ok? Vogliono tuffarsi in questo bellissimo lago e ovviamente si tolgono i vestiti. Nuotano un po' insieme, ma a un certo punto rabbia, che è sempre un po' iperattiva e impulsiva, dice basta, me ne vado. Esce dal lago e però è incauta, la rabbia spesso è cieca. Cosa fa? Indossa i panni di tristezza. Alla fine la povera tristezza, che esce con
1: Anima.
2: più calma, si trova i panni di rabbia. Qual è la lezione d'amore nascosta in questa piccola storia? Spesso dietro la nostra rabbia, dietro i panni della rabbia c'è un dolore, una sofferenza. E spesso dietro i panni della tristezza c'è una rabbia per non riuscire ad essere compresi e ascoltati.
1: Quindi Stefano, siamo partiti dalla noia, abbiamo raccontato la rabbia. Il messaggio della nostra chiacchierata di oggi è che dietro il comportamento di un figlio, un comportamento che non ci torna, un ragazzo annoiato, un ragazzo che sbuffa, un ragazzo che litiga, che accusa, che sbatte la porta, c'è qualche cosa che non sa raccontare a parole.
2: Spesso dietro questa noia c'è anche, insieme alla rabbia, l'analfabetismo emotivo, cioè l'incapacità di dare un nome all'emozione che stiamo vivendo. Ecco, questo analfabetismo emotivo è come una foschia, È come se nel mio cuore ci sia una nebbia, da cui emerge un disagio, ma io non so spiegare perché. E questo riguarda spesso gli adolescenti, perché mentre il bambino tende a, diciamo, ad annoiarsi quando non sa che gioco fare, semplifichiamola un po' così, l'adolescente invece si rabbuia quando non sa che sentimento c'è dietro la sua noia, dietro il suo disagio. E allora, ecco, dovremmo imparare a capire che le emozioni sono un po' come una matrioska. Noi abbiamo un'idea molto cartesiana delle emozioni. Se sono arrabbiato, beh, provo rabbia. Se sono triste, c'è un dolore. Se sono in ansia, l'emozione è la paura. In realtà le emozioni sono più magmatiche. Dietro, come abbiamo visto in questa storia del nostro videocast, dietro la rabbia ci può essere tristezza, ma può esserci anche paura. Ci può essere insicurezza, ci può essere una fatica evolutiva. Ecco, allora cosa possiamo fare come genitori? Come genitori noi dovremmo avere quella che io chiamo la vista del cuore, cioè quella capacità di vedere, come dicevi tu, oltre il comportamento. Perché, qua lo dico con una battuta, i figli non sono il cane di Pavlov, non si educano solo col bastone e con la carota. Educare vuol dire provare almeno a intravedere cosa c'è dentro di loro, per le emozioni dietro le loro emozioni. È lì che diventiamo emotivamente intelligenti.
1: Stefano Rossi torna la prossima settimana, sempre di venerdì, diventi il nostro amico del venerdì, Stefano.
2: Al prossimo venerdì, allora.
1: Allora io vi chiedo di restare con me, se volete, mi fareste molto piacere. Facciamo una piccola pausa, poi torniamo insieme. Grazie.
0: Strade in diretta.
3: Un saluto, un buon inizio di giornata. Segnaliamo che sulla 32 Torino-Bardonecchia per incidente è chiuso il tratto fra Autoporto Susa e Ulx-Ovest in direzione Bardonecchia, sempre per incidente, oramai risolto. Sulla 1 sul tratto Bologna-Firenze è chiuso lo svincolo di Calenzano-Sesto Fiorentino in uscita in direzione Bologna. Ci spostiamo infine sulla 4 Milano-Venezia per segnalare code a tratti per traffico intenso verso Milano fra Dalmine e il bivio con la 58. È tutto per questo primo appuntamento. Ci risentiamo fra un'ora circa. Grazie per l'attenzione e a più tardi.
0: In vacanza con obiettivo salute.
1: Ma oggi vi stupisco con effetti speciali. Vi porto in un luogo dove la medicina incontra la tecnologia in un modo che fino a qualche anno fa avremmo probabilmente immaginato soltanto in un film, in un set di un film.

0: Perché vi dico questo? Perché vi invito a pensare a un robot che si muove in ospedale, che può accompagnare un paziente, portare informazione, aiutare i medici a mantenersi in contatto con le persone anche quando sono tornate a casa. Sappiamo che sono momenti delicati, no? Quando si torna a casa. E tutto questo non per sostituire qualcuno, ma per affiancare il personale sanitario e quindi rendere più semplice la continuità delle cure. Di chi vi parlo? Si chiama Alter Ego, ecco, ed è un robot, come vi avevo anticipato, un robot umanoide, ma tra poco ce lo descriveranno nel dettaglio, che è protagonista di una sperimentazione molto interessante che coinvolge l'IRCCS Maugeri di Milano e l'Istituto Italiano di Tecnologia e l'Università di Pisa. Allora, niente fantascienza, tutto realtà. Diamo il benvenuto alla dottoressa Rachele Piras, che è neurologa all'IRCCS Maugeri di Milano, e al dottor Manuel Catalano, ricercatore dell'Istituto Italiano di Tecnologia. Buongiorno a entrambi, benvenuti.
1: Buongiorno, grazie.
2: Buongiorno.
0: Benvenuti a entrambi. Bene, allora, dottor Catalano, ci aiuta a vedere e immaginare Alter Ego? Abbiamo detto un robot umanoide, ma che faccia ha?
1: Alter Ego ha una faccia che è costruita intorno alle telecamere, al sistema di telecamere che rappresentano la capacità percettiva del mondo. È un sistema che ha due braccia, quindi è antropomorfo. Queste braccia sono dotate di mani anch'esse antropomorfe, quindi hanno delle caratteristiche, per come sono costruite, molto simili alla mano umana. Tutte le sue articolazioni, la sua capacità di adattività e di manipolazione. Si muove su un sistema fatto da due ruote, un po' simile ai sistemi Segway che si vedono in giro, quindi nella sua struttura complessiva viene definito semi-antropomorfo. Al suo interno ha tutta una serie di capacità sensoriali e di calcolo che gli permettono quindi di interagire e muoversi nel mondo. Poi è dotato, oltre alle telecamere, di un sistema di microfoni, speaker, così può anche parlare ed ascoltare e quindi interagire nel migliore dei modi con le persone.
0: Senta, e come altezza come siamo? È piccoletto, alto, slanciato?
1: Il robot è alto circa 1,20 m nella versione che stiamo utilizzando, una dimensione che abbiamo un po' scelto volutamente per muoversi in maniera agile grazie alla sua struttura all'interno dei percorsi ospedalieri, ma allo stesso tempo poter interagire in una maniera sicura, ma anche senza incutere timore con le persone.
0: Certo, perché anche l'aspetto, no? Anche l'occhio, come si dice, vuole la sua parte. Dottoressa Piras, quanto siete contenti di avere con voi Alter Ego? Perché è lì che gira, da voi.
2: Alter Ego è qui in reparto con noi, gira nei momenti in cui facciamo le sperimentazioni, e finalmente averlo qui in reparto dopo tutta la fase iniziale progettuale di autorizzazioni è veramente una grande soddisfazione, ma sicuramente ancora maggiore la soddisfazione di vedere il buon feedback che abbiamo da parte degli operatori e dei pazienti su questi primi esperimenti che abbiamo fatto con il nostro robot in reparto.
0: Ci racconta che cosa fa esattamente Alter Ego quando lei parla di esperimenti e anche della soddisfazione, no? Che nota tra in corsia, così che noi possiamo provare ad immaginare che cosa aggiunge Alter Ego alla qualità delle cure e alla continuità delle cure.
2: Ego nasce all'interno di
0: A lei lo
2: di
0: chiama
2: un...
0: proprio solo Ego, possiamo chiamarlo anche noi così in modo familiare, Ego.
2: Sì, noi ormai lo chiamiamo Ego, Alter Ego è un po' lungo, Ego è un po' più immediato.
0: Va bene, posso permettermi di chiamarlo anch'io Ego, anche se non lo conosco direttamente, va bene. Allora, Ego, che fa Ego?
2: Ego qui in reparto verrà utilizzato per quattro task di attività fondamentali. La prima è la telemedicina e la teleriabilitazione, che ci permette di portare l'intero team multidisciplinare a casa del paziente, per ora in simulazione di ambiente domestico. Attività di welcoming e guidance, cioè dare al paziente

0: tutte quelle informazioni che servono per la vita pratica all'interno dell'ospedale e portarlo in vari posti dove dovrà fare le attività. Un'attività di piccolo servizio, quindi portare degli oggetti sia agli operatori che ai pazienti, su richiesto come attività programmate, anche banalmente le provette per i prelievi, e poi un'attività di monitoraggio, ad esempio per la scala del dolore, che per noi, per i pazienti, è fondamentale, ci consente di tenere monitorato questo aspetto durante tutto l'arco della giornata.
1: Dottor Catalano, tra l'altro voi avete coinvolto, il progetto ha coinvolto non solo ricercatori e medici, ma anche pazienti, caregiver, operatori sanitari. Ecco, mi chiedo come ricercatore, quanto vi ha aiutato, vi hanno aiutato a correggere il progetto e a capire cosa fosse davvero utile nella vita quotidiana?
2: Devo dire che questo è stato un passaggio fondamentale. Ovviamente noi dall'IT sviluppiamo tecnologie, le pensiamo adatte a vivere con gli esseri umani. Nel momento in cui le andiamo a declinare, avere la possibilità di adattarle e di validarle e di concepirle insieme a chi tutti i giorni potrà utilizzarle e che ne ha bisogno, ne manifesta il bisogno, è un privilegio da molti punti di vista, oltre che un grandissimo abilitante. Quindi il lavoro che abbiamo fatto proprio all'inizio del progetto con tutti gli stakeholder, con tutte le persone e i pazienti coinvolte nella vita dell'equipe dell'ospedale giornaliera è stato veramente prezioso per
1: Certo.
2: capire poi dove andarci a inserire in maniera puntuale, con
1: Certo.
2: l'idea non né di sostituire, ma di completare e di aiutare all'interno di un ciclo lavorativo e di assistenza che è fondamentale.
1: Ma io mi chiedo quali sono stati i bisogni che vi hanno guidato maggiormente? Lo chiedo al dottor Catalano e lo chiedo anche naturalmente alla dottoressa Piras, e quali sono stati quelli più sfidanti? Dottor Catalano, poi passa alla dottoressa.
2: Sì, allora sicuramente sono stati, ecco, la cosa che a me ha colpito di più è stato il bisogno da parte del personale, dello staff clinico, di avere un sistema che li aiuti a, diciamo, a compiere quelle azioni che durante la giornata sono molto ripetitive e diciamo, a più basso valore aggiunto, possiamo dire in questo modo. Quindi avere un sistema che li aiutasse a preservare il tempo professionale e di relazione con il paziente, mentre tutte le attività più routinarie a basso valore aggiunto venissero fatte da un sistema che diventa un ausilio.
1: Certo, e per lei, dottoressa Piras?
0: Per noi i bisogni che ci hanno guidato sono di duplice natura: da un lato i bisogni del personale, dall'altro i bisogni dei pazienti. Sicuramente i pazienti hanno un bisogno legato alla malattia sulla quale stiamo sperimentando questo robot, che è la sclerosi laterale amiotrofica, legata a una riduzione delle autonomie. Quindi da un lato la necessità di rendersi il più autonomi possibile e di avere qualità della vita migliore anche attraverso delle attività rese direttamente al paziente da robot, e allo stesso tempo la possibilità di destinare un maggior tempo di cura da parte degli operatori
1: Certo.
0: sanitari ai pazienti, delegando al robot quelle attività che in realtà sono più che altro poco professionalizzanti, che fanno parte dell'assistenza di base che ci devono essere, ma che forse non sono così tanto gratificanti dal punto di vista professionale.
1: Dottoressa Pira, si immagino che per chi affronta una malattia come la SLA, ma non solo, uno dei momenti più complessi sia il ritorno a casa dopo il ricovero. È lì che Ego, mi permetto di chiamarlo così familiarmente come lo chiamate voi, può fare la differenza. E, mi chiedo come e come hanno reagito i pazienti, perché immagino che la prima volta che ti trovi davanti a un robot in corsia o durante una simulazione, l'effetto sorpresa ci sia.
0: Sì, sicuramente la domiciliazione, o meglio il primo rientro a casa dopo un periodo di ricovero in ospedale, è un grande cambiamento, perché quando il paziente torna a casa non cambia solo il luogo in cui vive, ma di fatto cambia il modello di assistenza. Qui da noi basta suonare il campanello e arriva qualcuno. A casa c'è un caregiver tanti dubbi e a volte le risorse nel territorio che fanno difficoltà ad attivarsi. Quindi Ego, come un ponte tra l'ospedale e la casa, permette all'intero team

0: multidisciplinare, di riuscire a seguire il paziente anche a domicilio tramite gli occhi, le mani del robot. I pazienti hanno preso ego sicuramente benissimo, tanta curiosità, ma credo che dietro ci sia di fatto la fiducia che le persone hanno nei confronti del team clinico di ricerca che presenta il robot
1: Certo.
0: stesso.
1: Buona giornata a voi, un saluto dalla

0: back to Euronics! Solo fino al 9 settembre! Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita! Info e limitazioni in negozi online! Euronics, un mondo più avanti!
1: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
2: Ehi amico!
3: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
2: ai ai ai,
3: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
2: Evviva!
3: Vai su agenti.it.
1: Agenti.it,
2: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
4: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.

0: Quest'estate c'è un modo molto semplice per fare bella figura.
1: Studiare?
0: No!
1: Ma come no? Leggere un'enciclopedia?
0: Ma no!
1: Ma allora guardare tutti i documentari che ci sono?
0: Ma chi è che lo fa? Basta ascoltare l'estate in 10 mosse!
1: Ogni settimana due ospiti, 5 consigli e 5 curiosità da raccontare sotto un ombrellone, durante una gita oppure davanti a una grigliata.
0: Dalle app di incontri alle galline, dal fantacalcio all'intelligenza.
1: Perché non si sa mai quando può servire sapere una cosa in più. L'estate in 10 mosse va di me con Per Stupire con Giampiero Kesten e Gaia Grassi.
0: Su Radio 24 ogni domenica dalle 10 alle 11.
2: Mi chiamo Cristina. Cristina Trivulzio di Belgioioso. Forse qualcuno conosce il nome della mia famiglia, ma quanti di voi conoscono il mio?
3: Dal podcast di Radio 24 al suo salotto. Il 15 settembre dalle 18 alle 20 in piazza Belgioioso a Milano, una serata di musica e dialoghi dedicata alla principessa ribelle del Risorgimento italiano. L'evento Il Salotto di Cristina, promosso dalla Fondazione Brivio Sforza e le dimore del quartetto, è dedicato alla memoria di Cristina Trivulzio di Belgioioso nel quinto anniversario della posa della sua statua. Patriota, rivoluzionaria, imprenditrice, giornalista, regina dei salotti parigini, Cristina rappresenta una donna che ha saputo vivere la propria libertà in un mondo tutto di uomini. Oggi la sua statua è il riconoscimento delle donne nella storia e nella città di Milano. E nel suo salotto, il 15 settembre la ricorderemo con musica, dialoghi, interviste e la presentazione del podcast di Radio 24 Mi chiamo Cristina. Ingresso libero. Info su radio24.it, sezione eventi.
4: Le 7 e un minuto.
5: GR24, il sole 24 ore.
4: Ancora 1400 i dispersi del...

0: azione di soccorso a causa dell'elevato rischio di nuove alluvioni in Tibet.
1: La corsa contro il tempo è ora per raggiungere le comunità le cui strade, i ponti e le vie di comunicazione sono stati spazzati via dalle esondazioni che mercoledì hanno colpito la regione himalayana tra Tibet e Nepal. Ci sono quasi 1000 dispersi in Nepal, più di 300 sul lato tibetano, tra loro anche 3 italiani, senza contare il numero di morti che cresce di ora in ora. Gli ospedali della capitale Kathmandu si stanno preparando a ricevere i tanti feriti che arriveranno nei prossimi giorni quando e se saranno raggiunte le aree ancora isolate. Secondo gli esperti, l'esondazione sarebbe stata causata dal distacco di un'enorme parte di ghiacciaio precipitata per oltre 1000 metri a valle. A determinarne il collasso, le alte temperature causate dal cambiamento climatico. Mentre i soccorritori sono al lavoro, si teme intanto una nuova esondazione. In Tibet, infatti, sul corso di 2 emissari del fiume Bote Koshi, si è formato un lago di sbarramento che potrebbe esondare creando nuovi gravi danni. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Notizie dall'Italia: nuovi sbarchi nelle ultime 24 ore a Lampedusa, dove in poche ore sono arrivate 4 barche e 191 persone. Sono stati tutti portate nell'hotspot dell'isola, dove al momento ci sono 417 migranti. È tornato l'allarme sul Monte Morrone in provincia dell'Aquila, dove l'incendio, spento dopo 15 giorni d'emergenza, è ripreso nella serata di ieri, complice il caldo e il forte vento che ha raggiunto raffiche di oltre 100 km all'ora. Tutto ciò mentre è in corso la quinta ondata di calore di questa estate, con 9 città da bollino rosso, sono tutte al centro-sud, temporali sono segnalati nel nord Italia. E l'altro tema delle ultime ore è il costo dei carburanti.
2: I prezzi dei carburanti restano alti, stabili sopra i 2 euro al litro nei giorni del controesodo estivo. Il pieno di benzina e diesel per tornare a casa dalle vacanze, stima così il Codacons, costerà circa 430 milioni in più rispetto allo scorso anno, considerati 25 milioni di spostamenti previsti dall'ANAS da oggi fino a domenica. 2 giorni fa il governo ha deciso di prorogare fino al 5 settembre il taglio delle accise da 17 centesimi al litro per il gasolio e ora studia nuove misure per fronteggiare il caro carburanti, spinto dalla crisi in Medio Oriente. Allo studio ci sono interventi più mirati, si stanno facendo delle valutazioni più selettive su settori o su fasce di reddito, dice il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin. Le risorse sono il nodo da sciogliere, le scelte da fare agitano la maggioranza di governo. La Lega boccia le misure tarate sull'ISEE perché, dice Matteo Salvini, si premia sempre lo stesso gruppo di persone. Per trovare le risorse contro il caro carburante o si fa uno scostamento di bilancio o, sottolinea, si chiedono i soldi alle imprese che stanno facendo guadagni mai visti. Ma Forza Italia dice no a una tassa sugli extra profitti delle società energetiche. Sa di Unione Sovietica, dice Antonio Tajani. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Le forze armate degli Stati Uniti hanno rimosso con successo le mine navali presenti nelle rotte di navigazione internazionali nello stretto di Hormuz, posizionate mesi fa dal corpo delle guardie della rivoluzione islamica iraniano. Le rotte di transito riconosciute a livello internazionale nello stretto sono ora libere da mine iraniane, ha fatto sapere il Comando Militare Centrale americano. La guerra in Ucraina, nuovo massiccio bombardamento russo contro la centrale termica di Kherson, la città del sud del paese che lambisce a est la linea del fronte. Alla luce dei gravissimi danni, il governatore militare della città ha invitato i civili a considerare di lasciare la città prima che arrivi il freddo. Kherson, occupata nel febbraio del 22, è stata liberata nel novembre dello stesso anno, ma da allora sottoposta ad attacchi quotidiani sulla popolazione civile. Il premier canadese Mark Carney ha riferito di avere detto al presidente americano Donald Trump che il lago Ontario si chiama così oggi e lo sarà per sempre. Trump ha firmato ieri invece un ordine esecutivo per rinominare il lago da Ontario in Lago America, nel mezzo dello scontro bilaterale sul commercio fra i due paesi. È morto ieri mattina in un ospedale dell'AIA l'ex comandante militare dei serbi di Bosnia, Ratko Mladic. Alla sua persona sono legate alcune delle immagini più sanguinose della lunga guerra nella ex Jugoslavia.
3: Il generale Ratko Mladic, il macellaio dei Balcani, entra nella storia firmando una delle pagine più buie della fine del Novecento, la guerra di Bosnia-Erzegovina, divampata

0: nata nel 1992 dalla dissoluzione della Jugoslavia. L'ex comandante delle forze serbo-bosniache, stratega dei quasi 4 anni di sanguinoso assedio di Sarajevo, nonché responsabile del massacro nel 95 di più di 8.000 civili musulmani, è morto a 84 anni in un ospedale dell'Aia, dove stava scontando l'ergastolo per genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra.
1: The chamber finds Ratko Mladic guilty.
0: L'arresto arriva nel 2011, dopo 16 anni a piede libero, grazie a protezioni dell'apparato militare e del clan familiare, ergastolo condiviso con l'ex presidente serbo Karadzic, ideologo della pulizia etnica, ferita aperta ancora oggi e anche oltre i confini del paese, con la comunità islamica che non perdona l'inerzia dell'Europa e della NATO. Le atrocità vanno avanti per giorni, mentre il contingente olandese dei caschi blu ONU si distrae nei locali di Spalato. Ad Amsterdam cade il governo per lo scandalo e dopo oltre 30 anni più di 1.500 corpi restano senza nome, almeno altri 1.000 quelli scomparsi nel nulla. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Le 7 e 8 minuti, siamo allo sport, iniziamo dai sorteggi di Champions League.
3: L'obiettivo è portare tutte e quattro le squadre oltre lo scoglio della fase a girone. Inter, Napoli, Roma e Como hanno disegnato il percorso che comincia nella settimana dall'8 al 10 settembre e non sarà un percorso semplice. L'urna di Monte Carlo ha regalato grandi suggestioni come il ritorno di Fabregas al Camp Nou o l'incrocio tra Mourinho e le sue Inter e Roma, ma ha anche disseminato di trappole il cammino delle nostre. L'Inter ad esempio ha pescato Real Madrid, Liverpool e Borussia Dortmund. Per entrare nelle prime 8 bisogna non sbagliare un colpo nelle altre sfide sulla carta più semplici. Real Madrid, PSG e Manchester United aspettano invece la Roma, che deve fare attenzione anche alla trasferta a Istanbul dal Fenerbahce di Lukaku. Per il Napoli, oltre a City e Arsenal tra le teste di serie, impegni forse meno gravosi, ma c'è il Bodø/Glimt, giustiziere dell'Inter nel febbraio scorso. E infine il Como, debuttante in Champions League. Detto del viaggio a Barcellona, ecco il menù di lusso del Sinigaglia appena sistemato: PSG e Manchester United, poi altre partite da aggredire con spensieratezza contro Betis, Lipsia, Feyenoord, Lens e AEK Atene. Oggi tocca Europa e Conference League con Juventus, Milan e Atalanta nell'urna. I bergamaschi hanno battuto 1-0 l'Apoel Tel Aviv grazie a una rete di Scamacca nel finale, superando così il preliminare. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Inizia questa sera la seconda giornata di Serie A alle 20:45, Milan e Venezia. Gli europei di volley femminile, sarà la Bulgaria l'avversaria dell'Italia negli ottavi di finale lunedì pomeriggio a Brno. La vincente di Italia-Bulgaria affronterà i quarti di finale la vincente di Repubblica Ceca-Svezia. Abbiamo concluso questa edizione di GR24, grazie per l'attenzione, vi auguriamo una buona giornata. Tra poco Giulia Crivelli, GR24 torna alle 7:59.
4: GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
5: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
6: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
7: Da più di 40 anni li stendiamo tutti. Calzini, camicie, tovaglie, lenzuola. Gli stendi biancheria di Foppa Pedretti soddisfano tutte le esigenze. Li trovi tutti sul sito foppapedretti.it. Funzionali, durevoli, robusti e anche made in Italy. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
8: Yeah, uno c'è!
9: Ma ho bevuto! C'è qualcuno!
8: Piacere! Calzolone!
9: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
8: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
10: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: 24 mattino, estate, con Giulia Crivelli.
1: Buongiorno e benvenuti a questa prima parte di 24 mattino estate, quella dedicata alla rassegna stampa. Cominciamo dal Sole 24 Ore, oggi ha un'apertura dedicata a un'intervista esclusiva fatta dal nostro direttore Fabio Tamburini, nostro del Sole 24 Ore, di Radiocore e dei GR di Radio 24, a Carlo Cimbri, che è il presidente del gruppo Unipol. Quindi naturalmente torniamo sul grande tema del risico bancario che coinvolge in particolare MPS. Cimbri, in questa intervista che poi si sviluppa sulle pagine 2 e 3 del Sole di oggi, dice: MPS Monte dei Paschi di Siena sarà capofila del secondo polo bancario nazionale. E vi dicevo, alle pagine 2 e 3 non c'è solo l'intervista, ma anche lo schema di come è andato Unipol nel 2026, il titolo di Unipol naturalmente, quali sono i soci chiave, quindi l'assetto azionario di Unipol, e poi anche le tappe di questo risico bancario che coinvolge MPS non solo, quindi Unipol e Banca Popolare, una strategia di crescita decennale con questa linea del tempo proprio che inizia nel 2016 e arriva ai giorni nostri. Viene dato conto anche della posizione di Trieste, quindi Banca Generali, CDA avvia l'esame, offerta non concordata. Quindi, come ci diceva proprio ieri il nostro direttore, risico bancario in pieno sviluppo, con tante novità, e oggi appunto questa intervista a Carlo Cimbri. Sulla prima pagina del Sole 24 Ore anche il tema di Nvidia, l'andamento di Nvidia, l'avete sentito anche nei GR, senza sosta la corsa dei ricavi. Vittorio Carlini spiega, entra nel dettaglio di questi dati resi noti ieri con la trimestrale, quindi del periodo del secondo trimestre e perciò di tutto il primo semestre del 2026. Trimestrale oltre le attese, vola il titolo, business dell'intelligenza artificiale in crescita, queste sono le previsioni, del 70% nel 2027. Con un'analisi di Giuliano Noci, numeri in forte crescita ma restano quattro sfide, trovate tutto a pagina 8. A centropagina, sempre a proposito di manovra, di cantiere, dei dossier del governo, il titolo è questo: sanatorie e bonus casa sotto esame. Alcuni provvedimenti rischiano di arenarsi con la fine della legislatura. Il disegno di legge sfratti è alle battute preliminari e la legge delega sull'edilizia è in ritardo, quindi agenda fitta per il governo. Corriere della Sera, come molti quotidiani, apre con delle foto scattate in Nepal. Questa è in particolare un soccorritore che aiuta un gruppo di sfollati sul fiume Trishuli. Come sapete, il bilancio sia dei morti, sia dei feriti, sia dei dispersi continua ad aumentare. Quello che scrive il Corriere della Sera è 1300 dispersi. Nepal si scava nel fango. A centropagina, però, come altri quotidiani, le parole di Donald Trump: Putin non attaccherà. Possibili obiettivi di Rai di operazioni ibride. Zakharova, la portavoce Ministero della Difesa, Zakharova a Londra, pronti a colpire le basi militari. Questo si è rivolta al governo britannico. Timori di un'azione contro i paesi della NATO, e appunto Trump che dice: no, ho parlato con lui, non attaccherà. E poi, come molti altri giornali, anche la notizia della morte di Mladic, che è morto in carcere all'Aia, aveva 84 anni, il genocidio e gli orrori, la fine del boia di Srebrenica. In prima pagina, non tutti i quotidiani lo danno con questa enfasi, il Corriere sì, il caso Mondiali, la UEFA pronta a denunciare Infantino. La Repubblica, centropagina, Russia, la NATO in allerta. Non fatemi votare invece per quella sciagura delle primarie, è l'intervento di Francesco Piccolo, scrittore, sceneggiatore, autore televisivo e radiofonico, dice: da elettore della sinistra è la strada peggiore per scegliere il leader. È una discreta enfasi appunto sulla Repubblica questo intervento. A centropagina una foto di Yayoi Kusama, è morta ieri, lo abbiamo anticipato con Marta Cagnola nell'ultima parte di 24 Mattino Estate, aveva 97 anni. Lara Crinò dice: lascia un mondo a pois, l'artista diventata opera d'arte. Vi segnalo fin d'ora, per chi avrà la pazienza o il tempo di seguirci fino alle 8.45, che proprio di Yayoi Kusama e di anche di altri artisti ci parlerà Pietro Beccari, presidente amministrato legato di Louis Vuitton.

0: Vuitton, perché con la maison francese Yayoi Kusama aveva collaborato, tra l'altro appunto negli anni, l'ultima collaborazione di 3 anni fa, quindi veramente questo vi dà l'idea di come non si vada in pensione, ecco, dall'essere artisti. Ripeto, morta a 97 anni, ma attivissima fino all'ultimo. La Stampa, un titolo diverso: arriva la stangata d'autunno, alimentari per le famiglie, spesa di 420 milioni nei prossimi 3 mesi, non solo benzina e bollette. Il governo pronto a chiedere un contributo a tutto il settore energetico, non soltanto al numero uno del settore in Italia, Eni, che infatti la Stampa dice per ora paga solo Eni. A centro pagina una foto di Ratko Mladic in uniforme tra i suoi soldati. Morto il boia di Srebrenica, e qui l'articolo è di Domenico Quirico. Poi, come ieri in prima pagina, le nuove inchieste sulla ex Ilva partite dalla Procura di Milano. Ex Ilva, l'accusa ai vertici, è stato un saccheggio. E poi vi segnalo una bellissima intervista a Claudio Martelli, che era ministro dell'interno quando Giovanni Falcone, la moglie e la sua scorta furono assassinati con quello che la mafia stessa chiama ancora oggi l'attentatuni, cioè il grande attentato, mentre Falcone tornava dall'aeroporto di Capaci verso Palermo di Punta Raisi verso Palermo, e l'attentato avvenne appunto all'altezza di Capaci. E qui Claudio Martelli dice: protessi Falcone dall'odio dei giudici. Vi leggo le prime righe, ma questa intervista di Fabio Martini è veramente molto, molto interessante. C'è qualcosa di nuovo, anzi di antico, nelle polemiche che ogni tanto riaffiorano sulla figura di Giovanni Falcone. Claudio Martelli spiega questo fenomeno come una rimozione. Falcone, dopo la sua morte, fu considerato un eroe, ma in vita fu osteggiato da una parte importante della magistratura e della politica. Ricorderete senz'altro perché parla di polemiche nuove ma antiche, le polemiche a cui accenna Fabio Martini e di cui poi parla Claudio Martelli sono quelle scatenate dal paragone che Sigfrido Ranucci fece 2 settimane fa con Paolo Borsellino e Giovanni Falcone e Piersanti Mattarella, quindi 2 giudici e un politico assassinati dalla mafia. E poi scese in difesa, fu molto criticato anche dalla sorella di Giovanni Falcone, in difesa di Ranucci arrivò Marco Travaglio, direttore del Fatto, dicendo che perché sì, la sorella aveva detto: mio fratello non sarebbe mai andato a cena con uno come la Vitola, e Travaglio disse no, però lavorava per Giulio Andreotti. E qui lo spunto e poi qualche giorno, perché poi tutto viene superato, no? Qualche giorno di battibecchi più che altro tra giornalisti. Vi dicevo, ieri sulla Stampa il titolo era: inchiesta sull'ex Ilva, bancarotta fraudolenta, indagata Lucia Morselli, che è stata amministratrice delegata di Acciaieri d'Italia. E oggi Monica Serra e Andrea Siravo, dando conto dell'inchiesta, della nuova inchiesta alla Procura di Milano. Ricordiamolo sempre, la Procura di Milano è competente perché e non quella di Taranto, perché l'attuale società Acciaierie d'Italia ha sede legale a Milano. Il virgolettato è: Ilva saccheggiata, così l'hanno distrutta, le accuse che hanno dato il via all'inchiesta, la ricostruzione dei commissari straordinari nel fascicolo per bancarotta fraudolenta che vede indagata Morselli. E grazie subito a Marcello, che mi dice che Claudio Martelli all'epoca non era, ed è naturalmente ancora più importante la cosa, non era ministro dell'interno ma era proprio ministro della giustizia, ed era stato lui a dare a Giovanni Falcone tanti incarichi. Il Messaggero, subito sotto la testata: Nepal, il fango porta la morte, tra italiani tra i 1400 dispersi. Subito sotto: Mosca minaccia Londra, Trump sente Putin e il virgolettato non attaccherà la NATO. A centropagina: i sorteggi della Champions League, Roma, ecco Timu e Lucio. I giallorossi ritrovano 2 grandi ex Real all'Olimpico, poi fuori casa PSG e il Manchester United. Vi segnalo come sempre una nuova puntata di quello che Mario Aiello ha intitolato il romanzo d'estate su Sigfrido Ranucci. Oggi la solitudine di Sigfrido abbandonato dai suoi, e poi vi leggerò una parte di questo articolo perché si rifà a uno dei libri di Ranucci che mi sono imposta di leggere, La scelta, quello uscito qualche anno fa. Quello che sta presentando in questi giorni si chiama Il ritorno della casta, entrambi pubblicati da Bompiani. Quello che contiene gli episodi più spiacevoli che coinvolgono Ranucci e due donne, una stagista di Report e una fonte di Report, sono appunto nella scelta. E la scelta viene citato anche da Mario Aiello, poi vi dirò. Ma la notizia di cronaca di ieri è che sono stati sentiti due dei tre esecutori materiali dell'attentato a Ranucci. Oggi la RAI decide sul conduttore, scrive il Messaggero. La Nazione, minacce russe a Londra, Trump due punti, Putin non colpirà. A centropagina però una foto di Marco Ratto, cinquantenne di Rapallo, che è tra gli italiani irreperibili in Nepal. I morti sono centinaia, ansia per tre italiani dispersi, perché oltre a Marco Ratto c'è una coppia italo-svizzera. E anche la Nazione mette in prima pagina la morte di Mladic, boia di Srebrenica. E poi anche qui i sorteggi della Champions: Inter e Roma ritrovano Mourinho, Napoli con il City, il Como pesca PSG e Barcellona. Vi segnalo alle pagine 2 e 3 della Nazione, quindi il resto del Carlino Giorno, quotidiano nazionale, che c'è l'approfondimento su queste minacce della Russia, in particolare a Londra, ed è molto interessante l'infografica che spiega l'arsenale attuale della Russia: 232 missili terrestri, 488 caccia, poi c'è tutta la difesa aerea e la componente navale. Marta Ottaviani a pagina 3 dice, intervista Marco Di Liddo, che una voce, direttore del Centro Studi Internazionali, una voce conosciuta dagli ascoltatori di Radio 24, interviene spesso a 24, a 24 mattino, effetto giorno, a 24 a effetto notte con Roberta Giordano, e anche qui dice delle cose, sintetizza molto e dice delle cose da una parte inquietante e che però tranquillizzano sul fatto che anche Di Liddo pensa che Putin, nonostante le minacce, non innescherà un attacco nucleare. Punterà sulla guerra ibrida. Improbabile l'uso di armi tattiche, ma sabotaggi e attacchi cyber possono colpire l'Europa. Avvenire, il conto del clima, perché il riferimento naturalmente è tutto da capire, innumerevoli geologi, esperti di ghiacciai, esperti di montagna stanno cercando di analizzare i dati, diciamo, scientifici, quindi è presto per dire quali sono esattamente le cause, però il fatto che un ghiacciaio sia crollato in quella che l'estate che si inserisce nell'anno più caldo della storia sicuramente ha portato a questo collegamento tra tragedie simili e eventi eccezionali simili e i cambiamenti climatici. Da qui appunto il titolo dell'Avvenire, il conto del clima: si aggrava il bilancio dell'alluvione che ha travolto il Nepal, centinaia di morti, oltre 1000 dispersi, i segnali d'allarme dei ghiacciai ignorati e il collasso lampo. A centropagina il ritorno a scuola, in 8000 per la pre-campanella, adesioni elevate per la sperimentazione dell'Emilia-Romagna che parte lunedì, cioè il 31 agosto, come se ne era parlato quando la misura era stata annunciata. L'Emilia-Romagna è la prima regione che cerca appunto di anticipare l'inizio dell'anno scolastico e il rientro a scuola, che è un'anomalia tutta italiana in Europa, vacanze estive così lunghe. Il Foglio, l'editoriale del fondatore Giuliano Ferrara, si dedica a quello che viene definito il possibile nuovo conflitto apocalittico, perché ha incontrato Brett Stephens, esperto di geopolitica, e il titolo scelto per l'editoriale è La tempesta che verrà. Si addensano le nubi, dice Bret Stephens, ma pensarlo come prosecuzione delle guerre novecentesche è un errore. Caos e velocità, ecco le guerre di droni, intelligenza artificiale e Starlink, il network di satelliti gestiti da una delle società di Elon Musk. Vi segnalo, perché un giornalista del Foglio ha avuto un colloquio con Francesca Pascale, che è ex compagna di Silvio Berlusconi e ora insomma diventata, come posso dire, opinionista su molti temi, e viene spesso invitata in televisione, e al giornalista del Foglio ha parlato, ha raccontato di cosa pensa della vicenda Ranucci. Il titolo è Siegfriedo il satiro, e pare che abbia detto, diciamo che ha detto a questo giornalista, l'unico aspetto su cui Ranucci non va attaccato è quello sessuale. Come vi ho detto, e invito tutti non a credere a me ma a comprare il libro e a leggerlo e poi farvi un'opinione e decidere se anche dal punto di vista dei rapporti con le donne, sentimentali e anche sessuali, Ranucci sia, non so se attaccabile, ma almeno criticabile. Ripeto, quella è l'opinione di Francesca Pascale, la mia è completamente diversa, ma per farvene una informata bisogna fare questo sforzo, comprare i libri e leggerli. La scelta e il ritorno della casta. Il giornale apre sulla vicenda Ranucci con questo titolo: la vitola al safari extra lusso, pochi giorni dopo l'attentato. I bombaroli dicono non è mafia, Ranucci oggi perde report. Questo vedremo se succederà, ma vi invito a guardare le pagine 2 e 3. Come potete immaginare, per me i safari di caccia, già la caccia qui, e vorrei occuparmene settimana prossima, è sicuramente un tema da affrontare, ma questi che vanno a fare i safari, ci sono le foto di Ranucci con un leone morto, con le zanne di un elefante, con un bufalo, ma io veramente, giallo la vitola, il safari per super ricchi del faccendiere, pochi giorni dopo l'attentato a Ranucci, cioè è andato in guardate veramente, naturalmente gli animali hanno le armi che hanno, la vitola si è fatto pure fotografare con questi fucili, e chi ha visto l'Odissea, l'ultima cosa prima di lasciarci per l'aggiornamento sul meteo, a me ha fatto molto effetto quella scena in cui si ricorda che Ulisse faceva schioccare la corda dell'arco quando aveva nel mirino dell'arco un animale, perché diceva è comunque una lotta impari, noi partiamo avvantaggiati, noi che abbiamo le armi, noi esseri umani, quindi do all'animale la possibilità, gli do questo avvertimento per così la possibilità di scappare. Questi armati di fucili, armati di tutto punto, sparano a animali tra l'altro protetti e pagano fior di soldi per fare questi safari. E con questo ci lasciamo per l'aggiornamento sul meteo.
1: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio e online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
4: Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: finestra e spiegarti il controllo da remoto con app Mercedes-Benz di chiusura e apertura sportelli, finestrini, stato pneumatici e navigazione per sentirti a bordo già da casa. Potrei, ma tanto. Dimenticherai tutto quando a bordo ci sarai davvero.
3: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua

0: solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedesbenz.it.
1: Tempo in diretta.
2: Bentrovati, ecco le previsioni per venerdì 28 agosto. Anticiclone africano super potente, meno forte al settentrione, temperature elevatissime al centro-sud fino a 42-43 gradi, temporali su Alpi, Prealpi e vicine pianure del nord-ovest che nel corso del giorno si incammineranno verso gli stessi settori del Triveneto. Scarica l'app di ilmeteo.it.
3: Siamo stati alluvionati.
4: L'azienda era compromessa.
5: Un fiume di fango, detriti.
6: L'assicuratore mi dice chiama la Belfort.
7: Grazie anche a loro.
8: Non c'è più traccia di quello che è successo.
9: Assicurarsi contro le calamità naturali oggi è un obbligo e anche un'opportunità. Ma oltre alla polizza serve ripartire subito. Scegli PIA, pronto intervento azienda. Il servizio Belfort di preparazione e priorità di intervento nell'emergenza. Per informazioni pia.belfort.it oppure chiedi al tuo assicuratore. L'importante è far presto. Stai sicuro. Scegli Belfort.
10: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
11: Ehi, amico!
12: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
11: Evviva!
12: Vai su agenti.it.
10: Agenti.it,
11: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
13: Quattro mattino, estate.
14: Ancora buongiorno da Giulia Crivelli e all'ascoltatore che mi dice i safari sono legali. Ho detto il contrario? Ma se volete mandare messaggi polemici, almeno assicuratevi di aver ascoltato bene. Io non ho detto che i safari sono illegali, anche se penso che semplicemente non dovrebbero esserci. Ma non lo so, e poi un'altra ascoltatrice che dice non capisco come la giornalista che sarei io possa difendere Ranucci, ma stiamo scherzando? Che a volte mi autocensuro, ripeto, perché ho letto i due libri e chi dice no non li leggiamo, e allora in realtà sulla questione, siccome pochissimi hanno accesso alle carte, che non dovrebbero, in realtà molte di queste non dovrebbero uscire né dalle procure, né dai tribunali, né dal carcere per quanto riguarda gli interrogatori di ieri, però succede, quindi o leggete quelle, avete quell'accesso alle fonti per farvi un'opinione, oppure leggete i libri di Ranucci, visto che li sta presentando in giro per l'Italia e continua a farvi riferimento. Non c'è una tertium non datur per criticare a ragion veduta Ranucci. Il Fatto Quotidiano apre su questo, perché ieri il factotum di La Vitola, questo Tavares che ha già dichiarato più volte di essere in procinto di rientrare in Italia, poi ieri ha detto se non volessi rientrare in Italia, in un'intervista al TG1, a un programma di Rai 1, andrei in Russia dove non esiste l'estradizione verso l'Italia. Comunque le foto, il fotomontaggio di oggi del Fatto Quotidiano in prima pagina è: report attaccò il cliente VIP del socio di La Vitola, il servizio del 2025 su guai del gruppo Kering che controlla la maison più famosa del gruppo Kering, è Gucci. L'affare in Africa, Walter Tavares e Neutralia SPA sul carbon credit. Comunque oggi sono due pagine anche sul Fatto Quotidiano, la pagina 2 e la pagina 3, su questo, anche perché poi ci sono i due fatti di cronaca, cioè ieri appunto l'interrogatorio di due dei tre esecutori materiali dell'attentato, oggi probabilmente la scelta, la decisione dell'amministratore legato della RAI Rossi, Leo Amato e Alessandro Mantovani, pagina 3. Il cliente VIP dei sodali di Walter nel mirino, la bufa, la tele, la vitola. Gomez appunto al TG1, tornerò presto, sono certo che sarò un uomo libero, Gomez Tavares, solo il tempo di verificare che non c'entro niente in tante cose, sono un lavoratore, è appunto definito factotum di Walter La Vitola. Domani due titoli: benzina, armi e legge elettorale, settembre da incubo per Meloni, prima dicevamo del cantiere della manovra aperto e non solo, e poi naturalmente ci sono tutte le altre questioni. Il governo si appresta a diventare il più longevo della storia, succederà il 4 settembre, La Presidente del Consiglio guarda con preoccupazione alle prossime scadenze, alle elezioni del 2027. Gli alleati continuano a litigare, sia Salvini sia Tajani non sembrano in grado di governare i loro partiti, questa è l'interpretazione di Domani. E poi l'altro titolo forte: è morto il boia di Srebrenica, Ratko Mladic, che era stato condannato per genocidio, nonché crimini contro l'umanità e altre accuse. Dopo 4 anni, mi sembra, di processo, ascolto di testimonianze, io ricordo un libro di Mimmo Lombezzi, all'epoca l'aveva pubblicato Baldini e Castoldi, si chiamava La Torre dei Teschi, ed era dedicato proprio all'assalto di Srebrenica. E non sono passati poi così tanti anni, ma appunto all'epoca si parlò, non soltanto per Srebrenica ma per quello che stava succedendo nei Balcani, di genocidio. E riprendiamoli alcuni di questi libri, cronaca di giornalisti che ebbero il coraggio di andare lì e di raccontare, perché appunto sennò si rischia di dimenticare e fa notizia solo Mladic quando muore in carcere. E bisogna ricordare appunto di che cosa era stato accusato e che cosa fu quel conflitto. Libero: pensioni, chi può perderle? Controlli trattenuti a settembre e blocco totale dell'assegno a dicembre. La linea dell'ente per chi non ha comunicato i redditi nel modo corretto. A centropagina una caricatura di Benny, e devo dire oggi mi fa abbastanza ridere. Primo perché non imbruttisce, come quasi sempre fa Benny, l'oggetto della caricatura, cioè Ranucci, insomma, Ranucci, la sua barba, dentro in una bolla, e fa un po' il verso con la pubblicità dove la bollicina dice c'è nessuno, perché il tema è che effettivamente anche sostenitori di lunga data come Vauro Senesi, il vignettista, lo hanno, insomma, hanno dato dei giudizi non particolarmente positivi, e quindi insomma adesso, oltre a tutta questa galassia di sinistra che dopo una solidarietà senza se e senza ma subito dopo l'attentato, ricorderete Elly Schlein che in quei giorni aveva partecipato a un incontro internazionale dei partiti di sinistra, aveva detto in Italia e con un governo di destra succede che i giornalisti non grati sono vittime di attentati, cosa che le è stata poi rinfacciata, su cui lei non è mai tornata. Però per dire, insomma, sostegno senza se e senza ma, cominciano a esserci le prime crepe, e soprattutto lo anticipavano ieri alcuni giornali, Ranucci scaricato dai suoi giornalisti, scrive Pietro Senaldi anche oggi. Anche Libero dedica le pagine 2 e 3 alla vicenda. Il Manifesto invece ha una foto scattata a Menlo Park in California, una protesta pro PAL davanti alla sede di Meta, con questo appunto cortocircuito che spesso c'è tra manifestazioni per le cause più diverse a cui partecipano pro PAL. Dati in pasto, dati naturalmente, nel senso di dati personali. Alle pagine 4 e 5 oggi il Manifesto ha questi servizi, ospitano gli Antifa senza tracciarli. Antifa è una sigla che sta per antifascist, sono gruppi non organizzati che esistono negli Stati Uniti. E scrive il Manifesto: gli Stati Uniti sanzionano con gli stessi strumenti usati contro Al-Qaeda, il collettivo italiano autistici inventati, punito il dissenso ma anche una delle poche alternative al dominio delle grandi piattaforme social. Subito sotto il logo della testata, Nepal, si cercano i dispersi nel fango. Anche La Verità apre, o meglio, come il Fatto, quindi aprono proprio sulla vicenda Ranucci, il piano degli inviati per sbarazzarsi di Ranucci, ecco il disegno presentato dalla redazione alla RAI. E siccome Sergio Bonelli dei Verdi, leader dei Verdi e co-leader di AVS, Alleanza Verdi Sinistra, ha lanciato questa proposta di fare una candidatura simbolo come leader del centro-sinistra, ha proposto per esempio un partigiano, e oggi La Verità, gioco facile, a titolare primarie la farsa continua. Bonelli vuol candidare il parente della vittima di una strage. Poi torna la vicenda e la troviamo su tutti i giornali, La Verità la mette in prima pagina con molta enfasi, della moschea che autofinanziata dalla comunità musulmana di Venezia, in particolare dalla comunità bengalese, aveva avuto il via libera del precedente sindaco Brugnaro. Invece il progetto adesso è stato stoppato dall'attuale sindaco, e abbiamo sentito ieri i bengalesi, che sono molto presenti sia nel settore dei servizi di Venezia, Mestre e dintorni, quindi commercio e anche turismo, hanno minacciato uno sciopero. E La Verità titola: la moschea spacca i bengalesi e la sinistra. A Venezia lo sciopero per imporre il faraonico progetto divide i musulmani. Il PD, che li aveva arruolati per il voto, è in imbarazzo. CGIL contraria. Mistero sulla provenienza dei 15 milioni necessari alla costruzione. Il Riformista apre su Putin. La Vampa d'agosto: da Mosca minaccia shock a Londra, possibili attacchi contro siti militari inglesi anche fuori dall'Ucraina. Burnham, il premier, rivede il war book, cioè le procedure in caso di minacce concrete, pronto a campagna pubblica. Zakharova, portavoce del Ministero della Difesa, attacca anche Parigi, Ministero della Difesa russo. Peskov, portavoce del Cremlino, minimizza: l'esercito russo oltrepassa la linea difensiva ucraina. Anche un aggiornamento firmato dal dottor Chiaro sulla vicenda Ranucci. Ranucci nel limbo, è fuori da report, si candidano i suoi. E con questo torniamo sul Sole 24 Ore, che oggi ha veramente tantissimi approfondimenti interessanti. Da una parte la questione dell'Unione Europea, e sempre dando uno sguardo ai dossier d'autunno. Il titolo dell'articolo di Beda Romano è: von der Leyen, due punti, UE pronta a difendere le imprese dalla Cina. La Presidente della Commissione, intervenendo davanti agli imprenditori francesi, rilancia la centralità dell'industria. E il Sole 24 Ore ricorda tutti gli appelli, il primo è del 2024, del giugno 2024, fatto dal Presidente di Confindustria Emanuele Orsini, proprio su questo tema, cioè sul fatto che l'industria europea è la spina dorsale dell'Unione Europea e che va difesa. Il più recente di questi appelli è di luglio. Orsini aveva detto: il tema dell'Europa è che riesca a fare veramente i compiti a casa, cioè mettere al centro l'industria, le imprese, i cittadini europei. Poi la pagina su Nvidia, Vittorio Carlini, vi dicevo, le stime di crescita più 70% stupiscono. E poi l'analisi di Giuliano Noci: i numeri invitano all'entusiasmo, ma ci sono ancora quattro sfide. Quattro colli di bottiglia, scrive Giuliano Noci, però rettore del Politecnico. Il primo è culturale: molte imprese infilano l'intelligenza artificiale dentro organizzazioni nate per un altro mondo, come un motore da Formula 1 su una Panda, vi riassumo. Secondo collo di bottiglia industriale: gli impegni di Nvidia verso i fornitori sono passati in un trimestre da 119 a 279 miliardi di dollari, soprattutto per garantirsi le memorie, e questo naturalmente sono numeri che spaventano. Il terzo collo di bottiglia è finanziario: Nvidia non vende più soltanto chip, investe nei clienti, facilita il credito, offre garanzie. Il quarto collo di bottiglia è la società. Bill Gates, tra i più fiduciosi, ha ricordato che i governi non hanno un piano adeguato per occupazione, cyber rischi, minacce biologiche, effetti sui giovani. E infatti ci sono anche tante proteste tra i giovani. Con questo ci lasciamo per un aggiornamento sulla viabilità.
3: Strade in diretta.
4: Ancora ben ritrovati e ancora una buona mattinata sulla 32 Torino-Bardonecchia. Per incidente, chiuso al traffico il tratto fra Autoporto Susa e Ulx Ovest in direzione Bardonecchia. Al momento i mezzi pesanti diretti in Francia sulla 32 vengono stoccati all'area di Susa. Ci spostiamo sulla 1 Bologna-Firenze per un incidente oramai risolto. È chiuso lo svincolo di Calenzano Sesto Fiorentino in uscita in direzione Bologna e si viaggia in coda fra Badia e il Bivia 1 variante in entrambi i sensi di marcia. Code per incidente sono segnalate sulla 4 Milano-Venezia per circa 3 km fra Brescia Centro e Ospitaletto, questo in direzione Milano. È tutto per il momento, ci risentiamo fra un'ora circa, più tardi.
3: Mattino, estate.
14: Ancora buongiorno. buongiorno e buon venerdì da Giulia Chevelli. Sulla morte di Ratko Mladic vi segnalo la pagina di Francesco Battistini, storico inviato in particolare in zona di guerra del Corriere della Sera. Da una parte, appunto, il riassume quello che è stato, come è morto, perché era in carcere, il boia di Srebrenica che riportò in Europa l'orrore del genocidio. Aveva 84 anni, era all'ergastolo, non si pentì mai di massacri e stupri etnici. E l'altra, la vicenda collegata, sempre raccontata da Francesco Battistini, è quella della figlia Ana di Mladic, la figlia che si uccise per la vergogna con la pistola che lui le aveva regalato. Aveva 23 anni, era il 24 marzo del 1994 e la figlia del generale serbo si tolse la vita. Il padre, parlo sempre di un omicidio. Due notizie che riguardano il Venezuela e la Francia. Matteo Persivale dagli Stati Uniti spiega che Trump, tra le tante cose, tanti dossier di cui si è occupato nei giorni scorsi, quello con il Venezuela, maxi accordo sul petrolio, il Venezuela raddoppia le riserve USA con la trattativa tra Rubio, segretario di Stato, ministro degli esteri, e Rodriguez, Delcy Rodriguez, presidente ad interim dal 5 gennaio, era vicepresidente di Maduro, con la cattura di Maduro è diventata presidente, ha firmato. E poi c'è l'altra notizia, ce l'aveva accennato Irene Zerbini qualche giorno fa, il presidente americano ha firmato l'ordine esecutivo con cui il lago Ontario, che è in territorio, è a metà tra Stati Uniti e Canada, ma con un esperto di fianco a lui, ieri Trump ha spiegato che la maggior parte, la parte più grande del lago è in territorio americano e quindi non deve chiamarsi Ontario, che è il nome di una delle regioni del Canada, ma si chiamerà Lago America. E poi dice: ora ci manca un oceano, anche detto. Matteo Persivale aggiorna anche sulle polemiche intorno al ministro della Salute Robert Kennedy Jr. USA, il morbillo torna a uccidere, e il Washington Post, meno male finalmente, accusa Kennedy Novax. Dico meno male finalmente perché questo ministro è in carica da più di un anno e oltre ad aver tolto alcuni obblighi vaccinali, appunto ha portato alla rinascita di focolai di morbillo tra i bambini di morbillo muoiono, oltre ad aver tolto l'obbligo per il vaccino antinfluenzale ai soldati, salvo poi fare marcia indietro perché erano scoppiate delle epidemie di influenza. Due settimane fa Donald Trump ha firmato sempre un ordine esecutivo, poi mentre lo ricordo perché, ripeto, queste cose bisognerebbe ricordarle, ha firmato un ordine esecutivo per ridurre il numero di vaccini obbligatori per i bambini, poi mentre parlava il senatore Kennedy entrando nei dettagli, Donald Trump si è addormentato. Io non trovo traccia sui giornali, ma ce n'è su internet, di tutte le notizie che circolano sulla salute, la parte mentale di Donald Trump, ma proprio quella fisica. Tra gli ultimi temi di cui si parla, oltre a diversi tipi di incontinenza che farebbe anche fatica a camminare, guardate che queste non sono sui siti complottisti, sono sui siti dei giornalisti indipendenti, di cui poi Washington Post, CNN e tanti altri a distanza di qualche giorno si accorgono. E l'ultime notizie sono appunto che avrebbe, ricordiamo, Donald Trump è credo a un paio di chili dalla definizione tecnica di obesità, quindi come tutte le persone anziane che sono anche sovrappeso, gravemente sovrappeso, hanno problemi a muoversi, e quei rigonfiamenti che si notano spesso sotto la giacca di Donald Trump sarebbero degli esoscheletri che aiutano a muoverlo. Questo per dire, io di questo vorrei qualche notizia sui giornali italiani, perché la salute di Donald Trump, uomo più potente degli Stati Uniti, uomo più potente del mondo, direi che negli Stati Uniti sono preoccupati. Qui si continuano a riportare le sue dichiarazioni senza ricordare tutto quello che si dice sulla, ripeto, qui stiamo parlando di salute fisica, poi c'è tutto il capitolo salute mentale. L'altra notizia in questa pagina riguarda la Francia, vi dicevo, Stefano Montefiori racconta: Eliseo, la sfida a 7 a Roland Garros, Le Pen si sente forte, sorride a tutti, gelo tra Mélenchon e Glucksmann. Il tema naturalmente è quello delle presidenziali del 2027, ieri c'è stato questo confronto dei 7 candidati davanti agli industriali, e i 7 candidati sono Bruno Retailleau, ex ministro dell'Interno, leader dei Repubblicani, Raphael Glucksmann, che invece è di area socialista, Marine Le Pen, leader di Front National, del Rassemblement National, in testa ai sondaggi, Edouard Philippe, ex premier con Macron, candidato centrista, Jean-Luc Mélenchon, leader della France Insoumise, sinistra radicale, Marine Tondelier, leader degli ecologisti, quindi Partito dei Verdi, e poi Gabriel Attal, che è leader di Renaissance e già premier sotto la presidenza Macron, e l'altro candidato centrista, quindi una corsa abbastanza affollata, ma ripetiamolo, tutti i sondaggi, ma da mesi ormai, danno Marine Le Pen in forte vantaggio se si votasse oggi per le presidenziali. Vi segnalo questa notizia, la trovate anche sulla Nazione. Francesca Angeleri racconta un caso, il no al concerto a Villa Verdi. Il concerto avrebbe dovuto, dove Riccardo Muti avrebbe dovuto dirigere il notturno del compositore di Busseto, Giuseppe Verdi, ma a Piacenza c'è stato il no della soprintendenza locale. In realtà interviene il ministro della Cultura Giuli e per ora questa serata, che è in programma per il 12 settembre nel giardino di Villa Verdi, a Sant'Agata di Villanova sull'Arda, in provincia di Piacenza, dove Giuseppe Verdi visse e compose molte sue opere, per ora, adesso in questo momento, è confermata per il 12 settembre. Vi segnalo tante volte Simone Spezia, 24 Mattino, anche tante altre trasmissioni di Radio 24 si è occupata della dispersione idrica di questo paese. Chicco Testa e Erasmo De Angelis oggi ci tornano sul Corriere della Sera. Il vergognoso buco nell'acqua. Siamo il paese che meno si può lamentare per la siccità, perché il vero problema è la dispersione idrica. E poi tutti i giornali hanno articoli su Yayoi Kusama, scomparsa qualche giorno fa, il 14 agosto in realtà, ma la notizia è stata comunicata ieri. Era nata nel 1929, quindi aveva 97 anni. Stefano Bucci sulla Corriere della Sera oggi scrive: il mondo a pois di Yayoi Kusama. Sul sito del Sole 24 Ore trovate il ritratto di Yayoi Kusama di Angela Vettese, una delle critiche d'arte che scrive per il Sole 24 Ore, e domenica, sulla Domenica del Sole, ci sarà un altro approfondimento. E poi invece alle 8.45, come vi avevo anticipato, ci sarà il ricordo di Pietro Beccari, amministratore legato e presidente di Louis Vuitton, perché Louis Vuitton è una delle grandi maison che ha collaborato anche di recente con Yayoi Kusama. A proposito di quello che è successo in Nepal, vi segnalo l'intervista di Luca Fraioli al glaciologo Peter Varhams, che dice: dalle Ande all'Himalaya stiamo perdendo i ghiacciai, prepariamoci al disastro. Ciò che è successo in Nepal è la conseguenza di politiche sbagliate, bisogna limitare i danni. E tornando invece sulla condanna a Meta, arrivata negli Stati Uniti, Meta è stata condannata a pagare quasi 18 miliardi di dollari per chiudere una causa avviata da ben 29 stati americani che accusavano Facebook e Instagram di aver creato dipendenza nei minori. Oggi Pierluigi Pisa su Repubblica racconta: l'Unione Europea a Meta, ora tutelateci come gli Stati Uniti. Bruxelles vuole usare l'intesa americana come elemento per pressare la società che gestisce Facebook e Instagram. E poi due vicende: una potrebbe avviarsi tragicamente a essere l'ennesimo femminicidio a Palermo, racconta Salvo Palazzolo su Repubblica, ma la notizia c'è su tutti i giornali. Noemi Impelizzeri, donna di 33 anni, trovata morta impiccata nei giorni scorsi in provincia di Catania, un amico è stato indagato per omicidio. E poi una notizia che ci riporta alla terribile sorte di Saman Abbas, 18 anni, di origine pakistana, ricordate scomparse da Novellara nella notte tra il 30 aprile e il 1 maggio 2021, fu uccisa perché la famiglia si ribellava alla relazione che lei aveva con un coetaneo e si ribellava a un matrimonio forzato organizzato nel suo paese di origine. E adesso c'è quest'altra notizia: si ribella alle nozze combinate e tenta il suicidio. Arrestato il padre, per anni ha sopportato violenze e minacce, poi si è rivolta ai servizi sociali. L'odissea di un adolescente del Bangladesh, sempre in Italia, in particolare in Romagna. Vi dicevo, ed è l'ultima segnalazione prima di lasciare la parola al GR delle 8, l'intervista a Claudio Martelli sulla Stampa, fatta da Fabio Martini, intitolata Portaio Falcone al Ministero, osteggiato da toghe politiche, diventò un eroe dopo la morte. E dice anche ripugnante accostarlo alla vicenda La Vitola. Giovanni Falcone aveva 53 anni quando fu assassinato insieme alla moglie, che era anche lei magistrato, Francesca Morvillo, e agli agenti della scorta. E appunto, sempre per fare esercizio preziosissimo di memoria, la strage di Capaci, ricordiamolo, 23 maggio del 1992. E fu proprio, era stato Claudio Martelli un anno prima, 27 febbraio 1991, all'epoca ministro della giustizia, a nominare Giovanni Falcone direttore degli affari penali del ministero. E con questo però ci lasciamo, un grazie a tutti per l'ascolto e i messaggi, e un grazie fin d'ora a Carmelo Lauricella in regia.
5: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano, e spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
7: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
15: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
16: Per prendere frescotto andiamo in autostrada.
17: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
18: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che Il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
19: Le 7:59.
20: GR24. Il Sole 24 Ore.
19: Ancora 1.400 dispersi nell'alluvione in Nepal e Tibet, si cercano anche tre italiani, cresce il numero delle vittime. Secondo gli Stati Uniti è stato completato lo sminamento del canale di Hormuz. Riparte questa sera la Serie A con Venezia in casa del Milan, oggi sorteggi di Europa e Conference League dopo quelli di Champions. Una buona giornata dalla redazione di GR24, da Enrico Pagliarini al microfono, Carmelo Lauricella alla parte tecnica. È salito a 472 nelle ultime ore, 469 in Nepal e 3 in Tibet, il bilancio delle vittime delle devastanti inondazioni improvvise di mercoledì mattina. Almeno 1.400 persone risultano disperse ed è di questa mattina la notizia che la Cina ha sospeso un'operazione di soccorso a causa dell'elevato rischio di nuove alluvioni in Tibet.
21: La corsa contro il tempo è ora per raggiungere le comunità le cui strade, i ponti e le vie di comunicazione sono stati spazzati via dalle esondazioni che mercoledì hanno colpito la regione himalayana tra Tibet e Nepal. Ci sono quasi 1.000 dispersi in Nepal, più di 300 sul lato tibetano, tra loro anche 3 italiani, senza contare il numero di morti che cresce di ora in ora. Gli ospedali della capitale Kathmandu si stanno preparando a ricevere i tanti feriti che arriveranno nei prossimi giorni quando e se saranno raggiunte le aree ancora isolate. Secondo gli esperti, l'esondazione sarebbe stata causata dal distacco di un'enorme parte di ghiacciaio precipitata per oltre 1.000 metri a valle. A determinarne il collasso, le alte temperature causate dal cambiamento climatico. Mentre i soccorritori sono al lavoro, si teme intanto una nuova esondazione. In Tibet, infatti, sul corso di 2 emissari del fiume Bhotekoshi si è formato un lago di sbarramento che potrebbe esondare creando nuovi gravi danni. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
19: Notizie dall'Italia. Nuovi sbarchi nelle ultime 24 ore sono segnalati a Lampedusa, dove in poche ore sono arrivate 4 barche e 191 persone. Sono stati tutti portati nell'hotspot dell'isola, dove al momento ci sono 417 migranti. In tema di migrazione, l'Italia ha portato a termine l'espulsione di 23 cittadini egiziani rimpatriati con un volo charter diretto al Cairo.

0: E a quanto riferiscono gli avvocati, hanno affermato di non conoscere la vitola, amico di Ranucci e mandante reo confesso dell'attentato dimostrativo, ma solo il suo factotum Tavares, e avrebbero confermato che il mandato ricevuto era mettere una bomba e non sparare colpi di pistola ai muri come affermato dalla vitola. Intanto il TG1 scova in Camerun Gomez Tavares. Non sono latitante, dice, presto tornerò per parlare con i magistrati. Conosco gli arrestati, aggiunge, ma della bomba non voglio parlare.
1: Ufficialmente non mi sto nascondendo, io non sono latitante e non ho mai negato di conoscere qualcuno tra di loro. Io sono sicuro che sarò un uomo libero. Solo il tempo di verificare che non c'entro niente in tante cose. Non è oggi, non è domani, ma la cosa sicura è che torno a breve. Con mio legale stiamo decidendo la data. Io torno. Questa è una certezza.
0: Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha fatto sapere oggi che le forze armate americane hanno rimosso con successo le mine navali presenti nelle rotte di navigazione internazionali dello stretto di Hormuz posizionate mesi fa dai Pashdaran iraniani. Ieri 7 navi da trasporto hanno attraversato lo stretto in calo rispetto alle 17 del giorno precedente e comunque sotto la media degli ultimi 10 giorni. La guerra in Ucraina. Un attacco di droni russo avvenuto stamattina a Kherson ha ucciso un uomo poche ore dopo che le autorità avevano esortato i residenti ad evacuare la città, poiché l'intensificarsi degli attacchi russi rischia di interrompere le forniture di energia elettrica in vista del lungo inverno. Kherson, occupata nel febbraio del 22, è stata liberata nel novembre dello scorso anno, ma è da allora sottoposta ad attacchi quotidiani sulla popolazione civile. Il premier canadese Carney ha riferito di avere detto al presidente americano Donald Trump che il lago Ontario si chiama così oggi e lo sarà per sempre. Trump però ha firmato ieri un ordine esecutivo per rinominare il lago da Ontario in Lago America, nel mezzo dello scontro bilaterale sul commercio fra i due paesi. È morto ieri mattina in un ospedale dell'AIA l'ex comandante militare dei serbi di Bosnia, Mladic. Alla sua persona sono legate alcune delle immagini più sanguinose della lunga guerra nella ex Jugoslavia.
3: Il generale Ratko Mladic, il macellaio dei Balcani, entra nella storia firmando una delle pagine più buie della fine del Novecento, la guerra di Bosnia-Erzegovina, divampata nel 1992 dalla dissoluzione della Jugoslavia. L'ex comandante delle forze serbo-bosniache, stratega dei quasi 4 anni di sanguinoso assedio di Sarajevo, nonché responsabile del massacro nel 95 di più di 8.000 civili musulmani, è morto a 84 anni in un ospedale dell'AIA dove stava scontando l'ergastolo per genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra.
4: The chamber finds Ratko Mladic guilty.
3: L'arresto arriva nel 2011 dopo 16 anni a piede libero grazie a protezioni dell'apparato militare e del clan familiare, ergastolo condiviso con l'ex presidente serbo Karadzic, ideologo della pulizia etnica, ferita aperta ancora oggi e anche oltre i confini del paese, con la comunità islamica che non perdona l'inerzia dell'Europa e della NATO. Le atrocità vanno avanti per giorni mentre il contingente olandese dei caschi blu ONU si distrae nei locali di Spalato. Ad Amsterdam cade il governo per lo scandalo e dopo oltre 30 anni più di 1.500 corpi restano senza nome, almeno altri 1.000 quelli scomparsi nel nulla. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Parliamo adesso di soldi. Secondo la Banca d'Italia il ricorso alla moneta digitale cresce con regolarità, anche se il contante resta la prima scelta.
5: Gli italiani lo amano ancora e per le piccole spese resta il preferito, ma ormai il contante sta perdendo progressivamente terreno, lasciando sempre più il passo alla moneta digitale. Tra il 2018 e il 2025 le transazioni elettroniche sono raddoppiate, superando la soglia dei 16 miliardi annui, certifica la Banca d'Italia. Motore di questa transizione, le carte di pagamento, il cui utilizzo tramite POS ha registrato volumi senza precedenti, da 6 a oltre 10 miliardi. E a vincere la rapidità, l'88% dei pagamenti al dettaglio avviene in modalità contactless. È un processo in atto da tempo che si è intensificato durante gli anni della pandemia e consolidato in quelli più recenti, spiega la Banca d'Italia, anche se il legame degli italiani con le banconote resta solido per ragioni culturali e strutturali. Oltre il 60% dei pagamenti nei punti vendita fisici avviene ancora in contanti, percentuale superiore alla media dell'Eurozona che è del 52%, ma paesi come Austria, Austria, Romania, Bulgaria, Slovenia e Grecia registrano storicamente percentuali di transazioni in contanti superiori o simili a quelle italiane.

0: mentre paesi del nord Europa come Finlandia e Paesi Bassi sono quasi totalmente cashless. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore.
1: Siamo allo sport, i sorteggi di Champions League.
2: L'obiettivo è portare tutte e quattro le squadre oltre lo scoglio della fase a girone. Inter, Napoli, Roma e Como hanno disegnato il percorso che comincia nella settimana dall'8 al 10 settembre e non sarà un percorso semplice. L'urna di Monte Carlo ha regalato grandi suggestioni come il ritorno di Fabregas al Camp Nou o l'incrocio tra Mourinho e le sue Inter e Roma, ma ha anche disseminato di trappole il cammino delle nostre. L'Inter ad esempio ha pescato Real Madrid, Liverpool e Borussia Dortmund. Per entrare nelle prime 8 bisogna non sbagliare un colpo nelle altre sfide sulla carta più semplici. Real Madrid, PSG e Manchester United aspettano invece la Roma, che deve fare attenzione anche alla trasferta a Istanbul dal Fenerbahce di Lukaku. Per il Napoli, oltre a City e Arsenal tra le teste di serie, impegni forse meno gravosi, ma c'è il Bodø/Glimt, giustiziere dell'Inter nel febbraio scorso. E infine il Como, debuttante in Champions League. Detto del viaggio a Barcellona, ecco il menù di lusso del Sinigaglia appena sistemato: PSG e Manchester United, poi altre partite da aggredire con spensieratezza contro Betis, Lipsia, Feyenoord, Lens e AEK Atene. Oggi tocca Europa e Conference League con Juventus, Milan e Atalanta nell'urna. I bergamaschi hanno battuto 1-0 l'Hapoel Tel Aviv grazie a una rete di Scamacca nel finale, superando così il preliminare. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Inizia questa sera la seconda giornata della Serie A alle 20:45 Milan-Venezia. Gli europei di volley femminile sarà la Bulgaria, l'avversaria dell'Italia negli ottavi di finale. Lunedì pomeriggio a Brno, la vincente affronterà i quarti la squadra che vincerà la gara tra Repubblica Ceca e Svezia. Abbiamo concluso questa edizione di GR24, vi ringraziamo per l'attenzione, vi auguriamo una buona giornata, prossima edizione 8:59.

0: Noi ci siamo, e voi?
1: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.
2: Potrei parlarti del Parktronic, che individua un posto per parcheggiare in totale autonomia gestendo sterzo, frenata e accelerazione, per arrivare puntuale a ogni appuntamento. Potrei, ma tanto dimenticherai tutto appena avrà trovato parcheggio per te.
3: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe E con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
4: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
5: Ehi amico!
6: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
5: ai ai ai,
6: vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori,
5: evviva!
6: Vai su agenti.it.
4: Agenti.it,
5: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
7: Quattro mattino, estate.
8: Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, buon venerdì. Avevo ottenuto un paio di cose che tengo a segnalarvi dalla stampa: la storia di un asilo nido vicino a Palermo. Mezzo secolo per costruirlo, resta vuoto perché mancano i permessi. I lavori erano iniziati nel 1977, racconta Elisa Forte, dopo l'abbandono e la demolizione ora è pronto, ma non aprirà prima di fine 2027. Siccome proprio di asili nidi e di come spendere bene, eventualmente, di come organizzare bene i bandi, di come districarsi nella burocrazia, abbiamo parlato tante volte, ma anche qualche giorno fa, con l'onorevole Luigi Marattin, ecco, questa direi che è una storia emblematica. A proposito di Yayoi Kusama, la stampa le dedica un profilo firmato da Roselina Salemi, ma anche vi segnalo che dal 31 ottobre prossimo, a febbraio 2027, alle OGR a Torino ci sarà la mostra corale The Quantum Effect, e ci sarà anche la celebre installazione Infinity Mirror Room di appunto Yayoi Kusama. E vi dicevo il romanzo d'estate su Sigfrido Ranucci di Mario Aiello, prendendo testualmente da un capitolo del libro La Scelta, questo per farvi capire il metodo Ranucci o il metodo Report by Ranucci. Ranucci parla della cattura del boss mafioso e delle dichiarazioni di Salvatore Baiardo e scrive: voi lo ricorderete Baiardo, quello che ha anticipato in TV a Giletti l'arresto di Messina Denaro? E scrive sempre Ranucci, Baiardo, perché poi quando verrà arrestato Messina Denaro? Verrà arrestato il 16 gennaio, cioè un giorno dopo l'arresto, 30 anni prima di Rina, scrive Ranucci. Ma il 16 gennaio voi sapete che data è? Non lo sapete? È il giorno di compleanno della Meloni. Ora, il compleanno della Meloni è il 15 gennaio. Vi sembrerà una piccola cosa? Non lo è, perché se tu vuoi lanciare delle così accuse più o meno velate, almeno controlla le date, perché chiunque, Mario Aiello come me, ha evidentemente letto con attenzione prima di parlarne male, direi, dei libri di Ranucci, se fai questi errori poi ti presti inevitabilmente a far venire il dubbio che sia questa il modo in cui racconti i fatti, plasmandoli a tuo... Era così bello, no? Guarda un po', far cadere le due date insieme, peccato che non sia così nella realtà, vabbè. Dal Messaggero: in vacanza con Fido, 10 milioni di italiani in viaggio durante l'estate con un animale da compagnia, e questo mi offre ancora una volta l'occasione per ricordarvi che in tema di qui pet tourers, ma pet economy in generale, il Sole 24 Ore 20 organizza insieme a Purina l'International Pet Summit, che si terrà a Milano il 15 settembre. Potete trovare tutte le informazioni online e potrete anche seguirlo in streaming se il tema vi interessa. Dall'Avvenire vi segnalo una pagina intera di Marco Ferrando, e come sempre mi fa super piacere sia citare gli approfondimenti dell'Avvenire, sia in particolare quando li firma Marco Ferrando, che per tanti anni è stato qui al Sole 24 Ore anche responsabile delle pagine di finanza e ora è vice direttore dell'Avvenire. Un amico, un giornalista eccezionale, insegna anche alla Scuola di Giornalismo di Torino. Questa pagina è dedicata alla all'economia mondiale con questo titolo: l'economia arranca, le borse ai massimi, ma sulla finanza c'è la spinta legata ai timori dell'intelligenza artificiale. E sempre Marco Ferrando ha intervistato Davide Serra, che è il fondatore e amministratore delegato di Algebris Investments, e l'intervista viene intitolata "Il rischio bolla c'è, ma conta di più creare sviluppo con la ricchezza". E sempre dall'Avvenire, prima di dare il buongiorno ad Alberto Magnani, vi segnalo, l'abbiamo avuta ospite un paio di settimane fa, la recensione di Raffaella Rumiati a questo libro che, mi diceva Raffaella, non trovo un editore in Italia, ma direi, speriamo che lo trovi presto. Nel Regno Unito è pubblicato da Oxford University Press, l'hanno scritto Anna Di Lellio e Garantina Craie, si intitola The Strongest Link, e dove si parla come le neuroscienze possano aiutare a rompere il silenzio sugli stupri in Kosovo, perché in Kosovo è stata una delle guerre recenti in cui gli stupri sono stati usati come una vera e propria arma, cosa che tra l'altro è avvenuta anche in tanti conflitti africani e non solo naturalmente, e questo mi dà un po' il gancio per dare il buongiorno a Alberto Magnani. Ben ritrovato Alberto, e grazie sempre per accettare i nostri inviti. Alberto Magnani, corrispondente dall'Africa, che detta così è veramente un incarico monster, del Sole 24 Ore. Buongiorno Alberto.
9: Buongiorno a voi, grazie.
8: Senti, naturalmente ci sono tantissimi temi, lo diciamo sempre, oggi tra l'altro in particolare parli anche della Somalia e di questo progetto oggi sul Sole, e di questo progetto che prosegue nel solco della de-dollarizzazione di molti paesi. Però partiamo dalla Nigeria. La Nigeria è un paese, è uno dei più grandi paesi dell'Africa, è molto popoloso e soprattutto ha riserve di petrolio immense, e tu hai parlato anche di recente sul Sole del cosiddetto effetto Dangote. Ci spieghi che cos'è, visto che parliamo tanto di energia in questi giorni?
9: L'effetto Dangote è l'effetto che si è innescato sul mercato energetico nigeriano e africano con l'avvento, sembra un po' messianico, ma avvento in senso finanziario ed economico, di Aliko Dangote nel mercato appunto della raffinazione petrolifera. Aliko Dangote è l'uomo più ricco della Nigeria e dell'Africa, con un patrimonio oltre i 35 miliardi di dollari statunitensi, e ha deciso di espandere il suo business a diversi anni appunto nel settore petrolifero e nel settore della raffinazione, lanciando nel 2024 una raffineria a Lagos che ha raggiunto e superato ampiamente nel 2026 il suo obiettivo di oltre 650.000 barili di petrolio raffinati tutto il giorno, andando a creare per l'appunto l'effetto che descrivevi prima, ossia la possibilità per la Nigeria di uscire dal paradosso di essere un paese che vende greggio e importa carburante. Tanto è vero che la Nigeria sta adesso riuscendo non soltanto a garantire, almeno in maniera parziale, perché il paradosso è ancora presente purtroppo, la sua autosufficienza in termini di carburante e appunto di fornitura energetica, ma sta anche riuscendo a vendere carburante all'estero, sta riuscendo a aumentare e a diversificare le sue esportazioni nel settore dei prodotti petroliferi, andando quindi a sciogliere, almeno ripetiamo parzialmente e provvisoriamente, questo storico paradosso. Tanto è vero che secondo dati della EIA, l'agenzia statistica della Dipartimento di Energia degli Stati Uniti, le esportazioni di prodotti petroliferi sono cresciute di 7 volte soltanto tra il 2023 e il 2026. Quindi l'effetto appunto di Dangote si manifesta in questa capacità inedita per la Nigeria di riuscire a esportare prodotti petroliferi e a garantirsi anche prodotti petroliferi su scala interna, senza dipendere dai mercati internazionali. E questa adesso è una tendenza che potrebbe anche riverberarsi e allargarsi su scala continentale.
8: Tra l'altro Dangote è, diciamo, lungimirante, perché poi ha anche avviato, no, una maxi raffineria, e sappiamo che ci è stato spiegato che il problema non è soltanto il blocco delle petrolifere, dei transiti di greggio e di gas naturale, ma anche quello della raffinazione, anche perché diversi settori, ieri abbiamo parlato del settore aereo, hanno bisogno di diversi tipi di carburante, quindi quello delle raffinerie in realtà è un tema importantissimo.
9: Sì, è un tema importantissimo anche perché questo, il paradosso che abbiamo descritto poco fa di questo colosso che esporta greggio a volumi intensi ma si trova costretto a importare carburante dipendeva proprio dall'assenza di raffinerie funzionanti. La Nigeria è un paese con oltre 200 milioni, 220 milioni di persone circa, potranno crescere oltre 400 milioni nell'arco di pochi anni e insidiare i primati di altri colossi globali, ma si è sempre trovata sprovvista di raffinerie funzionanti. Ce n'erano circa una decina, di cui solo una funzionante e con volumi assolutamente inadeguati alle esigenze di un mercato di quella portata. Quindi l'intuizione di Dangote, che veniva tra l'altro considerato una sorta di folle e liquidato fino ad alcuni anni fa come un visionario, ma nel senso più deteriore del termine, è stata proprio quella di voler insistere sul principio, sull'obiettivo della raffinazione. Lo ripetiamo, senza riuscire a sbloccare integralmente il problema, perché sarebbe inverosimile in un lasso di tempo così breve, e oltretutto, questo va aggiunto per appunto completezza di informazione, con accuse di rapporti a dir poco compiacenti da parte dell'autorità politica, per non parlare di quelli intrattenuti in maniera conflittuale con le unioni, con le forze sindacali. Ma in tutto questo gli va comunque riconosciuta la capacità di aver intravisto e aver insistito su questo potenziale, e anche però una questione direi di tempismo, di fortuna, forse l'espressione più inadeguata, ma ora ci possiamo intendere, ossia lo scoppio della crisi iraniana, perché il lancio, l'avvio di questa raffineria è di fatto coincisa, comunque si è avvicinata a livello di tempistica alla grande crisi che poi è scoppiata nel 2026, favorendo ulteriormente l'ascesa delle esportazioni nigeriane e anche questa nuova veste di paese che non solo esporta greggio, ma è anche capace di raffinare autonomamente, in maniera autonoma, i propri prodotti, le proprie forniture energetiche.
8: Certo, e questa è la Nigeria. Poi ti porterei su un altro tema interessantissimo, perché negli anni tu per primo hai raccontato di come la Cina abbia molto investito in vari paesi africani, perché il tallone d'Achille della Cina è sostanzialmente quello delle materie prime, che ne ha poche, e naturalmente è molto presente anche la Russia. E adesso c'è questo che potremmo chiamare sovranismo minerario, che riguarda più paesi, ci si sta rendendo conto di quanto nei diversi paesi africani, di quanto questa sia un'arma potente o comunque un patrimonio importante, e forse sarebbe ora di mettere un freno appunto a potenze straniere che ne approfittano. È un po' questo il senso?
9: Sì, il senso è assolutamente questo. Il fenomeno viene chiamato resource nationalism, cioè il nazionalismo delle risorse, o sovranismo, nazionalismo minerario, visto che si parla prevalentemente di risorse e minerari in questo caso. Ed è un fenomeno che in realtà non è inedito, perché già nella prima ondata degli anni 60, primi anni 70, dopo la liberazione, i governi africani avevano cercato di rimettere mano su quelle risorse che erano state devolute integralmente a favore degli interessi e degli investimenti dei coloni, insomma comunque delle potenze straniere. Poi negli anni 80 c'è stata la ventata, ricordiamo, di liberalizzazione, dei piani di aggiustamento strutturali, il Washington Consensus e via dicendo, e in questi ultimi anni stiamo assistendo a un riscatto, a una rivendicazione nuova rispetto alle risorse che abbondano nel sottosuolo africano. Il nazionalismo delle risorse vuol dire sostanzialmente l'obiettivo di riprendere il controllo e la gestione integrale delle materie prime, che appunto hanno sempre arricchito investitori esteri ed elite locali, a dire poco compiacenti, per usare un eufemismo, con quegli stessi investitori, senza mai però travasarsi a beneficio a favore della maggioranza delle popolazioni africane. Nel concreto, il nazionalismo delle risorse si è poi dispiegato, si è declinato in varie forme. Ci sono tentativi di scalata finanziaria, come quella del Botswana, che lo ricordiamo ha annunciato più volte l'obiettivo di raggiungere la maggioranza del colosso dei diamanti, adesso un po', anzi parecchio in crisi, De Beers, andando oltre la sticella del 50%, anche se adesso ha rivisto un po' i suoi obiettivi. Ci sono forme di controllo politico, come la Repubblica Democratica del Congo, che lo ricordiamo ha imposto quote sulle esportazioni di cobalto per cercare di ravvivare prezzi che erano scivolati su valori inadeguati, oppure lo Zimbabwe, che ha fissato a sua volta un divieto sulle esportazioni di litio, fino a casi decisamente più controversi, sempre per usare un eufemismo, come le giunte saheliane, che hanno rescisso d'amblè contratti nell'ambito minerario, o addirittura commissariato, se non sequestrato, intere e intere miniere agli investitori internazionali. Quindi ci sono varie sfumature, ma il principio di fondo rimane sempre quello, ossia lo slancio, il desiderio dei governi africani di rimettere appunto mano su le proprie risorse e cercare di capitalizzarle. Ovviamente, come è inevitabile che sia, c'è un certo divario tra l'ambizione politica, tra l'altro a volte spinta, sostenuta anche con un linguaggio che noi definiremo populistico, cioè il ritorno al controllo delle materie prime e dicendo, e la capacità poi effettiva di fruttare, far fruttare quelle risorse a favore della popolazione che non ha mai goduto dei ritorni di quelle stesse materie prime, perché comunque da un lato c'è sì la possibilità di controllare le materie prime, di creare meccanismi più inclusivi, di trattenere la lavorazione in valore aggiunto in loco, ma dall'altro gli esperti che abbiamo che il Sole 24 Ore ha consultato hanno evidenziato anche diversi rischi, ad esempio una sorta di cattura da parte dell'elite, o comunque sia una gestione che rischierebbe poi di dissiparsi, di disperdersi in amministrazioni che, lo sappiamo, non sono sempre proprio impeccabili per quanto riguarda i criteri di trasparenza e di buona gestione.
8: Certo, di corruzione all'interno dei vari governi. Dalla Nigeria e da tutti questi paesi che ci hai citato, ti porterei in Kenya, perché anche qui è molto interessante il caso Kenya, perché se la Nigeria è ricchissima di risorse energetiche, il Kenya lo è un po' meno, anzi è molto fragile, parliamo spesso di fragilità energetica anche per i paesi europei e per l'Italia in particolare. Ecco, qui invece ci è da segnalare appunto il sorpasso dei sauditi sugli Emirati Arabi Uniti nell'export energetico, e questo naturalmente è legato anche a quella che tu hai giustamente definito la crisi del 2026, cioè il blocco dello stretto di Hormuz.
9: Esattamente, i sauditi hanno recentemente sorpassato gli emiratini nelle esportazioni grazie alla presenza di un'infrastruttura che appunto si affaccia sul Mar Rosso e che ha garantito la possibilità a Riyadh di bypassare, scusate il brutto calco dall'inglese, di aggirare correttamente la paralisi di Hormuz, con appunto volumi che sono andati a crescere e a scalzare quelli che erano stati storicamente garantiti dagli emiratini, che pure rimangono presenti. Ma proprio questo sorpasso, questa competizione interna al Golfo ci permette anche di osservare degli sviluppi in corso nel caso kenyota, nel paese, nell'economia kenyota, perché il Kenya, come hai detto tu bene prima, è un paese che è storicamente vulnerabile ai saliscendi dei prezzi energetici e vulnerabile alle crisi come quella scoppiata nel Medio Oriente, pur avendo poi un ottimo slancio per quanto riguarda tutta la produzione di rinnovabili, ma adesso sta cercando di colmare questa lacuna con una serie di maxi progetti infrastrutturali. Il più evidente è proprio quello di una nuova raffineria di Aliko Dangote. Aliko Dangote ha deciso di costruire una raffineria gemella rispetto a quella già edificata, già costruita a Lagos, nel porto di

0: Lamo, un tra l'altro gioiello di architettura Swahili, patrimonio UNESCO, che ora da un lato godrà dell'impatto economico di una raffineria che si avvia a 700.000 barili al giorno quotidiani di produzione, ma dall'altro si ritroverà anche a rischio, minacciato da tutti gli impatti ambientali che, lo sappiamo, sono connaturati in un certo senso fisiologici a progetti di questa portata. Quindi proprio il sorpasso che abbiamo visto prima, che me l'ha scritto prima, dei sauditi rispetto agli emiratini, ci permette poi anche di comprendere o di affacciarci sulle dinamiche interne di un paese, come appunto il Kenya, che sta cercando di emanciparsi dalla sua fragilità energetica con una spinta, un'accelerazione su progetti come quello che abbiamo descritto, progetti che da un lato possono garantire appunto l'emancipazione energetica ed economica del Kenya e dell'Africa orientale nel suo complesso, ma che dall'altro presentano rischi pesanti di carattere ambientale. E aggiungiamo anche rischi di carattere politico, perché in tutto questo la Tanzania ha risposto al progetto di Aliko Dangote con l'annuncio di una nuova intesa con Uganda e Vitol Bahrain, una grossa società del settore energetico, per la costruzione di un hub fondamentalmente rivale da 20 miliardi di dollari nel porto di Tanga. Quindi vediamo che la questione energetica potrebbe essere un elemento di integrazione economica nell'Africa orientale e invece
1: Certo.
0: rischia di diventare un nuovo elemento di conflitto interno alla regione.
1: Grazie Alberto per insomma, tutte queste antenne che hai, questa capacità di osservare anche oltre la cronaca e di raccontare sul Sole, sul sito del
0: Grazie a voi.
1: Sole, qui a Radio 24, sui tuoi canali social. Quindi grazie ancora, so che ci sono tanti altri temi che sicuramente emergeranno, come la possibilità, a parte la de-dollarizzazione, ma anche la possibilità di creare un'agenzia di rating così che i paesi africani non siano dipendenti dalle agenzie di rating che spesso anche ai paesi occidentali causano qualche mal di pancia. Grazie Alberto, buona fine d'agosto e a presto.
0: Grazie a voi, a presto.
1: E con questo ci lasciamo solo un paio di minuti per una breve pausa, poi ci troviamo per il prossimo approfondimento.
2: Abbiamo visto l'incendio.
3: L'acqua di spegnimento è uscita nel fiume.
4: E sono usciti 20.000 litri di gasolio.
5: Stavano scaricando quando improvvisamente si è rotto il bocchettone.
6: L'assicuratore mi dice chiama la Belfor.
7: PIA, pronto intervento inquinamento, è il servizio Belfor dedicato alla tutela della tua impresa dall'inquinamento improvviso. Preparazione delle squadre di emergenza e supporto immediato. Per informazioni, pia.belfor.it oppure chiedi al tuo assicuratore. Stai sicuro, scegli Belfor.
8: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
9: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
11: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 10 40.
12: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
13: Quattro mattino, estate.
1: Ancora buongiorno e buon venerdì da Giulia Chiurelli e buongiorno a Giorgio Vallortigara, e che sono veramente felice di avere perché leggo i suoi libri, leggo le sue recensioni sul Domenicale perché collabora con il Domenicale e sono veramente appunto felice di averlo qui ospite, professore di neuroscienze presso il Central Service Center for Mind Brain Sciences all'Università di Trento, autore di tantissimi articoli scientifici, ma anche eccellente divulgatore. Io ho qui sotto gli occhi, davanti a me, questo libro che a me è piaciuto tantissimo, Pensieri della mosca con la testa storta, pubblicato nella collana Animalia, tutta bellissima, di Adelphi. Ma davvero non so da dove iniziare.

0: citare appunto quanto io ammiri il suo lavoro, professor Vallortigara, quindi ancora grazie.
1: Grazie a lei Giulia, grazie per l'invito e a lei e ai suoi ascoltatori. Buongiorno.
0: Tra l'altro ultimamente aggiungiamo anche questo perché voglio faccio insomma spero che la gente corra sempre in libreria dopo averci ascoltati. Tra l'altro è anche uscito il suo primo romanzo per Marsilio in realtà edito da Marsilio sarà in libreria dal 16 settembre, quindi il libro più recente invece A spasso con il cane Luna. Ma bando alle mie ciance. L'abbiamo chiamata soprattutto per sicuramente ci siamo tutti accorti che sono aumentati gli studi di etologia, aumentata la divulgazione etologica, e perché c'è desiderio di capire meglio gli animali, non solo quelli che magari abbiamo in casa, appunto la cosiddetta pet economy, e ricordiamo in Italia sono più delle persone gli animali che abbiamo in casa, ma più in generale. Quindi lei nota probabilmente se ci sono maggiori studi anche perché c'è un maggiore interesse, spero io o sbaglio?
1: No, certamente c'è interesse e c'è anche, però dobbiamo dirlo, per quello che riguarda l'interesse e la passione per gli animali domestici, probabilmente qualche problematica che è specificamente, squisitamente dei membri della nostra specie, cioè c'è bisogno di avere qualcuno su cui riversare e da cui ricevere affetto, il che naturalmente va bene, non è male in sé, però forse dovremmo stare attenti perché qui il rischio è quello dell'antropomorfizzazione, cioè il rischio di pensare che i nostri beniamini che teniamo in casa siano come noi e abbiano gli stessi bisogni che abbiamo noi. Cioè quello di cui ci sarebbe bisogno, io credo, è la diffusione nel nostro paese di una maggiore cultura e consapevolezza naturalistica, cioè una conoscenza degli animali, non solo il fatto di voler bene genericamente gli animali.
0: Certo, e di appunto usarli per compensare magari tanti altri bisogni, ma come diceva lei, poi li abbiamo visti gli eccessi, cani che ricevono manicure, sulle cui unghie viene messo lo smalto, e questa è una delle cose che mi ha più colpito. Naturalmente succede negli Stati Uniti, che spesso ci portano grande innovazione ma anche grandi esagerazioni. Però per quanto riguarda appunto il suo ultimo libro, qui il tema è proprio quello di capire come nella loro diversità anche gli animali per esempio hanno una coscienza, e da qui anche tutti i movimenti per evitare inutili sofferenze agli animali da allevamento, ma in generale agli animali, perché appunto anche loro hanno una coscienza e anche loro provano dolore molto simile a quello che proviamo noi.
1: È molto probabile. Naturalmente questo è un argomento difficile, scivoloso, è quello che nella mia disciplina viene chiamato a volte lo hard problem, il problema duro della coscienza, perché alla fin fine non c'è modo per nessuno di noi, e questo vale anche per i membri della nostra stessa specie, di accedere alle esperienze degli altri dal loro stesso punto di vista, cioè alle esperienze in prima persona. Io non so nulla in realtà del dolore degli altri, certo. Lo intuisco, lo inferisco sulla base del fatto che vedo comportamenti simili, posso anche notare aspetti della fisiologia similari, però l'esperienza in prima persona è per l'appunto esperienza in prima persona. Questo è particolarmente rilevante nel caso degli animali, perché se quello che facciamo è condurre delle inferenze, quando l'animale c'è prossimo e molto simile nelle caratteristiche, nella morfologia, è facile condurre l'inferenza. Se io per accidente pesto una zampina al mio cane, lui guaisce e fa tutta una serie di movimenti e di comportamenti che mi fanno comprendere immediatamente, perché sono gli stessi che mostrerei io, la sua situazione di disagio. Ma con altre specie questo non è possibile. Per esempio, i pesci non mostrano nella stesso modo e con le stesse caratteristiche nel loro comportamento il dolore, e quando ci muoviamo verso animali molto diversi da noi come gli invertebrati l'inferenza può diventare praticamente impossibile.
0: Certo, tra l'altro per esempio mi ha colpito tantissimo, ma lei aveva dedicato anche un libro che si chiamava Il Pulcino di Kant, ma insomma ovunque si scelga, voi studiosi in particolare, di approfondire il tema si scoprono delle cose incredibili. Per esempio io sfido chiunque a sapere che un'ape possiede nel suo ganglio encefalico 960.000 neuroni. Adesso noi ne possediamo naturalmente molti, ma molti di più, però non sono pochi. Però un bagaglio limitato, come lei stesso dice, rispetto, insomma, al nostro, ma con questo bagaglio limitato di neuroni l'ape riesce a compiere prodezze cognitive che voi scienziati avete osservato. Quindi sono tutti mondi che si aprono, no? Questi osservando la fisiologia degli animali e poi cercando di capire come questa si collega ai comportamenti.
1: Certo, perché qui si apre un problema molto grande. Il fatto che un animale con meno di 1 milione di neuroni nel cervello, nel ganglio encefalico, sia capace di fare cose così sofisticate, per esempio le api colgono la quantità, possono fare l'equivalente delle operazioni aritmetiche, sono capaci di distinguere lo stile pittorico di autori diversi, sono capaci di condurre processi logici di inferenza, il tutto con una dotazione neuronale tutto sommato piuttosto limitata. Quindi la domanda, anche quando la riferiamo ai membri della nostra specie, non è come mai riusciamo a fare quelle cose lì e come mai riesca a farlo anche un'ape, ma semmai dovremmo chiederci: cosa diavolo ce ne facciamo di tutti i neuroni che ci avanzano? Perché noi ne abbiamo, si stima, circa 86 miliardi, quindi molti di più di quelli di un'ape. Che cosa ce ne facciamo di tutti quei neuroni lì? Come si spiega la presenza di tutti quei neuroni lì? Visto che tutto sommato, quando andiamo a quelle che sono le abilità di base, i processi fondamentali dei meccanismi del pensiero, le altre specie non sembrano essere così diverse, così difformi da noi.
0: Certo, e la cosa anche secondo me interessante è che poi continuano a sorprenderci gli animali. E mi ha colpito personalmente molto di recente questo caso del procione, l'avrà sicuramente visto anche lei, di Seattle, che gli hanno anche dato un nome, speriamo che il procione non lo sappia o che se lo sappia gli piaccia, che è Jimothy. È un procione con una spina dorsale più corta dei suoi fratelli, per esempio, e in generale con questo tipo di disabilità gli animali, specialmente quelli selvatici, vengono abbandonati dalle madri perché, primo, perché hanno minore possibilità di sopravvivere, e secondo, perché tolgono energie alla madre per gli altri, per il resto della prole. In questo caso, invece, sembra che la madre lo abbia molto seguito, i fratelli lo hanno aiutato e Jimothy è sopravvissuto con una grave disabilità. E tutto sommato, insomma, appunto, contraddice alcune degli assunti sui comportamenti in natura, e credo che siano tanti gli esempi, no? Dove la continua e attenta osservazione sfati magari anche quelli che non sono luoghi comuni, ma magari assunti scientifici.
1: Certo, quello che dovremmo considerare qui è l'aspetto sociale, cioè questo tipo di comportamenti noi ce lo dobbiamo aspettare in generale nelle specie che hanno una ricca vita di relazione. E naturalmente la vulgata tradizionale di immaginare che il comportamento animale sia tutto legato, completamente legato ad un aspetto strettamente egoistico, nei comportamenti è una semplificazione. Ma questo non significa che non sia possibile dare delle spiegazioni, come dire, macchiniche, riduzionistiche di quello che stiamo osservando dal punto di vista scientifico, perché è del tutto naturale che una madre di una specie sociale e i fratelli di una specie sociale si prendano cura del figlio rispettivamente o del fratello, per una ragione molto prosaica, e cioè che quell'individuo contiene copie dei loro geni.
0: Certo. Certo, quindi insomma, quella, e la genetica non mente mai, tra l'altro vedo che anche lei insomma cita più volte nel libro gli scopritori del DNA e in particolare Francis Crick, insomma ricordiamolo anche lì quanto ancora, sono passati tantissimi anni da quella scoperta, ma quanto ancora dobbiamo capire su come funziona il DNA, su come sull'interazione tra genotipo e fenotipo, cioè tra quello che c'è scritto nel nostro DNA.

0: e poi come siamo da tutti i punti di vista, perciò davvero davvero affascinante. E sul, invece sul tema in generale del rapporto, lei diceva naturalmente gli animali, molti animali che magari prima erano prettamente selvatici si avvicinano alle nostre città, c'è il caso dei lupi spesso citato, ecco, anche su questo probabilmente una maggiore conoscenza ci aiuterebbe anche a gestire eventi che sono di fatto imprevisti fino a poco tempo fa.
1: Certamente, e qui ritorniamo un pochino all'argomento di cui parlavo all'inizio. Nella società italiana del dopoguerra, quando la tradizione nostra, insomma, era quella della provenienza da una civiltà contadina e quindi con una conoscenza di prima mano, certo, degli animali e delle relazioni con gli animali, eravamo in un certo senso preparati e pronti a questo tipo di relazione, interazione. Animali come i lupi, per esempio, in molte parti, in molte regioni d'Italia, hanno sempre fatto, da sempre, fatto parte del paesaggio, per così dire, e i contadini, allevatori, eccetera, sapevano gestire la situazione. Ora, in alcune circostanze, questo è diventato complicato perché, ma perché, ad esempio, io sono in Trentino, la quantità di certi animali, la presenza di certi animali come gli orsi entra in conflitto, confligge con l'elevato livello di urbanizzazione del territorio ed entra in conflitto con il fatto che a interagire con questi animali non sono più i contadini, gli agricoltori,
0: per esempio
1: gli allevatori,
0: i turisti. Io purtroppo abbiamo finito il nostro tempo, però rimando tutti e consiglio a tutti questo suo libro per Adelphi, Pensieri della mosca con la testa storta, ma fate una ricerca online, sono tantissimi i libri di Giorgio Vallortigara, che adesso appunto ha scoperto anche una vena da romanziere. Grazie ancora, e naturalmente la possiamo anche leggere sulla Domenica del Sole 24 Ore. Buona fine d'agosto in Trentino.
1: Grazie anche a lei e ai suoi ascoltatori. Buona giornata.
0: Noi ci lasciamo per l'aggiornamento sulla viabilità e ci ritroviamo per l'ultimo approfondimento di oggi.
2: Strade in diretta.
3: Ben ritrovati, ancora una buona mattinata dalla nostra redazione. La 32 Torino-Bardonecchia è chiusa per un incidente fra Susa Autoporto e Ux-Ovest in direzione Bardonecchia. I mezzi pesanti diretti in Francia al momento vengono stoccati all'area di Susa. Ci spostiamo sulla 1 Bologna-Firenze per un incidente oramai risolto. È chiuso lo svincolo di Calenzano-Sesto Fiorentino in uscita in direzione Bologna. Segnaliamo inoltre code fra Badia e il Bivio A1 variante. Ci spostiamo sulla 27 Venezia-Belluno per incidente, si viaggia in coda al momento fra la Pedemontana e l'innesto con la 28 Conegliano-Portogruaro a causa di un incidente in direzione Belluno. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Mattino, estate.
0: Ancora buongiorno da Giulia Crivelli e buongiorno a Pietro Beccari, che è presidente e amministratore legato della Maison Louis Vuitton, ma anche di LVMH Fashion Group, che raggruppa alcune delle maison di moda del gruppo LVMH. Buongiorno Pietro e grazie per aver accettato il nostro invito.
4: Buongiorno dottoressa Crivelli, è un grande piacere essere qua e un grande onore come sempre.
0: La prima, insomma, ci è venuto in mente di sentirla perché purtroppo, insomma, è arrivata la notizia che Yayoi Kusama, questa grandissima artista e donna giapponese di origini giapponesi, ma poi ha un po' vissuto, è stata veramente un po' una cittadina del mondo, è scomparsa, aveva 97 anni, una vita pienissima, e abbiamo pensato di chiedere a lei un ricordo perché come Maison Louis Vuitton avete fatto ben due collaborazioni, tra l'altro quando appunto nella fase già molto matura di Yayoi Kusama, che per come mi ricordo io sia a New York che negli altri luoghi si è molto divertita con questa collaborazione.
4: Assolutamente confermo, e in uno dei due casi, ossia nel 2011, fui io a partire dalla Francia per andare a visitarla in questa sua casa ospedale dove lei viveva, accudita e assistita e protetta dal mondo, e ha accettato di vedermi perché io gli parlassi con l'assistenza del suo manager, del suo braccio destro, della collaborazione possibile.

0: con Louis Vuitton e mi sembrò di occhi vispi e di spirito molto veloce e mi accolse con dei sorrisi e parlavamo attraverso un interprete e qualche parola di inglese. E devo dire che è un ricordo che conserverò per sempre. Comunque, da quel primo incontro nacque questa collaborazione in cui vi ricordate le statue di Kusama nelle vetrine che la replicavano esattamente in altezza, in colore della
1: Sì.
0: pelle e nelle sembianze completamente identiche. Ed è stato un grandissimo successo che poi è stato replicato nel 2023. E questa volta io ero da Dior, quindi non ho nessun merito. Ma ancora una volta effettivamente io ero rappresentata nelle vetrine come robot che dipingeva i suoi famosi polka dot su delle zucche e c'erano delle bellissime foto che sono bellissime foto ancora su internet se qualcuno vuole andare a cercare. Erano dei robot praticamente molto moderni, molto somiglianti all'essere umano.
1: E tra l'altro ricordo anche a Parigi, nel grande flagship store Louis Vuitton, che c'era proprio una specie di yayoi che guardava dall'alto, era diventata proprio una specie
0: Sì,
1: di.
0: un gigante enorme, ce n'era uno anche qui davanti all'ufficio, erano delle statue della rivoluzione gigantissime che hanno veramente fatto eccezione e clamore e sorpresa in Parigi. Devo dire, Russa, che lei è stata molto carina con noi e mi ha proposto di acquistare sei quadri che lei aveva specificamente dipinto per celebrare questa seconda collaborazione, cosa che io ho fatto e fanno parte della nostra collezione Louis Vuitton e saranno visibili e in piena mostra nel nostro flagship che opererà nel 2027 sulle Champs-Élysées.
1: Che è il grande progetto del 2027 per Louis Vuitton. E tra l'altro in questi casi appunto vengono fatti dei prodotti, però poi c'è tutto un contorno e tra l'altro ricordiamo Yayoi Kusama è presente in tantissimi musei, a Tokyo c'è una fondazione che porta il suo nome, un museo che porta il suo nome, quindi veramente parliamo di un'artista che sicuramente è già entrata nella storia dell'arte e sicuramente lo resterà e poi tra l'altro nel suo passato ha disegnato anche degli abiti, era molto giovane ma perché ha partecipato a talmente tanti movimenti artistici che insomma, veramente una personalità eclettica.
0: Assolutamente una personalità eccezionale e sicuramente uno degli artisti più importanti della nostra epoca che ci lascia, ma penso che abbia marcato la sua era e anche come dicevi una personalità molto particolare, ma anche ha lanciato un filone che poi è stato seguito da tanti altri, quindi è stata anche maestra e avanguardista in quello che faceva.
1: Certo, non, naturalmente questa è una delle tantissime collaborazioni che la Maison Louis Vuitton, ma anche lei ha citato Dior, ovviamente lo stesso vale per Dior, opere d'arte si trovano in tutte le boutique dei brand e anche di altri brand del gruppo naturalmente. E purtroppo, insomma, in questi giorni abbiamo detto addio anche a Fabrizio Plessi, che è un artista italiano completamente diverso nella seconda parte, diciamo, della sua vita artistica. Si era soprattutto specializzato in videoarte e anche qui, proprio oggi ci saranno i funerali, ma insomma, anche qui una collaborazione che poi spesso, come probabilmente con Yayoi, e qui a maggior ragione, visto che parliamo di un italiano, diventa un'amicizia.
0: Sì, non posso dire di essere stato amico di Aioi, sono andato a incontrarlo, questo incontro mi ha molto marcato, mentre invece possiamo dire con felicità e con gioia che siamo stati molto legati a Fabrizio, alla sua famiglia, alla moglie Carla, ai figli Rocco e Maria Sole e abbiamo passato dei bellissimi momenti insieme, insomma abbiamo fatto vacanze insieme, abbiamo fatto progetti e quindi diciamo che il lavoro si è mixato con l'amicizia e con il privato. Con Fabrizio la prima volta che ci siamo conosciuti è stato nel 2006 quando abbiamo aperto un bellissimo negozio a Canton Road che esiste ancora e Yves Carcel che era il mio capo all'epoca nonché presidente di Louis Vuitton mi ha presentato Fabrizio e Carla e aveva chiesto a Fabrizio di prestarci, di venderci una delle sue opere d'arte che si chiama Lusso Lento ed era una colata di oro liquido rallentatore che si ripeteva all'infinito, come tu hai detto, lui è stato l'antisignano dei video artisti, direi che ha lanciato la video art nel mondo. Era venuto all'inaugurazione, lì ci siamo conosciuti e ci siamo subito amati, perché il suo carattere molto, molto aperto, era un bambino artista, ecco, aveva questa capacità di guardare il mondo con gli occhi di un bambino, con l'entusiasmo di un bambino e con il sorriso di un bambino e con l'energia di un bambino. Quindi questo è un po' come lo ricordo io, e quella serata me lo dimostrò subito. Poi continuiamo a collaborare, facemmo assieme delle opere, delle barche immense con l'acqua liquida, che era anche lì rappresentata da dei video all'interno, queste barche verticali che si chiamava Mari Verticali, e l'avevamo portato anche, mi ricordo, a Dubai nell'occasione dell'America's Cup, a celebrare l'ennesima collaborazione con l'America's Cup, insomma. E poi ne scordo, facciamo anche una borsa con dentro un borsa Louis Vuitton con dentro un video di questa miniatura di questo lusso lento di cui ti ho parlato, e andò a Aruba, ecco. Quindi abbiamo collaborato con lui quando sono stato da Vuitton, poi ancora mi ha seguito e ho lavorato con lui con la Lady Dior Art quando ero da Dior, e poi abbiamo illuminato la piazza San Marco con il profumo Dior, una serata straordinaria che i veneziani non hanno dimenticato, con tutte le finestre della piazza San Marco illuminate. Quindi insomma ne abbiamo fatto una più di Bertoldo assieme. E
1: ci mancherà Napoli, credo, no?
0: Sicuramente mancherà anche uno degli artisti più importanti della scena italiana, certo, che ha marcato, come ho detto, con la sua essere avanguardista e precursore, un'epoca, ed è stato maestro per tanti anni.
1: Sì, perché ricordiamo, insomma, anche lui era un arzillissimo ottantenne, perciò per cui, sì, adesso sì, magari sì, alla video art si dedicano i più giovani, ma lui ebbe veramente, fu visionario. Abbiamo sentito parlare di Coppa America, forse è questo il grande appuntamento. Tra l'altro ieri sul Sole 24 Ore si parlava di come procedono bene i lavori a Bagnoli in vista naturalmente della Coppa America, però intanto ci saranno le regate di avvicinamento, perché da Louis Vuitton Trophy era il 2010, adesso è proprio la Louis Vuitton America's Cup, quindi title sponsor, e aspettiamo tutti questa prima Coppa America in Italia.
0: Assolutamente, penso che l'entusiasmo sia alle stelle. Sono stato stupito di vedere quanti spettatori a Cagliari per i primi duelli di queste barche, che non erano nemmeno le barche ufficiali, quindi è già stato un grandissimo successo, e credo che sia il preludio di quella che secondo me sarà la più bella Coppa America mai realizzata, e sarà realizzata proprio in Italia. E di questo sono particolarmente orgoglioso, perché mi sento molto complice di questa decisione, visto che come sponsor principale abbiamo molto influenzato alla fine,
1: certo,
0: indirizzato la scelta di New Zealand e di Grant Dalton, che è un amico fra l'altro, quindi insomma, diciamo che ci ha anche sentito e ha capito che ci avrebbe fatto molto piacere. E quindi penso che sì, i lavori stanno andando avanti bene, che sarà molto, molto competitiva, e penso che, se mi chiedi, sarà un duello finale tra Luna Rossa e New Zealand, ancora.
1: Dai,
0: una volta.
1: Speriamo. Grazie a Pietro Beccari, presidente e amministratore delegato di Louis Vuitton. Abbiamo parlato di arte, ma non solo. Buona fine d'agosto e a presto.
0: Grazie a tutti, arrivederci.
1: E grazie naturalmente a Carmelo Lauricella, anche oggi in regia, a Giorgio De Luca in redazione. Per chi vorrà, appuntamento a lunedì, dopo il GR delle 7, per l'ultima settimana di 24 Mattine Estate. Ancora un buon venerdì da Giulia Crivelli.

0: Yeah, uno c'è!
1: Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
4: Perché? Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
8: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
9: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
10: Salve! Sì, lo abbiamo un tavolo da 5.
11: Mi disdice adesso?
10: Purtroppo non l'ho posto.
11: Ma veramente?
10: Che me lo faccio?
11: Sì.
12: Amici ristoratori, ditemi la verità. Quanto tempo perdete tra chiamate, conferme e clienti che vi danno buca all'ultimo secondo? Ma è arrivato il momento di cambiare musica! Con il sistema online Zucchetti potete gestire tutte le chiamate e i cambi in automatico. Sala piena, niente buchi, zero stress. Tu cucini, Zucchetti Orchestra. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
13: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
14: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
15: Le 8:59.
16: GR24, il sole 24 ore.
15: Sale a quasi 2.400 il numero dei dispersi nell'alluvione in Nepal e Tibet. Si cercano anche 3 italiani. Cresce il numero di vittime. Una persona è stata uccisa nel Cosentino in un agguato. Secondo gli Stati Uniti è stato completato lo sminamento nel canale di Hormuz. Una buona giornata dalla redazione di GR24, Carlo Salvatore alla parte tecnica e Enrico Pagliarini al microfono. Iniziamo dalle ultime notizie che riguardano le devastanti inondazioni di mercoledì mattina in Nepal e Tibet. Laura Bettini in diretta.
17: Ciao, buongiorno, Laura. Buongiorno Enrico, buongiorno agli ascoltatori. Sì, iniziamo con questo bilancio diffuso dalla polizia nepalese poco fa: 475 morti accertati, 2.381 dispersi, tra i quali 644 stranieri, prevalentemente indiani e statunitensi, ma ricordiamo che tra di loro ci sono anche una coppia italo-svizzera ed un altro cittadino italiano. Purtroppo c'è un lago formato tra enormi cumuli di detriti della frana che ha iniziato a straripare verso l'area in cui si stavano dirigendo le squadre di soccorso. Le agenzie di stampa hanno battuto la notizia poco fa di gente in fuga e sospensione dei soccorsi anche in elicottero. Si chiarisce intanto cosa è accaduto: non un terremoto come si era detto all'inizio, ma un distacco di roccia sotto un ghiacciaio in altissima quota, per cui a valle è precipitata una spaventosa quantità di acqua e detriti che ha provocato una vibrazione che sembrava un terremoto e che, come sappiamo, ha travolto e distrutto tutto quello che ha incontrato. A te la linea.
15: Grazie Laura, proseguiamo con un'ultima ora che arriva dalla Calabria. Un uomo è morto e un altro è rimasto ferito gravemente a Lauropoli, una frazione di Cassano allo Ionio nel Cosentino. I due si trovavano vicino ad un bar quando, dopo le 6 di questa mattina, una o più persone si sono avvicinate sparando con armi da fuoco. Nuovi sbarchi a Lampedusa, dove ieri sono arrivate 4 barche e 191 persone. Nell'hotspot dell'isola ci sono 417 persone. In tema di migrazione, l'Italia ha portato a termine l'espulsione di 23 egiziani rimpatriati con un volo charter diretto al Cairo. È tornato l'allarme sul Monte Morrone in provincia dell'Aquila, dove l'incendio spento dopo 15 giorni d'emergenza è ripreso nella serata di ieri, complice anche il forte vento che con raffiche che hanno raggiunto i 100 km orari. Notizia di poco fa, il re Harald V di Norvegia è morto questa mattina a Oslo all'età di 89 anni, il monarca più anziano in Europa era stato ricoverato il 17 agosto per una malattia del sangue. Ed ora la situazione nello stretto di Hormuz.
11: The US military has achieved a major milestone in the Strait of Hormuz.
18: Le forze americane hanno rimosso con successo le mine navali presenti nelle rotte di navigazione internazionali dello Stretto di Hormuz. La notizia arriva dall'ammiraglio Brad Cooper, a capo del Comando Militare Centrale Americano, in un video postato su X. Cooper, che ha ricordato che le mine sono state posizionate

0: in scia ai guadagni asiatici, a catalizzare l'attenzione del mercato. In queste prossime ore sarà il discorso del presidente della Banca Centrale Americana Kevin Warsh, previsto nel pomeriggio italiano al simposio annuale delle banche centrali a Jackson Hole. In Wyoming sarà interessante valutare le sue dichiarazioni, molto poco propenso ad esporsi. Warsh però qualche cosa dovrà dirlo anche alla luce del nuovo dato sull'inflazione americana dei giorni scorsi, risultato in netto aumento su base annuale. Nel frattempo, appunto, andiamo a vedere l'andamento delle borse. Ieri Wall Street è positiva, spinta dai titoli tecnologici dopo i dati del colosso Nvidia. Abbiamo una partenza per Parigi con un rialzo di un punto, Francoforte più 0,43, Milano più 0,96%, a Piazza Affari partono bene Mediobanca più 2, Unipol più 1,7%, a segnalare l'intervista doppia pagina questa mattina all'amministratore delegato Cimbri, appunto da parte del direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini. Banca Monte dei Paschi più 1,64, tutti i titoli interessati al grande impegno nel consolidamento bancario corso in questo periodo del nostro paese, Intesa San Paolo più 1,30. Abbiamo poi anche un rialzo di un punto e mezzo di Moncler. Invece, tra le discese più significative, andiamo a vedere questa mattina che si sta mettendo in evidenza. In realtà gran parte dei titoli del principale paniere sono positivi, infatti non troviamo nessun titolo in negativo sulla parità Iveco e di Assorin, da segnalare il petrolio che torna leggermente a scendere dopo il rialzo di ieri, siamo però intorno agli $88 a Londra sul Brent. È tutto.
1: Ed è tutto anche per questa edizione di GR24, torniamo alle 10.

0: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per Miami a partire da 619 euro, andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
1: Elegance is a journey. Air France.
0: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
2: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.

0: Milan.
1: Uno, nessuno, 100 Milan. Frullato.
2: Cari ascoltatori, siamo di nuovo qui. Ben trovati, un nuovo frullatino di Uno Nessuno 100.000, siamo con voi fino alle 9.30, poi ci sarà una nuova puntata di That's America, tutto pronto in regia, Pietro Antonio Giuseppe Lacorte è carichissimo e allora iniziamo.

Leonardo, devi sapere che secondo l'Istat nell'ultimo anno c'è stato un aumento del 36% di italiani espatriati all'estero, mentre dal 2011 a oggi hanno lasciato l'Italia ben 700.000 laureati. La scelta di cercare fortuna all'estero dipende ovviamente da diversi fattori: una migliore retribuzione o più facilità di far carriera, una più attenta qualità della vita e migliori opportunità di studio. Insomma, per approfondire questo

0: questo fenomeno c'è con noi Serena Sileoni, professoressa di diritto costituzionale all'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. Professoressa, partiamo dai dati. L'Italia è un paese che, per quanto riguarda la popolazione, si sta impoverendo sicuramente sotto il punto di vista numerico, ma anche dal punto di vista qualitativo?
1: Beh, necessariamente, perché i giovani sono quelli che portano energia, portano entusiasmo, portano futuro, portano idee, portano innovazione, per definizione. Credo che nella esperienza di ciascuno di noi abbiamo vissuto, diciamo, che più si va avanti, più appunto si fa fatica anche a pensare diversamente, a mettere in discussione e quindi a innovare, no? Quindi c'è una relazione strettissima tra una demografia giovane e una spinta al futuro anche dal punto di vista economico. A questo elemento di fondo si combina la natura della nostra emigrazione, di questa emigrazione italiana del XXI secolo, cioè se ne vanno i giovani più talentuosi, più capaci, che hanno avuto migliori risultati a livello scolastico, di istruzione, quindi è un'emigrazione di qualità che noi perdiamo, quindi li abbiamo formati qui, li abbiamo fatti diventare con il loro impegno molto bravi e vanno a spendere, diciamo, la loro bravura all'estero perché trovano una maggior gratificazione, che appunto, come diceva, non è soltanto economica. La gratificazione economica è un riflesso, è uno specchio di una più generale gratificazione di carriera, per cui con magari con la morte nel cuore per lasciare qui gli affetti, e infatti normalmente cercano di tornare, ma fanno fatica a tornare perché non trovano le stesse condizioni che hanno ormai raggiunto.
0: Questo è il punto. E non sono solo questioni, oggi ci sono delle interviste appunto sempre sulla stampa, non sono solo questioni di dire il livello dello stipendio non è lo stesso, che ne so, qui in Svizzera rispetto a qui in Svizzera, qui in Francia, qui in Spagna, è proprio una questione anche di dire, non so, leggo da un'intervista oggi sulla stampa una 27enne intervistata che dice: in Svizzera mi sono laureata, ho mandato un curriculum in 5 giorni, avevo un lavoro a tempo indeterminato e soprattutto vengo come dire, valorizzata nelle mie qualità, no? Mentre l'atteggiamento più in Italia, insomma, se diciamo è un paese per vecchi in
1: anche
0: maniera...
1: questo è un riflesso della nostra demografia, nel senso che la classe dirigente italiana, cioè quelli che decidono chi prendere, quanto valorizzarli, cosa fargli fare, è una classe che sta andando verso un'età tale per cui i giovani li vede fin troppo giovani e quindi, come dire, lo dico un po' brutalmente, ma è come se non riuscisse a prenderli abbastanza sul serio.
0: Ma li vede anche come una minaccia, cioè rispetto alla mia posizione garantita, perché dovrei farmi parte per dare spazio a un giovane?
1: Questo non voglio pensarlo e non lo penso, però c'è una distanza anagrafica tale per cui è come se li vedessero molto più ragazzini di quello che non siano. D'altra parte, quando noi diciamo, parliamo di giovani in Italia, stiamo parlando anche di persone sopra i 40, cioè li intendiamo come quelli sopra i 40, già questo dovrebbe dire qualcosa. Quindi quando un giovane vero, cioè un neolaureato, esce dall'università a 24, 25, 26 anni, non è giovane, è un pischello agli occhi della nostra classe dirigente e quindi come tale viene valorizzato. Mentre una popolazione più giovane, più fresca, più dinamica, come si può trovare in alcuni paesi stranieri, ha una naturale diciamo empatia anche nella capacità, ripeto, di considerarli già capaci di dare qualcosa di importante nel mondo del lavoro. Ma stiamo parlando di giovani che riescono ad esprimere qualità, ecco.
0: Sì, Leonardo.
2: Io mi chiedo anche rispetto a questa fuga che c'è, diciamo, dall'Italia dei giovani, quanto conta la percezione nel nostro paese come un paese che possa fornire anche delle prospettive di un paese aperto, comunque che ha uno sviluppo anche, diciamo, attrattivo per i giovani. Io credo che questa percezione conti anche nel fatto di andare via dall'Italia.
1: Senz'altro, perché

0: Si ritiene che qui non si sia capaci di esprimere quelle capacità che si sono maturate nel percorso di formazione, ma sia un bellissimo paese di cui siamo tutti enormemente innamorati, ma che non, diciamo, non per motivi di lavoro, di realizzazione delle proprie capacità professionali.
1: Lei però ne ha scritto sulla stampa, a questo punto verrebbe da dire cosa può fare un paese che è poco attrattivo, questo lo ripeto, lo dice anche l'Eurostat, l'Italia insieme al Portogallo e al Lussemburgo sono i paesi meno attrattivi per i giovani in questo momento. Cosa può fare?
2: Lussemburgo
1: invece?
2: Tra l'altro io sono stato in un paese,
1: sì,
2: alcuni lo trovano
1: Lussemburgo,
2: bello, quando sono stato io pioveva sempre.
1: Vabbè, il Lussemburgo è anche
0: e
1: una
0: nonostante
1: questione.
0: La pioggia, e questo è il punto, che nonostante la pioggia, nonostante il brutto clima,
1: sì.
0: I nostri giovani più talentuosi vanno lì piuttosto,
1: sì,
0: che rimanere in un paese meraviglioso come il nostro. Che
1: sì.
0: Cosa si può fare?
1: Cosa si può fare per rendere attrattivo il paese o rirenderlo attrattivo?
0: La prima cosa è smettere di puntare tutto sul sole, sulla bellezza e su quelle cose che fanno venire un sacco di turisti e fanno venire i nostri giovani a trovare le famiglie a Natale, a Pasqua con enorme felicità, ma che trasforma nel nostro paese in un grande museo etnografico a cielo aperto. Quindi,
2: però quello non può essere quella una forma di sviluppo?
1: Ah, no, vabbè, per il turismo, sì,
0: non è,
1: però.
0: Non è sufficiente. Normalmente c'è una relazione tra i paesi a maggior vocazione turistica e a minor capacità economica, anche perché, questo è intuitivo, quelli che più attraggono turisti sono anche quelli dove i turisti spendono di meno. Se noi pensiamo ai paesi in cui è più facile andare all'estero per vacanza, pensiamo ai paesi in cui riusciamo a spendere, ad avere ottimi servizi turistici a basso costo. E quindi, insomma, non è proprio positivissimo l'idea che l'Italia sia un paese dove gli stranieri non vedono l'ora di venire. È bello, sì, va benissimo, ma non è questa l'economia, o non è solamente questa un'economia competitiva. Quindi anche qui la retorica, questa retorica, diciamo, dell'Italia, paese bellissimo, grande museo a cielo aperto, è molto guardare con gli occhi del passato. I musei per definizione sono qualcosa di statico che fa vedere quello che c'è stato la maggior parte di loro, no? E noi stiamo diventando questo, un enorme, tutti i nostri paesi stanno
1: diventando un grande, bellissimo museo da vedere, visitare, ma che non cresce.
0: Esatto, e quindi, che va benissimo, ma non basta. Quindi la prima cosa da fare è tornare a parlare. Scusate se mi cito,
1: sì,
0: quello che ho scritto ieri, non solo di buonissime, bellissime cose, ma anche di cose come l'acciaio. Come la chimica, noi avevamo un'enorme industria chimica che abbiamo perso, e l'industria chimica oggi è fondamentale per lo sviluppo di quelle cose,
1: sì,
0: che tutti abbiamo. No?
1: Cioè, la professoressa Sileoni ieri scriveva sulla stampa: va bene il Made in Italy, ma il Made in Italy che cos'è? L'eccellenza del parmigiano reggiano, del formaggio, della pizza, dei colori. Però c'è appunto anche forse un'economia più strategica per il futuro, che magari è meno bella da citare, ma
0: è meno bella, meno. Senz'altro, però è quella che effettivamente poi fa la differenza, e questo richiede le cose che ci diciamo sempre, ma che fatica il nostro paese, su cui fatica a cambiare prospettiva. Cioè, noi dobbiamo evitare che chi sta qua se ne vada e attrarre chi ha investimenti da fare. Un paese con la nostra pressione fiscale, la nostra volatilità regolatoria, la nostra tenacia con cui penso alle norme sulle delocalizzazioni, con cui punisce e impedisce chi vuole diversificare o ha bisogno di delocalizzare, di andare fuori, ecco, tutte queste cose sono le cose che fanno scappare la vera industria, e noi abbiamo bisogno di vera industria, di prodotti e di servizi.
1: Serena Sileoni, la ringraziamo per questa interessante chiacchierata. Ricordo che lei è docente all'Università Suor Orsola Benincasa a Napoli, ed è il momento di cambiare argomento.

0: Ora, Leonardo, facciamo un viaggio nella storia e cultura svizzera per la gioia della nostra Elisabetta Fusconi, che è qui e insieme al professor Maurizio Binaghi, che ha scritto il libro La Svizzera è un paese neutrale e felice. Professor Binaghi, buongiorno e grazie di essere con noi.
1: Sì, buongiorno, mi sente?
0: Buongiorno, sì, la sentiamo, buongiorno, insegnante, bene, storico. Bene. Allora, in realtà lei, professor Binaghi, scrive nella quarta di copertina, questo è un trattato storico che parla anche molto della tutta la storia della Confederazione Elvetica e lo dice lei stesso, cosa c'è di più noioso della Svizzera? Un paese stabile, ordinato, felice e neutrale. Ecco, io partirei dal tema della neutralità che in questi tempi di guerra è molto attuale. Ma davvero la Svizzera è un paese neutrale e cosa significa neutrale? Perché lei lo spiega bene nel libro.
1: Sì, lo spiego in 300 pagine e cercherò di essere breve, ma è chiaro che oggi, nel momento in cui la guerra rientra in una forma molto grande in Europa, la neutralità, che in fondo la faccia della medaglia della guerra, diventa anch'essa una questione di primo piano, perché in fondo uno Stato può decidere se partecipare a un conflitto, ma può anche decidere di non partecipare, e principalmente la neutralità è quello di non partecipare ad un conflitto in un momento in cui questo scoppia. Ecco, la questione particolare della Svizzera è che la sua neutralità è stata considerata perpetua, cioè vuol dire che anche in tempo di pace deve agire in modo che sia riconosciuto neutrale in quanto tale. E questa è la cosa più difficile sostanzialmente della sua politica.
0: Soprattutto può essere attuale? Cioè in un mondo, nel mondo che sembra ormai, come dire, attraversato da venti di guerra, per cui la neutralità viene vista quasi come una scelta naif un po'.
1: La neutralità, fin dal momento in cui la Svizzera ha cominciato ad applicarla, cioè negli ultimi 400 anni, ma soprattutto negli ultimi 200 anni, è chiaro che è sempre stata vista o come l'arma dei deboli o sostanzialmente anche l'arma dei furbi. E quindi è chiaro che le due cose oggi sostanzialmente ritornano sul piatto. È chiaro che oggi, con quello che sta succedendo, l'idea di poter essere neutrali è qualcosa che è molto molto difficile da poter concepire, perché nel momento in cui la guerra che si è sviluppata attualmente in Europa è una guerra di aggressione, comunque comporta il fatto che la Svizzera, essendo anch'essa formata da diverse nazioni, corre anch'essa, tra virgolette, un rischio che se la guerra entra a livello europeo possa essere in qualche modo vittima di aggressioni. Quindi è giusto rimanere neutrali in questo contesto? È il grande dibattito che in Svizzera si sta sviluppando.
2: In cosa si sostanzia oggi la neutralità della Svizzera, visto che poi di fatto pare essere un paese del tutto occidentale, che quindi anche in caso di conflitto immagino che insomma starebbe da quella parte, no?
1: Ma sì, la Svizzera è di principio neutralità, non vuol dire non essere con qualcuno. Neutralità vuol dire che al momento di guerra essere garantito della propria sovranità, e in questo caso la Svizzera è evidente che fin dal 45 in avanti è un neutrale occidentale, con tutte le conseguenze del caso. È chiaro che il problema principale oggi sta che cos'è l'Occidente, se l'Occidente si sta sgretolando, da questo punto di vista anche la Svizzera deve porsi delle domande.
0: Per esempio, l'ascoltatore chiede come ha fatto a non essere invasa da Hitler.
3: Sì, è uno dei grandi interrogativi che si pongono in tanti.
0: Cioè,
3: come
0: perché,
3: mai?
0: Perché il Belgio, appunto, è stato invaso, pur essendo
3: l'Austria, c'è stato un Anschluss. Perché non è avvenuto questo Anschluss della Svizzera? Come mai?
1: Direi che si può leggere il mio libro per fare un po' di pubblicità e trovare la risposta.
3: È vero, confermo. Nel libro è ben spiegato, è uno degli interrogativi a cui si trova una risposta. Perché Hitler, avendo voluto e potuto, avrebbe appunto potuto annettersi la Svizzera, ma non l'ha fatto, gli è convenuto non fare, giusto? Non farlo.
1: Certo, e qui rientra nel secondo elemento del titolo, il tema della felicità collegata essenzialmente al raggiungimento della felicità, collegato anche alla ricchezza. È un elemento molto importante l'aspetto economico. Diciamo che la Svizzera durante la guerra ha collaborato a livello economico in modo molto stretto con la Germania, e

0: ricordiamo l'altro aspetto, il franco svizzero, che era una moneta, e ancora oggi la moneta rifugio, che è riconosciuta a livello internazionale, cosa che non era il marco tedesco evidentemente durante la guerra, e quindi il franco svizzero era la moneta che serviva alla Germania. Quindi in realtà la Germania aveva molto più interesse ad avere una Svizzera neutrale di cui usufruire, diciamo, quelli che sono i servizi finanziari ed economici, piuttosto che una regione del Reich che da questo punto di vista poteva essere meno utilizzabile, ecco.
1: Con una stabilità economica.
2: È chiaro che più ballerina, tantissimi, diciamo, tantissimi dettagli, approfondimenti sono nel libro di Maurizio Binaghi, appunto, La Svizzera è un paese neutrale e felice. Però noi, caro professore e Elisabetta, la prendiamo anche un po' in giro per gli stereotipi svizzeri, no? E poi si dice, ah, la Svizzera è un paese civile, si vota, i referendum, eccetera. Però ci ha detto ieri Elisabetta, l'ha scoperto, insomma, ed è scritto, ben descritto nel libro del professor Binaghi, le donne in Svizzera da quanto votano nei vari cantoni?
1: Sì, perché uno dei cliché è che la Svizzera sia un paese altamente democratico, proprio per l'utilizzo del sistema referendario, della democrazia diretta. Eppure all'interno di questo immaginario di somma democrazia, le donne hanno potuto votare solo negli anni 70,
0: solo nel 1971, e addirittura
1: per non parlare del cantone Appenzello, professor Binaghi, spieghiamolo un attimo.
0: Al cantone Appenzello, che ha quella che è chiamata una Landsgemeinde, cioè le votazioni vengono fatte in piazza per alzata di mano,
2: sì.
0: Ecco, gli uomini hanno rifiutato fino alla fine degli anni Ottanta di dare il voto alle donne.
2: Ma
0: poi è stata una decisione del tribunale federale che ha imposto il voto alle donne. Questo è un elemento che forse, rispetto agli altri stati dove a decidere il voto alle donne sono i parlamenti o i governi, e spesso all'uscita delle guerre mondiali, in realtà la Svizzera è rimasta al di fuori di quello che sono le due guerre mondiali, e poi invece è lo stesso popolo, quindi sono i maschi che hanno dovuto votare il permesso alle donne di votare. Questo è stato un percorso, noi sappiamo che evidentemente, noi siamo maschietti, ma il percorso di emancipazione femminile è stato spesso ostacolato dagli uomini.
2: Cosa del voto, io per esempio del voto alle donne non la sapevo.
1: Sì, nel libro appunto viene spiegato che c'è questo binomio uomo-cittadino-soldato, e quindi
0: poi c'è il legame, la donna dicevamo prima, della difesa militare, dell'idea che la Svizzera non ha un esercito, ma la Svizzera è un esercito, e quindi la cittadinanza è legata fin dai mercenari che avevano invaso e conquistato Milano nel 500, è legata al servizio militare maschile, quindi questo è un altro ostacolo fondamentale.
2: In effetti
0: oggi una grande critica che viene data al movimento femminile in Svizzera, cioè avete voluto il voto ma non volete fare il militare, ecco, questa è un'altra di quei cliché della Svizzera, ecco.
3: Sì, ma possono almeno vestire liberamente le donne in Svizzera adesso?
2: Sì.
1: Professor Binaghi, lasci stare queste provocazioni, anzi mi aiuti cortesemente, spieghi a questi due scavezzacolli con i quali ho a che fare a livello redazionale ormai da una vita, che c'è stato un momento storico precisamente nel 1500, all'inizio del 1500, in cui il Ducato di Milano, Valtellina, anche
2: era Svizzera.
1: Qui Viale Sarca era un protettorato svizzero, cioè si svegliava la mattina e si annusava l'odore del pane treccia svizzero. Glielo dica un po', che abbiamo sfiorato quasi un'annessione, una colonia elvetica.
0: Questo è una cosa che oggi è un po' dimenticata di fronte a questa immagine della Svizzera come isola di pace legata un po' anche alla Croce Rossa e le attività dei buoni uffici fatti dalla Svizzera, ma prima di essere questo, la Svizzera o gli svizzeri, perché la Svizzera ancora come tale non esisteva, erano i soldati più bestiali, più violenti.
1: Erano definiti anche dei rozzi contadini, vero?
0: Dei
1: da più
0: rozzi
1: persone.
0: Contadini. Infatti il termine svizzero è un termine dispregiativo che i Lanzichenecchi avevano rivolto verso gli avversari sul campo di battaglia, e sono entrati a partire dalla fine del 400 sulla

0: sfera, diciamo, internazionale, alleati prima dei francesi che sono discesi in Italia, poi hanno cominciato a fare una politica indipendente e sono scesi fino a, nella loro, diciamo, discesa quasi invincibile verso l'Italia,
1: Fino a
0: ad
1: Milano.
0: essere i padroni di Milano. Questo succede poi per poco tempo, perché dopo i francesi ritornano, c'è la famosa battaglia di Marignano del 1515.
1: No, qua abbiamo un minuto, ma tu ci volevi fare, scusi
2: Sì,
1: professore, la nostra
2: professore.
1: Elisabetta Fusconi, che ricordiamo è svizzera quando le conviene e Italia, è italiana quando le conviene, ci voleva fare un test di svizzeritudine qui a me e Manera, facci una
2: Un test
1: domanda.
2: di Swissness, professore, faccio da giudice, no?
0: Ah,
2: Perché
0: sì.
2: voglio capire
0: Bene,
2: se dopo
0: bene.
2: lunghi anni di convivenza
1: Vabbè,
2: redazionale è
1: vai con le
2: avvenuta una
1: domande.
2: contaminazione. Allora, Leo e Alessandro, per picchetto, per parola
1: Sì,
2: picchetto, si
1: stavo.
2: intende
1: Sì.
2: un pezzo di una tenda necessario al fissaggio della stessa,
1: Sarà
2: un
1: no, perché sarà facile.
2: turno di reperibilità o un arnese per il barbecue?
1: Vuoi rispondere
3: Beh,
1: pure a Nasa?
3: facile. È un turno di reperibilità.
2: Bravo Leo,
1: Bravo, grazie Leo, bravo. Poi
2: con la parola azione,
1: azione,
2: azione, si
1: azione.
2: intende un'opera buona, un partito di centro o un'offerta
1: Io farei
2: commerciale?
1: rispondere il professor Binaghi, se ci.
0: Ah, questo è difficile.
1: Cioè?
0: No, l'ultima, evidentemente.
1: Centro commerciale?
2: Un'offerta
0: Un'offerta
2: commerciale, c'è
1: commerciale.
2: un prodotto in azione che mi deriva da action e
1: Ma
2: quindi è
1: come
2: stato poi
1: un'offerta commerciale?
2: italianizzato
1: Vabbè.
2: in azione.
1: L'ultima?
2: Per training si intende
1: Training non è in
2: una
1: Svizzera.
2: tuta da ginnastica, una forma di investimento o un allenamento nei boschi? Leo.
3: Leonardo. Ma sarà una forma di investimento intesa in Svizzera, visto che vi occupate solo di soldi.
1: No, professor Binaghi, ci aiuta.
2: Cos'è il training,
0: Io
2: professore?
0: ho messo il training stamattina.
2: Ecco,
1: Cioè?
2: è la tuta da ginnastica per
1: Ha messo.
2: antonomasia,
1: Cioè, lei ha
2: professore.
1: messo il. Metto il training e mettere la tuta.
0: Metto il training,
1: È
0: sì.
1: stupenda
2: Lasso il
1: questa
2: training,
1: cosa,
2: certo.
1: ma magnifico. Noi no, ce n'è
2: Ne avrei
1: un'ultima, no,
2: un'ultima, ne
1: dai,
2: avrei un'ultima.
1: veloce.
2: Per tirarsi storto, si
1: Tirarsi
2: intende
1: storto, ubriacarsi.
2: farsi strattonare, fare uso di droga in maniera maldestra oppure ubriacarsi.
1: Dai,
3: Sì, la
1: ubriacarsi.
3: terza.
2: Giusto,
1: Vabbè,
2: meeting
1: dai, ho
2: gloria.
1: preso la
2: Ve l'ho
1: storta, cioè.
2: messa un po' facile.
1: Professor Maurizio Binaghi, noi, non ci deve dire se si è tirato storto ultimamente. Non, non, non,
0: Sì.
1: può astenersi,
2: Forse
1: dai.
2: dopo questo
1: Può
2: intervento
1: astenersi.
2: è legittimato a tirarsi
0: Col
2: storto,
0: training
2: professore.
0: mi sono preso storto andando a cercare un'azione.
1: Benissimo. La Svizzera è un paese neutrale e felice. Lo trovate in tutte le librerie fisiche e virtuali. Grazie, professore. Grazie anche a te Elisabetta per averci assistito. Ci fermiamo per il frullatino di oggi. È il momento della pubblicità e poi torna That's America.

0: Potrei spiegarti il controllo da remoto con app Mercedes-Benz di chiusura e apertura sportelli, finestrini, stato pneumatici e navigazione per sentirti a bordo già da casa. Potrei, ma tanto. Dimenticherai tutto quando a bordo ci sarai davvero.
1: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
2: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
3: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
4: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
5: I podcast originali di Radio 24.

0: Che bello, finalmente parliamo di sport e quindi di calcio! Calcio!
1: Ma che calcio? Ci sono altri sport, Alessandro.
0: Ah, è vero, tipo il tennis. È vero che tu hai fatto l'esame universitario di tennis. Abbiamo qui lo Jannik Sinner della Virginia.
1: E sì. Comincia. C'è il football, c'è il basketball, c'è il baseball. I Big Four di cui abbiamo parlato anche in passato.
0: È vero, gli sport americani. Ma perché il calcio invece non è così famoso?
1: Calcio c'è negli Stati Uniti, si fa un po', però non è. Non attira come in Italia.
0: Vabbè. Perché? Perché?
1: Perché that's America!
2: Radio 24 presenta That's America, dietro le quinte degli Stati Uniti.
0: Gli sport americani, o meglio, di sport americani abbiamo già parlato in maniera approfondita in una puntata di That's America, ma qui abbiamo delle chicche particolari, eh?
1: Oggi entriamo un po' più dentro gli sport che non capite proprio, eh?
0: È brutto che tu dica così.
1: Football e baseball.
0: Vabbè,
1: che non sono facili. E tu dici, beh, in effetti... In effetti.
0: No, si capiscono se li segui in linea generale, ma ci sono tante regole da spiegare. Le parole chiave.
1: Bowl game.
0: Ecco.
1: Conoscete il Super Bowl, ma spiegheremo perché si chiama bowl. Halftime show.
0: Cioè lo show di metà partita.
1: Lo chiamate intervallo,
0: sì,
1: di solito.
0: Effettivamente questo l'abbiamo importato, è terribile, l'abbiamo importato dalla...
1: Complimenti. Trick plays. E poi the national pastime.
0: Il baseball.
1: Sì. In realtà ci sono tante altre keywords, parole tecniche tra il football e il baseball, però non posso farvi tutto l'elenco.
0: No,
1: è già tanto che cerchiamo di spiegare come funziona.
0: Però effettivamente viene conosciuto così il baseball, national pastime.
1: National pastime.
0: Passatempo nazionale.
1: Sì, che ha un senso non solo di passatempo, ma divertimento, attività. È un po' pastime, non ha questa equivalenza a passatempo che è un...
0: Hobby.
1: Un po' per dire, vabbè, quando non hai niente da fare.
0: Allora, ricordiamo che i Big Four, li hai detti tu, sono football, basketball, baseball e hockey.
1: Hockey, il quarto hockey, di cui non abbiamo parlato tanto. Ci concentriamo su questi due, football e baseball.
0: Anche perché in questo periodo
1: c'è il Super Bowl, la finalissima di football americano.
0: Bowl, sono strani, cioè attenzione perché bowl non è palla, non è bowl.
1: Vabbè no.
0: È bowl, ciotola. C'è la super ciotola, ma che cavolo.
1: Super ciotola, qualcuno direbbe super caco o cos'altro. Viene dalla forma degli stadi, una grande ciotola. Primo grande stadio era il Rose Bowl di Pasadena in Florida, vicino a Los Angeles, ma in realtà anche loro hanno copiato da Yale.
0: No, scusami, Florida vicino a Los Angeles.
1: Cosa ho detto? Florida, Pasadena.
0: Pasadena, Florida vicino a
1: Florida.
0: No. Allora vi sfido a seguire That's America portata avanti da un cialtrone che neanche conosce la geografia americana. Ha detto Florida vicino a Los Angeles. Voi rendetevi conto a chi affidate le vostre conoscenze approfondite degli Stati Uniti d'America. Prego, puoi continuare.
1: La mia testa è sommersa, preoccupata per i disastri naturali che succedono in Texas, in Florida e anche in California, uno stato verso il west.
0: Va bene.
1: Dove c'è la città di Pasadena.
0: Sì.
1: Allora, c'è un grande stadio vicino a Los Angeles, a Pasadena, si chiama il Rose Bowl. E quindi hanno preso da questo nome. Però in realtà anche la Rose Bowl era copiata dall'Università di Yale, la Yale Bowl. E siccome questo stadio è costruito nel 1914 con 71.000 posti, assomigliava a una grande ciotola, l'hanno chiamato così.
0: Ma che poi uno stadio non assomiglia a una ciotola? Vabbè, insomma. Comunque, la prima finalissima, attenzione perché ci sono due leghe, no? Inizialmente, no? C'erano due leghe, come fosse due campionati di calcio diversi.
1: Questa è una cosa tipica negli Stati Uniti, abbiamo tutti i grandi sport, due grandi leghe. Lì c'era la AFL, American Football League, e la NFL, National Football League, che erano in competizione. Poi a un certo punto hanno detto facciamo la finalissima tra le due leghe. Il figlio del fondatore della AFL aveva un gioco che si chiamava una Super Ball, una palla speciale, queste che rimbalzano in modo molto forte.
0: Sì, come da noi, la palla pazza che strumpallazza.
1: E voi con i detti.
0: No, ma era un gioco, ma è una cosa diversa.
1: Quindi quando pensavano a come chiamare questa partita, gli è venuto in mente Super Bowl, chiamiamolo Super Bowl.
0: E perché non l'ha chiamato Super Bowl? Cioè palla, super palla, non Super Bowl, super ciotola.
1: Perché è un ball game, ball game che si fa una grande ciotola.
0: Sta venendo un mal di testa, sì. Che poi volevano chiamarlo in modo diverso inizialmente.
1: Potevano chiamarlo la AFL-NFL Championship Game,
0: sì,
1: perché per noi campionato vuol dire finale, finalissima, oppure The Big One, qualcuno pensava di utilizzare questo nome.
0: Cioè il terremoto.
1: The Big Game, insomma.
0: Ecco, Big Game forse è diverso, Big One.
1: Big One.
0: Vabbè.
1: Infatti l'hanno scartato.
0: Il football richiama, e soprattutto il Super Bowl, tantissimi spettatori. So che anche gli spot pubblicitari costano una cifra.
1: Più di 100 milioni di spettatori, 123 milioni nel 2024, ci vanno i grandi personaggi. Spesso il presidente fa un'intervista durante la trasmissione, chiaramente non mentre stanno giocando. Mm. Ma sai che Joe Biden nel 2024 ha rinunciato?
0: Perché?
1: Forse doveva essere un segnale che...
0: che non sarebbero andate molto bene.
1: No, e lui non si sentiva così sicuro in quel momento lì.
0: Ecco, gli spot, cioè quanto costa? Io voglio fare 30 secondi di spot pubblicitario alla mia azienda durante il Super Bowl.
1: Certo, 7 milioni di dollari.
0: Ma dai, ma...
1: 7 milioni
0: ha
1: di dollari
0: un ritorno? 30 secondi.
1: Ma ha un grande ritorno perché è il momento in cui si lanciano le nuove pubblicità... E ci sono tantissimi spettatori, appunto più di 100 milioni, e poi sono spettatori variegati, c'è un pubblico non solo appassionato dello sport, 40% donne per esempio,
0: sì.
1: Magari il football americano lo guardano un po' meno, non per essere sessista, poi di tutte le età e la gente si mette insieme a guardare il Super Bowl e alcuni dicono che guardano le pubblicità ancora più della partita.
0: Cioè come il Festival di Sanremo in Italia, tutti in qualche modo un'occhiata la buttano. Quindi insomma ci sono anche le pubblicità fatte apposta, create.
1: Create in quel momento e poi si fa la classifica dopo. Quindi si parla ancora di più di queste pubblicità. Chi ha fatto meglio, chi ha fatto la pubblicità più innovativa, più simpatica. Uh-huh. Però si vedono solo sulla televisione americana.
0: Cioè?
1: Anche qui i canadesi si lamentano. Perché molti guardano Super Bowl da fuori. I canadesi si lamentano, noi non vediamo le pubblicità.
0: Ho una soluzione.
1: Canada, 51esimo stato degli Stati Uniti. Trumpiano sei.
0: Così, volete vedere le pubblicità del Super Bowl canadesi?
1: Ecco.
0: C'è una soluzione. Vabbè. Comunque, un'altra parola chiave fondamentale è halftime show.
1: Halftime show, tempo a metà, cioè l'intervallo, ci fa questo grande spettacolo, di solito con un musicista, anche più musicisti famosi. Negli ultimi anni sono stati Kendrick Lamar, Usher, Rihanna, Eminem, Snoop Dogg e vari altri.
0: Ma perché quanto dura quello spazio? Perché
1: dura un bel po', uno show di 20 minuti si fa e si crea dei momenti famosi nella storia. Beh, c'è uno scandaloso, quello il momento più famoso e uno un po' scandaloso in cui Justin Timberlake faceva lo show con Janet Jackson, sorella di Michael Jackson, famosa cantante, e lui le strappa un pezzo del suo abito che doveva rivelarsi solo il reggiseno sotto, invece è venuto via tutto.
0: E si è visto il seno, me lo ricordo.
1: No, sì. Si chiamava Nipplegate. È diventato scandaloso e la sua carriera ha sofferto parecchio.
0: Ma
1: davvero? Dice per sessismo, invece Justin Timberlake no, non ha sofferto.
0: Beh, effettivamente perché lei sì e lui no, vabbè. Oppure altri momenti di questo...
1: Oppure Lady Gaga che scende 2017 su un cavo che scende dal cielo, praticamente dal tetto dello stadio. Oppure la cosa che mi ricordo io da giovane era il National Anthem, l'inno nazionale cantato da Whitney Houston.
0: Ah, perché prima di ogni manifestazione sportiva c'è l'inno nazionale, ma anche se vai a vedere una partita dell'NBA...
1: Qualsiasi, ma anche, anche delle scuole superiori. Però
0: cantata sempre da qualcuno dal vivo? Anche nelle scuole?
1: Praticamente sempre, sì. Adesso da un po' che non vado alla scuola, a scuola superiore, però quando c'ero io sì, si tende aveva per qualcuno che cantava o suonava in qualche modo. Cosa succede? Whitney Houston è considerata la performance più bella dell'inno nazionale. a livello pubblico, in realtà però quello che abbiamo sentito in televisione era pre-registrata.
0: C'era in playback.
1: Sì, perché lei cantava, no? Però quello che hanno trasmesso, perché è troppo rischioso con il rumore, troppo con il casino, tutto quanto, succede,
0: capito,
1: qualcosa.
0: Questo è il bello della difficoltà. Se non essere...
1: Vabbè.
0: Vabbè, però insomma stai ciurlando nel manico, si dice in Italia. Non ci stai spiegando le regole del gioco, no? Tutto il Super Bowl, la finale, che bello. Vabbè, ecco.
1: Come si gioca a football? Allora, intanto evitiamo qualche mito. Non si chiama football perché è lungo un piede, un foot.
0: Ah.
1: Qualcuno ha detto questa cosa, però è una leggenda. In realtà c'erano vari sport che si utilizzavano i piedi e quindi si chiamavano questi sport football. Perché si usa il piede nel football, non solo le mani. Inizia con un calcio, un grande calcio, poi quelli dall'altra parte, 11 giocatori da ogni parte, loro devono prendere la palla e l'obiettivo è di arrivare nella end zone dell'altra squadra.
0: Diciamo, nel rugby sarebbe fare meta, cioè portare la palla.
1: Fare meta. Il campo è di 100 yards, 100 yard è un po' meno di 100 metri,
0: 91 metri, no? Uh-huh.
1: E anche della larghezza, un po' meno della larghezza di un campo di calcio, ma simile. Però ci sono i yard lines, quindi ogni riga ti fa vedere ogni 10 yards e quindi capisci il tuo progresso verso la meta, verso la end zone,
0: no?
1: Dall'altra parte.
0: E queste sono importanti, queste 10 yards segnate con le righe, perché?
1: Perché tu hai 4 possibilità di fare almeno 10 yards.
0: Mm-hmm. Cioè in quattro giocate devi guadagnare almeno 10 yards, se no
1: per andare avanti.
0: Se no devi calciare e di fatto perdere la palla e darla.
1: Esatto.
0: Agli
1: quindi
0: avversari.
1: Hai 4 possibilità, si chiamano downs, no? Vai avanti e ci sono 2 modi di farlo. Puoi correre, cioè ho la palla 1, corre finché qualcuno non butta giù, no? Per terra e si vede quanto ha guadagnato. Oppure puoi lanciare la palla e qualcuno la raccoglie. E quindi puoi fare arrivare dove vuoi tu. Però ovviamente finché riesci a guadagnare 10 yards in 3 o 4 downs, vai avanti.
0: Continui a
1: tenere. Sperando di arrivare fino alla meta.
0: Mm. E allora, la figura, una delle figure chiave è il quarterback.
1: Il quarterback
0: è quello che fa i lanci praticamente. Lancia la palla ai compagni che corrono.
1: Lui prende la palla dal centro, quello che sta davanti a lui, quelli grossi che devono bloccare gli altri. Intanto fa il count, cioè chiama i numeri, dice 24, 30, 42, hike!
0: Cioè, che sono anche per confondere gli avversari.
1: Sì,
0: no?
1: Esatto, cioè che i tuoi sanno quando prenderai la palla, loro no, quindi tu hai un piccolo vantaggio così. Il centro quindi dà la palla tra le gambe e il quarterback poi cosa fa? Decide, cioè, ha già deciso prima, o lo dà a qualcuno appunto che corre, o lo cerca di lanciare a un ricevitore.
0: Un ricevitore la deve prendere al volo.
1: Deve prendere al volo, esatto. Sì. E può andare finché qualcuno non lo butta per terra.
0: Ovviamente poi ci sono tantissime sottoregole, però il principio è quello: guadagnare 10 yard almeno ogni 4 giocate, finché lo fai mantieni la palla, e arrivare poco alla volta a fare meta, o meglio fare meta. touchdown.
1: Ci sono degli aspetti particolari, perché ci sono le giocate, gli schemi che devi decidere. Allora, dietro questa linea di questi grossi che bloccano quelli della difesa, loro devono decidere dove spingere per cercare di creare un buco per quello che corre.
0: Sì.
1: No? Allora, come tenere fuori la difesa da evitare di buttare giù il quarterback, no? Mm-hmm. Quindi si fanno dei schemi che sono piuttosto complicati a volte, e a volte sono molto simpatici.
0: Perché a volte addirittura sono dei trick play.
1: Sono dei trick plays.
0: Cioè dei trabocchetti.
1: Devi ingannare l'avversario. Quindi ci trovi dei video di questa cosa che sono buffissimi. Per esempio, lui, il quarterback, fa finta di dare la palla a uno,
0: uh-huh,
1: quello corre come se l'avesse in mano.
0: Perché non si vede tanto.
1: Non si vede,
0: no?
1: Così bene, sono tutti pieni, c'è gente dappertutto, no? E in realtà il quarterback va dall'altra parte con la palla, no?
0: Mm.
1: C'è uno famoso, un trick play, si chiama Statue of Liberty.
0: La Statua della Libertà, sì. Cosa c'entra?
1: dove il quarterback va indietro, alza la mano, la tiene in alto come se stesse per lanciare,
0: sì,
1: ma allo stesso tempo dà la palla dietro all'altro.
0: Ah.
1: Quindi, oppure il fumble rusky.
0: Cos'è il fumble rusky?
1: Il fumble è quando perdi la palla per terra, okay, e tutti possono prenderlo. Fumble rusky è fai finta di perdere la palla per terra, quindi il quarterback lascia la palla per terra,
0: uh-huh,
1: e poi corre di qua o di là come sembra che stia facendo qualcosa,
0: sì,
1: tutti lo seguono e un altro prende la palla e corre dall'altra parte.
0: Sì. Ah, è vero, ci sono quelli che per superare l'avversario, cioè la difesa che si mette, fanno la capriola, li scavalcano,
1: salta. Bellissimo, vedi questi super atletici, sì, arriva uno davanti per buttarti e lo salti, cioè lo salti addirittura per arrivare nella end zone, per esempio, sì, per il touchdown.
0: Effettivamente è uno sport nel quale ci sono delle persone che sono strutturatissime, che a volte non toccano quasi mai la palla per tutta la partita, sono lì solo per difendere, opporsi.
1: Questa è la cosa che trovo particolare del football, cioè, abbiamo sempre giocato anche dei bambini non buttandoci meno per terra, giocando più con le mani, cioè, oppure qualche volta anche buttandoci per terra, però ci sono molti che non toccano mai la palla, cioè, ci sono tutti questi schemi, questi aspetti tecnici, e poche persone devono fare la vera giocata, però sono fondamentali, perché se tu non blocchi quell'altro va a ammazzare il quarterback,
0: esatto,
1: no?
0: Cioè, ci sono quelli che vanno a segnare il touchdown, che devono essere protetti dai compagni. I compagni
1: sì,
0: molto spesso non toccano la palla, ma hanno un ruolo fondamentale. Se fai touchdown, cioè arrivi con la palla in mano nella end zone degli avversari, fai
1: 6 punti.
0: E in più,
1: touchdown.
0: E in più c'è il calcio.
1: C'è la ciliegina sulla torta, la extra point. Poi devi calciare la palla attraverso i due pali.
0: La porta è un po' come quella del rugby, proprio,
1: sì,
0: no?
1: Sì, e quindi quello ti dà un punto in più, quindi 6 più 7. Ma c'è un altro modo di guadagnare punti con quelle calciando lì, che si chiama field goal.
0: Uh-huh.
1: Mettiamo che hai fatto 3 giocate e non sei arrivato a 10.
0: A 10 yard conquistati.
1: Allora o butti via la palla all'altra squadra, si chiama punt, perché sei lontano,
0: uh-huh,
1: cioè hai paura di dare la palla a loro troppo vicino dalla tua parte, oppure fai un field goal, cioè devi calciare attraverso quei due pali.
0: Cioè puoi sempre decidere di fare un calcio verso i pali e sono 3 punti.
1: 3 punti, se sei abbastanza vicino fai un field goal così.
2: That's America torna tra poco, qui su Radio 24. Strade in diretta.
3: Ben ritrovati, la 32 Torino Bardonecchia è chiusa per incidente fra Susa Autoporto e Ulx-Ovest in direzione Bardonecchia. I mezzi pesanti diretti in Francia vengono stoccati al momento all'area di Susa. Ci spostiamo sulla 10, Genova Ventimiglia. Code per incidente sono segnalate verso Genova fra Arenzano e l'allacciamento con la 26 dei trafori. Si viaggia in coda per un incidente anche sulla 1 Firenze-Roma fra Orvieto e Fabro in direzione Firenze. Inoltre sulla 27 Venezia-Belluno segnaliamo 4 km di coda tra la Pedemontana Veneta e l'innesto con la 28 Porto Guraro Conegliano in direzione della statale 51. Infine, per un incendio sulla 12 Genova-Roma, il traffico è bloccato tra Civitavecchia Nord e Civitavecchia Porto in direzione della statale 1 Aurelia. È tutto, a più tardi.
2: That's America.
0: Beh, io trovo questo sport con tante pause, perché effettivamente ci sono tante pause tra una giocata e l'altra, anche perché è molto fisico,
1: molto fisico.
0: La partita dura molto, quindi, e c'è anche, è uno sport anche un po' più violento rispetto al rugby, per esempio.
1: Lo è, perché ci si va addosso alle persone ad alta velocità, cioè non è che stai lì e spingi solo, proprio uno riceve la palla, sta correndo e quell'altro gli può arrivare a tutta velocità a buttarlo per terra.
0: E infatti, nonostante le protezioni, ci sono stati anche tanti infortuni, tante commozioni cerebrali, perché hanno il casco ma pigliano tante testate. È stato fatto anche un celebre film
1: su questo, e c'è molta preoccupazione adesso su giocare, i danni che può creare al cervello negli anni, nel tempo. Molti ex giocatori hanno problemi seri, quindi non giocare troppo.
0: No, ma infatti
1: ho visto una volta nello studio di Radio 24 che giocavi a football.
0: Sì, perché è arrivato uno dall'America con una palla da football. Vabbè, insomma. Allora, e meno violento sicuramente è il baseball, il passatempo nazionale,
1: che è un po' più complicato, perché football, vabbè, ci sono 11 da una

0: parte, un dice l'altra parte, insomma, giocano su un campo che assomiglia al campo di calcio alla fine.
1: Okay. Sì, poi noi abbiamo anche il rugby che non è uguale, però, però è assimilabile.
0: Il baseball è un po' diverso, sono 9 in difesa e 1 in attacco.
1: Uno alla volta, no?
0: Uno alla volta. Ma il baseball appunto veniva chiamato il national pastime, una cosa dichiarata così nel 1856, perché già c'erano le leghe nella prima metà dell'Ottocento.
1: Ma è vero che ci sono anche tutte le statistiche di quegli anni lì? Anche...
0: Ci sono le statistiche di quando hanno iniziato, nella seconda metà dell'Ottocento, a fare il campionato a livello nazionale. E poi c'era di varie leghe, c'erano anche le leghe degli afroamericani. Per molto tempo non li hanno messo insieme le statistiche, recentemente l'hanno fatto, hanno detto che bisogna considerare i migliori di non solo quelli che erano i bianchi, ma anche quelli che erano i neri.
1: Allora, ci sono tanti termini un po' tecnici, no? Però vediamo di sintetizzare al massimo.
0: Di base. Il lanciatore, il pitcher, lancia la palla, tu lo devi picchiare sta palla.
1: Con la mazza.
0: Per arrivare a... una delle basi, prima base, seconda, terza e poi la quarta base, home plate, da dove hai picchiato. La palla deve toccare per terra, questo è importante.
1: Cioè, se uno la prende al volo sei subito eliminato.
0: Sei eliminato, fuori, out, no? Oppure, se uno la prende per terra e lancia alla prima base, se la palla arriva prima di te, anche lì sei out. Quindi, di base, devi arrivare alla base e poi chi arriva dopo di te... batte anche lui e vai avanti fino a non arrivare alla home plate.
1: Quando fai il giro fai un punto.
0: Un punto.
1: Ovviamente è per questo che si chiama anche hit and run, cioè colpisci e corri. Questo.
0: Ecco, hit and run in realtà è una giocata molto specifica, dove quello che sta già sulla prima base o la seconda base, lui comincia a correre appena va il lancio.
1: Ah.
0: E il compito del battitore è di fare contatto con la palla.
1: No? Certo.
0: Perché se invece non fa contatto rischia di essere beccato prima di arrivare alla prossima base.
1: C'è anche un altro termine bello, il home run, quando colpisci e la butti fuori dallo stadio o comunque dal campo.
0: Fuori dal campo, e a quel punto fai tutti i 4 basi e anche quelli che erano già presenti, tutti, e fai tanti punti.
1: Sì.
0: Runs li chiamiamo.
1: Runs. L'obiettivo quindi è portare il massimo numero di giocatori a fare il giro delle basi. Ogni volta che ne porti uno è un punto.
0: Esatto.
1: Ho visto una volta una partita che ero a Toronto, tra la squadra di Toronto e la squadra di Miami. Partita noiosissima. Ha vinto nettamente Miami, ma tipo 11-0, una roba.
0: Noioso per chi non entra nella mentalità, non capisce, magari non stavi masticando il tabacco o i semi di girasole.
1: Sicuramente. No. Comunque, insomma, è un duello tra chi lancia e chi colpisce.
0: Questo è bello, c'è questo duello molto, molto diretto. Se tu batti di solito sopra 30%, noi facciamo in centinaia, 300, sei molto bravo, anche un po' sotto, ma ci sono molte misure, molte statistiche, quindi una partita, un gioco che appassiona anche per tutta l'analisi intorno. Negli ultimi anni è stato ancora più statistiche di quante volte tu riesci a arrivare alla base. Quante volte tu riesci ad arrivare alla seconda base, no? Quante, insomma, ci sono molte cose che si studiano, no, proprio nei dettagli con le statistiche.
1: Per determinare se uno è bravo o no, ci fu anche un celebre film per una storia vera, Moneyball.
0: Moneyball è un po' l'inizio di questa rivoluzione di statistiche. He gets on base, c'è la famosissima scena. Dice, perché prendiamo questo giocatore che fa meno fuori campo? No, perché lui arriva alla base, perché puoi arrivare alla base non solo battendo correttamente ma anche prendendo a walk, cioè se il lanciatore non riesce a lanciare la palla nella zona giusta, tu vai automaticamente alla base. E quindi una persona che va spesso alla base, questo è molto importante, fanno statistica su queste cose
1: qua. E ci sono anche dei trick plays, cioè gli scherzetti,
0: le
1: giocate così,
0: fa finta magari di ridare la palla al pitcher. Quello della prima base, per esempio, fa finta di rilanciare la palla al lanciatore e poi c'è uno che deve correre e lo fa fuori. Complicato spiegarlo in questo modo, però c'è un trick play bellissimo.
1: Sì.
0: Un trick play bellissimo. C'è il corridore alla prima base e alla terza base. Quello della terza base deve arrivare alla quarta per fare il punto, no? Cosa fa? Quello della prima base comincia a correre e cade per terra.
1: Inciampa. Apposta.
0: Ma apposta. Così lanciano la palla lì per prendere lui e nel frattempo quello della terza base andrà a casa e fa...

0: a home plate e fa un punto.
1: Vabbè, siete molto creativi anche negli sport.
0: Ma scusa, cioè, non posso non dire quello più bello del basket, che mi ricorda questo trick play.
1: Cioè?
0: Cioè, nel basket c'è un trick play che hanno fatto nella scuola superiore. Uh-huh. Dovevano fare la rimessa dalla linea di fondo, sì, sotto il proprio canestro. Uno dei ragazzi, i giocatori, si mette per terra e comincia a abbaiare come un cane.
1: Tutti lo guardano.
0: Tutti lo guardano, danno la palla all'altro sotto canestro e fa canestro.
1: Siete creativi, insomma, ma perché?
0: Perché that's America!

0: Tutti i podcast originali di Radio 24 e del Sole 24 Ore sono disponibili sui nostri siti e sulle principali piattaforme audio.
1: Solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro. E la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché? Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
7: Ehi, amico!
8: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori, vai su agenti.it.
6: Agenti.it.
7: Dove trovi i tuoi agenti di commercio? Olè!
9: Le 10 e un minuto.
0: GR24, il sole 24 ore.
9: L'alluvione in Nepal e Tibet, 475 vittime e quasi 2.400 i dispersi. Secondo gli Stati Uniti è stato completato lo sminamento del canale di Hormuz. In calo le navi in transito. Una persona è morta in un agguato in Calabria. Una buona giornata dalla redazione di GR24 e da Enrico Pagliarini. Le autorità cinesi hanno sospeso un'operazione di soccorso in Tibet per il rischio di nuove alluvioni. Un lago, formatosi nei giorni scorsi, ha infatti iniziato a tracimare. Il livello potrebbe raggiungere il picco attorno al 1 settembre. Se lo sbarramento dovesse cedere, potrebbe provocare un'ondata di piena. Gli ultimi numeri parlano di 475 vittime nelle alluvioni di mercoledì scorso in Nepal e Tibet e attualmente il numero dei dispersi è stato rivisto a 2.400. Gli Stati Uniti hanno annunciato di aver rimosso tutte le mine nello stretto di Hormuz.
10: The US military has achieved a major milestone in the Strait of Hormuz.
11: Le forze americane hanno rimosso con successo le mine navali presenti nelle rotte di navigazione internazionali dello stretto di Hormuz. La notizia arriva dall'ammiraglio Brad Cooper, a capo del comando militare centrale americano, in un video postato su X. Cooper, che ha ricordato che le mine sono state posizionate mesi fa dal corpo delle guardie della rivoluzione islamica iraniano, ha detto che le rotte di transito sono ora libere. Le versioni statunitensi e iraniane, come sempre, però, divergono. Ieri, il nuovo capo per la sicurezza di Teheran, Moshe Rezaei, aveva invece parlato dello stretto di Hormuz chiuso e assoggettato al volere dell'Iran. Sia come sia, Reuters, sulla base dei dati sul traffico marittimo, scrive che ieri 7 navi da trasporto hanno attraversato lo stretto di Hormuz, in calo rispetto alle 17 del giorno precedente e al di sotto della media sui 10 giorni. Valentina Furlanetto, Radio 24, il Sole 24 Ore.
9: Notizia dall'Italia: un uomo è morto e un altro è rimasto ferito gravemente a Lauropoli, una frazione di Cassano allo Ionio nel Cosentino in Calabria. I due si trovavano vicino ad un bar quando questa mattina attorno alle 6

0: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
1: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
2: Non mi capisci.

0: non mi capisci.
1: Buongiorno a tutti, Federico Taddia, Matteo Bussolo, all'appuntamento quotidiano estivo dove andiamo a riascoltare, a ritrovare ragazze e ragazzi che con noi hanno condiviso i loro vissuti, ma non solo, ogni giorno vi stiamo consigliando una lettura utile per meglio leggere il mondo delle nuove generazioni. Matteo, cosa hai scelto oggi?
2: E oggi vi consigliamo un piccolo masterpiece, un capolavoro. Una serie a fumetti, o meglio una serie di graphic novel di cui sicuramente i nostri ascoltatori avranno sentito parlare, si chiama Earthstopper di Alice Osman, una bravissima fumettista americana, che poi è di questa serie di volumi è diventata anche una serie televisiva su Netflix. E Earthstopper racconta la storia d'amore adolescenziale tra Charlie Spring e Nick Nelson, esplorando tra l'altro anche le vite, insomma, poi dei loro amici. Ed è una serie bellissima perché, con un tono estremamente delicato, rispettoso e soprattutto antiretorico, che purtroppo è il rischio massimo quando si affrontano queste tematiche, si trattano argomenti che parlano di famiglie tossiche, di disturbi alimentari, di sessualità, di disforia di genere, ma soprattutto si tratta il tema dell'amore come sempre dovrebbe essere trattato, senza pregiudizi, senza stereotipi e guardando al cuore della faccenda. Earthstopper di Alice Osman, pubblicato da Mondadori, veramente ve la consigliamo di cuore.
1: Questo è il consiglio di questa puntata e adesso il meglio di Non mi capisci.
0: Non mi capisci.

0: E questo che stiamo ascoltando è Petit, il primo singolo dei Two Shot, parla di crescita, parla di libertà. Questo singolo, nato all'interno di un programma artistico e culturale rivolto agli istituti penali per minorenni, Two Shot sono due gemelli italo-cubani, ma sono anche protagonisti di uno spettacolo. Il titolo era Portami là fuori, tra rap, metateatro e memorie, il nuovo spettacolo di CCO, Crisi come opportunità, e con noi c'è proprio uno dei due Two Shot ed è Fefe che è qua con noi. Ciao Fefe!
1: Ciao a tutti!
0: Attore, cantante, performer, insomma ormai il palco è

0: è il tuo mondo, è il tuo mondo. Cosa rappresenta Fefè per te poterti esprimere in musica, poterti esprimere in parole? Cosa sta diventando l'arte nella tua vita?
1: L'arte nella mia vita è tutto, rappresenta il mio modo di vivere, il mio cambiamento, la mia maturità e soprattutto la rivincita che ho voluto prendermi per tanti vari motivi che la vita mi ha messo davanti. E posso dire che non c'è cosa migliore della musica e dell'arte in generale.
2: Fefè, guarda, mi dai un gancio perfetto, tu parlavi di rivincita. Ti chiedo in questo senso quanto è difficile, se lo è, immagino che possa esserlo, avere o trovare credibilità come artisti all'interno di un percorso difficile come il tuo, o forse un percorso difficile come il tuo può essere proprio quella marcia in più?
1: Può essere una marcia in più, allora tutto ha un pro e un contro, però posso dire che nella mia situazione attuale è stato più, ci sono più pro che contro nelle cose che sto facendo, perché comunque per un ragazzo in questa difficoltà non è da tutti mostrare lati anche tra virgolette fragili per convincere la gente. La gente non si convince da un giorno all'altro, la gente devi sapere cosa stai dicendo, devi sapere come stai parlando, come ti stai ponendo. Ci sono tanti dettagli che non vanno mai trascurati e penso che nella mia situazione è proprio questo che fa la differenza, il dettaglio è la presentazione, il modo in cui ti poni, il modo in cui ti fai vedere dalla gente, che non è solo, non è tutta copertina. Se guardiamo solo la copertina, allora ci soffermiamo solo sul nostro pensiero, ma mia nonna mi diceva sempre: vai al di là di quello che pensi, perché è proprio andare al di là di ciò che si pensa che fa vincere tutto nella vita. E penso che è questo che sto facendo ad oggi, lo dedico anche a lei che purtroppo non c'è più.
0: Fefè, torno per un attimo a Appetite, no? Tu sei detenuto all'istituto penale per minorenni di Airola, e con questo laboratorio che avete fatto, appunto utilizzando il rap per mettere ordine tra le parole, no? Vi ha aiutato anche Lucariello, che è un rapper molto bravo. Immagino che appunto nella realtà di un istituto penale per minorenni ci sia anche tanto tempo per pensare a queste parole, e il rap diventa veramente un linguaggio privilegiato per esprimersi. Come si fa a mettere ordine nelle parole quando ne hai così tante che ti passano per la testa?
1: Questa è una bellissima domanda. Mettere ordine nelle parole, come mettere ordine nelle parole è come mettere ordine nella propria vita. Questo accade piano piano, step by step. Purtroppo non si fa tutto e subito, perché tutto e subito non porta mai niente di buono, porta soltanto a queste piccole disgrazie. Però io ho messo ordine nelle parole acculturandomi, leggendo, scrivendo, guardando contesti diversi, facendomela con persone diverse, con tanti vari tipi di persone. Ho cercato piano piano di mettere questo piccolo ordine nelle mie parole. Io vengo comunque da una famiglia, fortunatamente, che mi ha insegnato anche a mettere ordine nelle parole, quindi a me viene facile scrivere qualsiasi cosa, potrei scrivere veramente qualsiasi cosa, non ho limiti, io non mi metto un limite davanti. Anche questo è una cosa che non va mai trascurata, il limite, non ci sono limiti, limiti ovviamente nel senso positivo. Se ti metti dei paletti davanti, non vai avanti, quell'ordine non lo riesci a mettere, perché l'ordine delle parole è ordine anche mentale. Quindi se non sei tu ordinato mentalmente, nel cuore, in tutto quello che fai, non puoi essere ordinato in quello che fai, in ciò che vuoi esprimere, in ciò che vuoi, nel messaggio che vuoi mandare alla gente quando ti sta ascoltando.
2: Fefè, a proposito della fragilità che nominavi prima, ma a proposito anche di parole, no? Tu oggi hai uno sguardo privilegiato di artista, di compositore, no? Nei confronti della tua generazione. Che cosa dicono le voci dei tuoi coetanei che vivono nei carceri minorili? Cioè, quali sono le istanze, i sogni, le fragilità, i temi che emergono con maggiore prepotenza?
1: Sono tutti ragazzi che purtroppo per una situazione o un'altra hanno

0: hanno vissuto sempre con il 50% di tutto, non hanno mai avuto il 100%, anche a livello sentimentale. Io perciò dico fragilità, perché la fragilità è un piccolo segno che portiamo in comune tutti quanti noi che abbiamo, che siamo comunque in questo spazio, in questo mondo a parte, perché il carcere, il minorile è un mondo a parte dalla vita normale. I ragazzi che vivono là quotidianamente, che io vedo, che sono alcuni, sono ragazzi talmente fragili che hanno paura di mostrare quella fragilità, perché in questo mondo la fragilità non viene mai apprezzata, anzi tutto il contrario, viene sempre disprezzata, pregiudicata, giudicata da persone che fondamentalmente non ti possono dare un granché, oltre a condannare la tua vita. E io penso che ognuno di noi deve avere la forza e anche il coraggio, ma non il coraggio per andare a fare il reato, il coraggio per dire: guarda, io sono stato questo, ma posso diventare quello. È quello, l'aspirazione, le ambizioni, il sognare, il diventare bambini, in petit che si chiama piccolo, proprio petit, che è il singolo dove canto, dove esprimo forse la maggior parte della mia fragilità. Il tornare bambini è una cosa che nessuno mai deve mai dimenticarsi, non può mai togliercelo nessuno, l'essere bambini, perché sognare porta a grandissime cose, veramente, il sognare. E io mi reputo anche un po' un Peter Pan. E Peter Pan è stato l'icona della mia vita, Peter Pan. E penso che ognuno di noi deve avere un Peter Pan nella propria vita, perché può aiutare molto, veramente molto, davvero.
1: Portami là fuori, tra rap, metà teatro e memorie, al Campania Teatro Fest 2026, lo spettacolo che ha portato sul palco le voci dei ragazzi dentro e fuori il carcere minorile, un progetto nato all'interno dei presidi culturali permanenti di CCO, Crisi come opportunità. Sono 7 gli istituti penali per minorenni dove appunto oggi si tengono queste attività e dove i sogni diventano realtà, ma dove i sogni diventano anche opportunità professionali, come sta succedendo a Fefè appunto con la sua carriera da cantante. Abbiamo ascoltato Petit, ma Fefè, aspettiamo il prossimo singolo, vogliamo essere tra i primi a metterlo in onda, va bene?
0: Va benissimo.
1: Ciao Fefè, buona vita e grazie.
0: Grazie anche a voi. Grazie.
1: Salutaci Peter Pan, il tuo Peter
0: va
1: Pan, che ci piace un
0: sempre.
1: Sacco, va bene?
0: Va
1: ciao, grazie, ciao.
0: Ciao.
2: Non mi capisci.

0: entriamo in questa nuova storia, introdotti da meno di pigro. La nostra però è una storia che di pigro non ha niente, perché è una storia di migrazione, una storia di speranza, ma è anche una storia soprattutto in cui un giovanissimo studente è riuscito a rivoluzionare la sua vita con la sua inventiva, creando uno strumento utilissimo per tutti i ragazzi nella sua condizione. Samir Seddiki, 22 anni, studente di economia e management all'Università di Trento, è infatti arrivato in Italia dall'Afghanistan come minore non accompagnato dopo il ritorno dei talebani nel suo paese, e ha da poco lanciato una piattaforma AI che dialoga in 42 lingue e accompagna appunto chi arriva nel nostro paese tra documenti, corsi e servizi vari. Samir è qui con noi a Non Mi Capisci. Benvenuto Samir.
1: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Ma grazie a te. Senti Samir, partiamo dall'inizio. Tu, lo dicevamo in apertura, sei arrivato qui in Italia come minore non accompagnato. Ci racconti un pochino il tuo viaggio, la tua esperienza, com'è stato il tuo arrivo qui?
1: Sì, allora sono arrivato in Italia dopo, quando sono tornati i talebani. E, cioè, quando sono venuto in Italia, diciamo che è stato bello quel primo periodo. Poi dopo, come magari avete letto, ci sono stati un po' di tempi per

0: peggiori che avevo passato il primo periodo.
1: E senti Samir, appunto ci stavi raccontando, no, che all'inizio l'impatto con l'Italia è stato abbastanza complicato, no? Ci sono stati dei tempi difficili. Quando ti è venuta l'idea per la tua piattaforma? Leggevo una tua dichiarazione in cui dicevi che questa piattaforma, con questa piattaforma il tuo desiderio era quello di voler sconfiggere la nebbia. Tra l'altro ricordiamo, la tua piattaforma si chiama Vita Avanza, che direi che è un nome già programmatico.
0: Sì, allora, cioè, diciamo che questo è il primo periodo dell'Italia. Non è stato facile perché sono stato trattato molto male dal parte quei progetti che tenevano i immigrati. C'è quel momento, perché anche la pausa dei documenti, la pausa di la burocrazia mi ha proprio, ho perso un anno della mia vita, ero proprio nella nebbia, non potevo lavorare, non potevo studiare, non potevo fare niente, proprio sono stato nella casa nel fare niente per un anno, perché i documenti erano ritardati. La idea di Vita Avanza viene come il nome, diciamo che andiamo avanti con la vita, c'è qualcosa dopo la nebbia, no? C'è sempre la luce dopo di c'è sempre la luce, diciamo, nel fronte di noi, sì.
2: Samir, ma te lo sei mai chiesto se all'arrivo della tua in Italia ci fosse già stata un'applicazione come Vita Avanza, come sarebbe stato per te, come sarebbe cambiato il tuo approccio con questa nuova vita?
0: Completamente diverso, perché potevo velocizzare o capire informazioni o capire la burocrazia come funziona, o fare cioè i documenti più facile, o entrare all'università più veloce, perché diciamo che quando un immigrato viene in Italia, o un studente internazionale viene in Italia, quando andiamo a fare permesso soggiorno, a noi serve il codice fiscale, quando vogliamo fare codice fiscale serve la carta d'identità, vogliamo fare carta d'identità serve la residenza, quindi poi torniamo già indietro, no? Quindi se avevo questa piattaforma il mio approccio sarebbe molto diverso.
1: Samir, allora innanzitutto ricordiamo il nome della tua piattaforma, si chiama Vita Avanza, è una piattaforma AI che dialoga in 42 lingue, credo che si possa, no? Sia disponibile per tutti, no? Chi vuole può accedervi, giusto?
0: Allora il nostro business plan è di dare la piattaforma è istituzione, poi loro danno gli utenti usano per gratis, perché già sappiamo che gli utenti non vengono per pagare un altro servizio, quindi loro vengono supportati dalle istituzioni, che può essere università, può essere il centro immigrazioni o può essere il comune.
1: Perfetto. Allora Samir, in bocca al lupo per questa tua avventura e soprattutto, insomma, per il tuo futuro nel nostro paese. Grazie per aver condiviso con noi la tua storia, la tua esperienza, e magari ci risentiremo in futuro, così ci aggiornerai sui progressi di questa tua bella applicazione. Grazie, ciao.
0: Grazie mille, ciao, buona giornata.
3: Non mi capisci.

13 anni di Barky Bay, e 13 anni che tra l'altro ci fa anche gioco perché è quasi l'età del nostro prossimo ospite. Infatti la nostra prossima storia parla di un giovanissimo sviluppatore appassionato di informatica, uno studente di grado che ha creato una piattaforma dedicata ai mezzi di soccorso.

0: Rosso nel Friuli Venezia Giulia, nata dalla sua insomma, passione per l'informatica, per le emergenze. E Francesco Vio, 14enne, appunto, ha creato questa piattaforma che raccoglie foto, notizie, allerte meteo, grazie anche al contributo della community, e Francesco è oggi qui con noi. Ciao Francesco, benvenuto.
1: Ciao, grazie dell'invito.
0: Grazie a te, grazie a te. Francesco, senti, innanzitutto raccontaci, da quali esigenze o necessità o passione appunto nasce Friuli Emergenze? Cioè, mi viene da dire com'è che un 14enne si mette lì e si dice bene, adesso voglio realizzare una piattaforma sui mezzi di soccorso e sugli allarmi meteo.
1: Allora, questa piattaforma è nata da due mie passioni, che sono insomma mezzi di emergenza e informatica. Ho deciso di crearla perché volevo anche fare una documentazione di tutte le risorse che abbiamo nella nostra regione, anche per aiutare o per mostrare che comunque anche i ragazzi della mia età si impegnano, comunque si appassionano a questo genere di contenuti.
2: Francesco, ma a 14 anni come si fa ad avere la credibilità per coinvolgere altre persone in un progetto del genere?
1: Allora, sicuramente io credo comunque per il fatto di anche sponsorizzare un po' quello che faccio attraverso contenuti web, anche Instagram o Facebook, oppure anche TikTok, che comunque è una piattaforma che comunque dà visibilità in generale a qualsiasi tipo di contenuto.
0: Francesco, ma ce lo stavi raccontando prima, no? Questa tua passione, in questa tua passione c'è anche la consapevolezza che ormai, ahimè, questi fenomeni atmosferici, anche estremi, non sono purtroppo più eccezioni, no? Che dovremmo abituarci a vivere sempre più preparati a far fronte a queste emergenze. Cioè, in altre parole, un ragazzo della tua età, giovanissimo, ha già questa consapevolezza, forse anche più di molti esponenti del mondo adulto?
1: Beh sì, perché comunque io posso dire, parlo per me, conosco anche molte persone che lavorano nel settore dell'emergenza, quindi polizia locale, polizia, carabinieri, forze dell'ordine in generale, vigili del fuoco o comunque anche nella protezione civile della nostra regione, che comunque mi raccontano anche cosa succede all'interno di... diciamo, anche per far fronte a questi eventi atmosferici, anche come si sono mossi o come bisognerebbe muoversi anche in futuro.
0: Allora Francesco, guarda, lasciamo un contatto sui social Friuli Emergenze per trovarti, per contattarvi, insomma per vedere più nel dettaglio che cosa fai. Io ti ringrazio per essere stato con noi, per aver condiviso con noi la tua storia, questa tua esperienza. Ti faccio il mio migliore in bocca al lupo per il tuo futuro, per questa passione, anche perché immagino che nel futuro avrai altri obiettivi legati a questa. Grazie Francesco.
1: Sì, esatto, grazie mille a voi di nuovo per l'invito.
3: Non mi capisci.
4: Noi ci siamo, e voi?
5: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
6: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
7: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
8: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
9: Una telefonata di notte.
10: Una fiammata improvvisa.
11: Dio mio, adesso?
10: La fuliggine.
11: Tutto nero, gran fumo.
12: Probabilmente una scintilla.
13: La produzione è ferma.
14: L'assicuratore mi dice chiama la Belfor.
15: Grazie anche a loro.
13: Non si vede più nulla del disastro.
16: Per essere preparato e sapere cosa fare dopo un incendio, scegli PIA, pronto intervento azienda. Il servizio Belfor di preparazione e gestione operativa dell'emergenza. Per informazioni pia.belfor.it oppure chiedi al tuo assicuratore. L'importante è far presto. Stai sicuro. Scegli Belfor.
17: Yeah, uno c'è!
18: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
17: Piacere! Calciolone!
18: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
17: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!

0: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
1: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
2: Vi presenta Borse in diretta.
3: Buona mattinata, era Deborah Rosciani, prosegue al rialzo la seduta europea, gli indici viaggiano in questa seduta di riscatto con un tema che catalizza l'attenzione generale, l'atteso discorso del Presidente della Federal Reserve Kevin Warsh è previsto nel pomeriggio italiano al simposio annuale delle banche centrali a Jackson Hole in Wyoming. Dopo il dato sull'inflazione di due giorni fa negli Stati Uniti sarà interessante valutare le parole di Warsh, che è propenso generalmente a non sbilanciarsi più di tanto sugli orientamenti di politica monetaria della Banca Centrale statunitense. Ieri sera comunque Wall Street ha chiuso positivamente grazie alla tecnologia, grazie a Nvidia, dopo i conti di bilancio di mercoledì sera. Andiamo all'Europa, Parigi in rialzo dell'1,09%, Francoforte più 0,6%, Milano più 0,81%, i migliori titoli di Piazza Affari, Moncler più 2,27%, Unipol più 1,8%, con la lunga intervista al Sole 24 Ore del presidente Carlo Cimbri sull'operazione che intende essere portata avanti da Intesa San Paolo su Monte dei Paschi, la quale Unipol è direttamente protagonista. Vedremo come proseguiranno le iniziative di consolidamento bancario in corso nel nostro paese. Brunello Cucinelli più 1,6%, più 1,6% anche per Tenaris, in rialzo dell'1,3% Amplifon, Ferrari, Viperbanca. I peggiori, in rosso solo 4 titoli, Leonardo meno 1,29%, meno 0,2% di Assorin e Dinwit, Fincantieri meno 0,08%. Per ora è tutto.
4: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
5: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 10 40.
6: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Non mi capisci.

0: Rientriamo in trasmissione dopo l'ascolto di questo stralcio di questa bellissima canzone Armonia della bellezza di Renato Torre, che racconta la bellezza semplice e complessa che esiste in tutte le cose. Fra l'altro, Fede, so che tu Renato lo hai conosciuto, no?
1: Ho conosciuto Renato, ma soprattutto ho conosciuto il progetto di Renato. Renato è un giovanissimo cantautore, è stato anche a X Factor. C'era proprio il direttore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi che stranamente stava guardando

0: guardando quella puntata di X Factor, si chiama Andrea Gennaia, un grande, perché uno di quelli che ci crede nella conservazione della natura, e Andrea ha iniziato ad ascoltare le canzoni di Renato, così incuriosito, e vabbè, è finito nell'algoritmo, quindi ha ascoltato i suoi pezzi. Ma la cosa strana è che qualche tempo dopo, Andrea, che è appunto insieme all'università, si è trovato Renato tra i suoi studenti e dice: ma io ti ho visto a X Factor. E lì è nata un'amicizia, ma soprattutto è nata un'idea, quella di utilizzare la musica, utilizzare la scienza per fare comunicazione scientifica, cercando di farla emozionando e quindi trovando nella canzone forse uno strumento nuovo per parlare di scienza. E così è nato questo progetto. Ho avuto la fortuna di assistere alla prima, dove appunto Renato, molto emozionato, era su quel palco con quelle canzoni. Ciao Renato, benvenuto.
1: Ciao a tutti, come state?
2: Ciao Renato, bene, bene. Tu come stai?
1: Io benissimo, come stare meglio?
2: Renato, ma quindi è vero, la storia di questo progetto è prima di tutto la storia di un incontro?
1: Assolutamente. Io ho conosciuto il prof Gennai durante appunto questo corso di laurea magistrale, e io mi sono laureato in biologia nel 2023 e poi ho deciso di seguire parallelamente alla musica un percorso di specializzazione in evoluzione e conservazione della natura. All'università di Pisa un giorno ho incontrato il professor Gennai, che si dà il caso sia anche il direttore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, e lì è nato questo progetto, o almeno un abbozzo all'inizio, un'idea. Proviamo a fare qualcosa, mettiamo la musica e utilizziamola come strumento di comunicazione di questi valori naturali.
2: E così è nata questa figura, diciamo così, dello scienziato musicista, no? E la vostra ambizione è quella di riuscire in qualche modo a raccontare la natura, la biodiversità, l'ambiente attraverso la musica, attraverso le canzoni. Mi verrebbe, se non fosse una domanda forse troppo ingenua, da chiederti come si fa.
1: Non è una domanda ingenua, è una domanda che all'inizio mi ponevo sempre, spesso anch'io, no? Di fronte alla pagina bianca, che cosa scrivo? Non l'ha mai fatto nessuno, non l'ha mai fatto almeno in questa modalità. Tu hai detto benissimo, no? Parliamo di biodiversità, si parla di dettagli naturali, ma non solo. Si parla anche del rapporto che l'uomo può avere con la natura. Ci sono degli appelli, ci sono dei brani che sono un appello alla speranza, al futuro. Io dico sempre, ho 26 anni, se non ho speranza io nel futuro, chi ce la deve avere? Quindi mi metto in prima linea, soprattutto con la mia musica e con quello che fino ad ora ho imparato, no? Percorso di studio che fino ad ora ho seguito nell'università, nelle scienze della vita, lo metto al servizio, no, di questa conservazione della natura. E finché io posso scrivere dei brani che aiutano e possono contribuire proprio alla sua conservazione, non posso che essere più soddisfatto, perché se la musica ha un obiettivo e quello è salvare il nostro mondo, allora mi faccio forza con questo e so che è la direzione giusta.
0: Renato, io ti ho visto molto emozionato su quel palco, no? Perché comunque portavi la tua musica, la tua arte, il tuo messaggio, però portavi soprattutto mesi e mesi passati all'interno di quel parco. Come sono nate queste canzoni?
1: Ah beh, allora i brani chiaramente possono nascere in diversi modi. A volte li scrivo di getto, quando faccio delle esperienze in foresta, magari scopro delle cose nuove, dei luoghi incredibili che non credevo esistessero. A volte perché sperimento delle emozioni durante dei momenti nel parco, come per esempio il censimento al bramito del cervo. Ti ricordi, Federico, durante il mio concerto ho fatto ascoltare il bramito. Il bramito è il verso che fa il cervo maschio durante la stagione degli accoppiamenti, e attraverso questo suono il Parco Nazionale organizza appunto questo evento, che è il censimento al bramito, e chiama da tutta Italia cacciatori, studenti, volontari, insomma di tutto e di più, e 700-800 persone si riuniscono proprio per contribuire attraverso l'ascolto di questi suoni alla stima quindi di queste popolazioni, di questi grandi mammiferi. È un evento incredibile, e attraverso questo evento a cui ho partecipato è nato uno dei brani che si chiama Stagioni, che ascolterete prossimamente.
2: Allora Renato, adesso entriamo dentro al progetto, proviamo a entrare nella sua atmosfera, nelle sue sonorità, con un altro brano, Che strano scoprirti vita. Che cos'è?
1: È uno dei primi pezzi che ho scritto, uno dei primi

0: esperimenti, no? Di scrittura di questa musica che parla di natura. Che strano scoprirti vita è quel momento in cui io da bambino andavo magari vicino ai tronchi morti degli alberi, guardavo sotto e attento e curioso trovavo tantissime forme di vita, piccolissime, nascoste magari ai più, che brulicano, no? Dentro un tronco morto. E io in questa canzone appunto spiego quanto sia importante non solo il cervo, non solo il lupo, ma questa canzone parlo anche di quel tronco morto, no? Di quanto è importante per gli ecosistemi, di come possa essere casa di migliaia di organismi, di migliaia di viventi, e quindi quanto sia importante per i flussi di energia degli ecosistemi naturali, per esempio quelli forestali. Ecco, questa è Che strano scoprirti vita, la meraviglia di fronte a qualcosa che magari non è in primo luogo bello in modo diretto, no? Oggettivamente, però se lo scopriamo ce ne innamoriamo perché capiamo anche il suo significato biologico.
1: Che strano scoprirti vita.

0: così bello.
1: Ma che meraviglia, Renato, che meraviglia. Ma fra l'altro questo progetto leggevo che troverà compimento nella primavera del 2027 con la pubblicazione proprio di un album che sarà distribuito sulle principali piattaforme digitali anche in formato fisico.
2: Bravissimo, esatto, andrà così. Ad ora stanno uscendo i primi brani, no? Questi primi esperimenti. Avete ascoltato L'armonia della bellezza, Che strano scoprirti vita, un altro brano che si chiama Dialogo, e i prossimi, che sono poi in totale 11, usciranno durante le prossime stagioni, chiaramente legati alle stagioni perché hanno dei significati che appunto ritornano anche al cambiamento di queste stagioni, no? Durante l'anno la natura muta e mutano anche le emozioni che la natura ci regala, e quindi le mie canzoni che prendono spunto proprio da lì. L'anno prossimo un nuovo album, in realtà il mio primo album, e quindi sono emozionatissimo, non vedo l'ora, e ci saranno tanti altri brani che tutti i giorni nascono grazie a queste foreste, e io le ringrazio tantissimo.
3: Renato, su quel palco tu suoni praticamente tutti gli strumenti e racconti di quanto la curiosità, appunto, tu ti abbia accompagnato fin da bambino, no? La curiosità nei confronti dell'ambiente, della natura, quindi queste tue grandi passioni, quasi totalizzanti, la musica e l'ambiente, le hai messe insieme, le hai unite in questo progetto. E c'è stato un momento nello spettacolo in cui hai detto che sei stato anche tormentato, però, in queste settimane, no? In questi mesi, chiedendoti: ma sto facendo la cosa giusta? Servirà tutto questo? Sei giovanissima, hai 26 anni, e te lo chiedi ancora, servirà tutto questo?
2: Allora, l'altra sera io mi emoziono tanto quando porto queste anime, no, sul palco, perché sono, diciamo, tutta la mia vita, c'è dietro tanto lavoro, e come dicevo, a volte mi domando: ma servirà quello che tutto questo, no? Servirà non solo la musica, ma servirà quello che ognuno di noi fa anche nel suo piccolo per il mondo. Però alla fine lo spettacolo l'ho concluso con un messaggio di speranza, no? Speranza per il futuro, e la speranza è importante quando noi ci impegniamo per dare un nostro contributo a questo mondo. Se non avessimo la speranza, non potremmo creare anche appunto l'arte, no? La musica e le composizioni che io porto sul palco, come hai detto tu, con tutti gli strumenti poi che mi accompagnano, sono un simbolo della mia speranza e di quanto ci credo. Chiaramente è tanto difficile oggi, anche solo pensare al domani, con tutto quello che sentiamo quest'estate, sto sentendo veramente che non solo il caldo, ma episodi anche estremi, il clima ci mette di fronte, no? E la natura ci mette di fronte, ci stanno mettendo alla prova, e noi a volte non possiamo fare altro che assistere e sentirci piccoli di fronte a tutto questo. Dall'altra parte la paura però genera anche a volte la voglia di cambiare le cose, no? E sì, come artista a volte questi tormenti li ho, devo combattere con questo nuovo, con questa idea, no, del domani, perché è una sfida, questo progetto è una sfida, però tutto sommato vorrei anche un po' riprendere quelle parole e trasformarle adesso in questa intervista, dicendo che qualche dubbio c'è stato, qualche dubbio magari rimane ancora, ma sicuramente l'obiettivo per me è sicuro. Con la mia musica io voglio cambiare le cose e almeno dare un contributo al cambiamento, e sono sicuro che qualcosa io possa fare.
1: Renato, grazie di cuore per essere stato con noi, per la tua storia, per la tua passione, per essere riuscito a trasmettercela, direi, soprattutto. Ciao.
2: Ciao, grazie mille, a presto.
4: Non mi capisci. Strade in diretta. ancora ben ritrovati e una buona mattinata. La 32 Torino Bardonecchia per incidente è ancora chiusa verso la Francia fra Susa Autoporto e Ulx-Ovest. I mezzi pesanti diretti in Francia vengono stoccati all'area di Susa. Un secondo incidente provoca code sulla 10 Genova Ventimiglia fra Genova Aeroporto e l'innesto con la 7 in direzione Genova. Ci spostiamo quindi sulla 22 del Brennero, dove si viaggia incolonnati per 4 km sempre per un incidente fra Rovereto Nord e Trento Sud in direzione del confine di Stato. Ci spostiamo sulla 1, sul tratto Firenze-Roma, si viaggia in coda per 6 km verso Firenze fra Orvieto e Fabbro, mentre in direzione Milano sulla 1 Milano-Bologna sono 4 i chilometri di coda fra Parma e Fidenza. Con questo è tutto, noi ci risentiamo fra un'ora.
5: Non mi capisci.

0: Tell Me Wise, musica veloce, fa parte come sempre delle nostre selezioni, delle nostre proposte musicali di queste nuove generazioni. Come diciamo spesso, no? Vi facciamo ascoltare la musica che dalle altre parti non ascoltate o forse ascoltate di meno, e proprio attraverso questo brano presentiamo la nuova storia di oggi, una storia delicata, una storia potente allo stesso tempo, una storia dolorosa, ma una storia che parla anche di prendersi cura, di relazione, di un rapporto speciale tra un padre e un figlio. Lorenzo Boccucci, 24 anni, è uno studente universitario e 2 anni fa ha accompagnato il padre negli ultimi giorni di vita all'Hospice Faro di Torino e dopo la sua scomparsa ha proseguito un percorso psicologico con la Fondazione Faro. E la sua storia ci è interessato subito perché è una storia che parla, oltre che di relazione, parla anche del valore delle cure palliative anche per i familiari e come a volte dal dolore possa nascere un nuovo sguardo sul futuro. Lorenzo oggi è qua con noi. Benvenuto Lorenzo.
1: Ciao, ciao a tutti, è un grande piacere essere qui.
0: Lorenzo, senti, insomma, dicevamo in apertura, la tua è una storia delicata, è una storia nella quale cerchiamo di entrare in punta di piedi. Tu hai attraversato il prima e il dopo di tuo padre, no? Hai scelto di stargli accanto negli ultimi giorni di questa malattia, e nel momento del passaggio proprio. Cosa ricordi più del resto di quei giorni?
1: Ma allora, sicuramente tante cose, una grande domanda, una domandona direi, perché sia parlando del prima che mio papà mancasse, ci sarebbe, penso, se dovessi dire tutte le cose che avevo in mente in quel periodo, potrei andare avanti per un sacco di tempo. E sicuramente le varie fasi della malattia di mio papà hanno avuto tutte la loro peculiarità, la loro importanza e anche la loro difficoltà. In particolare nell'ultimo periodo, poco prima che mio papà mancasse, quando ho conosciuto anche la Fondazione Faro, è stato un periodo che ricordo da una parte sicuramente come un periodo veramente veramente tosto, cioè a livello di presenza, anche solo nello stare, in cui stare, ma un periodo in realtà che è quello di cui tutto il percorso di malattia di mio papà è stato il periodo che ricordo con più gratitudine in realtà e con più affetto. Perché è anche il periodo in cui abbiamo vissuto, abbiamo parlato e siamo stati assieme, abbiamo avuto degli spazi per stare assieme che prima non avevamo mai avuto, ecco. Poi anche qua ci sarebbe da, potrei fare un discorso veramente veramente lungo solo su questo pezzo qua.
2: Sì. San Lorenzo, quando ho letto la tua storia, insomma, in parte l'ho vissuta anch'io, ero un po' più grandicello di te, però insomma ho avuto un'esperienza simile, ti parlo però di più di 20 anni fa, no? E ricordo bene quel periodo, era con la mia mamma, non con il mio papà, ma era con la mamma dentro un hospice, con la consapevolezza un po' che sono gli ultimi minuti, le ultime ore, gli ultimi giorni. Sai anche che stai facendo la cosa giusta, sai anche che è il posto giusto. Io provo una gran rabbia anche dentro, ma anche tu hai passato quella fase della rabbia o sei stato più bravo di me?
1: Ma allora, non direi, non mi verrebbe da dire più bravo, nel senso che io, per la mia esperienza personale, tutta quella rabbia l'ho provata dopo, quando subito nel primissimo periodo in cui è mancato mio papà, perché quando andavo lì mi ricordo che il mio pensiero era godermi il più possibile lo spazio, i momenti che avevo con lui, sapendo che comunque era come, mi sentivo che ogni giorno era un po' un dono alla fine, non sapevo quanto spazio avrei avuto ancora. Però sì, sicuramente la rabbia è un sentimento che ho sentito, cioè comunque molto forte nella mia esperienza personale, non so se allo stesso modo appunto dell'esperienza che hai vissuto tu, ma penso che comunque queste esperienze si portino tante, cioè in qualche modo uniscano anche a livello di sensazioni e di esperienze vissute, persone anche molto diverse, Io quella rabbia l'ho provata perché un po' mi sentivo all'inizio come se mi avessero strappato via qualcosa a cui in realtà io che volevo ancora, cioè qui io volevo essere ancora aggrappato, a cui ero ancora aggrappato, no? In qualche modo, che ovviamente in questo caso era mio papà, ecco.
0: Lorenzo, uno degli aspetti così particolari di questa storia, lo dicevamo in apertura, no? Fra l'altro, è che è una storia che parla anche di cure palliative, grazie alla Fondazione Faro, ma non tanto cure palliative rivolte al malato o solo al malato, ma rivolte anche alla famiglia, rivolte a chi resta. E come funzionano queste cure? Di cosa si tratta? Cioè di un percorso psicologico, di un percorso di metabolizzazione, di accompagnamento? Come funziona?
1: Allora, nella mia esperienza personale che ho avuto appunto con la Fondazione Faro qui a Torino, praticamente la mia esperienza è che ancora prima che mancasse mio papà ho incontrato una psicologa all'hospice dove era ricoverato, che mi aveva già parlato, anticipato di questo servizio di supporto al lutto dopo, diciamo, post lutto. E per me in realtà questo, diciamo, inizialmente era una informazione tenuta lì, perché ovviamente, diciamo, l'ho rimandata un po' a quando poi effettivamente è mancato mio papà. Però quello che è successo è che poi quando mio papà è mancato io, diciamo, mi sono subito lanciato, devo dire, in maniera molto naturale nel contattare questa persona che fa parte della Fondazione Faro. E le cure palliative per me sono state un percorso di accompagnamento, di supporto, di sostegno, di confronto con una psicologa, nel mio caso, che è durato più di un anno, ma non solo, perché appunto ho anche partecipato a un corso di scrittura emotiva con un gruppo con cui ho potuto, cioè, condividere la mia esperienza, ed eravamo tutte persone che bene o male avevano vissuto esperienze simili, e anche in qualche modo esprimere in un gruppo è stata una forza molto e un sostegno molto forte, che ha tirato fuori tantissime cose e tanta sofferenza, ovviamente, perché comunque la sofferenza c'è, cioè, è quella, almeno io l'ho vissuta molto profondamente, però l'ho vissuta, diciamo, da persona che è stata sostenuta, ecco, che comunque ha avuto un sostegno per riuscire a comunque a stare in quella sofferenza senza farsi travolgere, sbandare chissà dove.
2: Chi è Cuore?
1: Cuore, allora, Cuore è il protagonista di un racconto che è nato prima che mancasse mio papà, in realtà per tutt'altri motivi, ma poi si è trasformato in un personaggio che ha vissuto una storia che parla un po' della mia esperienza alla fine, poi ovviamente in modo molto velato, perché è il protagonista di una storia per bambini. Cuore con la Q perché, diciamo, è un personaggio che inizia questo racconto sentendosi un po' come una lettera fuori posto, appunto, come se non si accettasse al 100%, sente che comunque c'è qualcosa che vorrebbe cambiare. E Cuore, io penso, uno di quegli errori grammaticali che si fanno da piccoli e che su cui si viene molto bacchettati, Cuore con la Q, un po' come Quadro con la C. E poi, però, in realtà questa storia si è parlando del corpo umano, perché Cuore va a finire per fare un viaggio all'interno del corpo umano, poi parla anche molto dell'esperienza che ho vissuto in vari modi metaforici, pensati, però parla tanto della mia esperienza, ecco.
0: Lorenzo, diamo un paio di coordinate, i social della Fondazione Faro, che sono chiocciola Fondazione Faro, quindi insomma li trovate sui social tranquillamente. E Lorenzo, grazie davvero per il tuo racconto, per le tue parole, per aver condiviso la tua storia con noi. Un abbraccio.
1: È stato un piacere, grazie a voi, grazie mille.
2: Tempo scaduto, non mi capisci, finisce qua, ma noi ci ritroviamo alla stessa ora lunedì prossimo. Buon weekend, ciao!

0: Onyx, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronix, un mondo più avanti.
1: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
2: Ehi, amico!
3: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
2: ai ai ai,
3: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
2: Evviva!
3: Vai su agenti.it.
1: Agenti.it,
2: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
4: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
5: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
8: Perché?
5: Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
9: Sono le 11.
10: GR24. Il sole 24 ore.

L'alluvione in Nepal e Tibet, 475 vittime e quasi 2.400 i dispersi. Funerali con onori di Stato per l'ex leader militare serbo-bosniaco Ratko Mladic. La morte di Re Harald di Norvegia, i leader europei, re e presidenti, gli rendono omaggio. Un saluto da Marta Cagnola e dalla redazione. Si aggrava, come purtroppo era prevedibile, il bilancio del disastro naturale in Nepal, nel distretto di Rasuwa. Sono infatti 475 le vittime accertate e quasi 2.400 i dispersi, un quarto dei quali stranieri. Tra di loro anche una coppia italo-svizzera e un cittadino italiano. Sul lato cinese dell'area colpita sarebbero solo 5 i morti, ma centinaia restano dispersi. Nelle scorse ore il rischio di nuove frane e alluvioni ha imposto uno stop alle operazioni di soccorso, che sono riprese solo da poco. L'ex leader militare serbo-bosniaco Ratko Mladic, soprannominato il macellaio dei Balcani per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica del 1995, avrà i funerali con tutti gli onori militari e di Stato a cui ha diritto. Mladic è morto ieri all'Aia, dove stava scontando l'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. I leader europei rendono omaggio a Re Harald V di Norvegia, morto questa mattina all'età di 89 anni. Lo hanno ricordato in queste ore i sovrani di Danimarca e Svezia, Re Carlo, che era suo cugino, ma anche il presidente francese Emmanuel Macron. Il premier canadese Mark Carney ha riferito di aver detto al presidente americano Donald Trump che il lago Ontario si chiama così oggi e lo sarà per sempre. Trump ha firmato ieri un ordine esecutivo per rinominare il lago da Ontario in Lago America, nel mezzo dello scontro bilaterale sul commercio tra i due paesi. Lo sport con il calcio inizia questa sera la seconda giornata di Serie A, alle 20:45 Milan-Venezia. Gli europei di volley femminile, sarà la Bulgaria l'avversaria dell'Italia negli ottavi di finale, in programma lunedì pomeriggio a Brno. Chi vince affronterà ai quarti la vincente tra Repubblica Ceca e Svezia. È tutto per questa edizione di GR24, la prossima a mezzogiorno.

0: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Valentino, vivi fino a 100 anni. Jackie Kennedy voleva augurargli la longevità e gli ha regalato l'eternità.
3: I love beauty. It's not my fault.
4: What do women want?
3: Yeah, I know what women want.
4: And what do they want?
3: They want to be beautiful.
2: Storie di chi crea bellezza e di chi la cerca. In una puntata che si intitola

0: donna che è stata una modella, che è tuttora una modella, o come ci racconterà lei, una fashion icon. Si chiama Simonetta Gianfelici, aveva lavorato con Valentino, conosceva benissimo il mondo della moda di oggi e di quegli anni, ed è venuta ospite nello studio di Eco, quello che rimane, e questo è quello che ci ha raccontato. Ho deciso che questo è il momento perfetto per dire addio al mondo della moda, dichiara Valentino. Mi piace pensare, come dicono gli inglesi, I would like to leave the party when it's still full. Sono Matteo Caccia e questo è Eco, quello che rimane, un video podcast originale coprodotto da Sky e Radio 24. Teatro dell'Opera di Barcellona. Un giovanissimo Valentino Garavani è seduto in platea. A un certo punto il suo sguardo si ferma su una donna. Non la conosce, non sa nulla di lei, ma indossa un abito rosso. È un rosso profondo, caldo. Valentino lo racconterà anni dopo con un'immagine precisa. Quella donna gli appare come un geranio acceso. In quell'istante capisce che il colore può trasformare una persona e che può renderla indimenticabile. Anni dopo, quando entra negli atelier e poi costruisce il rosso ritorna. Valentino non cerca un rosso qualsiasi però, vuole una tonalità che abbia forza ma anche eleganza, che non sia aggressiva ma nemmeno timida. Un rosso che si riconosca subito, senza bisogno di spiegazioni. Nasce così, ovviamente, quello che poi verrà chiamato Rosso Valentino, una tonalità leggermente calda con una punta d'arancio, capace di illuminare il viso, di dare energia al corpo, di funzionare su tessuti diversi senza mai perdere di intensità. È un rosso pensato e progettato come si progetta una forma, e diventa nel tempo una firma. Per Valentino però il rosso non è mai solo una questione estetica, è un modo di guardare le donne. Dice spesso che una donna vestita di rosso non sbaglia mai, perché quel colore non appartiene a una stagione o a una moda. Appartiene a qualcosa di più profondo. È vita, è passione ed è anche sicurezza. È un colore che non chiede il permesso, ma non ha bisogno di esagerare per farsi notare, dice Valentino. Nel corso degli anni quel rosso attraversa tutta la sua carriera. Viene indossato da attrici, da first lady, da donne che stanno sotto i riflettori e da donne che semplicemente vogliono sentirsi all'altezza di se stesse. Diventa riconoscibile anche a distanza, al punto che basta vederlo per pensare subito a lui. Alla fine il rosso Valentino non è solo un colore, è una dichiarazione, cioè è il modo più diretto che lo stilista ha trovato per dire che la bellezza, quando è vera, non ha bisogno di cambiare continuamente per restare tale. Basta una volta, e quella volta per lui è stata in quel posto, in quel teatro a Barcellona. Sì, oggi parliamo di Valentino, oggi raccontiamo chi era Valentino, raccontiamo quello che rimane, come facciamo sempre qui a Eco, di Valentino Garavani, e per farlo siamo felicissimi, siamo onorati di avere con noi una fashion icon, una modella che ha lavorato con Valentino, lo ha conosciuto, e sto parlando di Simonetta Gianfelici. Simonetta, buongiorno e benvenuta.
1: Buongiorno Matteo.
0: Grazie
1: buongiorno.
0: Mille per essere qui, innanzitutto.
1: Grazie, è un piacere.
0: Ci dici il tuo primo incontro con Valentino, come è avvenuto, te lo ricordi bene, che tipo era? Vorrei sapere tutto su Valentino.
1: Me lo ricordo molto bene. Io ero giovanissima, parliamo dei primi anni 80, avevo iniziato la mia carriera da poco e dovevamo preparare un servizio per Vogue Italia con un grande fotografo che era Gianpaolo Barbieri. E quindi dovevo recarmi in atelier da Valentino a fare delle prove. Avremmo avuto poi un briefing per cercare di capire quale direzione dare al lavoro. Allora, Valentino era già una star a livello internazionale e io mi ricordo che arrivai in atelier ed ero già piuttosto intimorita, ma più che una sensazione si rivelò una premonizione fondata, perché in realtà arrivai e c'era questo silenzio quasi religioso nell'atelier e tutti i suoi assistenti lo chiamavano maestro. Quindi ricordo il momento in cui lui mi si presenta, bello, elegantissimo nella forma e nei modi, molto discreto, molto silenzioso, con uno sguardo però così attento che diceva tutto, e io devo dire mi sono sentita abbastanza paralizzata dalla paura, no? Era veramente

0: È come entrare in un tempio. E lui era un po' il sacerdote, cioè di questo tempio votato alla bellezza. E poi facemmo questo briefing con Giampaolo Barbieri, che voleva legare questo servizio per Vogue Italia alle dive del cinema. Quindi loro cominciarono a parlare di Ninochka, di come rendere questa storia fluida. Voleva ricreare Giampaolo il bacio di Casablanca, e quindi si chiedevano come farlo, come non farlo. Io ascoltavo con attenzione, e a un certo punto Valentino si volta verso di me e mi dice: "Tu non devi fare Ingrid Bergman, tu devi pensare a qualcosa che stai perdendo per sempre." E questa sua indicazione mi aveva molto emozionato, proprio perché non cercava un remake, non si legava così tanto alla storia, ma cercava di far uscire un'emozione. Ed è una cosa che poi si ripresenterà molti anni dopo, in un'altra occasione condivisa. Bellissimo.
1: E com'è andata poi in quell'occasione? Cioè, com'è andata quel lavoro?
0: Quel
1: Sì.
0: lavoro è rimasto iconico, credo che uno dei servizi speciale Valentino Alta Moda, memorabile, dove io interpreto un incidente in auto, e in quel caso scattammo oltretutto in Via Gregoriana, dove al 54 Valentino aveva aperto il suo primo atelier a
1: Atelier.
0: Roma negli anni 60, nei primi anni 60.
1: Senti, ma si può dire che abbiate sviluppato poi un rapporto di amicizia o è sempre rimasto professionale?
0: No, devo dire che è sempre rimasto professionale. Credo anche forse per causa mia, non so, io sono una persona molto discreta, molto riservata, e sicuramente quel primo approccio comunque dove tutti si rivolgevano a lui in
1: Come maestro.
0: francese,
1: Ah, in
0: chiamando in
1: francese? A
0: francese
1: Roma?
0: a Roma, in atelier parlavano solo francese
1: Ma
0: tra
1: per
0: di
1: sua
0: loro.
1: regola, per sua
0: Ah, non lo
1: decisione?
0: so, non lo so. Io all'epoca non conoscevo, non avevo ancora vissuto in Francia, non conoscevo così bene il francese. Io ero semplicemente paralizzata da questa situazione. Ma la cosa che mi colpì è che appunto lui non cercava di comunicare un'attitudine, una postura, o lui cercava l'emozione, e questo mi colpì profondamente. In tutta questa freddezza, no? Questo rigore, questa autorevolezza straordinaria, mi stava comunicando qualcos'altro.
1: Simonetta, Valentino era di Voghera,
0: Sì.
1: poi comincia a viaggiare moltissimo, vive a Parigi,
0: Perché studia a
1: perché
0: Parigi?
1: studia a
0: Sì.
1: Parigi e poi si stabilisce a Roma, che per uno come me, che la moda la colloca almeno in Italia a Milano, sembra una scelta,
0: Errore.
1: è un errore, infatti. Perché era importante Roma per lui?
0: Allora, Roma in quegli anni era la dolce vita, è la Hollywood sul Tevere, jet set, principesse, star del cinema frequentavano Roma. Roma era un sogno, ma era anche un palco dove si esibiva l'aristocrazia e l'eleganza internazionale. Cioè, io ricordo ancora, non in quegli anni, ma dopo, l'alta moda aveva ancora una fortissima influenza a livello mondiale, e quindi non so, Vogue America veniva a Roma per scattare subito dopo le collezioni di alta moda, arrivavano dal mondo per assistere a questo. Era la celebrazione di tutto quello che non era ancora il Made in Italy, credo, no? Negli anni 60 non era ancora l'esplosione del Made in Italy, che giustamente tu collochi a Milano, ma era invece l'esaltazione della maestranza, dell'artigianalità e dell'eleganza, dove Roma era la capitale. E io mi sono fatta anche un'idea sul fatto che lui sia nato a Voghera.
1: Cioè?
0: Vabbè, non lo so perché, ma mi viene di fare un parallelismo con Balenciaga, che pure cresce in una piccola cittadina dei Paesi Baschi, E

0: E viene da una famiglia umile e anche le origini di Valentino sono origini modeste, ma io credo che proprio in quello scenario lui sia stato in grado di esprimere tutto il suo immaginario, tutto questo desiderio, no, di bellezza, lo ha coltivato anche come una fantasia. Poi però non è un caso che va a Parigi a studiare la Chambre syndicale de la couture. E quindi il suo percorso, lo stava tracciando molto bene.
1: Senti, Valentino sostiene di avere capito di essere diventato, non saprei dire se famoso o importante, quando vede Jackie Kennedy che indossa un suo abito e da lì poi lui la vestirà per molti anni e da lì poi, come dicevamo prima, first lady, attrici, tu che l'hai conosciuto, hai indossato, indossi probabilmente i suoi abiti, che cosa c'è in quel modo di vestire una donna che porta così tante donne importanti a vestire Valentino?
0: Ma lui parte da un concetto, secondo me, che sembrerebbe anche abbastanza semplice, no? Dice: le donne vogliono essere belle, vogliono sentirsi belle. E lui effettivamente ci riesce, le rende uniche, le rende, forti, le rende memorabili. Però io credo che sia in qualche modo profondamente coinvolto dalla bellezza intesa come identità, come personalità della donna e cerca solo di fare in modo che l'abito faccia emergere questa sua bellezza, faccia emergere la sua forza. Non, per questo direi non la riveste, la esalta, la valorizza, è proprio il termine giusto. E le donne effettivamente si sentono apprezzate per la loro bellezza non solo estetica, ma anche interiore.
1: Senti, nel mondo della moda ci sono alcuni casi di coppie che funzionano molto bene. Penso chiaramente a Dolce & Gabbana, sono seduti sul titolo della loro maison, penso a Miuccia Prada e Fabrizio Bertelli, e a un certo punto Valentino incontra una persona che diventerà importantissima nella sua vita privata prima e poi comunque nella sua vita professionale, che è Giancarlo Giammetti. Tu hai avuto modo di vederli insieme, di vederli lavorare insieme? Che tipo di coppia professionale erano?
0: Beh, sono due caratteri completamente diversi che nutrono però, a mio parere, delle passioni comuni molto profonde, ma completamente diversi e talmente diversi da essere complementari. Il loro matrimonio professionale, se vogliamo, è quello che fa la loro fortuna, che rende Valentino anche ciò che è diventato, perché Valentino era un creativo, un sognatore, in qualche modo anche un po' naif. Giancarlo invece è un uomo che ha il senso degli affari, delle pubbliche relazioni, è un manager e anche lì forse l'unione più vicina a questo tipo di relazione professionale, oltre che umana, sentimentale, possiamo dire è quello di Yves Saint Laurent con Pierre Bergé, entrambi appassionati di bellezza, di ricchezza, di arte, di cultura, ma due modi molto diversi, no, di farla fiorire. Giancarlo Giammetti è una figura fondamentale del percorso di Valentino e questo tipo di fedeltà, di intesa è rimasta, secondo me, immutata nel corso di tutta la vita di Valentino. E vederli insieme era divertente, poi alcune cose le ho riviste anche, alcune dinamiche nel film The Last Emperor, dove Valentino è il capriccioso visionario e e Giancarlo rimane fermo, tranquillo, imperturbabile, no? ed è fantastico.
1: C'è una scena buffa, mi ricordo, in quel film in cui arrivano alla Rapacis, dove ci sarebbe stata la mostra degli abiti di Valentino, e a lui non piace come è stata messa l'esposizione, e si vede lontano un miglio da quello che dice, da come reagisce. Sì. E Giammetti cerca di gestire.
0: E invece era bellissima, se era posso bellissima. Dire.
1: Era, ecco. Era bellissima. A proposito di cose bellissime e iconiche che sono state fatte da Valentino, c'è Donna sotto le stelle, Piazza di Spagna, con la sfilata incredibile in cui tu c'eri.
0: Sì.
1: Ci racconti qualcosa? Che cos'è stata quella serata? Cioè, poi immagino siano stati dei giorni, non solo una serata lavoro, ma
0: no,
1: che cosa ricordi?
0: Ma guarda, questo praticamente accade rispetto all'episodio, al mio primo incontro con Valentino, accade forse 12 o 13 anni dopo. Ed accade la sera prima, perché noi facevamo le prove della regia di sera, quando non c'era quel caldo di luglio, dove non c'era naturalmente ancora il pubblico, ma solo dei curiosi, dei passanti che si fermavano dietro le transenne per vedere designer, ma soprattutto le modelle. E io stavo provando e riprovando la discesa di questa scala complicatissima, di una regia anche lì monumentale. E a un certo punto lui mi si avvicina e mi dice: guarda, non devi pensare a niente, non devi fare nulla di particolare, pensa solo che gli abiti più belli nascono sempre pensando a una donna che abita un luogo, e quel luogo sei tu. E io al momento non è che realizzi proprio bene che cosa mi voglia dire. Invece la sera seguente, durante lo show, succede questa magia, perché io mi ritrovo a sfilare nella mia città con questo, in un lungo abito meraviglioso color verde acqua. C'è questo venticello romano che muove la gonna, lo chiffon. Io sono completamente estasiata da questa atmosfera che riconosco, che mi appartiene effettivamente. Quindi mi giro, guardo in alto, vedo questa luna spettacolare, e poi continuo a scendere sentendomi una specie di dea. Cioè, lui mi stava in qualche modo anche lì tirando fuori un'emozione. Tu sei questa città, tu sei questo luogo, tu sai di questa bellezza, no? Così imperturbabile che è Roma. E mi aveva di nuovo coinvolto in una situazione emozionale, appunto. Non mi aveva dato delle indicazioni estetiche, e per me quel modo di essere vera con grazia era la mia personale forma di eleganza. Non chiedeva nulla di più.
1: Senti, Simonetta, questa storia è bellissima, viene fuori anche un grande narratore, Valentino. Sì. un regista, un narratore, da come racconti, da come diceva le cose alle modelle. Parliamo invece un po' dell'arco di anni che ha vissuto Valentino e di come la moda è cambiata. Tu, ne parlavamo prima di cominciare a fare questa chiacchierata, hai cominciato molto giovane, poi hai interrotto, hai fatto altro, ora sei ritornata, continui a fare o a essere una modella. Non so se c'è una differenza tra fare o esserlo, ma che me lo dirai.
0: Essere mi piace.
1: Essere una modella. Tu hai avuto la sensazione che a un certo punto Valentino non si ritrovasse più nel modo in cui il mondo della moda era cambiato? Grandi marchi, acquisizioni.
0: Prima hai detto una cosa fondamentale, una frase che è proprio di Valentino, quando dice: bisogna saper lasciare la festa quando c'è ancora gente. Allora, bisogna forse fare una premessa, no? Valentino è sempre stato indipendente, e in un sistema che è quello della moda, dove c'è un continuo cambiamento che passa attraverso rotture, attraverso rivoluzioni, lui è rimasto sempre fedele a se stesso, creando dei codici permanenti, fortissimi. Io credo

0: che nel momento in cui la finanza ha cominciato ad avere il sopravvento sui brand, lui abbia fatto una scelta, credo anche molto difficile, forse anche dolorosa, ma estremamente coerente e anche salvifica per quello che era tutto il patrimonio di bellezza, di codici, di creatività che aveva creato, perché l'ingresso comunque della finanza avrebbe sicuramente diluito, forse disperso, gran parte di questo patrimonio. E in questo modo lui è riuscito a salvarlo per sempre.
1: Senti, dobbiamo andare a chiudere purtroppo, ma wow. tornando a proprio a quel film The Last Emperor, che è un film, per come è girato, è un film magnifico, oltre che a contare la storia di un grande personaggio, di un grande stilista, di un uomo molto particolare. A un certo punto ricordo che una giornalista gli chiede se ha preparato un dopo. Lui ha deciso di chiudere, di mollare la maison a qualcun altro, lo racconteremo anche alla fine, e le chiede lei, insomma, ha preparato un lascito? E lui dice: tesoro mio, après-moi le déluge. Noi chiudiamo sempre con questa domanda agli ospiti di Eco, che è: che cosa rimane di Valentino Garavani?
0: Non le déluge, ma la memoria. La memoria, la bellezza come cultura, qualcosa di molto più profondo. Rimane la fondazione, che è un lascito importantissimo per Roma, per le nuove generazioni, fatto appunto di arte, di cultura, di bellezza. Rimane questo suo ultimo gesto, che è quello di restituire, che trovo molto elegante, molto generoso, molto Valentino.
1: Grazie davvero. Grazie Simonetta Gianfelici per questa chiacchierata su Valentino. Noi chiudiamo sempre con un piccolo episodio, con una piccola storia, ed è una storia che ha a che fare con questo momento, col momento in cui Valentino decide di chiudere, e la storia fa così. Roma, luglio 2007. Per 3 giorni la città cambia passo, va in scena uno degli eventi più faraonici probabilmente che la storia della moda ricordi. I 200.000 invitati vengono sistemati negli hotel extra lusso della capitale, con tanto di servizio di trucco e parrucco e omaggio griffato per ognuno di loro. Le celebrazioni, che sono costate decine di milioni di euro, prevedono una mostra con 300 abiti iconici di Valentino. È stata allestita alla Rapacis, raccontavamo prima. Una cena di gala con ambientazioni multietniche e infine un cocktail con spettacolo serale in una delle cornici più suggestive del mondo, probabilmente, sono i Fori Imperiali, e in particolare il Tempio di Venere, che è evidentemente la dea della bellezza, ricostruito per l'occasione, con delle colonne corinzie in vetro resina che cambiano colore nel passaggio dal crepuscolo alla notte. La serata si concluderà con fuochi d'artificio e delle danzatrici vestite di rosso, rosso Valentino, che volteggiano in cielo sospese davanti al Colosseo sulle note dell'aria «O mio bambino caro», cantata da Maria Callas. 3 giorni indimenticabili, 3 giorni surreali. Qualche settimana dopo arriva il comunicato di Valentino, in cui Valentino dice quali sono le sue intenzioni sul futuro, e il comunicato fa esattamente così. Il grande evento che ha celebrato i miei 45 anni di lavoro lo scorso luglio a Roma è stato un momento magico, sicuramente irripetibile. Sarebbe impossibile eguagliare l'emozione e la gioia per l'amicizia e la considerazione che il mondo intero ha voluto esprimermi in questa occasione. Pertanto ho deciso che questo è il momento perfetto per dire addio al mondo della moda. Mi piace pensare, come dicono gli inglesi, I would like to leave the party when it's still full. Il mio futuro sarà pieno di nuovi impegni e di interessi. Alcuni saranno legati alla moda, perché è mio intento creare e sostenere istituzioni che promuovono lo studio del disegno e preservino l'arte della moda. Sono stato fortunato di fare della mia passione di adolescente il lavoro che mi ha dato sempre tanta gioia e riconoscimenti, e a riuscire a mantenere un mio stile, nonostante tutti i grandi cambiamenti avvenuti nella moda. Mi rendo conto che la maison che porta il mio nome cambierà, ma mi auguro che il team creativo che disegnerà le varie linee e di cui fanno parte alcuni dei miei assistenti sappia proseguire il mio lavoro in una maniera in cui possa essere orgoglioso. Il mio ringraziamento va alle migliaia di persone della moda che mi hanno seguito in questi anni, a tutti coloro che hanno sostenuto sempre il mio lavoro e soprattutto ai miei collaboratori che mi hanno aiutato a fare della mia carriera un successo. Valentino è scomparso il 19 gennaio del 2026. Aveva 93 anni.

0: volte molte cose rallentano. Non le notizie, non la nostra radio, specie nell'attuale scenario economico e geopolitico. Parola di Giulia Crivelli. Ogni mattina, dalle 7 alle 9, dal lunedì al venerdì, vi tengo compagnia sfogliando i giornali italiani e con approfondimenti sull'attualità italiana e internazionale, grazie agli ospiti in diretta. Al sabato spazio ai settimanali, italiani e non solo, un puzzle di informazioni e dialogo che potete aiutarmi a comporre con i vostri messaggi.
1: 24 mattino estate con Giulia Crivelli, ogni giorno alle 7 su Radio 24.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
4: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
5: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
6: Vi presenta Borse in diretta.
7: Buona mattinata a tutti, da Deborah Rosciani. Prosegue positiva la seduta europea in attesa dell'evento sicuramente considerato tra i più importanti della settimana, le dichiarazioni che renderà nel pomeriggio italiano Kevin Warsh, presidente della Federal Reserve, dal simposio di Jackson Hole in Wyoming. Dopo il dato sull'inflazione diffuso mercoledì sarà sicuramente interessante monitorare le dichiarazioni in termini di intenzioni di politica monetaria per gli Stati Uniti. Andiamo intanto agli indici europei, tutti in positivo, nonostante il petrolio non dia segnali particolarmente interessanti, in queste ore è in calo, $88 a Londra, $83 a New York, le borse probabilmente viaggiano anche in positivo, incoraggiate da questa tendenza al ribasso. Parigi sale dello 0,97%, Francoforte più 0,60%, Milano più 0,88% sul FTSE MIB, oggi in evidenza Moncler più 2%, Unipol più 1,6%, il mercato guarda le dichiarazioni rese questa mattina dal presidente Carlo Cimbri sulle pagine del Sole 24 Ore, Tenaris più 1,69%, Amplifon più 1,54%, nel settore bancario oggi in evidenza Biperbanca più 1,37%, in negativo Leonardo meno 1,6%, tra gli altri ribassi meno 0,3% di Inuit, di Assorin e Fincantieri. L'euro a 1,1643 sul dollaro, per ora è tutto.
8: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
9: L'accesso costa €499 all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 1040.
10: È italiana?
11: Sì.
10: È affidabile?
11: Sì.
10: Rispetta l'ambiente?
11: Sì. Indovina chi è?
10: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
11: Nasce.
12: Cresce.
10: Resta con te.
1: Matteo Caccia racconta.
13: Continuiamo a raccontare chi era Valentino Garavani in un racconto che ha fatto Tony Corcia in un libro che si chiama Valentino, ritratto a più voci dell'ultimo imperatore della moda. Valentino, vivi fino a 100 anni. Voleva augurargli la longevità, gli ha regalato l'eternità. Senza ombra di dubbio, Jackie Kennedy Onassis è stata il primo e più importante detonatore internazionale del talento di Valentino. Attraverso la bellezza, la grazia e l'eleganza della First Lady più fotografata di ogni tempo, la moda di Valentino raggiunse tutti gli angoli del pianeta, grazie a una miriade di immagini, copertine, riprese televisive che vedevano protagonista la vedova del presidente degli Stati Uniti. Vestire Jackie significava legare il proprio nome a quello di un'icona fondamentale del suo tempo, destinata a restare nella storia anche per la sua immagine sofisticata e contemporanea. Il primo incontro tra gli abiti di Valentino e Jackie avviene nel 1964. Consuelo Crespi lavorava in Italia per Vogue America, oltre a essere stata caporedattore di Vogue Italia dal 65 al 71. Era piacevolmente obbligata a indossare gli abiti di tutti gli stilisti, in ossequio a una sorta di democrazia suntuaria, ma nelle occasioni più importanti indossava Valentino. La sua gemella Gloria, coniugata a Schiff, si fece creare da Valentino un completo in organza nera, col quale andò a una festa a cui partecipava anche Jackie Kennedy. Quest'ultima, letteralmente impazzita per quell'abito, volle sapere chi lo aveva disegnato. Per la prima volta, le orecchie di colei che veniva considerata una delle donne più eleganti del mondo udirono il nome di Valentino. Qualche tempo dopo, le due donne si rivedono per giocare a tennis. Jackie è visibilmente triste, depressa, nei suoi occhi c'è ancora l'attentato di Dallas. «Anche se avessi voglia di uscire non avrei nulla da mettermi», confidò alla Schiff. E lei le disse che Valentino, quel Valentino di cui le aveva parlato con la festa, era a New York proprio in quei giorni e sarebbe stato più che felice di mostrarle la sua collezione. Nell'appartamento di Jackie arrivarono Valentino e la sua indossatrice.
11: E molte signore della società internazionale, donne bellissime, molto importanti, nomi molto importanti, sono venuti da me appunto perché hanno visto i miei abiti in giro per il mondo e hanno deciso di volersi vestire da me. E questo credo che sia la sigla del successo di un creatore di moda.
13: Gli abiti le piacquero tutti, immensamente, e quelli della modella sembravano fatti su misura per lei. Ne acquistò tantissimi, ordinò un nutrito assortimento in bianco e nero, si affidò completamente al couturier italiano. Per un intero pomeriggio si fece consigliare su cosa aggiungere al suo guardaroba e gli permise di indicare gli abiti che andavano eliminati. Attraverso gli abiti tornò alla vita. Quei vestiti femminili e preziosi non si limitano a incantare il suo gusto, ma le restituiscono il sorriso cancellato dalla tragedia. È ancora una giovane donna e gli abiti di Valentino operano su di lei una metamorfosi dionisiaca. Nel 67, in occasione della sua visita ufficiale in Cambogia, Jackie ordina a Valentino un intero guardaroba. Programma ufficiale alla mano, si lascia consigliare su cosa indossare nei singoli momenti di quel viaggio. Diventa immediatamente uno dei capi più iconici del couturier, l'abito toga in crepe verde acqua, monospalla, bordato di strass color argento con cui Jackie si reca alla serata di gala in cui fu ricevuta dal presidente dell'Indonesia. Ma l'abito Valentino più significativo, fotografato e copiato, è quello che Jackie indosserà l'anno successivo, il 20 ottobre del 68, per sposare Onassis sull'isola di Scorpios. All'annuncio delle nozze, i giornali contattano l'ufficio stampa di Valentino perché danno per scontato che sarà lui a firmare il suo abito. Ma nessuno in via Gregoriana sapeva qualcosa. Le conferme giunsero con le prime fotografie. Jackie indossava un abito di seta e pizzo avorio con la gonna plissettata della collezione Valentino Couture per la primavera estate 68. L'abito era stato ordinato insieme a molti altri qualche mese prima. Ne vennero immediatamente ordinati 35 dopo le nozze. Altrettante donne volevano seguire l'esempio di Jackie Kennedy.
11: Devo dire che l'anno 67, appunto questo, è stato, diciamo, il mio anno d'oro, perché ho avuto in febbraio l'Oscar internazionale della moda e poi i giornali più importanti americani tipo Time, Life mi hanno fatto delle storie sulla mia vita, sui miei vestiti, hanno parlato di me. E questo penso che sia appunto il traguardo di un creatore di moda.
13: Anche dopo il matrimonio è sempre Valentino il couturier prediletto da Jackie. È un rosso Valentino il completo col quale viene fotografata all'uscita di un ristorante a New York e che la vede in copertina su Life nel febbraio del 71. Il titolo è Jackie Watching e l'immagine è firmata da Ron Galel, il paparazzo che la inseguì talmente tanto da meritare una denuncia. E dopo il processo la condanna a mantenere da lei una distanza minima di 15 metri. Tra Jackie e Valentino non c'è più un semplice rapporto cliente-couturier. Mrs. Kennedy e Mr. Valentino ormai si chiamano per nome. La loro amicizia li vede insieme a Roma a condividere feste, vacanze a Capri, passeggiate a Positano. Li legano affetto e fiducia. Lei alza il telefono per dirgli «Fammi un vestito per la cena di giovedì prossimo, uno a tua scelta». Lui le riserva una forma di venerazione e è l'incarnazione della sua donna ideale.

0: Lui è Joe Cocker che canta You Are So Beautiful, mentre la storia che vi abbiamo raccontato, la storia su Valentino e il suo amore per la bellezza delle donne e della sua capacità soprattutto di renderle belle, di farle sentire belle, l'abbiamo trovato in un libro scritto da Tony Corcia che si chiama Valentino, ritratto a più voci dell'ultimo imperatore della moda. Vi ricordo che questa storia non c'è, ma nella storia di Eco, quello che rimane, tutta dedicata a Valentino, c'è questo e c'è molto o molto di più. Ora vi raccontiamo invece un'altra storia, ce la manda da Riccardo, ed è una storia che parla di bellezza, di parla di come la bellezza femminile può cambiare l'energia che c'è in un posto come la sala d'attesa di un ambulatorio. Nella sala d'attesa ci sono poche persone e non mi è difficile scegliere una sedia opportunamente distante dagli altri. Due uomini sulla quarantina, una giovane donna, due signore anziane e un uomo anzianissimo. Oltre a me, ovviamente, che tendo come sempre a considerarmi senza età, mentre i presenti mi stanno probabilmente collocando tra le signore dalla postura sfingea. Trascorrono alcuni lunghi minuti e nella sala fa ingresso una signora che immediatamente ruba l'attenzione di tutti. La ragazza inizia a squadrarla con apparente noncuranza. L'uomo anzianissimo la fissa con un'insistenza chiaramente inconsapevole. Le due signore non si scompongono nella fissità marmorea che tuttavia tradisce l'attivazione di tutti i sensori ambientali a loro disposizione. Io, preso atto che la nuova entrata si è seduta proprio di fronte a me, non posso fare a meno di ascoltare i segnali che il mio largamente obsoleto istinto etero suggerisce di attivare e osservo con affettuosa sorpresa le sensazioni che provengono dalla mia porzione di corteccia cerebrale preposta alla funzione e ancora decentemente vascolarizzata.
1: In realtà era una signora particolarmente dimessa, cioè nel senso che probabilmente il suo dolore non la portava ad agghindarsi in un qualche modo o comportarsi in un qualche modo. Era la sua modestia era quella che saltava subito all'occhio, non sufficiente per annientare il fascino che era evidente. Era una donna molto bella, probabilmente con qualche problema, visto che era lì, avevamo tutti i problemi, perché in un poliambulatorio insomma, si trova prima di tutto il dolore, ecco, e poi il resto.
0: La signora, da quando ha aperto la porta, ha iniziato a spargere nuove sensazioni negli astanti. Il suo fascino è fuori di dubbio e l'assenza di evidenze chirurgiche e estetiche conferisce alla sua bellezza una dolcezza languidamente declinante che riesce ancora ad imporsi all'attenzione del prossimo. Certo, per chi misura il femminile col metro da sarto, la signora non è in linea con ciò che lo standard corrente individua come attraente. Ma solo il superficiale parametra la femminilità e solo il banale sente il bisogno di conformarsi. Paradossalmente sembra che ad avvertire questa epidermica sensazione sia proprio la giovane ragazza, che prima dell'ingresso della signora sentiva su di sé un'impercettibile tensione proveniente dai due uomini più giovani, non distanti da lei. Mentre ora percepisce un cambio di catalizzatore delle attenzioni a favore del nuovo ingresso e perciò ha mutato il proprio atteggiamento da vaga alterigia a sottilissima insofferenza. Il vecchio ha finalmente smesso di fissare la signora, vistosamente invitato dalle due anziane chiaramente disturbate dal suo senile e inopportuno interesse. I due uomini hanno alzato il livello di attenzione mentre le due anziane sembrano sempre più contrariate dall'avvenenza della nuova arrivata, come se si facesse strada un fastidioso astio nei confronti del tempo per loro ormai trascorso e invece ancora clemente verso quel fascino in così dolce declino. Mi accorgo solo ora che il ginocchio sinistro della giovane donna si muove con frequenza in aumento, mentre le due signori non nascondono un'esplicita espressione facciale di indignazione nei confronti del signore anziano, addirittura di disgusto verso i due uomini. Nell'apparente silenzio della sala d'aspetto si muovono frenetiche le nuove dinamiche sensoriali generate dall'ingresso della signora, ma la silente frenesia è interrotta dalla rumorosa apertura di una porta, a ricordare a tutti il motivo della nostra presenza. Esce dallo studio medico una persona in lacrime ed entra, chiamata dall'infermiera, proprio la signora. Improvvisamente noi tutti rimasti nella sala d'aspetto ci sentiamo più isolati, soli con i nostri problemi. Qualche sguardo si incrocia le nostre posture sulla sedia ritornano ad ostentare riservatezza, ma la realtà è che la signora aveva portato una piccola brezza di vita in quello strano universo in attesa dove il padrone di casa era il dolore. I due uomini guardano il pavimento, la ragazza fissa fuori dalla finestra senza guardare veramente. Le due signore hanno di nuovo un'aria inespressiva e il signore molto anziano raggiunge con rapidità il bagno. Inverto l'ordine di accavallamento delle mie gambe intorpidite. Tra poco, tocca a me.

0: E ora facciamo una piccola pausa dalle nostre storie e poi torniamo a raccontare sempre qui a Radio 24.
1: Strade in diretta.
2: Saluto ancora, ben ritrovati sulla A22 del Brennero. Per incidente si viaggia ancora per 4 km tra Affi e Alavio in direzione del confine di Stato. Un secondo incidente provoca 6 km di coda fra Roverto Nord e Trento Sud, ancora una volta verso il Brennero. Sulla 14 Bologna-Ancona, code di 4 km, si registrano per incidente fra Castel San Pietro e Bologna-San Lazzaro in direzione Bologna. Code per incidente anche sulla 1 Milano-Bologna tra Parma e l'innesto con la 15 Parma-La Spezia in direzione Milano. Ci spostiamo in Liguria, ancora una volta è un incidente a incolonnare i veicoli tra Varazze e Arenzano verso Genova, siamo sulla 10 Genova-Ventimiglia, mentre per un incidente oramai risolto si viaggia in coda per 3 km sulla 12 Genova-Roma nei pressi di Torre in Pietra in direzione dell'Aurelia. È tutto, a più tardi.
3: Avanti tutta ragazzi! La Zanzara compie 20 anni e va nei palazzetti di tutta Italia.
4: Ho una scelta che considero francamente irresponsabile, guarda.
3: Si parte da Roma il 7 novembre 2026 naturalmente e poi via! In tour per tutta Italia.
4: Lo giuro, ho provato a fermarlo, ho scritto lettere, ho fatto appelli, ho mandato PEC, ho persino chiesto aiuto alle istituzioni, polizia, carabinieri, guardia di finanza, ma niente!
3: Tutto inutile, amico mio, tutto inutile!
4: Tutto inutile, tutto inutile.
1: La Zanzara compie 20 anni. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it. Matteo Caccia racconta.
0: Oggi abbiamo iniziato con una storia di Valentino, lo stilista che ha fatto della bellezza una forma di ordine, di armonia che trascende la perfezione estetica perché deriva dalla personalità e dalla sicurezza che emana una donna. Adesso invece vogliamo raccontarvi la storia di Lucy Grayley, una donna che per tutta la vita ha faticato a confrontarsi con lo sguardo degli altri, cercando incessantemente di essere riconosciuta e accettata. Questa è la storia di come la bellezza possa diventare una ferita e di cosa succede quando senti che il tuo volto agli occhi degli altri, non è quello giusto. State con noi.

0: Lucy Grayley nasce a Dublino nel 1963, ultima di 5 figli. Il padre Desmond è un giornalista che ha contribuito a fondare la televisione pubblica irlandese, la RTE. Quando Lucy ha 4 anni, la famiglia attraversa l'Atlantico e si stabilisce a Spring Valley, un sobborgo quieto nello stato di New York. Cresce come una bambina maschiaccio. Gioca con i ragazzi, accetta le sfide, ha la tendenza a buttarsi nelle cose. Ha una sorella gemella, Sara, che però è diversa da lei, più quieta, più accomodante. Lucy è la più piccola di casa e forse per questo ha imparato presto che il modo per farsi notare è essere la più coraggiosa. Ha 9 anni, quando durante una partita in cortile prende un colpo alla mascella. È un incidente banale, ma la mandibola non guarisce. C'è un gonfiore che non si ritira, un dolore che non passa. I medici inizialmente sbagliano diagnosi. Ci vogliono settimane e molti esami prima che qualcuno pronunci la parola giusta. Sarcoma di Ewing. Un cancro osseo, raro e quasi sempre letale. Per fermare il cancro, i chirurghi tolgono a Lucy metà della mandibola destra. Quando si sveglia dall'anestesia, il lato destro del suo viso è cambiato per sempre. È asimmetrico, scavato, con la bocca che non riesce più a chiudersi del tutto. Inizia la chemioterapia. 2 anni e mezzo di sedute, spesso 5 volte a settimana.
1: I didn't feel like I had to answer to anybody. And a lot of my suffering was emotional suffering. I mean, there was a definite physical side to it. There was a large physical side.
0: L'ospedale però diventa qualcosa di inaspettato, un rifugio. Nei reparti pediatrici e oncologici tutti i bambini hanno un corpo fuori dall'ordinario. Nessuno fissa nessuno, nessuno chiede spiegazioni. Lucy stringe amicizie vere, gioca, esplora i corridoi di notte con altri pazienti. È l'unico posto sulla Terra, scriverà anni dopo, dove non si sente a disagio. Il dolore della chemioterapia, dice, è onesto. Sai esattamente cosa stai affrontando. È il mondo fuori che non lo è. Quando Lucy torna in classe dopo mesi di assenza, con il viso cambiato e i capelli che stanno ricrescendo a chiazze, la reazione dei compagni è immediata nella sua crudeltà. I ragazzi la chiamano mostro, cane, la ragazza più brutta che abbia mai visto. Non metaforicamente. Lo dicono così, ad alta voce, per strada, dai finestrini degli scuolabus. Lucy impara a evitare i corridoi affollati, a mangiare da sola. Il liceo poi è anche peggio. Non ci sono più insulti diretti, ma c'è qualcosa di più sottile, più difficile da nominare. Lo sguardo che scivola via, la conversazione che si chiude. Anni dopo scriverà che a volte preferiva il dolore fisico della chemioterapia a quello di essere guardata così. Lucy cresce, scopre la poesia e capisce che le parole le danno accesso a una parte di sé che il viso non può coprire né rivelare. Poi frequenta una delle scuole di scrittura più prestigiose d'America, dove conosce Ann Patchett, quella che diventerà la sua migliore amica, la persona che le dirà «sei bellissima» ogni volta che glielo chiede e che poi sopravviverà a lei e scriverà un libro su di lei. Nel frattempo ci sono le operazioni, 30 in tutto, nel corso di 15 anni. I chirurghi provano ogni cosa, innesti di pelle, innesti di osso prelevato dalla gamba, ma ogni volta il corpo riassorbe il materiale. La mandibola sprofonda. Il viso torna a quella forma che lei non riesce ad accettare. Finché il mio viso non sarà a posto, si dice, aspetto. Aspetto di innamorarmi davvero, aspetto di essere amata davvero, aspetto di esistere davvero. I am full of heavy metals.

0: have two bags over each hand. I came up the stairs. I came to meet your cigarettes. You'd like to keep my salesman's teeth, wouldn't you, baby? But I'm on a pirate's crazy-eyed quest.
1: Poi arriva la Scozia. Lucy va a vivere ad Aberdeen per circa un anno. Lì, per ragioni che lei stessa non riesce a spiegare del tutto, forse stanchezza, forse un bisogno di tregua, forse semplicemente curiosità di sapere cosa accade, decide di non guardarsi mai in uno specchio.
2: There was a time when I spent almost an entire year not looking in a mirror, which was very difficult. It really was not very easy to do.
1: All'inizio sembra semplice, ma non lo è. Lucy scopre che i propri riflessi sono ovunque. Nel piano di vetro di un tavolo da caffè, nella maniglia lucida di una porta, nella vetrina di un negozio, negli occhiali da sole di chi le cammina accanto, nella superficie in ottone di una macchina del caffè al bancone di un bar. Non guardarsi richiede una vigilanza costante, una mappa mentale degli angoli da evitare, una nuova topografia del mondo costruita intorno a un'assenza. Adatta tutto. Si lava i denti senza specchio, si pettina a memoria, sceglie abiti che non richiedono aggiustamenti visivi. È una vita costruita intorno a un vuoto e paradossalmente funziona. È più leggera, meno appesantita dall'ansia del confronto, da quella domanda che si è posta ogni mattina per 30 anni. Come mi vedo? Come mi vedono? Nel frattempo in Scozia Lucy fa qualcosa di sorprendente. Vive, esce, va al pub, stringe amicizie, va a ballare. Poi, verso la fine di quell'anno, una sera Lucy è seduta in un bar con un uomo attraente. Stanno parlando. Una conversazione piacevole, animata, il tipo di conversazione in cui ci si dimentica del tempo. A un certo punto Lucy si sorprende a chiedersi: cosa vede lui quando mi guarda? È la domanda che si è posta tutta la vita. E per tutta la vita la risposta è stata pronta, automatica, come un riflesso condizionato. Vede una donna intelligente e simpatica, ma brutta. Una donna segnata, una donna che non vale la pena guardare a lungo. Stavolta invece la risposta non arriva. Lucy si rende conto che non vede il proprio viso da quasi un anno. Non ha un'immagine da offrire alla domanda. È l'unica informazione disponibile. L'unica prova concreta che ha davanti, che ha lì davanti a sé, è il comportamento dell'uomo di fronte a lei. La guarda negli occhi, ride, non devia lo sguardo, non cambia tono. Non c'è nessun segno di imbarazzo. Nessuna delle piccole tattiche di fuga che lei ha imparato a riconoscere nel corso di 30 anni. Per la prima volta nella sua vita, Lucy Grayley non sa come si vede. E in quell'ignoranza c'è qualcosa che assomiglia alla pace. Non una guarigione, non un lieto fine, ma un momento di sospensione del giudizio su se stessa. Finalmente.

0: Abbiamo così anche questa settimana, la penultima settimana di Matteo Caccia racconta in versione estiva e in versione alle 11 del mattino. Grazie mille a Deborah Rosciani e Mauro Meazza che ci concedono il loro spazio. Grazie mille a voi che continuate ad ascoltare, a mandare le vostre storie a Matteo Caccia racconta @radio24.it. Grazie a Danita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi. Ci sentiamo lunedì per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!
1: Potrei parlarti del Parktronic, che individua un posto per parcheggiare in totale autonomia gestendo sterzo, frenata e accelerazione per arrivare puntuale a ogni appuntamento. Potrei, ma tanto dimenticherai tutto appena avrà trovato parcheggio per te.
2: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe E con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
3: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
4: Ehi amico!
5: Se sei un'azienda e cerchi agenti, ai ai ai, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
4: Evviva!
5: Vai su agenti.it.
3: Agenti.it,
4: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
6: È mezzogiorno.
7: GR24, il sole 24 ore.

0: L'alluvione in Nepal e Tibet, 475 vittime, quasi 2.400 i dispersi. Funerali con onori di Stato per l'ex leader militare serbo-bosniaco Ratko Mladic. La morte di Re Harald di Norvegia, i leader europei, re e presidenti gli rendono omaggio. Un saluto da Marta Cagnola e dalla redazione. Sono riprese solo nella tarda mattinata italiana le operazioni di ricerca e soccorso dei dispersi provocati dal disastro naturale di due giorni fa in Nepal, nel distretto di Rasua, vicino al confine con la Cina. Erano state interrotte per il rischio di nuove frane e alluvioni. Le vittime accertate sono ormai quasi 500, quasi tutte sul versante nepalese. 2.400 i dispersi, un quarto dei quali stranieri. Mancano all'appello anche una coppia italo-svizzera e un cittadino italiano. Sul versante cinese dell'area colpita sarebbero solo 5 morti, ma centinaia restano i dispersi. Nelle scorse ore il rischio di nuove frane e alluvioni ha imposto uno stop alle operazioni di soccorso, che sono riprese solo nella tarda mattinata italiana, quando è stato giudicato superato il rischio di esondazione di un lago formatosi tra gli enormi cumuli di detriti della frana di due giorni fa. Medio Oriente, il comando centrale statunitense annuncia lo sminamento dello stretto di Hormuz, ma il traffico marittimo risulta ridotto. Sentiamo.
1: Soltanto 7 navi da trasporto hanno attraversato lo stretto di Hormuz ieri, in calo rispetto alle 17 del giorno precedente e al di sotto della media sui 10 giorni, che era di 15 imbarcazioni. Basterebbe questo dato diffuso da Reuters sulla base del traffico marittimo per sgonfiare la notizia data dal comando militare centrale americano di un completo sminamento del canale.
2: The US military has achieved a major milestone in the Strait of Hormuz.
1: Le forze americane hanno rimosso con successo le mine navali presenti nelle rotte di navigazione internazionali dello stretto di Hormuz, ha detto l'ammiraglio Brad Cooper, a capo del comando militare centrale americano, in un video postato su X. Le versioni statunitensi e iraniane, come sempre, divergono. Ieri il nuovo capo per la sicurezza di Teheran, Mohsen Rezai, aveva invece parlato di uno stretto chiuso. Tutto questo mentre, secondo il Washington Post, Vladimir Putin ritiene che gli Stati Uniti si siano indeboliti a causa della guerra all'Iran, e il Guardian scrive che il conflitto con l'Iran ha trascinato le forze armate americane in una grave crisi finanziaria. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: L'ex leader militare serbo-bosniaco Ratko Mladic, soprannominato il macellaio dei Balcani per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica del 1990, avrà i funerali con tutti gli onori militari e di Stato a cui ha diritto. Mladic è morto ieri a Laia, dove stava scontando l'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. I leader europei rendono omaggio a Re Harald V di Norvegia, morto questa mattina all'età di 89 anni. Lo hanno ricordato in queste ore i sovrani di Danimarca e Svezia, Re Carlo, che era suo cugino, ma anche il presidente francese Emmanuel Macron. Il principe Haakon, 53 anni, e la moglie Mette Marit saranno i nuovi regnanti a Oslo. La cronaca italiana ci porta in Calabria, dove un uomo è morto e un altro è rimasto gravemente ferito in un agguato avvenuto nel Cosentino.
3: Una sparatoria poco dopo le 6 del mattino all'interno di un magazzino adibito a ufficio nei pressi di un bar. All'Auropoli, frazione di Cassano allo Ionio, nel Cosentino, è andato in scena un vero e proprio agguato compiuto da una o più persone armate che hanno esploso diversi colpi di arma da fuoco. La vittima è un 36enne, Giuseppe Scorza, che lavorava in una società addetta alla manutenzione del verde. Nel 2024 era finito al centro di un'inchiesta antidroga, ricevendo poi una condanna definitiva a 1 anno e 4 mesi per detenzione di marijuana. Il padre di Giuseppe Scorza, Maurizio, fu ucciso nel 2022 a 57 anni in una zona di campagna. Il suo corpo venne trovato all'interno della sua auto assieme a quello della compagna. L'eventuale correlazione è tutta da accertare, così come dinamica e movente su cui lavorano gli investigatori. Giulia Bassi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: È una notizia, purtroppo una brutta notizia dell'ultima ora, sempre di cronaca. Una bimba di 2 anni e mezzo è morta annegando ieri in piscina a Palermo. La piccola era in compagnia dei genitori di un'altra famiglia e stava trascorrendo una serata.

0: potete gestire tutte le chiamate e i cambi in automatico. Sala piena, niente buchi, zero stress. Tu cucini, Zucchetti Orchestra. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
1: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira, lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozio online. Euronics, un

0: in vacanza con Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Mi annoio, cosa faccio? Non c'è nessuno, non ci sono ragazzi della mia età, non vado avanti. Buongiorno, speriamo che non vi annoiate con la vostra Nico, che vi aspetta tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 12, dopo il GR delle 12. Però questa frase, se avete figli, adolescenti o preadolescenti, anche bambini intorno, sicuramente ve la sarete sentita dire o ripetere. E magari siete in un posto bellissimo, avete organizzato una giornata speciale, dopo 10 minuti eccoli lì che iniziano a ronzare, cosa faccio? Allora, è qualcosa che ci mette subito un po' a disagio. Noi istintivamente, come genitori, come nonni, come zii, siamo subito di annoi. Va bene, allora aspetta, facciamo qualcosa. Ma è questo l'atteggiamento giusto? Giro la domanda a Stefano Rossi, che è il nostro compagno del venerdì di questo ciclo di appuntamenti dedicati ai genitori di adolescenti, preadolescenti e family in genere, psicopedagogista, scrittore. Ciao Stefano.
2: Ciao Nicoletta.
1: Tra l'altro, scusa, ti abbiamo dato un giorno che già sentirti fa gioia, perché sei al venerdì e uno dice ormai, ecco, c'è Stefano Rossi, vuol dire che ormai la settimana è finita. Tu sei consapevole di questa attenzione particolare?
2: Tra l'altro gioia non per merito mio, quindi...
1: No, beh, senti, allora, mi annoio, ma cosa facciamo? Ecco. Mi ricordo che mia mamma, quando teneva i nostri figli, quindi 4 nipoti, 2 miei e mia sorella, erano piccoli, tutti vicini, ed erano in giardino, andavano, e mia mamma diceva: prendete un centimetro e misurate chi ha la testa più grande. Questa era l'espressione, e loro sparivano. Infatti ormai si davano le domande e le risposte, perché sapevano che lì non battevano cassa. Stefano, faceva bene?
2: Allora, guarda, diciamo che la noia è l'esperienza del vuoto, no? E noi esseri umani non abbiamo un bel rapporto con il vuoto. Pensa anche, il successo dello smartphone è riempire il nostro vuoto. È in fondo disallenarci a gestire la noia, no? Quello spazio in cui in qualche modo devi stare a contatto con te stesso. Ora, per i bambini e soprattutto per gli adolescenti, oggi non c'è più questo allenamento alla noia, perché lo smartphone riempie tutto. Però un punto con cui vorrei partire con te e con chi ci ascolta è: la noia è la culla del desiderio. Perché in quella noia lì, se non viene riempita dallo smartphone, allora io posso trovare idee, sogni, posso immaginare. Oggi noi abbiamo l'immaginazione dei bambini, dei ragazzi, ma anche di noi adulti, che ormai è sequestrata dall'immaginario digitale. Ma senza immaginazione, Ilman ha scritto tanto su questo tema, noi perdiamo noi stessi, perdiamo la nostra parte più creativa.
1: Sì, allora da questo punto probabilmente, di vista, qua è un problema. Probabilmente come genitori lo sappiamo, il famoso ozium latino, perché sì, no, è veramente il terreno su cui fiorisce la creatività, si trovano soluzioni, si rimane un po' a contatto con se stessi. Ma quando tuo figlio si annoia, tu ti senti subito attivato a proporre o a fare o a evitare che lui si annoi. Quindi è un lavoro che dobbiamo fare prima di tutto su di noi, immagino, come genitori, brava, come adulti. Perché in effetti, adesso io ti citavo la mia mamma, gli faceva dire, insomma, un po', no? Andate e fate qualche cosa, anche di semplice, da cui poi nascono altre cose, perché idea chiama idea, cosa chiama cosa. Perché noi oggi abbiamo una paura così... quasi, la definisco paura, un disagio quando sentiamo che il nostro figlio si annoia.
2: Ma io credo perché abbiamo confuso l'empatia con l'unipatia. Cioè, empatia è...

0: Io capisco cosa provi, mi interessa che cosa hai nel cuore e cerco di fare qualcosa di positivo per darti gli strumenti per stare meglio. L'unipatia è fondamentalmente l'empatia in cui noi ci confondiamo con l'altro. Mio figlio sta male, sto male anch'io. Mio figlio è in crisi, entro in crisi anch'io. E dato che c'è questa identificazione negativa, io tendo poi a intervenire, così se tolgo il dolore a lui, in questo caso tolgo la noia a lui, la tolgo anche a me. E allora torna il tema, che a me è molto caro, dell'algofobia, cioè della paura
1: Paura
0: del
1: del
0: dolore.
1: dolore.
0: E allora questo ci porta a essere iperinterventisti, quando invece, forse dovremmo un pochino più razionalizzare, ma davvero, che in quella noia c'è l'immaginazione di un figlio. Ricordi quella famosa frase di Einstein che diceva: la logica ti porta da A a B, l'immaginazione ti porta ovunque.
1: È
0: Cioè,
1: vero.
0: l'immaginazione salva la vita. Allora, quando nostro figlio sta nella noia, sta imparando a salvarsi la vita. Ecco, forse
1: Poi,
0: tenere presente
1: soprattutto
0: questo
1: se si
0: pensiero.
1: annoia, non succede niente. Lo dico perché in fondo, Stefano, noi pensiamo, adesso si annoia, poi mette il muso. Poi litiga col fratello, poi risponde male al padre, o insomma. E temiamo che alla fine la noia generi o porti con sé la rabbia.
0: Sì, è vero, diciamo che quella è la rabbia legata alla frustrazione, no? Cioè la rabbia può avere tante componenti, può avere tante radici, però io credo che da questo punto di vista forse noi diventiamo arrabbiati quando non sappiamo fare amicizia con la nostra solitudine. E abbiamo l'idea che la parola solitudine sia una parola terribile, negativa, no? E invece la solitudine è la nostra anima che impara a stare con se stessa. Noi troviamo di più la nostra forza interiore. Questo lo sanno bene gli introversi, che sanno fare amicizia con la loro solitudine molto più degli estroversi. E allora, ecco, da questo punto di vista io credo non bisogna avere questo terrore, ma soprattutto noi adulti in primis, dello stare con noi. Perché quando stai a contatto con la tua solitudine, tu senti il tuo sé, senti la tua anima, la tua forza interiore, la tua forza vitale, la senti maggiormente. Invece oggi siamo disconnessi, siamo sempre orientati a fare qualcosa, a dover stare con qualcuno, a dover dire qualcosa. E questo paradossalmente ci rende più fragili.
1: Quindi, leggo tra le righe, Stefano, che dobbiamo entrare in quell'ottica in cui cerchiamo di andare oltre l'emozione, cioè o di interpretare quello che sono i bisogni dei nostri figli al di là del loro comportamento. Abbiamo parlato del ragazzo annoiato, abbiamo parlato del ragazzo che è arrabbiato. Adesso l'abbiamo legata alla noia, ma ci sono anche dei momenti in cui il nostro figlio è arrabbiato, ma come genitori non riusciamo neanche a spiegarci perché, la ragione di quella rabbia. Ed è un tema molto delicato questo, che è sfidante per i genitori. Si pensa che l'adolescenza sia un po' la stagione della vita in cui prevale la rabbia. Ne abbiamo discusso tante volte, ne abbiamo parlato anche in Crescere un'arte, e c'è un estratto che vorrei condividere con voi, dedicato proprio alla rabbia degli adolescenti. Lo ascoltiamo.
2: Dal mio punto di vista, in realtà, la rabbia è sempre un'emozione di copertura, sempre può essere una, come dire, un eccessivo estremismo, però se noi iniziamo a capire che dietro la rabbia c'è una tristezza, iniziamo a fare dei passi in avanti. Pensa che c'è una bellissima storia che dice, che rabbia e tristezza vanno a fare un bagno, ok? Vogliono tuffarsi in questo bellissimo lago e ovviamente si tolgono i vestiti. Nuotano un po' insieme, ma a un certo punto rabbia, che è sempre un po' iperattiva e impulsiva, dice basta, me ne vado. Esce dal lago e però è incauta, la rabbia spesso è cieca. Cosa fa? Indossa i panni di tristezza. Alla fine la povera tristezza, che esce con
0: Anima.
2: più calma, si trova i panni di rabbia. Qual è la lezione d'amore nascosta in questa piccola storia? Spesso dietro la nostra rabbia, dietro i panni della rabbia c'è un dolore, una sofferenza e spesso dietro i panni della tristezza c'è una rabbia per non riuscire ad essere compresi e ascoltati.
1: Quindi Stefano, Siamo partiti dalla noia, abbiamo raccontato la rabbia. Il messaggio della nostra chiacchierata di oggi è che dietro il comportamento di un figlio, un comportamento che non ci torna, un ragazzo annoiato, un ragazzo che sbuffa, un ragazzo che litiga, che accusa, che sbatte alla porta, c'è qualche cosa che non sa raccontare a parole.
0: Spesso dietro questa noia c'è anche, insieme alla rabbia, l'analfabetismo emotivo, cioè l'incapacità di dare un nome all'emozione che stiamo vivendo. Ecco, questo analfabetismo emotivo è come una foschia, è come se nel mio cuore ci sia una nebbia da cui emerge un disagio, ma io non so spiegare perché. E questo riguarda spesso gli adolescenti, perché mentre il bambino tende a, diciamo, ad annoiarsi quando non sa che gioco fare, semplifichiamola un po' così, l'adolescente invece si rabbuia quando non sa che sentimento c'è dietro la sua noia, dietro il suo disagio. E allora, ecco, dovremmo imparare a capire che le emozioni sono un po' come una matriosca. Noi abbiamo un'idea molto cartesiana delle emozioni. Se sono arrabbiato, provo rabbia. Se sono triste, c'è un dolore. Se sono in ansia, l'emozione è la paura. In realtà le emozioni sono più magmatiche. Dietro, come abbiamo visto in questa storia del nostro videocast, dietro la rabbia ci può essere tristezza, ma può esserci anche paura, ci può essere insicurezza, ci può essere una fatica evolutiva. Ecco, allora cosa possiamo fare come genitori? Come genitori noi dovremmo avere quella che io chiamo la vista del cuore, cioè quella capacità di vedere, come dicevi tu, oltre il comportamento. Perché, qua lo dico con una battuta, i figli non sono il cane di Pavlov, non si educano solo col bastone e con la carota. Educare vuol dire provare almeno a intravedere cosa c'è dentro di loro, per le emozioni dietro le loro emozioni. È lì che diventiamo emotivamente intelligenti.
1: Stefano Rossi torna la prossima settimana, sempre di venerdì. Diventi il nostro amico del venerdì, Stefano.
0: Al prossimo venerdì, allora.
1: Allora io vi chiedo di restare con me, se volete, mi fareste molto piacere. Facciamo una piccola pausa, poi torniamo insieme. Grazie.
3: Strade in diretta.
4: Ancora ben ritrovati agli ascoltatori, si viaggia ancora per 10 km sulla 22 del Brennero tra Affi e Alavio in direzione del Brennero. Un secondo incidente provoca 4 km di coda sulla 14 Bologna-Ancona fra Castel San Pietro e Bologna-San Lazzaro in direzione Bologna. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Bologna per incidente, si viaggia incolonnati verso Milano tra Parma e l'innesto con la 15. Invece un incidente oramai risolto a provocare 3 km di coda sulla 12 Genova-Roma nei pressi di Torre in Pietra in direzione dell'Aurelia. Ci spostiamo infine al traforo del Monte Bianco, code verso la Francia, con attese di circa 2 ore, si registrano per il traffico intenso. Queste le principali notizie al momento, noi ci risentiamo più tardi. Grazie per l'attenzione.
3: In vacanza con Obiettivo Salute.
1: Ma oggi vi stupisco con effetti speciali. Vi porto in un luogo dove la medicina incontra la tecnologia in un modo che fino a qualche anno fa avremmo probabilmente immaginato soltanto in un film, in un set di un film. Perché vi dico questo? Perché vi invito a pensare a un robot che si muove in ospedale, che può accompagnare un paziente, portare informazione, aiutare i medici a mantenersi in contatto con le persone anche quando sono tornate a casa. Sappiamo che sono momenti delicati, no? Quando si torna a casa. E tutto questo non per sostituire qualcuno, ma per affiancare il personale sanitario e quindi rendere più semplice la continuità delle cure. Di chi vi parlo? Si chiama Alter Ego, ecco, ed è un robot, come vi avevo anticipato, un robot umanoide, ma tra poco ce lo descriveranno nel dettaglio, che è protagonista di una sperimentazione molto interessante che coinvolge l'IRCCS Maugeri di Milano e l'Istituto Italiano di Tecnologia e l'Università di Pisa. Allora, Niente fantascienza, tutto realtà. Diamo il benvenuto alla dottoressa Rachele Piras, che è neurologa all'IRCCS Maugeri di Milano, e al dottor Manuel Catalano, ricercatore dell'Istituto Italiano di Tecnologia. Buongiorno a entrambi, benvenuti.
5: Buongiorno, grazie.
6: Buongiorno.
1: Benvenuti a entrambi. Bene, allora, dottor Catalano, ci aiuta a vedere e immaginare Alter Ego? Abbiamo detto un robot umanoide, ma che faccia ha?
5: Alter Ego ha una faccia che è costruita intorno alle telecamere, al sistema di telecamere che rappresentano la capacità percettiva del mondo. È un sistema che ha due braccia, quindi è antropomorfo. Queste braccia sono date di mani anch'esse antropomorfe, quindi hanno delle caratteristiche, per come sono costruite, molto simili alla mano umana. Tutte le sue articolazioni, la sua capacità di adattività e di manipolazione. Si muove su un sistema fatto da due ruote, un po' simile ai sistemi Segway che si vedono in giro, quindi nella sua struttura complessiva viene definito semi-antropomorfo. Al suo interno ha tutta una serie di capacità sensoriali e di calcolo che gli permettono quindi di interagire e muoversi nel mondo. Poi è dotato, oltre alle telecamere, di un sistema di microfoni, speaker, così può anche parlare ed ascoltare e quindi interagire nel migliore dei modi con le persone.
1: Senta, e come altezza, come siamo? È piccoletto, alto, slanciato?
5: Il robot è alto circa 1,20 m nella versione che stiamo utilizzando, una dimensione che abbiamo un po' scelto volutamente per muoversi in maniera agile, grazie alla sua struttura, all'interno dei percorsi ospedalieri, ma allo stesso tempo poter interagire in una maniera sicura, ma anche senza incutere timore con le persone.
1: Certo, perché anche l'aspetto, no? Anche l'occhio, come si dice, vuole la sua parte. Dottoressa Piras, quanto siete contenti di avere con voi Alter Ego? Perché è lì che gira, da voi.
6: Alter Ego è qui in reparto con noi, gira nei momenti in cui facciamo le sperimentazioni, e finalmente averlo qui in reparto dopo tutta la fase iniziale progettuale di autorizzazioni è veramente una grande soddisfazione, ma sicuramente ancora maggiore la soddisfazione di vedere il buon feedback che abbiamo da parte degli operatori e dei pazienti su questi primi esperimenti che abbiamo fatto con il nostro robot in reparto.
1: Ci racconta che cosa fa esattamente Alter Ego quando lei parla di esperimenti e anche della soddisfazione, no? Che nota tra in corsia, così che noi possiamo provare ad immaginare che cosa aggiunge Alter Ego alla qualità delle cure e alla continuità delle cure.
6: Ego nasce all'interno di
1: A lei lo chiama
6: un...
1: proprio solo Ego, possiamo chiamarlo anche noi così in modo familiare, Ego.
6: Sì, noi ormai lo chiamiamo Ego, Alter Ego è un po' lungo, Ego è un po' più immediato.
1: Va bene, posso permettermi di chiamarlo anch'io Ego, anche se non lo conosco direttamente, va bene. Allora, Ego, che fa Ego?
6: Ego qui in reparto verrà utilizzato per quattro task di attività fondamentali. La prima è la telemedicina e la teleriabilitazione, che ci permette di portare l'intero team multidisciplinare a casa del paziente, per ora in simulazione di ambiente domestico. Attività di welcoming e guidance, cioè dare al paziente tutte quelle informazioni che servono per la vita pratica all'interno dell'ospedale e portarlo in vari posti dove dovrà fare le attività. Un'attività di piccolo servizio, quindi portare degli oggetti sia agli operatori che ai pazienti, su richiesto come attività programmate, anche banalmente le provette per i prelievi, e poi un'attività di monitoraggio, ad esempio per la scala del dolore, che per noi, per i pazienti, è fondamentale, ci consente di tenere monitorato questo aspetto durante tutto l'arco della giornata.
1: Dottor Catalano, tra l'altro voi avete coinvolto, il progetto è coinvolto non solo ricercatori e medici, ma anche pazienti, caregiver, operatori sanitari. Ecco, mi chiedo, come ricercatore, quanto vi ha aiutato, vi hanno aiutato a correggere il progetto e a capire cosa fosse davvero utile nella vita quotidiana?
5: Devo dire che questo è stato un passaggio fondamentale. Ovviamente noi dall'IT sviluppiamo tecnologie e le pensiamo adatte a vivere con gli esseri umani. Nel momento in cui le andiamo a declinare, avere la possibilità di adattarle e di validarle e di concepirle insieme a chi tutti i giorni

0: potrà utilizzarle e che ne ha bisogno, ne manifesta il bisogno, è un privilegio da molti punti di vista, oltre che un grandissimo abilitante. Quindi il lavoro che abbiamo fatto proprio all'inizio del progetto con tutti gli stakeholder, con tutte le persone e i pazienti coinvolte nella vita dell'equipe dell'ospedale giornaliera è stato veramente prezioso per capire poi dove andarci a inserire in maniera puntuale.
1: Certo.
0: Con l'idea non né di sostituire ma di completare e di aiutare all'interno di un ciclo lavorativo e di assistenza che è fondamentale.
1: Ma io mi chiedo quali sono stati i bisogni che vi hanno guidato maggiormente, lo chiedo al dottor Catalano e lo chiedo anche naturalmente alla dottoressa Piras, e quali sono stati quelli più sfidanti? Dottor Catalano, poi passa alla dottoressa.
0: Sì, allora sicuramente sono stati, ecco, la cosa che a me ha colpito di più è stato il bisogno da parte del personale, dello staff clinico, di avere un sistema che li aiuti a compiere quelle azioni che durante la giornata sono molto ripetitive e diciamo a più basso valore aggiunto, possiamo dire in questo modo. Quindi avere un sistema che li aiutasse a preservare il tempo professionale e di relazione con il paziente, mentre tutte le attività più rutinarie a basso valore aggiunto venissero fatte da un sistema che diventa un ausilio.
1: Certo, e per lei, dottoressa Piras?
2: Per noi i bisogni che ci hanno guidato sono di duplice natura: da un lato i bisogni del personale, dall'altro i bisogni dei pazienti. Sicuramente i pazienti hanno un bisogno legato alla malattia sulla quale stiamo sperimentando questo robot, che è la sclerosi laterale amiotrofica, legata a una riduzione delle autonomie. Quindi da un lato la necessità di rendersi il più autonomi possibile e di avere una qualità della vita migliore anche attraverso delle attività rese direttamente al paziente dal robot, e allo stesso tempo la possibilità di destinare un maggior tempo di cura da parte degli operatori sanitari ai pazienti, delegando al robot quelle attività che in realtà sono più che altro poco professionalizzanti, che fanno parte dell'assistenza di base che ci devono essere, ma che forse non sono così tanto gratificanti dal punto di vista professionale.
1: Dottoressa Piras, immagino che per chi affronta una malattia come la SLA, ma non solo, uno dei momenti più complessi sia il ritorno a casa dopo il ricovero. È lì che Ego, mi permetto di chiamarlo così familiarmente come lo chiamate voi, può fare la differenza. E, mi chiedo Quaume, e come hanno reagito i pazienti? Perché immagino che la prima volta che ti trovi davanti un robot in corsia durante una simulazione, l'effetto sorpresa ci sia.
2: Sì, sicuramente la domiciliazione, o meglio il primo rientro a casa dopo un periodo di ricovero in ospedale, è un grande cambiamento, perché quando il paziente torna a casa non cambia solo il luogo in cui vive, ma di fatto cambia il modello di assistenza. Qui da noi basta suonare il campanello e arriva qualcuno. A casa c'è un caregiver, tanti dubbi e a volte le risorse nel territorio che fanno difficoltà ad attivarsi. Quindi Ego, come un ponte tra l'ospedale e la casa, permette all'intero team multidisciplinare di riuscire a seguire Ego, il paziente, anche a domicilio tramite gli occhi, le mani del robot. I pazienti hanno preso Ego sicuramente benissimo, tanta curiosità, ma credo che dietro ci sia di fatto la fiducia che le persone hanno nei confronti del team clinico di ricerca che presenta il robot stesso.
1: Buona giornata a voi, un saluto dalla vostra

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: Parliamoci chiaro, stirare non è mai stata la mia passione. Ma da quando uso assi da stiro di Foppa Vedretti, stirare è un'altra cosa. Pratici, durevoli, innovativi e anche made in Italy. Sul sito foppapedretti.it trovi quello che fa per te. Foppa Vedretti, l'albero delle idee.
5: Noi ci siamo, e voi?
6: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.
7: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
8: Vi presenta Borse in diretta.
9: Di nuovo una buona mattinata, la Deborah Rosciani. Sta proseguendo positiva la situazione in borsa in Europa, in recupero dopo il calo di ieri, ma prima di andare a monitorare l'andamento del mercato azionario, una notizia dal mercato obbligazionario, perché poco fa il Ministero dell'Economia ha assegnato 4 miliardi di BTP decennali con il rendimento che è salito al 4,10% ai massimi dal 2023. In aumento anche i rendimenti dei titoli di Stato a 5 anni, BTP assegnati per 2 miliardi e mezzo, rendimento in salita al 3,44%. Tutto questo in una giornata, come vi dicevo, positiva per il mercato azionario, con gli indici tutti in progresso. Parigi sale di un punto, Francoforte più 0,56, Milano più 0,83%. Sarà interessante monitorare oggi anche la situazione a Wall Street, in attesa nel pomeriggio delle dichiarazioni che renderà al simposio di Jackson Hole Kevin Warsh, il presidente della Federal Reserve. Piazza Affari, i migliori titoli in questo momento: Moncler più 2,21, Amplifon più 1,59, Unipol più 1,53%. Da segnalare l'ampia intervista rilasciata dal presidente Carlo Cimbri al direttore del Sole 24 Ore questa mattina sulle pagine del quotidiano, Fabio Tamburini. Biperbanca più 1,52, Tenaris più 1,52, più 1,4% per Brunello Cucinelli e per Ferrari. Fino a poco fa non c'era praticamente quasi nessun titolo in negativo, adesso invece scivola di 2 punti Leonardo, meno 0,59% Fincantieri, meno 0,34% per Diasorin. Per ora è tutto.
10: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
11: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
12: Ehi amico!
13: Se sei un'azienda e cerchi agenti, ai ai ai, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
12: Evviva!
13: Vai su agenti.it.
11: Agenti.it,
12: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
14: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
15: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
16: Avanti tutta, ragazzi!
17: La Zanzara compie 20 anni e va nei palazzetti di tutta Italia.
18: Ho una scelta che considero francamente irresponsabile, guarda.
16: Si parte da Roma il 7 novembre 2026, naturalmente, e poi via!
17: In tour per tutta Italia.
18: Lo giuro, ho provato a fermarlo, ho scritto lettere, ho fatto appelli, ho mandato PEC, ho persino chiesto aiuto alle istituzioni, polizia, carabinieri, guardia di finanza, ma niente!
16: Tutto inutile, amico mio, tutto inutile!
18: Tutto inutile, tutto inutile.
19: La Zanzara compie 20 anni. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.

0: TikTokers di Marta Cagnola.
1: I creator sono i personaggi del momento. Centinaia di migliaia di follower, milioni di mi piace. Allora perché non conoscerli, non scoprire i loro segreti? Li invitiamo uno a uno. Questa settimana

0: Anna, non siamo negli studi di Radio 24, ma ospiti del Salone Internazionale del Mobile di Milano, nello stand di Scavolini. Con noi una donna inarrestabile, madre, imprenditrice, designer, creator, esperta del bello.
1: Nel cuore di Brera, al Fuori Salone, trovi tre tappe vicinissime da fare una dopo l'altra. Io oggi ho i tacchi, quindi fidati.
2: Bella per la tendenza.
1: Ecco, andata. Tasting test. Ho cambiato casa.
2: Ma la verità è che la Disney Week è bellissima, ma se la fate a caso diventa un disastro. Quindi dividetevi Milano per distretti e fate una zona al giorno. Brera, Tortona, 5 vie Castello, Porta Venezia, Isola e Durini. E se avete solo un giorno, fate le vostre 5-6 tappe preferite e stop. È inutile correre a destra e a sinistra come i pazzi, disse quella con la FOMO che correrà tutta la settimana. La mia zona preferita è Brera, la Milano bella che sa di esserlo. Elegante, raffinata, internazionale, piena di cortili nascosti, installazioni da scoprire, super instagrammabile, super frequentata e la più piena di cose da vedere. Vi basterà guardare il numero di bandierine che sventolano in mezzo alle strade.
3: Io sono incantata perché ho davanti a me una ragazza, anche un anzi una signora, perché poi adesso scopriremo tutto di lei, deliziosa oltre che bellissima. In questo momento, ma proprio solo in questo momento, 483.657 follower su TikTok, wow, 37,2 milioni di mi piace. Alessia Colonna, chiocciolale Colonna, benvenuta.
4: Grazie mille, sono molto contenta di
3: io
4: essere qua.
3: Io ti dico benvenuta anche se questo è un po' più il tuo regno, perché noi siamo al Salone del Mobile, siamo in mezzo alle cucine, perché esatto, siamo, lo dicevo, allo stand di Scavolini, ma è il tuo argomento, perché sei tu che vivi di questo tipo di bellezza. Sì. Ma facciamo un passo o due passi indietro.
4: Anche due o tre.
3: Due o tre. Raccontami come è iniziato tutto, la tua formazione, la tua passione.
4: Ma allora è nato tutto perché io sono, cioè vengo da una famiglia che vive di questo da sempre, però non mondo arredo, ma più mondo edilizia, diciamo. Quindi sono cresciuta in mezzo ai cantieri perché mio padre ha una ditta di imbianchini e muratori e quindi ho sempre visto pitture ovunque, passavo le ore in cantiere ed era una cosa che mi affascinava sempre moltissimo. Quindi quando è stato il momento di scegliere le scuole dopo le medie, ho scelto l'indirizzo geometra. Quindi facevo tanto disegno tecnico, planimetrie, disegni anche artistici e molto bello, ricordo in quarta superiore un corso proprio dedicato all'arredamento in cui io mi sono iscritta, a cui io mi sono iscritta subito e una volta finita la maturità ho scelto l'indirizzo design. Quindi mi sono iscritta all'Università di Disegno Industriale, ho studiato sia grafica che prodotto per poi laurearmi in disegno del prodotto. Quindi sono designer di prodotto oggi.
3: E adesso lo fai anche di mestiere, ma hai iniziato prima con la professione, con i social, mi racconti com'è andata?
4: Ma io ho fatto tanti giri, diciamo, intorno a questo mondo. Prima ho lavorato per pagarmi anche l'affitto e il resto a Milano come modella in un'agenzia e poi ho fatto dei corsi professionali per aumentare le mie competenze nel mondo del design e facevo piccole consulenze a privati più nelle mie zone, quindi in Romagna, perché io sono romagnola. E quando mi sono poi trasferita a Milano, ho conosciuto dopo poco il mio attuale compagno, ho lasciato Milano per andare a Bologna.
3: Che noi che ti seguiamo sui social è come se fosse nostro amico. Perché lo conosciamo bene.
4: E da lì poi a Bologna ho iniziato con il Covid, perché dopo poco è scoppiato quel periodo, io ero mamma anche da pochi mesi, mio figlio aveva 6 mesi, eravamo chiusi in casa e non riuscivo più a gestire la clientela in maniera diretta. E quindi ho pensato, come posso fare ad arrivare anche a un pubblico maggiore? C'era questa cosa dei social, stavamo tutti sui social e io ho detto, sai cosa? Adesso inizio a parlare, faccio qualche rubrica di questo mondo qua. Spiego quello che so fare, racconto le mie competenze, quello che ho studiato e quindi aiutavo le persone a rendere anche più confortevole la casa, dove eravamo tutti in quel periodo perché non ci si muoveva di lì. Quindi tutti hanno capito anche, secondo me, l'importanza di quella che è la casa e lo spazio in cui abitiamo e io facevo delle rubriche per spiegare magari come rendere migliore il bagno e come fare la cucina, quali colori scegliere, che cosa non può mancare all'interno delle nostre case e contemporaneamente, sciogliendo il ghiaccio, raccontavo la mia persona e la mia famiglia, la mia vita da neo mamma e lì sono cresciuti i social e che ad oggi sono anche il mio principale lavoro, diciamo dal 2022 è diventato veramente un lavoro anche quello della creazione dei contenuti sui social e mi ha portato poi ad avere la forza anche di tornare al design di prodotto che è proprio quello da cui io sono partita come studi e in cui mi sono laureata per poi lanciare il mio brand.
2: Oggi completiamo la parete dietro al letto. Amo la geometria che si crea tra la testata del letto imbottito, la boiserie in noce scuro e la lampada che pende dal soffitto. Ma più al centro manca qualcosa. Dobbiamo cambiare i comodini. Ok, sono arrivati i posatori.
4: Questo pesa un sacco.
2: Una nave sto letto.
4: Vi lascio qua il caffè ragazzi.
5: tagliato questo che è cartongesso, esatto, e messo questo che è a base cementizia.
6: Antifuoco, antiacqua.
5: Ed è molto più resistente perché sopra ci andrà lui questo marmo.
7: Io ero tutto pronto per la posa e hanno fatto anche quella fessura nel soffitto perché lì si incastra dentro il marmo.
6: Aspetta un po'.
3: Come l'hanno presa in famiglia? Perché io mi immagino tu venga da molto molto concreto.
4: Sì, sì, sì, molto reale.
3: Molto, cioè, più concreto di un cantiere, cioè ci sono poche cose. Sì. Come l'hanno presa questa cosa del, ma in realtà il mio mestiere adesso sono i social?
4: Ma secondo me ancora non tutti lo riescono a capire benissimo. Cioè, secondo me il fatto che tipo anche i miei genitori, no, sono persone grandi, loro sono fan e mi sostengono come figlia e gli piace molto quello che faccio sui social, però il lavoro per chi è più grande e magari ha meno a che fare con lo strumento, quindi col telefono eccetera, diventa un po' più difficile. Forse mia mamma è già più addicted, diciamo, quindi non si perde nulla. Mio padre magari dice, ma sa, sono andato al bar e mi hanno detto che hai fatto questa cosa perché ti seguono le mie amiche, le persone da cui vado, e quindi viene anche aggiornato dagli altri, però sono felice, cioè gli riempie d'orgoglio vedere anche le cose che sono, cioè come sono cresciuta e come sono maturata, sia come persona che come professionista.
3: Come hai deciso di raccontare le tue storie? Perché come se avessi vari filoni, vari format, è una cosa che studi, che pianifichi, le uscite.
4: Vorrei pianificare un po' di più, vorrei essere più organizzata, e chi mi segue penso si immagini una Alessia organizzatissima. In realtà io non sono così organizzata, sono molto energica e ho veramente tanta forza per poi riuscire a portare a termine le cose che faccio, ma l'organizzazione devo migliorarla molto, quindi non ho un piano preciso, ho tante idee, me le scrivo, però sono anche una persona molto poliedrica con tante passioni diverse, quindi avendo deciso di parlare non solamente della casa e del mondo design, di cui comunque so parlare, posso parlare, mostro anche le mie passioni, cioè il mio trucco, mi voglio vestire bene per andare da qualche parte, la mia vita magari da mamma frenetica, forse quando i bambini erano ancora più piccoli un po' di più, adesso stanno crescendo, quindi facciamo dei vlog, che ne so, della giornata, di una vacanza che facciamo da qualche parte, quindi sì, porto la gente un po' a 360 gradi nel mio mondo.
3: Infatti il rischio è che tu sembri troppo perfetta, perché no, noi ti vediamo e diciamo, ma è bellissima, è bravissima, sa tutto, una famiglia stupenda, però sorrido molto quando fai vedere anche le difficoltà, sì, i capricci dei bambini, sì, i disastri,
4: il casino in casa, il disordine. No, di perfezione non ce n'è, e è una cosa che mi viene detta quando incontro poi le persone che mi seguono, quindi la community o anche i clienti con cui scelgo di lavorare, e è che il mio linguaggio è molto autentico, quindi riesco a trasmettere proprio la mia persona com'è nella realtà, e quindi quando qualcuno poi mi conosce dal vivo dice, come parli sui social sei nella vita reale, e questo mi fa veramente molto piacere, perché effettivamente non mi impegno, cioè mi impegno a pensare a come fare bene un lavoro, ma non mi impegno nell'essere una persona che deve presentarsi sui social in un certo modo, sono semplicemente me e basta.
3: Anche quando fai vedere che porti l'apparecchio ai denti, quando, certo, fai vedere...
4: Sì, io ho fatto vedere anche che avevo l'impacco per i pidocchi in testa sui social, perché quello è, con i figli piccoli.
3: Una mamma, succede anche quello.
8: Mi sto preparando, amore. Cosa fai? Ma cosa c'hai te in faccia che sei tutto verde?
9: Cosa?
8: Sei tutto verde, amore, in faccia. Che è successo? Guardati nella bocca là, lo specchio. Cosa dice? Ok, la mamma, così.
9: Mamma, mi lavi la bocca.
8: Con cosa ora ti lavo la bocca?
9: Con l'acqua.
8: Acqua del bidet di strofini, e c'è l'asciugamano, ti asciughi, un po' di indipendenza che sei capace, su.
7: Sto uscendo per andare a cena a un evento. Che diciamo di questo orecchino? Ci può stare? Borsa, pensavo, lei...
9: Sei ancora verde?
8: No, sei perfetto, tutto pulito. Hai visto che sei bravissimo anche da solo? A fare le cose da soli si impara, si diventa bravi grandi.
3: Com'è il tuo pubblico, il pubblico che ti segue? Che cosa ti chiedono? Come ti rispondono? Perché ovviamente è un argomento che interessa tanti, ma anche un argomento che ha una nicchia molto precisa.
4: Sì, il mio pubblico è molto affezionato. Io sono molto felice del pubblico e dell'audience che sono riuscita a costruire in questi anni, perché sanno come sono, e quindi c'è tanto coinvolgimento, c'è, ho una community molto partecipativa, mi viene da dire così. Poi ogni tanto capita il commento spiacevole, la persona che magari ti segue vuole comunque vedere a prescindere quello che fai, però lo fa perché deve denigrare o deve andarti contro, quello succede, più cresci più inevitabile.
3: E com'è la tua reazione?
4: Inizialmente ci rimanevo male e ne ho parlato

0: poco fa con alcune ragazze con cui ho fatto durante questa settimana una giornata di Momento Reale, che è un nuovo appuntamento che ho lanciato, e ho scelto quattro ragazze della mia community per fare un giro del fuori salone, insomma, della Design Week con me, e siamo state insieme tutto il giorno dalla mattina alla sera, e durante il pranzo è venuta fuori questa domanda. E dipende a volte che cosa mi scrivono, perché comunque sono umana, non sono un robot, e se vanno a colpire una cosa che già da sola ogni tanto mi crea dei pensieri o delle paure, e sì, ci resto male, e magari quella giornata un pochino l'umore peggiora e ci rimugino sopra e ci penso, e su altre cose invece veramente mi ci faccio una risata. Cioè, per fortuna ho la corazza adesso. Sì, l'ho sempre avuta, devo dire, perché anche lavorare nel mondo della moda quando ero un po' più giovane mi ha forgiata.
1: Posso immaginare, è un ambientino sì, molto particolare. Sì. Abbiamo parlato alla tua famiglia, come avete preso la decisione, parlo al plurale ovviamente, sì, avendo i tuoi bimbi anche un bel papà, di mostrare i bambini, di gestire questo aspetto che è sempre molto delicato e immagino che sia anche proprio sotto gli occhi di chi commenta.
0: Sì, ma non più di tanto ora, più è il discorso di arrivare a una community che non ti conosce e quindi dice però fai vedere i bambini e magari non sono d'accordo, cioè è giustissimo che persone la pensino così, perché ognuno deve fare le proprie scelte, e è avvenuta in maniera naturale, perché inizialmente il mio compagno non era d'accordissimo su questa cosa, poi è arrivata così, in maniera molto molto semplice. Ammetto che si vedono molto meno rispetto ai primi tempi in cui utilizzavo i social, però è una cosa che quando arriva in maniera molto naturale. I miei figli sanno che lavoro faccio, sanno che cosa faccio quotidianamente, e quando a volte voglio fare dei video, se capita che ci siano anche loro, è sempre appunto in maniera molto autentica e naturale, non ci sono cose costruite, non ci sono cose fatte apposta, e non sarebbe proprio il mio modo di comunicare. E ho il figlio più grande, ad esempio, che è una macchietta, un pagliaccetto, lui vorrebbe fare video dalla mattina alla sera, e quindi lo freno tantissimo. I miei figli non usano il telefono, non usano iPad o device, insomma, sono ancora molto piccoli e dico sempre basto io.
1: Quanti anni hanno?
0: Il grande fa 7 anni quest'anno, ne ha 6 e mezzo adesso, diciamo ottobre 7, e il piccolino sta per farne 5.
1: Stupendi, cucinano sì, e sì, soprattutto amano, ti scelgono gli outfit.
0: questo. Sono creativi, sono molto creativi entrambi. Ho il piccolo che canta tutto il giorno e il grande che adesso vuole fare design pure lui, dice già a me piace, quindi l'ho iscritto all'ADI, a un corso di design per bambini, di vuole disegnare, costruire, inventare cose.
2: Siamo tornati!
3: Un cake al cioccolato.
2: Zucchero.
3: Olio.
2: Di che?
3: No, di semi.
4: Di semi.
2: Non abbiamo la bilancia. Come facciamo?
3: 300 cucchiai.
4: Voglio.
2: Ok, uno, due.
3: Metto dentro la bustina.
2: Secondo te?
3: No. Ah, in tuo modo, così.
2: Ti ho insegnato bene?
3: Sì. Under chef, me la tieni.
2: Su chef, no under.
3: Ah, su chef.
2: Forno.
3: E là. Mamma.
2: È uscito tutto? Vabbè. Fermo lì. Perfetto. Latte di soia. Ingredienti che si mixano fra di loro, creano magia. Cotta verrà una delizia.
1: Social, bene, benissimo, però tu hai studiato
0: design,
1: per fare,
0: sì.
1: Hai studiato sì, per fare il design del prodotto, quindi sì, un prodotto ci vuole.
0: Sì, e da un po' ci pensavo, e anche il mio compagno in questo mi ha dato una spinta enorme, e dopo 2 anni di pensieri, è arrivata la parte più concreta.
1: Alf.
0: Sì.
1: Che sta per...
0: Alessia, Achille, Leonardo, Federico.
1: Ah, perfetto.
0: Vabbè, sono le iniziali dei nostri nomi, poi il significato in realtà è più ampio, perché significa anche Authentic Artful Loft Foundation. Quindi si riferisce a una fondazione che di base siamo noi quattro, artistica e autentica, perché l'autenticità ci deve sempre essere, all'interno di un loft che è a casa nostra.
1: Cosa rappresenta il fatto di, ad esempio, occuparti di luce?
0: Allora, io non mi occupo di luce con Alf e basta, però ho scelto di lanciare come primo prodotto una lampada, perché penso che sia l'oggetto per eccellenza da avere a casa, un oggetto che fa luce, ed è quello un po' che racchiude i momenti, vive i momenti. La luce di atmosfera la accendi quando vuoi creare un bel momento, vivere una bella emozione, e io sono sempre stata una grandissima fan del mondo luce. Ho sempre pensato, se mai dovrò disegnare un prodotto, il primo sarà sicuramente una lampada, poi ne verranno anche altri, e il design poi si ispira in realtà proprio a un momento nostro. 100% nostro, proprio perché è autentico.
1: Vedi, te l'ho chiesto perché me lo immaginavo. Io ho molto sorriso perché la prima volta che ti ho visto sui social, un bel po' di tempo fa, ho pensato: adesso non sospirare di noia perché te lo dicono tutti, assomiglia un po' a Levante sta ragazza. Ecco,
0: ma ultimamente mi dicono assomiglianze di continuo. Beh, c'è stato Sanremo, quindi quella di Levante è arrivata.
1: Io voglio arrivare, sì. Perché tu ti prendi in giro, perché giustamente
0: sì,
1: sei stata a Sanremo,
0: sì,
1: e
0: sì,
1: hai fatto
0: anche un
1: TikTok
0: video.
1: Certo,
0: sì,
1: perché
0: sì,
1: immagino che te lo dicano
0: non
1: tutti.
0: Siamo la stessa persona perché siamo nello stesso posto contemporaneamente.
1: È fantastico, sì. È fantastico. Quanto ha contato per te il tuo aspetto fisico nella crescita dei tuoi social?
0: Ma io penso che a livello social non ci sia questa grossa attenzione, cioè soprattutto se parli come parlo io, cioè un profilo come il mio non è un profilo estetico dove devo mostrare la bellezza e basta, insomma, fine a se stessa. Quella era una cosa che facevo quando lavoravo come modella, infatti ho scelto un'altra tipologia di carriera e anche il prima possibile, perché non era abbastanza per me, non mi sentivo di riuscire
1: a sentirti parlare. Non era il tuo?
0: No, non era il mio. E è stato un periodo molto particolare della mia vita, mi piaceva come lavoro, però non riuscivo ad essere realmente me stessa e far vedere quante cose so fare, cioè non mi bastava. E quindi ho fatto una scelta completamente diversa, di cui sono molto felice. E l'aspetto fisico secondo me passa in secondo piano. Poi magari aiuta sicuramente, però nel mio percorso di vita, se non per la moda, ti dico no. Cioè può piacere, come no. Poi è veramente molto soggettiva anche la bellezza, quindi...
2: Se i cantanti di Sanremo fossero oggetti di design, Arisa è la felt chair di Cappellini. Una presenza avvolgente, morbida, scultoria, ma con identità. Da una parte un pezzo con forma piena, dall'altra una voce che riempie lo spazio. Safe è la cima di Opinion Chatti. Non penso ci sia nulla da aggiungere, vero? Da argento amico, che dire, non lo abbino ad un oggetto perché il suo look parla da solo. E vi dico che quel parquet con posa spina riproduce il motivo del pavimento della casa del designer che ha creato l'abito. C'è un vero e proprio progetto sui look di Dargen che si evolverà di serata in serata. Full Minacci è la sedia super leggera. Leggera, intelligente, apparentemente semplice. Non ha eccessi, è tutta misura e resiste nel tempo senza fare rumore. Dito nella piaga è la libreria Carlton di Memphis. Iconica, teatrale, stratificata, frizzante. Ironica ma costruita con rigore. È un oggetto che si impone nello spazio e divide le opinioni. Come lei.
1: Scrivi, giri, monti, chi ti dà una mano su cosa?
0: Questa è una bella domanda. E ho il mio manager, come dicevo prima, che gestisce tutta la parte commerciale. Quindi ha il contatto diretto con i brand e si confronta direttamente per quando arriva al lavoro. Poi arriva da me con un briefing, che è quello che viene mandato dalle aziende. Io leggo e elaboro una creatività che mi invento, la penso e poi chiaramente giro il video o da sola, oppure a volte chiedo il supporto di un videomaker, però non è sempre così. Diciamo che fino ad oggi ho sempre cercato di fare quasi tutto da sola, ma purtroppo perché sono un po' tuttologa e faccio fatica veramente a delegare, devo diventare veramente molto più brava in questo, e quindi tenere l'agenda, organizzare, faccio tutto tanto da sola. Per quello che anche prima dicevo, devo organizzarmi un po' di più e sarebbe ideale avere una persona che mi aiuta nel quotidiano, proprio più sull'operativo del girare, fare cose, tenere l'agenda, andare agli appuntamenti. Vediamo se riuscirò a trovarla, una persona completa, una molto sveglia, perché purtroppo per starmi dietro bisogna pedalare.
1: Sì, si vede. Io di solito a questo punto chiedo, no, un po' di visioni sul futuro. Tu hai aperto tantissime porte nella tua vita, perché
0: sì,
1: sei un'imprenditrice, un tempo si diceva imprenditrice digitale, non so se si può ancora dire.
0: Ma è un mix, sì. Imprenditrice punto, va bene, tanto ecco. faccio cose diverse.
1: Sei mamma, ecco, tantissime cose diverse. È difficile chiederti come vedi il futuro, perché io così ti ho appena conosciuta, ma conoscendo il posto sui social penso che tu tutto questo lo voglia continuare,
0: sì,
1: a fare con,
0: sì, sì, sì,
1: con,
0: certo,
1: la tua passione.
0: Certo, vorrei crescere con il brand e adesso sto disegnando nuovi prodotti, stiamo portando avanti alcune cose per le nuove collezioni, stiamo prototipando, facendo delle migliorie alle cose che dovranno uscire, però mi piacerebbe farlo diventare qualcosa di più ampio anche il brand, quindi non solamente un brand che vende prodotti, mi piacerebbe creare momenti. E anche il primo, insomma, c'è stato durante la Design Week, e connessioni con le persone, e chissà, magari di nuovo tornare anche alle consulenze, quindi avere un team di persone che mi aiutano a progettare proprio. E le idee che ho in testa sono veramente tantissime, anche troppe. Non è semplice, soprattutto, trovare il tempo per farle tutte.
1: Io l'ho detto che sei un po' una superwoman. Mi piace molto che ci siano delle ragazze giovani che ti seguono.
0: Tantissime.
1: E che così possano capire che si può fare.
0: Sì, tantissime. Questa cosa mi fa veramente, mi rende molto felice, perché ho un pubblico sia di donne un po' più grandi, quindi che hanno famiglie, hanno una vita più simile alla mia, sia di ragazze anche che studiano e che quindi magari hanno scelto anche questo percorso perché hanno visto sui social che cosa faccio e divento anche ispirazione. Questa cosa mi rende molto orgogliosa. Mi fa un po' strano, devo dire, perché a volte penso, cavoli, ma non sono nessuno. Però anche durante la settimana, una settimana come questa, che Milano è piena di gente, e ho incrociato tantissime ragazze giovani, ragazze e ragazzi, anche studenti, sì.
1: Ti seguono anche le signore come me che non hanno figli ma che ti ammirano in tutto quello che fai. Io,
0: un pubblico ampio, vario.
1: Sono cresciuta con un designer ma non sono esperta e mi insegni un sacco di cose. Grazie, grazie Alessia, sei bravissima.
0: Grazie mille davvero. Grazie.
4: Oggi con noi dal Salone Internazionale del Mobile di Milano c'era Alessia Colonna. Ci ritroviamo la prossima settimana negli studi di Radio 24.

0: 24 ore podcast.
1: Don't Tell My Mom è un podcast che prende le forme da una serata. Io invito 5, 6, 7 persone a raccontare una storia che preferirebbero non raccontare alla loro madre.
2: Il mondo ha costruito una civiltà digitale senza riflettere troppo su dove avrebbe preso la corrente per farla girare, e io ci aggiungo, e l'acqua per raffreddare tutti i processi.
3: Sai quanta gente passa sotto questo cartello passeggiando tutti i giorni e non ha la più pallida idea, Daniele, di chi stiamo parlando quando parliamo di Marco Pannella?
4: Tipo che tu chiedi a tuo figlio, io mio figlio, sai chi era Pannella?
3: Non lo sanno, naturalmente.
0: Dalle inchieste alla geopolitica, dall'intelligenza artificiale alla cronaca, dalle storie di ieri a quelle che stanno cambiando il nostro domani. C'è un podcast per ogni tema che conta e una voce pronta ad accompagnarti nel racconto. Matteo Caccia, Andrea Franceschi, Daniele Bellasio, Enrico Pagliarini, Luca Salvioli, Giampaolo Musumeci, Emilio Cozzi e molti altri. 24 ore podcast, dove e quando vuoi. Sul sito e app di Radio 24 e del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio.
5: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
6: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada. Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
7: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
8: Quest'estate c'è un modo molto semplice per fare bella figura.
9: Studiare?
8: No!
9: Ma come no? Leggere un'enciclopedia?
8: Ma no!
9: Ma allora guardare tutti i documentari che ci sono?
8: Ma chi è che lo fa? Basta ascoltare l'estate in 10 mosse!
9: Ogni settimana due ospiti, 5 consigli e 5 curiosità da raccontare sotto un ombrellone, durante una gita oppure davanti a una grigliata.
8: Dalle app di incontri alle galline, dal fantacalcio all'intelligenza.
9: Perché non si sa mai quando può servire sapere una cosa in più. L'estate in 10 mosse va di me con Per Stupire con Giampiero Kerr e Gaia Grassi
8: su Radio 24 ogni domenica dalle 10 alle 11.
10: Sono le 13.
0: GR 24, il Sole 24 Ore.
10: L'alluvione in Nepal, ora più di 500 i morti, grandi difficoltà nei soccorsi. Ucraina, ancora incursioni russe nella notte, colpita anche un'ambulanza. Politica, botta e risposta a distanza tra Meloni e Bonaccini. Un saluto da Marta Cagnola e dalla redazione. Parliamo subito dell'alluvione in Nepal. Il bilancio delle vittime supera 500 morti. Si lavora con ogni mezzo per portare i soccorsi, ma con grandi rischi e difficoltà.
11: Si aggrava di ora in ora, come era purtroppo prevedibile, il

0: bilancio del disastro naturale in Nepal, nel distretto di Rasua, al confine con la Cina, dove, ormai sembra certo, non un terremoto ma un distacco da un ghiacciaio in alta quota ha provocato una valanga di detriti ed acqua che si è abbattuta nella stretta valle sottostante. Le vittime si registrano quasi tutte in Nepal, dove i morti accertati sono oltre 500, mentre molta incertezza resta sui dispersi, che a seconda delle fonti superano i 2000 o non arrivano a 1000. Uno dei problemi è certo la grande presenza di turisti, che si è calcolato arrivavano in quel momento da 30 paesi diversi. Mancano ancora all'appello anche una coppia italo-svizzera ed un cittadino italiano. Nelle scorse ore il rischio di nuove frane e alluvioni ha imposto uno stop alle operazioni di soccorso, che sono riprese solo nella tarda mattinata italiana, quando è stato giudicato superato il rischio di esondazione di un lago formatosi tra gli enormi cumuli di detriti della frana di 2 giorni fa. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ucraina, ancora incursioni russe nella notte.
2: 2 morti e oltre 30 feriti è il bilancio delle incursioni dei droni ucraini sulla Russia avvenuti tra la notte e la mattinata e che nella regione di Belgorod avrebbero colpito anche un'ambulanza. Anche gli attacchi russi su Sumy e sulla regione della capitale avrebbero fatto almeno 2 vittime, mentre Zelensky rilancia sui social un nuovo massiccio attacco alle infrastrutture energetiche del nemico. Abbiamo colpito una raffineria di petrolio nella regione di Yaroslav, a 1000 chilometri dalla linea del fronte, sottolinea il presidente ucraino. Nelle operazioni Kiev avrebbe colpito anche un bombardiere Tupolev, il famigerato quadrimotore nato in epoca sovietica. Intanto il Belgio torna a frenare sull'utilizzo degli asset sovrani russi congelati per finanziare l'Ucraina. Mosca rivendica nuove avanzate sul fronte all'indomani della visita ufficiosa del capo della CIA Ratcliffe e di quella ufficiale dell'emissario vaticano agli esteri Gallagher, spegne ogni alternativa diplomatica al conflitto. Non ci sono nuove idee sul tavolo, i negoziati restano in pausa e l'operazione militare speciale va avanti, dice il portavoce del Cremlino Peskov. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ancora bombardamenti di artiglieria israeliani sul sud del Libano. Le città colpite sono Hula e Wadi al-Saluki. Le forze israeliane hanno effettuato inoltre un massiccio bombardamento nella città di Mansouri all'alba. L'ex leader militare serbo-bosniaco Ratko Mladic, soprannominato il macellaio dei Balcani per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica del 95, avrà i funerali, ha annunciato il Ministero della Giustizia, con tutti gli onori militari e di Stato a cui ha diritto. Mladic è morto ieri all'Aia, dove stava scontando l'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. 23 egiziani migrati clandestini sono stati rimpatriati dall'Italia con un volo charter, tra loro il primo caso di applicazione del nuovo patto europeo migrazione e asilo.
3: I 23 egiziani rimpatriati dall'Italia con volo charter diretto al Cairo erano immigrati clandestini con precedenti di polizia o condanne definitive. Per uno dei 23 sbarcato il 7 luglio è stata applicata per la prima volta in Italia la procedura accelerata di frontiera, asilo negato e rimpatrio per chi proviene da un paese sicuro prevista dal nuovo patto europeo migrazione e asilo. Intanto sono sbarcati a Lampedusa 191 migranti nell'ultima notte, ma i numeri restano comunque piccoli: 19.000 sbarcati dall'inizio dell'anno contro i 42.000 dello stesso periodo del 2025. Grazie agli accordi con Libia e Tunisia, rivendicati in audizione dal ministro dell'interno Piantedosi, sono state impedite partenze per 275.000 migranti dal 2023 a oggi. Nel luglio scorso 46 associazioni umanitarie hanno denunciato violenza ai migranti detenuti e sistematica violazione dei diritti umani non solo in Libia ma anche in Tunisia. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Tragedia a Palermo, una bambina di 2 anni e mezzo è morta in una piscina. La piccola era in compagnia dei genitori e altre persone e stava trascorrendo una serata in un'abitazione dove c'era una piscina sopraelevata. La piccola è entrata nella piscinetta, ma sembra che nessuno se ne sia accorto nell'immediatezza, ma solo dopo, quando era già morta, indagano i carabinieri. E una donna tedesca di 47 anni è stata trovata morta questa mattina a Isla Cristina, nella provincia spagnola di Huelva, con numerose ferite da arma da taglio. La Guardia Civile ha arrestato un uomo italiano di 60 anni, compagno della vittima, per il suo presunto coinvolgimento nell'omicidio. Le indagini sono ancora in corso, gli inquirenti non escludono al momento alcuna ipotesi, appunto compresa quella di un possibile caso di femminicidio. E ora la politica, con il botto

0: tanti paesi europei, dovrebbe saper rappresentare di più e meglio coloro che sono magari più in difficoltà economicamente o che hanno nella vita magari avuto meno opportunità per avere titoli di studi più elevati. Ed è per dire che serve una sinistra più popolare. Ma secondo lei io mi permetto di andare a definire e a dire che solo quelli che studiano... Ma dai, non scherziamo!
1: Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
2: Il figlio del re Harald V di Norvegia, morto stamane, è ora re di Norvegia e come regnante ha scelto di mantenere il suo nome di battesimo, diventando Håkon VIII, lo rende noto la casa reale norvegese. Il motto del monarca sarà lo stesso del padre, Alt for Norge, tutto per la Norvegia. È tutto per questa edizione di GR24, ci risentiamo tra pochissimo con RadioTube l'intervista, invece il giornale radio torna alle 16.00.

0: Plenitude, la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
1: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
2: Ehi amico!
3: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori, vai su agenti.it.
1: Agenti.it,
2: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
4: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2, insieme a 199 euro. Info in negozio.

0: Radio Tube, l'intervista di Marta Cagnola.
1: Un saluto da Marta Cagnola, è il momento dell'intervista di Radio Tube, come sempre con i grandi protagonisti dello spettacolo. Studi di Radio 24, Milano. Presentato il programma della Mostra del Cinema di Venezia, il direttore Alberto Barbera.
2: Beh, il cinema sta attraversando un periodo, come sapete, difficilissimo, da un lato, per la situazione del mercato, i grandi smottamenti che sono avvenuti nel circuito tradizionale, le piattaforme, i cambi di gestione dei grandi studios, gli accorpamenti, i merging, come si dice, tutte queste cose qua, da un lato. Dall'altro, grandi trasformazioni, innovazioni sotto l'impulso di nuove tecnologie, dall'altro anche profondo, direi, cambiamento affidato a un rinnovamento generazionale. La quantità di esordi nel mondo è impressionante, ma ancora più impressionante è la qualità di molti esordi. Poi, in qualche modo, tutta questa complessità, no, generale, che ho cercato di riassumere brevemente, si ritrova nella Mostra del Cinema di Venezia, no? L'assenza dei grandi studios hollywoodiani che in questo momento stanno ridefinendo il loro ruolo, il loro profilo, la loro immagine, le loro strategie di mercato, i grandi autori che pure ci sono, ovviamente, tantissimi giovani esordienti o comunque nuovi talenti, e il tutto dominato da un'attenzione rispetto ai grandi problemi della contemporaneità, che è forse il segno distintivo di questa mostra, che rischia di essere vista come la più politica, no, degli ultimi anni, nel senso, ma è politica in senso lato, voglio dire, non ci sono statement politici dalla parte della mostra, ma c'è la capacità di farsi luogo di raccolta di tutte le tensioni e i problemi di oggi, dalle guerre alla Palestina, dall'Ucraina alla Russia, dai problemi sociali, dalla diminuzione delle libertà di espressione, dalla violenza esercitata nei confronti degli oppositori di regime, ma anche da problemi sociali. Un catalogo dei problemi di oggi con cui facciamo i conti attraverso la cronaca quotidiana, ma che il cinema, per fortuna, rielabora e trasforma in narrazioni capaci di capire meglio qual è la complessità dei problemi.
1: Di solito si dice la pattuglia degli italiani, cioè questa espressione giornalistica alla quale non sappiamo rinunciare, non ci rinuncio nemmeno io stavolta. Ovviamente, l'applauso su Moretti, pace fatta.
2: Certo, ma guarda, intanto la pattuglia è un po' più grande del solito, perché dopo l'assenza

0: dei film italiani nei festival del primo semestre dell'anno. Berlino, Cannes, sembrava che fosse la morte del cinema italiano, no? Invece non lo era un problema produttivo, per cui tutti i film sono, si è la produzione è ripartita col nuovo anno, con la primavera, eccetera. Poi tutti hanno fatto le corse per finire in tempo per Venezia e ci siamo trovati in questo collo di bottiglia con una quantità di film senza precedenti. Ma senza precedenti anche dal punto di vista della qualità, questa è la cosa importante, no? E quindi è stato difficile scegliere. Troviamo fuori concorso film che sono autori che sono sempre stati in competizione fino a ieri e che oggi hanno accettato, come dire, generosamente di essere fuori concorso. Abbiamo un ritorno che, come dici tu, cura un vulnus rimasto aperto da 37 anni, però una quantità enorme di proposte inattese, addirittura esordienti, no? Che danno, come dire, la consapevolezza che un cinema italiano oggi è un cinema estremamente diversificato, giovani registi di talento che provano cose nuove, Roberto De Paolis che fa un film surreale, grottesco, che non appartiene alla tradizione del cinema italiano, piuttosto che tante strippoli che flirta con l'horror per fare un'altra cosa, benissimo, con una maturità inaspettata da un ragazzo al terzo film. Insomma, ecco, credo che la pattuglia italiana quest'anno riceverà non poche sorprese.
1: Ed è tutto per questa puntata di RadioTube, l'intervista con Alberto Barbera. Ancora un saluto da Marta Cagnola.

0: Mi chiamo Cristina. Cristina Trivulzio di Belgioioso. Forse qualcuno conosce il nome della mia famiglia, ma quanti di voi conoscono il mio?
1: Dal podcast di Radio 24 al suo salotto. Il 15 settembre dalle 18 alle 20 in piazza Belgioioso a Milano, una serata di musica e dialoghi dedicata alla principessa ribelle del Risorgimento italiano. L'evento Il Salotto di Cristina, promosso dalla Fondazione Brivio Sforza e le dimore del quartetto, è dedicato alla memoria di Cristina Trivulzio di Belgioioso nel quinto anniversario della posa della sua statua. Patriota, rivoluzionaria, imprenditrice, giornalista, regina dei salotti parigini, Cristina rappresenta una donna che ha saputo vivere la propria libertà in un mondo tutto di uomini. Oggi la sua statua è il riconoscimento delle donne nella storia e nella città di Milano. E nel suo salotto, il 15 settembre la ricorderemo con musica, dialoghi, interviste e la presentazione del podcast di Radio 24 Mi chiamo Cristina. Ingresso libero. Info su radio24.it, sezione eventi.
2: Essere e avere di Maria Luisa Pezzali.
1: Le migliori puntate dell'anno.
3: Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. L'intelligenza artificiale ha cambiato, sta cambiando anche il nostro modo di fare shopping. Ci avete fatto caso? In rete non cerchiamo più semplicemente delle informazioni su un prodotto, ma ci aspettiamo delle vere e proprie risposte alle nostre domande. L'intelligenza artificiale ha cambiato il modo in cui esploriamo il web, trasformando la ricerca in una conversazione anche per quanto riguarda dallo shopping. E questo cambiamento, questa trasformazione per i brand ha molte implicazioni, quelle che vi raccontiamo nel primo dei nostri approfondimenti. E poi a Salone del Libro in corso, la più importante fiera del libro e della cultura nel focus sui trend, torniamo a parlare di libri e retail con le librerie più singolari al mondo. Riflessione finale dedicata invece alla riscoperta del corpo come interfaccia del proprio sé digitale. Dalla SEO alla GEO, questa è una delle frasi sulla bocca di tutti oggi nel mondo del marketing, ad indicare l'evoluzione delle strategie per aumentare la visibilità in rete sulla scia della ricerca generativa, dei cambiamenti introdotti cioè dall'intelligenza artificiale generativa. Oggi le aziende non

0: Non devono più solo farsi trovare dai motori di ricerca, ma farsi comprendere dalle varie AI e dai nuovi motori generativi che dialogano con i consumatori, perché l'esplorazione della rete ormai, come dicevamo in apertura, non è più una semplice ricerca di informazioni, ma una vera e propria conversazione fatta di domande e risposte. La ricerca generativa non sostituisce Google, ma lo affianca, ci dice l'Osservatorio Search in Italy curato da Yab Italia. Yab è l'associazione di riferimento per il marketing e la pubblicità digitale, che parla di un vero e proprio ecosistema personale di ricerca. Google per esplorare, ChatGPT o simili per semplificare, Amazon come catalogo prodotto, i social per farsi ispirare, il negozio fisico per l'esperienza. Ecco che cosa ci ha detto Sergio Amati, General Manager di Yab Italia.
1: Questa cosa nasce dal basso, quindi le persone, da quando nel 2022 è partita questa onda dell'intelligenza artificiale generativa, hanno iniziato ad utilizzare questo strumento, questi strumenti, prima uno e poi tanti. E li utilizzavano in modi diversi, poi improvvisamente, cioè progressivamente, questa cosa è diventata sempre di più uno strumento di ricerca. Quindi la cosa, lo dico sempre, non nasce dalle aziende che hanno fatto diventare questi strumenti di ricerca, nasce dalle persone che li hanno utilizzati così. Quindi è un cambiamento anche più importante, proprio perché, ripeto, nasce dal basso. La ricerca tradizionale non è più come prima. Prima c'era un luogo dove si effettuavano le ricerche sul web, ora invece la ricerca si è distribuita, quindi anche nella nostra analisi che abbiamo fatto con Search in Italy viene fuori evidentemente. Il percorso che va dalla discovery, quindi dalla scoperta, fino all'acquisto, ormai non passa più solo dalla ricerca all'interno del web, ma si distribuisce su molti punti di contatto. Uno di questi, molto importante, sono questi motori di ricerca generativa.
0: Quali sono gli attori principali in questo momento?
1: Allora, sicuramente l'attore principale resta e rimane Google, perché comunque è un luogo di destinazione ancora, come dire, naturale, privilegiato, però Google chiaramente ha combinato a quella che è la ricerca tradizionale degli strumenti come appunto le AI Overview e poi adesso le AI Mode, di cui abbiamo fatto delle analisi, proprio a supporto, a complemento della ricerca tradizionale. E poi ci sono gli strumenti di artificial intelligence generativa come il leggendario ormai ChatGPT, come altri, che si inseriscono all'interno appunto del percorso di ricerca delle persone.
0: Il consumatore che cosa chiede in fase di ricerca all'AI? È una ricerca semplice di prodotto? Chiede un confronto? Chiede delle dinamiche diverse? Che cosa fa?
1: Questo è un punto molto interessante, perché siccome il motore generativo di per sé non si basa sulle keyword, no? Ma si basa sulle domande, quindi io faccio una domanda, il consumatore quindi cambia anche il suo approccio nei confronti appunto della ricerca stessa, e quindi noi abbiamo evidenziato tutta una serie di cose che vengono chieste, come ad esempio, non so, il miglior prezzo, il confronto tra prodotti, il restringere tra alcune opzioni, cioè posso scegliere questo oppure quest'altro, quale preferisci, no? Cioè chiedono a questi motori generativi proprio una risposta, un giudizio, la prima selezione, dimmi i 5 prodotti che posso guardare, una prima selezione, oppure addirittura prodotti nuovi. Questo è un altro aspetto molto interessante che la differenzia dalla ricerca tradizionale, cioè andare a cercare nuove cose, consigliami un nuovo prodotto, oppure per razionalizzare delle cose, ad esempio io ho tante recensioni, fammi una sintesi delle recensioni migliori e delle recensioni peggiori su questo prodotto. Un'altra cosa interessante è la conferma di una decisione, no? Guarda, io sto per comprare questo, insomma, sei sicura, com'è? Mi sostieni in questo? Poi tendenzialmente questi motori sono a specchio, no? Quindi ti danno sempre ragione,
0: certo.
1: Però detto questo cambia davvero proprio la relazione tra le persone e questi strumenti.
0: E l'interazione delle AI con i social, visto che lo sappiamo, per le generazioni più giovani il vero motore di ricerca sono i social.
1: Assolutamente. Ecco, TikTok non è un motore di ricerca, però è uno strumento di discovery molto importante. Quando intendo discovery, cioè una persona che non è solo un giovane.

0: tantissimo, perché poi vengono fuori anche delle sorprese, ci sono anche persone di un'età, di età diverse che si approcciano a questo tipo di social. Va su TikTok perché è una modalità per scoprire nuovi prodotti, su cui poi fare delle attività di ricerca più tradizionale. Quindi il ruolo di questi social è proprio la capacità di dare degli strumenti per le persone per scoprire nuove cose.
1: Va da sé che per i brand sta cambiando, se non tutto, molto, insomma, perché farsi trovare diventa più difficile, o perlomeno diventa più complesso all'interno di un sistema più complesso.
0: Assolutamente, infatti la SEO, cioè quindi l'ottimizzazione dei motori di ricerca, che è stata continua a essere, assolutamente non è morta, una scienza che i brand utilizzano per farsi trovare e poi sviluppare tutto il percorso d'acquisto sul web, si modifica, e adesso si chiama in modi fantasiosi come GEO oppure AEO, quindi Answer Optimization o Generative Optimization, si modifica, però al di là poi degli acronimi, cioè una modifica sostanziale, perché tu devi riuscire non a farti trovare attraverso le keyword, ma farti trovare attraverso i contenuti, perché come dicevo prima, le persone fanno delle domande, chiedono delle risposte, no? E quindi la costruzione dei contenuti rilevanti per questi motori generativi è il challenge, è l'obiettivo, è la sfida per tutti i brand e per le aziende che offrono servizi a supporto dei brand.
1: Ti faccio un'ultima domanda guardando un po' più in là. Sappiamo che dopo l'intelligenza generativa è già arrivata, fa già tante cose, c'è, come dire, l'agentic AI che ha margini di autonomia, di decisione molto, molto più ampi. Ecco, nel futuro, vista questa evoluzione, che ruolo avrà l'AI nelle dinamiche di acquisto? Possiamo ipotizzare, ad esempio, per gli acquisti ripetuti un'autonomia dell'AI, cioè l'AI comprerà le cose per noi?
0: Allora, la cosa che emerge oggi dalla nostra ricerca è che le persone ancora vogliono avere una loro autonomia e non avere degli agenti che autonomamente fanno questa cosa. Quindi noi abbiamo fatto la domanda: che ruolo vuoi dare all'AI per i tuoi acquisti futuri? E il 30% ancora dice: non voglio che l'AI abbia alcun ruolo, e solo il 2% arriva all'estremo che dice: vorrei un concierge che gestisce tutto il processo al posto mio. Chiaramente questa è la visione di oggi. Allora, io credo che comunque una persona abbia ancora, anche online, il gusto di scegliere e di non avere qualcuno che sceglie per lei. Detto questo, questi strumenti sono sempre più potenti, sempre più efficienti, sempre più collegati anche all'esperienza delle persone, saranno sempre più collegati all'esperienza delle persone, perché io credo che su alcune tipologie di prodotto questa percentuale possa aumentare, cioè che la gente comunque si affidi a degli agenti automatici. Io credo che su certe categorie di prodotto comunque la voglia di scegliere un prodotto, di fare la ricerca, cioè c'è anche un piacere dietro a questo, e l'intelligenza artificiale, come sappiamo, fa tante cose ma non si diverte, no? Spero che la gente continui a divertirsi anche a fare da sola, autonomamente, questo tipo di cose.
2: Essere e avere.
3: Con una email mi dicono che è scaduta l'app della banca, con un'altra che sono indagato per reati terribili, con un SMS mi avvisano che c'è un pacco da ritirare ma devo cliccare, con una telefonata mi propongono di investire in qualcosa coin che frutterà il 40% al mese, che sarebbe il 480% l'anno. Io rispondo sempre allo stesso modo: no, grazie.
2: Truffe no grazie è una serie di Radio 24 con Mauro Meazza, in onda il sabato alle 11 e la domenica alle 14:30, per conoscere le astuzie dei truffatori e come difendersi. E la miglior difesa è sempre un bel no.
3: No, grazie, perché siamo tra persone per bene.
2: Beh, non tutti.
4: dietro e spiegarti il controllo da remoto con app Mercedes-Benz di chiusura e apertura sportelli, finestrini, stato pneumatici e navigazione per sentirti a bordo già da casa. Potrei, ma tanto. Dimenticherai tutto quando a bordo ci sarai davvero.
5: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
6: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
7: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Che cosa hanno in comune un musicista, un comico, un giornalista sportivo, uno scrittore visionario e un esperto di economia? Apparentemente nulla, in realtà. Moltissima fisica quantistica. Sono Gabriella Grayson e a senza saperlo vi porterò in un viaggio tra musica, parole, idee, scelte, risate, mercati e fisica quantistica. Per scoprire che le leggi che governano l'universo sono molto più vicine alla nostra vita quotidiana di quanto immaginiamo.
2: Senza saperlo, la nostra vita è già quantistica. Il sabato alle 9.30 e la domenica alle 21. Su Radio 24.
10: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
2: Vi presenta Borse in diretta.
11: Le borse europee si lasciano alle spalle i cali della vigilia e proseguono in rialzo a metà seduta, mentre si attende l'intervento del presidente della Fed Kevin Warsh al simposio annuale di Jackson Hole per provare a capire le prossime mosse della banca centrale in materia di tassi. Milano sale così di circa lo 0,7%, più 0,5% per Francoforte, fa meglio Parigi. Sull'azionario bene il lusso con Moncler che avanza di oltre 2 punti percentuali in scia al rimbalzo di Essilux a Parigi dopo l'annuncio di un buyback su 5 milioni di azioni. Acquisti anche su Unipol, che sale di circa l'1,5% dopo l'intervista sul Sole 24 Ore al presidente Carlo Cimbri, che sottolinea come MPS, nell'ambito del riassetto legato all'OPAS di Intesa San Paolo, sarà capofila del secondo polo bancario italiano in cui confluirà anche Biper. Debole la difesa con Leonardo in coda, che cede circa 2 punti percentuali. Sul fronte energetico, il Brent riagguanta i $90 al barile. Martina Soligo, da Radio Corp e Radio 24, il Sole 24 Ore.
12: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per New York a partire da €549, andate e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
13: Elegance is a journey. Air France.
12: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
2: Essere e avere. Focus sui trend.
1: Torniamo a parlare di libri e librerie con i casi che fanno scuola dal punto di vista del retail. Li ha mappati per noi Sabrina Donzelli. Ciao Sabrina, bentrovata.
14: Ciao, un saluto a te e a tutti quanti.
1: Per il primo caso andiamo a Londra, Sabrina, e la memoria corre subito ad un film cult come Notting Hill. Questa libreria si ispira proprio a questa pellicola, raccontaci.
14: Esatto, Saucy Books è il nome di questa libreria che ha aperto quasi un anno fa proprio a Notting Hill, il quartiere del celebre romanticissimo film con Hugh Grant e Julia Roberts. Ecco, è un'idea ispirata al film film, nel senso che è una libreria solo di storie d'amore. Una libreria e uno spazio anche dedicato al genere romantico, rosa, erotico, anche in versione fantasy, quindi un punto di riferimento per i lettori, ma anche un luogo di incontro per persone con la stessa passione e pronte a condividere le proprie storie d'amore. Questo spazio, appunto Sosie Books, e Sosie appunto vuol dire impertinente, sfacciato, quindi è un po' un invito anche a solleticare la fantasia e a entrare in un universo narrativo che sta ricevendo anche un grande successo anche commerciale, se vogliamo.
1: Da Londra ci spostiamo a Shanghai, un altro bel caso che nasce dalla contaminazione tra arte, moda e libri.
14: Arte, moda e libri, perché a Shanghai Chanel, il fondo per la cultura Chanel, ha aperto la prima libreria, anzi la prima biblioteca pubblica dedicata all'arte contemporanea in Cina. Questo accade presso la Power Station of Art, un grande polo culturale. Ecco che questa biblioteca dedicata all'arte contemporanea si chiama proprio Espace Gabrielle Chanel. È stata aperta a novembre 2020, già rendendo disponibili 10.000 volumi accessibili al pubblico sui 50.000 volumi previsti, in uno spazio molto ampio, 1.700 metri quadrati. Come dicevi tu, c'è proprio una triangolazione fra visioni e mondi, e in questi 1.700 metri quadrati progettati dall'architetto giapponese Kazunari Sakamoto ha immaginato ambienti ampi, attraversabili, pensati per favorire un uso naturale quotidiano da parte del pubblico, senza interrompere e chiudere spazi. Così la biblioteca fluisce poi nella terrazza, nel teatro, nelle zone di consultazione, che non sono pensate come funzioni separate, ma come momenti di un'unica esperienza, un'idea di conoscenza di grande dinamicità e apertura.
1: Restiamo in Cina con una libreria molto particolare, perché è una libreria itinerante, Sabrina.
14: Sì, ci spostiamo dalla grande città alle zone e le cittadine più piccole. Siamo in un'isola in particolare, con questa libreria e biblioteca mobile. Si chiama proprio Seaside Mobile Library, quindi una biblioteca mobile sul mare. Siamo nella provincia Shandong, nella Cina originale, lungo la costa dell'isola di Yangma. E questa Seaside Mobile Library, questa biblioteca mobile, è una struttura prefabbricata in legno, progettata per spostarsi tra i villaggi di pescatori, offrendo accesso a libri, spettacoli e varie attività per la comunità. È un progetto che trae ispirazione dalla tradizione cantieristica di quest'isola, per esplorare la mobilità come modalità di connessione culturale e spaziale. È composta da 3 unità modulari riconfigurabili e risponde a molteplici funzioni, tra le quali biblioteca, ma anche palcoscenico all'aperto, padiglione sul mare. Hanno coniugato stabilità strutturale, facilità di montaggio, smontaggio e trasporto. Queste ampie aperture del progetto incorniciano la vista sul mare, favoriscono la ventilazione naturale, e le terrazze esterne possibili ampliano lo spazio utilizzato per la lettura e la socializzazione.
1: In chiusura, un caso che ci parla di un modello, quello delle biblioteche e dei libri in prestito, che applica però alle opere d'arte. Parliamo, pensate, di Artoteche, raccontaci.
14: Ritorniamo qua con una connessione con il mondo dell'arte. Opere d'arte in prestito come i libri. Ecco che l'idea, il formato della biblioteca si apre al mondo dell'arte. Ma che cosa sono le artoteche, così chiamate? È un servizio culturale nato nel nord Europa alla fine degli anni 50 per far conoscere l'arte contemporanea e renderla accessibile a tutti gratuitamente. E negli anni successivi, tra gli anni 60 60 e 70 la pratica sia ancora più diffusa tra Germania, Olanda e Francia. In Italia è arrivata un po' dopo, direi con l'esperienza dell'artoteca di Cavriago in provincia di Reggio Emilia circa 15 anni fa, e si sta muovendo, anche se lentamente, ma con diverse iniziative sul territorio italiano, in particolare nel centro-nord, quindi diverse realtà e soprattutto piccoli centri, soprattutto piccoli comuni. Vivere l'arte fuori dei luoghi preposti alla sua fruizione, come sono i musei, le gallerie, le case d'asta, è uno stimolo che le artoteche riescono a recepire e a restituire, svincolandosi anche dalla, come dire, soglia simbolica dell'acquisto, e in questo modo l'arte può entrare nelle case e nella quotidianità delle persone. Dicevo prima del caso consolidato dell'artoteca di Cavriago. Oltre a questo esiste anche l'artoteca dell'Alto Adige, una vera e propria rete, l'unica esperienza davvero strutturata e diffusa sul territorio, ma a questi si aggiungono altre realtà più recenti o sperimentali, come l'artoteca di Sfinodadda, provincia di Cremona, oppure il Dise di Domodossola, altre esperienze storiche ma un po' discontinue, come quelle di Gallarate e di Pistoia. Insomma, in Italia c'è una geografia frammentata, in crescita, più di episodi che di sistema, ma direi che lavora con un riscontro molto positivo sull'idea, che è semplicissima: prendere in prestito un'opera d'arte come un libro, portarla a casa, conviverci e goderne di questa relazione, di questa bellezza, per poi restituirla. E vorrei chiudere con un pensiero rispetto al valore delle biblioteche e la bellezza, dal libro di Marguerite Yourcenar, Memorie di Adriano. Fondare biblioteche è come costruire granai pubblici, ammassare riserve contro un inverno dello spirito che, da molti indizi, mio malgrado, vedo venire.
1: Sabrina Donzelli, grazie, alla prossima.
14: A presto.
2: Il consumautore.
1: Il moltiplicarsi delle applicazioni dell'intelligenza artificiale nella nostra quotidianità, dall'AI generativa a quella agentica, si dice così, quella cioè in grado di decidere autonomamente in tanti processi, ci costringe a porci nuovi interrogativi sul nostro essere umani e sugli impatti che queste tecnologie avranno su di noi dal punto di vista antropologico. Alcune di queste riflessioni sono alla base di un saggio molto interessante che ci propone come spunto per la riflessione finale il nostro ospite fisso, il sociologo dei consumi Francesco Moracce. Ciao Francesco, ben trovato. Svelaci tu di che libro si tratta.
15: Sì, ciao Maria Luisa. È un libro davvero molto importante. Si chiama Il sé digitale ed è, come sempre, anche molto interessante il sottotitolo: Dai neuroni specchio alla mediazione tecnologica. L'autore è Vittorio Gallese e, per chi non lo sappia, Vittorio Gallese ha partecipato un po' di anni fa a Parma alla scoperta dei neuroni specchio nel team con Giacomo Rizzolati. È stata davvero una scoperta che ha cambiato dal punto di vista psicologico e sociologico la visione del mondo, perché il neurone specchio dimostra quanto siamo empatici, quanto la nostra risonanza nei confronti dell'altro sia davvero incardinata in modo neurologico. Allora, cosa fa Gallese in questo libro? Sfata molti miti legati a un sé digitale disincarnato, cioè un'idea digitale di un altro mondo, di una dimensione in cui, ad esempio, il corpo non ha un ruolo decisivo, e lui invece dimostra il contrario, dimostra che proprio la nostra corrispondenza, che passa attraverso il corpo, perché i neuroni specchio funzionano anche rispetto alla nostra mobilità, cioè significa che se una persona accanto a me si muove è come se se in parte mi muovessi anche io. Quindi c'è davvero una corrispondenza fisica, e quindi lui dice: il corpo continua a essere grande protagonista anche nel mondo digitale, e la dimensione digitale, quindi la realtà virtuale, il metaverso, tutto quello che sappiamo in questi ultimi anni, amplificano la nostra presenza nel mondo attraverso il corpo. Quindi capovolge completamente la classica idea che andiamo verso un mondo disincarnato, in cui non ci si incontrerà più, in cui sarà importante solo il vedersi attraverso uno schermo.
1: E infatti oggi nel mondo dei consumi, in risposta a questa estrema digitalizzazione, ancora sotto traccia in realtà, però c'è un grande movimento di riscoperta del corpo, delle sue emozioni, di quelle sensazioni di pancia, per così dire, che rispondono a stimoli vuoi estetici, vuoi sensoriali, ma poco razionali.
15: Esattamente, e i primi a capirlo sono stati i ragazzi, le giovani generazioni, che parlano di IRL, cioè in real life, tutte le esperienze che per loro sono in presenza hanno un valore molto maggiore. Sarà anche una generazione che durante il Covid è stata costretta, ad esempio, a seguire le lezioni in streaming, ma oggi dà grande importanza alla fisicità e alla relazione interpersonale. Quindi è una sorta di controtendenza molto forte, che ad esempio va a impattare anche sul retail, no? Quindi non è vero che compreremo sempre solo in rete con l'e-commerce, ma vogliamo andare nei luoghi degli acquisti perché desideriamo vivere esperienze fisiche.
1: Finisce qui anche questa puntata speciale di Essere Avere, con il meglio della produzione di quest'anno. A lunedì non mancate. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.

0: 24 ore podcast. Perché lo spazio è sempre più importante negli equilibri della geopolitica? Come mai la medicina estetica è diventata un fenomeno globale? Che cosa sta succedendo davvero negli Stati Uniti? Cosa c'è dietro l'emergenza fentanyl? Quanto l'intelligenza artificiale ha già cambiato il nostro modo di vedere la vita? Come funzionano i robot umanoidi che stanno dilagando in Cina? Per chi vuole saperne di più, ci sono le nuove serie di 24 ore podcast. Geopolitica dello spazio, Filler, Death America, Fentanyl, La Resa, Disordine e molte altre. Sul sito e app di Radio 24 e del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio. Strade in diretta.
1: Ancora ben ritrovati agli ascoltatori. Sulla 22 del Brennero per incidente si registrano code a tratti tra Affi e Alavio in direzione del Brennero, con code comunque in diminuzione. Per un veicolo in avaria si viaggia in coda inoltre per 3 km sulla 1 Firenze-Roma tra Firenze-Scandicci e Firenze-Sud in direzione Roma. Ci spostiamo sulla 14 in Puglia, sulla Pescara-Bari, per segnalare 3 km di coda fra Trani e Andria a causa di un incidente in direzione Pescara, mentre sul tratto Bologna-Ancona della 14 si viaggia in coda per traffico intenso tra Forlì e Imola in direzione Bologna. Infine, code per lavori sono segnalate sul raccordo Bettolle-Perugia fra Madonna Alta e Prepo in direzione San Giovanni. Queste le principali notizie, ci risentiamo fra un'ora.
0: Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco.
2: Caducità, pubblicato dalla Nave di Teseo, è la raccolta di tutti i racconti scritti da Sandro Veronesi, due volte premio Strega, con Caos Calmo nel 2006 e con Il Colibrì nel 2020. Sono 32 racconti, alcuni già pubblicati in un unico volume, altri apparsi su giornali e riviste. Ma c'è anche il primo racconto scritto da Veronesi più di 40 anni fa e ritrovato dallo stesso scrittore quasi per caso. E poi ci sono anche due cover, che sono dei rifacimenti, diciamo, di racconti di altri autori, cosa che accade spesso nella musica, meno spesso nell'ambito della letteratura. Nelle raccolte di racconti il titolo spesso indica un po' una traccia interpretativa. In questo caso è lo stesso autore che esplicita il riferimento ad un breve testo di Sigmund Freud, Caducità, che viene proprio riportato all'inizio. È un testo che parla di lutto e di come la caducità delle cose o della bellezza ne aumenti in un certo senso il valore. I racconti di Sandro Veronesi spaziano da quelli apertamente autobiografici, per esempio quello sulla perdita della madre e poi a pochi mesi di distanza sulla perdita del padre, a quelli che narrano di relazioni d'amore, di dolore, di scelte, di rapporti familiari, di passioni sportive, il tennis soprattutto. Sandro Veronesi, allora, ho detto che spesso nelle raccolte di racconti il titolo ci dà una guida. In questo caso tu l'hai voluto esplicitare e hai riportato questo brevissimo testo di Sigmund Freud sulla caducità. Perché? In che modo questo testo ci aiuta a interpretare un po' e a trovare un filo fra tutti questi racconti?
3: Allora, posto che un filo vero e proprio non c'è, perché questa è un'antologia, sono tutti racconti, ci sono libri di racconti che sono più focalizzati perché uno magari nell'arco di 10 anni persegue un progetto con un tema e poi invece che scrivere un romanzo lo accerchia con i racconti, allora il tema è il titolo. Ma in questo caso io ho raccolto tutti i racconti che ho scritto, includendo anche il primo
2: che non era mai stato pubblicato,
3: ma neanche letto da nessuno, perché l'avevo scritto per me.

0: ho 24 anni. Quindi un vero filo non c'è, se non il fatto che l'ho scritto io nelle varie epoche della mia vita. Questo piccolo saggio di Freud però affronta uno dei temi che inevitabilmente, almeno io, nei romanzi, nei racconti, dovunque, io ho affrontato, che è il tema della perdita, che è un tema classico della narrativa, della poesia, perché è il momento in cui salta fuori il dolore, il dolore che sgorga e che non sappiamo cosa farci lì per lì, perché ci fa solo soffrire, ma poi in realtà è una forza, come spiega Freud in queste poche pagine, è un'energia enorme che ci permette poi di ricominciare ad amare, di ricominciare a provare il piacere di amare. Questa è una cosa che non è che accomuna tutti i racconti che ci sono, ma accomuna i 40 anni che ho vissuto da scrittore, perché mi sono sempre concentrato bene o male su delle storie, su delle vicende nel cuore delle quali pulsava il dolore di una perdita.
1: A proposito di perdite e di lutti, fra i racconti ci sono due racconti particolarmente struggenti, emozionanti, dolorosi, esplicitamente autobiografici, e sono quelli che riguardano la morte di tua madre e la morte di tuo padre. In entrambi i casi tu ti sei occupato di loro, hai esercitato la cura nei loro confronti, li hai accompagnati negli ultimi giorni ad un commiato più dolce, forse più armonico con il resto della vita. Ecco, mi hanno molto colpito perché appunto c'è questo senso della cura, ma anche del corpo. Per esempio, il rapporto con tua madre e il rapporto invece con la perdita di tuo padre. In che cosa sono stati simili e in che cosa invece diversi?
0: Hai detto giusto, il rapporto col corpo. Il corpo con cui avrei dovuto essere più domestico, diciamo, perché c'ero stato dentro, quello di mia madre, è stato curato fino all'ultimo da sua sorella e da una, che definire badante veramente, da un'amica. Loro hanno avuto cura del corpo di mia madre, non io. Mentre di mio padre, che è morto dopo, ho avuto cura io del corpo di mio padre. E non l'avrei mai detto, perché tra me e mio padre c'è sempre stata una certa, sì, intimità, ma non così tanta confidenza, e invece poi è venuta anche naturale, devo dire, quando te ne devi occupare te ne occupi, fine. E anche mio padre, che sembrava all'inizio non accettasse, ha accettato il mio di corpo per aver cura del suo. Devo dire che queste cose io ho potuto farle per un privilegio, il privilegio di non dover lavorare in quell'anno in cui sono successe queste due cose, perché in combinazione c'erano le royalties di Caos Calmo, che era un libro che aveva venduto tanto,
1: aveva vinto il premio Strega, lo ricordavamo prima,
0: non c'era bisogno che io lavorassi. C'è chi si è comprato casa con le royalties dei libri che hanno vinto il premio Strega. Io mi sono comprato un anno di cure ai miei genitori, che però sono state un'esperienza molto viva. Io non farei a cambio con nessuno che non l'ha vissuta questa, perché è dolore, però come dicevo prima è un dolore vitale, è stata un'emozione, un'esperienza enorme. Io spero veramente che non se ne vada mai quel dolore lì che ho provato, ed è per questo che sono stato, a differenza di quello che faccio nei romanzi, in questi racconti autobiografico. Ce ne sono anche altri che sono autobiografici.
1: C'è una frase nel racconto che è dedicato a tua madre che ho trovato meravigliosa. Tu scrivi: l'ho tirata un po' su e l'ho stretta fra le braccia come avevo sempre desiderato. Il suo corpo era un niente, il suo respiro sempre più rado e rumoroso, e tuttavia io mi sentivo benissimo, protetto, consolato, coraggioso, non più perturbato. E poi invece nel racconto dedicato a tuo padre c'è anche la questione dei sensi di colpa, del rispettare il volere. A un certo punto tu dici: quello che il corpo di mio padre voleva era la morte. Hai sempre voluto rispettare naturalmente i loro desideri, ma è difficile poi per un figlio assistere al dolore, somministrare la morfina, e quindi qui fai anche riferimento alle ipocrisie che ci sono nell'ambito del concetto della cosiddetta eutanasia, è così?
0: Sì, però c'è da dire una cosa, ciò che gravava di più in questa opera di cura era che io dovevo necessariamente distinguere tra dolore e dolore, perché se era un dolore In emergenza, in urgenza, che richiedeva il ricovero, io dovevo farlo ricoverare. Se invece era un dolore che poteva essere lenito con la morfina, che era il dolore della malattia che progrediva, io dovevo tenerlo lì perché era un patto, insomma lui non voleva morire in un ospedale, lo capisco benissimo. Solo che la cosa che mi angusciava di più era che dovevo inventarmi medico. Come fai a capire se uno c'ha mal di pancia perché c'ha un blocco intestinale, allora lo devi ricoverare, oppure se è semplicemente il progredire del male? Questa era la cosa che mi angusciava. Per il resto è venuto naturale. Lì era solo questione di accettare, e una volta che uno accetta si libera della maggior parte delle tribolazioni. Accettare è la cosa fondamentale, e accettare, diciamo, onorare anche questo periodo con una sospensione della mia attività più vitale, che era lavorare e scrivere, per me è stata un'esperienza talmente forte che io mi sono detto: faccio lo scrittore, ora che sono passati, diciamo, gli strascichi di questo dolore, io bisogna che ne scriva, se no è una specie di sconfitta, no? Se non scrivo di questo. E insomma, non è stato facile.
1: A proposito di scrittura e di distacco e di lutto, tu citi una frase un po', diciamo, modificata di Carmelo Bene, cioè: nel pieno della sofferenza i dilettanti cominciano a scrivere, ma i professionisti smettono. C'è bisogno dunque di una distanza.
0: Per me è senz'altro così, cioè quando ero un dilettante mi mettevo a scrivere nel momento della sofferenza, e infatti venivano fuori delle boiate. Quando ho cominciato a scrivere come mia occupazione principale, me ne guardo bene di scrivere quando sto soffrendo. Quando sto soffrendo cerco di curare me stesso a questo punto, o di curare chi ha bisogno delle mie cure, e di non mescolare questo con la scrittura. Poi dopo la scrittura dovrà fare i conti con quella esperienza. Però, appunto, non sono autobiografico soltanto su queste cose qua. Nei racconti sono autobiografico anche su un'agenda o su una partita di tennis, cosa che invece nei romanzi non c'è mai stata la necessità di raccontare le cose come erano andate.
1: A proposito di agenda, appunto, a proposito di altri racconti autobiografici, qui si parla del distacco da un oggetto, non da una persona. Racconti che a casa tua tutti voi della famiglia, quando eravate al telefono fisso, ovviamente sto parlando di un'altra epoca, c'era questa agenda messa lì da tua madre, facevate i disegnini, chi triangoli, chi cerchi, e si scrivevano a volte delle parole chiave di una telefonata, e quello è diventato un po' non solo un lessico familiare, ma proprio la testimonianza della vita di una famiglia. E tu racconti che poi, durante, nel momento in cui i tuoi sono morti e quindi hai dovuto svuotare casa, hai gettato via quell'agenda. C'è il rimorso.
0: Ma sì, è stato un errore enorme, perché cosa mi costava tenerla? Io dovevo levare una quantità di roba, però quell'agenda non andava tolta, non andava buttata via, sicuramente andava tenuta, perché era veramente il reperto. Perché da un certo anno in poi non era mai stata più cambiata, era rimasta l'agenda del 72, e fino a che non sono morti negli anni 2000. Quindi c'era un sovrapporsi di voci, di gente che era al telefono, e poi piano piano c'era rimasta solo mia madre, perché noi eravamo andati via, mio padre non stava al telefono, e quindi l'ultima parte di queste pagine c'erano i disegnetti e le parole chiave, che sono struggenti perché sono le parole del nostro distacco. Il mio fratello faceva film e ogni tanto si vedeva scritto De Laurentiis, De Laurentiis, De Laurentiis, perché stava al telefono con mio fratello che gli diceva che aveva conosciuto il produttore, faceva film. Oppure Nuovi Argomenti, che era la rivista dove io facevo il garzone, ma insomma imparavo un sacco di cose, e lì ne trovavi traccia, perché parlando al telefono con me mia madre ripeteva, scriveva, come succede, no? Un riflesso, non pensi mai che quella roba in realtà avrà un valore. E invece ce l'aveva. Era un po' la storia della nostra famiglia attraverso questi graffiti sull'unica agenda. E io l'ho buttata via, perché lo stress di svuotare casa, di traslocare, ti porta a fare degli errori molto gravi. Quindi quella è una perdita da me medesimo causata, della quale ovviamente provo rimorso, ma più che altro provo dispiacere. Questa è veramente, diciamo, la testimonianza di uno degli errori che si compiono nella vita, del lasciare andare delle cose, delle persone, per non aver capito che sono fondamentali, e sarebbe fondamentale averne cura e tenersele per sempre.
1: Grazie a Sandro Veronesi, ora in libreria con Caducità tutti i racconti scritti appunto dall'autore toscano, pubblicato dalla Nave di Teseo. Grazie Sandro.
0: Grazie a te.
1: Ed è tutto per questa puntata breve del Cacciatore di Libri Estate, che trovate in podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme audio. Grazie in regia a Gianmarco Ferronato. Vi ricordo che se volete seguirci sui social siamo presenti su Instagram come Cacciatore di Libri, ma ormai lo sapete, senza l'articolo Il. Da Alessandra Tedesco, buona lettura e buona estate.

0: cosa rappresenta per me essere di Genova? Innanzitutto la genovesità, tu puoi andare a vivere anche al Polo Nord, al Polo Sud, su Marte, ti rimane dentro, anche quando non vuoi.
1: Genova è una città che favorisce la creatività, perché è una città di provincia che vive le dinamiche della città di provincia. Cioè, io ho iniziato a scrivere canzoni perché il martedì sera non sapevo che fare, e questo in realtà è una grandissimissima fortuna. Genova è una città molto solitaria, molto introspettiva, ed è bellissima, per me è la città più bella d'Italia.
2: Beh, Genova ha un clima, è una concentrazione anche storica, così, che ha permesso a molti artisti di sognare attraverso il mare, attraverso la città vecchia, e racconti, storie del porto, eccetera, che ha influito molto sugli artisti in generale.
3: È una storia di musica, talento e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A raccontare questa storia ci sarò io, Marta Cagnola, insieme ai critici Claudio Cabona e Renato Tortarolo, e con le voci dei protagonisti di oggi e di ieri in La musica vicino al mare, Gino Paoli e la scuola genovese. Ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 11, ovviamente, su Radio 24.
4: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano, e spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
5: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
6: Yeah, uno c'è!
7: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
6: Piacere, Calzolone!
7: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: Leão is a player that if he is in the right mindset, he can play in any team in the world. But he needs to have the right mindset. Sometimes you reach a moment that you need to go to another place. So we are in that middle.
10: Dobbiamo convocare la banda.
11: Venite!

0: Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
1: Un'esperienza molto surreale per noi. Solo 7 anni fa siamo in Serie D, ma adesso in Serie A e anche in Champions, non ci credo. Dobbiamo godere l'opportunità, sì.

0: CEO della Roma, e affrontare Mourinho alla guida del Real Madrid è speciale.
1: Sì, anche Paris Saint-Germain, Parigi, tutte le gare. I vincenti sono sempre esigenti, meglio così. Siamo i più forti dall'anno scorso. La Roma in Champions ci deve stare sempre, sempre, sempre.

sia un incrocio particolare con Mourinho. Torniamo a Bernabeu, noi siamo l'Inter e secondo me noi abbiamo un obbligo, che è quello di dare il massimo di sé, e abbiamo anche un diritto, che è quello di sognare. Ma il sogno spesso si traduce in realtà, e spesso comunque frutto anche di un destino che dipende da soggetti attivi come noi.

Noi abbiamo l'obbligo di mantenere un livello alto, abbiamo l'obbligo di mantenere quello che di buono questa squadra, questa società negli ultimi anni ha fatto. Abbiamo cercato di portare più qualità e di alzare il livello per quanto riguarda una rosa già forte, già competitiva.

0: Ormai il Napoli è, sono 15 anni che gioca tutti gli anni in Europa. L'importante è arrivare a marzo nelle migliori condizioni, poi bisogna essere bravi e anche fortunati.
1: Prima della partita di Torino il tuo Milan non era nella griglia per la vittoria dello scudetto, almeno secondo la critica.
2: I prefer people think that we are not contenders. If you guys continue with that, I think it's better for us.
3: L'abbiamo sentito tanti, un po' tutti. Intanto per la Juve, Real Sociedad, Rennes, Omonia Nicosia e Next Volley in casa. Altri olandesi, AZ Alkmaar, Ferencváros, Celta Vigo e Apoel Beersheba in trasferta a campo neutro. Per il Milan, Benfica, Ferencváros, Sunderland, Arat Armenia in casa, Olympiakos, Salisburgo, Bournemouth, Levski Sofia in trasferta. Questi i sorteggi dell'Europa League. Giovanni Capuano, buongiorno.
4: Eccoci qui. Facevo una grande riflessione pochi minuti fa osservando il sorteggio di Europa e di Conference League. L'Atalanta ha pescato in casa il Paphos, il Kairat Almaty, il Mialbi, e fuori casa l'Ajax, il Borac, squadra bosniaca, e il Riga, squadra lituana. Facevo questa riflessione, si apre una stagione europea di grandi responsabilità per il calcio italiano, sì, che per una serie di ragionamenti e per quello che è successo nel finale dello scorso campionato con Juventus e Milan, che non sono riusciti a prendere il quarto posto, quest'anno ha l'obbligo di vincere la Conference League con l'Atalanta, che ci entra da squadra con il ranking migliore, e questo significa, perché se lo diciamo per le altre, quando non siamo noi dalla parte giusta del tavolo, dobbiamo dirlo anche per l'Atalanta, e ha l'obbligo con Juventus e Milan di andare lontanissima, sì. Poi vediamo, c'è anche qualche squadra interessante in Europa League, ma Juventus e Milan devono affrontarla con la testa giusta. Marotta ha dettato l'obbligo dell'Inter, nella sua testa questo è un anno dispari, negli anni dispari l'Inter nell'ultimo periodo in Champions League di strada ne ha fatta, e quindi ne discende che questo è un anno di raccolto per il calcio italiano in Europa.
3: Condivido tutto, aggiungendo che me le aspetto quelle di Champions tutte e quattro oltre la prima frontiera. Ciao Pierluigi Pardo, buongiorno.
5: Eccolo, come va?
3: Siamo molto ottimisti, quindi bene. Saluto anche Fabrizio Biasin. Ciao Biaso, buongiorno.
6: Ciao ragazzi, ciao a tutti. Ciao, ciao, sempre un piacere.
3: No,
6: ciao.
3: Ma piacere nostro.
4: Il quale vedrà Paris Saint-Germain e Manchester United al Sinigallia.
3: Sì.
6: Ah, io sto aspettando i sorteggi di domani per organizzare più che altro la prima trasferta, secondo me storica, va vissuta, quindi Barcellona, Siviglia, Rotterdam, vediamo dove si va.
3: Sì, io condivido, Pierluigi, l'ottimismo del professor Capuano, che è tornato bello carico.
5: Sì, sì, ma insomma, anche perché ricordiamo che passano 24 su 36, quindi è un dovere passare il turno. Io voglio pensare, sperare, sono convinto che quello del Napoli l'anno scorso sia stata veramente un'eccezione. Roma e Como non sono state particolarmente fortunate, per usare un eufemismo, però insomma questi sono, insomma, quando giochi la Champions League devi essere pronto a fare questo genere di cose. L'Inter ha le carte in regola anche alla luce del sorteggio, secondo me, per poter provare a arrivare fra le prime otto. Il Napoli ha avuto un sorteggio secondo me buono,
3: sì.
5: Roma e Como un po' meno,
4: c'è il migliore di tutti del... il Napoli,
3: Napoli nettamente migliore.
5: Il Napoli è il migliore di tutti, si sono d'accordo. E c'è questa anomalia del fatto che poi le fasce contano, no, cioè contano per avere.
4: No, non contano più nulla, dai. Diciamolo senza grossi problemi. Sì,
5: sì, sì, contano per avere un calendario equilibrato, nel senso che chiaramente se no rischieresti di avere 5 squadre di fascia 1 o 5 squadre di fascia 4. Però non danno nessun vantaggio, nel senso che tanto comunque devi affrontare due squadre di fascia 1, due squadre di fascia 2, due squadre di fascia 3, due squadre di fascia 4. Quindi. Diciamo che il ranking da questo punto di vista conta meno di quello che succede.

0: discuto ovviamente la qualificazione al playoff, diciamo comunque alle due partite di febbraio, ma per entrare nelle prime otto l'Inter dovrà fare una mezza impresa.
1: 16 punti, Fabrizio, servono per essere la certezza.
2: Sì, esatto, io però banalizzo ulteriormente il ragionamento, cioè con la nuova formula della Champions ne servono 10, diciamo 11 per essere sicuri del playoff. Poi ovviamente mondo ideale ti dice che se salti gli stessi playoff e vai direttamente agli ottavi è molto meglio, ma intanto l'obiettivo delle 4 è fare questi 10-11 punti. Io credo che sia una possibilità concreta per tutte, un po' meno per il Como, perché se andiamo a vedere quelle che ha in casa, quelle che ha in trasferta, significa che il Como, oltre a vincere quelle, definiamole, abbordabili in casa, deve riuscire a far punti o a Siviglia o a Rotterdam, non è semplicissimo, però diciamo che anche il Como ha una speranza. In generale mi sembra che ci sia la possibilità, anche secondo me, di vederle tutte e quattro avanti, e per come sono qualificate le nostre tra Europa League, Conference e Champions, dobbiamo anche nutrire con un po' di ottimismo la speranza di prendere magari anche il quinto posto per la Champions dell'anno prossimo, perché sì, è una speranza secondo me concreta, vista Atalanta, Juventus e Milan quest'anno.
1: Sì, no, io su Atalanta, Juventus e Milan sono d'accordo con Giovanni, cioè per obbligo in Europa, no, è tanto, ma l'Atalanta è la più forte.
0: L'Atalanta è la più forte per distacco dalla Conference League, quindi insomma.
3: No, il fatto di avere avuto, diciamo, questo shock, first reaction shock di Juve e Milan fuori dalla Champions, e l'Atalanta comunque con la sua storia ormai, perché ormai ha anche una storia, e la sua qualità in Conference, questo ci può dare un vantaggio. Cioè il fatto di avere una Champions un po' più alternativa, ovviamente poi chi si è conquistato il posto in Champions se l'è strameritato, ci mancherebbe altro, però il fatto di avere due squadre come Juve e Milan in Europa League, se faranno il loro dovere, e l'Atalanta in Conference se farà il suo dovere, aumentano le possibilità di avere un ranking positivo, perché sappiamo che ci sono dei pesi, ma sappiamo che il ranking europeo è fatto comunque da tutte le coppe, quindi paradossalmente uno scenario che non sembrava vantaggioso può diventare invece buono in prospettiva per il calcio italiano. Vedremo, dipenderà molto dal modo in cui queste tre squadre affronteranno la competizione europea, perché sappiamo che il nostro campionato, a differenza di altri campionati, è particolarmente usurante, particolarmente stressante, lo viviamo con un focus, secondo me, non dico esagerato, perché assolutamente non esagerato, anzi è il bello di tutto questo, è che adesso comincia la Bundesliga e insomma io la guardo la Bundesliga, perché guardo tutto e ci sono anche delle partite molto divertenti, però azzardo un pronostico, se no vince il Bayern.
0: Sì, può essere. Anche in Francia, cioè, a Parigi non sono messi male.
3: Appunto. Quindi noi siamo, lo ripetiamo.
0: No, ma il Paris si allena per arrivare ai quarti di finale di Champions League. Fa giocare la squadra. Un lungo allenamento, poi da marzo in poi.
1: Normalmente in Ligue 1.
0: Sì.
3: Questo, ragazzi, questo però, è vero e conta. Ragazzi,
0: però, Pier, noi non possiamo dire ai tifosi di Juventus, Milan e Atalanta di tenere duro e di mettere pressione ambientale sulle proprie squadre, sui propri allenatori, perché c'è il ranking. Noi, secondo me, il ragionamento è diverso. Noi dobbiamo dire ai tifosi di Juventus e Milan che l'occasione per vincere una Coppa Europea è questa, perché Juventus e Milan non la vincono la Champions per un po', e l'Atalanta ovviamente può aggiungere un'altra coppa.
3: Ma anche non fosse vincerla, giocarsi una semifinale europea,
0: una finale, volete rivedere le emozioni di andare a fare una finale europea? È quest'anno, perché in Champions non ci arrivate, non ci arriva neanche l'Inter se non fa dei miracoli. Ma questo è il momento storico,
3: non è distante dalla vecchia non è distante dalla situazione quando eravamo bambini, cioè quando eravamo bambini c'era ovviamente la Coppa dei Campioni, la Coppa delle Coppe, la Coppa UEFA, e la Coppa UEFA era una coppa, chiaramente c'era un format completamente diverso, ma insomma se vincevi la Coppa UEFA eri giustamente strafelice e straorgoglioso, se vincevi la Coppa delle Coppe eri strafelice e straorgoglioso. Quindi io credo assolutamente che non sia una, hai fatto bene a dirlo, cioè non
0: perché
3: è una cosa che
0: non gliene frega niente a nessuno, giustamente non è che stanno lì con la calcolatrice a fare i numeri piacciono a noi questi discorsi. Tu gli devi dire: sappi che hai la finale e hai la possibilità di vincere un trofeo europeo che se no non vinci.
1: Sì, che la Juventus già ha sbattuto via una volta con la finale in casa per inseguire il record in campionato, anche Fabrizio se lo ricorderà. La rimpatriata di Mourinho, Fabri. Mourinho che fa grande rimpatriata con l'Inter e pure con la Roma.
2: Sì, con la Roma è, diciamo, una novità, con l'Inter in realtà l'abbiamo già
1: vissuta.

0: a San Siro, tra l'altro me lo ricordo, forse se lo ricorda anche Giovanni, quella partita con Mourinho in tribuna stampa, sì, da squalificato, si guarda la partita proprio lì in tribuna stampa. Quindi diciamo che questa è una partita un po' più importante, perché si va a giocare al Bernabeu. Però ti dico che mi emoziona di più rincrociare Dumfries dopo così poco tempo, il fatto di rivedere un giocatore che ha fatto la storia recente dell'Inter da avversario. Quello mi emoziona un po', perché continuo a pensare che sia stato un bel addio, un giocatore che, a differenza di tanti altri che vediamo in questi giorni, in queste settimane, come si comportano, no? Da Julian Alvarez piuttosto che Ken adesso con la Fiorentina, Dumfries è stato veramente un bel esempio di come si devono comportare un certo tipo di professionisti, secondo me.
1: Mm-hmm. Comunque la vera suggestione è il ritorno di Mourinho all'Olimpico. Sì, perché lui non ha mai avuto la possibilità di salutare i tifosi della Roma. L'esonero è stato, diciamo, abbastanza uno shock per tutti. E questa, secondo me, è la grande suggestione di questa prima fase. Cioè Mourinho che tornerà all'Olimpico, io immagino verrà celebrato in maniera importante, poi si inizia a giocare la partita e ognuno fa per sé, però credo che quella sarà una delle serate forse più interessanti.
2: Anche per Gasperini.
1: Dal punto di vista emotivo, sì, anche sì, per Gasperini.
3: Cioè, sì, però forse, si è presa la Roma. Che forse... Guarda, la Roma ci ha messo 10 mesi a elaborare dal punto di vista tecnico l'assurdità, perché insomma non ho cambiato idea, quell'esonero lì fu assurdo, non perché Mourinho non potesse essere messo in discussione e a fine anno magari sarebbe andato comunque via, ma perché quella cosa lì fu una scelta comunque che fu una roba nervosa, fu una roba non logica, con la squadra che comunque veniva da un ciclo di partite molto molto complicato e avrebbe potuto recuperare, poi magari non l'avrebbe fatto. Insomma, io credo che sarà, che ha ragione Capuans, cioè sarà veramente una notte incredibile, perché insomma quanto a fantasia e diciamo e affetto i tifosi della Roma nei confronti di Mourinho credo che ne abbiano a tonnellate, e penso che sia sinceramente un sentimento condiviso, al di là del fatto che poi Mourinho è anche molto bravo, anche molto paraculo delle sue paraculo è proprio romano,
2: sì, sì.
3: Paraculo è un avverbio, dice Verdone in un suo film, paraculo è un avverbio,
2: sì,
3: e, sì. Quando fa il prete, il finto prete, straordinario. No, però io credo che lui sia intimamente legato all'ambiente di Roma, l'ha sempre predetto spesso, e non aveva nessun motivo quando gli è stato chiesto quale fosse il titolo più importante che ricordava con più affetto della sua carriera, ha parlato della Conference League, l'avrà fatto forse anche un po' per provocare, ma non credo fino in fondo. Io penso veramente lui, quella fu per lui una ferita molto profonda, perché comunque quei 2 anni e mezzo sono stati 2 anni e mezzo di amore assolutamente corrisposto, e sono stati per me anche 2 anni e mezzo che restano nella storia della Roma.
2: Eh beh, una coppa e mezza,
3: c'era la Conference,
1: una coppa e tre quarti.
0: Tra l'altro, dall'arrivo di Mourinho, praticamente l'Olimpico non ha mai più avuto un posto libero, è stato tutto esaurito.
3: Sì,
0: anche
3: lui,
0: per merito di Mourinho.
3: Lui ha riacceso, oddio, non che sia mai mancata particolarmente la partecipazione a Roma, però lui sicuramente ha riacceso qualcosa, una scintilla che poi è andata avanti nel tempo. Poi vabbè, c'è stato prima De Rossi, che anche lì è stato mandato via in maniera probabilmente frettolosa, Ranieri che ha risistemato le cose dopo la parentesi Juric, e poi è cominciato, ed è anche una sfida da questo punto di vista interessante, perché Gasperini si candida se non a sostituire, quantomeno,
2: guarda,
3: insomma, a emulare
2: un po'
3: in termini di affetto e di
2: fanno
3: risultati.
2: Una bella festa a Mourinho, poi la Roma gli salta addosso e cerca di sbranare il Real, perché conoscendo un po' Gas, la Roma partirà a cannone.
1: Però ecco, se posso dire, noi abbiamo passato lunedì sera a pensare che la Roma possa iscriversi alla corsa scudetto, per quello che ci ha fatto vedere, per tanti ragionamenti. Ieri il sorteggio non ha dato una mano a Gasperini. Gasperini ha 4 trasferte bruttissime, perché noi adesso ci concentriamo su Roma Real Madrid, ma Gasperini deve andare a Parigi, deve andare a Old Trafford contro lo United, deve andare a Istanbul contro il Fenerbahce, che è una squadra fortissima, e anche quella dell'ultima fascia deve andare in casa della AEK Atene, che non è una passeggiata di salute.
2: No, sicuro.
1: Questa roba qui spalmata fino a gennaio non è il massimo per chi deve magari immaginare al campionato con occhi diversi da quelli, insomma, che pensavamo fino a settimana scorsa.
2: Sì, anche se per la Roma abbiamo pensato...
1: La Roma deve fare... prima dicevate 10-11 punti. Io no, credo che siano 13-14. Nel senso che le squadre italiane... No, le squadre... Fabrizio, le squadre italiane non possono...

0: possono immaginare di entrare nel playoff da 21esimi, 22esimi, a parte il Como è un discorso a parte. Tu puoi
1: perché?
0: Anche tu perché devi, devi stare nella metà sopra. Beh, il problema è molto semplice. No, scusa, lasciando stare che l'Inter è andato fuori quel bollo, ragazzi.
1: Ma no, guarda che 20esimo, 21esimo o 13esimo cambia niente.
0: L'anno scorso, nella parte nobile del playoff, sono entrate Real Madrid, PSG, Newcastle, Juventus, Atletico Madrid, Atalanta e
2: Borussia.
1: Tu pensi che due anni fa il Paris Saint-Germain era l'ultima e poi ha vinto la Champions?
0: Certo, ma era il Paris Saint-Germain e al playoff ha pescato il Troyes.
3: Sì.
0: Che, era, appunto, che era come fare un allenamento in casa.
1: L'anno scorso
0: ti ha insegnato che le grandi hanno capito come funziona. In otto sono otto quelle che vanno agli ottavi di finale. Le altre si sono piazzate tutte dal nono posto al quindicesimo. Poi tu mi dirai, obiezione, l'Inter è uscita col Bodø/Glimt, non doveva uscire, è successo. Ma in realtà la verità è che anche nel playoff c'è una polarizzazione tra la prima metà, quelle che sono, chiamiamole, le teste di serie del playoff, e la seconda metà, e quel taglio lì sta a 13-14 punti.
2: Non sono d'accordo, non nel senso che è chiaro che è più probabile che ad arrivare non a 10, 11 e 12 siano squadre di alto livello che non ce la fanno di un soffio a centrare le prime 8. Ma io credo che fra le varie anomalie, anche divertenti di questa Champions League, ci sia quella folle serata che è il 27 gennaio, quest'anno non mi ricordo, tutto si mescola e tutto può cambiare per delle cose completamente indipendenti da quello che la tua squadra sta facendo. E ti può succedere quindi che magari perdi una posizione.
0: No, ma se tu fai 14 punti, stai prima del 16esimo posto, stai sereno. Poi magari arrivi 12esimo o 14esimo. Però
1: magari
2: 19esimo fortissimo.
0: Comunque io mi segno tutto. Io mi segno tutto.
2: Il gioco
0: io mi segno tutto, vi aspetto quando Chivu e Gasperini saranno 21esimi, 22esimi, 23esimi, voi verrete qui e direte grande
2: succedere, ma non è
0: obiettivo raggiunto.
2: Scusate, fatemi prendere una cosa, 25 secondi, giuro, ci provo. Cioè, non è che è chiaro che è meglio arrivare noni che arrivare ventunesimi in astratto.
0: No, ma
2: non c'è, secondo me, ad oggi, pound for pound, potremmo dire, una convenienza tale, riconosciuta, statistica, precisa, che porti a dire che devi spendere tantissime energie. Cioè, se puoi arrivare fra le prime 8, hai un vantaggio. Se arrivi fra le prime 8, hai un vantaggio oggettivo. Se arrivi nono o decima, potresti avere un vantaggio, ma lo sforzo che ti può costarti arrivare così. Questo non vuol dire che la Roma, il Como e il Napoli si debbano fermare a 11 punti e mandare la primavera in campo, non sto dicendo questo. Però sto dicendo che secondo me nelle valutazioni, nelle strategie delle due squadre, l'Inter proverà secondo me arrivare fra le prime 8, ha la squadra per poterlo fare, poi dipenderà pure dai calendari. Il Napoli ha un buon sorteggio, potrebbe essere intrigato da questa ipotesi, glielo auguriamo.
0: Il Napoli farà meglio dell'anno
2: prossimo. Roma e Como, secondo me, Roma e Como ha meno di sorprese clamorose che c'ha, perché da poi magari Roma batte il Paris Saint-Germain, il Manchester United.
0: Comunque vi aspetto magari, qui a gennaio, io mi sono segnato tutto, ci sono le audiocassette, le registrazioni.
3: Le audiocassette.
0: Secondo me tra nono e sedicesimo è fondamentale.
1: Siamo alle minacce.
0: Sì, siamo alle minacce.
3: No, comunque
2: ci troviamo il 28 mattina, il 28 gennaio mattina, ma ribadisco,
3: regoliamo i
2: conti. Ci sono troppe variabili per fare ragionamenti di quel tipo. No, quindi al di là del fatto che poi ovviamente bisogna scendere in campo, vincere ogni partita, impegnarsi, questo ci mancherebbe altro, ma non ci sono secondo me delle evidenze tali da poter dire che arrivare
0: credo che l'Inter sia stata l'unica eliminata l'anno scorso nel playoff tra quelle che si qualificavano, diciamo, come teste di serie del playoff.
3: Detto questo,
0: le altre credo siano andate avanti tutte quelle del lato sinistro,
3: che si chiama campionato. Tra una partita di coppa e l'altra, no, Fabri?
1: Assolutamente sì. Tra l'altro, col mercato aperto, sono giorni molto caldi perché tante squadre devono ancora sistemare pedine importantissime. La prima giornata ci ha detto che sono tutte partite molto forti, e io credo che da qui alla sosta, alla mega sosta, sarà tutto un grande cantiere. Cioè io penso che poi le squadre, per quello che valgono davvero, le vedremo da dopo la sosta. Per questo motivo questi punti sono molto importanti, perché anche se non sei al 100%, anche se non hai ancora completato le tue cose di mercato, devi riuscire a mettere il cosiddetto pieno in cascina.
3: Sì, ma soprattutto devi

0: Far sì che non ti mangino il fieno gli altri, perché se prendi un break in queste prime 5 giornate poi diventa un casino e 15 punti in palio sono tantissimi. E a questo proposito, circoletto rossissimo, mi insegna Capuano lei, circoletto rossissimo su Napoli-Como.
1: Sì, adesso è difficile tirare fuori il circoletto rosso la seconda giornata. No, Napoli-Como sicuramente. Napoli-Como sicuramente, ma soprattutto per il Napoli. Io, guarda, vado controcorrente.
0: Strano.
1: M'è piaciuto di più il Napoli di Genova che il Milan a Torino. Nel senso che nel Napoli di Genova io ho trovato la cifra che sarà la cifra di questa stagione del Napoli di Allegri, e secondo me ne vincerà mille di partite, chiamiamole sporche, che poi in realtà sono partite in cui lui fa sfogare, poi cambia. Quest'anno ha una rosa molto lunga e qualitativa e quindi ha anche più possibilità rispetto all'anno scorso di cambiare le partite in corso. E se voi analizzate, la partita è cambiata in tutto il secondo tempo, altro che blocco basso. Mentre ho visto un principio di nuova identità nel Milan a Torino, e però il Milan a Torino ha giocato una partita soltanto offensiva, tra l'altro producendo lo stesso fatturato in termini di tiri in porta del Napoli, che nell'immaginario collettivo ha fatto la partita a blocco basso a Marassi.
0: Sì.
1: Napoli e Milan hanno fatto entrambe 4 tiri in porta.
0: Sì.
1: nella prima, sì, partita. Entrambe hanno segnato 2 gol. La differenza qual è? Che appena il Milan è leggermente calato, il Torino è salito in campo, il Milan ha rischiato letteralmente l'osso del collo.
2: Sì. Tra l'altro, Giovanni,
1: e così non si va avanti, nel senso, non si va avanti pensando arrivando secondo, terzo.
2: Scusatemi, domenica è la partita, tra l'altro, di Giovanni Capuano, cioè perché Quale? Si scontrano. Napoli-Como,
1: sì, certo.
2: Perché si scontrano Allegri e Fabregas, e ricordiamo
1: tutti.
2: Giovanni che per Giovanni Fabregas gioca a calcio, ma Allegri va in Champions League.
0: Sì, sì, sì. No, questo ce lo ricordiamo tutti, abbiamo segnato anche noi, mica solo lui, ma
3: il trofeo Birra Capuano.
0: No,
3: grande partita,
0: Napoli-Como è
3: una grande partita. È una grande partita, un po' per delle cose vere, cioè il fatto che è una grande partita, perdonate la banalità, e un po' per delle cose farlocche, cioè per tutta questa narrazione che Napoli-Como sembra la sfida fra il patto di Varsavia e la NATO prima della caduta del muro. Non è così, non lo è, anche se poi sappiamo che soprattutto nella partita di ritorno ci furono anche momenti polemici, ma un conto può essere la valutazione di tipo caratteriale, un conto è la distanza ideologica, che secondo me è relativa. Sicuramente in termini di idea di gioco, Fabregas è uno di quegli allenatori che prova a imprimere una sua filosofia, lavora e ha la possibilità anche con dei budget importanti di farsi comprare i giocatori che vanno in questa direzione. L'altro, negli ultimi anni soprattutto, si è adattato a delle situazioni importanti, perché non è che ha allenato delle squadrette, Allegri ha detto pure questo, ma con delle caratteristiche piuttosto precise. Sono d'accordo con Capuano su quello che diceva, non sul fatto che, adesso non so dirti se il Napoli mi abbia fatto impressione migliore del Milan, non lo so, però il Napoli sicuramente contro il Genoa ha mostrato un'identità che magari non sarà quella più spettacolare.
0: Non può averla ancora.
3: Ma nessuno può averla, dai ragazzi, nessuno può averla.
0: No, ma infatti, hai ragione quando dici Milan e Juventus si trovano una di fronte all'altra, sono due squadre al momento avvolte da un sacco di nebbia, cioè non sai esattamente.
3: Comunque Napoli-Como, quando dici
1: Napoli-Como, la sfida tra la squadra tra le grandi, diciamo, tra quelle della parte svizzera della classifica, tra la squadra che ha speso meno sul mercato e la squadra che ha speso di più sul mercato.
0: Sì, vabbè.
1: Però siamo a ruoli invertiti, diciamo, rispetto a quello che storicamente noi saremmo abituati a credere, nel senso che il Como è quella che ha speso di più e il Napoli è quella che di fatto ha
2: mercato a saldo zero. Il Como aveva bisogno di passare da squadra che faceva solo il campionato a squadra che fa anche la terza.
3: Non è che il Napoli sia inferiore al Como come rosa, ragazzi, non è che il Napoli sia inferiore al Como come rosa. Il Como ha sicuramente una dimensione ormai secondo me da grande squadra, però insomma, dai, tutte cose che sappiamo benissimo, non è che il Napoli sia scarso. Il Napoli ha dovuto gestire una campagna acquisti fatta di ritorni, cioè il nodo Lang, che sappiamo è fondamentale in questi ultimi giorni di mercato, in una rosa anche ingombrante con tanti giocatori, qualcuno dover smaltire, però per me rimane una squadra assolutamente competitiva. No, è una grande partita, devo dire che insomma tutto quell'elemento lì, che per me in parte è anche fuffa, però sicuramente
0: sì, aggiunge
3: tutta la parte giochistica, no? Sì, comunque aggiunge qualcosa, no? Monta la panna ulteriormente a una partita che già di per sé è molto molto bella.
0: Aggiunge la mostarda.
1: Comunque l'anno scorso era andato meglio il non giochista, nel confronto diretto a Como. Il Milan aveva vinto bene.
2: Diglielo poi a fine campionato, quando
1: sì, no, chiaro, uno è andato in Champions
0: e l'altro no, quello che è andato in Champions
1: uno allena la squadra l'anno scorso e l'altro invece ha cambiato squadra.
0: Sì, esatto. No, Fabri, dimmi ancora cosa può aggiungere il centravanti della nazionale al Como, come lo vedi?
2: Moltissimo, nel senso che Juvicas si è comportato veramente benissimo l'anno scorso e credo che per un po' sarà ancora il punto di riferimento lì davanti, però per avere una dimensione europea hai bisogno di quel tipo di riferimento che ti può far fare il salto in avanti. Ovviamente non serve, non può essere il Ken dell'anno scorso, che tra infortuni e prestazioni così non ha fatto quello che invece aveva fatto l'anno precedente. Se è quello dell'anno precedente, e lì dovrà essere molto bravo Fabregas a spiegare quello che vuole, il Como ha trovato veramente il giocatore che può far fare il salto di qualità. Ma attenzione, perché Fabregas dai suoi attaccanti non pretende solo i gol, pretende un tipo di lavoro che è molto complicato, e per questo Juvicas è riuscito a conquistarlo, perché è il primo difensore, perché è il primo che va a fare pressione, perché fa esattamente quello che vuole Fabregas. Ken deve riuscire a fare quel tipo di cosa.
0: Sì, grazie Fabri, a presto.
2: Ciao ragazzi, un abbraccio a tutti. Ciao
0: Fabrizio Biasin. Sì, la vedo ciao. Così Resta il fatto che che non mi ricordo più cosa volevo dire. E quindi
3: se cominciamo così, sarà la prima settimana, già siamo bolliti.
0: Siamo ampiamente bolliti. No, perché stavo.
3: Siamo ampiamente.
0: No, ma perché stavo guardando il calendario di Juventus e Milan in Europa League. Alla fine stavo lottando così en passant, che al Milan non è che è andata benissimo.
1: No.
0: È vero?
1: Il Milan ha beccato le due inglesi. Poi
0: due inglesi, il Benfica.
1: Sono due inglesi di secondo livello, ma sono comunque due inglesi. E ha preso il Benfica a San Siro, va ad Atene, tra l'altro in casa dell'Olympiacos, e se non ricordo male, una trasferta in casa dell'Olympiacos è legata a uno degli ultimi brutti ricordi del Milan europeo in Europa League, e quindi complessivamente non è stato, diciamo, dovrà un po' sudarsi il passaggio nelle prime otto più semplici.
0: Meglio la Juventus, quello della Juve. Meglio la Juventus, resta il fatto che sono le due superstar dell'Europa League, e su questo non si discute. Vabbè Pierino, ci sentiamo domenica.
3: Senz'altro, domenica io faccio Napoli Como, dobbiamo capire un po' come organizzarci. Magari all'inizio, non so se come siamo messi con,
0: non so, devi chiedere che
3: con i motori, con tutto il resto. Comunque io partire alle 18:30
0: e conduce.
3: Quindi all'inizio volendo molto volentieri.
0: Molto ciao, bene. Ragazzi. Ciao Pier. Ciao. Allora abbiamo la borsa, poi torniamo per altre cose.
4: Non telefono, non chiamo.
5: Ok, Mister Allegri è impegnato e non può chiamarci. Ma voi sì. Siete tutti convocati all'800 24 00 24 per intervenire in diretta da noi.
4: L'ho convocati tutti, Sono tutti convocati.
5: Ecco, bravo mister.
6: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Potrei parlarti del Parktronic, che individua un posto per parcheggiare in totale autonomia gestendo sterzo, frenata e accelerazione, per arrivare puntuale a ogni appuntamento. Potrei, ma tanto dimenticherai tutto appena avrà trovato parcheggio per te.
9: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe E con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
10: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
11: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
12: vi presenta Borsa.

0: Forze in diretta.
1: Buon pomeriggio da Deborah Rosciani. Continuano a marciare piuttosto toniche le borse europee. I futures a Wall Street viaggiano contrastati, con gli occhi rivolti alle attese al discorso del governatore della Federal Reserve Kevin Warsh al simposio delle banche centrali a Jackson Hole. È il suo primo discorso in qualità di governatore dell'istituto. Ci sono stati già degli interventi pubblici, ma questo è particolarmente importante. Si arriva in un momento in cui l'inflazione si attesta al di sopra dell'obiettivo, il mercato obbligazionario è sotto pressione, sarà necessario qualche intervento sui tassi di interesse, ma Walsh non si è mai sbilanciato particolarmente fino a questo momento. Di sicuro c'è stato il dato sull'inflazione PCE mercoledì scorso, che ha mostrato un aumento su base annuale sopra le stime. Andiamo all'andamento degli indici: Parigi più 1,03%, Francoforte più 0,6%, Milano più 0,88%. A Piazza Affari i titoli in questo momento con i guadagni più estesi: Stellantis più 2,36%, Buzzi più 2,20%, Moncler più 2,14%. Questa mattina abbiamo avuto un po' di pressione anche sul mercato obbligazionario italiano, perché il Tesoro ha collocato in asta 4 miliardi di BTP decennali, con il rendimento che è salito al 4,10% al top dal 2023. Sotto i riflettori oggi anche Unipol. Il gruppo era stato tra i migliori fino a gran parte della mattinata, adesso segna tuttavia un rialzo di un punto percentuale. Da segnalare l'intervista rilasciata al Sole 24 Ore dal presidente Carlo Cimbri, che ha descritto il futuro ruolo centrale di Monte dei Paschi nel secondo polo bancario che nascerà insieme con Viper, se andrà in porto l'offerta pubblica di acquisto e scambio di Intesa San Paolo sul Monte. I peggiori titoli invece in questo momento: Leonardo meno 2, Fincantieri meno 0,6, Via Sorine meno 0,39%. Il petrolio a Londra torna ad essere alto, $87,7 al barile, il greggio americano 82,7 tutto.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Rata annuale agevolata a partire da €1,550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
4: L'accesso costa €499 all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.

0: rispetto a Ken, i club sono in contatto, aspettiamo i tempi del mercato, non l'ho ancora definito, è indubbio che sia un giocatore forte, che stiamo sperando che possa unirsi alla nostra squadra.
1: Ken comunque è un centravanti in linea con il gioco di tanti allenatori, compreso il mio. Poi ovviamente sono dei ragazzi, hanno dei pensieri, hanno delle ambizioni, ho parlato tanto con lui. Bisogna sapersi prendere la responsabilità delle decisioni che si prendono e comportarsi sempre nella maniera giusta, come lui ha fatto per tantissime volte.
2: Ludi, direttore sportivo del Como, e Fabio Grosso oggi in conferenza stampa su Moise Kean. Intanto Chiellini ha detto che qualcosa cambierà nella Juventus con gli ultimi giorni di mercato e ha aggiunto che Kenan Yıldız starà fuori per qualche mese, quindi operato i mesi potrebbero anche essere tre, aggiungiamo noi. Intanto c'è Roberto De Ponti, che è un amico che ha fatto come Ken, cioè ha lasciato la direzione del dorso fiorentino del Corriere della Sera per... Ciao Roby.
3: Ciao, beh... Sono stato a Firenze un po' più di Ken, io, diciamoci la verità.
2: Sì, un po' più di Ken, sì.
4: Ma sei stato multato anche tu, ti sei rifiutato di andare in redazione.
2: Non sei andato al Como, peraltro.
3: Non sono andato al Como, sono tornato a Milano, al Corriere della Sera, a fare il capo dello sport.
2: Sì.
3: Per cui sì, diciamo che... No, niente multe, semplicemente un ritorno a casa, ecco.
2: Sei tornato a casa, complimenti, congratulazioni, buon lavoro, ci aspettiamo un Corriere della Sera sempre pieno di basket, che è lo sport maggiore come tutti sappiamo, Fiorentina hai lasciato una Fiorentina con la faccia da Como, no? Mi sembra la più intrigante uscita dal mercato, con tanto talento, tanta gioventù, qualche imperfezione evidente, specie dietro, e un Moise Kean in me.

0: Il talento è tanto, questo è sicuro. Infatti, la Fiorentina credo che assieme alla Roma sia quella che si è mossa meglio sul mercato. Mm. Poi si tratta di tante scommesse, tanti giovani vanno assemblati. Io credo che la partita di Roma non sia stata la cartina tornasole di quello che potrebbe essere la Fiorentina quest'anno. Certo, il problema di togliere un centravanti che comunque l'anno scorso meno, ma due stagioni fa a Firenze ha fatto veramente la differenza, non sarà semplice. Questo è il punto di domanda di questa squadra.
1: Sì, no, Giovanni, d'altra parte la Fiorentina è una squadra che credo vedremo tra un paio di mesi, no?
2: No, perché... io devo dire che la Fiorentina è stato uno shock lunedì sera, uno shock in negativo.
1: È stata aggredita.
2: Sì, va bene, è stata aggredita, ma probabilmente ci ha anche messo del suo, ad esempio, alcune, io non lo so, poi Roberto sa meglio di me sicuramente, ma io credo che in questo momento, per quello che abbiamo visto domenica sera, se questa è la Fiorentina, c'è un'enorme distanza tra il reparto dietro e ciò che vedi a metà campo in attacco, ad esempio. E invece noi ci siamo fatti l'idea che la Fiorentina possa essere una di quelle squadre che quest'anno va a dar fastidio a chi cerca l'Europa. E io non voglio cambiare idea, mi lascia un po' perplesso. Io, quando una squadra fa un mercato importante, ha delle ambizioni, deve rilanciarsi e a 5 giorni dalla fine del mercato fa andare via il suo centravanti titolare, secondo me c'è qualcosa di sbagliato, perché o lo tieni e hai la forza di tenerlo, oppure se era una situazione battezzata in uscita, questa è un'operazione che tu fai a inizio agosto al massimo, fine luglio, inizio agosto, e hai tutto il tempo per andare sul mercato a cercarti quello che ti serve. Può essere Zirze, io non lo so, Zirze è molto diverso da Ken, è vero che c'è Pellegrino, ma Pellegrino è un giocatore che non ti dà le garanzie che ti dava Ken, e quindi come può fare il titolare Pellegrino della Fiorentina? Credo che tu ti stia assumendo un rischio sia nel primo che nel secondo caso.
1: Sì, c'è un dettaglio che sono 40 milioni, c'è un dettaglio che è la volontà del giocatore.
2: Sì, ma non sono tanti 40 milioni. Nel mercato di oggi non sono tanti. Sono arrivati due squadre big del campionato di Serie A, hanno comprato un attaccante. Tra l'altro, secondo me quello della Juve è meno forte di Ken. La Juventus ha stanziato fino a 50 milioni di euro per prendere un giocatore che è meno forte di Ken. E il Milan ha speso 80 milioni per prendere Gonzalo Ramos. Questi sono i prezzi dei centravanti. Io non capisco perché si continua a considerare 40 milioni perché non una cifra esagerata.
0: Robby? Però posso ci sono un paio di cose da tenere in considerazione. La prima, quando la Fiorentina ha preso Ken, ha preso un giocatore che aveva fatto 0 gol nella stagione precedente e l'ha pagato come un giocatore che aveva fatto 0 gol nella stagione precedente. Credo anche che la Fiorentina avesse da subito l'intenzione di venderlo e abbia aspettato di arrivare alle cifre che voleva. Io non so se sia tanto o poco. Credo anche che qualche cosa si era rotto già l'anno scorso nello spogliatoio con Ken. Le sue assenze continue, insomma, c'era qualche problema, c'è stato, anche se non è mai stato portato in primo piano. E immagino che avessero già in mente di costruire una squadra senza Ken. Questo era, sono arrivati semplicemente ad avere i soldi che volevano avere per la cessione di questo giocatore.
1: Sì, però ha ragione
0: il
1: Giovanni.
0: Problema è adesso come lo sostituisci.
1: È quello che dice Giovanni.
2: Siamo al 28 agosto.
1: Infatti, questo è il punto. Cioè, se vuoi vendere Ken è legittimo, non arrivi a dover fare tutto nelle ultime ore di mercato. Questo sì.
0: Certo, perché poi comunque tu vai da giocatori, è lo stesso ragionamento che è stato fatto per vendere Ken. Tu arrivi all'ultimo, quindi devi pagare quello che ti chiedono, cioè non puoi trattare, perché ne hai bisogno. La Fiorentina in questo momento ha bisogno di un centravanti che dia, come dire, spessore all'attacco, che dia sicurezza anche, non puoi... La scommessa, Ken era stata una scommessa 2 anni fa, ma è stata una scommessa di una Fiorentina che non aveva le ambizioni che ha questa Fiorentina.
1: Sì, comunque da qui a martedì tante cose devono ancora succedere. In viola e non solo avremo le idee più chiare, ad esempio sulla dimensione della Juventus, perché sulla dimensione della Juventus le idee chiare non ce l'abbiamo. Chiellini dice qualcosa faremo, sì, ma cosa? Che sì, o un centravanti, oppure cosa succederà? Ma anche sulla dimensione della Roma, ad esempio, perché se arriva Fofana, secondo me è una Roma che... È una Roma che, ha ragione Roberto De Ponti, è una di quelle che si è messa meglio.
2: La Roma è completa, ma alla Roma manca un esterno da quella parte lì, che può essere Fofana, e manca un centrocampista per allungare le rotazioni. E sta

0: Provando a strappare che sì alla Juventus, ma la Roma è al secondo anno di un progetto.
1: Sì, certo.
0: E quindi è estremamente competitiva. Sulla Juventus non lo so, io continuo a credere che ci sia un errore di costruzione di partenza nei rapporti interni. Cioè io credo che sia dato troppo potere a Spalletti. Io credo che un allenatore che arriva sesto, ha preso la squadra a novembre, non ha preso la squadra a marzo, non possa permettersi di dire a fine anno alla Juventus abbiamo fatto una buona stagione, un'ottima stagione. La stagione l'anno scorso della Juve è stata fallimentare. Non possa permettersi di dire quello che ha detto di un centravanti per cui la società ti ha investito 50 milioni di euro, come ha fatto a proposito di Kolo Muani. Ha avuto un portiere del quale aveva parlato male 20 giorni prima. Io cioè, ogni tanto faccio fatica a seguire questo. Se poi ci sono i risultati in campo, bene, se la Juventus mi fa rivedere esattamente le stesse cose con gli stessi limiti dell'anno scorso, credo che qualche campanello d'allarme debba suonare. Io la Juventus non l'ho ancora inquadrata.
1: No, ma anche perché è impossibile, perché l'organico della Juventus dobbiamo capire qual è, no Roberto?
2: Sì, dobbiamo capire qual è. Se poi la decisione è prendo un attaccante, prendo un difensore, prendo un centrocampista, insomma ci dovrebbe essere un ruolo che è scoperto e che dove si va a chiudere il buco sul mercato. Se invece c'è indecisione anche su dove intervenire, vuol dire che c'è confusione anche sulla struttura stessa della squadra. Cioè se va bene uno in un ruolo ma può andare bene uno in un altro ruolo, allora vuol dire che ci sono delle carenze in tutti i settori, e allora evidentemente la squadra non è particolarmente equilibrata a oggi.
1: No, ma certo, poi la Juventus ha il problema che hanno tutte le grandi, che forse l'Inter meno, però quella di essere piena di giocatori che sono, Juventus è emblematica da questo punto di vista, che sono il retaggio degli allenatori precedenti, delle società precedenti, e questo è un problema con cui devono fare i conti in molti, Juventus, Milan, il Napoli stesso, eccetera, eccetera, ma è logorio dei tempi moderni. Grazie Roby, buon lavoro, ci sentiamo presto.
2: Grazie a voi, grazie a tutti, buona giornata.
1: Ciao Roberto. Senti, volevo chiederti una cosa en passant, non meno prima del traffico, non meno interessante del via della stagione europea è la battaglia politica per il governo mondiale del calcio. Hai letto, no?
0: Sì, ho letto tutto abbastanza scontato, cioè è abbastanza scontato che la UEFA andrà fino in fondo per cercare di convincere Infantino a non presentarsi a marzo e anzi, se possibile, a fare un passo indietro prima. È scontato che la Federcalcio sta dentro il percorso della UEFA. Poi abbiamo capito il distinguo della Lega Serie A, che è più che altro un distinguo di forma e non è assolutamente un distinguo di sostanza. Oggi devo dire non ho compreso fino in fondo le parole del ministro Abodi, che ha detto che lui avrebbe usato un po' più di prudenza, e poi nella stessa spiegazione ha detto che è chiaro ed è evidente che la Federcalcio debba stare dentro il percorso della UEFA, quindi non ho capito esattamente come si sarebbe comportato al posto di Malagò il presidente Abodi. Quello che capisco è che noi comunque alla fine siamo arrivati a una scelta presa anche a furor di popolo, perché in questo momento Infantino è una figura considerata negativamente dalla comunità anche dei tifosi italiani, ci siamo arrivati dando comunque l'impressione di essere divisi e devo dire che questo è un po' il segno di questi primi due mesi della presidenza di Malagò, che fa un po' di testa sua, magari nella forma farebbe meglio essere un po' più collegiale nelle sue scelte, però poi fondamentalmente è stato chiamato per fare questo, cioè sì, per certo, essere decisionista, per provare a dare un impulso nuovo al calcio italiano e farlo, diciamo, portandosi come esperienza quello che è stato da presidente del CONI, che ha lasciato in eredità il miglior momento della storia dello sport italiano di alto livello, sì, che è quello certificato dai risultati che otteniamo nelle varie Olimpiadi invernali ed estive, che otteniamo agli europei, ai mondiali.
1: Li abbiamo appena ottenuti ancora, non stiamo ancora raccogliendo frutti.
0: E continuiamo in questi giorni a ottenere i giochi del Mediterraneo, certo. Quindi questo è il lascito di Malagò da presidente del CONI. Lui è stato chiamato per fare quella roba lì anche in Federcalcio. Poi va bene, capisco che per la politica sportiva alle volte la forma possa essere sostanza, però su Infantino io non vedo nulla di sbagliato e non vedo nulla di sorprendente.
1: No, sorprendente sarà insomma l'Europa che guida questo cambiamento. Io non credo che Infantino decida di farsi da parte prima e probabilmente nemmeno dopo, perché sarà una selvaggia conta dei voti favorevoli e contrari. Vabbè, ci fermiamo per il traffico.
3: Strade in diretta. Ben trovati i partiti.

Siamo dalla A14 Bologna-Taranto, dove a causa di un incidente si sono formate delle code tra Montemarciano e Senigallia in direzione Bologna. Nella stessa direzione code a tratti si verificano tra Roseto degli Abruzzi e Val Vibrata in seguito ad un incidente già risolto. Sulla 1 Milano-Napoli sono presenti code per un veicolo fermo tra Val di Chiana e Chiusi verso Roma. Nella stessa direzione si viaggia a rilento tra Incisa Reggello e Arezzo per materiali dispersi. Passiamo sulla A10 Genova-Ventimiglia, segnaliamo code tra Celle Ligure e Albisola per un veicolo in avaria per chi viaggia in direzione del confine di Stato. Ci spostiamo sulla A22 del Brennero, si registrano code per incidente tra Affi ed Ala Avio per chi viaggia verso l'Austria. Per il momento è tutto, a più tardi.

0: tripleta in questa Vuelta di Spagna.
1: Beh, Pogacar sta facendo le fiamme anche alla Vuelta, fuoco e fiamme, la vuole, se la prenderà come faceva Michael Jordan con le finali NBA. Ciao Pier Augusto Stagi.
2: Ciao, ben ritrovato Carlo, ciao a tutti. Ciao.
1: Siamo sorpresi dal dominio di Pogacar alla Vuelta, che può anche sbagliare una discesa, che può anche essere rimontato e poi vincere, insomma sta facendo quello che vuole anche lì.
2: E così, ormai questo è il ciclismo di Tadej, è Tadej che sfida se stesso, è Tadej che riscrive la storia, è Tadej che dà un'unità di misura, è Tadej che valorizza anche chi riesce semplicemente a tenergli la ruota. Pensa che roba, ieri ci siamo un po' tutti esaltati e meravigliati, abbiamo apprezzato come non mai Erik Mas, proprio perché è riuscito a recuperare 20-30 secondi e riuscire anche a staccare in volata in uno sprint Tadej per un Gran Premio della Montagna. Ormai siamo a questo, cioè, se tu riesci in qualche maniera a stargli a ruota, a resistere al suo strapotere, a provare anche a mettere anche solo per poco la ruota davanti alla sua, già diventi qualcosa di più di un corridore normale. E quindi questo te la dice lunga, perché poi lui è leale, perché bisogna dire, lui ha regalato due gare, Tadej Pogacar ha fatto due regali, no? Si dice che le fa a Natale, ma lui non le ha fatte a Natale, ha fatto due regali. L'anno scorso al Gran Premio di Montreal ha regalato il Gran Premio di Montreal al suo compagno di squadra, Brandon McNulty, e quest'anno ha regalato la tappa del Tour, quella di Barcellona, a Isaac Del Toro. Questi sono i suoi due regali. Il resto, quando l'hanno battuto, perché l'hanno battuto, questo è un merito. Cioè, lui non è che fa i regalini, cadoa, ti voglio bene, dai, sti, dai, ti degno della mia buon animo e ti lascio la gara. No, se tu sei all'altezza, tu mi devi battere. Se mi batti, sappi che io non ti ho regalato nulla. Certo. E questa è la vera cosa, che è un po' la Eddie Mercer.
1: Come fanno tutti i grandi, cioè non ti regalano niente, se glielo vai a prendere sei stato doppiamente bravo.
2: Senti, per una volta posso farti una domanda, così tanto per fartela.
1: Vai.
2: Djokovic, quante partite ha fatto vincere i suoi avversari? Per dire un grande, credo nessuna.
3: No, nessuna, però se Djokovic avesse potuto regalare un terzo turno degli US Open senza essere eliminato, magari... tennis è uno sport brutale da questo punto di vista. Se tu perdi vai a casa, se tu vinci vai avanti. Nel Tour de France tu puoi arrivare secondo e perdere una tappa e vai sereno avanti e arrivi a Parigi in maglia gialla. No, ma secondo te nella testa di Pogacar c'è l'idea magari dall'anno prossimo di tentare la tripletta dei grandi giri?
2: Allora, nella testa ce l'ha, perché lui ha tutte queste sfide, è un bimbo prodigio che si diverte proprio a sfidarsi, trova gli stimoli dentro di sé, perché sennò diventerebbe quasi alienante la gara, il controllo.
3: Ma una Vuelta vinta facile può convincerlo a dar forma al progetto?
2: E, in realtà lo stanno frenando, ti rispondo così perché ho parlato, l'argomento è chiaramente sul tavolo. Tadej insiste, ma ci sono i suoi manager, che nonostante lui si chiami Tadej e nonostante tutto lui ha dimostrato che quando si mette in testa una cosa può farla, qua lo frenano un po' perché è un po' troppo presto. È chiaro che se vince la Vuelta può convincere questi, Mauro Gianetti che è il team leader della UAE Emirates, può convincere Andrea Agostini che è il braccio destro e tutto lo staff tecnico che lo assiste e lo segue, a cominciare dal preparatore. Deve un po' convincere soprattutto gli altri più che se stesso. Lui sfide, le ama, se le costruisce per andare avanti. Senti. Quello è un obiettivo. È chiaro che già quest'anno c'ha l'obiettivo della tripla corona, di chiudere la collezione, terzo mondiale in Canada consecutivo, e poi finire con
1: poi basta, poi è finita, non c'è più niente. A meno che non voglia fare le gare di sci, poi è finito tutto, cioè, se vuol fare anche il mondiale di sci, vabbè, ok,
2: Eh sì, potrebbe
1: la Coppa del Mondo.
2: Primo Zoroglic e fare anche il salto con gli sci.
1: Va bene, potrebbe anche fare i mondiali di ciclocross che sono in Val di Sole in questi giorni, quindi ce li abbiamo in casa. E a questo proposito, mi hai detto che tu sei passato.
3: Infatti, sono passato
1: parti.
3: Qualche giorno prima che iniziassero, era tutto allestito meravigliosamente di Maro uscendo dalla Val di Sole, poi risalendo verso il Passo del Tonale. E insomma c'era grande attesa, poi ho visto che sono iniziati con grande partecipazione, ma del resto ma insomma poi, il territorio è perfetto.
1: Sì, e poi c'è anche una superstar cui fare gli onori di casa, perché Mathieu Van Der Poel è il grande favorito ed è uno di quegli atleti che io adoro, perché salgono su una bicicletta, non importa come abbia il manubrio o quanto larghi siano i copertoni, lui vince da una parte e dall'altra. Questi qui sono quelli che mi fanno impazzire, Pier.
2: Sì, è proprio così. Ed è un altro personaggio che è quasi l'altra faccia della medaglia di Tadej Pogačar. La testa è uguale, e sono corridori che accettano la sfida e vogliono la sfida. Ricordiamoci che alle Olimpiadi di Parigi, Mathieu Van Der Poel, Tadej non ha partecipato in protesta con la sua federazione, quella slovena che non aveva convocato la sua fidanzata. E quindi se ne è rimasto a casa. Mathieu Van Der Poel ha rinunciato alla prova in linea perché voleva l'oro della mountain bike. E non gli è andata bene, però lui è uno che ha vinto di tutto e di più, titoli mondiali a catinelle, come direbbe Checco Zalone, nel ciclocross, in linea, su strada, ha vinto di tutto e adesso però vuole vincere anche il mondiale di mountain bike, perché questo è che e lui lo solletica, essere un atleta multidisciplinare, cioè andare forte su tutte le superfici, dimostrare che io sono bravo nella guida. E Mathieu Van Der Poel insieme a Tadej Pogačar è uno spettacolo, anche lì uno dice e però si va in salita, no, questi qui sono pazzeschi, perché vanno fuori, vanno fortissimo in salita, vanno forti a cronometro, vanno fortissimo in discesa, hanno una guidabilità pazzesca. Sì, Mathieu Van Der Poel forse anche qualcosina di più di Tadej, e pensate che cosa deve avere, cioè, basta vederlo la Roubaix, forse ce l'avete negli occhi, questo faceva il pelo veramente agli ostacoli che trovava.
1: No, fa paura, sono dei piloti. Senti, piloti, Pier, ho ancora un minuto e mezzo per farmi dire da te, che abbiamo gli occhi pieni di giallo dopo il rosa, cosa ne pensi di Lorenzo Fin, dominatore del Tour dell'Avenir, anni 19, come Kimi Antonelli, come la Curtis, eccetera eccetera, deve essere un anno magico, correrà il mondiale, forse ci siamo,
2: correrà sia il mondiale che gli europei con la nazionale maggiore, e il ragazzo c'è, è chiaramente un talento, come per dire, come si è cominciato a parlare in tenera età a 16 anni di Jannik Sinner, se non anche prima, uguale è stato fatto con Lollo, così come viene chiamato dalla mamma Chiara, e Lollo è la speranza del ciclismo italiano. Dietro di lui comunque c'è una bella nidiata, perché il Tour della Linea è stato molto importante per i colori azzurri. Noi siamo sempre pronti a criticare, a dire ormai siamo arrivati a, siamo la, diciamo, il paese in via di
1: estinzione di corridori,
2: di estinzione. Invece non è così, perché a livello nel ranking mondiale il ciclismo italiano è secondo dopo il Belgio, e quindi questo è, abbiamo una nuova nidiata, una nuova generazione di corridori, e Lollo lo rappresenta assolutamente bene.
1: Beh, ti
2: ha
1: posso
2: vinto
1: dire
2: il mondiale della categoria juniores,
1: sì, l'anno scorso in Bahrain,
2: si è confermato l'anno scorso nella categoria under 23, quest'anno ha vinto il Giro d'Italia e Tour de l'Avenir, che è il Tour de France del ragazzo under 23, corridori di assoluto livello.
1: Sai, ci manca la grande superstar, speriamo che sia lui. Grazie per Augusto Staggi, Giovanni, grazie.
3: A domenica.
1: Domenica 17-19, tutti convocati, weekend scoppiettante. Paolo Valentino in redazione, Paolo Corleone in regia. Ciao a tutti.

0: caldo. Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
1: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
2: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
3: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
4: Ehi, amico!
5: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori, vai su agenti.it.
3: Agenti.it,
4: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
6: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
7: Noi ci siamo e voi?
8: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.

0: Tour. Viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni. Di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati. Come ogni giorno a quest'ora, l'appuntamento è con il meglio della stagione di Grand Tour con me, Alessandra Schepisi.
2: Ciao Valeria, un saluto a chi ci ascolta.
1: E Silvio Lorenzi.
3: Rieccoci, buongiorno a tutti, ben ritrovati.
1: Questa settimana vi portiamo in Puglia. Il giro parte da Bovino, borgo arancione del Touring Club Italiano, in provincia di Foggia e a due passi dal confine campano. Poi viaggeremo verso sud e ci fermeremo tra Bari e Brindisi, nel parco archeologico di Egnazia. Ancora più a sud entreremo nelle fattizie d'Arneo, che non è solo un agricampeggio, ma è un luogo dove si cerca di preservare il territorio e la natura. E poi torneremo verso nord, a Manfredonia, per visitare castello e museo. Ale, con te dove si pedala?
2: E sì, oggi andiamo sul Gargano, un promontorio conosciuto giustamente soprattutto come meta balneare per le sue bellissime spiagge, ma che è molto interessante pedalare anche al suo interno, perché ci sono foreste millenarie, laghetti, borghi, siti UNESCO come Monte Sant'Angelo e grotte sotterranee. Vi proponiamo quindi un giro che può avere due versioni, una versione un po' più corta, 200 km, un'altra più lunga, 300 km, ovviamente da fare a tappe, giro ad anello del Gargano. E poi di nuovo ancora una Puglia insolita nel cuore della Valle d'Itria, Celje Messapica, lungo gli itinerari lenti della Murgia Messapica. Sono itinerari a petalo che ritornano dunque sempre su Celje, di una trentina di chilometri l'uno, e si pedala tra ulivi secolari, muretti a secco e antiche strade rurali. Silvio, invece, dove ci porti tu a camminare?
3: Eh sì, Alessandra, anche oggi dedicheremo l'ultima parte del programma a dei percorsi di trekking. In particolare ne scopriremo due percorsi ad anello che sono diversi tra loro, ma sono uniti dal filo comune, quello di una Puglia che si scopre appunto passo dopo passo, quindi lentamente. Scopriremo infatti 70 km del cammino dell'Alta Murgia. Siamo quindi nel cuore dell'omonimo parco nazionale. Qui si cammina tra tratturi, masserie, e lo sguardo, gli orizzonti sono veramente molto larghi. Un itinerario che al momento è più una proposta di viaggio che un cammino strutturato, come capiremo. E poi ci sposteremo sui Monti Dauni, purtroppo zona tormentata dal maltempo in questi giorni. Siamo in provincia di Foggia e racconteremo il sentiero Frassati, sentiero che abbiamo ritrovato anche in altre puntate di Grand Tour in altre regioni italiane. Infatti è un progetto del CAI che è diffuso su tutto il territorio nazionale, e qui in Puglia diventa un anello di circa 40 km che ci porterà a camminare fino al Monte Cornaro.

0: Acchia, quello che in qualche modo viene definito il tetto della regione Puglia.
1: E dunque siamo pronti, venite con noi. Sentivamo quel tratto di terra farsi striscia sottile. È difficile dire quel che si prova quando par di correre su una carta geografica. Stavamo in equilibrio su una linea, e quella linea significava nello stesso tempo il sud e l'est. La Puglia era bella, bisognava toccarne il fondo. Parole del saggista e poeta Franco Antonicelli. E anche noi proviamo a stare in equilibrio su una linea che parte dalla provincia di Foggia. Siamo a Bovino, borgo arancione del Touring Club Italiano. La prima cittadina è Stefania Russo.
2: Oh, to see without my eyes the first time that you kissed me.
3: Bovino si trova sull'Appennino, in pratica, al confine tra la Puglia e la Campania. È un territorio che è sempre stato una zona di passaggio, appunto, tra la Puglia e la Campania, ed è un angolo della Puglia inedito perché non è una Puglia costiera, ma è una Puglia appunto collinare.
1: Senta, sindaco, ci racconti un po' proprio il borgo. Lei faccia conto che non ci siamo mai stati, come lo racconterebbe?
3: Sì, Bovino è un borgo dalle origini antichissime. Quello che colpisce subito è appunto il borgo medievale, che si concentra attorno al castello ducale e alla cattedrale. Ma in realtà le origini di Bovino sono antichissime, affondano le radici nella preistoria. Abbiamo infatti delle stele pregiatissime che sono custodite nel Museo Civico, e Bovino è stata anche municipio romano, quindi abbiamo degli angoli del centro storico nei quali ancora è visibile la tipica muratura romana, l'opus reticulatum. Abbiamo anche dei resti di acquedotto romano importantissimi che abbiamo intenzione di valorizzare in futuro. E poi, ripeto, la caratteristica è il borgo, che ha mantenuto nel corso dei secoli le sue caratteristiche, che è tutto accentrato attorno ai nostri due gioielli, cioè la cattedrale romanica, che è monumento nazionale, un esempio di romanico pugliese, insieme alle cattedrali di Troia e di Lucera, e il castello ducale, che è stato costruito per stratificazioni nel corso dei secoli sulla base di una rocca romana. Quello che si vede è una torre che ha un'origine normanna, fu costruita da Drogone il Normanno, e poi il castello è stato ampliato nel corso dei secoli finché è diventato una residenza dei duchi Guevara, che hanno governato il nostro territorio per diversi secoli, fino al 1960, quando quel castello fu venduto dai Guevara alla Curia, e oggi è gestito in parte dalla Curia, in parte dal comune di Bovino, che ce l'ha incomodato, e quindi è visitabile. Ci sono fra l'altro degli splendidi giardini pensili che noi abbiamo recuperato grazie ad un intervento del PNRR, e sono stati riaperti e sono fruibili, adesso visitabili. Sono davvero molto molto belli, sia dal punto di vista artistico. Ci sono delle statue molto importanti, quello che viene chiamato appunto il giardino delle statue, ma anche dal punto di vista della biodiversità. C'è stato un recupero della vegetazione, delle piante esistenti.

0: volevo chiederle se ci sono delle manifestazioni particolari per diciamo attirare, quindi per accogliere il visitatore.
1: Sì, abbiamo un calendario abbastanza nutrito di manifestazioni nel corso dell'anno. Le più importanti sono quelle legate alle tradizioni, quindi i falò di San Giuseppe che si sono appena svolti il 19 marzo, uno dei riti del fuoco che sono abbastanza diffusi nelle nostre zone, e poi le due feste patronali, quella della Madonna di Valleverde il 29 agosto, in occasione della quale si tiene un'importante manifestazione, la cavalcata storica, nella quale i fedeli

0: cambio della notte romantica o anche della giornata del plein air o della caccia ai tesori arancioni, facciamo delle iniziative. Anche il Natale è molto suggestivo, perché il paese si trasforma nel borgo dei presepi. Quest'anno è stato addobbato da una serie di volontarie che hanno realizzato delle bellissime decorazioni a mano, e anche dagli artigiani presepisti che hanno realizzato dei presepi bellissimi che sono stati esposti.
1: Sindaca, considerata anche la posizione di Bovino, che anche dal punto di vista naturalistico ha insomma un peso specifico, immagino, c'è nei dintorni anche qui qualcosa di suggestivo da andare a scoprire, da andare a vedere?
0: Sì, Bovino si trova in un territorio veramente importante dal punto di vista paesaggistico, come diceva lei, è in un'area SIC, un'area di interesse comunitario dal punto di vista naturalistico, tant'è che da alcuni anni noi stiamo proponendo l'istituzione di un parco regionale dei Monti Dauni. Ci sono diversi percorsi naturalistici, percorsi di trekking, pensi ci sono anche delle piccole cascate nei dintorni del paese, le cosiddette cascate della piccola Svizzera, probabilmente negli anni 60 da chi all'epoca era emigrato e poi era tornato in paese e aveva associato appunto alla Svizzera. Ci sono tanti sentieri, percorsi anche per mountain bike e anche tante associazioni che valorizzano appunto il nostro territorio attraverso delle escursioni.
1: Scendiamo e arriviamo a Fasano. Più o meno a metà strada tra Bari e Brindisi si trova il Parco Archeologico di Egnazia. Qui anche il Museo Archeologico Nazionale di Egnazia, che sorge all'esterno delle mura di cinta dell'antica Egnazia, nell'area della necropoli messapica. 30 secoli di storia dell'insediamento, dall'età del bronzo al Medioevo. Il direttore è Fabio Galeandro. Stole my children, left my son. Of all of them he's the only one who did not mean that much to me. I tip my cap to the raging sea.
2: C'è un'antica città di Egnazia, anzi in realtà ci sono diverse città di Egnazia, nel senso che all'interno di 15 ettari di parco archeologico e 2000 metri quadrati di esposizione museale possiamo raccontare 30 secoli di storia che hanno interessato questo territorio, quindi con tutte le stratificazioni delle diverse città di Egnazia che si sono succedute nel tempo, partendo dall'età del bronzo, per dare un'idea cronologica, quindi dal XVII-XVI secolo avanti Cristo fino all'età medievale, XII-XIII secolo dopo Cristo.
1: Il visitatore, quando arriva, che cosa si trova davanti?
2: Allora, abbiamo la fortuna di avere un museo in situ, nel senso che in un paesaggio straordinario connotato da uliveti secolari, da orti costieri, abbiamo le testimonianze della città antica e tutti i materiali provenienti dalla città antica conservati nel museo. Quindi il percorso di visita ci permette di vedere una città antica perché non c'è sovrapposizione con il centro moderno. Per cui tutte queste tracce di frequentazione, la città dell'età messapica, che la popolazione indigena, la popolazione locale che ha preceduto i romani in quest'area, la città romana, la città medievale con l'impronta forte del vescovo, sono tutte visitabili all'interno del parco archeologico e tutti i materiali più importanti sono visibili all'interno del museo. E in più abbiamo realizzato da poco un'esposizione molto particolare dedicata a Egnazia e il mare, perché noi ci troviamo tra Bari e Brindisi, siamo proprio sulla costa, l'acropoli dell'insediamento è nel mare più che sul mare, e quindi abbiamo deciso di recente di mettere in valore questo rapporto simbiotico che Egnazia aveva con il mare, e quindi abbiamo un museo che è molto moderno, immersivo, ha al suo interno un acquario archeologico che permette anche di fruire il patrimonio in un modo diverso.

0: In realtà è una visita molto libera, nel senso che si può scegliere se partire dal parco, se partire dal museo e quindi si può fare una visita all'aperto vedendo una parte della necropoli, quindi per esempio con le tombe a camera, semicamera che ci sono, e si può poi passare alla parte dell'abitato e quindi visitare tutti i monumenti delle varie fasi della città di Egnazia. E poi si può andare al museo oppure si può fare il viceversa. E, la cosa che ci fa piacere è che sia il museo che il parco sono organizzati in maniera tale per cui la visita si può svolgere come una passeggiata, con grandi approfondimenti, perché abbiamo tanti supporti a disposizione, non solo pannelli, audioguide, se si prenota per tempo anche la possibilità di fare una visita in 3D dei punti di interesse del parco archeologico, per esempio. Quindi abbiamo anche tante possibilità diverse di visita.
1: Direttore, le faccio una domanda che sicuramente in quanto lei direttore sarà un po' difficile, perché le chiedo, secondo lei qual è il pezzo più bello che avete o l'angolo più bello secondo lei del parco?
0: È difficile veramente, perché in realtà il lavoro che abbiamo fatto è proprio quello di fare in modo che ognuno trovi quello che cerca. Cioè abbiamo lavorato moltissimo per incontrare veramente tutte le possibilità di visite, dai bambini alle persone che sono, come dire, hanno meno strumenti per comprendere quello che vedono. Però credo sicuramente che come reperti la testa di Attis che abbiamo conservato al museo, parte di una statua che era nel santuario delle divinità orientali, sia particolarmente suggestiva, così come anche per esempio l'acquario marino con dei reperti archeologici all'interno è un altro punto di vista diverso sull'archeologia. E per quanto riguarda il parco, credo che forse oggi anche la piazza porticata faccia capire l'importanza di questa città come posta vicina alla Traiana e al porto subacqueo che avevamo, perché non dobbiamo dimenticare che Egnazia conserva il tratto di via Traiana meglio preservato e meglio fruibile della Puglia e di recente insignito della candidatura UNESCO.
1: Ci fermiamo per qualche momento, restate con noi.
2: In estate molte cose rallentano, non le notizie, non la nostra radio, specie nell'attuale scenario economico e geopolitico. Parola di Giulia Crivelli. Ogni mattina, dalle 7 alle 9, dal lunedì al venerdì, vi tengo compagnia sfogliando i giornali italiani e con approfondimenti sull'attualità italiana e internazionale, grazie agli ospiti in diretta. Al sabato spazio ai settimanali, italiani e non solo. Un puzzle di informazioni e dialogo che potete aiutarmi a comporre con i vostri messaggi.
3: 24 mattino estate con Giulia Crivelli, ogni giorno alle 7 su Radio 24.

0: Grand Tour.
1: Seconda parte di Grand Tour, siamo in Puglia, riprendiamo il filo e ripartiamo dal Salento. Le Fattizze d'Arneo è un agricampeggio dove di cose ne succedono tante e in particolare poche settimane fa è stato inaugurato un vivaio di comunità. Marco Rolli è uno dei curatori del progetto.

0: Un posto multifunzionale, chiamiamolo così, perché all'interno c'è appunto sia un'azienda agricola di base, ma anche siamo una masseria didattica, siamo un agricampeggio e quindi un posto dove sostare in tenda soprattutto. Siamo una fucina di mille idee, soprattutto sui temi riguardanti la riforestazione, l'agricoltura naturale, le pratiche di sostenibilità, diciamo in tutti i sensi, di autocostruzione, di autoproduzione. Diciamo, sono questi temi che si affrontano un po' all'interno del progetto.
1: Soffermiamoci su alcuni di questi aspetti perché a marzo c'è stato un momento particolare.
0: Sì, abbiamo inaugurato finalmente quello che abbiamo

definito, chiamato il vivaio di comunità. Il vivaio di comunità è appunto un piccolo semenzaio, una piccola serra, una struttura costruita su una struttura geodetica, quindi anche molto esteticamente suggestivo e particolare. E questo vivaio di comunità nasce durante un Reforestival, che è un festival che organizziamo da un po' di anni alla fine di settembre, che si occupa appunto di accogliere tutta quella comunità diffusa di persone che si occupano nel loro piccolo di tutelare il loro territorio in qualche maniera, spesso piantumando nuovi alberi o gestendo dei terreni in maniere agroforestali o in maniera rigenerativa. E quindi noi diciamo, teniamo molto a questo festival perché appunto mette insieme tutte queste belle anime. Chiamiamole così, queste belle persone, questa gente che si impegna per un futuro un po' più verde, diciamolo così. E quindi, durante l'ultima giornata di questo festival, solitamente facciamo una tavola rotonda, chiamiamola celebrativa, dove ci proponiamo, diciamo, dei sogni, dove suggeriamo delle potenzialità che questa comunità tutta insieme potrebbe in qualche modo attivare. E uno di questi sogni è stato appunto quello di avere un vivaio di comunità, un po' perché c'è il problema dell'approvvigionamento di alcune piante in questo periodo, da queste parti, a causa anche dei blocchi che ci sono rispetto al batterio della xylella fastidiosa, quello stesso che sta, diciamo, desertificando un po' questa zona del Salento, che era appunto ricchissima di uliveti e che in questo momento invece sono in quasi totale abbandono perché il seccamento ha tolto la produttività a questi alberi. E quindi effettivamente c'è un'emergenza per cui nasce appunto il Reforestival, perché abitiamo un territorio che sta vedendo un grandissimo cambiamento, non solo sociale ed economico, ma anche ambientale, dovuto alla perdita di, si dice, quasi 40 milioni di alberi d'olivo.

0: Come funziona questo vivaio di comunità?
1: Funziona un po' come funziona le fattizie, nel senso che arriva tanta biodiversità. Adesso faccio questo, diciamo, parallelismo tra un po' gli abitanti delle fattizie e le piante che arrivano nel vivaio, nel senso che ci piace accogliere appunto tutte le diversità, come si è capito appunto dalla multifunzionalità del posto, ma anche nel vivaio ci proponiamo delle multifunzionalità, nel senso che c'è tanto recupero di sementi antiche, ma anche introduzione di nuove piante che in questi climi che sono in cambiamento si trovano più adattabili, e quindi anche piante che sono definite aliene per noi sono comunque una risorsa, perché con questo clima, con queste problematiche, diciamo, relative alle nostre piante autoctone, perché oltre all'ulivo c'è un problema legato ai fichi, un problema con le querce, ci sono i problemi con i pini, e quindi, diciamo, stiamo in un momento di crisi per cui non possiamo neanche troppo fissarci sulla flora autoctona, perché in questo momento è quella che è in grave crisi anche. Quindi accogliamo che siano piante forestali, ma anche piante di orticole che si stanno perdendo, o anche sperimentazioni varie su piante più tropicali o più desertiche.
0: Le fattizie anche agricampeggio, quindi ci si può venire per stare un po', per passare del tempo con voi e anche magari per aiutarvi in cambio di ospitalità.
1: Esatto. Nasce sì all'inizio spontaneamente, perché il posto è stato sempre una casa di famiglia ma molto aperta, e quindi anche predisposta all'accoglienza di viaggiatori, quelli che poi sono diventati degli amici e delle relazioni ormai stabili. Quindi il nostro è un veramente piccolo agricampeggio, nel senso che possiamo ospitare solo 40 persone, però sono comunque nel tempo sempre tornate tante persone, anche nei momenti in cui, diciamo, attiviamo degli eventi o delle cose, c'è tanta gente che viene a trovarci, a dare una mano, anche spesso a proporre delle attività che si potrebbero svolgere qui all'interno, perché il posto effettivamente permette tanto, perché c'è tanto spazio alberato soprattutto, quindi tanto verde, tanta ombra e anche la possibilità di

0: essere un po' comunità, perché diciamo nel tempo sono stati predisposti degli spazi che agevolino questa comunità, nel senso delle cucine comuni o degli spazi gestiti autonomamente dai frequentatori del campeggio, dei laboratori anche di falegnameria o anche di altre, diciamo, attività artigianali che sono spesso fruite diciamo dai visitatori o anche dagli amici ormai che vengono a trovarci tutti gli anni.
1: Il giro si chiude a Manfredonia. Con la nostra Livia Cornaggia, direttrice del Museo Tattile di Varese, entriamo nel castello e nel museo archeologico.
2: Oggi andiamo a Manfredonia a scoprire il Museo Archeologico Nazionale, che devo dire mi piace molto non solo per il suo allestimento, ma anche per la sua straordinaria sede, che è un meraviglioso castello angioino. Si tratta di un edificio antichissimo, se ne trovano le prime tracce nel 1279, che è stato già dall'inizio edificato per volontà di Manfredi, figlio di Federico II di Svevia, su strutture preesistenti e che nel corso della sua storia ha subito una serie pressoché infinita di modifiche, ampliamenti, trasformazioni, che hanno portato nel 400 a costruire, questa volta da parte di Carlo d'Angiò, una cinta muraria che inglobava le strutture già edificate ed un maniero fortificato. Nel 500 ad assorbire una delle torri circolari in un bastione a pianta pentagonale con funzione difensiva da eventuali attacchi che potessero provenire dalla città. Nel 600 ad essere violato e saccheggiato da parte dei turchi, dimostrando con questo di non avere una vera struttura difensiva, nel 700 a trasformarsi in una caserma e in una prigione e infine nel 900 ad essere destinato a funzione museale. Ed eccoci allora al nostro museo, il cui obiettivo principale è quello di esporre ed illustrare la natura e la storia degli antichi territori Sipontino e Garganico, cosa che peraltro riesce a fare egregiamente. La storia di questo museo è da far risalire agli anni 60, quando l'archeologo Silvio Ferri aveva iniziato a recuperare, appunto nel territorio di Siponto, una serie di stele daunie che sono delle straordinarie lastre a forma di parallelepipedo decorate su tutte e quattro le facce, sovrastate da una testa e con la forma di strutture umane stilizzate, realizzate nel corso dell'età del ferro.

Questi reperti sono distinti in stele con ornamenti, accompagnate da elementi decorativi della veste funeraria, e stele con armi, contraddistinte da pettorale, spada e scudo. 20 anni dopo i primi ritrovamenti, cioè nel 1980, viene allestita la prima esposizione del Museo di Manfredonia, composta appunto sostanzialmente solo dalla raccolta di stele ed aunie. Esposizione che ha continuato ad ampliarsi nel corso dei decenni successivi per arrivare a portare il nostro museo ad essere oggi la più importante collezione di stele ed aunie al mondo, con un patrimonio di oltre 2000 reperti. Sempre nel corso del tempo alla raccolta di stele si sono aggiunti importanti reperti provenienti dagli scavi del Parco Archeologico di Siponto, una ricchissima serie di anfore recuperate in mare e materiali architettonici ed epigrafi, anch'essi provenienti dalla zona archeologica di Siponto. Il nostro museo segue un criterio espositivo cronologico, grazie al quale il visitatore ha la possibilità di svolgere, come dire, una sorta di viaggio nel tempo, scoprendo le componenti dei culti preistorici. Secondo me particolarmente suggestiva è la parte dedicata al culto legato alla raccolta delle acque, ma scoprendo anche i villaggi neolitici del Tavoliere, gli abitati fortificati dell'età del bronzo e in pratica tutta la civiltà daunia considerata nel suo insieme. L'esposizione è ripartita su 4 sale principali, arricchite da elementi di approfondimento che consentono a chi visita il museo di acquisire tutta una serie di informazioni molto esaustive relative ai rinvenimenti e agli scavi della Puglia settentrionale.

0: e rendendo quindi la visita affascinante dal punto di vista archeologico e profondamente emozionante da quello storico.
1: Si chiude qui la seconda parte di Grand Tour, ma abbiamo ancora tanto da raccontarvi. Restate con noi.
2: Yeah, uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere, calciolone!
4: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
6: Ehi, amico!
7: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
6: ai ai ai,
7: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
6: Evviva!
7: Vai su agenti.it.
5: Agenti.it.
6: Dove trovi i tuoi agenti di commercio? Olè!
8: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
11: Vi presenta Borse in diretta.
12: Buon pomeriggio a tutti, sono Deborah Arciani. In attesa dell'avvio della seduta a Wall Street, il mercato americano oggi si aspetta un avvio contrastato per gli indici continentali. Abbiamo ancora un quadro largamente positivo tra le borse europee, ma naturalmente si guarda a Wall Street perché ci si attende l'intervento odierno di Kevin Warsh, il governatore della Banca Centrale Americana, dal simposio di Jackson Hole in Wyoming, e quindi grande attesa per queste dichiarazioni anche alla luce delle date sull'inflazione americana, che è arrivato proprio a metà settimana, risultato superiore alle attese appunto nell'aumento su base mensile. Per quello che riguarda invece i temi europei, abbiamo dei rialzi che sono di circa lo 0,8% a Parigi, un po' meno consistente il rialzo di Francoforte. Abbiamo qualche problema in questo momento, mi dovete scusare, sulla piattaforma. E è positiva anche Milano, che da questa mattina appunto viaggia tra gli indici migliori appunto della seduta. Ecco qua, scusate, abbiamo riavviato nel frattempo la piattaforma dalla quale monitoriamo l'andamento di borsa. Più 0,7% per il FTSE MIB a Piazza Affari. Andiamo a vedere i migliori titoli in questa fase. Stellantis più 2,6, Buzzi più 2,42, rialzo di 2 punti per Ferrari e Brunello Cucinelli, mentre dall'altra parte segnaliamo i cali oggi della difesa e la cantieristica. Leonardo meno 2,7, Fincantieri meno 1,30, Prismian meno 1,57%. Intanto al via Wall Street, in questo momento il mercato americano, come nelle attese, parte contrastato: Dow Jones più 0,27, Standard & Poor's più 0,07, Nasdaq meno 0,34%. Per ora è tutto.
13: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
14: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
15: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.

0: Grand Tour.
1: Terza parte di Grand Tour, piedi sui pedali.
0: Grand Tour, a ruota libera.

0: stars and fighting sleep.
1: Ben ritrovati con un nuovo appuntamento di Gran Tour a Ruota Libera, il nostro viaggio in Puglia. Questa settimana parte dal più famoso promontorio d'Italia, con le sue coste spettacolari, faraglioni, la millenaria foresta umbra e siti celebri, siti di pellegrinaggio come Monte Sant'Angelo e San Giovanni Rotondo. Oggi andiamo a scoprire il Gargano, pedalando su quello che viene definito il GAG, giro ad anello del Gargano, itinerario che consente di conoscere una Puglia selvaggia e forse meno conosciuta. Ce lo racconta Michele Simone di Moveng, società che si occupa di noleggio bici, organizzazioni tour, che abbiamo incontrato alla fiera del cicloturismo di Padova nello stand della Regione Puglia con tante proposte di viaggi su due ruote.
2: Sono Michele Simone della società Moveng. Il nome dice tutto, è una parola dialettale, si mica Moveng, si mica ora vengo. Al sud viene utilizzata molto per dire ora vengo, lentamente, aspettami. E troviamo divertente il fatto che il venire lento fosse associato a una società che fa turismo lento. In realtà è un gioco di parole, perché la parola move in inglese viene letta come movimento, e quindi ci piaceva molto l'idea di avere un nome internazionale ma dialettale. Io dico sempre che in Sud Italia non siamo lenti per vocazione o per fare profitto, siamo lenti, punto. Siamo lenti perché siamo nati così e ci piace. I nostri nonni andavano a cavallo, e sulle strade in cui i nostri nonni andavano a cavallo con gli asini noi ci andiamo in bici. Quindi i nostri percorsi sono belli per questo, perché oltre a essere far vedere bei panorami, tanta storia, raccontano storie.
1: E quindi c'è questo percorso sul Gargano,
2: sì,
1: che è il giro,
2: il GAG,
1: il grande anello del Gargano,
2: il GAG, giro anello del Gargano, esatto. È un itinerario che si può fare in bici fino a 7 giorni, ci sono anche le versioni di 4-5 giorni. Abbiamo un itinerario, in realtà sono 3 itinerari e sono pensati per tutti i tipologie di bici. L'idea è quella di provare a personalizzare sempre l'itinerario. Conosciamo ogni metro del Gargano e questo ci aiuta, siamo proprio local.
1: Qual è la bellezza di questo itinerario? Non possiamo far vedere queste bellissime immagini che hai visto, che mi hai fatto vedere poco fa con un mare pazzesco,
2: sì.
1: Però ecco, qual è la bellezza?
2: Allora, noi siamo la Puglia che non ti aspetti, perché il mare se li aspettano tutti che sia bello, ed è bello anche sul Gargano. La differenza che ha il Gargano, la peculiarità, è proprio la sua morfologia. In un giro in bici di una settimana, ma anche meno, possiamo vedere montagne, possiamo vedere foreste, una foresta che è sito UNESCO, con delle faggete, con dei faggi che sono antichissime e raggiungono più di 50 metri in altezza, cosa che non accade quasi mai, una rarità, e crescono ad altezze dove normalmente non crescono. E poi abbiamo dei laghi molto belli dove c'è la produzione di ostriche, e poi abbiamo delle cittadine incantate bianche sul mare, tanta storia. Una delle città più importanti della Puglia e del Sud Italia è Monte Sant'Angelo, famosa per la Basilica di San Michele, che è una basilica grotta, che è un altro sito UNESCO.
1: Quindi, che è la tua città?
2: Che è la mia città.
1: Allora.
2: È la mia città, ne ho parlato troppo bene. No. Mi chiamo Michele e devi sapere che l'80% delle persone di Monte Sant'Angelo si chiama Michele, Michelangelo o Michele Pio, o Michelangelo Pio, perché siamo vicini anche a San Giovanni Rotondo, quindi siamo anche terra di santi, oltre a essere terra di bella natura. Niente, per chi viene a vedere il Gargano e viene sorpreso dalla variazione dei paesaggi. Questi microambienti creano una diversità incredibile di piante. Abbiamo un record in Europa di orchidee selvatiche, per esempio. In questo momento, siamo ad aprile, oltre 90 tipologie di orchidee selvatiche stanno spuntando, di tutti i tipi. Alcune sono autoctone e sono in crescita, perché le orchidee tra di loro si impollinano e ne stanno creando degli altri. C'è l'orchidea di Monte Sant'Angelo, non so se lo sapevi.
1: O
2: c'è
1: l'orchidea... No, non lo sapevo.
2: C'è l'orchidea di Mattinata, c'è l'orchidea di Siponto, che è Manfredonia, la vecchia città romana. Quindi è una Puglia molto selvaggia, meno conosciuta rispetto ad altre, perché va per la maggiore Salento, per un discorso mare, però che è una bella storia da raccontare.
1: Quanti chilometri è questo GAG?
2: Allora, il massimo arriva fino a 330 chilometri. Le versioni più breve si possono fare anche in 200 chilometri, già si è soddisfatti.
1: E dislivello?
2: Il dislivello delle tappe più importanti raggiungono i 1200-1300 metri di dislivello, quindi è fatto per il muscolare, per gente che pedala. Basti pensare che la squadra Olmo, che

0: Partecipa al Giro d'Italia. Questo gennaio ha fatto operazione atletica sul Gargano perché ha trovato le montagne, un clima mite. Con le bike chiaramente questi dislivelli sono fattibili anche da amatori.
1: Bene, grazie mille.
0: Buona
1: bocca al lupo.
0: Giornata, a presto.

0: E ora nel cuore della Valle d'Itria, Celje Messapica lungo gli itinerari lenti della Murgia Messapica, pedalando tra ulivi secolari, muretti a secco, antiche strade rurali anche qui che raccontano storie millenarie. Siamo con Cenzo Intermite, guida ambientale, escursionistica e cicloturistica. Buon pomeriggio.
1: Ciao Alessandra, buon pomeriggio.
0: Che territorio è questo dove ci vuoi portare a pedalare? Cosa sono gli itinerari lenti nella Murgia Messapica?
1: Allora sì, è un territorio abbastanza a confine, nel senso che siamo a cavallo tra la Murgia, quindi la parte più collinare, il Salento, quindi l'Alto Salento, e la nostra bellissima valle, cioè la Valle d'Itria, cioè a confine con i Trulli. Quindi siamo un po' in mezzo a questo crogiuolo di territori che, come ben sai, ovviamente amplificano l'offerta e la bellezza di un luogo.
0: Il punto di partenza qual è?
1: Il punto di partenza è Celje Messapica, che è il nostro paese, il mio paese, diciamo, di origine, dove opero. Sostanzialmente abbiamo iniziato qualche anno fa questo lavoro insieme all'amministrazione comunale di Celje Messapica e a tutta una serie di associazioni, professionisti e operatori del settore legati alla mobilità lenta a 360 gradi. Abbiamo iniziato questo lavoro di mappatura, cioè abbiamo iniziato a mettere su mappa quelli che possono essere tutti i beni paesaggistici, archeologici, naturalistici del nostro territorio, per creare appunto degli itinerari, cioè dei percorsi lenti, perché ci teniamo a dire questo, che facciano appunto scoprire questo territorio in una maniera più consapevole, e anche perché più vai lento e più osservi, quindi ci piaceva proprio quest'idea, associata ad uno degli elementi più importanti del nostro territorio, cioè tutta la rete di strade secondarie che sono già, tra virgolette, delle ciclabili naturali, cioè sono già lente, ciclabili da sé.
0: Prima di raccontarci che cosa si vede, diamo qualche coordinata su questi itinerari. Sono degli itinerari a petalo? Qual è la lunghezza, qual è la difficoltà, il dislivello?
1: Allora, sono sì degli itinerari a petalo che partono e arrivano tutti, diciamo, a Celje Messapica, ma essendo a petalo comunque si possono anche combinare tra di loro. Sono circa di 20-25 km l'uno, divisi in maniera tematica. Ogni itinerario ha un suo tema predominante. Celje parte, si trova più o meno a 300 metri sul livello del mare, quindi siamo già in collina. Alcuni itinerari vanno nella parte più bassa e risalgono, quindi diciamo che abbiamo un piccolo dislivello, ma diciamo fattibile, ecco. Quindi tutta una serie di petali che, componendoli, puoi anche arrivare a 100 km, ma anche a 150 km.
0: Dacci qualche pennellata, qual è la bellezza di questi itinerari, che cosa vedono i nostri occhi?
1: Vedono cose meravigliose. Ti dico anche qualche nome di qualche itinerario che volutamente abbiamo camminato. Abbiamo la Via delle Querce, per esempio, è un itinerario che sì, attraversa gli uliveti, ma abbiamo una forte presenza di querce, e in particolare querce monumentali che sono iscritte nel registro degli alberi monumentali d'Italia. Alcune sono sughere, poi abbiamo il fragno, che è la nostra quercia proprio della zona, che sostanzialmente puoi trovare in questa parte di Puglia, diciamo, e attraversare boschi meravigliosi, residui di boschi, perché poi, se uno non lo sa, la Puglia era, diciamo, prima che arrivasse il nostro amato ulivo, però era ricca di boschi. Poi abbiamo questo, per esempio, a tema naturalistico. Poi abbiamo quello un po' più archeologico, che si chiama la Via delle Specchie Messapiche. Siamo Celje Messapica, quindi fondati da popolo dei Messapi, che è questo meraviglioso popolo risalente a centinaia di anni avanti Cristo, che cosa ha fatto? Che poi ha creato un sistema difensivo e di comunicazione che si chiamano specchie, specula, specularum, cioè torretta d'avvistamento. Questo percorso attraversa appunto queste torrette con pietre megalitiche, perché sono molto alte, appartenente anche al secondo, terzo, quarto secolo avanti Cristo, che collegavano appunto anche la cinta muraria a difesa del territorio messapico. E te ne cito un altro, la Via delle Fogge, cioè alla ricerca dell'acqua. È un itinerario dove va proprio alla ricerca dell'acqua, e andiamo a visitare queste fogge, che sono delle antiche cisterne, alcune risalenti al 1600-1700, dove appunto

0: si raccoglieva l'acqua ad uso sia agricolo ma anche civile. E sono dei bellissimi bioindicatori perché possiamo trovare ad esempio il tritone, possiamo trovare altri elementi naturalistici e di conservazione che normalmente tu non troveresti, e questi itinerari per esempio sono sia interscambiabili ma soprattutto in alcuni periodi possono cambiare anche tipologia. Penso appunto a questo qua delle foggie dell'acqua che può diventare tra aprile e maggio quello delle orchidee, perché attraversa questi luoghi dove la Puglia è famosa per questo, abbiamo le nostre orchidee selvatiche. Come vedi è tutto interscambiabile e ampliabile. Diciamo che ci piace tantissimo il fattore narrativo, cioè dobbiamo raccontare, interpretare e come dire, avvicinare il più possibile questo territorio straordinario che noi abbiamo. Una cosa che ci tengo a dire sono prevalentemente percorsi da fare o in mountain bike o la vocazione naturale del nostro territorio in gravel, quindi è proprio un viaggio da fare.
1: Bene, tutte le informazioni dove le troviamo, Censo?
0: Allora, c'è un sito internet che è ceglieturismo.it, che è il sito appunto del comune di Ceglie con cui abbiamo iniziato a strutturare tutto questo percorso e processo. Oltre ad avere informazioni turistiche su Ceglie, trovate appunto la mappa con gli itinerari lenti, con i percorsi scaricabili, la mappa su Google Map, e a breve metteremo anche i percorsi su Komoot. E ci tengo a precisare un altro elemento. Io fortunatamente, lo dico sempre, io faccio il lavoro più bello del mondo perché accompagnare o condurre persone in bicicletta in natura facendo questi mega tour è veramente una fortuna, ed è soprattutto tutti questi itinerari, ma non solo per Celle, un po' per tutto il territorio, un po' tutto quello che è il cicloturismo, sono una possibilità per i territori, sia di tutela perché dove c'è una ciclabile, dove c'è un elemento valorizzato, c'è anche cura, ma soprattutto parlo da me che, diciamo, da ex giovane, diciamo così, è una possibilità per vivere, restare e avere un'economia nei piccoli territori, soprattutto perché io lo dico sempre, io voglio restare a sud, quindi voglio fare questo di lavoro.
1: Bene, allora complimenti, complimenti Censo Intermite, guida ambientale escursionistica, grazie per questo racconto e buona bici, ciao.
0: Grazie a te, ciao.
1: E allora Valeria, direi che possiamo sentirci soddisfatti tra Giro del Gargano e itinerari a petalo. Abbiamo pedalato tanto anche questa settimana, ma il nostro viaggio, come sempre, non finisce qui.
2: Ale, come sempre la fatica non manca, ma nemmeno la bellezza, per fortuna. E di fatica e bellezza ne avremo ancora, prima però le informazioni per chi è in viaggio.
3: Strade in diretta.
4: Un buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto. In apertura i disagi in Umbria sul tratto Firenze-Roma dell'autostrada del Sole. Tra Fabbro e Orvieto, in direzione della capitale, lunghe code a causa di un mezzo pesante in fiamme. Il traffico era rimasto a lungo bloccato. E per un veicolo in avaria, incolonnamenti sempre verso Roma tra Valdichiana e Chiusi-Chianciano. Traffico intenso in questo venerdì di massicci spostamenti, lunghe code sul piazzale italiano del traforo del Monte Bianco con attese di 2 ore e sulla A5 disposta l'uscita obbligatoria a Courmayeur Sud provenendo da Torino. In Trentino, sulla A22 del Brennero, un incidente provoca code di 6 km tra Trento Sud e San Michele all'Adige in direzione Modena. In Veneto, infine, sulla A4 Milano-Venezia, incolonnamenti per un altro incidente tra Bivio A22 e Peschiera del Garda verso Milano. Tutte le notizie sulla mappa interattiva sul sito di Radio 24, Strade in Diretta, tornerà tra un'ora circa.

0: Grand Tour.
1: Quarta parte di Grand Tour. Silvio, il microfono è tuo.
0: Grand Tour, a passo libero.

0: E siamo arrivati all'ultimo blocco di questo nostro viaggio radiofonico oggi in Puglia, che ora continuiamo a passo lento, e lo facciamo scoprendo un cammino che però non è un viaggio strutturato come quelli che spesso raccontiamo qui a Grand Tour, con tappe magari organizzate, accoglienza e credenziali, ma è una proposta di viaggio. Parliamo infatti del Cammino dell'Alta Murgia, che ci porta a camminare nel cuore del Parco Nazionale appunto dell'Alta Murgia. Siamo nella porzione centro-settentrionale della regione, dove il paesaggio potremmo dire è fatto di orizzonti larghi, dove i tratturi della transumanza e le masserie raccontano la storia anche antica di questi luoghi. Un'idea di cammino di circa 70 km che ci facciamo raccontare ora da Alessandro Sileno, guida ambientale escursionistica. Buongiorno Alessandro.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, devo anche aggiungere, ideatore del progetto Viandanti del Sud, una realtà che riunisce diverse guide ambientali e promuove viaggi lenti tra

0: appunto Puglia, Calabria, Basilicata, tra cui questo cammino di cui parliamo oggi. Partiamo dal primo passo, da dove parte questo viaggio a piedi nell'Alta Murgia, appunto?
1: Allora, sì, il cammino dell'Alta Murgia parte da Castel del Monte, nel territorio di Andria, provincia Barletta-Andria-Trani, ed è un grande percorso escursionistico ad anello che appunto parte dal castello e poi dopo 4 giorni ritorna al castello.
0: E come si sviluppa appunto questo cammino in 4 tappe, immagino?
1: Allora, si sviluppa principalmente su sentieri, antichi tratturi, mulattiere, passando per vari luoghi di interesse naturalistico-culturale, come ad esempio le miniere di bauxite di Spinazzola, e poi prevede dei pernottamenti, la prima tappa in un piccolo borgo, Poggiossini, provincia di Bari, poi i successivi pernottamenti vengono effettuati in delle masserie agriturismo, nel cuore proprio del Parco Nazionale Alta Murgia.
0: Ecco, qual è la particolarità del territorio che questo cammino attraversa in qualche modo?
1: Beh, è un viaggio che un po' ripercorre la quotidianità dei pastori, soprattutto perché si attraversano questi vasti pascoli rocciosi che sono molto tipici di questo territorio carsico, quindi modellato nel lungo tempo dall'acqua piovana che appunto ha scavato la roccia calcarea che domina questo altopiano.
0: C'è un momento preciso del cammino in cui si capisce in qualche modo davvero che cos'è l'Alta Murgia?
1: Beh sì, soprattutto la prima tappa già diciamo fa rendere bene il significato di questo territorio, è una tappa molto panoramica, si sviluppa lungo un costone, lo chiamano il costone murgiano perché appunto è questo allineamento di colline che si affacciano sulla una vasta valle, la Fossa Bradanica. E quindi sì, lungo il percorso poi si incontrano già le prime storiche masserie per poi passare dalla Rocca del Garagnone, che sono i resti di un castello arroccato su questo gradone delle Murge, costruito dai Normanni e poi crollato a causa di un grosso terremoto intorno al 1700. E dopodiché si arriva al piccolo borgo di Poggiossini.
0: E cosa piace ai camminatori che hai accompagnato, insomma, in questi anni lungo questo itinerario?
1: Beh, sicuramente a loro piace prima di tutto la varietà dei paesaggi, perché il paesaggio cambia lungo il percorso.
0: Sì.
1: Poi, vabbè, loro si ritrovano ad attraversare vasti campi di grano, questi pascoli caratterizzati da questa roccia aguzza, che poi è questa caratteristica che dà il nome alle Murge, perché Murgia deriva dalla parola latina murex, che significa appunto sasso aguzzo. E poi anche il poter pernottare appunto in queste storiche masserie che poi sono state convertite in agriturismi e quindi sono un luogo di ospitalità dove ancora si trova la genuinità, quindi prodotti genuini a chilometro zero, colazioni fatte con crostate di ricotta, eccetera eccetera. E poi vabbè il fatto di poter alla fine completare questo viaggio arrivando a Castel del Monte, che già inizia a vederlo da lontano all'orizzonte, finalmente riesce a raggiungerlo e si vista all'interno di Castel del Monte, che è questo caratteristico castello a forma ottagonale che domina tutto il territorio fino al Mar Adriatico.
0: Ecco Alessandro, in chiusura, ci sono già 2 date in calendario che proponete voi per percorrere questo cammino che diciamo escludono l'estate?
1: Sì, sì, sicuramente il periodo migliore è la primavera, ma anche l'autunno, ma è fattibile anche l'inverno perché in Puglia di solito le temperature non scendono molto, quindi non è difficilmente un freddo rigido, è da evitare sicuramente l'estate molto calda, e quindi noi abbiamo in programma il primo viaggio dal 30 aprile al 3 maggio e poi a settembre dal 10 al 13.
0: E allora per approfondire queste altre proposte di viaggio lento in Puglia potete fare riferimento al sito e ai social di Viandanti del Sud. Grazie mille Alessandro Sileno, buon cammino.
1: Grazie, buon viaggio anche a voi.

0: chiudiamo raccontando ora un sentiero che abbiamo già incontrato in giro per l'Italia e che sicuramente ritroveremo anche in altre regioni, perché parliamo ora del sentiero Frassati, un progetto del CAI diffuso su tutto il territorio nazionale dedicato a Pier Giorgio Frassati. Ricordiamo, era un giovane appassionato di montagna che vedeva, potremmo dire, nel cammino un modo di crescere dentro e fuori, diciamo così. E in Puglia il sentiero Frassati si sviluppa sui Monti Dauni, purtroppo dobbiamo dire tormentati dal maltempo in questi giorni, Monti Dauni, dove questo sentiero ci porta fino a quota 1151 metri del Monte Cornacchia, che viene definito anche per questo il tetto della Puglia. Un percorso ad anello che raccontiamo in compagnia dell'artefice di questo sentiero in Puglia, Michele Del Giudice del CAI di Foggia, che appunto gestisce e cura questo sentiero. Buongiorno Michele.
1: Saluti a tutti, buongiorno.
0: Allora, in apertura parlavamo un po' di maltempo, possiamo dire serve un po' un aiuto, no, in questo momento, anche e soprattutto sulla via Francigena, in quella zona.
1: Sì, purtroppo la via Francigena è sott'acqua. La parte bella della via Francigena qui nella provincia di Foggia era proprio il fatto che si svolgeva pochissimo su asfalto e più del 90% su sentieri. Alcuni di questi sentieri passano attraverso le campagne. Ora, le campagne nella provincia di Foggia sono tutto un lago, quindi purtroppo diciamo che ci sono dei problemi enormi. Sto cercando un aiuto, cioè cercare di fare, come dire, un'ispezione al territorio immediatamente nei prossimi giorni per vedere qual è la situazione, però non riesco a trovare un aiuto da parte di nessuno.
0: Michele, lo cerchiamo magari anche attraverso questa nostra chiacchierata.
1: C'è bisogno di perlomeno di un mezzo che abbia le quattro ruote motrici, perché io in 15 anni ho sempre adoperato la mia macchina.
0: Ok, quindi non serve molto, una 4x4. Lanciamo questo messaggio, lasciamo anche questo messaggio per chi magari vorrà affrontare nei prossimi giorni la via Francigena del Sud che passa nella provincia di Foggia, no?
1: Sì, perlomeno ecco, di tenersi sulle strade asfaltate. Questo è il messaggio.
0: Allora, invece, tornando un po' a quello che con cui avevamo iniziato, insomma, sentiero Frassati, anche in questo caso siamo in provincia di Foggia. Quando tornerà il bel tempo, diciamo così, da dove partiamo per percorrere questo sentiero?
1: Allora, senti, l'idea mia di fare questo sentiero, quindi ad anello, era proprio il fatto che puoi iniziare da qualsiasi parte, capisci? È anello, di conseguenza o cominci da un paese o dal paese che sta diametralmente all'altra parte, è la stessa cosa, perché alla fine devi chiudere il cerchio.
0: Ma c'è un punto, un paese, ecco, una città che possiamo dare come riferimento?
1: Ma diciamo che come riferimento è Roseto Val Fortore. E tutto il cammino si svolge, ecco, intorno a Monte Cornacchia, che è la montagna più alta della Puglia. Come dire, la mia idea era esattamente questa, cioè Frassati, Pier Giorgio Frassati, vedeva nelle montagne, come dire, la sua idea di avvicinarsi a Dio. Noi, la montagna più alta è Monte Cornacchia, quindi forse idealmente quella più vicina a Dio.
0: Okay, ecco. Sì. Ecco, accennavi appunto al Monte Cornacchia, alto poco più di 1000 metri, e che letto così potrebbe essere, diciamo, trascurabile, no? Come altitudine, pensando magari alle Alpi, ma inserito in questo contesto credo abbia tutt'altro valore, appunto.
1: Ma sì, i Monti Dauni nella regione Puglia rappresentano il territorio che ha una decina di montagne che superano i 1000 metri, no? E quindi è la parte montuosa della Puglia, quindi accontentiamoci di quello che abbiamo. Okay. Ovviamente non abbiamo il Monte Bianco, né possiamo far concorrenza alle Alpi.
0: Sì. Ecco, il sentiero sono circa 40 chilometri, è un sentiero diviso a tappe, che per questo immagino lo possiamo vivere anche come un piccolo cammino in qualche modo.
1: Ma certamente, senti, anche se sono 40 chilometri, diciamo che sono 40 chilometri tosti. Ma la ricchezza di questo percorso non è soltanto nell'ambiente, ma è anche nei paesini che vengono attraversati, perché sono paesini veramente genuini dei Monti Dauni, con pochi abitanti ma con tradizioni antichissime, con anziani che sono ancora la storia vivente di quel territorio, quindi con una gastronomia che è un qualche cosa veramente di eccezionale, quindi è un piccolo percorso ma valido a 360 gradi.
0: Ecco, quali sono gli altri luoghi significativi che incontriamo lungo questo sentiero?
1: Allora, questo sentiero parte da Roseto, arriva a Biccari, da Biccari Castelluccio Valmaggiore, Castelluccio Valmaggiore, Celle di San Vito, è il paese più piccolo della Puglia con 150 abitanti.

0: da Celle San Mito a Faeto e da Faeto si ritorna a Roseto, quindi sono cinque paesini che sono proprio a corona del Monte Cornacchia.
1: E allora, insomma, questo è il nostro breve racconto del Sentiero Frassati in Puglia. Per approfondire potete visitare il sito sentierofrassati.org e aspettiamo anche un piccolo aiuto per la Via Francigena del Sud. Grazie mille Michele Del Giudice, buon cammino.
0: Grazie a te dell'aiuto che ci dai, ciao.
2: Siamo arrivati proprio alla fine, l'appuntamento è per lunedì, sempre qui su Radio 24 con il meglio della stagione di Grand Tour.

0: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
1: Potrei spiegarti il controllo da remoto con app Mercedes-Benz di chiusura e apertura sportelli, finestrini, stato pneumatici e navigazione per sentirti a bordo già da casa. Potrei, ma tanto, dimenticherai tutto quando a bordo ci sarai davvero.
2: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
3: Sono le 16.
4: GR24, il sole 24 ore.
3: La valanga fra Nepal e Tibet, si cercano le persone intrappolate nel tunnel di una centrale elettrica. Schiaffo del governo serbo, il macellaio di Srebrenica, Ratko Mladic, sarà sepolto con gli onori militari e di Stato. Arrestato un italiano in Spagna e sospettato di aver ucciso la compagna tedesca. Buon pomeriggio dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. È arrivata a Kathmandu la task force dell'unità di crisi della Farnesina, che insieme al personale dell'ambasciata d'Italia a New Delhi darà assistenza ai connazionali rimasti coinvolti nella valanga di mercoledì. Il numero di vittime continua a salire, oltre 500 quelle accertate, ma restano migliaia le persone disperse. 350 persone sono state tratte in salvo dal tunnel di una centrale idroelettrica, dove i soccorsi stanno continuando, ma sono complicatissimi. Il governo serbo ha deciso di celebrare come un eroe nazionale l'ex leader militare serbo Ratko Mladic.
5: Era detenuto dal 2017, quando il Tribunale delle Nazioni Unite lo aveva condannato all'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi durante la guerra in Bosnia negli anni 90. Ratko Mladic, ex leader militare serbo-bosniaco, morto a 84 anni in detenzione all'Aia, era soprannominato il macellaio dei Balcani. È stato tra i principali responsabili dell'assedio di Sarajevo e del massacro di Srebrenica del 95, quando oltre 8.000 musulmani bosniaci furono trucidati. Eppure il governo serbo ha deciso di celebrarlo come un eroe nazionale. Mladic avrà i funerali con tutti gli onori militari e di Stato a cui ha diritto. Ad annunciarlo all'agenzia di stampa Tanjug è stato il ministro della giustizia serbo Nenad Vujic. Sarà poi la famiglia a decidere il luogo della sepoltura. Giulia Bassi, Radio 24, il Sole 24 Ore.
3: Rinviati i colloqui sul futuro dello stretto di Hormuz, promossi dalla Turchia e dalla Germania, che avrebbero dovuto tenersi domenica a Istanbul, lo ha comunicato il governo di Berlino. Lo stretto di Hormuz è aperto, ribadisce intanto Donald Trump, che con queste affermazioni mostrerebbe sintomi della schizofrenia, accusa il vice ministro degli esteri iraniano Garibabadi. Un italiano di 60 anni è stato arrestato a Isla Cristina in Spagna con l'accusa di femminicidio. L'uomo è sospettato di aver ucciso la sua compagna, una donna di origini tedesche di 47 anni. Il corpo della donna, che presentava numerosi

0: italiana?
1: Sì.
0: È affidabile?
1: Sì.
0: Rispetta l'ambiente?
1: Sì. Indovina chi è?
0: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
1: Nasce.
2: Cresce.
0: Resta con te.
3: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
4: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozio online. Euronics, un mondo

0: di Riccardo Poli e Beppe Salmetti con Ginevra Fenies.
1: C'è un oggetto che mi ha sempre ispirato la professione del camionista ed è un indumento, una cosa molto strana. Io non so nemmeno se oggi si faccia più, però di tutto, sai che io ho lavorato per, diciamo, nella mia vita per circa 5 anni, poi ho deciso di
2: non lavorare
1: più. La carriera artistica, certo. La carriera d'artista, però per 5 anni.
2: Però è bello questa specifica di ho deciso di lavorare per 5 anni, poi il resto è divertimento.
1: Ho lavorato in un'azienda di detergenza tessile ospedaliera dove si lavavano delle lenzuole, insomma, e quindi c'erano dei trasportatori, c'erano dei camion. A un certo punto uno dei miei titolari ebbe l'idea di dire: guarda, secondo me tu nel reparto automezzi
2: ci staresti proprio bene.
1: Sì, staresti bene lì, cioè potresti forse addirittura diventare un giorno, chi lo sa, il capo del reparto automezzi.
2: Certo.
1: Io non ho mai condiviso chiaramente quella
2: quindi
1: cosa.
2: Quindi c'è un multiverso in cui tu sei il capo del reparto automezzi, non è questo universo, ce n'è un altro in cui tu
1: hai fatto
2: carriera lì.
1: Ho fatto quella carriera là.
2: Va bene.
1: Tra l'altro, scusami, la cosa meravigliosa di parlare con i trasportatori è che hanno sempre, tu immaginati, Brescia 2002.
2: Certo.
1: Diciamo, molto prima di tutto quel fenomeno della woke culture,
2: del politicamente
1: corretto.
2: Si diceva ogni cosa.
1: Era tutto aperto, certo. Era veramente. Loro sono stati i miei primi podcaster. Perché comunque io li chiamavo quando c'avevano un problema, mi rispondevano sempre con dei linguaggi coloriti.
2: E quindi qual era questo oggetto che ti
1: comunque
2: fa?
1: Torniamo all'oggetto, bravissimo. Loro scendevano dal camion, non questi.
2: Sì, altri.
1: Altri trasportatori terzisti che venivano da noi, un giorno arriva questo tizio, io lo guardo e gli dico: oh mio Dio, ma tu guidi con i sandali? Cioè il sandalo, quando il camionista scende, non so se lui guidava col sandalo o meno, so che scendeva sempre con dei sandali forati.
2: Ah, tipo
1: meravigliosi,
2: quella marca che non si può dire, che usano anche in infermeria.
1: Bravissimo, perché comunque non credo ci diano dei soldi.
2: No, assolutamente non lo si può dire.
1: Non so, io voglio chiedere subito al nostro trasportatore di oggi abbiamo un trasportatore, una puntata per me meravigliosa, stiamo vedendo noi qua in webcam. Io vi consiglio di andare sul sito di Radio 24
2: e di vedere il videocast dell'episodio
1: e di conoscere questa cabina del camion. Io sto impazzendo di gioia a vedere questa cabina che ora vi descriveremo tra pochissimo.
2: Pier, che sei in collegamento adesso, ci dici da dove, perché ti sei ovviamente accostato per fare questo episodio di Off Topic. Io so che tu non usi neanche i sandali, perché poi spiegheremo chi sei, ma tu vai a piedi nudi di solito guidando, giusto?
3: Allora, buongiorno a tutti intanto. Io sono nella zona di Feltre, sono vicino a una diga, sono nella frazione di Busche e io guido scalzo, sì.
2: Ma
3: guido
2: perché scalzo. Questa cosa? Perché scalzo?
3: Allora, scalzo perché ho molta sensibilità e in più all'interno della cabina evito di portare la polvere che con le scarpe, anche se potresti averne un paio anche interne, di ciabatte esempio, porti sporco e io ci dormo, ci vivo all'interno della cabina, è la mia casa e quindi cerco di tenerla pulita.
2: La casa portatile.
1: Cioè è un po' come quando tu vai a casa di qualcuno e ti dice togliti le scarpe prima di entrare. Cioè tu sei, cioè come dire, però a casa tua togli le scarpe prima di entrare, fai togliere le scarpe agli ospiti?
3: A casa mia sì, nel salotto, nella preentrata lì li faccio togliere.
2: Bravo,
3: sì.
2: Bravo Pier. Allora siamo in collegamento con

0: non segue le spese, l'aumento non c'è stato, fare il camionista adesso non è più come una volta che si guadagnano tanti soldi perché la vita era meno cara, la vita è aumentata per tutti, stare insieme al camion adesso costa di più, però in realtà la paga è sempre quella.
1: E
0: E
1: dici.
0: oltre a questo c'è un altro problema che, come hai detto tu all'inizio, sai quando parti ma non sai quando arrivi.
1: Questo è un grande tema, però Pier, se dovessi parlare con un tuo collega più giovane che sta bazzicando nelle aziende che tu conosci e ti dicesse: ma forse ho pensato, mi piacerebbe fare il camionista. Per esempio, dovessi convincere Beppe, ad esempio, che cosa gli diresti? Cioè, qual è la parte più spicy, più divertente del fare il camionista?
0: Ma le cose possono essere molte. Intanto che la cosa che devi andare a fare ti deve piacere, perché deve essere una passione, altrimenti il tempo non vola, ma diventa pesante. Sei tutto il giorno sulla strada, hai a che fare con molte persone sulla strada, tante volte molto distratte. E la prima cosa è proprio quella: se ti piace, fallo, altrimenti lascia perdere. Ma credo come in tutti i lavori, eh.
2: Certo, sì.
1: Direi
2: C'è una
1: proprio di
2: cosa
1: sì.
2: che ti voglio chiedere. Hai appena nominato la strada e non so perché, ma di recente io ho come l'impressione, per via anche di un paio di casi che ho assistito, insomma, di amici che mi hanno raccontato, che un po' in strada ci stiamo un po' imburberendo. Cioè gli autisti, non chiaramente i trasportatori, ora sto parlando di tutte le persone che guidano, sono un pelino più nervose. Dal tuo osservatorio, cioè tu lo
1: È più
2: rilevi,
1: in
2: cioè visto che
1: alto,
2: giri
1: è un
2: in
1: osservatorio
2: realtà
1: più in
2: sì,
1: alto perché lo
2: dall'alto
1: vedi
2: vedi meglio.
1: dall'alto,
2: Cioè tu,
1: giustamente.
2: cioè secondo te questa cosa che sto dicendo ha qualche fondamento di verità oppure no?
0: Ma io credo che il 99% sia verità, perché andare per strada adesso è diventata una giungla. La strada è veramente una giungla, bisogna stare attenti a tutti e tutti si vogliono trovare lo spazio anche dove non c'è, pur di passarvi un camion, perché il camion è lento a partire, è lento a farla, oppure deve fare una manovra in automatico. Cosa succede? Se stai facendo la manovra, blocchi il traffico
1: Certo.
0: e alla gente perdere quel secondo
2: Che
0: non
2: poi
0: gli va.
2: magari sto camion ti sta portando il pacco a casa,
1: Tra
2: cioè su
1: l'altro,
2: quel camion potrebbe esserci un prodotto
1: che hai
2: che tu hai
1: ordinato tu.
2: ordinato e ti stai lamentando perché non arriva, però vuoi passare davanti al camion perché è lento.
1: Senti Pierre, allora c'è una cosa bella che noi abbiamo la possibilità di fare con te perché siamo anche in collegamento video per chi ci ascolta in diretta alle 21 su Radio 24, siamo ovviamente in audio, però poi ci sarà anche l'episodio videocast sul sito e su tutte le piattaforme. Mi piacerebbe capire con te qual è la tua giornata tipo e farci vedere anche l'interno della tua cabina, descrivendocelo, perché noi vediamo per esempio il
2: Posso
1: tuo
2: dirlo?
1: giaciglio.
2: No, io voglio che voi guardiate quel meraviglioso cuscino dove
1: Esatto.
2: c'è, immagino tua moglie, no?
1: Pier con
2: Siete
1: tua
2: tu e
1: moglie,
2: tua
0: sì.
2: moglie.
0: Mia moglie, sì.
1: Ah, no, perché se fosse
0: Moglie,
1: l'amante
0: sì.
1: sarebbero guai,
2: Ma
1: perché l'avremmo
2: possiamo chiederti
1: spoilerato
2: di
1: qua.
2: prendere. Sì, infatti, sarebbe
1: Però è
2: bello, però
1: bello.
2: sarebbe anche
0: Sono
2: un
0: fedele, sono
2: pollo lui,
1: fedele.
2: insomma. Possiamo chiederti se ce lo avvicini alla videocamera e ce lo fai vedere? Quel
1: O se
2: cuscino è
1: ci
2: meraviglioso.
0: racconti. Aspettate solo un secondo, intanto io inizio a raccontare perché l'ho fissato
2: Certo.
0: proprio anche alla ventosa, perché quando faccio le riprese cerco sempre di farle in regola senza l'uso di
1: Certo.
0: cellulari o altro.
2: Bravissimo, diciamo
0: Allora,
2: che si è fermato, non è in mezzo a una strada, non
1: no,
2: sta
1: esatto.
2: guidando ed è fermo per
0: No.
2: parlare con noi.
1: Non provate a fare
0: Aspettate
1: queste
0: che
1: cose a casa.
0: svito il gimbal.
1: Esatto, così ci fa
0: Ecco qua.
1: vedere l'interno e ce lo descrivi. Intanto la tua giornata
0: Allora,
1: tipo.
0: l'interno. Allora, l'interno intanto ve lo spiego. Praticamente io ho il camion con la cabina solo con una branda, solo con un letto, perché ho sfruttato la possibilità di avere i vani portagetti sopra, che adesso vedete, più
1: Certo.
0: grandi, con più litri d'aria, da buttare dentro quello che serve.
1: Quindi
0: Qui, esempio,
1: abbiamo i
0: durante la giornata di
1: cambi.
0: lavoro ti sporchi, bravissimo, ti sporchi e hai bisogno di, ovviamente, di un cambio maglietta, mutande, calzini, tutto quello che può capitare. Oppure hai i tuoi attaccapanni dove hai su i giubbotti di ricambio, oppure anche quello che serve in caso di pioggia.
2: Scusa, ho visto un
0: Qui
2: televisore,
0: c'è il
2: vero?
0: mio.
2: Ho visto un televisore. Hai
0: Sì,
2: per
0: sì,
2: caso
0: sì, sì.
2: pizzicato il
0: Sì.
2: televisore? Hai persino la tele, vedi?
0: Eh sì, perché quando sono fermo la sera, per passare un po' il tempo, oltre a editare video, cerco un po' di tranquillità, mangio all'interno del camion e nel frattempo mi guardo la TV
1: Ma
0: come una persona normale,
1: secondo
0: insomma.
1: me tu guardi tipo Vita da camionista, dai, dimmi per favore che è uno dei tuoi programmi in cui guardi i colleghi e ti guardi a sfrecciare sulle highway americane.
0: Allora, ultimamente ti dico la verità, cerco di passare più tempo possibile in contatto con la famiglia perché la giornata qua è sempre molto di fretta, c'è poco tempo anche per, diciamo, alla sera passare del tempo assieme ai figli, quindi dedico quel tempo quando sono fuori anche per una chiamata, una videochiamata e un colpo di telefono, insomma, con la famiglia.
1: Certo.
0: Poi

0: All'interno del camion ci sono tutte le cose che ci possono essere anche su un'autovettura. Non abbiamo il cambio, è un cambio automatico.
1: Ok.
0: Non so se si vede, è
1: Sì.
0: questo qua giù. Quindi cambia tutto lui, non è difficile per chi vuole iniziare a guidare. E poi ormai vi faccio vedere due cose. Ci si siede qui. Questa è la plancia. Intanto lo giro, non c'è problema. Ah no, aspetta, fermo che spengo il
1: Nel
0: coso, sennò
1: frattempo
0: parte in automatico
1: voglio
0: lì.
1: raccontare alle ascoltatrici e agli ascoltatori che hai addirittura un vasettino con dentro un sacco di penne, come se fosse anche
2: Un
1: appunto il tuo ufficio,
2: ufficio.
1: cioè di fatto è l'ufficio, la casa.
2: È tutto insieme.
0: Perché la vita del camionista è diventata anche essere segretario di se stessi, perché dobbiamo sempre stare attenti a quello che facciamo durante il giorno, perché in caso di fermo da parte delle forze dell'ordine dobbiamo giustificare in caso di infrazione perché l'abbiamo fatto.
2: Certo.
0: Perché noi rispetto magari a un lavoratore, a un operaio di una fabbrica, se fa la mezz'ora in più, quella risulta straordinario e forse non accade nulla. Qui se facciamo la mezz'ora in più, sono cavoli.
1: Certo.
0: Nel brutto dire altro, ma sono cavoli.
2: Scusa, prima
0: E poi ci
2: Pierre,
0: sono.
2: ci hai detto
0: Sì.
2: che spesso per abbattere anche i costi della vita di un camionista si mangia ecco, intanto ha salutato, poi apriremo il tema del salutarsi tra camionisti.
1: Bellissimo.
2: Mangi anche spesso all'interno dell'abitacolo, ma cioè hai un frigo,
0: Guarda,
2: hai qualcosa per
1: anche
2: tenere il
0: un forno,
2: cibo?
1: non
0: Sì,
1: so, una
0: sì,
1: cosa
0: sì.
1: che scaldi.
0: Adesso è già vuoto perché sapendo di collegarmi, mi
2: Sì.
0: sono slappato giù tutto quello che avevo dentro.
2: Bravo.
0: È un frigo.
2: Sì.
0: Qui c'è dentro ancora uno yogurt, quindi devo tirare sera con uno yogurt.
2: Aia,
0: Aspetta, vediamo
2: vedi?
0: se si vede.
2: Sì, si vede, si vede.
0: Dall'altra parte c'è il congelatore, la parte di qua. Questo è un frigo normale. Qui invece ho il
2: Che sta
0: reparto,
2: sotto il
0: diciamo,
2: letto, lo dico per chi
0: olio.
2: ci sente, sono tutte delle scatole che stanno
1: Sì,
2: sotto il letto e
1: con delle ruote
2: scorrono.
1: forse addirittura sotto. Sì,
2: Meraviglioso.
0: e poi c'è il reparto dove si mettono magari pe le pentole. In caso io sono cuoco, io ho fatto l'alberghiero.
2: Ma dai.
0: E qui c'è il
2: Vedi.
0: fornello e c'è quello che mi serve per eventualmente cucinarmi la bistecca o quello che mi serve come può
2: Meraviglioso.
0: capitare in campeggio, dai,
2: Vita da
0: mettiamola così.
2: camionista, vita
1: Sì,
2: da camionista.
1: scusami, hai pizzicato un altro oggetto che è l'oggetto paradigmatico per quanto mi riguarda, quantomeno la mia infanzia, del camion. Mio padre guidava i camion quando era giovane e hai pizzicato il CB. Io voglio sapere se ancora si usa, come
2: Spieghiamo
1: si
2: che cos'è
1: usa. Il
2: intanto, per chi non lo
1: CB è
2: sa.
1: così, uno strumento con cui si comunica tra camionisti, c'è una grossa antenna sul tetto, se non ricordo male, giusto? E voi parlate tra di voi
0: Bravissimo, è qua.
1: attraverso l'uso di questa sorta di walkie-talkie,
0: Sì, bravo.
1: che va a onde radio,
0: Il
1: immagino.
0: canale usato per tutti qui in Italia è il canale numero 5, dove diciamo se hai bisogno di un'informazione chiedi lì, in teoria qualcuno ti risponde, però non è che è in disuso, viene usato molto meno oppure viene usato principalmente per salutarsi, ciao come va? Oppure se sei in zona provi a chiamare se hai bisogno di qualche indicazione per entrare, non so, in qualche posto stretto, in una fabbrica, non sai dov'è. L'utilizzo principale è quello. L'unica pecca è che se molli le mani al volante, usare il CB è come usare il
2: Eh
0: cellulare.
2: certo, e non si fa. Questo no. Purtroppo, appunto, no, per fortuna non si può fare perché insomma la sicurezza su strada, tra l'altro, è uno dei tuoi temi cardine perché nei tuoi video fai vedere anche come garantire la sicurezza su strada per i bisonti, come si chiamano, dell'asfalto. Quali sono le regole auree che un camionista deve seguire e anche un automobilista possiamo dare dei consigli per evitare danni?
0: Ma diciamo che le regole principali è aver paura in quello che fai, ma non la paura brutta. Sapere che con un mezzo pesante è una bomba sotto il culo, che può far male a qualcuno. Se non ti fermi, la macchina che hai davanti gli puoi far male. La prima cosa principale è la sicurezza. Star distante da quello che ti precede. E eviti tanti, ma tanti, ma tanti rischi. Vedo scene in autostrada di colleghi appiccicati al culo uno all'altro ed è brutto da dire. Lì è pericolo, pericolo, pericolo. Per quanti sistemi anti-intamponamento, per quante cose si possono inventare, o le persone, i camionisti entrano nell'ottica di dire la tecnologia serve e la uso, quindi vedremo delle autostrade molto più. Un traffico molto più allungato, ma con più sicurezza tra un mezzo e l'altro, e poi no, non punto il dito solo verso di noi, ma un po' tutte le categorie, dal rappresentante al furgone, a tutti quelli che tutti i giorni percorrono tanti chilometri sulle strade.
2: La
1: Scusa, io ho bisogno di tornare un attimo al sandalo, perché prima non abbiamo risposto al sandalo, e la mia ossessione sul sandalo.
0: Vuoi che ti faccio vedere il mio?
1: Non sarebbe male, cioè,
0: Sandalo?
1: si usa ancora, mi
0: Aspetta,
1: confermi
0: fermi,
1: che
0: fermi.
1: si usa.

0: ti hanno non ancora i sandali.
1: Non ci muoviamo, intanto per chi ci ascolta lo diciamo, noi stiamo parlando di questa puntata del Nessuno vuole più fare il camionista, siamo in collegamento con Pierantonio De Piccoli che è nel suo abitacolo, ce lo sta facendo vivere
2: questo
1: con le parole.
0: Avete una questo sorta di scarpa antinfortunistica, sì. No, giusto, sarà antinfortunistica, avrà la punta, no, sì. Immagino di ferro. Ah, tu ce l'hai proprio brandizzato col tuo nome.
1: Beh, sì, meraviglioso, sì, meraviglioso. È stupenda. Sì, sì. Senti Pier, ho una domanda che riguarda proprio la tecnologia. Come la tecnologia ha cambiato il vostro lavoro? Perché immagino che tu, che hai iniziato più di 20 anni fa, ti trovavi su degli automezzi, diciamo, coerenti con 20 anni fa. Adesso la tecnologia ha veramente fatto esplodere tutto. E tra l'altro il tuo canale su YouTube è proprio incentrato anche sulle innovazioni tecnologiche che ci possono essere nel tuo settore. Qual è stato il cambiamento più rivoluzionario del settore degli autotrasporti?
2: Ma io credo che il processo, come hai detto te, da 20 anni fa adesso sia stato in continuo aggiornamento. Ogni anno c'è stato qualcosa di nuovo, sono stati inseriti gli antitamponamenti nei veicoli come nelle macchine, e secondo me è una cosa che deve essere messa di base, non deve essere un surplus del veicolo. Sono stati introdotti anche gli airbag anche per il camion, perché sembra assurdo, ci sono, non li mette su quasi nessuno, ma ci sono anche lì. E poi i mezzi frenano più velocemente, accelerano più velocemente, poi ci sono veicoli anche elettrici, ci sono camion elettrici che piano piano lo stanno facendo da padrone anche loro in determinati settori, però piano piano stanno iniziando a vedersi sempre di più per questa sostenibilità, che ovviamente dobbiamo cercare di un po' tutti di aiutare questo mondo a stare più sano, dai, c'è poco da fare.
0: Voglio farti una domanda che può sembrare un po' bizzarra, ma tornassi indietro, rifaresti il camionista?
2: Ma riguardando indietro 20 anni fa, sì, per diversi motivi. Uno, perché mi ha aiutato a fare una famiglia, che poi uno dica sei sempre rimasto via da casa oppure facevi orari assurdi, per l'amor del cielo, però il sacrificio un po' tutti lo abbiamo fatto, chi in un settore, chi nell'altro, e mi ha garantito di crescere 2 figli, e in più mi piace, non è che è un lavoro che a me piace molto e mi vola il tempo. Ecco, quindi ho detto anche prima, se ti piace lo fai, se no lascia perdere.
0: Ma i tuoi figli andranno avanti con la tua carriera o faranno altro?
2: No, allora mio figlio, il più grande, all'università fa informatica e lavora con l'intelligenza artificiale.
1: Perfetto.
2: E mio figlio più piccolo forse ha scelto la strada mia, no, ha poca voglia di studiare, sto provando a convincerlo nel rimanere a scuola, ma non lo vuole fare. E farà la sua strada, farà i suoi errori e piano piano crescerà anche lui come ho fatto io.
0: Quindi col grande ti confronti per tutta la tecnologia che metti sul camion, oppure certo. No, cioè avete dei dialoghi sulla tecnologia? Perché uno dei tuoi temi erano anche le telecamere, una cosa che tu consigli, se non ricordo male, spesso, perché di fatto le chiami testimone, giusto? Cioè sono una sorta di testimone su strada molto utile.
2: Sì, allora con mio figlio più grande è partita un po' la scommessa nel creare i social, perché sì. È stato il primo a dirmi papà fallo, e papà fallo, e l'ho seguito, l'ho ascoltato e in automatico eccomi qua che parlo con voi a una radio, che non mi è mai successo, quindi grazie tanto.
1: No, è fantastica questa cosa. E senti, tu hai 2 figli, hai una moglie, però secondo me c'è un terzo figlio che forse ha un nome ed è il tuo camion, possiamo definirlo così? E se ci puoi dire se hai battezzato il camion con un nome.
2: Volvone, io gli ho messo il nome Volvone.
1: È il Volvone, come si dice
2: la nostra parte. Io ho tre nomi nei social, poi non so se uno è copyright, ma mi piace chiamarlo così. Il Volvone, che è il mio camion Volvo, l'FH500, sono 500 cavalli per chi magari non è del settore.
1: Certo.
2: E c'ho il muletto dietro svirgola, è un semirimorchio che ho chiamato così perché... è vero, svirgola, lui è sempre là che butta il culo a destra e a sinistra, entra un po' dappertutto, mi aiuta molto nelle manovre quelle più strette. E poi c'è Cricchetto, il mio muletto, che Cricchetto, praticamente giusto. Che è attaccato dietro e do servizio alla clientela per scaricare e quindi fare il servizio nell'appoggiare giù il bancale dell'azienda
1: la merce,
2: per cui lavoro.
1: Certo.
0: Scusa, tu stai via molti giorni da casa, ogni quanto rivedi la tua famiglia e come dire, in che modo li senti? Cioè che tipo la

0: Era cenata in... Ti è mai successo di cenare sul camion in call con loro?
1: No, allora io ultimamente diciamo che nella fase della stagione, tipo adesso della primavera, faccio un lavoro molto locale, triveneto, mettiamola così. Mm-hmm. Mentre poi quando passa questo periodo inizio a viaggiare, vado giù per Roma, perché abbiamo cave giù, quindi vado giù a portare il materiale e porto su di nuovo il materiale. Mi capita, diciamo che quando mangio abbastanza per i cavoli miei, mi spengo tutti i dispositivi a parte la TV, che me la guardo intanto, certo, che magari sporchetto qualcosa. E poi dopo sì, la chiamata, il come si sta, a che ora andate a letto, tutto quello che una famiglia, che un papà fa nei confronti della famiglia.
0: Scusa, un'ultima domanda sulle cose pratiche, non so da dove sia nata, ma ti guardo e dico, mi sembri in forma, cioè come ti alleni e dove ti alleni, cioè quando trovi il tempo di allenarti, per esempio?
1: Non mi alleno. Sono sempre stato sportivo, ho sempre corso o in bicicletta, ho giocato a calcio, correvo anche con le biciclette, le BMX, ho fatto i campionati del mondo da ragazzo, sì, e non sono più ragazzo perché ho quasi 50 anni, e mi alleno a aprire e chiudere il camion tutto il giorno. Beh, lo vado in palestra, ve lo dico.
0: Quello che non penso calorico, diciamo, è sul camion,
2: è
0: cioè
2: un allenamento,
0: cioè nel lavoro.
2: È certo.
1: Sì.
2: Senti,
1: sì,
2: Pierre, sì. Allora, noi siamo il programma dei luoghi comuni, degli stereotipi. Abbiamo avuto l'anno scorso una tua collega che si chiama Laura Broglio, anche lei molto forte sui social, sì, che ha aperto il grande capitolo, sì, delle camioniste. Vorrei capire se c'è ancora un po' di reticenza nei confronti della figura femminile che guida un camion, o se secondo te ci sono stati fatti dei passi avanti, visto che, insomma, tu conosci bene il settore.
1: Ma allora, sotto il mio punto di vista, non è assolutamente un problema, anzi ho amiche camioniste, conosco benissimo Elda, che è una gran donna, adesso è a casa perché è in pensione, in più ha qualche problema fisico, però la vedo come una collega numero uno, non metto in secondo piano la donna assolutamente. Ci sono bravissime ragazze alla guida, ne incontro molte, poi in giro capire cosa ne pensa la gente è difficile da capirlo, finché, cioè, non sono io come prima persona che vado lì da donna e trovo il magazziniere che ti guarda e ti scruta in una maniera sbagliata,
2: certo,
1: e dice cosa passa qua, non è difficile da rispondere, però credo sia stato fatto un passo in avanti.
2: E lo stereotipo più difficile da far morire sui camionisti, cioè quello che ti senti attaccato addosso e che dici no, io questo proprio non ci sto, non è vero,
0: più così,
2: non
0: è cambiato, più così, il mondo è cambiato,
1: fra virgolette i bestemmiatori, i cattivi in quel senso lì, sì, io lo odio quello, nel senso che non siamo fatti tutti uguali, giustamente e per fortuna direi.
0: Lo dimostri, quindi... tu, scusami, che sei veneto e prima fuori onda ti sei arrabbiato per una questione tecnica e non hai bestemmiato.
2: Cioè, hai detto una parolaccia pulitissima, stata... sì, come sì, avrebbe fatto anche mia mamma, ecco, per dare sì, il sì, senso che non è veneta, però
1: allora,
2: lo specifico.
1: Sono convinto che chi già lo fa, ce ne sono già troppi che lo fanno anche sui social, e lascio spazio a loro a fare quelle cose lì. A me non piace. Non piace perché ho due figli a casa. E voglio che crescano con le indicazioni giuste del papà, come giusta figura. E di tanto in tanto ti viene il colpo di nervoso, ti verrebbe da prendere e dare un pugno, però ho imparato che nelle situazioni giornaliere che ti scoppia una gomma, per dire una cavolata,
2: beh, insomma,
1: non è una cosa bella.
2: No,
1: non è una cosa bella. E lì tirar due ci vuole un attimo. Però se lo fai, non è che ti sfoghi, ti arrabbia ancora di più.
2: Ti carica ancora di più. Certo, è chiaro.
1: E fa peggio, perché non risolvi il problema, lo aumenti. Io ho bisogno di risolvere il problema. E quindi per risolvere il problema...
2: respiro
1: a fondo e
0: torna, vedi che torna, cioè guarda, sei stupendo, sembra che tu abbia fatto dei corsi di training,
2: allora,
0: su come
2: qui,
0: gestire la pressione.
2: Allora, non abbiamo risposto alla domanda se nessuno vuole più fare il camionista, che è un luogo comune e rimarrà tale probabilmente, però abbiamo smontato il luogo comune che tutti i camionisti sono dei sempre incazzati.
0: Vero.
2: Pierantonio è una persona tranquillissima, è zen,
0: super sereno, ha le sue telecamere,
2: zen,
0: pieno di tecnologia,
2: stupendo. Allora Pier, purtroppo siamo arrivati alla fine della puntata, però prima di salutarci ti vorrei chiedere, prima hai salutato un tuo collega. Allora, per salutarci, ci dici come si salutano i camionisti e ci saluti come se fossimo tuoi colleghi.
1: Ah, beh, il saluto è il colpo di clacson, che adesso sono fermo, o il colpo di fanale, che quando ci si incrocia. Poi la dialettica KK al CB, che abbiamo parlato prima,
2: certo,
1: la famosa radio, per dare la conferma che hai ricevuto il dato giusto da chi
0: KK
1: ti ascoltava.
0: Si dice? KK. E scusa, sì. Per aprire, quando si apre la conversazione, si dice qualcosa oppure no?
1: No, chiami il primo che risponde, che è nel segnale abbastanza vicino, quindi non è a 20 km da qui, ma magari è intorno a 4-5 km che il CB prende. Se ha la radio accesa, ti saluta, ti chiama e ti chiede magari cosa hai bisogno, se l'informazione o quant'altro.
2: Allora, Pierantonio, in chiusura di questo episodio, ringraziandoti di essere stato con noi perché è stato meraviglioso.
0: Vuoi
2: sentire
0: il clacson?
2: No, perché hai il camion spento. Io gli direi semplicemente.
1: Fermi.
2: Ce lo fa sentire. Aspetta.
0: Vediamo.
1: Sì, che poi il mio è un clacson normale.
2: Vai.
0: Bellissimo.
2: Grazie,
1: ecco,
2: per Antonio.
1: E gli altri suonano. Avete sentito? E gli altri suonano.
2: Grazie per Antonio. Ciao.
0: Bellissimo.
2: KK.
0: Ciao Pierantonio. A prestissimo.
1: Ciao.

0: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per Los Angeles a partire da 699 euro, andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
1: Elegance is a journey. Air France.
0: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
2: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
3: Ehi, amico!
4: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
3: ai ai ai,
4: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
3: Evviva!
4: Vai su agenti.it.
2: Agenti.it,
3: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
5: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
6: Vi presenta... Borse in diretta.
7: Buon pomeriggio da Deborah Rosciani. Arrivano finalmente le dichiarazioni di Kevin Warsh, il capo della Federal Reserve. Ha aperto l'incontro tra banchieri centrali a Jackson Hole nel Wyoming. Ha affermato che l'elevato livello di inflazione negli Stati Uniti è preoccupante. Per quanto riguarda l'obiettivo di stabilità dei prezzi previsto dal suo mandato, ha detto che i dati destano maggiore preoccupazione rispetto al recente passato. Ha aggiunto che però sarebbe difficile definire restrittive le attuali condizioni finanziarie, lasciando intendere che potrebbero essere all'orizzonte dei rialzi dei tassi di interesse. Non è abituato ad esporsi in maniera molto esplicita, cita Walsh, ma queste sue indicazioni lasciano intravedere un intervento del genere, a giudicare anche dalla reazione di Wall Street, che adesso vede tutti gli indici in negativo e l'euro a 1,1604 sul dollaro, quindi dollaro in rafforzamento rispetto al biglietto alla moneta europea. Abbiamo il Dow Jones a meno 0,01, sulla parità lo Standard & Poor's Nasdaq meno 0,18, l'Europa ancora tutta positiva, Parigi in rialzo di un punto, Francoforte più 0,67, Milano in allungo più 0,71%, rialzi di oltre 2 punti oggi sull'automatica Stellantis e Ferrari, più 1,90 per Viper, più 1,88 per Buzzi, più 1,8 per Brunello Cucinelli, in discesa con un calo di 3 punti, oggi tutta la difesa la cantieristica, Leonardo meno 3, Fincantieri meno 1,7, Avio meno 0,6, meno 0,4% anche per Prismian. È tutto.
8: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
9: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: I podcast originali di 24 ore podcast.
11: There's an eye in the sky. Che mai è sempre ricordato? Occhi nel cielo, anche Eye in the Sky, di cui non ho mai tradotto il testo. Mi ricordavo un po' Every Breath You Take dei Police, che sembra una canzone d'amore, in realtà è una canzone su uno stalker che ti tiene d'occhio. Sì? Sì, in realtà sì. Quello
12: il grande fratello.
11: Sì, quello lo ha ammesso Sting stesso. Cioè, non è una canzone d'amore, Every Breath You Take. Cioè, io ti guardo qualsiasi cosa tu faccia, una roba che ti inquietante. E secondo me, There's an Eye in the Sky è la stessa roba.
12: E in realtà è quello che fa.

0: i satelliti.
1: Bravo, bravissimo.
0: Cioè Sting in realtà è un autore fondamentale di questo podcast. Lui non lo sa, ma...
1: Sting è l'autore di questo, l'autore aggiunto di questo podcast, lo avvertiremo.
0: E il metal dove va a finire, Emilio? Comunque mi sto allenando parecchio con la batteria, volevo darti questa notizia.
1: Cioè suoni la batteria?
0: No. No, ma scherzi a parte, a me è venuto in mente, mi sono venuti in mente due episodi che prima, guardando la scaletta, non sapevo quale raccontarti prima. E allora faccio a caso. 2013, Afghanistan, zona di Herat, base militare italiana Balabaluk, che era gestita assieme all'esercito afghano, che all'epoca c'era,
1: certo,
0: ancora, no?
1: Certo.
0: Per carità, qualcuno stava ancora in ciabattine, però. Tra l'altro quella base lì era molto intrigante perché avevi tutte le etnie afghane, c'erano. E c'erano gli azeri, c'erano tutti, no? Tagiki. E la cosa incredibile, mentre bevevamo questo tè, il capitano della base e il suo vice erano stati nemici nella guerra prima contro i sovietici. Vabbè, insomma, robe incredibili. E, detto ciò, questa base era controllata a livello di sicurezza da un pallone aerostatico. E questo è stato il mio primo incontro ravvicinato con un occhio dal cielo, no? E praticamente era una gigantesca mongolfiera legata a terra. Non ricordo quanto fosse alta, ma era tanto alta. Di giorno campeggiava, mettiamola così, credo alcune centinaia di metri, e permetteva con varie telecamere di osservare tutto quello che accadeva nei dintorni della base, ma anche con un raggio d'azione piuttosto elevato. E qua vengo all'aneddoto un po' strano, perché a un certo punto parlo con questi contractor americani e dico: ragazzi, com'è la situazione? Perché ogni tanto arrivavano dei colpi di mortaio, per cui io, per dirla come dicono alla Sorbonne, mi cagavo un po' sotto, no? E diciamo: guarda, il pericolo maggiore qua sono gli ED, cioè quell'improvised explosive devices che i talebani mettevano proprio per far saltare in aria,
1: certo,
0: i militari italiani, dove io ogni tanto mi aggregavo, per cui ancora a maggior ragione, no? E dico: vabbè, no, sostanzialmente sono i condotti d'acqua, i cigli delle strade, eccetera. E mi fanno vedere questo video in cui a un certo punto captano e vedono, zoomando anche con la telecamera, era notte, quindi infrarossi, due giovani afghani che a un certo punto iniziano a sgattaiolare con fare furtivo, si infilano sotto uno di questi cunicoli che portano in parte acqua, fognature, eccetera, eccetera, e quindi la tensione era massima.
1: Chiaro, avevano trovato un ordigno.
0: Eh no, niente, poi era, cioè, non si può dire, poco podcast, era una fuga amorosa, non so come, cioè, c'è un po' di privacy, di intimità. Quindi il pallone aerostatico era riuscito a captare persino questa cosa. Io dopo quell'incontro con quella tecnologia un po' basica mi sono sentito un po' più sicuro, insomma.
1: Caro Giampaolo, dalla Sorbonne alla fuga amorosa, qualcuno dal cielo ci guarda e oggi parleremo esattamente di questo.
0: Io sono Giampaolo Musumeci, scrivo di esteri, scatto foto, giro video, consumo gli scarponi e di solito parlo alla radio. E ho una smodata passione per l'Africa e il Medio Oriente, ma soprattutto sto con i piedi per terra.
1: E io sono Emilio Cozzi, racconto il mondo visto dall'alto, dallo spazio. Meglio, racconto chi, per interessi scientifici, per business o per missione, guarda dall'alto il mondo. Perché oggi, caro Giampaolo, il centro della Terra è oltre la sua atmosfera. È nello spazio che si intrecciano i nostri destini economici e politici. È sullo spazio che si basa buona parte delle nostre attività quotidiane e della nostra sicurezza. Insomma, è a centinaia di chilometri oltre il cielo che si sta scrivendo il nostro futuro.
0: Il futuro del pianeta Terra.
2: Radio 24 presenta La geopolitica dello spazio.
0: Oh Emilio, già che mi sta venendo in mente una battutaccia tremenda, perché dobbiamo parlare di satelliti, io parlo di palloni gonfiati, in senso buono, in senso stretto e letterale. No, a parte il pallone aerostatico che garantiva la sicurezza dei militari del contingente internazionale lì in Afghanistan. Peraltro, interessante, c'era il ruolo dei privati,
1: certo,
0: anche lì, no?
1: Certo.
0: Nel senso che era più conveniente per gli americani appaltarlo a dei contractors privati, quindi non erano civili
1: chiaro,
0: che osservavano. E no, mi sta venendo in mente un'altra storia che fu incredibile anche dal punto di vista delle conseguenze sulle relazioni internazionali tra Cina e Stati Uniti. Ti ricorderai che il febbraio del 2023, a un certo punto, Anthony Blinken doveva andare in Cina per una visita super importante, perché all'epoca si doveva in qualche modo riallacciare i rapporti con Pechino e soprattutto dire: ok ragazzi, siamo in guerra, in senso di competizione tecnologica, economica, capiamo su quali binari viaggiare, se no ci scontriamo tutti contro un muro. quella visita salta. E salta perché in quelle settimane, da circa 8 giorni e 8 notti, un pallone aerostatico cinese si mise a sorvolare beatamente i cieli statunitensi, fra l'altro compiendo un viaggio di lunghissimo,
1: sì.
0: Ti ricordi?
1: Sì,
0: no?
1: Sì.
0: Ha attraversato un sacco di stati e soprattutto ha stazionato su anche siti militari. E allora lì c'è stata tutta una speculazione, ma perché ricorrere a una tecnologia apparentemente così vetusta quando abbiamo i satelliti? E lì abbiamo scoperto che in realtà, per esempio, il satellite banalmente, siccome viaggia, gira, tu non puoi stare su un posto,
1: esatto,
0: no? Cioè lo
1: osservi,
0: esatto. Fai la foto e la foto scappa via, no? Quindi devi aspettare la rotazione e tornare lì. Invece il pallone aerostatico tu lo piazzi sopra un sito militare e fai tutte le foto che vuoi. E quell'evento lì fu una piccola cesura nei rapporti attuali.
1: Decisamente, perché poi la Cina disse che era un pallone meteorologico che a causa del vento era finito proprio,
0: certo,
1: sopra una base militare americana.
0: Signora mia, i venti del Montana.
1: Esatto.
0: Guardi.
1: In realtà poi non si capì mai bene, la cosa venne insabbiata, ma quello che dici è assolutamente vero e ci riporta un po' con gli occhi, perdonami Giampaolo, un pochino più in alto, laddove è vero che i satelliti si muovono particolarmente veloci, ma cominciano a esserci delle costellazioni che ci permettono in realtà di tenere sott'occhio intere aree in maniera un pochino più continua, anche perché il famoso tempo di rivisita, cioè quello che intercorre fra un passaggio sulla stessa area dello stesso satellite, oggi comincia a diminuirsi. Tieni presente, dato del giugno 2024, che oggi ci sono più di 11.000 satelliti attivi, 2/3 dei quali in orbita LEO, Low Earth Orbit, cioè entro i 2.000 km, e addirittura 2/3 dei quali, qui torno al tuo pallone privato afgano, operati, gestiti e lanciati da SpaceX per la famosa costellazione Starlink, che è quella che in realtà sembrava non dovesse osservarci perché è deputata a portare internet a banda larga e bassa latenza, ma qualche tempo fa è venuto fuori che ha delle telecamere e quindi nulla esclude che ci stia osservando. Peraltro una delle prossime costellazioni proprio di SpaceX si chiamerà Starshield e guarda caso è una committenza del Dipartimento della Difesa, in realtà di un altro ufficio statunitense, però insomma quella è evidentemente una commessa di tipo militare. Insomma, i satelliti ci guardano, ci permettono di fare un sacco di cose belle, adesso ne parleremo, ma la storia dei satelliti spia è lunghissima e parte dal programma Corona statunitense per arrivare ai tanti satelliti spia statunitensi e per arrivare anche ai satelliti Keyhole, che in qualche modo imposero allo Space Shuttle di essere quello che era, cioè uno spazio plano riutilizzabile, e questo ebbe anche delle gravissime conseguenze perché doveva rientrare una certa angolatura, quindi avere delle mattonelle che lo proteggevano a livello termico. Quelle mattonelle erano molto molto fragili e determinarono il famoso disastro dello Space Shuttle Columbia.
0: Quel tragico incidente. Mentre parlavi di latenza, mi è venuto in mente che in effetti la quota del satellite, cioè l'altitudine alla quale viaggia, è una roba fondamentale, soprattutto per noi che facciamo radio, no?
1: Esatto.
0: Perché se tu ti affidi a un satellite con una latenza eccessiva, tu vai, ne parlavamo in uno scorso episodio, tu vai in onda e sembri matto perché hai quella latenza, esatto, di un minuto. Invece Starlink effettivamente ha questo vantaggio incredibile, oltre a essere usato da chi per esempio va in camper, è una tecnologia, diciamo, che più satelliti lancia più è fruibile, più territori copre. Adesso avrebbe messo in mirino anche il territorio africano e quella roba lì promette una rivoluzione in Africa pazzesca.
1: Vero,
0: questo,
1: vero.
0: Questo dobbiamo essere sicuri. Però tu sai che io sono anche appassionato di storia e mi è venuta in mente questa cosa, che l'utilizzo dei palloni aerostatici, io torno sempre all'analogico, faccio
1: sempre
0: operazioni
1: un pochino
0: di
1: più in basso, esatto.
0: Io, mentre tu vai avanti, io sto sempre un passo indietro e ne faccio un altro indietro, no? No, che in realtà e ci porta a cosa? Ai vari utilizzi. Tu dicevi, occhio, Starlink ci permette di comunicare ma ci guarda anche. Beh, allora, i primi palloni aerostatici che vengono utilizzati per scopi militari è durante la rivoluzione francese e quella americana. E già l'utilizzo bellico è immediato. Addirittura della seconda guerra mondiale i giapponesi li usano per mandare le bombe. Quindi è interessante notare che quando tu mandi un oggetto nel cielo, già hai un vantaggio competitivo. B, puoi decidere cosa fare. Uno è osservare, l'altro è rendere ciechi gli altri, oppure colpire. E questa roba qua ti dà un vantaggio che è qualcosa di galattico, verrebbe da dire, usando una battuta.
1: Hai in realtà sintetizzato tutte le caratteristiche fondamentali. Intanto questo è evidentemente, come dire, intuitivo. più sei in alto, più spazio letteralmente puoi osservare, e più sei in alto, più sei difficile da colpire. Questa è un'altra caratteristica delle costellazioni satellitari. Essendo tanti satelliti, tu, per esempio, SpaceX per la costellazione Starlink ha permessi di mandare in orbita fino a 42.000 satelliti. Evidente come è difficile tirare giù 42.000 satelliti, e questo crea un vantaggio competitivo pazzesco.
0: Cioè tu dici la ridondanza dà sicurezza al sistema, quindi un satellite solo è un problema perché tiri giù quello sei cieco, se ne mandi su migliaia sei a posto.
1: Esattamente, esattamente questo.

0: Strade in diretta.
1: Un buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto. Sul tratto Firenze-Roma dell'autostrada del Sole sono in lento smaltimento le lunghe code in direzione della capitale tra Chiusi e Orvieto per la rimozione di un camion incendiatosi poco dopo Fabbro. Disagi poi a sud di Roma per un incendio che sta bloccando il traffico sulla pontina all'altezza di Tor de Cencina in entrambe le direzioni. Al momento sono attive deviazioni obbligatorie. Su questi ed altri eventi incide il traffico molto intenso in questo venerdì di controesodo. In Toscana, sulla 12 Genova-Livorno, code per incidente tra Viareggio e Versilia in direzione Genova. E in Trentino, sulla 22 del Brennero, permangono code per un altro incidente tra Trento Sud e San Michele in direzione Modena. Infine segnaliamo lunghe code sul piazzale italiano del traforo del Monte Bianco, attese di 2 ore, e sulla A5, per chi proviene da Torino, uscita obbligatoria a Courmayeur Sud. È tutto, fate buon viaggio.
0: La geopolitica dello spazio.
2: Poi c'è un tema di capacità di osservare la Terra. Più sei distante dalla Terra, meno vedi bene, evidentemente, perché ti servono strumenti sempre più potenti, quindi satelliti molto costosi. Infatti appunto Starlink, che pare abbia delle telecamere, in realtà deve servire a fare un'altra cosa. Però i satelliti spia, fammelo dire, in realtà implicano anche il fatto che tu, grazie a quella potenza di osservazione, possa fare anche delle cose estremamente utili. Oggi i satelliti sono letteralmente degli angeli custodi che ci osservano dal cielo. Penso a due costellazioni fondamentali, che peraltro sono europee: la costellazione Copernicus, che è uno dei progetti più finanziati e più importanti della comunità europea, costituito da quelle che si chiamano Sentinel, che sono satelliti che ci permettono di osservare non solo i confini nazionali, sì, ma anche le infrastrutture, ci permettono di monitorare i cambiamenti climatici, ci permettono di monitorare per esempio anche gli sversamenti illegali in mare, per cui preservare le acque. Oppure adesso l'Italia sta munendosi di una costellazione, si chiamerà Iride, inizieremo a mandarla in orbita nel 2026, che da una parte coinvolge la maggior parte delle nostre aziende spaziali e dall'altra sarà la costellazione per l'osservazione della Terra più all'avanguardia di tutti, perché avrà una serie di sistemi diversi, di payload diversi, che per esempio permettono di guardare la Terra sì con uno strumento ottico, ma anche con uno strumento iperspettrale, capace di dirci di cosa è fatto a livello chimico quello che osserva, e quindi l'agricoltura ne verrà assolutamente beneficiata, e quindi ci sarà anche un monitoraggio dell'inquinamento, ci sarà un monitoraggio della temperatura, e quindi per esempio la capacità di beccare degli incendi anzitempo. Anche a questo servono i satelliti, oltre che a guardare una coppia afghana in amore.
3: Cioè, prova ne sia il fatto che, siccome un po' lanciare un satellite proprio per uno Stato, per una nazione sovrana sulla faccia della Terra, è il primo passo che fai nello spazio.
2: Vero.
3: No? Prima di pensare ad andare a vivere sulla Luna, ce ne passa. E quasi tutti i programmi spaziali africani puntano proprio a questo. E pensavo all'ultimo caso recente, quello della Costa d'Avorio, che da poco ha lanciato il suo primo nano satellite. Allora, la Costa d'Avorio ha almeno un paio di problemi. E il primo ha a che fare col cambiamento climatico, e quindi osservarsi dall'alto è fondamentale, e l'altro hanno un problema gigantesco di bande jihadiste che dal nord si stanno infiltrando, perché lì lo jihadismo che arriva dal Burkina Faso in particolare, che ormai è diventato un disastro, c'è un vero e proprio califfato sostanzialmente nella fascia saheliana, si sta infiltrando perché le bande jihadiste vorrebbero l'accesso al mare, e quindi la Costa d'Avorio in qualche modo rientra in una traiettoria per cui sia Al-Qaeda che Stato Islamico, a seconda con chi ti vuoi affiliare, no? Perché c'è tutto il discorso, c'è il brand più figo dell'altro, di attrattività, no? Del brand terroristico. Arrivare allo sbocco sul mare potrebbe essere fondamentale per loro per attuare tutta una serie di traffici. Cioè, anche qua torniamo alle cose proprio basiche, anche intuitive. Se tu hai accesso al mare, vuol dire che hai accesso oltreoceano. Oltreoceano cosa c'è? Beh, banalmente il traffico di droga. E quindi alcune bande jihadiste che fanno il traffico di droga il loro business fondamentale, avere accesso all'oceano Atlantico diventerebbe tanta roba. Il governo ivoriano dice: sai che c'è? Io ti punto gli occhi addosso. Per il momento uno, però. Fra l'altro leggevo che il nano satellite è tipo una scatola di scarpe.
2: Anche più piccolo, ah, sì, sì, sì, sì, anche più piccolo.
3: Cioè, oggi dalla taglia, cioè dal numero di piede.
2: Dipende dalla taglia, però oggi ci sono addirittura i picosatelliti o i CubeSat. I CubeSat sono letteralmente dei cubi di 10 cm per 10, possono essere costruiti in diverse unità, si chiamano per esempio un CubeSat 3U, sono 3 cubi di questo tipo, ma stiamo parlando letteralmente di cose che tu puoi tenere in mano, una cosa impensabile. La miniaturizzazione della tecnologia sta cambiando radicalmente sostanzialmente anche il modo in cui osserviamo la Terra. E c'è un altro aspetto molto positivo. Grazie a queste novità, noi spesso, Giampaolo, diciamolo, parliamo dello spazio con, non dico un accento sinistro, però giustamente rilevandone anche la dimensione militare, la dimensione di sicurezza. Beh, lo spazio serve anche per fare la pace. Noi abbiamo dei programmi di collaborazione con la Cina addirittura e con la Sud Corea proprio per il lancio di satelliti di costellazioni per il monitoraggio del clima in posti in cui il clima ha un impatto decisivo, anche in Italia. In questo senso l'osservazione della Terra dallo spazio ci rende tutti un pochino più, se non fratelli, almeno, come dire, collaboratori. E questo è un altro aspetto che è giusto sottolineare.
3: Ed è interessante che su alcuni dossier, se magari non c'è sempre convergenza, su alcuni diciamo la convergenza almeno nel medio termine potrebbe essere totale. Uno appunto è il cambiamento climatico, che direi mette d'accordo quasi tutti, no? È chiaro, alcuni paesi dicono: ma che c'è, voi siete cresciuti industrialmente, avete inquinato tantissimo, adesso fammi crescere, no? C'ho le mine di carbone, per qualche anno fammele usare. Però è vero che in proiezione forse potrebbe essere, ci pensavo prima, il grande grimaldello per far scoppiare un po' più di pace, no? Essere consapevoli che il cambiamento climatico è un tema che tocca tutte le nazioni sulla faccia della Terra, sia le grandi potenze, abbiamo visto tutti gli uragani negli Stati Uniti,
2: esatto.
3: No? C'è la grande potenza egemonica del mondo che è costretta a fare i conti con i morti. Nel 2024 ci sono morti per un uragano, è qualcosa di incredibile se ci pensiamo. Alla fine forse potrebbe davvero mettere d'accordo quasi tutti.
2: Infatti, tornando sul nostro programma e torno sull'Africa, l'Italia sta intessendo relazioni importanti con alcuni paesi africani proprio per le tecnologie spaziali. Come dicevi tu prima, il lancio di un satellite è un po' il gateway, è un po' l'apertura dei cancelli del cielo. L'Italia ha delle collaborazioni che diventeranno sempre più intense, almeno queste sono le ambizioni, proprio con l'Africa. Detto questo, il satellite, e per esempio torniamo a IRI, servirà anche, sarà fondamentale per la protezione civile, per, ahimè, non ancora prevenire i disastri o le catastrofi, ma almeno per andare a dare un supporto ai soccorsi che sia tempestivo, puntuale e magari incrociato con i dati terrestri, sia della sensoristica terrestre ma anche di social network, che sono un magazzino di dati mostruoso in tempo reale. Beh, sono tutte informazioni che possono aiutare delle persone che si trovino isolate, se non appunto attraverso un collegamento satellitare, durante un evento di questo tipo.
3: Mi fa la chiusa, mi sa, no? Ho guardato l'occhio, siamo a...
2: Posso, forse te lo do io, torno sullo Sputnik, te la do io l'idea.
3: Dammi l'idea, avanti. Visto che sei quello delle idee, va bene.
2: Ma tu sai, caro Giampaolo, cos'è lo Sputnik Moment?
3: È un farmaco che danno ai cosmonauti sovietici quando stanno troppo in orbita e poi gli gira la testa, evidentemente.
2: In realtà

0: realtà lo Sputnik Moment è un momento di panico generalizzato, perché quando il 4 ottobre 1957 l'Unione Sovietica mandò prima in assoluto un oggetto artificiale oltre l'atmosfera che orbitò attorno al pianeta, nessuno, Stati Uniti compresi, erano in grado di ripetere quella stessa azione, e negli Stati Uniti ci fu chi al congresso, alzandosi, disse: c'è una palla comunista, una luna rossa che ci osserva dall'alto. Non era vero, lo Sputnik poteva solo fare bip bip e basta, però era stato fatto apposta per essere visto molto bene da chiunque, e lì cominciarono a tremare dicendo: è finita la civiltà occidentale, per il primo satellite creduto spia, ma che era un palloncino di ferro, poverino, che non faceva niente di male.
1: Non l'abbiamo mai fatto, però adesso ti tiro le somme di questa puntata. Vai. Così ti dico che cosa mi porto a casa. Allora, innanzitutto che lo Sputnik Moment non è un prodotto farmaceutico, e su questo ben inteso. Che il primo passo per andare nello spazio è il satellite, che vuol dire occhi e orecchie. Se gestito bene, occhi e orecchie, decidi l'altezza e fai cose diverse. Stai più basso, vedi meglio, stai più alto, sei meno raggiungibile, sei meno attaccabile. Andare da soli nello spazio, come satelliti, è una pessima idea, perché non hai ridondanza e non hai sicurezza.
0: La quarta cosa, Giampaolo, è che nello spazio, finalmente, anche grazie ai satelliti, possiamo rendere la Terra un posto migliore. Io me lo auguro.
1: Quando Riccardo Poli in produzione dice: se siete andati lunghi non c'è problema, taglio io un paio di parti, so già che taglierà me.
0: Ma perché?
1: No, ma è giusto,
0: perché
1: le cose importanti.
0: Ma
1: no,
0: perché?
1: Le mie sono,
0: ma non è così.
1: Delle provocazioni da bar. Basta, me ne vado.
2: La geopolitica dello spazio di Giampaolo Musumeci ed Emilio Cozzi. Sound design di Gianmarco Ferronato. Producer Riccardo Poli. Responsabile di produzione Guido Scotti. Coordinamento editoriale Alessandra Scaglioni.

0: i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci,

0: amici, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
3: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada. Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
4: Sono le 17.
5: GR24, il sole 24 ore.
4: Ranucci è fuori da Report. La conduzione, fa sapere la RAI, è affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Il presidente della Fed Walsh, colpito dall'andamento generale dell'economia americana che appare rafforzata. Bruxelles contro gli onori militari per Ratko Mladic. Nessuno spazio per glorificare criminali di guerra nei paesi candidati. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. In una nota poco fa la RAI ha fatto sapere che a partire dalla prossima stagione la conduzione di Report sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, entrambi risultati vincitori della selezione RAI per giornalisti professionisti. Fuori dunque dalla conduzione Sigfrido Ranucci, a cui la RAI ha sottoposto tre opzioni di ricollocazione professionale coerenti, si legge ancora nella nota, con il suo grado e con l'esperienza maturata in RAI. Ora le parole molto attese del presidente della Federal Reserve Kevin Warsh all'incontro fra banchieri centrali a Jackson Hole nel Wyoming. Warsh ha detto che l'inflazione negli Stati Uniti ha rallentato ma è ancora troppo alta e lascia aperta la possibilità di aumenti dei tassi per contrastare l'aumento dei prezzi.
6: I'm impressed by the overall performance of the economy.
4: Sono impressionato dall'andamento generale dell'economia che sembra essersi rafforzata, ha detto ancora Walsh. Un indicatore di tale forza è la capacità di un'economia di resistere agli shock e da questo punto di vista sia l'economia reale che la finanza hanno dato prova di una notevole resilienza. Qualsiasi glorificazione dei criminali di guerra è in contrasto con i valori europei fondamentali e non ha posto nell'Unione Europea né nei paesi candidati. Così un portavoce della Commissione Europea ha commentato la notizia che l'ex leader serbo-bosniaco Ratko Mladic sarà sepolto con onori militari e di Stato. Stava scontando una condanna all'ergastolo per crimini contro l'umanità e per il genocidio di Srebrenica. Era un criminale di guerra, ricorda Bruxelles. È arrivata a Kathmandu la task force dell'unità di crisi della Farnesina che insieme al personale dell'ambasciata d'Italia a New Delhi darà assistenza ai connazionali rimasti coinvolti nella valanga di mercoledì. Il numero di vittime continua a salire, oltre 500 quelle accertate, ma restano migliaia le persone disperse, molte delle quali sono stranieri. 350 persone sono state tratte in salvo dal tunnel di una centrale idroelettrica dove proseguono i soccorsi che si presentano difficilissimi. A Vienna, vasta operazione della polizia nella ricerca di due uomini che ieri hanno rubato un collier dal MAC, il Museo di Arti Applicate della capitale austriaca. Si tratta del celebre collier di diamanti appartenuto alla regina Nazli d'Egitto, realizzato nel 1939 dalla maison parigina Van Cleef & Arpels. Secondo la casa d'aste Sotheby's, 10 anni fa il collier era stato battuto a New York per 4,3 milioni di dollari, cioè circa 3,7 milioni di euro. Il gioiello è composto da oltre 600 diamanti rotondi disposti secondo un motivo a raggiera. Ed è l'ultima notizia di questo GR24. Ci ritroviamo alle 18.

0: Salve!
1: Sì, lo abbiamo un tavolo da cinque.
2: Mi disdice adesso?
1: Purtroppo non l'ho posto.
0: Veramente?
1: Che faccio?
0: Sì. Amici ristoratori, ditemi la verità. Quanto tempo perdete tra chiamate, conferme e clienti che vi danno buca all'ultimo secondo? Ma è arrivato il momento di cambiare musica! Con il sistema online Zucchetti potete gestire tutte le chiamate e i cambi in automatico. Sala piena, niente buchi, zero stress. Tu cucini, Zucchetti Orchestra. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
3: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
4: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
4: Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
7: Focus Economia. Sebastiano Barisoni.
8: Ultima puntata di queste puntate speciali che ci hanno, vi hanno accompagnato lungo tutto agosto, a parte quando durante la settimana di Ferragosto abbiamo fatto ascoltare invece il podcast Squali del collega Andrea Franceschi sulle vicende dei criminali finanziari più spregiudicati dei nostri tempi. Dicevo, ultima puntata speciale perché dalla prossima settimana il programma torna in diretta di un'ora, poi dalla settimana successiva ancora di un'ora e mezzo, e come abbiamo fatto lungo tutto il mese d'agosto, tranne l'eccezione che ho citato, continuiamo a occuparci dei temi economici più importanti dell'ultimo anno per come sono stati affrontati durante il Festival dell'Economia di Trento, che ha visto 300 eventi a cui hanno partecipato 700 relatori. Abbiamo parlato di intelligenza artificiale, di come cambia la puntata di ieri l'atteggiamento delle nuove generazioni, quindi Z e Millennials, nei confronti del viaggio come non meta ma come esperienza, e oggi parliamo di viaggi ma di un altro tipo di viaggi, perché sono meno virtuosi, diciamo così. Dalla fuga di cervelli alla costruzione di ecosistemi competitivi tra intelligenza artificiale, reti globali e qualità della vita. Questo è il titolo del panel in cui a Trento si è affrontato, come capite dal titolo, il tema della fuga dei cervelli. Cioè, va benissimo che un ragazzo formato in Italia vada a fare esperienza all'estero, va meno bene se ci va solo per un motivo salariale, non per l'esperienza, per quello che riesce a raccogliere, e soprattutto va molto molto meno bene se poi non rientra nel nostro paese, perché vuol dire che i costi della formazione ce li siamo accollati noi e il guadagno, il vantaggio di questa formazione se lo prende qualcun altro in un altro paese. Sono intervenuti Michele Andreoli, fondatore numero uno della startup Archi, che si occupa di risolvere i problemi delle imprese manifatturiere, Eleonora Angelini, presidente dei giovani imprenditori di Confcommercio Trentino, Nadio Dell'Ai, presidente del Centro Studi Strategie di Sistema Ermeneia e direttore generale della Fondazione Censis per 11 anni, Daniele Marini, professore all'Università di Padova, Walter Nicolodi, presidente dell'Associazione Attività di Servizio del Trentino, tutti moderati da Marco Ronchetto dei 24 ore eventi. Sentiamo appunto che cosa sottolinea Ronchetto sul panel.
9: Noi abbiamo la fortuna di avere tra le relatrici due giovanissime donne di successo con due esperienze comunque diverse, una di andata e ritorno all'estero, l'altra di una scelta di restare comunque nella sua terra, nella nostra Italia, nel suo Trentino. Allora chiederei di raccontare brevemente la sua esperienza partendo da Michela Andreoli.
10: Grazie mille, innanzitutto devo dire, io lo dico subito, sono di Milano, ma secondo me Trento è una marcia in più, non me ne voglia nessuno, ma veramente ogni volta che vengo qua fate delle cose incredibili, quindi complimenti a tutti. Sì, io sono Michela, oggi sono la founder di Arche. Arche è una startup che cerca di portare l'intelligenza artificiale all'interno delle aziende manifatturiere italiane e non solo. Prima di essere la founder di Arche ho lavorato per Amazon in Italia, per SAP, che è un'altra grande azienda a Berlino, e poi per Google a Dublino. Torino, poi ho passato un periodo negli Stati Uniti, poi sono tornata, ho fatto la triennale, quindi il Politecnico a Milano, e poi un master a Berlino. Quindi ho cercato veramente di spostarmi il più possibile, e magari dopo approfondiamo perché. Adesso vi lascio magari...
9: No, il motivo, dici pure il motivo. Motivi.
10: È difficile, perché sono andata via perché sentivo questo grande bisogno di fare delle

0: A volte, troppo spesso, quando parliamo di fuga dei cervelli, ragioniamo in maniera un po' superficiale. Nel senso che partiamo da una dicotomia, o meglio, sembra quasi esserci una duplice categoria, ben distinta. Da una parte ci sono quelli che se ne vanno all'estero perché sono ambiziosi, mentre invece qua a livello locale rimangono coloro che si accontentano. Ecco, questo non corrisponde alla realtà. A volte restare può essere ancora più ambizioso nel costruire un percorso lavorativo. Ovviamente però dobbiamo evitare di autoraccontarci e autocelebrarci il nostro territorio, perché dobbiamo essere onesti. Oggigiorno i giovani non hanno bisogno di qualcuno che dica loro che qui tutto è facile, ma hanno bisogno di trovare un territorio che sappia credere nel loro potenziale, e per davvero. Quindi la domanda reale è questa: dove una persona può provare a costruire un percorso lavorativo dove davvero sente pienamente la possibilità di poter esprimere le proprie capacità, perché è lì che sceglie di stare. Io ho deciso di fare impresa in Trentino semplicemente perché ho trovato dei problemi da risolvere e quindi spazi dove poter costruire, perché le imprese non tutte nascono necessariamente da grandi idee, ma nascono dalla capacità di risolvere problemi reali. L'interrogativo e l'urgenza nel nostro caso era semplice. Ci sono tanti piccoli enti pubblici che hanno bisogno di interloquire con tecnici preparati, organizzati, una squadra multidisciplinare che possa accompagnarli attraverso i percorsi complessi della burocrazia e degli appalti pubblici. E quindi sostanzialmente abbiamo creato questa società, nuova agenzia, partendo in 3 professionisti, oggi siamo in 20, under 45, e ogni giorno ci interfacciamo con amministrazioni e comunità. Ed è lì che ho capito una cosa, che il valore competitivo di un territorio non è soltanto il valore economico, è la capacità e il valore relazionale, perché nessun giovane cresce da solo, ma cresce dentro le reti tra università, professioni, imprese, associazioni, corpi intermedi come Confcommercio, e soprattutto in un rapporto e un confronto costante intergenerazionale, quindi tra generazioni diverse. Io faccio parte dell'ambito del terziario e lo sappiamo che in questo periodo sta avendo, per fortuna, una crescita esponenziale anche a livello innovativo. Ecco, il terziario è un ambito dove le competenze si contaminano, le relazioni si creano e le opportunità si costruiscono. In Trentino abbiamo attualmente circa 4.500 imprese a guida under 35. Circa il 10% del valore del tessuto imprenditoriale locale. È uno dei numeri più alti a livello italiano e penso che siamo anche i primi nell'ambito della digitalizzazione. Questo vuol dire una cosa, che c'è una generazione di giovani che non attende le occasioni, le costruisce. Poi oggi è chiaro, fare impresa è comunque difficile, ma forse lo è sempre stato. Serve responsabilità, spirito di sacrificio e anche la capacità ogni tanto di mettere davanti i bisogni della tua squadra, della tua azienda, prima dei propri. Quindi i giovani non guardano solo lo stipendio o il comfort, cercano dei luoghi dove poter costruire la loro ambizione e allo stesso tempo poter verificare e collaudare la propria identità, valorizzare le proprie radici e soprattutto creare un rapporto equilibrato tra vita professionale e vita lavorativa e vita privata, perché è soltanto attraverso l'equilibrio di queste due sfere che noi innoviamo davvero. Quindi, per concludere, i giovani decidono di restare dove sentono di poter diventare ciò che sono.
1: E sottolineiamo che quindi il Trentino, Trento, gli ha concesso questo sostegno, questa opportunità, quindi diamo lode anche a questo territorio che già appunto Michela esaltava. Vengo a voi del pubblico, allora, tra ragazze e ragazzi che ci sono in sala, c'è qualcuno che ha pensato, sta pensando di andare all'estero? Facciamolo per alzata di mano. Ok? Se chiedo se ha voglia di raccontare la sua esperienza in 30 secondi.
2: Sì, io in realtà sono una founder, ho già

0: costruito la mia azienda diversi anni fa in America, a Boston. E l'ho fatto perché un ecosistema di supporto è fondamentale per una startup innovativa, e in America, ahimè, i vantaggi sono di gran lunga superiori rispetto a quelli che abbiamo qui in Italia. Salve, Stefania Di Bartolomeo.
1: Grazie. Ancora uno che ha voluto?
2: Ma io sto
1: a posto. Allora, passiamo al presidente Delai. Il presidente Delai, prima, allineandoci un po' su quello che era il suo intervento, partiva dal titolo e diceva: lasciamo pure andare i nostri ragazzi all'estero, ma... E lui mi diceva: c'è un ma del dopo, certamente, quindi ricostruire un ecosistema che sia favorevole al rientro dei ragazzi, ma c'è anche un grande ma del prima. Io faccio notare un dato che mi ha molto colpito, un dato è un'analisi dell'Eurispes. Dice: noi abbiamo un PIL pro capite di 30.000 e rotti euro, che è molto superiore ai 17.000 euro medi dei paesi dell'Est Europa. Però paesi come Bulgaria, Polonia o Croazia riescono a offrire ai propri giovani laureati condizioni occupazionali migliori di noi italiani. Presidente, com'è possibile tutto questo? E questa storia dei mai, del prima e del dopo?
3: Ma perché devo mangiarlo? Mi sentite o no? Mi sentite? No? Devo parlare con voce un po' più alta. Ma vede, ogni paese ha un ciclo di vita diverso. I paesi che hai tu nominato sono paesi di recente sviluppo, tra virgolette, rispetto al ciclo precedente, ma noi l'abbiamo vissuto. Vi faccio un esempio che i dati fanno impressione, nel senso che nel dopoguerra, negli anni 50, il decennio degli anni 50, c'è stato un aumento del PIL del 90%, ho detto 90%. Il decennio successivo è stato del 73% e il terzo decennio è stato del 65%. Non, mica andava male, perché erano tutti incrementi, ma che vuol dire? Che ci sono dei momenti magici in cui si costruisce molto, e il dopoguerra è stato tutta una ricostruzione sia delle cose materiali, sia delle fabbriche, sia delle case, sia delle imprese, sia delle istituzioni. Di più, io che ero un bambinetto piccolo ma dalla memoria lunga, io mi ricordo a 4 anni a casa mia in Trentino che i discorsi fatti in casa, in una famiglia semplice, mio padre era falegname, mia madre era casalinga, e avevamo amici di casa, e i ragionamenti che si facevano tutti erano di questo tono. Mi sono rimasti impressi negli anni: domani faremo anche questo, e posdomani faremo ancora più di domani. Questo atteggiamento è un atteggiamento di quando nasce un nuovo ciclo collettivo. Naturalmente noi oggi non siamo in questo ciclo, siamo più in un ciclo, quasi, fatemelo dire, di autoprotezione. Ci piace tanto spesso il presentismo, che è una fregatura, nel senso che, avendo già raggiunto molte cose, molte persone pensano che, vivendo nel presente, hanno costruito la loro rete e si sentono a posto. Questa parola è come darsi una martellata sul dito, perché a 10 anni data chissà come siamo diventati. Quindi, se tu pensi che quello che hai costruito in questo momento sarà eterno, è un'ingenuità nata. Mentre un popolo nuovo si apre alle opportunità, via col socialismo dentro, con la libertà, sia pure insomma col liberismo, con tutto questo genera energia. Allora noi dobbiamo sapere che siamo in una fase diversa oggi, no? Siamo allo 0,5 di incremento, per capirsi, per carità, in buona compagnia con tutta l'Europa, non stiamo a fare tanti discorsi, però questo passaggio è molto importante e bisogna tenerlo presente, perché ci sono delle fasi diverse. Quindi noi oggi non possiamo far fiducia a quello che già siamo, pensando di governarlo. Dobbiamo in questo momento pensare a cosa saremo e vorremmo essere a 10 anni data. Badate bene, non 20, perché 20 sono troppo lunghi. Uno dice: vabbè, io fra 20 anni una persona matura dice sarò morto.

0: Se dico 2 anni, dice, vabbè, 2 anni è troppo poco, 10 anni. Ma per pensarsi così bisogna riscoprire il desiderio che ha avuto lei quando ha deciso di andare lì, il desiderio che ha avuto lei. Lei voleva andare lì per uscire da sé nella rete di relazioni, ma non perché non voleva le relazioni, ma perché si sentiva più libera se andava in una zona neutra nuova.
1: Volevo vedere cosa succedeva.
0: È una sfida, la sfida. C'è chi ha deciso di rimanere come lei e ha costruito comunque un'uscita da sé per avere un nuovo sé. Oggi ha 40 persone, 45,
2: no, 20 sono? Giovani, poi 25. Gli altri 15 non li ho contati perché forzavano la media. No, risolviamo problemi, diciamo. No,
0: questo è il quadro, quindi noi dobbiamo sapere in che ciclo oggi viviamo. Quindi attenzione, perché c'è una trappola vigliacca che è il presentismo. Quando una persona mi dice, come gli dico come stai, hanno subito una faccia tristissima. Dico, Dio, è morta la moglie, che è successo? No, sta bene, è appena andata in pensione. E tu? No, guarda, io vado fra un anno e mezzo, poi sai. Dico, avrai ereditato 2 case dal nonno o dal suocero? E dice, sì, abbiamo fatto il bed and breakfast in nero. E allora ride, dice, sì, no, ma va bene, tutto sommato. E l'umore oggi conta molto di più il sociale che non l'economico, cioè lo stato d'animo delle persone. Noi dobbiamo lavorare sul nostro stato d'animo. Del resto vi garantisco, per il mestiere che ho fatto da tanti anni, più di 50 ormai sul tema, io ho sempre visto che quello che conta è la dimensione sociale, è la voglia, non la sociale dei poveri, ma l'atteggiamento. Se c'è dinamismo lì, l'economia tira. E noi oggi dobbiamo di nuovo riaprire quella bottiglia.
3: Grazie Presidente. Il professor Marini, tra tante sue attività di ricerca e di studio, è stato anche il coordinatore scientifico di una indagine importante demoscopica lanciata da Fondazione Nord-Est nel 2023, in cui sono stati ascoltati i giovani connazionali espatriati e i loro coetanei che vivono nella terra natia. Ecco, professore, io rifaccio più o meno la stessa domanda fatta al Presidente. Il vero problema italiano è la mobilità o piuttosto la difficoltà di trasformarla in un sistema di scambio e ritorno?
4: Sì, intanto un saluto anche a tutti e a tutti da parte mia. Mi collego con quello che diceva Nadio Derai poco fa, perché ci sono 2 elementi di sfondo di cui dovremmo tener conto. Il primo è che non c'è solo la transizione digitale o la transizione ambientale. Noi siamo di fronte e stiamo vivendo anche una grande transizione culturale. Perché? Perché il modo in cui le giovani generazioni guardano, stanno guardando al lavoro, la cosiddetta Gen Z, no? Cioè i giovani nati fra la fine degli anni 90 e i primi 10 di quest'anno, stanno portando una visione, un modo di vedere appunto le cose, la vita e soprattutto il lavoro, che è radicalmente diversa rispetto alle generazioni precedenti. E questo è frutto anche di quei 2 anni in cui abbiamo vissuto, diciamo così, una sorta di limbo, no? Cioè col Covid, in cui un'altra organizzazione della vita e del lavoro e dello studio è stata resa plausibile, palpabile. E quindi quei 2 anni, diciamo così, è come se avessero tolto il coperchio da una pentola, e quelle che erano le istanze che le giovani generazioni in particolare stavano portando avanti oggi trovano, diciamo così, piena concretezza, no? Tant'è che è ormai esperienza comune, di fronte a un colloquio di lavoro, una selezione del lavoro, non è l'azienda che dice le farò sapere al candidato, è il candidato o la candidata che dicono le farò sapere se la sua offerta mi va bene, perché appunto, come diceva Eleonora Angelini, quello che cercano le nuove generazioni è un diverso equilibrio fra la vita personale e la vita lavorativa, e quindi una sorta di mosaico, no? Che deve essere composto. E quindi il primo aspetto di cui dobbiamo tenere presente è questo. Il secondo aspetto legato al nostro paese in particolare è che, se noi andiamo a vedere le ricerche su come la popolazione e segnatamente le giovani generazioni vedono il lavoro nel nostro paese, voi troverete che i primi 3 aggettivi sono precario, sfruttato, sottopagato. Poi non è vero nella realtà, ma le rappresentazioni sociali determinano la realtà. E quindi, se
3: chi
4: noi...
3: sono i colpevoli?

0: di queste rappresentazioni sociali, secondo lei, a partire dai media, chiaramente?
1: Beh, certamente i mezzi di comunicazione fanno la loro parte, perché ingigantiscono, diciamo così, fanno diventare territorio comune singoli episodi, no? E quindi questo alimenta questo aspetto. Poi oggi abbiamo i social diffondono molto velocemente le informazioni, tendenzialmente quelle più negative, e quindi abbiamo questo risultato. Poi certo, ci sono anche esperienze concrete, cioè imprese che ti propongono degli stage a 400 euro a Milano, no? Cioè uno cosa fa, no? E quindi l'insieme di queste cose genera una cappa nel nostro paese negativa relativamente al lavoro, ed ecco allora che una parte di giovani generazioni decide di spostarsi all'estero. A me non piace la formula fuga dei cervelli, perché sembra appunto che chi resta sia senza cervello. Non esatto. È così, preferisco utilizzare la emorragia di risorse, no? Perché il nostro paese, come dicevo nell'introduzione, si impegna molto, spende, le famiglie spendono, i giovani, e poi se ne vanno all'estero. E chiudo un ultimo aspetto: estero, cioè cosa vuol dire estero per un giovane che una volta che è cresciuto attraverso per esempio l'Erasmus, cioè l'Europa è casa comune, impiego di meno io da Treviso, da dove vengo, prendere l'aereo, andare a Londra, che venire qui in macchina, non parliamo di treno, perché no? Allora, cioè estero è gli Stati Uniti, estero è andare in Nuova Zelanda, in Australia. Se io vado a Londra o a Parigi, oggi ci vado in giornata in aereo. Quindi cioè c'è anche un altro concetto di estero. Il problema vero è appunto, ma è già stato detto e credo vada sottolineato, non è tanto il fatto che le persone, i giovani decidono di andare all'estero a fare esperienze, ma che tornino indietro. E quindi il tema è esattamente l'attrattività dei territori più che la fuga.
0: Esatto, andremo a parlare di questo. Io voglio solo fermarmi ancora un attimo su un altro dato che mi ha colpito, e qua ritiro in ballo Eleonora e Michela. È il dato secondo cui la metà dei giovani che vanno all'estero è composta da donne. Nel 2011 erano il 43,6%, nel 2024 hanno già raggiunto il 49,3% nel nord-ovest e superato addirittura il 50% nel nord-est, cioè quindi addirittura in un territorio in cui il Trentino è compreso. Lo fanno per le stesse motivazioni dei maschi, e anche perché per loro sovente restare significa spesso accettare condizioni ancora più penalizzanti. Però Eleonora c'è rimasta, quindi volevo sapere una sua opinione su questo e poi sentire anche invece Michela se è concorda con questo. Eleonora.
2: Allora, questo dato è molto interessante della fuga femminile, perché possiamo capire che non riguarda soltanto le donne. È un dato che parla della qualità degli ecosistemi dove viviamo e lavoriamo. E perché le donne devono pensarci prima? Perché riescono a capire con più facilità quando un territorio è poco aperto, poco meritocratico e culturalmente lento. Perché noi dobbiamo giocare d'anticipo. E anche più profondamente dobbiamo porci sempre, tutte noi arriveremo a chiederci: ma qui posso costruire una carriera senza rimettere in discussione la mia vita privata? Posso avere un'ambizione e nel contempo una vita familiare sostenibile? Io lavoro in un ambito imprenditoriale e tecnico prettamente o comunque storicamente maschile. E una cosa l'ho capita subito: il punto non è entrare negli ambiti e nei sistemi decisionali. Il punto è perché dobbiamo continuamente dimostrare di meritare di esserci. È questo il problema di una donna. Ecco perché le giovani donne non è che vadano all'estero solo per uno stipendio, vanno all'estero o cercano nuovi contesti in cui sia possibile coltivare un'ambizione e soprattutto non vedere la propria vita privata come un ostacolo. Perché quando un territorio costringe una persona a scegliere tra lavoro, tempo, relazioni, futuro, è un territorio che è destinato piano piano o più velocemente a perdere energie, perdere competenze e di conseguenza

importanza anche qualità umana, e quindi non solo è una questione di occupazione, ma diventa un tema culturale, sociale e soprattutto demografico. Perché alla fine un territorio, dobbiamo ricordarci sempre, diventa competitivo nel momento in cui un talento non deve consumare metà del proprio tempo per sentirsi valorizzato e riconosciuto.

0: E l'ultima che avete sentito è appunto Eleonora Angelini, presidente dei giovani imprenditori di Confcommercio Trentino. Adesso il meteo, poi torniamo sul tema.
1: Noi ci siamo, e voi?
2: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.
3: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
4: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
5: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
6: Tempo in diretta.
7: Bentrovati, ecco le previsioni per le prossime ore e domani. Atmosfera che rimane instabile al nord con cielo nuvoloso a tratti coperto e possibili temporali a carattere irregolare soprattutto sui rilievi. Nubi sparse su Toscana e Lazio, sole e caldo intenso al centro-sud con picchi di 37-43 gradi. Domani molte nubi al centro e sul Triveneto, rare precipitazioni, scarica l'app di ilmeteo.it.
8: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
9: Ehi amico!
10: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
9: ai ai ai,
10: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
9: Evviva!
10: Vai su agenti.it.
8: Agenti.it,
9: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
11: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
12: Focus Economia.

0: Di nuovo con questa ultima puntata speciale di Focus Economia dedicata ai temi più importanti dell'anno economico finanziario per come sono stati interpretati, declinati durante il Festival dell'Economia di Trento. Stiamo parlando della, in senso molto lato, cosiddetta fuga dei cervelli, che è stata affrontata nel panel della fuga di cervelli, la costruzione di ecosistemi competitivi tra AI, reti globali e qualità della vita. Ora, la fuga dei cervelli è un fenomeno un po' più ampio, che vale per una mobilità anche strutturale dei talenti, vale come mera emigrazione di professionisti giovani qualificati, però c'è anche di più. Allora, lo dicevo già prima, non è sbagliato che i giovani vadano a fare esperienza all'estero, ma è importante creare le condizioni per tornare o comunque mantenere un legame utile col territorio. Tre i nodi che sono emersi, stanno emergendo: qualità degli ecosistemi locali, rapporto tra formazione e lavoro e bisogno di una cultura più meritocratica e intergenerazionale, oltre che il tema salariale, aggiungo io. Le donne colgono prima di altri i limiti dei territori poco aperti e poco equi, perché sono soggette appunto a discrimini di carattere, diciamo, anche meritocratico o comunque magari banalmente culturale. E questo lo ha sottolineato la professoressa, la fondatrice della startup Archi, Michela Andreolli, e ascoltiamo questo passaggio.
1: Allora, io sono generazione Z, quindi farò la parte della generazione Z, voce fuori dal coro. Io capisco ovviamente che a livello Italia, a livello paese, ci siano sicuramente dei problemi nel fatto che i giovani vanno via. Io personalmente, quello che mi sento di dire è che in tutto questo discorso, quello che io mi porto a casa, che effettivamente ho vissuto sulla mia pelle, è che semplicemente oggi ho più scelte di quelle che avevo 10 anni fa, e mi vorrei anche un po' collegare al come vediamo la realtà, no? Se le persone se ne vanno perché obbligate, questo chiaramente sono d'accordissimo, non è corretto, dobbiamo creare ecosistemi in cui possano rimanere. Potrebbe anche essere che è diventato molto più economico fare esperienza all'estero, molto più alla portata di tutti, e quindi donne e uomini uguali ci sentiamo, diciamo, in diritto di provare a fare un'esperienza diversa, di andare a imparare in contesti diversi. Quindi io come persona, non io come rappresentante di niente, ma io, Michela, sono molto contenta di vivere in questo momento storico in cui ho l'opportunità di andare e tornare, non mi serve visto per rimanere appunto nell'Unione Europea, posso, adesso vogliono farci aprire un'azienda con il 28esimo regime, quindi non più Italia, Spagna, ci sono tante opportunità. E in quello che dicevo prima, di chi è la colpa, no? del fatto che la Gen Z ogni tanto vede al mondo del lavoro solo in modo negativo, io ci metto anche un po' noi, perché tendiamo a fidarci di tutto quello che ci viene detto e ci manca un po' di sano scetticismo, no? Se qualcuno mi viene a dire ma fare impresa è difficile, ma fare questo è difficile, sembra che la nostra prima reazione sia dire sì, è vero, quindi forse è meglio che vabbè, magari è difficile per te, io ci voglio provare lo stesso, fine. E mandare all'estero, però come fai con la lingua? Io magari ci voglio provare, lo voglio fare lo stesso. Cioè, ogni tanto, secondo me, siamo noi i primi a non andare contro quello che i social, i media ci dicono. Ma sarà difficile per gli altri, ci posso provare lo stesso o qualcuno qualcosa in contrario, no? Quindi, secondo me, io che parlo a voi, cioè, ogni tanto ricordarci che tutti possono dire quello che vogliono. Se voi domani vi volete svegliare e provare a fare un'azienda biotech a Trento, raga, fatelo, scusate il linguaggio poco da fatelo, cioè al massimo va male, non succede niente, però anche questa cosa qui ogni tanto dobbiamo ricordarcela, sennò ci concentriamo sempre su quello che poi sembra non andare, ma abbiamo tante opportunità qui che possono essere qui, lì, giovani italiani ovunque, insomma.
2: Grazie. Adesso io mi rivolgo al presidente Delai e al professor Marini, li chiamo raga anch'io.
1: Scusate, perché li guardavo, proprio li vedevo, effettivamente. Detto, cioè, gli parlerei come se fossimo al bar.
2: Ma assolutamente, hai fatto benissimo. Presidente, lei ha scritto un saggio, tra i tanti, ha scritto un saggio Appartenenza e Merito, dove affronta temi molto importanti per lo sviluppo di comunità innovative partendo da concetti come la meritocrazia, la responsabilità e il territorio. Ecco, adesso cerchiamo di capire un attimino come possiamo costruire un ecosistema che sia attrattivo anche per i giovani esteri, non solo per gli italiani, quindi per gli italiani che vogliono rientrare in Italia, per i giovani esteri, ma quali sono, quale contributo devono dare l'Unione Europea, che comunque un contributo, Michela diceva giustamente, da tanto bistrattato l'Unione Europea l'ha dato, perché intanto puoi circolare l'Italia a livello di nazione, ma anche regioni e province autonome, appunto come quella di Trento, perché i rimpatri, leggevo un dato da Fondazione Contro Esodo, sono crollati l'80% dalla stretta sul regime fiscale agevolato, tanto per fare un esempio.
3: Ma è chiaro che le ricette ci sono. Il riconoscimento delle esperienze fatte all'estero è una condizione, che sia un'azienda messa in piedi o che sia un'esperienza fatta di valore, deve trovare una corrispondenza, un ascolto e una valorizzazione, non solo l'ascolto, col pat pat sulla spalla, anche la valorizzazione. Gli incentivi fiscali, qualcosa abbiamo fatto, però c'è da fare, devono essere stabili, devono essere semplici e devono essere su misura non solo dei multimilionari o multimiliardari, perché questo, insomma, magari auguri a molti dei giovani che lo diventino, ma intanto anche nel piccolo. Poi naturalmente ci vogliono dei programmi pensati, anche di rientro eventuale, ma qui scatta un meccanismo importante che credo sia una cosa che ha a che fare col territorio e con qualche buon sistema di rappresentanza aziendale. Mi spiego bene. Vede, gli junior che se ne vanno, a parte che è il loro diritto e che si va, e che non è detto che si va a Londra, vai all'estero, insomma, quindi è qua dietro casa, insomma. Però quello che conta è che è importante intraprendere un'iniziativa che lega culturalmente e di stima, insomma, gli junior che vanno, un buon territorio, una buona associazione, io dico industriale, non perché non vale anche la parte commerciale, ma è perché di solito la componente industriale è quella che paga di più, è quella che fa più ricerca, ma insomma, chi sia sia, tu devi stabilire un legame sul tuo territorio con chi se ne va, ma battendogli le mani, prendendo nota, che so, ogni anno fai un'intervista a 10 di loro che sono andati, coi pro, coi contro, insomma, li devi sostenere, devono capire che qui c'è ancora un orecchio che ti ascolta. Non solo questo, ti darebbe anche, che sia il territorio, che sia un'associazione di rappresentanza che guarda avanti, nascono delle risorse di contatto con là che sono importanti. Però questo ha bisogno di un parallelo, che era un progetto che io avevo fatto anni fa, appena avanzato poi con quello che si chiamava, cioè con l'attuale Fondazione Kessler, insomma, quando facevo il presidente. Io ero partito dagli senior in quel caso, perché lì gli junior se ne andavano ancora poco, insomma. Ma i senior locali che vanno all'estero e che poi coprono nel tempo delle posizioni interessanti, sono una potenziale lobby che è addirittura stupido non utilizzare. Primo, perché chi è andato via fa il direttore generale della BASF, fa l'amministratore delegato a Londra, hanno sempre un piacere, anche se si sono radicati, ma li fa piacere ogni tanto. Magari
2: facciamo notare l'altezza delle cariche comunque quando troviamo nomi italiani all'estero.
3: Ce ne sono tantissimi, di più, tantissimi persino dal Trentino che sembra uno sghellino piccolo, ma ce ne sono una fila. Io avevo cominciato a fare il giro delle sette chiese per fare la lobby. Allora, nella mia testa cosa c'è? C'è una piccola lobby potenziale di chi all'estero, giovane, sta lì, che ha due vie, rimanere o anche tornare, e noi dobbiamo tenere aperte tutte e due. Poi alcuni di questi diventeranno lobby senior, e sarà un vantaggio averlo fatto sin da giovane, perché quando hai bisogno di una cosa, di una ricerca industriale tedesca, sai che lì c'hai due persone che stanno lì, insomma. Ma perché i territori non devono fare questa operazione? È un investimento in tutti e due i sensi. Non c'è il trucco per farli rientrare, no, non si devono usare i trucchi, si utilizza il meglio che c'è. Queste due cose devono entrare nella testa, cioè non... Per me è uno sciupio non fare questa operazione, tanto più che la spinta verso l'estero continuerà. Quindi bisogna costruire un rapporto che è buono, che si fa vedere, che si dice sì, ma così solleciti chi va. Ma no, beh, ci sarà chi dice com'è andata nel bene e anche con le difficoltà, perché non sono mica tutti lì con lo Spirito Santo vicino, insomma, si ricomincia anche un'altra volta. Questo approccio è costruttivo, è una realtà non solo come il Trentino, ma insomma, io ho fatto per anni l'analisi dei distretti d'Italia, anche tanti altri distretti possono fare la stessa operazione, insomma. Bisogna stabilire questo legame un po' furbo di lobbismo morbido con gli junior e di lobbismo anche hard, vero, con i senior. Ci vuole un po' di fantasia, insomma.
2: Grazie Presidente. Professor Marini, invece, che ruolo possono avere sia le nuove tecnologie, a partire ovviamente dall'intelligenza artificiale di cui ormai parliamo ogni tre secondi, sia anche la qualità della vita di cui si è parlato prima, per cui le nuove generazioni, giustamente a mio vedere, tengono molto. Ecco, quel ruolo possono avere nella costruzione di questi ecosistemi maggiormente attrattivi nel nostro paese?
4: Sì. Ma allora, per quello che riguarda le prospettive dell'intelligenza artificiale, qui mi verrebbe da rispondere, come diceva un vecchio filosofo in una trasmissione che la Gen Z non ha visto, che dipende, no? Chi è che lo sa? No, a parte gli scherzi, l'evoluzione dell'intelligenza artificiale è quasi quotidiana e ancora non abbiamo ben chiaro quali saranno le prospettive. Ciò non di meno, la cosa importante da capire è che l'intelligenza artificiale è, come sostengono gli studiosi, è la nuova energia elettrica. Noi potremmo fare a meno dell'energia elettrica? No. Quindi l'intelligenza artificiale, come l'energia elettrica, è l'elemento che ci porta a una nuova rivoluzione che non è industriale, perché la seconda rivoluzione industriale è stata fatta esattamente dall'avvento dell'energia elettrica. Però siamo in una nuova rivoluzione che riguarda non solo le imprese, ma la vita, la nostra vita. Quindi dobbiamo capire questo, che siamo di fronte a un cambio di paradigma. Cambio di paradigma vuol dire che stiamo costruendo la nostra società, la nostra economia, in modo, virgolette, digitale, non più analogico come era nel Novecento. E questo non ha solo un impatto dal punto di vista, diciamo così, meramente organizzativo, ha un impatto anche di carattere cognitivo, culturale, perché le giovani generazioni che nascono con questi strumenti in mano, come ci fanno vedere le ricerche, presentano schemi cognitivi che sono diversi dai nostri, da quelli che siamo nati, diciamo, socializzati alla lettura, alla scrittura e così via.

0: Così appunto, tra gli altri, anche Daniele Marini, professore dell'Università di Padova, traffico e poi ultimo blocco di questo, ultima puntata registrata dedicata alla fuga dei cervelli.
1: Strade in diretta.
2: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. In apertura, i disagi provocati dall'ondata di maltempo in Lombardia. La A21 Torino-Piacenza-Brescia è chiusa tra Cremona e Castelvetro in direzione Torino a causa di allagamenti. Nel tratto chiuso da smaltire code, disagi anche su altri percorsi lombardi. Sulla 8 Milano-Varese, incolonnamenti per incidente tra Legnano e Busto Arsizio in direzione Varese. Il traffico resta molto intenso in questo venerdì da Bollino Rosso, 1:30 di attesa al traforo del Monte Bianco per chi è diretto in Francia. In Toscana, sulla diramazione per Pisa della Firenze-Pisa-Livorno, incolonnamenti per un veicolo in panne tra Pisa-Aeroporto e Pisa-Nord-Est in direzione Firenze. Permangono disagi a sud di Roma per un incendio che sta bloccando il traffico sulla pontina all'altezza di Tor de' Cenci in entrambe le direzioni. E vi segnaliamo che in Campania la A16 Napoli-Canosa è chiusa per un incendio in entrambe le direzioni tra Tufino e Baiano. È tutto, fate buon viaggio.
1: Focus Economia.
0: Ultima parte dell'ultima puntata speciale di Focus Economia, e stiamo parlando di fuga dei cervelli, del dibattito che si è tenuto sul tema, sul problema durante il Festival dell'Economia. Migliaia di giovani in aumento, attenzione, non è solo la parte dei cervelli intesi come una volta, i laureati in discipline STEM, no, qui riguarda, si è molto ampliato il fenomeno. E ripeto, il tema vero è che poi non che vadano ma che non rientrino, perché sennò hai tutti i costi li paga l'Italia di formazione e tutti i vantaggi sono all'estero. Ripartiamo dall'intervento di Leonora Angelini, presidente dei giovani imprenditori di Confcommercio Trento.
3: Condivido benissimo l'intervento che ha fatto Michela, con un piccolo appunto. Tanti giovani, quando finiscono il percorso di studi, faticano ad avere un'idea chiara in testa del loro percorso professionale. Quindi io dico, l'esperienza all'estero è fondamentale, ma la maggioranza di loro e di noi, magari tu avevi le idee più chiare, io mica tanto, hanno l'esigenza di poter cercare di costruire qualcosa con le proprie forze, ma questo non significa trasferirsi e creare qualcosa di nuovo, intanto significa provare ad aprirsi, ad aprire gli orizzonti mentali, e poi possono benissimo rientrare come rimanere fuori, anzi è una questione, un valore aggiunto per tutti. Io vedo una cosa rispetto all'intervento sulla coesione e il rapporto col territorio, perché appunto il problema non è economico, non è solo una questione di salari, ma è anche una questione di apertura culturale e di contaminazioni, perché se noi pensiamo che un giovane finisce di studiare tra master, tirocini, sottopagati a 32 anni, come possiamo pretendere che a 35 sia in grado di costruire una famiglia e comprare casa? Cioè, dobbiamo partire dalle basi, il territorio dovrebbe lavorare in sinergia con i corpi intermedi, semplicemente perché non ha la cultura d'impresa, e come ha detto Nadio, non è che possiamo affrontare i problemi da qui ai prossimi 25 anni, dobbiamo affrontarli adesso. Quindi la prima cosa è il fatto di poter accedere alla casa, non solo al credito, il fatto di poter fare esperienze, collaborazioni, gestire le migrazioni e creare soprattutto un sistema, non tanto un percorso più meritocratico, che questo dovrebbe essere ovvio, ma soprattutto un sistema che aiuti a creare un percorso serio dei giovani dal punto di vista, partendo dalla formazione fino a poter entrare e conoscere le regole e come funziona il mercato del lavoro. Questo manca e dobbiamo lavorarci insieme.
4: Se c'è ancora qualcuno, presidente, professore, Michela, che vuole sinteticamente, perché stiamo sforando tantissimo.
5: Io una parola che mi sento di dire è: mi sento molto fortunata dal sapere che viviamo comunque in un paese in cui, come vedete ragazzi, c'è tanta gente che si spende e che vuole effettivamente creare un sistema migliore, però a me manca sempre un soggetto, sembra che noi giovani siamo sempre parte passiva, no? Di questo, non di questa conversazione che è stata anzi bellissima, ma dico in generale, no? Lo Stato deve fare, il sistema deve fare, le università devono fare, le imprese devono fare. Adesso voi, generazione Z, chiudete gli occhi, pensate, come abbiamo detto, i prossimi 10 anni, giusto, l'orizzonte giusto, a un obiettivo, moltiplicatelo per 10, Quindi se avete detto voglio fare un'azienda, è un'azienda che fa, che si quota in borsa, se volete fare politica siete il Presidente del Consiglio, riaprite gli occhi. Ok, da domani fate il primo passo, sapendo che di qua la gente fa il proprio, voi fate il vostro. Se vi manca l'accesso al mondo del lavoro, sono d'accordo, la mia prima startup era proprio su questo, domani mandate 100 curriculum, fate i colloqui, magari non vi prende nessuno, ma intanto cominciate a capire che posizioni esistono fuori, perché così lo Stato fa il suo, le istituzioni fanno il loro, le scuole, le imprese il loro, voi però dovete fare il vostro, cioè il primo passo deve essere vostro, perché sennò non andiamo da nessuna parte. Siete parte attiva di questa equazione.
3: Tutti.
5: Sì.
4: Presidente.
6: In realtà il patto va fatto tra giovani e imprese. È la conclusione, ma se penso ai giovani, io mi ero notato qui, è importante, ci sono tre A importanti. No? Come autoanalizzarsi, e questo c'è una lunga storia che non vi dico, cioè le persone, anche voi stessi e anche le famiglie che pensano voi quando eravate più piccoli, c'è la vocazione o non c'è, o quantomeno l'aspirazione, c'è il talento o i talenti potenziali o no, e il relativo impegno di determinazione a seguirlo. Tre, cosa chiede il mercato? Vi dico questo perché alla fine degli anni 50 e all'inizio degli anni 60 ci fu un grande dibattito e la politica decise di far vincere la domanda sociale di istruzione, ma la proposta fatta e organizzata, fra il resto dall'immediato pre-Censis, che non esisteva ancora, ma Derrida c'era, fece una lunga tiratera per cercare di convincere anche la politica che bisognava far crescere la cultura media, e di lì è nata la scuola media unitaria, cancellando l'avviamento, che i giovani non sanno manco cos'era, era una dimensione più povera, diciamo, per i poveri cristi alla fine, insomma. Però non bastava, loro dicevano guardate che bisogna far crescere la cultura delle medie inferiori, la cultura delle medie superiori e anche dell'università, e questo è sicuramente fondamentale, no? Senza nessun dubbio, ma bisogna anche tener conto del mercato. Io mi sono laureato alla fine del 71 e guarda caso ho scelto un tema che allora era di grandissima attualità, guarda caso, che era la disoccupazione dei laureati 1971, mi sembra di averla già sentita questa. Ecco, esatto, perché c'è un equilibrio naturale che ci deve stare sulle opzioni personali, ma anche la considerazione di come sta il mercato del lavoro. Non è che il mercato del lavoro lo cancelli. Quindi queste tre cose non sono state messe insieme, oggi bisogna metterle a regime. La Germania ha 100.000 persone dedicate all'orientamento per aiutare ad avere tutte e tre le cose. Lo dico perché è importante questa roba qui. La seconda riguarda le imprese. Le imprese, io ho appena finito.

0: finito di scrivere un articolo per gli amici dei capi del personale italiani. Il titolo che poi è nato è stato: ci vuole una intergenerazionalità generosa, cioè bisogna che l'impresa entri in una logica fredda, perché quando io vado nelle aziende, ma persino nelle farmacie, mi fanno la lista di tutte le cose che non vanno di questi giovani, no? Fa tardi, chiede subito come sono le ferie, il sabato e la domenica non si lavora, posso fare lo smartphone, quando mi date le ferie? E io gli dico: ciccio mio, guarda che quello è tuo figlio, o tua figlia, di che cavolo stai a parlare? Ah, ecco, allora dice sì, è vero, ecco, boh, allora non bisogna andare solo lì, certo, anche lì, ma c'è una serie di attività che le aziende devono fare per far pace con le generazioni. Noi abbiamo già perso 2 milioni di persone tra i 30 e i 40 anni perché non sono nate, ma adesso al 2035 ne perderemo, perché andranno in pensione, altri 6 milioni. Come facciamo a trovare le persone se abbiamo le imprese? Bisognerà fare un patto importante. E qui c'è una lunga lista che non vi do, ma che comunque è una strategia intelligente di combinazione tra un po' di adattamento dei giovani che entrano, che non è più, non sono più persone che sanno cos'è l'organizzazione della scuola o dell'università. Le aziende sono tutte diverse, in un altro mondo, quindi devono imparare un altro linguaggio, un altro mondo. Questo è un onere vostro, ma anche un onere dell'azienda, che fa crescere un po' di cultura e anche di intelligente mobilità professionale e anche di prospettiva futura. Insomma, bisogna fare relazioni sindacali come relazioni col personale come si deve. Ci vuole un'azienda media, le aziende piccole sono più handicappate per far queste, le più brave non sono handicappate perché hanno un rapporto personale con i giovani e capiscono subito al volo, ma se l'azienda è un po' più grande può permettersi più organizzazione, ma è più fredda.
1: Professor Marini, lasciamo a lei la chiusura.
2: Un tweet, come si diceva una volta, sottoscrivo quello che ha detto Michela. Dobbiamo uscire dalla logica dello stereotipo nei confronti dei giovani. I giovani sono un calidoscopio, ce ne sono tantissimi, diversi tipi, con tantissimi approcci, e il problema vero è quello che segnalava adesso Nadia, un problema culturale fra i più anziani e i più giovani, che bisogna trovare un ponte e un dialogo, perché parlano linguaggi diversi e quindi bisogna fare un'operazione, diciamo così, di lungo periodo.
1: Grazie mille. Questo è stato l'ultimo evento dell'edizione 2026 del Festival dell'Economia di Trento in Fondazione Carito. Vi do appuntamento all'anno prossimo e vi saluto con un grandissimo ciao raga!
3: Vabbè, con questo poco usuale ciao raga, che non appartiene allo stile di questo programma, però si chiudono le puntate speciali, le tre settimane di puntate speciali dedicate appunto agli argomenti economici e finanziari, per come sono stati affrontati durante il Festival dell'Economia di Trento. Grazie a tutti, grazie come sempre anche a voi per l'ascolto. Noi torniamo in diretta da lunedì prossimo dalle 17 in poi. Buon fine settimana a tutti, buon ascolto.

0: potrei parlarti del Parktronic, che individua un posto per parcheggiare in totale autonomia gestendo sterzo, frenata e accelerazione per arrivare puntuale a ogni appuntamento. Potrei, ma tanto dimenticherai tutto appena avrà trovato parcheggio per te.
1: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe E con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
2: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
3: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 10 40.
4: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Sono le 18.
6: GR 24, il sole 24 ore.
5: La conduzione di Report fa sapere la RAI affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. A Ranucci proposte 3 opzioni. La valanga fra Nepal e Tibet, si cercano persone intrappolate nel tunnel di una centrale elettrica. Incendio in Sardegna nella zona dell'Ogliastra, un centinaio di persone evacuate ad Arzana. Calcio, Leao dice addio al Milan, ha scelto il Galatasaray. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. In una nota la RAI fa sapere che a partire dalla prossima stagione la conduzione di Report sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, entrambi risultati vincitori della selezione RAI. Fuori dunque dalla conduzione Sigfrido Ranucci, a cui la RAI ha sottoposto 3 opzioni di ricollocazione professionale: un incarico a RAI News oppure al TG3 oppure un ufficio di corrispondenza. Poco fa gli inviati del programma hanno diffuso una nota in cui definiscono la decisione della RAI irricevibile sia nel metodo che nel merito, perché si legge le figure scelte non sono in alcun modo rappresentative della storia e dei valori di Report. Gli inviati annunciano l'intenzione di mettersi in blocco. Ora gli aggiornamenti sulla valanga caduta mercoledì fra Tibet e Nepal. Il numero delle vittime continua a salire, oltre 500 quelle accertate, ma restano migliaia le persone disperse.
7: Chi riesce compie da solo l'ultimo tratto verso la luce, ma tanti sono portati fuori letteralmente a spalla dai militari nepalesi che fino ad ora hanno salvato 350 persone rimaste bloccate in un tunnel all'interno di una centrale idroelettrica nel distretto di Rasuwa, in Nepal, colpito dalle inondazioni mercoledì. La piena del fiume Bhotekoshi ha ricoperto di fango i punti di ingresso e di uscita della galleria, rendendo difficili le operazioni di soccorso. Restano bloccate all'interno ancora un centinaio di persone. I soccorsi sono al lavoro in tante altre zone e giorno dopo giorno si allunga la lista delle vittime: 570. I corpi ritrovati senza vita, quasi 2000, risultano ancora dispersi. 600 sono stranieri. Sul lato cinese ci sono invece 558 dispersi. Intanto le autorità nepalesi e cinesi stanno evacuando intere aree per il rischio di una nuova esondazione di un lago formato a monte, ma non tutti i villaggi sono raggiungibili. Cristina Carpinelli, Radio 24, il sole 24 ore.
5: Sono arrivate alle porte di Arzana le fiamme divampate nel pomeriggio nel bosco davanti al paese dell'Ogliastra, quindi siamo in Sardegna. Evacuate oltre un centinaio di persone, fra le quali anche residenti delle case sparse in campagna, alcuni abitanti della periferia della cittadina. La situazione è drammatica, fa sapere il sindaco, e non aiuta il caldo record che si registra proprio in Ogliastra, con temperature che hanno sfiorato i 46 gradi. Rafael Leao ha deciso, lascerà il Milan per il Galatasaray. Il portoghese, dopo giorni di trattative fra il club turco e l'Aston Villa, ha scelto alla fine di andare appunto al Galatasaray. Il numero 10 rossonero ha optato per la Turchia a 12 milioni di euro a stagione. Gli inglesi avevano invece messo sul piatto un ingaggio da 7 milioni e mezzo l'anno. Si chiude così la storia di Leao al Milan. E nel pomeriggio si sono conclusi i sorteggi per le coppe europee.
8: Su un paio di punti possiamo essere tutti d'accordo, al di là dei campanili e al di sopra delle nebbie perenni del pessimismo, ovvero Milan e Juventus sono le superstar dell'Europa League prossima avventura e l'Atalanta è la favorita della Conference. Più di noi lo dice il ranking, che eleva su tutte le altre partecipanti la squadra di Sarri. Poi possiamo nascondere tutto questo sotto montagne di sabbia, ma vorremmo tanto che dopo la grande carestia questo possa essere l'anno del raccolto. Motivo per cui i sorteggi del venerdì non devono trasmettere ansia, anche se è oggettivo che alla Juventus sia andata normalmente bene, al Milan meno. Chiellini dice che Yıldız starà fuori qualche mese e che le ultime ore del mercato qualcosa cambieranno. Vedremo quindi quale Juve giocherà in casa contro Real Sociedad, Rennes, Omonia e NEC e in trasferta contro AZ, Ferencváros, Celta Vigo e Beersheba, in uno spicchio ispanico-olandese. Più britannico il viaggio del Milan con le inglesi Sunderland e Bournemouth, più le non semplici Benfica e Salisburgo. Per entrambe scongiurati viaggi ai confini dell'Europa, ha rischiato invece l'Atalanta, che troverà il Kairat Almaty, sì, ma a Bergamo. Unico asterisco di lusso sulla sua strada, la trasferta di Amsterdam con l'Ajax. Carlo Genta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: Ed è tutto per questo GR24, ci ritroviamo alle 19.

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché?
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: Yuhu! C'è nessuno?
5: Yeah! Uno c'è!
4: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
5: Piacere! Calzolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
5: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Mie care, la felicità consiste nel poter dire la verità senza far mai soffrire nessuno.

0: e non rispondere tutto bene. Di Paolo Ruffini.
1: Buonasera a tutti, sono Paolo Ruffini, bentornati a Come stai? E non rispondete tutto bene. E oggi, come vi ho già anticipato, abbiamo la nostra intervista malincomica.

0: E il malincomico di oggi è Leonardo Manera. Buonasera, benvenuto.
1: Buonasera a voi, grazie Paolo. Bello il titolo di questa trasmissione, anche il sottotitolo, mi piacciono molto. Complimenti per la scelta.
0: Grazie. Grazie mille Leonardo. Vabbè, tu sei di casa, perché insomma, da te che lavori qua? Te?
1: Questo è il nono anno.
0: Caspita.
1: Primo anno la trasmissione si chiamava I Funamboli e c'era anche Veronica Gentili. Poi dopo Veronica Gentili lasciò e continuammo io e Alessandro Milan, e si chiama Uno Nessuno 100 Milan, titolo che venne dato tra l'altro da me. Io proposi un centinaio di titoli ad Alessandro, vennero scartati tutti, ma Uno Nessuno 100.000 gli piacque, e quindi poi da 9 anni che faccio questa trasmissione con lui.
0: Bene, senti, dunque noi cerchiamo di affrontare nel nostro percorso, la nostra trasmissione si occupa un po' di salute mentale, ma lo fa proprio in larga scala e senza volersi fossilizzare sul fatto che ci possano essere delle problematiche, senza andare anche nemmeno a acuire certi aspetti psicologici della nostra vita, che forse a volte sarebbe meglio parlarne, no? E chi fa il comico, o peggio ancora, come nel tuo caso, secondo me chi è un comico deve fare i conti con il suo aspetto psicologico, no? Allora io partirei, già qui ti vedo che hai fatto una
1: faccia. Mi sto già malinconendo perché sto pensando alla mia adolescenza.
0: Esatto, parlami della tua adolescenza. Cioè, quando è successo il primo patatrac comico? Cioè, quando è che ti hanno detto ammazza, mi fai tanto ridere?
1: Ma no,
0: se te l'hanno mai detto, fra l'altro.
1: Ma in realtà la mia prima esibizione non fu comica, perché mi capitò di cantare la sigla di Sandokan.
0: Ok.
1: All'elementare, avevo forse 6-7 anni, nella palestra della scuola cantai Sandokan davanti a tutti, ma quello

0: messo in piedi la mia enciclopedia di magia, l'ho comprata tutta, sono messo in piedi i primi giochi, ho fatto vedere lo spettacolo ai miei genitori nel soggiorno di casa.
1: Ma quanti anni avevi?
0: 17.
1: Caspita.
0: E poi a 17 anni, appunto, 31 dicembre 84, ho fatto questo mio primo spettacolo, ho pagato 70.000 lire, che allora erano anche una cifretta, insomma. Doveva venire a farmi da assistente una mia compagna di scuola, che poi il giorno prima si è ritirata perché dice che il padre non voleva, secondo me era una grande balla, ma insomma. E quindi l'assistente me l'ha fatto il mio compagno di banco, Marco, che attualmente fa il commercialista. Quindi lui ha iniziato come assistente di un prestigiatore, adesso fa il commercialista, c'è un po' di continuità. È stato tristissimo in realtà, perché invece della balletta c'era lui.
1: Che cosa inquietante, cioè, che balletta maschile, proprio una... che poi ti
0: che
1: posso
0: poi
1: dire
0: non si può più chiamare, scusa, balletta,
1: esatto,
0: perché è sessismo e patriarcato,
1: certo. Che poi la strada della magia per un comico è, dico scorciatoia perché è la prima parola che mi viene in mente, una molto usata, insomma, no? Perché se penso a Raul Cremona, al Mago Forest, cioè è gente che forse in quel caso viene della magia e poi è rimasta nella magia, poi si è trasformata, però insomma, sì, la magia è un po' come, secondo me, un film horror. No, i film horror quando funzionano ti spaventi e quindi ci sta, quando invece non funzionano sono delle cialtronate e fanno ridere, insomma, è un po' così.
0: Sì, io l'ho fatto per 10 anni fino al 96, dopo mi sono stancato e quindi ho lasciato completamente perdere, però all'inizio facevo tutto, i primi anni facevo pomeriggio, feste per bambini, la sera andavo in un locale di cabaret qui di Milano, la Corte dei Miracoli, e poi di notte andavo a fare 20 minuti in un locale di scambi di copia spesso.
1: Non ci credo.
0: Sì, sì, prima che aprisse il privé dovevo fare 20 minuti.
1: Un locale di scambi di coppia facevi lo spettacolo.
0: Ma ci andavamo in tanti allora, c'era appunto diversi comici, che ce n'era uno a Cinisello Balsamo, uno a Binasco, uno a Milano, ed era un pubblico ben disposto perché sapevano che dopo...
1: Dopo troppavano.
0: Esatto, per questo.
1: Ho capito, ma si può dire il nome del locale?
0: Sì, non so se c'è ancora, si chiamava Fantasy Club a Cinisello Balsamo.
1: Beh, meraviglioso. E che ora andavi, scusami?
0: Dovevi farlo entro mezzanotte, perché a mezzanotte apriva il privé, quindi a mezzanotte sparivano tutti, la sala principale dove facevi lo spettacolo si svuotava completamente, andavano tutti dietro e ti invitavano anche praticamente, erano tutti molto, c'erano o coppie intorno ai 50 anni oppure uomini soli che andavano in compagnia di una escort, di una prostituta, perché andare da solo costava di più,
1: certo,
0: che affittare, diciamo, andare in compagnia di una escort.
1: Ma scusami, le mance mi immagino che fossero prestazioni o ti...
0: No, cioè,
1: perché sai, a volte nel locale uno dice vabbè, ma mi faccio delle bevute oppure no?
0: Ah, ti racconto questo episodio. In questo locale di Cinisello, a un certo punto finisco lo spettacolo, vado a farmi pagare e quando esco vedo che c'è un capannello di gente che beve, mangia salatini e guarda per terra. Allora ho detto, ma ci sarà un rinfresco, e mi sono avvicinato anch'io. E c'erano per terra due donne che si stavano accoppiando con cinque uomini, una con due e una con tre. E siccome uno degli uomini aveva un po' di difficoltà, quelli intorno che bevevano e mangiavano salatini gli davano consigli su come fare.
1: Allora... E forse è da lì che ti è venuta la suggestione per questo personaggio.
2: Sono il professor Mauro Colombo. Mauro primo nome, Mauro secondo nome. Genitori, poca fantasia.
3: Prima mi ha detto avrò una voce particolare, mica non sapevo che fosse.
2: Certo. Allora, titolare dello sì. Studio di sessologia Sesso OS.
3: Sesso OS.
2: Niente da dire, niente da dire, non c'è niente da dire.
3: Ogni tanto fa.
2: Non c'è da vergognarsi, sono qui per dare consigli a chi ha problemi sessuali.
3: Prego.
2: Non c'è da vergognarsi.
3: Ha da fare il sesso?
2: No. Chi ha problemi sessuali non deve vergognarsi.
3: Ah, certo.
2: Il vero anormale che invece deve vergognarsi è chi fa sesso felicemente, senza problemi.
3: Perché? Ma perché?
2: Perché è una minoranza, 3-4% della popolazione, sono degli esaltati.
3: Oh, io mi candido tra gli esaltati.
2: Gli uomini maschi hanno quasi tutte disfunzioni sessuali.
3: Quasi.
2: Vai o non va?
3: A statistiche per dire questo.
2: Sale e scende.
3: Questo è un bene, forse.
2: Una volta sale, 10 scende.
3: Ho capito.
2: Si accartoccia.
3: No, a cartoccia. È un'immagine orripilante.
2: Poi ci sono quelli che soffrono di ansia da prestazione. Questo. Quando devono calzare il profilattico non riescono per l'ansia da prestazione. E quindi l'organo sessuale si accartoccia.
3: Si accartoccia, dai. Non voglio immaginare.
2: Perché si accartoccia?
3: Perché?
2: Perché quando l'uomo, il maschio, fa sesso con una donna,
3: sì,
2: in realtà l'uomo non sta pensando alla donna, sta pensando a se stesso.
3: Ah.
2: E pensa, ce la farò, sarò all'altezza, sarà delle dimensioni giuste. E anche la donna pensa,
1: ecco.
2: Ce la farà.
1: Ecco Leonardo, il sesso.

0: Prologo è uno dei personaggi, uno dei tantissimi personaggi che ha interpretato. A parte, mi hanno confermato dalla regia che il locale c'è ancora.
1: Fantasy Club. Bellissimo. Quindi vuoi andare anche tu a frequentarlo?
0: Beh, vorrei fare uno spettacolo lì. Ma quindi scusami, il sessuologo è uno dei tanti, no? È uno dei tanti personaggi che ha interpretato. Ma scusami, tornando a quel periodo lì, tu facevi la tripla, quindi?
1: Sì, spesso facevo pomeriggio. Passavo dalle feste per bambini di pomeriggio ai locali scambi di coppia di notte, quindi passavo tutta la gamma, diciamo, di tipo di pubblico. E la sera andavo qui a Milano alla Corte dei Miracoli, che non c'è più, il locale di Renato Converso, dove andavo, mi faceva salire sul palco per ultimo Renato, dopo l'una di notte, però mi faceva arrivare alle 10. Così mi diceva: vedi tutti gli altri, stai lì, vedi gli altri e poi impari. Questa era la sua logica.
0: È la famosa gavetta, ed è la famosa gavetta che oggi, chissà se alcuni comici giovani, no, che si approcciano invece, che molto spesso arrivano dal mondo del web, hanno in maniera indiretta. Cioè, se una volta, penso, no, ai comici come te di lunga esperienza, magari c'erano anche le serate più indigeste in cui magari il pubblico,
1: certo,
0: rimaneva,
1: mi è capitato di tutto.
0: Oggi invece ti sputano sui commenti, insomma, sì, quella roba là, i gatti morti
1: non
0: ti
1: so
0: ritirano.
1: Cosa è peggio. A me è capitato sempre un locale qui a Milano, anche quello non c'è più, si chiamava la Taverna dei Sette Peccati. Ero con un altro comico e c'erano tre sale in questo locale. La prima sala si lavorava abbastanza tranquillamente, la seconda era, diciamo, al piano interrato, lì era molto tranquilla. L'ultima, che era lontana dall'ingresso, veniva utilizzata solo per addie al celibato nubilato, ed erano sempre tutti ubriachi. Una sera, facendo spettacolo con un altro comico, c'è un signore che si alza, comincia a vagare, completamente ubriaco, comincia a vagare per questa sala, arriva fin sul palco e vomita sul palchetto. Eravamo io e un altro comico, ci siamo amareggiati tantissimo. Ricordo che poi siamo andati a mangiare una pizza dopo lo spettacolo e volevamo entrambi smettere, perché questo ci aveva, insomma, fatto questa immagine un po' triste.
0: So che ti piace molto Paolo Conte, noi ci rinfreschiamo un attimino con un gelato al limone. Mm-hmm.

0: Paolo Conte, Gelato Limone, siamo in compagnia di Leonardo Manera che ci stava raccontando un pochino gli esordi, gli inizi, di che periodo stiamo parlando, di che anni stiamo parlando.
1: Io ho iniziato nell'84, poi la prima serata a Milano l'ho fatta nell'87, marzo 87.
0: Quanti anni avevi, scusami, nell'87?
1: 20.
0: 20 anni.
1: 20 anni, sì, e sì. La prima mia serata a Milano è stata così, in questo locale dove c'era una compagnia stabile di drag queen, di uomini travestiti da donne, ma io arrivando dal paese, da Salò, non sapevo nemmeno che esistessero. Poi sono andato in camerino a cambiarmi con loro e ho visto che invece erano uomini, e uno di loro, al quale io piacevo, ha cominciato a provarci in modo molto insistente con me, cercando più volte di baciarmi. Il proprietario del locale mi ha visto agitato e ha cominciato a farmi bere parecchio whisky. Sono salito sul palco completamente ubriaco e ho cominciato a dire una serie di cose per le quali ridevo io, ma il pubblico, che non capiva, rimaneva serissimo. Alle 6 di mattina di quella stessa notte ho preso il treno per Pavia, dove allora studiavo anche giurisprudenza, e ho dato l'esame di diritto costituzionale.

0: nazionale, dove è successo l'opposto di quello che era successo la sera prima. Cioè, mentre parlavo io ero serissimo, ma il professore invece rideva. E quindi ho capito.
1: Che vita incredibile!
0: E poi le feste per bambini erano impegnative. C'era un mio collega, un clown di Bergamo, che non sopportava più i bambini. Lui faceva gli animaletti con i palloncini e usava i guanti. Sotto i guanti aveva inserito dei sassolini e, fingendo di accarezzare i bambini sulla testa, gli dava dei colpi con i sassolini.
1: Che bastardo!
0: I bambini piangevano perché sentivano il colpo. Le mamme pensavano che i bambini piangessero perché non avevano avuto il palloncino e dicevano: torna al clown che ti fa il palloncino. E lui ricominciava ad accarezzarli.
1: Senti, ma te quindi lavoravi per mantenerti gli studi? Come funzionavano le economie in quel periodo?
0: Ma io ho avuto la fortuna di lavorare subito molto con un'agenzia che faceva anche serate in discoteca a tema, tipo, so, facevamo Goodbye Mississippi, dove era allestita la discoteca come una nave sul Mississippi. Noi eravamo vestiti da cowboy, da baro. Io giocavo per esempio a poker con i gettoni di cioccolata.
1: Mamma mia, ma questo sembra che tu stia parlando del 1300, cioè in discoteca, no,
0: era,
1: ma vi rendete conto cosa
0: fine
1: succedeva?
0: Anni 80.
1: Ma poi scusami, in discoteca c'era quel momento allucinante.
0: Si poteva
1: che...
0: interrompere la musica.
1: Esatto,
0: allora.
1: Che io ho vissuto poche... una volta, fatta una volta sola o due, perché io sono arrivato sul finire di questa tendenza. Cioè, tu andavi in discoteca, si fermava la voce, cioè la gente era infogliatissima. The rhythm is magic, feeling, sì, sì. Stop! Facce ride.
0: Esatto.
1: Ma come cazzo si fa?
0: Però le persone, devo dire, che stavano abbastanza a sentire. Non era terribile in quegli anni. Si poteva fare.
1: Io mi ricordo. Sì, forse no. Io l'ho fatto dieci anni dopo.
0: Io quello l'ho fatto dall'87 al 93.
1: Io dieci anni dopo. Sì, alla fine degli anni 90. Ma era terribile. Era difficilissimo.
0: La cosa impegnativa era perché noi partivamo prima col furgone di pomeriggio con sopra gli allestimenti per la discoteca. Quindi arrivavamo, montavamo tutto, facevamo lo spettacolo, smontavamo e tornavamo poi indietro sempre alle 6 di mattina minimo. E mi ricordo un episodio che è capitato sulla Cisa. Eravamo andati io, una ballerina e un ragazzo che faceva animazione. Il compito di questo ragazzo era inseguire le ragazze in bagno, cioè lui era la sua forma di animazione. Cioè, lui stava seduto sullo sgabello, appena vedeva una ragazza vestita in modo particolare, si capiva che era uno...
1: Un clown, era tipo...
0: Sì, era tipo un clown, inseguiva le ragazze in bagno. Questa era la cosa che faceva come animazione. Tornando all'altezza di Berceto, un po' prima, sulla Cisa comunque, abbiamo bucato una gomma e ci siamo accorti che non c'era la ruota di scorta.
1: Poi lì sono tutte curve, cazzo.
0: Non c'erano ancora i telefoni, quindi abbiamo lasciato la ragazza in macchina e io, questo ragazzo, ancora vestito da clown, siamo andati mano nella mano di notte in autostrada a piedi alla ricerca del primo autogrill con i camion che ci sprecciavano accanto. Io ho ancora l'immagine dopo tanti anni di noi due che per la paura ci tenevamo per mano cercando di arrivare al primo telefono. Poi siamo arrivati in autogrill e abbiamo chiamato soccorso.
1: Ma tutte queste esperienze, tutta questa vita anche così avventurosa, no? Che penso poi abbia suscitato sicuramente la fantasia per riuscire a creare tutti questi personaggi. Quella gavetta lì, alla fine, cosa ti insegna? Cosa ti lascia? No? Perché mi piacerebbe riuscire a esplorare anche proprio questo settore della comicità.
0: Ma ti lascia, prima di tutto, ti insegna un po', dal punto di vista lavorativo, un po' a gestire il pubblico, perché quando ti trovi con un pubblico di ogni tipo, no, a volte che ti... Io ho fatto anche il presentatore di Spogliarelli per 2 o 3 anni in un locale qui di Milano.
1: Ancora, dimmi come si chiama?
0: Che Topazio, il Topazio 90.
1: Il Topazio, ragazzi, ma te mi dici a me, cioè, no, a uno che ha detto a Sofia Loren quello che ha detto, tu mi dici viva il Topazio tutta
0: Topazio
1: la vita. Non
0: funzionava così. Cominciavo io e facevo 10 minuti di spettacolo, mentre la gente gridava perché voleva vedere le ragazze. Poi presentavo queste due ragazze che facevano lo spogliarello, poi conducevo il gioco che queste ragazze facevano con uno del pubblico facendolo spogliare, e poi commentavo il catch femminile nell'olio che queste due ragazze facevano sul ring.
1: Bellissimo.
0: Come se fosse...
1: Ma pensa che... Ma cioè, ma cos'è?
0: E questo l'ho fatto per 2 o 3 anni, fino a quando poi è cambiato il pubblico e poi... Insomma, era diventato difficile, però il sabato sera in quel locale si facevano 5 spettacoli, il pubblico cambiava ogni ora, cominciava alle 10 e poi finivi a tarda notte, insomma.
1: Ma hai finito l'università?
0: No, ho fatto 6 esami e l'ultimo è stato quello di diritto costituzionale di cui prima.
1: Però poi hai fatto ancora lo studente universitario.
2: Finché finalmente arrivi a scuola. Arrivo a scuola, vado al bidello, si chiama Hans, l'unica parola che dice in italiano è bigo! Non mi vuol fare entrare perché sono in ritardo, ma poi lo corrompo con una proposta multiraziale, due bianchini e un negroni.
3: E sei nell'aula dell'esame.
2: Davanti a me ci sono tutti i professori, mi guardano, mi osservano, mi scrutano. C'è anche il professore di storia, è anziano. È così anziano che per spiegare il risorgimento non usa i suoi libri, ma i diari giovanili. In più è severo, se vede qualcuno che sta fumando una canna, prima gliela sequestra. Poi però se la fuma lui e alla fine dice, che storia.
3: Dai, abbiamo capito.
1: Senti, Leonardo.
0: Che non mi ricordavo neanche, questi sono tutti i pezzi.
1: Tutti i pezzi un po' dannati.
0: Questa sarà del 2002-2003 perché...
1: Però voglio dire, quelle esperienze lì, no? Le esperienze che uno fa nella vita poi al comico servono, no? E io quello che cerco di trasferire a volte anche ai ragazzi è che molto spesso serve anche una parte culturale, no? Per cui non credo che i tuoi studi di giurisprudenza, anche se è ovviamente la materia lontana poi da quella che frequenti, siano stati inutili, no?
0: No, serve sempre, per esempio, delle cose nello spettacolo che faccio adesso, delle cose anche che ho tratto, che poi ho rivisitato in chiave comica, però che ho tratto da dei libri, per esempio Desmond Morris, Scimmia Nuda, ho preso dei pezzi lì, li ho riscritti, li ho rivisitati, però utilizzando le cose vere. Quindi secondo me avere più conoscenze possibili è sempre utile anche nel campo della comicità, perché alla fine bisogna raccontare qualcosa, no? E se tu hai delle fonti e delle conoscenze puoi utilizzare quelle cose anche dal punto di vista comico, io credo.
1: Ci dobbiamo interrompere un attimo, ma scusami, perché hai interrotto invece te l'università? Perché non ce la facevi più? Cioè, lavorare, il lavoro era diventato troppo preponderante.
0: Siccome lavoravo anche molto in discoteca, come dicevo prima, poi tornavo di notte e non avevo più voglia di frequentare la mattina l'università, e non frequentando poi mi è passata la voglia.
1: È finita lì, è finita lì. Ah beh, oh, c'è tempo, eh. Sì. Scusa, sei bello, ti lauri in giurisprudenza.
0: Poi adesso gli avvocati hanno tutti di grande visibilità.
1: Un attimo, va bene, noi ci si ferma tra pochino e poi continua l'intervista malincomica a Leonardo Manera.
4: Tu saresti capace di piantare tutto e ricominciare la vita da capo? Di scegliere una cosa sola, e di essere fedele a quella. Riuscire a farla diventare la ragione della tua vita. Una cosa che raccolga tutto, che diventi tutto, proprio perché la tua fedeltà che la fa diventare infinita. Saresti capace.
5: E tu? Saresti capace?
6: Come stai?
7: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
8: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
9: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
10: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
11: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
12: Ehi amico!
13: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
12: ai ai ai,
13: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
12: Evviva!
13: Vai su agenti.it.
11: Agenti.it,
12: dove trovi i tuoi agenti di commercio.
14: Olè! Hey! Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
15: Fineco Private Banking, eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
16: Vi presenta Borse in diretta.
17: Warsaw Fall Cometa non delude i mercati, così mentre Wall Street viaggia in positivo, le borse europee terminano all'insegna della tranquillità, con Milano a più 0,7%. Infatti, anche se al simposio di Jackson Hole il banchiere centrale ha detto che l'inflazione americana rimane preoccupante, non si è sbilanciato su un aumento dei tassi di interesse a settembre, un elemento che ha tranquillizzato gli investitori. Passando all'azionario, sul FTSE MIB, guida i rialzi l'ottomatica a più 2,3%, mentre scivola in coda la difesa a partire da Leonardo, che sfiora cali per il 4%. Rimane poi sotto i riflettori il risico. Sale Unipol dopo che in un'intervista al Sole 24 Ore il presidente Carlo Cimbri ha sottolineato, tra l'altro, come MPS, nell'ambito del riassetto legato all'offerta di Intesa, sarà capofila nel secondo polo bancario italiano in cui confluirà anche Biper. Giorgia Colucci, da Radio Corpo e Radio 24, il Sole 24 Ore.
18: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre

0: Prenota il tuo volo per Miami a partire da 619 euro, andate e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
1: Elegance is a journey. Air France.
0: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
2: Da più di 40 anni li stendiamo tutti. Calzini, camicie, tovaglie, lenzuola. Gli stendi biancheria di Foppa Pedretti soddisfano tutte le esigenze. Li trovi tutti sul sito foppapedretti.it. Funzionali, durevoli, robusti e anche made in Italy. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
3: Come stai?
4: Come stai? Come stai? Come stai?
3: E non rispondere tutto bene.
5: Bentornati a Come stai? Non rispondete tutto bene. Oggi intervista malincomica a Leonardo Manera. Allora Leonardo, intanto ricordo anche il numero WhatsApp per i vostri messaggi vocali. Mandateceli volentieri, diteci anche chi siete al 331-57-55721. Ti faccio ascoltare una clip di un signore che si chiama Federico Fellini, che mi piace molto, senti.
6: Chi ammira di più nella vita reale?
7: Ah ecco, l'altro giorno, dopo mesi che cercavamo uno che venisse a accomodare una pendola a casa mia, si è presentato un certo Aurilli, Sergio Aurilli, il quale ha tirato fuori da una valigetta un cacciavite e si è messo a lavorare lì per un'oretta buona. E questa pendola che non suonava più da un anno e che altri tecnici con grande disinvoltura hanno detto no, ha detto ma a butti, non serve a niente. Questo qui invece lavorando, parlando, cioè a un certo momento l'ho sentito che parlava da solo alla pendola, invitandola a fare la pendola. Alla fine, mentre io già stavo per andare via, proprio sull'ascensore, ho sentito l'aveva fatta di nuovo vivere. E allora, adesso esagero naturalmente, faccio il solito raccontino scudorato, ma però questo tipo che ha voluto poi un prezzo, non voleva quasi niente, diceva che il solo piacere di accomodare la pendola e dargli vita lo ripagava di tutto, dopo invece li ha presi lo stesso, ma comunque era giusto che li prendesse. Ecco, ammiro chi fa bene il proprio mestiere, cioè questo qui non vuol fare altro che aggiustare le pendole, si è fatto pregare molto prima di venire e dopo parlando, siccome abbiamo fatto un pezzo di strada insieme, mi parlava del suo rapporto con gli orologi e con le pendole e non so quale scrittore avrebbe potuto inventarsi una proprietà di linguaggio, una serie di rapporti così delicati, le fantasie che quest'uomo faceva. Dico, ma voglio dire comunque che ho molta stima per chi fa bene il proprio mestiere senza vergognarsi di fare quel mestiere.
5: Adoro questo pezzo di Fellini, dice ammiro moltissimo chi fa bene il proprio mestiere, no? Ecco, il comico è... Intanto la domanda è, il comico è un mestiere? Cioè, perché sai, uno dice faccio il comico, ma poi ci sono persone che sono un comico. Per cui non so mai dov'è
8: però
5: il
8: confine.
5: Però quanti
8: ne conosci tu che sono comici sempre? Io... ci sono, però sono una minoranza secondo me.
5: No, però non è quella. Io non intendo il fatto che, come ci dicono molto a noi,
8: tu dici che c'è un'identificazione col proprio lavoro. Sì, quello sì, io credo di sì. Perché io, come dicono anche altri per altri lavori, comunque non ho mai avuto la sensazione di lavorare. Ecco, alla fine sì, capitano le situazioni brutte, complicate, difficili, però mediamente lo si va a fare volentieri, quindi non si vive come un lavoro pesante, faticoso.
5: Sì, certo, no, perché è vero anche che, per esempio, no, ce lo dicono a volte alle nostre fidanzate o alle nostre mogli, no? Chissà che risate
8: no,
5: ti fai.
8: Io sono stato quasi sempre lasciato per il mio lavoro.
5: Perché?
8: Perché se la serata andavo bene, tornavo a casa contento, se andava male, soprattutto i primi anni, mi malinconivo e quindi stavo magari giorni a cercare di capire come miglioravo e diventavo un po' il centro dell'attenzione.
5: Te ci hai avuto dei periodi giù? Io non penso che un comico...
8: No, ma certo.
5: Noi qui ne parliamo diffusamente, questa trasmissione parla di salute mentale, no? Io penso che un comico che non ha mai sofferto un pochino di depressione, patologicamente o non patologicamente parlando, è un comico che comunque non sa di che cosa tratta, no? Perché tu devi dare un valore alla risata o a quella spensieratezza, no?
8: Beh, io per esempio ho avuto una separazione complicata e la comicità, andare a fare gli spettacoli mi ha aiutato molto, perché quello è stato un periodo anche molto difficile per me dal punto di vista umano, e per me riuscire a fare gli spettacoli era un momento di, diciamo, distrazione mentale in cui non pensavo a quello che stavo vivendo in quel momento nella vita e anche altri momenti, insomma, anche ho avuto qualche problema di salute e in tutti questi momenti sicuramente fare gli spettacoli mi ha aiutato.
5: E riuscivi a trovare una chiave ironica all'interno di...
8: E io racconto per esempio al spettacolo quello che mi è successo veramente quando mi hanno tolto la safena. Io ho dovuto togliere la safena, che è questa vena che corre dalla caviglia fino all'inguine. Avevo l'anestesia spinale, quindi ero sveglio. sentivo tutto perché ero anestetizzato solo dalla vita in giù, e mentre mi operavo a un certo punto il chirurgo dice mi sono rotto i coglioni di questa operazione, non c'è nessuno che va avanti al posto mio. Allora io che ero sveglio gli ho detto guardi, se potessi andrei avanti io. E poi dico, non so cosa è successo dopo perché poi mi ha fatto l'anestesia totale, però diciamo, a parte l'anestesia totale il resto è vero. Lui se n'è andato e arrivava un altro medico che passava di lì, ha detto va bene dai, vado avanti io. E però dopo tra l'altro ho avuto un trombo alla gamba, non so se sia dipeso da quello o no, però insomma.
5: E trovi gente, ti capita... O come è cambiato secondo te l'approccio anche all'ironia nel mondo, nella società, no? Perché io a volte, vedi, tu hai fatto una battuta in un momento delicato e magari c'è uno che si incazza per la battuta, cioè come la prende come un attacco, come una violenza.
8: E ormai
5: no?
8: si offendono tutti. Si offendono tutti, e basta vedere anche qui in radio, no? Arrivano tanti messaggi, anche quando si parla di qualcosa c'è sempre qualcuno che si offende e non c'è più, secondo me, manca un po' di leggerezza, ecco, saranno anche i tempi complicati che stiamo vivendo, però un po' di leggerezza secondo me nell'approccio alle cose è venuta a meno.
5: Ma prima c'era forse un po'
8: di più, forse la vita era anche un po' diversa, si viveva mediamente forse anche nei primi anni 2000 con un po' più di spensieratezza, quindi anche l'approccio ai problemi della vita era un po' più leggero.
5: Si dice spesso, no, che c'è bisogno di ridere, no? C'è bisogno di staccare. Io mi ricordo tanti anni si diceva vabbè, ma staccate la spina, guardatevi la televisione Colorado, guardatevi Zelig.
8: Ai tempi c'era, quando ero adolescente io, Drive-In, che era l'appuntamento per me fisso da adolescente.
5: Ora c'è bisogno secondo te di staccare la spina o di attaccare la spina?
8: Ma no, io vedo che adesso il tipo di comicità che si apprezza è quello che ha a che fare con la realtà, quindi rivedere la realtà magari da un'ottica diversa, no? Da quel modo di pensare alternativo che può farti appunto vedere le cose con più leggerezza.
5: Ti faccio sentire che cosa combinavi nei panni di uno chef.
9: Buongiorno a tutti, sono Bernardo Ferruccio Ronchi Baroncelli, chef emozionale. Io non cucino, io creo. Infatti c'è chi mi chiama maestro, c'è chi mi chiama eccellenza, c'è anche chi mi chiama lampadario, perché illumino le giornate dei miei clienti, dicono buonasera lampadario. C'è anche qualche sciagurato che dopo aver pagato il conto mi chiama brutto bastardo, ladro delinquente, ma è una piccola minoranza della quale non voglio tener conto. Allora, nella mia dimora culinaria, il desco di Nietzsche, a pannocchio di Castelbiondo, è di rigore l'eleganza.
5: Senti Leonardo, ma come nascono questi personaggi? Come ti vengono? Che poi caratterizzi anche con l'aspetto, con i costumi, con la voce.
8: Di solito dal modo di parlare, non so perché mi capita di camminare per strada parlando da solo, facendo anche delle voci mi vengono così, e allora una volta che mi è venuta la voce penso che personaggio potrebbe parlare con questa voce, e allora poi me ne immagino alcuni. Questo per esempio non era nato come chef, era nato come un radical chic generico, poi però invece ho fatto questo chef un po' fighetto, però di solito è un modo di parlare. Sprecacenere, quello che ho fatto anche con te, quello che era,
5: certo,
8: quello è nato ascoltando un ragazzo che parlava sul web, che parlava proprio in questo modo, ultimo modello di telefono, e parlava in questo modo, ti è confidanzata.
5: Ora ce lo sentiamo, sprecacenere da Colorado.
10: Sono sprecacenere tonato, sono venuto a leggere una email alla mia ex fidanzata Marillena, che mi ha lasciato perché dice che l'unico modo per fare l'amore con me è non pensare che sta facendo l'amore con me, ma pensare a quelli che l'ha fatto prima, agli altri uomini che l'ha fatto prima. Il problema è che prima è anche 5 minuti prima.
5: Aia.
10: Marillena, ti scrivo per dirti che da quando tu mi hai lasciato ho fatto un corso di seduzione, perciò ogni volta che mi guardo allo specchio mi viene voglia di baciarmi.
5: A pezza.
10: Però mi mancano le cose che facevamo insieme, come quando siamo andati insieme al cinema a vedere Titanic, che poi a casa...
5: Titanic!
10: Sono io quello che ho visto presuntuoso, tu fini schifoso cane!
5: Mi sputa addosso, una cosa orrenda.
10: Volevi che io facevo un quel di capro, perciò mi mettevi nella vasca da bagno, mi tenevi la testa sott'acqua fino a quando affogavo. No. Sto pelato qui, no, ma tutti marroni, sto pelato schifoso, vengo lì ti spacco la testa, pelato con questi baffetti schifoso, pelato.
5: E io mi ricordo quando facevi spreca cenere a Colorado, che poi ti dovevamo tenere io e Scintilla, perché tu ti andavi proprio a...
8: lanciare verso il pubblico, perché questo personaggio in realtà fingeva di arrabbiarsi col pubblico perché non capiva, si offendeva se il pubblico rideva, ecco, diciamo così, e quindi andava ad aggredire il pubblico e voi mi tenevate.
5: E chi era questo qui? Chi era Spreca Cenere? Chi è oggi?
8: Spreca Tornato, secondo me è una persona che rispecchia un po' i nostri tempi, che è uno che è un po' leggermente ignorante, anche un po' aggressivo, ma in fondo è una persona buona, perché lui non farebbe male a nessuno, però si infastidisce quando qualcuno ride mentre lui parla, perché gli spacco la testa se questo qua ride.
5: Esatto, che forse politicamente c'aveva anche questo giacchetto, no, con scritto Italia, che ricordava un vecchio politico ancora in auge. Che
8: poi, nella mia idea era proprio
5: Salvini,
8: no, nella mia idea proprio era lo specchio dell'italiano che tende a diventare così, sempre più aggressivo, sempre per più quello aggressivo. Che gli ho messo la felpa dell'Italia.
5: Ti inseguono i personaggi? Cioè, nel senso che mentre cioè, li sogni, ti rincorrono a volte, no?
8: No.
5: Stacchi,
8: no,
5: quando ti levi la parrucca, quando ti levi, sei finito.
8: A volte mi è capitata, ecco, una fidanzata che mi ha chiesto di fare i personaggi durante l'atto sessuale. Cioè,
5: questo me lo devi raccontare.
8: C'era una mia ex fidanzata che era appassionata di, in particolare di due miei personaggi.
5: Di chi?
8: E Peter, il ragazzo di Brescia, che forse c'è qualche clip anche.
5: Sì.
8: E poi uno che non ho mai fatto invece in televisione, che è un vecchietto che parla in questo modo. E allora lei voleva...
5: Ora, Peter...
8: noi... Peter, ciao a tutti, sono Peter, e parla così.
5: Esatto, c'abbiamo una clippettina, la sentiamo.
11: Ciao a tutti!
12: Se non si capiva,
11: mi chiamo Peter, vengo da un paese, li diciamo metafora, la collina, la montagna, la steppa, che
12: la steppa, famosa steppa,
11: non puoi sbagliare, si chiama Parpo, diciamo che lì purtroppo non c'è molto da fare, diciamo che vai o al bar o vai a messa, allora diciamo che il prete, per limitare il fenomeno dell'alcolismo, celebra 12 messe al giorno.
5: Il vecchietto lo capisco meno, francamente. Il vecchietto lo capisco
8: secondo
5: meno.
8: Me era un po' attratta dalle persone avanti con l'età e quindi voleva provare l'ebbrezza di...
5: Senti, ma invece una volta che hai fatto uno spettacolo, un'occasione, e proprio, cioè, hai visto che le risate mancavano?
8: Beh, due volte mi è capitato di rischiare di essere picchiato. Quando facevo il mago comico, facevo un gioco in cui prendevo l'orologio dello spettatore, lo mettevo in un sacchettino e poi cominciavo a calpestare questo sacchettino dove c'era l'orologio dello spettatore. Si faceva un cambio, io fingevo di mettere il sacchetto in un sacchettino, in realtà facevo un cambio, lo mettevo in un altro sacchetto e poi rompevo quello finto. Ero in una discoteca di Praia Mare, vicino a Scalea, tra Campania e Calabria. Ho fatto lo scambio, ma mentre avevo già cominciato a rompere l'orologio mi è venuto il dubbio di aver sbagliato a fare lo scambio, quindi che stavo rompendo l'orologio vero. L'ho aperto, era un orologio d'oro e avevo già rotto il cinturino.
5: E quindi?
8: Si è formato il gelo. Questa ragazza che mi ha dato l'orologio era lì col fidanzato e una serie di suoi amici, mi hanno accerchiato, mi volevano picchiare, sono dovuti venire i buttafuori del locale, mi hanno portato via e di corsa, poi ho dovuto allontanarmi perché questi appunto ce l'avevano giustamente con me.
5: Ci si ferma un attimino, si torna tra poco con Leonardo Manera.
13: Il futuro è passato e non ce ne siamo nemmeno accorti.
14: Ma chi l'ha detto? Buttare via la propria vita significa farne il migliore degli uomini. Vivere come ci pare e piace costa poco, perché lo si paga con una cosa che non esiste: la felicità.
13: Mi associo.
14: Ah, sì?
13: Siete due individualisti intellettuali, come posso dire? Fracichi?
2: Come stai?
3: Strade in diretta.
15: Una buona serata, ben ritrovati all'ascolto. In Veneto, sulla A22 del Brennero, lunghe code per un incidente tra allacciamento A4 e Nogarole Rocca in direzione Modena. Ci spostiamo in Lombardia, a Milano, sulla tangenziale ovest, un incidente provoca incolonnamenti tra Innesto A7 e Quinto De Stampi in direzione Bologna. Ancora disagi poi a Cremona per allagamenti, riaperta la A21 in direzione Torino, permangono code tra Cremona e Castelvetro. E sul tratto piemontese dell'autostrada dei Vini, code per un veicolo in panne tra Asti Est e Asti Ovest in direzione Torino. Traffico molto intenso in questo venerdì di controesodo, lunghe code sul piazzale italiano del traforo del Monte Bianco. Sul tratto emiliano dell'autostrada del Sole, incolonnamenti per un incidente tra numerosi veicoli tra Terra di Canossa e Parma in direzione Milano. Infine segnaliamo ancora disagi a sud di Roma per un incendio che provoca la chiusura in entrambe le direzioni della Pontina tra Spinaceto e Castel di Decima. È tutto, Strade in diretta torna nel corso della serata.
16: Come stai? Come stai? Come stai? E non rispondere tutto bene.
5: Eccoci qua, siamo con Leonardo Manera. Vi ricordo il nostro numero di telefono WhatsApp al quale potete

0: Potete mandarci i vostri messaggi vocali 331-57-55-721. Approfondiamo le carriere, le vite dei comici anche da punti di vista magari più inesplorati. Leonardo prima ci parlava di come fosse complicato anche in certi ambiti riuscire a far ridere, anche perché insomma l'effetto è immediato, l'effetto, mentre un attore può dire boh, mi è piaciuto, non mi è piaciuto, insomma lì se non senti ridere
1: nella
0: il fallimento è immediato,
1: può,
0: no?
1: Sì, non si può barare, perché la gente appunto ride o non ride, quindi.
0: E poi lì nasce un po' un senso di frustrazione,
1: se, ah, se non ridono. Sì, a me è capitato, mi ricordo tanti anni fa, ero in un pub di Torino, io avevo un impiantino tipo karaoke, sentivano solo i primi tavoli, c'era stato Torino Piacenza di Coppa Italia e arrivano questi 50 ultras del Piacenza che cominciano per tutto il tempo senza motivo a fare cori da stadio come se io fossi l'arbitro contro di me, quindi io ho fatto diciamo 40 minuti con questi che continuavano a urlarmi contro. Sono rientrato in camerino, che era la cucina del pub, e ho cominciato a prendere a calci delle casse di cipolle per la frustrazione, e sono uscito senza farmi pagare. Il proprietario del pub mi ha inseguito lamentandosi con me perché gli avevo rovinato le cipolle.
0: Mamma mia, mamma, ma che vita, che cosa sono queste vite qui? Vi rendete conto?
1: E io lì adesso... per esempio, scusa, in quel caso mi ricordo, no, si diceva problemi con le fidanzate, perché dopo quella serata ricordo che rimasi veramente giù di morale per parecchi giorni, e lei a un certo punto diceva vabbè, ma se questo lavoro ti deve condizionare così lascia stare, perché io non ce la faccio più, mi diceva lei.
0: E Leonardo è una persona che ha anche una playlist esaltante, e infatti sentite già in sottofondo è partito un capolavoro di Francesco De Gregori, Rimmel. È qualcosa

0: Bellissima canzone, Rimmel, De Gregori. E mi dicevi, la tua fidanzata per questa, in quell'occasione, della scelta di cipolle, si è detto: ma smettila, no? Sì, sì. Hai mai pensato di smettere?
1: In realtà no, solo nel 96, quando ho smesso di fare il mago comico per poi dedicarmi all'altro, e quell'anno ho lavorato poco, e allora andai a fare un colloquio per fare il telefonista al call center, a una delle prime televisioni, delle prime pay tv, che non ricordo più come.
0: Telepiù?
1: Sì, poteva essere Telepiù. Mi presero, ma io rinunciai perché poi mi resi conto che
0: non sarei
1: riuscito.
0: E poi quando è arrivato Zelig?
1: Allora, io prima di Zelig ho fatto altre trasmissioni, ho fatto Ciro, Paperissima Sprint, ero stato al Maurizio Costanzo Show, ho fatto un anno a Quelli che il Calcio, quella è stata anche un'altra scuola. Facevo le telepromozioni in diretta a Quelli che il Calcio, quando era uno degli ultimi anni di Fazio. E erano in diretta e dovevano durare 2 minuti o 1 minuto e mezzo, dipende. E in una in particolare c'era la viennetta, un gelato, diciamo, e mi avevano detto: entra deciso col cucchiaio quando la prendi, perché è gelata e se tu non entri deciso non riesci a prenderla. Allora io sono entrato deciso, è partito mezzo gelato ed è andato sul pavimento, col regista che per 18 secondi inquadrava il gelato che si scioglieva sul pavimento. Grande dramma, perché per l'azienda ovviamente non era una bella immagine. Allora se l'erano presa con me.
0: Ma perché era in diretta questa?
1: Era in diretta, erano tutti in diretta.
0: Ah, caspita!
1: E ricordo che quando c'era anche Teocoli spesso in studio, e lui faceva apposta a interrompere dando la notizia di finti gol, in modo che noi interrompessimo, poi bisognava ricominciare, e durava sempre qualche secondo in più. Se duravano di più, la Rai doveva pagare le multe, perché si sforava il tetto pubblicitario. E quindi Teocoli faceva apposta e diceva gol, interrompevamo, poi si riprendeva, si sforava sempre e poi venivano
0: disastro.
1: A prendersela.
0: Era un disastro, era un casino, era un casino, bellissimo, un bellissimo casino. Comunque no, dicevo di Zelig, perché diciamo
1: Zelig
0: nel 2000 poi ha avuto un exploit con il Circus che ha avuto un successo incredibile, cioè è stato quasi un problema il grande successo di Zelig, no?
1: Io ho iniziato nel locale nel 93 a lavorare a Zelig e poi invece in televisione nel 2000, e dopo ho fatto praticamente tutte le edizioni, credo tranne una. Ma è stato bello i primi anni, perché ci conoscevamo già tutti lavorando più o meno negli stessi locali, quindi ci siamo ritrovati lì, avevamo già tutti abbastanza repertorio perché lo facevamo da.
0: C'era davvero una bella aria, no?
1: I primi anni sì, eravamo in 11, 12, pochi, ci si conosceva tutti, ci si aiutava anche nei pezzi.
0: Ma quando c'è stato poi quell'exploit dove veramente erano...
1: Nel 2003
0: che erano degli share pazzeschi, milioni e milioni di telespettatori, no? Cioè lì il boom che avete avuto è stato poi un boom di cui alcuni colleghi ancora oggi sentono i benefici, no?
1: Beh, cioè, tutti più o meno, perché in un modo o nell'altro ci guardavano così in tanti che a distanza di tanti anni, anche se io non lo faccio più dal vivo, mi dicono ancora Fluoro, Adriana, oppure il cinema polacco, Kripstak e Petrektak. Sono cose che sono rimaste un po' nella memoria di chi c'era in quegli anni, quindi di quelli vecchi come me.
0: E diciamo, quell'anno lì cos'è successo? Boom! Soldi, serate, com'è andata?
1: Sì, succedeva che noi facevamo le prove la domenica sera, registravamo al locale, poi lunedì e martedì registravamo 2 volte la stessa puntata, poi il martedì si partiva e tornavi la domenica mattina, perché eri sempre in giro a fare serate.
0: Tutti i giorni?
1: Quasi tutti, sì, in quegli anni.
0: E senti, cioè, io a volte cerco, lo dico io, ti levo da questo imbarazzo, io penso che i comici poi siano una congregazione di gente che poi dopo tutto non è simpaticissima.
1: No, sono d'accordo con te.
0: Cioè, lo so che è complesso dirlo e raccontarlo.
1: No, è vero, ma siamo tutti molto ego riferiti, no? Secondo me, facendo sto lavoro tendi a considerare molto te stesso. Poi, secondo me, per salire sul palco devi pensare comunque di essere il più bravo. Quindi devi avere una... almeno quando sei sul palco una certa autostima. Magari fuori dal palco non ce l'hai, però in quel momento lì ti devi considerare molto.
0: Perché io la trasmissione che sto facendo è quello che cerco di veicolare, anche il fatto che una vita complessa, soprattutto quando non arrivi a dei risultati televisivi e quindi devi un po' mantenerti come hai fatto te quando eri più giovane, che uno fa 1, 2 spettacoli al giorno, prendendo anche magari delle cifre non certo così abbondanti. Poi dopo la frustrazione legata al fatto che magari ti trovi davanti a un pubblico che non è predisposto. Poi dopo, cioè, tutte queste cose acuiscono, no, degli aspetti di frustrazione, di malinconia, di invidia anche rispetto al fatto che tu esci per ultimo, io esco per primo, con me hanno riso di più, con me hanno... Come si fa ad affrontare sto mestiere mantenendosi un po' equilibrati?
1: Secondo me a un certo punto fai un po' pace con te stesso e smetti anche un po' di guardare gli altri, perché secondo me è vero che subentra questa invidia di vedere uno che magari è più successo eccetera, però se continui a fare così vivi male, perché ci sarà sempre qualcuno che è più successo di te. A un certo punto, quando smetti di guardare gli altri, riesci un po' a concentrarti di più su di te e anche sul resto della tua vita che fai al di fuori del palco, puoi cominciare a vivere meglio.
0: Noi diamo sempre dei consigli, senti questo.
2: Hai paura del giudizio degli altri, ma sai chi sono gli altri? Sono persone che hanno paura del tuo giudizio. Tutti stanno recitando la stessa commedia, tutti si preoccupano di come appaiono mentre guardano come appaiono gli altri. È un teatro dove nessuno guarda davvero lo spettacolo perché tutti sono troppo impegnati a chiedersi come stanno recitando. Eppure lasciamo che questo teatro invisibile decida tutto. Cosa indossiamo, cosa diciamo, cosa sogniamo, cosa osiamo. Rinunciamo a cose che amiamo per paura di persone che domani nemmeno ricorderemo. Ma pensa all'ultima volta che hai giudicato duramente qualcuno. Quanto tempo ci hai pensato dopo? 5 minuti? 10? Poi sei andato avanti con la tua vita. Ecco quanto spazio occupi nella testa degli altri. Esattamente quanto loro occupano nella tua. Quasi niente. Quindi smettila di vivere in funzione di un pubblico che non sta guardando. Il palco è tuo. Recita per te.
0: Che ne pensi, Leo?
1: Beh, sicuramente noi siamo in balia del giudizio degli altri nel lavoro che facciamo, però è anche vero che secondo me se facciamo questo lavoro è perché in fondo vorremmo l'amore degli altri. Quella è la cosa che cerchiamo, no? Di essere apprezzati magari per carenze che ci sono in altri settori, ma io credo che attraverso la risata chi fa il comico cerchi l'amore del pubblico, per dire per un po' mi sono sentito amato. Ed è quello, secondo me, il problema anche, perché uno l'amore dovrebbe cercarlo magari in altri ambiti. Se invece tu te lo vai a cercare lì, forse qualche problema ce l'hai.
0: Come
1: detto. Sì.
0: Ma nel tuo caso dall'infanzia?
1: Secondo me, vabbè, io avevo una famiglia, insomma, mia madre che era estremamente apprensiva, secondo me eccessivamente, mio padre col quale non ho mai avuto rapporti fisici, no? non sono mai riuscito ad abbracciare mio padre, neanche a dargli la mano prima che morisse, perché lui non voleva, quindi era totalmente...
0: Quindi non ti ha mai abbracciato?
1: Mai.
0: Ti ha mai detto ti voglio bene?
1: Mai.
0: Mai?
1: Mio padre mai. Mio padre era di una generazione per cui forse il vero uomo doveva non mostrare mai il proprio affetto neanche nei confronti del figlio. E forse io penso che questa cosa un po' mi sia mancata. E quindi ho cercato altrove, diciamo così.
0: La compensazione della tua felicità non avuta è quella di creare...
1: Sì, non posso dire che fossero cattivi genitori miei, perché però questa cosa soprattutto da parte di mio padre mi è mancata molto. Cosa che io cerco invece di fare con mio figlio, di abbracciarlo, di tenergli la mano, no? Di fargli sentire anche fisicamente che ci sono, proprio perché mio padre non era così.
0: Quanti anni ha tuo figlio?
1: Adesso 17.
0: Senti, e invece mi hai detto prima della perdita di tuo fratello, no? Che cosa accade quando c'è un episodio brutto, un lutto, e tu la sera però devi far ridere la gente?
1: E io quella sera avevo uno spettacolo a Tarvisio 2 anni fa. E appena finito lo spettacolo mi ha telefonato mio figlio, mi ha detto guarda che mi hanno chiamato i cugini, hanno detto che zio Carlo è morto. E allora ho preso subito la macchina, sono partito, però è stato molto complicato perché tuttora io faccio fatica a parlarne, perché è stato, quando ero bambino, dal mio punto di vista il vero mio padre è stato mio fratello. E quindi quando è mancato è stato un grosso problema per me, anche se alla fine non avevamo più tanti rapporti, però mi era rimasta l'immagine, no? La sensazione di quando ero bambino.
0: E non hai fatto lo spettacolo?
1: No, poi li ho interrotti per...
0: Cioè quella sera lì non l'hai fatto?
1: No,
0: okay.
1: Poi sono stato fermo un po' di giorni.
0: Non ce la facevi, eh?
1: No, mio fratello. Mentre sono riuscito a lavorare dopo la morte di mio padre, dopo la morte di mia madre, Invece dopo la morte di mio fratello no, non ce l'ho fatto.
0: Questo credo che sia, per chi ci ascolta, uno degli aspetti più interessanti, no? Cioè, nel senso che poi questo è un mestiere che comunque non puoi fare sempre, cioè nel senso che comunque è qualcosa che alla fine ti prende dalle viscere, e nella misura in cui qualcosa non ce l'hai non la puoi dare, perché the show must go on, sì, fino a un certo punto.
1: In generale direi che si può fare, ci sono alcuni eventi dove secondo me un attimo devi fermarti.
0: Allora anche noi ci si ferma un attimo e se ne parla ancora tra poco.
3: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
4: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
5: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Sono le 19.
8: GR24, il sole 24 ore.

0: produzione di Report affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. A Ranucci proposte 3 opzioni. La protesta degli inviati del programma. La valanga fra Nepal e Tibet. Si cercano le persone intrappolate nel tunnel di una centrale idroelettrica. 2.400 i dispersi. Tromba d'aria su Cremona. Danneggiati anche il Duomo e il Palazzo Comunale. Un centinaio di persone evacuate ad Arzana in Sardegna per un vasto incendio. Calcio, Leao dice addio al Milan, ha scelto il Galatasaray, stasera rossoneri in campo a San Siro contro il Venezia. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. Il giornalista Sigfrido Ranucci è fuori da Report. La conduzione, fa sapere la RAI, è affidata a 2 persone, Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Offerte a Ranucci altre opzioni all'interno dell'azienda.
1: Via Ranucci. Dopo giorni di polemiche e indiscrezioni, l'azienda comunica ufficialmente la sua decisione. La guida della trasmissione d'inchiesta di punta di Rai 3 sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, 2 risorse interne, entrambi inviati di Report. Una conduzione a 2, sottolinea Viale Mazzini in una nota affidata a 2 giornalisti selezionati e vincitori del concorso Rai nel segno della professionalità e dell'esperienza maturata sul campo. Ma la redazione di Report insorge. Decisione completamente irricevibile, inaccettabile nel metodo e nel merito, e le figure scelte non sono in alcun modo rappresentative della storia e dei valori di Report, scrivono in una nota gli inviati storici annunciando di voler abbandonare in blocco il programma. Mentre Ranucci, al quale la RAI avrebbe offerto 3 opzioni, un incarico a Rai News o al TG3 o un ufficio di corrispondenza, replica attraverso il suo legale, una decisione che condanna la vittima di un attentato e l'indipendenza dell'informazione pubblica. Ranucci, scrive l'avvocato Roberto De Vita, per ora non condurrà Report, ma condurrà la più importante battaglia per la difesa della libertà e del giornalismo d'inchiesta in ogni sede. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
0: Gli aggiornamenti sulla valanga caduta mercoledì fra Tibet e Nepal. Il numero delle vittime continua a salire, quasi 600 quelle accertate, ma restano oltre 2.400 i dispersi. In particolare si cercano con grande difficoltà molte persone intrappolate nel tunnel di una centrale idroelettrica. Stiamo cercando di raggiungere le comunità per portare aiuti, racconta al microfono di Cristina Carpinelli padre Silas Bogati, vicario apostolico in Nepal.
2: Nepal, flash flood of 2026 August.
3: La violenta devastazione che ha colpito questa parte di Nepal il 26 agosto ha lasciato intere aree distrutte, un muro di acqua ha spazzato via edifici enormi, case, ponti, le strade, interi villaggi. Mi racconta così padre Silas Bogati, vicario apostolico in Nepal. Mentre si ritrovano i corpi senza vita, restano ancora circa 2.000 persone disperse. Ci sono tanti stranieri perché questa è una zona di pellegrinaggi religiosi, mi racconta. Quello che sta facendo Caritas è dare il più possibile una mano. Una nostra squadra è sul posto, quasi nell'epicentro del disastro, ma ci sono tante aree ancora inaccessibili. Stiamo distribuendo beni di prima necessità. Il timore però è anche che arrivi una seconda ondata, una seconda esondazione, conclude padre Bogati. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Una tromba d'aria si è abbattuta nel pomeriggio su Cremona con grandine e forti raffiche di vento. Danneggiati anche il Duomo e il Palazzo Comunale. Sono crollati la copertura di una guglia della cattedrale e il tetto della torre civica del municipio. A causa del maltempo, qui ci spostiamo sopra Canazei, alla funivia del Saspordoi, che è stata chiusa con circa 200 persone che sono state soccorse. È stato creato un cordone di un centinaio di persone per accompagnare i turisti nella discesa. 3 sono rimasti leggermente feriti. Qui invece siamo in Sardegna, sono arrivate alle porte di Arzana le fiamme divampate nel pomeriggio nel bosco davanti al paese dell'Ogliastra, evacuate oltre un centinaio di persone. La situazione è drammatica, fa sapere il sindaco. E non aiuta il caldo record che si registra proprio in Ogliastra con temperature che hanno sfiorato i 46 gradi. Il presidente russo Vladimir Putin avrà un incontro con il suo omologo cinese Xi Jinping il 31 agosto a Bishkek in Kirghizistan. Kirghizistan a margine di un vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. La notizia arriva da fonte russa. Intanto negoziati sospesi per la guerra in Ucraina. La conferma arriva dal portavoce del Cremlino Peskov, secondo cui non ci sono nuove idee. Negoziati sospesi e attacchi che proseguono. Un magazzino con migliaia di libri dei principali editori ucraini è andato in fiamme in un raid delle forze di Mosca nella regione di Kiev. Ed è stallo anche per la guerra in Medio Oriente.
4: Non attuate le sanzioni statunitensi contro di noi, mettono a rischio milioni di vite, l'appello di Teheran al mondo, mentre la nuova morsa finanziaria e commerciale di Washington fa le prime vittime, una società con sede a Hong Kong e le filiali negli Emirati della Misr, la seconda banca d'Egitto. Il blocco navale su Hormuz resta in vigore, fa sapere intanto la Casa Bianca, dopo l'annuncio di Trump di averne sminato e aperto le rotte internazionali, su cui ora transiterebbero circa 30 petrolieri al giorno, la metà dei flussi anteguerra. Lo stretto riaprirà quando gli Stati Uniti e Israele fermeranno il conflitto anche in Libano e a Gaza, risponde l'Iran, in un dialogo fra sordi che certifica una volta di più il perdurare dello stallo negoziale. E non va meglio la diplomazia europea col rinvio sine die dei colloqui su Hormuz promossi da Turchia e Germania, che avrebbero dovuto tenersi domenica a Istanbul anche con Francia e Regno Unito. Intanto continua l'offensiva regionale di Israele, che torna a colpire in Siria, Libano e territori palestinesi. Diverse le vittime e i feriti nei raid nel sud della striscia e a Gaza City. L'IDF rivendica l'uccisione di un capo di Hamas a Jenin. Non ci sono alternative al nostro piano di pace, ripete il direttore del Board of Peace, che ha già raccolto 7 miliardi di dollari per la ricostruzione. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Le parole molto attese del presidente della Federal Reserve Kevin Warsh all'incontro fra banchieri centrali a Jackson Hole nel Wyoming. Warsh ha detto che l'inflazione negli Stati Uniti ha rallentato ma è ancora troppo alta e lascia aperta la possibilità di aumenti dei tassi per contrastare l'aumento dei prezzi.
5: I'm impressed by the overall performance of the economy.
0: Sono impressionato dall'andamento generale dell'economia americana, che sembra essersi rafforzata, ha detto Warsh. Un indicatore di tale forza è la capacità di un'economia di resistere agli shock, e da questo punto di vista sia l'economia reale che la finanza hanno dato prova di una notevole resilienza. Rafael Leao, così passiamo allo sport, ha deciso, lascerà il Milan per il Galatasaray. Il portoghese, dopo giorni di trattative con il club turco e l'Aston Villa, ha scelto alla fine di andare al Galatasaray. Il numero 10 rossonero ha optato per la Turchia a 12 milioni di euro a stagione. Gli inglesi avevano messo sul piatto un ingaggio da 7 milioni e mezzo l'anno. Si chiude così la storia di Leao al Milan. E riparte questa sera la Serie A proprio con il Milan, che riceve in casa il Venezia. Oggi poi ci sono stati sorteggi di Europa e Conference League dopo quelli di Champions.
6: Su un paio di punti possiamo essere tutti d'accordo, al di là dei campanili e al di sopra delle nebbie perenni del pessimismo, ovvero Milan e Juventus sono le superstar dell'Europa League prossima avventura e l'Atalanta è la favorita della Conference. Più di noi lo dice il ranking, che eleva su tutte le altre partecipanti la squadra di Sarri. Poi possiamo nascondere tutto questo sotto montagne di sabbia, ma vorremmo tanto che dopo la grande carestia questo possa essere l'anno del raccolto. Motivo per cui i sorteggi del venerdì non devono trasmettere ansia, anche se è oggettivo che alla Juventus sia andata normalmente bene, al Milan meno. Chiellini dice che Ildiz starà fuori qualche mese e che le ultime ore del mercato qualcosa cambieranno. Vedremo quindi quale Juve giocherà in casa contro Real Sociedad, Rennes, Omonia e NEC e in trasferta contro AZ, Ferencváros, Celta Vigo e Beersheba, in uno spicchio ispanico-olandese. Più britannico il viaggio del Milan con le inglesi Sunderland e Bournemouth, più le non semplici Benfica e Salisburgo. Per entrambe scongiurati viaggi ai confini dell'Europa, ha rischiato invece l'Atalanta, che troverà il Kairat Almaty, sì, ma a Bergamo. Unico asterisco di lusso sulla sua strada, la trasferta di Amsterdam con l'Ajax. Carlo Genta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ed è tutto per questo GR 24, curato e condotto da Maria Piera Ceci, in regia Valeria Bernardi. Vi lasciamo a Paolo Ruffini.
7: GR 24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
8: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
9: Ehi, amico!
10: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori, vai su agenti.it.
8: Agenti.it,
9: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
11: Come stai? E non rispondere tutto bene.

0: di realizzarlo, e secondo me Giorgio Panariello sarebbe l'attore perfetto. Renzo Montagnani aveva un figlio con una disabilità gravissima, e una disabilità che ai tempi lo costringeva anche a lavorare molto. In realtà Renzo Montagnani era un attore che veniva dall'Accademia, aveva fatto Brecht, Shakespeare, e poi dopo si era prestato ai famosi B-movies, ai film di serie B, no? E anche per tenere le cure di questo figlio. E caspita, lui aveva una vita difficilissima, beveva molto, è morto di cirrosi epatica perché era alcolista, e aveva questa grande deficienza proprio familiare che non lo portava mai a colmare questa mancanza. E mi ricordo tantissime persone, soprattutto una volta a Cannavale, mi disse che non riusciva a tenere il figlio in un istituto, lo portò nella roulotte. E quando lo portò nella roulotte, questo ragazzo era macrocefalo, e molto spesso quella disabilità, quando una disabilità cognitiva, anche l'affetto si mostra con la violenza. Succede che lui era in questa roulotte con questo bambino grande che lo riempiva di botte e non sapeva come fermarlo. Bussano: Renzo, stiamo pronti per girare. Arrivo. Renzo, siamo pronti per girare. Arrivo. Allora a un certo punto si apre la roulotte e lui esce che è una maschera di sangue. Arriva la costumista, gli mette una vestaglia addosso, lui entra nel teatro di posa, si asciuga un attimo, si asciuga il sangue, si asciuga le lacrime, si leva la roulotte. Dai, dai, motore, dai, che ci siamo rotti, dai, forza, motore! Lui si mette in una vasca da bagno con una mutandona. Azione!
1: Giulia, che cos'hai stasera?
2: Non sono brava solo a letto, vero?
1: Giulia, ti prego, non ricominciare!
2: E invece ricomincio! Io sono stufa di andare per tetti come una gatta in calore! Sono stufa di aspettare che tua moglie vada in vacanza per passare una giornata intera sola con te! Di inventare delegazioni russe, cinesi, arabe, afghane!
1: Giulia, ti voglio un bene dell'anima. L'anima degli mortacci tua.
0: Io è lì che ho avuto tutto quello che poi è la mia passione, che mi porta anche a fare questa operazione, cioè di come alla fine la comicità sia un crinale sottilissimo tra la tragedia e il ridicolo, no? Come diceva Chaplin, cioè se uno scivola su una buccia di banana tu ridi, ma se non si rialza piangi.
3: Sì. E io dico anche sempre che secondo me la comicità serve a esorcizzare i problemi della vita, perché nasce in origine per esorcizzare la paura della fame, della morte, in modo però condiviso. Se ci sono dei problemi che uno riesce a trattare durante lo spettacolo in modo divertente, allora quei problemi che anche il pubblico vive in modo magari impegnativo, faticoso, però poi vede che è una cosa condivisa e che ci si può anche ridere sopra, e ha una funzione un po' curativa, secondo me.
0: Curativa e catartica. Ti faccio sentire uno invece che era disperato, anzi no, era no, disperato no, era uno che però non credeva molto alla speranza, un genio che si chiama Mario Monicelli.
4: Non sento speranza nelle sue parole, maestro.
5: No, la speranza di cui parlate è una trappola, è una brutta parola, non si deve usare. La speranza è una trappola inventata dai padroni. La speranza è quella di quelli che ti dicono che Dio, state buoni, state zitti, pregate, che avrete la vostra riscatto, la vostra ricompensa nell'aldilà. Tanto perciò adesso state buoni, abbiate speranza. Mai avere la speranza, la speranza è una trappola, è una cosa infame, inventata da chi comanda.
4: Mi dice come finisce questo film, almeno secondo lei, questa sceneggiatura? Intanto è una brutta sceneggiatura? Brutta?
5: No, no. La sceneggiatura è brutta perché racconta delle cose
4: brutte, ma scritta
5: infame,
4: bene.
5: Però è scritta in maniera giusta per poterla rifare.
4: E come finisce questo film, maestro?
5: Come finisce? Non lo so, finisce... Ma io spero che finisca in una specie di quello che in Italia non c'è mai stato, una bella botta, una bella rivoluzione. Rivoluzione che non c'è mai stata in Italia. C'è stata in Inghilterra, c'è stata in Francia, c'è stata in Russia, c'è stata in Germania, dappertutto, meno che in Italia. Quindi ci vuole qualche cosa che riscatti veramente questo popolo che è sempre stato sottoposto. 300 anni che è schiavo di tutti.
0: Ecco, Mario Monicelli, che è un uomo che ha voluto concludere la sua vita, insomma, poi alla fine si è buttato di sotto, no? Ed è uno che è vero che è conosciuto perché ha fatto dei grandi film, Amici miei, ma soprattutto ha fatto anche Un borghese piccolo piccolo, insomma, è uno che era molto politico.
3: L'unico film di Sordi dove...
0: Stupendo, io lo trovo lirico.
3: Sì.
0: Ecco, nella connotazione anche che tu hai della comicità, c'è un'impronta, dico politica per dire sociale, non è che dico partitica.
3: Sociale sì, soprattutto negli ultimi

0: primi anni la mia idea, quando faccio lo spettacolo intero in teatro, è di raccontare qualcosa, di dare un'idea anche del mio tipo di società che vorrei. C'è un po' dove tutta la parte finale è dedicata, per esempio, alla condivisione, necessità di condividere qualcosa con gli altri. E quindi in questo senso sì, io penso che a me non piacciono quelli che vogliono dare dei messaggi, però penso che sia giusto in uno spettacolo intero dare una propria idea di come si vede il mondo, di come si vede la società. E questo sì, se lo fai attraverso la risata.
1: E tu come lo inquadri?
0: Ora lo inquadro. Beh, la Thatcher, no, disse negli anni '80 che non esiste più la società, esiste solo l'individuo. E io lo inquadro così. Adesso è un periodo storico in cui l'individuo ha preso sicuramente sopravvento sulla società, ma questo non lo ha reso felice. E quindi, secondo me, ci sarebbe bisogno di ricominciare a condividere qualcosa con gli altri.
1: Ti sentiamo adesso nei panni del professor Colombo.
2: Professore, cominciamo con la domanda più difficile, in qualche modo. Cos'è l'amore?
3: Allora, l'amore è la prima causa di infelicità nel mondo.
2: No, infelicità, perché?
3: Meglio rinunciare, produce un terapista.
2: Di causa di?
3: Infelicità.
2: Ma parli bene.
3: Infelicità nel mondo. Le coppie in crisi vengono da me e mi dicono come possiamo ritrovare la felicità. Io rispondo lasciandovi subito.
2: Tranchant.
3: È più difficile trovare una coppia felice che trovare un vestito normale a casa di Cristiano Malgioglio.
2: Vabbè, questo è un esempio.
3: Lo dice terapista.
1: A me mi fa ridere perché te ti prendi dei tempi con questi versi, a volte sì, sono gutturali, a volte c'hai queste
0: questo
1: queste
0: non ricordo
1: sambacenti.
0: Neanche come era nato sta parlata, boh, non ricordo più.
1: Senti, com'è Bisio? Ora vabbè, anch'io ho fatto da spalla tante volte, tutti quanti, io lo stesso, insomma, noi si guardava Bisio e tutti quanti si cercava di ripetere in maniera piuttosto pedissequa anche un pochino le sue punteggiature, no?
0: Sì, secondo me la sua cosa forte è proprio quella che lui non ha bisogno di frasi eccetera facendo la spalla, ma appunto c'è questa punteggiatura che magari è solo una parola, uno sguardo, quindi
1: una risata,
0: e questo aiuta molto il comico perché non interrompe, però sottolinea.
1: Mi dici un comico che apprezzi molto, che ti fa molto ridere, e uno invece che, se lo vuoi dire, uno che non ti fa tanto
0: ridere?
1: A me
0: non piace molto Siani. Siani non mi ha mai fatto molto ridere, se devo essere sincero. E poi, beh, magari tu non li conosci, però tipo Stefano Chiodaroli.
1: Lo
0: conosci.
1: Colorado, Stefano.
0: Mi ha fatto sempre molto ridere. Un altro che secondo me è sempre stato sottostimato è Diego Parasole, che invece hanno dal vivo uno spettacolo bello. Tra quelli diciamo più anche molto più noti, Corrado Guzzanti, uno che a me è sempre piaciuto molto per come faceva i personaggi, proprio
1: per la costruzione. Ma Siani forse ora anche ultimamente è diventato più un autore,
0: la comicità è sempre gusto personale,
1: certo, no e poi dopo soprattutto c'è anche una questione anche regionale, no?
0: Sì.
1: Cioè ovviamente tu invece per esempio hai avuto difficoltà da nordico ad andare
0: a Napoli, difficilissimo per uno
1: ma diciamolo questo perché è così.
0: Ci sono alcune città e Napoli forse è la più difficile di tutte, dove per un comico non napoletano è difficile andare.
1: Ma anche perché ti posso dire, io mi ricordo esattamente di quando sono andato a Napoli con una commedia musicale dove io facevo battute che in tutta Italia ridevano e a Napoli non hanno riso, che ci sta, cioè voglio dire, non è che a un certo punto attraverso la strada, mi ricordo ero all'Augusteo, vado al bar e c'è un barista che chiede un caffè e faceva molto più ridere quel barista a caso attraversando via Toledo della media delle persone che stavano in televisione. Quindi è una città che è talmente avvezza alla comicità, all'ironia, che tu è come...
0: E poi secondo me c'è anche un po', sì, ma c'è anche un po' l'idea che loro comunque sono più divertenti di te quando ti vengono a vedere.
1: Sì.
0: E questo è complicato per uno che va sul palco.
1: Fa più ridere il pubblico quando va a Napoli, cioè non c'è niente, cioè tu hai mille persone
0: poi
1: che hanno la comicità nel sangue.
0: Che anche noi che andiamo lì ormai abbiamo questo retropensiero per cui diventa difficile, però un po' è vero, insomma, perché a Napoli lavorano soprattutto i comici napoletani.
1: C'è un po', però questa autoreferenzialità c'è dappertutto un po'.
0: Sì, Napoli, un po' anche secondo me in Toscana anche ci sono molti comici. Io andavo, non so se tu sei mai stato al Paradise di Fiesole.
1: Al Paradise, sempre il locale per scambisti o
0: quello no, locale diciamo standard.
1: No.
0: E anche lì io ero uno dei pochissimi non toscani che andavano a lavorare al Paradise.
1: Questo è un grande vantaggio.
0: C'erano Nicky Giustini, Graziano, cioè.

0: Salvatore, grazie, Nick, di quella generazione.
1: Sempre bello ricordarlo, Nick. No, però è vero anche che, come dire, riflettendo anche sui comici di successo, cioè non esiste un parallelo nordico di alcuni comici del sud che, cioè se te prendi, no, Pia Amedeo, Checco Zalone, Vincenzo Salemme, Alessandro Siani, Ficarra e Picone, cioè sono tutti comici che al Cilino fanno 10-15, Checco Zalone ormai 80 milioni di euro, no? A nord non hai un corrispettivo, cioè hai, beh, Fabio De Luigi, no? Parlo,
0: sì,
1: del
0: che
1: cinema,
0: però è una cosa un po' diversa, perché
1: però
0: lui...
1: capito, sì. Non, cioè, è vero forse che al sud c'è una confidenza con la comicità e anche forse un riconoscimento del proprio dialetto, se vuoi, o della propria comicità, che al nord manca, no?
0: Sì, sicuramente questo. Poi c'è anche molto, secondo me, il pubblico, diciamo, del sud è molto affezionato ai propri comici più di quanto non lo sia il pubblico dei nord coi propri. E a Milano, per esempio, c'è stata una contaminazione di tanti generi di comicità diversi, no? Perché non c'è un solo tipo di comicità a Milano. Invece, secondo me, quella di questi che hai citato tu, di alcuni, è molto caratterizzata.
1: Come li vedi, giovani? Questi della
0: sono
1: stand-up.
0: Tutti stand-up.
1: Cosa vuol dire stand-up? Cioè, perché non c'è più il
0: cabaret?
1: Vuol
0: dire monologo detto in modo figo.
1: Ecco. Monologo detto. Beh, allora, i puristi tipo Giorgio, sì, Montanini, sì, che è Wikipedia,
0: no,
1: carità, della
0: Montanini,
1: stand-up.
0: A me piace molto, per esempio,
1: adoro,
0: Montanini.
1: Io lo adoro.
0: Lo trovo tra quelli che, forse il più bravo tra quelli che fanno stand-up. A me piace molto Montanini perché è sempre appunto un modo anche di pensare particolare.
1: Però lui dice che il confine non è nel microfono a filo, ma è laddove tu non vivi più per stereotipi, ma metti un pochino di tua esperienza personale nel racconto.
0: Sì, è vero, però insomma Paolo Rossi magari è difficile non definire uno stand-up.
1: Anche Walter Chiari forse, no?
0: E quindi, ma per me va benissimo, però a volte è proprio l'approccio. Secondo me alcuni stand-up sono quasi contenti se non fanno ridere, perché dicono, no, sono più figo io perché non capisce il pubblico. Secondo me se tu vai davanti al pubblico, bene o male, insomma, e magari lavorano solo per i loro amici, certo. Invece tu devi rivolgerti a un pubblico, insomma, per quanto possibile ampio. Poi alcuni, tipo Montanini, sono bravissimi, secondo me.
1: Anche Manhattan Transfer sono bravissimi.

0: Senti Leo, ma se tu dovessi dare, no, la solita, vorrei concludere un po' così, con anche con una piccola, un piccolo suggerimento per i giovani, no? Perché essendo questo lavoro un lavoro che ti dà molte insicurezze, quando un comico giovane arriva e dice sì, ma io come faccio? Che devo fare? Che deve fare?
1: Non deve fare altri lavori. Perché se fa altri lavori
0: è una condanna fare il conto.
1: No, se fai altri lavori è la scialuppa di salvataggio e allora non rinunci mai a quell'altro lavoro. Se invece tu dici io devo fare questo, ti ingegni, ti dai da fare per vivere di comicità. Perché se tu dici vabbè, tanto poi alla fine il mio stipendio ce l'ho, chi se ne frega.
0: Sì, noi poi parlavamo del nord, e comunque a Milano c'era il derby, e comunque poi c'è stato Zelig, Colorado, cioè Zelig è una casa che ha ospitato tantissimi
1: ormai
0: comici,
1: ne saranno, no? Passati più di 200 credo io.
0: Ma oggi però un ragazzo giovane ha a volte i social possono essere una palestra, una risorsa, c'è qualcosa che ti fa ridere sui social? Sì, può
1: sì,
0: essere,
1: sì, no? Ma certo, ma i social vanno benissimo e sono anche cose divertenti, semplicemente è un linguaggio diverso di quello del live. Cioè sono proprio mezzi di comunicazione diversi, io credo. Quindi non sempre, anzi quasi mai, quello che fai sui social poi funziona così bene anche dal vivo, io credo.
0: Non converte, non converte, no. Dici. Invece a teatro la possibilità, come dire, di vedere dal vivo le persone alla fine funziona sempre, no? Tu ora stai facendo uno spettacolo, sei in giro?
1: Sì, sì, adesso ho finito, sì, da questa tata ho recita, l'ho finito adesso settimana scorsa dal vivo in teatro.
0: Ok, e come il prossimo anno giri?
1: Sì,
0: con?
1: Si chiama Cortocircuito ed è questo spettacolo dove dico se, perché viviamo un po' in un cortocircuito sospesi tra la nostalgia del passato e invece la necessità di adeguarsi al presente, e un po' parla di questo lo spettacolo.
0: Ma l'essere comico è un'attività anche un po' salvifica?
1: Per me sì, io sarei precipitato non so dove se non avessi fatto il comico. Mi permetteva di superare tutti i problemi della vita quotidiana, anche di crearne, però poi anche di risolverli in qualche modo. Quindi per me sicuramente lo è stato, anche con tutte le difficoltà, e credo che possa esserlo in qualche modo per tutti quelli che fanno questo tipo di lavoro.
0: Chiudiamo con una massima di Monica Vitti che diceva: il segreto della mia comicità, la ribellione di fronte all'angoscia, alla tristezza e alla malinconia della vita. Forse è proprio così, penso che ci rappresenti un po',
1: sì.
0: La dolce Monica. Grazie Leonardo, grazie di essere stato con noi stasera.
1: Grazie a te.
0: Ciao. Viva, bellissima intervista, super malinconica. Grazie a tutti, ci sentiamo domani 18.30 Radio 24. Ciao.
2: Mi chiamo Cristina, Cristina Trivulzio di Belgioioso. Forse qualcuno conosce il nome della mia famiglia, ma quanti di voi conoscono il mio?
3: Dal podcast di Radio 24 al suo salotto. Il 15 settembre dalle 18 alle 20 in piazza Belgioioso a Milano, una serata di musica e dialoghi dedicata alla principessa ribelle del Risorgimento italiano. L'evento Il Salotto di Cristina, promosso dalla Fondazione Brivio Sforza e le dimore del quartetto, è dedicato alla memoria di Cristina Trivulzio di Belgioioso nel quinto anniversario della posa della sua statua. Patriota, rivoluzionaria, imprenditrice, giornalista, regina dei salotti parigini, Cristina rappresenta una donna che ha saputo vivere la propria libertà in un mondo tutto di uomini. Oggi la sua statua è il riconoscimento delle donne nella storia e nella città di Milano. E nel suo salotto, il 15 settembre la ricorderemo con musica, dialoghi, interviste e la presentazione del podcast di Radio 24 Mi chiamo Cristina. Ingresso libero. Info su Radio 24.it, sezione eventi.
4: Noi ci siamo, e voi?
5: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.
6: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
7: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
8: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
9: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
10: Vi presenta Borse in diretta.
11: Le borse europee chiudono toniche l'ultima seduta della settimana, superando indenni il test di Kevin Warsh alla sua prima uscita da presidente della Fed al simposio annuale di Jackson Hole. L'inflazione negli Stati Uniti ha rallentato ma è ancora troppo alta e c'è ancora del lavoro da fare, ha detto, senza però sbilanciarsi su un possibile aumento dei tassi di interesse nella prossima riunione della Fed a settembre. Così Milano chiude in rialzo dello 0,7%, Parigi dell'1% e Francoforte dello 0,8%. Sull'azionario terminano in cima al listino Lottomatica e Stellantis più 2,3%, ma è il risico bancario ad essere sempre in primo piano, con Unipol che chiude a più 1,24%, dopo che in un'intervista al Sole 24 Ore il presidente Carlo Cimbri ha sottolineato come MPS, nell'ambito del riassetto legato all'OPAS di Intesa San Paolo, sarà capofila del secondo polo bancario italiano, in cui coinfluirà anche BPER. Fronte opposto per la difesa, con Leonardo che scivola in fondo al listino meno 4%, dopo le indiscrezioni del Financial Times riguardo a un possibile dietrofront del ministro delle finanze britannico sugli obiettivi relativi alla spesa per la difesa nel bilancio che presenterà a ottobre. Laura Bonadies da Radio Core per Radio 24, il Sole 24 Ore.
12: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.

0: Effetto estate di Roberta Giordano.
1: Ancora un'ora e un quarto questa sera da passare insieme, cara ascoltatrice, cari ascoltatori, con molti argomenti che voi potete commentare naturalmente come sempre attraverso il numero per WhatsApp 349-238-6666 e che come al solito ovviamente analizzeremo, approfondiremo insieme a molti ospiti, tante le questioni, i temi da affrontare dalla campagna elettorale in vista delle elezioni politiche del 2027 che è già molto incandescente, bisogna dire, volano le polemiche e anche gli stracci per certi versi e poi la RAI che ha preso la sua decisione sul destino del conduttore di Report Sigfrido Ranucci, ne parleremo, aggiornamenti naturalmente ancora sulla tragedia immane del territorio tra Tibet e Nepal e poi a proposito di qualcosa di immane, parlerei di atrocità immane invece quelle compiute da Mlavic, generale serbo che è morto ieri e oggi la notizia che dedicheranno insomma dei funerali con tutti gli onori di Stato. Racconteremo la sua figura e quella che è la situazione oggi dell'ex Jugoslavia. Poi torneremo sulla questione della sanità, le varie carenze, in particolare fa preoccupare la mancanza di infermieri, ne ho parlato molte volte anche effetto notte che vi ricordo riprende poi il 7 settembre e c'è un progetto pilota del Friuli Venezia Giulia, insomma piuttosto particolare. Parliamo dei cyberattacchi e ovviamente parleremo anche di sport. Direi quindi di iniziare, lasciate le cinture, qualsiasi cosa state facendo, partiamo subito col primo tema. Torniamo sul caso di Sigfrido Ranucci. Ieri l'ultima notizia era l'interrogatorio nel carcere di Rebibbia di due dei coloro che sono accusati, due dei quattro accusati di essere gli esecutori materiali dell'attentato che c'era stato l'ottobre scorso davanti alla casa di Sigfrido Ranucci, che hanno praticamente scaricato la responsabilità sul faccendiere Walter Lavitola, amico di Ranucci, come da lui stesso sottolineato più volte. E appunto diciamo che dall'interrogatorio ne è emerso che loro dicono è lui che ci ha mandato a piazzare questa bomba, non è vero che ci aveva detto solo di sparare qualche colpo di pistola, insomma adesso comunque ovviamente l'inchiesta andrà avanti di questo attentato di cui è stato vittima Ranucci. Lavitola ha confessato di avere comunque deciso lui questo attentato per due motivi diversi che ha dato nel tempo, uno per capire, per cercare di far alzare i consensi nei confronti di Ranucci e capire se poteva, se è il caso di farlo scendere in politica e poi un'altra versione che ha dato era quella di volergli aumentare, rafforzare la scorta protettiva insomma nei suoi confronti visto che molte volte è stato minacciato di morte. Nel frattempo però si è molto agitata la politica. Ne abbiamo parlato, centrodestra che quindi chiedeva la sospensione se non addirittura la rimozione di Ranucci visto considerato appunto amico di Lavitola, però lui dice no ma io in realtà andrei anche a cena con dottor Ina se può essere un informatore per le mie inchieste così importanti. E però invece dal centrosinistra diciamo la difesa ovviamente di un grande giornalista d'inchiesta con qualche distinguo che diceva ma forse per l'interesse di Report dovrebbe fare in questo momento così particolare un passo indietro, poi per altre magari ha fatto anche delle dichiarazioni sotto pressione poco opportune. Bene, oggi la notizia è che la RAI che doveva prendere questa, aveva annunciato che avrebbe preso una decisione nei confronti del conduttore di Report, ha fatto sapere attraverso una nota che Ranucci verrà sostituito. Nella nota della RAI si legge: solo indipendenza e imparzialità possono garantire credibilità al giornalismo d'inchiesta. Saluto con molto piacere Emilia Patta, autorevole commentatrice politica del Sole 24 Ore. Ciao cara Emilia.
2: Buonasera Roberta, buonasera radioascoltatori.
1: Quindi Sigfrido Ranucci non sarà più il conduttore di Report, al suo posto sono stati comunicati anche i nomi dei due sostituti che sono dei giornalisti interni, dicevano giornalisti interni alla RAI che sono finora dei precari, Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Al giornalista fa sapere la RAI sono state fatte tre offerte: trasferimento al TG3 oppure a RAI News oppure una corrispondenza in un una sede estera, tutte rifiutate. E il legale di Ranucci ha fatto sapere in serata: la decisione della RAI condanna la vittima di un attentato. Report e l'indipendenza dell'informazione pubblica. Sigfrido Ranucci per adesso non condurrà Report, dice il legale, ma condurrà la più importante battaglia per la difesa della libertà del giornalismo d'inchiesta in ogni sede. È intervenuta anche Barbara Floridia, senatrice del Movimento 5 Stelle, già presidente della commissione di vigilanza RAI, che ha scritto in una nota: aver fatto fuori Sigfrido Ranucci dalla conduzione di Report era un obiettivo di questo governo e oggi lo hanno portato a termine. Non abbiamo nulla contro i giornalisti indicati per la conduzione, ma questa modalità rappresenta un vero e proprio golpe, dice Floridia. Non solo si fa fuori quello che fino a prova contraria resta una vittima, ma non c'è stato alcun reale coinvolgimento della redazione. L'Italia ripiomba nei tempi bui dell'editto bulgaro di Berlusconi con quello che possiamo definire editto Meloni. Si sono fatti sentire anche gli inviati storici di Report, che parlano di una decisione sulla conduzione irricevibile e dicono anche inaccettabile per il metodo, dal momento che l'azienda ha rifiutato qualsiasi interlocuzione con la squadra in queste settimane, facendoci apprendere la scelta dalle agenzie, così come l'ho presa quindi io, e nel merito dal momento che le figure scelte non sono in alcun modo rappresentative della storia e dei valori di Report, e annunciano, inviati storici del programma, l'intenzione di dimettersi in blocco. Insomma, è diventato una parte dell'inchiesta, che deve procedere ovviamente, un caso politico, Emilia.
2: Sì, certo, è diventato un caso politico. Questa decisione era molto attesa, in realtà non è che sorprende più di tanto, però io dico che non si può isolare la vicenda Ranucci e la conduzione di Report dall'inchiesta. Cioè, questo è il punto nodale. A mio avviso avrebbe dovuto fare lui un passo indietro, cioè un'autosospensione per un periodo, finché non si chiariscano bene le circostanze di questo attentato. Insomma, questo è quello che penso io. Poi certo, i metodi sono spicci, e sicuramente in Italia c'è un problema, in Italia, per la verità, un po' in tutti i paesi occidentali, dovuto insomma alla crescita di internet e della comunicazione diretta, ma c'è un problema di crisi profonda del giornalismo d'inchiesta, e questo è un problema serio. Ecco, questo sì, non vorrei che si approfittasse di questa vicenda per togliere dalla televisione pubblica qualsiasi tipo di giornalismo d'inchiesta, che in questi anni, comunque anche con la Gabanelli, insomma, ha portato alla luce vicende anche molto importanti.
1: Certo.
2: Personalmente non mi piace questo modo di condurre queste trasmissioni, quando diventano più quasi un processo accusatorio, no? Si mettono insieme tutta una serie di indizi senza reali prove, si prende di punto un personaggio pubblico che poi insomma alla fine spesso si sono risolte in una bolla, ma questa è una mia predilezione personale. Ma sicuramente un giornalismo d'inchiesta serve. Quanto a Ranucci, insomma, ha reagito un pochino sopra le righe, lo abbiamo visto, no? In questo agosto africano, insomma, si è paragonato anche ai martiri della mafia, Falcone e Borsellino, insomma, con un piglio un po' troppo autoritario, un po' troppo egocentrico, a mio avviso. Cioè, c'è un fatto, un'inchiesta, sarebbe stata preferibile una maggiore, insomma, discrezione. Quindi non saprei, non so da che parte prendere in questa vicenda. A mio avviso, appunto, almeno una esclusione momentanea dalla conduzione di un'inchiesta, di una trasmissione inchiesta di quel tipo, forse è normale. Ricordiamo che comunque la Vitola è un personaggio molto discusso, che tra i due non c'era solo un rapporto professionale ma anche di amicizia,
1: come del resto hanno riconosciuto. Sì,
2: è il filo difficile, no, che noi giornalisti tutti dobbiamo tenere nella distinzione tra vita privata e vita professionale. La Vitola ha ammesso lui le bombe perché voleva candidare Ranucci a presidente del consiglio, una delle motivazioni è stata questa, e a un certo punto ha anche detto che secondo lui l'amico aveva intuito le sue intenzioni. Quindi insomma, è bene che si faccia faccia, Chiarezza, si faccia su, del tutto,
1: quello senz'altro, no, nell'inchiesta.
2: Io più che il destino di un giornalista che comunque ha avuto i suoi meriti in questi anni, diciamo che sono un po' preoccupata per il destino del giornalismo d'inchiesta nella TV pubblica. Ecco, chiaro. Questo deve essere uno strumento, cioè un punto di riflessione per tutti.
1: E dicevo prima, Barbara Floridia, senatrice del Movimento 5 Stelle, ex presidente della Commissione di Vigilanza Rai, ha parlato appunto di Editto Meloni, poco fa dalla Lega una reazione, altro che Editto Meloni, o golpe, la Rai ha agito con correttezza, equilibrio e piena autonomia al termine di un percorso interno rispettoso delle procedure e delle garanzie professionali, tutelando al tempo stesso la continuità di report e il valore del giornalismo d'inchiesta nel servizio pubblico. Adesso, e tutto questo entra comunque in un periodo molto caldo, che è quello, Emilia, naturalmente della campagna elettorale, visto che nel 2027 ci saranno le elezioni politiche, non si è ancora capito se anticipate, se con termine naturale, staremo a vedere. Qualcuno vocifera che Meloni avrebbe piacere ad anticipare, altri dicono no, per esempio Salvini mi pare nei giorni scorsi dal meeting di Rimini dove tu eri presente abbia detto no, ma insomma tranquillamente si farà quando c'è la scadenza. La polemica del giorno è in particolare Emilia quella tra Bonaccini, Stefano Bonaccini, che è presidente del Partito Democratico, e Giorgia Meloni. Bonaccini che in un video ha detto praticamente che, così poi è stato riportato, chi vota a destra ha studiato poco. Sentiamo.
3: Il voto al primo e al secondo Trump, il voto per la Brexit qualche anno fa, il voto in Germania a destra, quello alla Le Pen, quello in Italia a Meloni e prima a Salvini, oggi forse a Vannacci, è un voto che vede in maniera maggioritaria il voto di chi ha poco studiato, di chi vive nelle aree interne o nelle periferie delle città e, come dice lei, di chi sta peggio economicamente.
1: Allora, ha risposto Giorgia Meloni, ha detto in un'illuminata lezione: il presidente del Partito Democratico ci spiega che milioni di italiani votano a destra perché hanno studiato poco, l'abbiamo già sentita, quelli che votano per loro sono cittadini colti, consapevoli, intelligenti, mentre quelli che votano per noi sarebbero ignoranti, da compatire quando da rieducare. Dice, gli italiani, dice Meloni, ci votano perché hanno studiato la sinistra sulla loro pelle. Allora, poi c'è stata una precisazione da parte di Bonaccini sulla 7 oggi a Coffee Break.
4: Guardate che ci sono le analisi, gli studi, ovunque, il che non vuol dire che non ci siano plurilaureati che votano la Lega, Fratelli d'Italia, Vannacci, eccetera. Ma io l'ho detto come problema per la sinistra, perché la sinistra, che ha perso spesso le elezioni in tanti paesi europei o negli Stati Uniti o quando ci fu il voto della Brexit, dovrebbe saper rappresentare di più e meglio coloro che sono magari più in difficoltà economicamente o che hanno nella vita magari avuto meno opportunità per avere titoli di studi più elevati. Allora, tutto qua, ed è per dire che serve una sinistra più popolare.
1: Quindi Emilia, questa è una delle polemiche, però sappiamo insomma che c'è molta tensione nel centrodestra e nel centrosinistra per quanto riguarda le opposizioni, la questione della leadership, no? Perché a destra pare che si continui con il principio che il partito che riceve più voti deve poi esprimere il presidente e la presidente del consiglio, mentre nel centrosinistra sembrava naturalmente Elly Schlein, segretaria del PD, che è il partito di maggioranza delle opposizioni, però sappiamo che Conte è contrario, vuole fare le primarie, c'è un po' di incertezza anche in alcuni ambiti del PD nella opportunità effettiva di fare queste primarie, mentre nel centrodestra abbiamo altri problemi, poi è al governo il centrodestra, quindi diciamo sono anche un po' più pregnanti e prioritari queste tensioni, la questione delle accise, del taglio sul caro carburanti, che il governo deve capire dove andare a prendere risorse dopo questi decreti che ha fatto ultimamente, tensioni tra Salvini e Tajani in particolare su questo argomento, perché dalla Lega dicono bisogna tassare gli extra profitti delle banche in particolare, ma anche delle società energetiche che hanno fatto super profitti con la crisi in particolare energetica. Tajani dall'altra, che dice, che ha detto in questi giorni, il leader di Forza Italia nonché vicepresidente del Consiglio a sua volta, sarebbe una misura da Unione Sovietica. Poi c'è la questione Vannacci, che con il suo programma reazionario, però pare dai sondaggi stia raggiungendo l'8%.

0: quindi avrebbe superato, almeno per quanto riguarda i sondaggi, anche Forza Italia, e Cirielli di Fratelli d'Italia, che ieri, vice ministro degli esteri, quindi non uno qualunque, avrebbe detto: ma insomma, io ce lo vedrei bene Vannacci nel governo, lo farei anche ministro. Insomma, dacci un po' una sintesi di questo momento così caldo della politica italiana in vista appunto delle politiche
1: allora,
0: 2027.
1: Intanto una battuta sul caso Bonaccini-Meloni. Il povero Bonaccini ha detto la verità, perché tutte le rilevazioni del voto dicono che il PD è anche i partiti di centro, quelli di Calenda e Renzi, per intenderci, sono i partiti più votati tra i laureati, soprattutto tra i giovani, mentre tra chi ha quasi nessuno, insomma, il titolo di studio più basso è Fratelli d'Italia, il partito più votato. Quindi non ha detto una castroneria, ha detto la verità, solo che certe cose in politica non si dicono, insomma, perché diciamo che possono essere sicuramente strumentalizzate, e mettersi a insultare gli elettori del campo avverso non è il miglior modo
0: ed è un
1: per
0: boomerang,
1: vincere le elezioni, diciamo. Anche perché faccio una battuta: nella fascia di età tra 25 e 34 anni i laureati sono un terzo, il 31%, sulla popolazione dal 25 al 64, quindi estendendo, sono appena il 18%, quindi se uno fa riferimento solo ai laureati,
0: diciamo,
1: le elezioni
0: che
1: non le vincerà mai. lo dico con una battuta, insomma.
0: Sapida questa battuta di Emilia Patta, sì.
1: Per quanto riguarda il resto, diciamo che il caso del giorno, oltre a questo qui della diatriba Bonaccini-Meloni, è anche il caso Vannacci, perché il primo sondaggio fatto dopo la pausa agostana ha delle cifre da incubo per il centrodestra. BD Media l'ha fatto, quindi Vannacci arriva all'8% e supera non solo una Lega ridotta al 4,8, ma supera anche Forza Italia, diventa il secondo partito. Quindi ora i sondaggi vanno presi naturalmente con le pinze, però diciamo che ormai c'è un trend in crescita consolidato nelle settimane, quindi c'è un po' di terrore su questo. Quindi secondo me la data delle elezioni dipenderà da questo e anche da quante risorse economiche il governo avrà a disposizione per fare la prossima, non questa, la prossima, l'ultima, cioè mettere in campo anche per la prossima finanziaria delle misure accattivanti elettoralmente. Insomma, se non c'è una lira per piangere, come si dice a Roma, è molto probabile che la Meloni ritenga esaurito, insomma, il suo compito e si vada a votare ad aprile. Vannacci è un problema serio, tant'è vero che appunto Cirielli l'ha detta, l'ha buttata un po' fuori, quello che pensano in molti dentro Fratelli d'Italia.
0: Aggiungo che Fratelli d'Italia ha smentito dicendo che parla a titolo personale, però insomma, dicevo, non è proprio uno qualunque in Fratelli d'Italia, Cirielli, no?
1: Il punto vero, come sappiamo, Roberta, Fratelli d'Italia conta solo la leader, conta Meloni, e Meloni al momento esclude categoricamente di allearsi con Vannacci, uno per ragioni di posizionamento geopolitico, no? Perché insomma si rovinerebbe la reputazione di una destra
0: per la simpatia putiniana di Vannacci, dici.
1: Per la simpatia putiniana di Vannacci, e due perché è convinta che tenendo fuori Vannacci dalla coalizione possa giocare sul voto utile, invece dentro perderebbe molti voti moderati e si spaccherebbe Forza Italia, insomma, che insomma, sappiamo che Marina Berlusconi, le sue idee sono esattamente il contrario di quelle di Vannacci, quindi gli creerebbe più problemi che vantaggi al momento. Ma il problema c'è, perché già così con 7-8% il centrodestra nel suo insieme non raggiunge la famosa soglia del 42% prevista dalla riforma elettorale che fra poco si dovrebbe approvare per prendere il premio di maggioranza. Quindi giustamente tra i deputati di Fratelli d'Italia e i senatori dicono: ma che facciamo, consegniamo alla sinistra la vittoria sul piatto d'argento? Quindi c'è una riflessione in corso, perché al momento Vannacci impedisce al centrodestra di vincere. Quindi si sta ragionando, certo. Qualcuno vuole introdurre il ballottaggio, ma insomma il tema c'è ed è un tema grosso, insomma non è più solo un fantasma, perché vediamo che adesso il 28 settembre ci saranno le suppletive a Reggio Calabria, lì si misurerà anche il peso
0: e pare
1: reale.
0: Che Futuro Nazionale abbia scippato un esponente di Forza Italia, no? Per candidato
1: ha scippato a Forza Italia questo Giannetta, che era stato anche presidente del Consiglio Comunale, e quindi mette in pericolo la corsa di Fabio Roscioli, che era stato scelto anche dalla famiglia Berlusconi, perché è il loro avvocato, come candidato in una terra considerata feudo,
0: e quindi
1: sicura
0: c'è già uno sgambetto, insomma, da parte di Vannacci. Bene, ci fermiamo qui per il momento. Moltissimi messaggi. Max che dice: confermo il Bonaccini pensiero, anche se il Bonaccini non mi fa impazzire, dice poi invece un altro ascoltatore: ma perché Bonaccini viene sempre equivocato, deve fare sempre retromarcia, che si spieghi bene, accidenti. Poi Massimo dice: i laureati sarebbero più colti, io da diplomato correggevo gli strafalcioni dei comunicati stampa scritti da pseudo giornalisti laureati. Vabbè, qua ognuno tira l'acqua al proprio mulino. Poi Carlo dice: forse la matrice di questa vicenda, cioè la vicenda Ranucci, non la conosceremo mai, resta il fatto che Giorgia ha ottenuto ciò che desiderava, un rompiballe in meno in vista delle elezioni. E così molti altri messaggi. Qualcun altro dice: ma perché dovrebbe fare un passo indietro Ranucci, che è la vittima? Emilia, sarebbero tante le cose da commentare, ma qui ci dobbiamo lasciare. Grazie Emilia Patta e buon lavoro sulle 24 ore. Ciao Emilia.
1: Grazie a voi, buona serata.
0: Ciao. Mentre continuano ad arrivare i vostri messaggi al 349-238-6666, dobbiamo, come abbiamo fatto in questi giorni, doverosamente aggiornarci su quanto, su quella che è la situazione terribile che abbiamo raccontato tra Tibet e Nepal, dopo questa apocalisse incredibile scatenata da un'alluvione, da una valanga di ghiaccio, di rocce, di detriti, di fango che ha cancellato interi villaggi. E si parlava ieri della causa, si parlava in questi giorni, in un primo momento si era pensato a un terremoto, poi invece ieri per esempio il professor Giovanni Crosta, professore di geologia applicata all'Università di Milano Bicocca, qui a Effettonote, ci ha spiegato come stanno un po' effettivamente poi dicendo vari esperti, che si è staccato un pezzo di roccia insieme a un grande pezzo di ghiacciaio che è finito poi su dei laghi glaciali sotto, con una potenza, con una forza che addirittura ha alzato onde anche di 10 metri, pensate. Sono finora si parla di 500 vittime accertate, ma il problema è che ci sono migliaia di dispersi e quindi purtroppo è un bilancio che è destinato a crescere. Ci sono anche tre italiani tra i dispersi. È arrivata intanto oggi a Kathmandu la task force dell'unità di crisi della Farnesina, che insieme all'ambasciata d'Italia a New Delhi darà assistenza ai nostri connazionali. Dicevo, tre dispersi, ci sarebbero in totale 130 italiani, tra i tanti turisti che vengono e venivano da tutto il mondo. Quindi ci aggiorniamo con Marco Masciaga, che è corrispondente del Sole 24 Ore proprio da New Delhi. Ciao Marco.
2: Ciao Roberta.
0: Marco, allora, intanto si teme che oltre appunto ai soccorsi che hanno difficoltà ad arrivare, ieri avevamo in collegamento anche Medici Senza Frontiere, che ha mandato una propria equipe, insomma da tutto il mondo si cercano di mandare aiuti e soccorsi, e c'è anche la paura che ci siano altre alluvioni, altri straripamenti.
2: Sì, c'è un problema legato a un lago innaturale, se vogliamo, che si è formato dopo la frana. C'è una grande quantità di acqua che è bloccata in alto rispetto alle zone dove stanno operando i soccorritori, e infatti sul fronte cinese questa mattina sono state interrotte le operazioni di soccorso, proprio perché nella regione continua a piovere, perché in Asia del Sud siamo verso la coda della stagione monsonica e quindi ci sono giorni ancora di piogge intense in quella zona, e il livello dell'acqua ha iniziato a superare il bordo di questo lago che si è formato per via della valanga, e che è sostanzialmente come se fosse una diga di quelle idroelettriche, con l'unica differenza che non c'è un sistema per far uscire in maniera controllata l'acqua da questa diga. È una diga nata improvvisamente, nessuno sa quanto possano reggere gli argini, e quindi c'è grande preoccupazione per quello che potrebbe succedere nei prossimi giorni se la pioggia continuasse a cadere.
0: E tra l'altro appunto lì proprio insieme all'ambasciata, dicevo, d'Italia a New Delhi è arrivata questa task force dell'unità di crisi della Farnesina nostra per i nostri connazionali, insomma per capire come assisterli, e visto che non hanno dato, quelli vivi per fortuna, ma anche tre che non hanno dato loro notizie, no Marco?
2: Sì, è una situazione molto complessa quella degli stranieri, perché secondo i dati che sono un po' confusi, perché ci sono i dati provenienti dalla Cina e i dati provenienti dal Nepal, e siccome la maggior parte di questi turisti si spostava quando è successa la tragedia da una parte all'altra dei due paesi, perché la valle collega i due paesi, non si capisce se ci siano delle sovrapposizioni tra le cifre date da una parte e dall'altra. In ogni caso ci sono 30 nazionalità diverse coinvolte e una serie di paesi hanno cercato di inviare il proprio personale di soccorso in Nepal. Questa mattina, per esempio, non avevano ancora avuto successo. Questa mattina il ministro degli esteri nepalese ha riferito in Parlamento dicendo che non c'era bisogno degli aiuti, e tra i paesi che si erano offerti di dare una mano c'era l'India, c'era la Cina, c'era il Giappone, c'era la Corea del Sud, c'era la Malesia, tutti i paesi che hanno decine di persone disperse tra coloro di cui non si hanno più notizie. È una situazione molto complicata.
0: Sì, tra l'altro.
2: Sì, una situazione molto complicata anche politica. Praticamente, perché il Nepal viene da una fase di grande instabilità politica. A marzo ci sono state elezioni, sono state vinte a valanga da un ex rapper 36enne che ora si trova tra le mani non solo uno dei paesi più poveri dell'Asia, ma anche una tragedia di grandi proporzioni.
0: Davvero.
2: E quindi nessuno sa se sarà all'altezza del suo compito.
0: Ce lo racconterai Marco Masciaga, ricordo, corrispondente del Sole 24 Ore da New Delhi. Grazie intanto per questi aggiornamenti, Marco. Ciao.
2: Grazie a te, a voi. Ciao.
0: Ora invece torniamo su vicende italiane, ma collegate comunque, diciamo, a dimensioni anche internazionali. Perché? Perché a Mestre la comunità bengalese ha annunciato un grande sciopero per avere una nuova moschea. Perché? Perché il nuovo sindaco di Venezia, che ha vinto a sorpresa e con grande risultato a maggio, sostenuto dalla coalizione di centrodestra, Simone Venturini, ha bloccato questo progetto, anche se l'amministrazione precedente di Brugnaro sembrava che fosse piuttosto incline invece ad avallarlo. Vi ricordo che la comunità bengalese di Venezia è piuttosto vasta, abitano 10.000 lavoratori bengalesi, perché lavorano nel cantiere di Fincantieri, del gruppo Fincantieri, scusate il bisticcio di parole, appunto nel cantiere navale di Porto Marghera. Quindi se davvero scioperassero, si fermassero, sarebbe un bel problema, un bel danno anche per il gruppo Fincantieri e non solo. E quindi la comunità bengalese dice: se questo progetto non va in porto, allora noi faremo, non ancora deciso esattamente quando, quale giorno, faremo questo sciopero. Questa area dove vorrebbero costruire, dove vorrebbero che si costruisse questa grande moschea a Mestre, è circondata dai binari, c'è una segheria abbandonata, è stata comprata dall'associazione Giovani per l'Umanità, che rappresenta parte della comunità bengalese, per costruire appunto la moschea a proprie spese. È stato già pagato un anticipo di 150.000 euro sul 1,5 milioni di euro del valore dell'area. Allora, c'è in collegamento il sindaco di Venezia, Simone Venturini, che ringrazio per la disponibilità. Buonasera, sindaco.
3: Buonasera, buonasera a voi.
0: Sindaco, allora, come mai il suo predecessore era incline a dire sì a questo progetto, lei ha deciso di bloccarlo?
3: Non è proprio una ricostruzione accurata, nel senso che la precedente amministrazione non ha mai escluso la possibilità di aprire un tavolo per discutere della realizzazione di un luogo di culto, ovviamente un luogo di culto che fosse in scala con la città. Noi siamo una città media italiana, abbiamo 260.000 abitanti come comune, a Mestre siamo in 150.000 abitanti, e quindi ha senso ragionare sui luoghi di culto che siano coerenti con questo tipo di scala. Non abbiamo mai detto sì precedentemente a un'impostazione di una moschea da 20 milioni di euro su 8 piani faraonica, né questa amministrazione attuale ha intenzione di dar seguito a quel progetto. Quindi non c'è mai stato un blocco di un precedente progetto in questa fase, un iter urbanistico che non è mai iniziato, quindi non c'è nessun blocco. Semplicemente quando la comunità bengalese, anzi meglio una parte della comunità bengalese, negli scorsi giorni mi ha chiesto un incontro, e io ovviamente, essendo aperto al dialogo con tutti, essendo il sindaco di tutti, gliel'ho ovviamente dato in tempi anche molto rapidi, Io ho detto: guardate ragazzi, cioè la situazione è abbastanza complessa, quella moschea con quella scala così grande, faraonica, con dei finanziamenti anche veramente enormi, non ha senso per la nostra città, è completamente fuori scala. E soprattutto poi ho posto anche un altro tema, quindi oltre a un tema di eccesso di dimensioni, sì, quindi da questo punto di vista di non procedere con quel tipo di impostazione, ho detto anche: voi rappresentate

0: un pezzo di comunità bengalese. Il tema della rappresentanza all'interno della comunità bengalese è un tema. Esistono già in città Venezia numerosi centri di culto musulmani che afferiscono anche ad altre nazionalità balcaniche, nordafricane, siriane, egiziane, che già funzionano. E quindi ho detto loro che la comunità bengalese non solo apriamo un tavolo di ragionamento, ma apriamo un tavolo anche per monitorare il processo di integrazione che è in atto, o meglio, che non è in atto da parte della comunità bengalese, che è la comunità oggi sicuramente molto numerosa in città, sicuramente molto laboriosa, ma che deve fare il passo e diventare compiutamente fatta di cittadini che hanno dei doveri anche sociali. Di
1: perché dice che non si sono ancora integrati, sindaco Venturini?
0: Ma è la comunità oggi meno integrata a Venezia. Abbiamo insomma decine e decine di nazionalità, siamo un porto di mare in tutti i sensi, filippini, siriani, egiziani, albanesi, kosovari, macedoni. Veramente abbiamo una città che è effettivamente multietnica, multiculturale. La comunità bengalese, per numero di persone e probabilmente anche per una provenienza geografica molto distante dal continente europeo, molto distante anche dal nostro stile di vita, è una comunità molto chiusa, è una comunità insomma che fatica anche a rispettare alcuni tipi di regole di convivenza civili. Pensiamo alla gestione dei rifiuti, alla raccolta differenziata, alla convivenza nei condomini, la gestione dei negozi. E poi c'è un grande tema di cui non si discute mai a sufficienza, che è il tema dell'integrazione delle donne. La comunità bengalese è una comunità in cui le donne non sono assolutamente integrate, quindi questo è un tema importante.
1: Questo è sicuramente grave, però le chiedo una cosa, sindaco Venturini. Vedevo che a protestare più di tutti è il presidente di questa associazione Giovani per l'Umanità, Prince Olader, che inizialmente era stato addirittura candidato alle elezioni comunali nella lista di Fratelli d'Italia, quindi non che so, uno potrebbe dire AVS o partiti di sinistra, poi escluso dopo le proteste dell'organizzazione neofascista Forza Nuova e anche della Lega. Quindi mi chiedo come mai questo scarto di punto di vista tra il fatto che non sono integrati, e se appunto c'è questa questione delle donne sarebbe veramente molto grave, e però dall'altra addirittura Fratelli d'Italia che lo aveva candidato.
0: Non lo so, bisognerebbe chiederlo a lui e a loro. E, tra l'altro non è stato candidato, è stato semplicemente iscritto al partito e poi non so per quali motivo, io non sono insomma dentro le dinamiche di partito o delle dinamiche della persona in questione. Chi aveva candidati di origine bengalese nelle liste era il mio avversario, ma era una scelta tranquillamente condivisibile. Insomma, sono una comunità numerosa, è giusto che abbiano aspettative anche di partecipazione.
1: Però vedo
0: alla vita
1: proprio
0: politica,
1: Fratelli
0: quindi
1: d'Italia. Quindi per questo mi chiedevo come mai. Però poi appunto c'è stato l'intervento, leggevo, di Forza Nuova e della Lega, che proprio per via del progetto della moschea hanno detto no, non si può candidare. Comunque abbiamo sentito le sue ragioni, sindaco, vedremo poi se ci sarà effettivamente questo sciopero, che sarebbe un po' un danno. Vediamo se ci sarà in qualche modo un compromesso, una conciliazione. Comunque grazie intanto, sindaco di Venezia Simone Venturini, buon proseguimento. Grazie,
0: grazie a lei, arrivederci
1: e buona serata. C'è una piccola pausa e torno ratta come la folgore.
2: Potrei spiegarti il controllo da remoto con app Mercedes-Benz di chiusura e apertura sportelli, finestrini, stato pneumatici e navigazione per sentirti a bordo già da casa. Potrei, ma tanto dimenticherai tutto quando a bordo ci sarai davvero.
3: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Yeah, uno c'è!
7: Facciamo amicizia!
6: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a €699 e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti!

0: effetto estate.
1: Roberto Giordano, sempre con voi. Qualcuno dice: ma sono già le 21. No, non c'è uno straniamento temporale. In realtà, appunto, vi accompagno di solito con effetto notte dalle 21 alle 22 tutti i giorni da lunedì a venerdì. In questa fase estiva invece, appunto, si chiama effetto estate, inizio alle 19:30 e ci lasciamo alle 20:45. Finora già affrontati molti temi impegnativi, e adesso andiamo su qualcosa di veramente terribile. Appartiene al passato per certi versi, ma purtroppo è anche sempre presente. Ieri la notizia della morte del generale Ratko Mladic, il cosiddetto macellaio di Srebrenica. È morto ieri a 84 anni, in carcere, era lì a scontare l'ergastolo per crimini di guerra, per le atrocità, le feratezze inenarrabili che ha compiuto insieme ai suoi uomini nella guerra dell'ex Jugoslavia, quella che si è consumata negli anni 90, tra il 90 e il 99, violenza che insanguinò i paesi che ne facevano parte, la Serbia, la Croazia, Slovenia, Bosnia e Erzegovina, Montenegro, Macedonia, ma in cui si sviluppò soprattutto questa vicenda terrificante, terribile del genocidio, appunto, di Srebrenica, città della Bosnia Erzegovina, nel 1995. Si registrarono spaventose operazioni di pulizia etnica, campi di concentramento, soprattutto il famigerato assedio di Sarajevo, con delle atrocità che, anche se sono terribili, in parte è giusto ricordare, perché ormai molti non se lo ricordano più, i più giovani neanche sanno probabilmente di cosa si tratta, e anche chi lo sa o se lo ricorda così vagamente forse non ha bene il senso, la consapevolezza di che cosa è stato compiuto da Mladic e anche dagli altri generali, dal nazionalista Milosevic, da Karadzic, ne riparla in questi giorni con grande merito l'inviato del Corriere della Sera, che è Francesco Battistini, che saluto con molto volentieri, con molto piacere. Ciao Francesco.
2: Ciao, buonasera.
1: Perché lui racconta, ieri non era ancora nel titolo, ha scritto un pezzo bellissimo ieri, in occasione appunto della morte di Mladic, dove ancora nel titolo non c'erano alcune cose che lui ricordava, e quindi bisognava leggere il pezzo per chi non l'ha letto. Poi qualcosa è stato messo nel titolo, per esempio per l'appunto le bambine che Mladic faceva prima violentare dai suoi uomini, prima di sgozzarle, donne disossate davanti ai loro figli, uomini sodomizzati e poi decapitati, giusto per darvi minimamente l'idea dell'orrore inenarrabile di quello che è stato compiuto da Mladic e dai suoi accoliti. Francesco, allora, prima di tutto ricordiamo brevissimamente, per esempio immagina un ragazzo, una ragazza di 20 anni che nulla ne sanno, in breve, in sintesi, che cosa, come è scoppiata e cos'è stata questa guerra. Poi parleremo di Mladic, appunto, dei suoi altri boia che lo aiutavano in questa pulizia etnica, e poi che cosa oggi è quella zona, quel territorio, Francesco.
2: Sì, le guerre dei Balcani furono la prima guerra in Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale, quindi furono uno shock per l'opinione pubblica occidentale, per chi naturalmente le soffrì, come accade nei Balcani, ai bosniaci soprattutto, ai kosovari, a tutte le popolazioni che hai ricordato, i croati e gli stessi serbi, che ne furono carnefici ma ne furono in parte a volte anche vittime. Quella guerra fu spaventosa perché fu anche segna un po' un prima e un dopo nella storia, nella nostra storia recente, perché fu appunto la prima guerra in Europa, ma fu anche la prima guerra in cui vedemmo arrivare i profughi sotto casa. Noi eravamo allora abituati a vedere i profughi da lontano, che arrivavano da paesi molto lontani, invece ci ritrovavamo a 300 chilometri, 400 chilometri da casa, da Milano nel nostro caso magari. E poi fu la prima guerra in cui ci fu un intervento diretto della NATO, perché le atrocità commesse da Milosevic, Karadzic e Mladic spinsero a un certo punto

0: in Italia, Irving, scappò in Italia con la madre e la sorella, è tornato dopo tanti anni a Srebrenica perché vuole rimanere là, in qualche modo ricominciare a vivere in quel posto che fu il posto dei suoi, e ancora adesso, dopo più di 30 anni, sta cercando le ossa del padre, perché molti cadaveri, molti corpi di persone uccise a Srebrenica furono sparpagliati per tutta la Bosnia e per tutta, in parte anche in Serbia. Ancora oggi molti corpi non sono stati trovati.
1: E questo appunto è stata questo orrore, questa guerra e quelle, le atrocità appunto estremamente efferate che ha compiuto Mladic e gli altri, insomma, che hanno compiuto questa pulizia etnica con queste torture terribili. Quindi non è che hanno gettato una bomba, che già sarebbe stato ovviamente gravissimo per distruggere le persone, ma divertendosi anche con un sadismo sanguinario anche a farle soffrire fino all'ultimo in questo modo. E la notizia però oggi è quella di ieri, che è morto Mladic a 84 anni, ha anche vissuto tanto al di là che fosse all'ergastolo. Ricordiamo che il figlio maschio ne ha avuto sempre un grande rispetto, anzi voleva che uscisse, chiedeva che ci fosse un po' di umanità nei suoi confronti, quella che lui non ha mai avuto, anzi, e addirittura tu hai scritto che si mette sull'attenti ogni volta che nomina il padre, mentre la figlia, per la vergogna delle atrocità commesse dal padre, si era suicidata, no? Francesco.
0: Sì, esatto, si suicidò una notte. La figlia aveva un'adorazione per il padre quando era ragazzina, viveva con questa immagine eroica del padre. Poi è diventata adolescente in una gita scolastica fatta a Mosca con dei compagni, scopre chi è in realtà suo padre, glielo raccontano. Qui poi le interpretazioni divergono, si parla di un fidanzato che viene mandato al fronte, che il padre non riesce a risparmiare dalla prima linea e muore. Si parla di un fidanzato addirittura musulmano che il padre ha rifiutato, ma probabilmente c'è la vergogna di Ana Mladic per quello che il padre commette, e con la pistola che il padre da bambino le faceva pulire tutti i giorni, dicendole: questa è la pistola che tu lascerai a tuo figlio, cioè a mio nipote. Con quella pistola lei si uccide, il massimo sfregio nei confronti del padre, che infatti impazzì da quel momento. Da quel momento Mladic non fu più, che già era una belva di suo, ma perse completamente il controllo. Pochi mesi dopo, lui chiamava la figlia, la chiamava Stella. Pochi mesi dopo lui organizza un'operazione su Gorazde, dove vengono ammazzati migliaia di bosniaci, e quell'operazione la chiama Stella, e un anno dopo compie la mattanza di Srebrenica senza controllo. Ecco, abbiamo un Mladic ormai completamente perso in quella fase, in quella seconda fase, e viene mollato alla fine, troppo tardi, anche da Milosevic e da Karadžić, che capiscono di avere a che fare più con uno squilibrato mentale che con un militare. Oggi siamo ancora a parlare di lui, perché purtroppo quell'eredità non è finita. Cioè, quel progetto di massacro, che era un vero genocidio, lì non ci sono dubbi sul termine da usare, perché c'era veramente un progetto dell'eliminazione dei musulmani da tutto il territorio balcanico. Ecco, con la pulizia etnica che hai ricordato, con gli stupri etnici, e quel progetto ancora, e che pure non viene naturalmente più attuato, ma è ancora nei sogni di minoranze, ma non poi così piccole minoranze, della Serbia.
1: Francesco Battistini, questo è davvero sconvolgente, no? Nonostante tutto quello che è successo e che sappiamo, c'è ancora chi difende il diritto di chi ha compiuto questi genocidi e queste torture efferate, questi stupri etnici, eccetera, diritto per una questione di spazio vitale. E lo dimostra il fatto che la notizia che appunto dicevo oggi, ieri era morto, oggi la notizia che Mladic sarà sepolto con tutti gli onori militari e di Stato. Quindi significa che evidentemente la storia non ha insegnato niente e che anzi c'è una specie di eroe, quindi.
0: Beh, innanzitutto bisogna ricordare che lo stesso presidente serbo, Aleksandar Vučić, in gioventù era il portavoce di Milosevic, quindi in certa parte era anche il portavoce di Mladic. Poi non dimentichiamo che Mladic è stato sostenuto nei suoi 16 anni di latitanza da grandi coperture anche della Chiesa ortodossa serba, e questo l'ha rivelato un collaboratore dell'ex premier Tadic, anche dai servizi segreti russi, l'FSB, allora non era Putin, c'era ancora Yeltsin, ma che in qualche modo cercò di facilitò la sua latitanza. Tutto questo è rimasto in Serbia perché i serbi non hanno mai fatto, ci sono naturalmente una grande fetta della popolazione serba che ha

0: ha fatto i conti con la coscienza e con forze passate, ma c'è una larga parte che sostiene, per esempio, l'attuale maggioranza politica, che è ancora fortemente nazionalista e considera Mladic come Karadžić, che è ancora in vita, che io ho incontrato assieme a un collega marzemiano in carcere, che ancora li sostengono, li considerano degli eroi. Si trovano gli affreschi, si trovano i graffiti ovunque, vendevano fino a qualche anno fa ancora sul passeggio di Belgrado le magliette con il ritratto di Mladic, eroe serbo. Tutto questo non è passato, quindi non ci si stupisce che ci sia ora un funerale con tutti gli onori di Stato.
1: Però Francesco Battistini, visto che questa è la realtà, è come una specie di bomba orologeria, no? Nel senso, certo, che se ancora, certo, ci sono queste convinzioni.
0: Dunque, quello che la Bosnia, che nasce dalla guerra degli anni 90, è uno stato Frankenstein, cioè uno stato, una specie di accrocchio, di federazione fatto tra serbi, bosniaci, croati, che non funziona, con delle presidenze a rotazione, è tenuto in piedi dalla comunità internazionale e in qualche modo da un controllo, dalla presenza ancora, per certi versi, militare di truppe che ancora stanno in quella zona occidentale.
1: La Bosnia, questa.
0: Parlando della Bosnia, esatto. E quindi è chiaro che in una situazione del genere, per esempio, la Repubblica Srpska, che è l'enclave, diciamo, serba dentro la Bosnia, è governata da personaggi che sono i diretti discendenti di Mladic, di Karadžić, che ancora vogliono una secessione, che ancora chiedono a Putin molto spesso un intervento diretto in sostegno a una secessione che loro ancora sognano. Naturalmente le condizioni sono diverse, non ci sono le armi, non ci sono neanche gli appoggi politici, c'era negli anni 90, c'è una situazione completamente diversa, ma le braccia sono sempre sotto le ceneri, e ogni tanto, quando la tensione si alza, chissà perché, in altre aree del mondo, in Ucraina o altrove nell'est Europa, chissà perché anche nella Repubblica Srpska si riagitano i fantasmi delle guerre civili. Quindi è una situazione che ancora si regge, e che si regge, ahimè, su insospettabili sostegni anche da parte delle comunità internazionali.
1: Spaventoso. Proprio di comunità internazionale, Francesco Battistini, ricordiamo anche che durante, appunto, il genocidio di Srebrenica, il mondo restò a guardare, ma anche i caschi blu che erano stati mandati, i caschi blu olandesi, a proteggere la popolazione, che invece erano a ballare nelle discoteche di città lì circostanti.
0: Internazionale che a Srebrenica non capì o finse di non capire cosa stava succedendo. Il comandante olandese comandò, accettò le promesse, finse di credere alle promesse di Mladic, che niente sarebbe successo a Srebrenica, anche la protetta appunto dalle Nazioni Unite, se ne andò. Quella è una, che è considerata ancora oggi, la più grande vergogna nelle operazioni internazionali delle Nazioni Unite, perché i civili furono lasciati nelle mani di questo macellaio che per giorni fece quello che volle. Ancora adesso molti olandesi, soldati olandesi di quel contingente, tornano, a volte in segreto, a volte pubblicamente, a Srebrenica a rivedere le tombe. Qualcuno, diciamo, va in giro, per esempio, per teatri, come forma di terapia, a fare dei monologhi per raccontare quello che aveva vissuto e quello che non aveva capito. Allora si dimise un premier olandese per quello che era accaduto. Rimane una grande ferita nella coscienza europea occidentale.
1: Enorme, però non so quanti veramente ne siano consapevoli. Francesco Battistini, per chiudere, siccome tra i vari messaggi un'ascoltatrice o ascoltatore chiede: ma perché scoppiò la guerra?
0: La guerra scoppiò perché improvvisamente, dopo la caduta del muro di Berlino nell'89, dopo la morte di Tito, quello Stato che era stato la Jugoslavia, che si reggeva su equilibri delicatissimi, a un certo punto vede nascere dei nazionalismi, cioè rinascono i desideri delle vecchie nazioni che il comunismo jugoslavo in qualche modo aveva tenuto per decenni repressi. Quindi i serbi sognano la grande Serbia, i croati sognano la grande Croazia. C'è un liberi tutti, con naturalmente potenze da fuori che spingono. L'indipendenza della Croazia non è un mistero, sponsorizzata dalla Croazia e dallo stesso Vaticano, che vedeva in uno Stato cattolico nei Balcani la possibilità di in qualche modo far nascere, rinascere una fiamma diversa. E per quanto riguarda i bosniaci, che furono le vittime in mezzo a uno scontro soprattutto fra serbi e croati, trovarono il sostegno anche dei paesi musulmani, che naturalmente non parteciparono direttamente, ma soprattutto nella fase finale, e oggi che la Bosnia è diventata un paese sostanzialmente non confessionale, ma certo molto spostato su posizioni dei turchi, dei sauditi, oggi quelle forze si trovarono a chiedere aiuto, naturalmente, dove lo trovarono. E cosa accade? Accade che di colpo nacquero questi leader nazionalisti come Milosevic, come Tudjman in Croazia, e che scatenarono queste guerre sognando una pulizia etnica che potesse passare così sotto il naso delle grandi potenze. Gli americani in quel periodo erano molto distratti dalla prima guerra del Golfo a Saddam, i russi erano nello sfascio di Yeltsin con la caduta, con la dissoluzione dell'Unione Sovietica. In quel momento i leader nazionalisti balcanici videro l'opportunità per affermare degli ideali che nei Balcani sopravvivono da secoli, i nazionalismi che non si sono mai sopiti.
1: È questo il problema. Grazie Francesco Battistini, ricordo, grande inviato del Corriere della Sera, e il suo libro Maledetta Sarajevo per Neri Poz. Ricordate, se volete capire meglio quello che è avvenuto, Maledetta Sarajevo di Francesco Battistini. Grazie Francesco e buona continuazione.
0: Grazie a te, buona serata.
1: Ciao Francesco. Piccola pausa, ma torniamo un momento.
2: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al Premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
3: Effetto estate.
1: Proseguiamo con i temi da approfondire di questa puntata di Effetto Estate. Roberta Giordano sempre in vostra compagnia, tanti ospiti che si sono succeduti sinora. Ora concentriamoci su un tema molto molto importante per il nostro paese, naturalmente per tutti, ma noi ovviamente dobbiamo pensare a quello che è il nostro patrimonio storico, in questo senso, che dobbiamo difendere. Sto parlando del Sistema Sanitario Nazionale, che per tanto tempo è stato considerato un fiore all'occhiello, uno dei migliori, se non il migliore, al mondo, e che però da qualche tempo vive troppe difficoltà, criticità, i pronto soccorsi prese d'assalto, la carenza di organico, di medici, di infermieri, le lunghe liste d'attesa. E diciamo che un tema molto molto caldo, molto preoccupante in particolare, è davvero la carenza di infermieri. In effetto note, vi ricordo, riparto con effetto note il 7 settembre, ne ho parlato diverse volte e sono rimasta molto perplessa. In una delle ultime puntate avevamo parlato ancora di questo allarme di nuovo lanciato dalla Fondazione Gimbe, di una carenza che si sta cronicizzando e che insomma ci fa prospettare degli scenari poco rassicuranti. Se mancano le infermiere e gli infermieri, vi potete rendere conto, no, che fine può fare, insomma, la sanità, il Sistema Sanitario Nazionale. Bene, e allora mi ricordo in una delle ultime puntate il presidente nazionale del sindacato infermieristico in Orsinap, uno dei principali sindacati degli infermieri, disse, cioè, sappiamo che ormai gli infermieri, pochissimi hanno la vocazione, pochissimi vogliono fare questo mestiere perché è sottopagato, perché ci sono degli orari tremendi, dei turni, perché anche, diciamo, è un lavoro difficile, si ha a che fare sempre con la sofferenza, ma in particolare, cioè, diciamo che non vengono pagati quanto dovrebbero essere pagati per il loro valore. Allora, quindi c'è una mancanza di vocazione, molti vanno all'estero perché lì ne hanno assoluto bisogno anche negli altri paesi e li trattano molto meglio per trattenerli. E mi ricordo che Antonio De Palma, che saluto, che è anche adesso in collegamento, il presidente nazionale appunto del sindacato Nursing Up. Buonasera De Palma, bentornato.
4: Buonasera a lei, un saluto a radioascoltatori.
1: Qui Effetto Estate. Mi aveva veramente sconcertata, dicendo che addirittura, per esempio, ci sono delle agenzie che vengono dalla Norvegia, che vengono nel nostro paese, che così individuano un po' di ragazze e ragazzi che stanno studiando per la laurea appunto infermieristica e già se li prenotano prima ancora che finiscano gli studi per poi portarseli nei loro paesi. A fronte di questo, fra le varie iniziative, chi fa venire i medici o gli infermieri da Cuba, per esempio in Calabria, che c'è una grave carenza, vedevo oggi il progetto pilota nel Friuli Venezia Giulia per attrarre gli infermieri dall'estero, visto che i nostri non ci sono o se ne vanno proprio all'estero, per attrarli dall'Argentina e dal Ghana, quindi si va dall'altra parte del mondo. Prenderà in Friuli Venezia Giulia, il Friuli Venezia Giulia ha deciso di prenderli appunto dall'Argentina e dal Ghana per l'anno 2026, anno accademico 2026-2027. Si tratta, come ha spiegato l'assessore regionale alla salute Riccardo Riccardi, che abbiamo cercato ma non c'era oggi, di una delle strategie strutturali per far fronte all'oggettiva carenza di personale infermieristico che registriamo nel nostro sistema sanitario, che rischia di compromettere l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza sull'intero territorio nazionale, come sappiamo, oltre ai premi di studio già operativi. Oggi, quindi, la giunta regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato una delibera che prevede uno schema di convenzione con l'Università di Udine per l'avvio di un programma sperimentale di scambi internazionali nel settore della formazione sanitaria. Inizialmente il progetto riserverà, leggo, 15 posizioni per laureati provenienti da Argentina e Ghana. I candidati laureati in altri paesi, che affronteranno una prova di equipollenza nel contesto delle norme vigenti nel nostro paese, saranno iscritti al secondo o terzo anno del corso di laurea in infermieristica dell'Ateneo Friuliano. Per conseguire il titolo in Italia beneficeranno ciascuno di un sostegno economico annuo di 15.000 euro per la durata del percorso formativo. Insomma, De Palma, siamo costretti a prenderli davvero dall'altra parte del mondo. Ricordo anche Papa Francesco che veniva dall'Argentina, il Papa che è venuto dall'altra parte del mondo. Cioè, abbiamo bisogno di questo, dalla carenza cronica ormai che abbiamo noi di infermieri?
3: Ma accade questo perché la nostra politica non è lungimirante. Qui non si affronta il problema alla radice. Gli infermieri italiani sono quelli con la migliore formazione nel mondo, quindi sono professionisti che sono considerati tali in tutto il mondo, tanto che gli altri paesi, lo ha detto lei, vengono qui e fanno incetta, ma la nostra organizzazione sanitaria continua a considerarli come l'ultima ruota del carro e non fa politica che fidelizzino gli infermieri. Cosa accade quindi? Che ogni tanto si sveglia una regione, da ultimo il Friuli, e inventa il metodo tampone. Ma questo metodo tampone, ora, al di là del fatto che vogliamo studiare bene cosa sta accadendo in Friuli, perché noi siamo allo stato delle informazioni che avete anche voi, ma sappiamo tutti che è stato previsto questa sorta di contributo di 15.000 euro per gente che sarà fatta a venire dall'Argentina o addirittura dal Ghana. Attenzione però, abbiamo letto tutti che queste persone, che hanno già un titolo di studio, saranno inserite nel percorso formativo italiano, che dovrebbero acquisire una laurea italiana, acquisendo però, attenzione, almeno il 60% dei crediti formativi previsti per gli altri. Se così è, ribadisco, siamo allo stato delle informazioni che abbiamo ricevuto attraverso i media, anche noi, perché dobbiamo approfondire questo aspetto ancora a livello regionale, ma se così fosse, significa che già partiamo accontentandoci di avere gente che, attenzione, massimo rispetto per loro, arrivano dall'estero, soprattutto le persone che arrivano dal Ghana, avranno grandi problemi di lingua, che faranno il loro percorso, ma che poi che per questo riceveranno un contributo, ma che saranno chiamati ad acquisire il 60% dei crediti, come avere degli infermieri che possono entrare nei reparti, nelle corsie, preparare terapie farmacologiche, somministrarle con il 60% delle competenze. E già qui non ci siamo, perché non è che esistono cittadini di serie A e di serie B, dove i cittadini del Friuli o di altre regioni
1: contano meno. Antonio De Palma, la fermo solo momentaneamente perché abbiamo la borsa, ma poi continuiamo su questo argomento di grandissima importanza.
4: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro. perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
5: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
6: Vi presenta Borse in diretta.
7: Le borse europee chiudono toniche l'ultima seduta della settimana, superando indenni il test di Kevin Warsh alla sua prima uscita da presidente della Fed al simposio annuale di Jackson Hole. L'inflazione negli Stati Uniti ha rallentato ma è ancora troppo alta e c'è ancora del lavoro da fare, ha detto, senza però sbilanciarsi su un possibile aumento dei tassi di interesse nella prossima riunione

0: della Fed a settembre. Così Milano chiude in rialzo dello 0,7%, Parigi dell'1% e Francoforte dello 0,8%. Sull'azionario terminano in cima al listino Lottomatica e Stellantis più 2,3%, ma è il risico bancario ad essere sempre in primo piano con Unipol che chiude a più 1,24%, dopo che in un'intervista al Sole 24 Ore il presidente Carlo Cimbri ha sottolineato come MPS, nell'ambito del riassetto legato all'Opas di Intesa San Paolo, sarà capofila del secondo polo bancario italiano in cui coinfluirà anche BPER. Fronte opposto per la difesa con Leonardo che scivola in fondo al listino meno 4% dopo le indiscrezioni del Financial Times riguardo a un possibile dietrofront del ministro delle finanze britannico sugli obiettivi relativi alla spesa per la difesa nel bilancio che presenterà a ottobre. Laura Bonadies da Radio Core per Radio 24, il Sole 24 Ore.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Effetto estate.
3: Stavamo parlando con Antonio De Palma, presidente nazionale del sindacato infermieristico Nursing Up, uno dei principali sindacati infermieristici, del problema in generale della carenza molto molto preoccupante di infermieri e di infermieri nel nostro paese, che vengono presi da paesi all'estero e portati via e pagati molto meglio, trattati molto meglio, e naturalmente i pochi che ancora hanno la vocazione per fare questo mestiere sono allettati da condizioni migliori all'estero, mentre tra le varie regioni parlavo di questo progetto pilota del Friuli Venezia Giulia che oggi ha approvato questa delibera per fare arrivare in Italia, in Friuli Venezia Giulia, infermieri che arrivano dall'Argentina e qui dall'altra parte del mondo e dal Ghana, dall'Africa, e gli riconoscono già un 60% di crediti. Quindi Antonio De Palma diceva non solo dobbiamo approfondire, perché è notizia di oggi questa questione del Friuli Venezia Giulia, ma già riconoscere a persone, infermieri che vengono da altri paesi un 60% di crediti rispetto a chi invece nel nostro paese deve studiare e guadagnarseli tutti, già questo è discriminante. In più avranno problemi, soprattutto chi viene dal Ghana, dall'Africa, problemi di lingua, e quando si tratta di salute cioè bisogna capirsi, Antonio De Palma.
4: Sicuramente sì, e poi c'è da dire un'altra cosa importante riguardo a questo benedetto contributo. Noi ci chiediamo, ma quanto volete
3: quello di 15.000 euro annui?
4: Di 15.000 euro, ma quanto volete che possa contare agli occhi di una persona che si sposta da un paese così lontano, viene in Italia per fare un percorso di formazione, per lavorare anche possibilmente, quanto possa pesare in questo contributo di 15.000 euro se poi c'è la vicina svizzera che è disposta a pagare, una volta che avranno acquisito il titolo italiano, 5.000 euro al mese a prenderseli subito. Ma è evidente che gente che non è legata all'Italia da nessun tipo di discorso, perché queste persone arrivano dal Ghana o dall'Argentina, vengono qui solo per lavorare, ma non è che hanno delle radici italiane oppure sono legati all'Italia in qualche modo. Per quale ragione dovrebbero restare in Italia? Perché poi, da quello che leggiamo, quale sarebbe la penalizzazione? Perdono il contributo. Ma cosa volete che può importare ad una persona che arriva da così lontano e che ha desiderio e volontà di guadagnare, come giusto che sia, di fare carriera, andare a affacciarsi proprio sulla vicina Svizzera o sull'Olanda o sull'Inghilterra, ma la Svizzera è proprio ad un tiro di schioppo dall'Italia, ed andare lì e prendere 5.000 euro di stipendio, in tre mesi recupera la penalizzazione che eventualmente, se mai potesse essere realmente applicata, perché non lo sappiamo, noi abbiamo anche dei dubbi su questo e dobbiamo approfondire, la recupera in pochi mesi. Quindi allora, cosa risolviamo così?
3: Nel frattempo che lei approfondisce col suo sindacato, Antonio De Palma, questa questione e che ci ripropone ogni volta davvero una situazione sconcertante in Italia, invece di pagarli di più le infermiere e infermieri, di rendergli le condizioni di vita migliori. Per esempio, c'è qualcuno che scrive scrive: tenga conto, un messaggio al 349-238-6666, tenga conto, vista la scarsità di dipendenti, di infermieri, che quelli che ci lavorano lavorano anche per quelli che non ci sono, come dice, tolgono i riposi dopo le notti. Poi c'è un'ascoltatrice che dice: buonasera, io sono italiana e mi sto organizzando per la Svizzera, a proposito di Svizzera. Insomma, la situazione è gravissima, che non si può lasciare andare, e la politica ha l'assoluta responsabilità di porre dei provvedimenti concreti per fermare questa emorragia e per avere i nostri infermieri formati come si deve e pagati come si deve. Grazie intanto Antonio De Palma, grazie molte.
4: Grazie a lei e ai radioascoltatori.
3: E buona serata. E da questo di nuovo ci affacciamo agli scenari internazionali. Abbiamo parlato molto in questi giorni degli aggiornamenti che riguardano la guerra russa contro l'Ucraina. Abbiamo detto anche che il direttore della CIA è andato un po' a sorpresa, almeno a livello internazionale, nel senso quanto a informazioni, a Mosca in questi giorni, e quello che avrebbe detto è avvertito Putin di non attaccare i paesi NATO. Dalla Russia Peskov, portavoce di Putin, ha detto: ma assolutamente, noi che attacchiamo i paesi NATO, una cosa impensabile, avevamo detto la stessa cosa il giorno prima dell'invasione contro l'Ucraina. E in particolare Mosca però ha minacciato in questi giorni la Gran Bretagna, perché la Gran Bretagna sta fornendo degli armamenti all'Ucraina che possono colpire in profondità la Russia, colpendo raffinerie e altre infrastrutture russe. E ha minacciato Londra dicendo: se fornite le armi a Kiev potremo colpire le vostre basi un po' ovunque. Quello che è successo oggi, pensate che Londra, la Gran Bretagna, davvero si sta preparando a un attacco da parte della Russia, tanto è vero che è stato distribuito anche alla popolazione un manuale in cui si dice quali devono essere i comportamenti da attuare nel caso di qualche attacco, addirittura di fare rifornimento di acqua e cibo. Quindi insomma, non so se esagerano la situazione, così da quello che si sta muovendo in Gran Bretagna abbastanza preoccupante. Quello che c'è stato oggi di concreto è questo cyberattacco contro 3 aeroporti in Gran Bretagna, e sono stati rubati i dati di 8 milioni di passeggeri. Allora coinvolgo Pierluigi Paganini, esperto di cyber security ed intelligence e professore di cyber security presso la LUIS Guido Carli. Buonasera professor Paganini, grazie della disponibilità.
2: Buonasera.
3: Professore, allora io mi chiedevo in giornata, a parte appunto in cosa, come cosa fanno con questi attacchi cibernetici, ma anche che se ne fanno dei dati di 8 milioni di passeggeri. Ora è arrivata la risposta poco fa, praticamente gli hacker hanno chiesto un riscatto.
2: Certo, certo. Allora, rispondiamo, andiamo per gradi.
3: Sì.
2: Cosa si riesce a fare con queste, con le informazioni trafugate? Di fatto le informazioni trafugate, qualora l'attaccante abbia una motivazione finanziaria, quindi un attaccante che richiede un riscatto, quindi di fatto vuole batter cassa con l'attacco, che cosa fa? Utilizza queste informazioni che, opportunamente gestite, possono essere poi utilizzate per coordinare attacchi mirati nei confronti delle persone che sono state coinvolte, quindi i cui dati sono stati sfiltrati. Se io ho delle informazioni su un individuo, posso organizzare un attacco mirato contro quell'individuo, e con quell'attacco posso raggiungere diversi obiettivi, che sono la raccolta di ulteriori informazioni, il monitoraggio, la possibilità di infettare un sistema riconducibile a quella persona, o addirittura arrivare a esfiltrare, rubare denaro a questi individui. Quindi di fatto la disponibilità di tante informazioni per una platea tanto ampia, parliamo di milioni di individui, ad un attaccante che è finanziariamente motivato, offre un'opportunità più unica che rara. Queste informazioni poi verranno immediatamente anche rivendute nell'underground criminale, e quindi si amplifica la possibilità di condurre attacchi.
3: Ah, ecco, così ha spiegato effettivamente, perché uno pensa, una persona qualunque, posso essere io, che vengono rubati dei dati, che se ne fanno? Lei dice si può addirittura arrivare poi a entrare in certi circuiti per prendere addirittura, impossessarsi dei soldi, insomma, delle persone. Leggo appunto, finisco di leggere questa agenzia di cui si parla di riscatto: gli hacker che hanno condotto questo cyberattacco contro 3 aeroporti britannici, sottraendo i dati personali, si trattava di un gruppo criminale noto alle autorità del Regno Unito, già responsabile di azioni simili nel resto del mondo, e appunto a questo punto la società britannica inoltre Manchester Airport Group, società che gestisce questi scali finiti sotto attacco, si sarebbe rifiutato di pagare, nonostante la mole di dati rubati, appunto 8,7 milioni di clienti. Per il momento non ha pagato. Se non si paga, che succede, professor Paganini? Si tengono i dati?

0: La certezza qual è? In effetti molto spesso questi gruppi utilizzano da un lato, cercano di fare pressione sulle vittime, quindi costringere al pagamento minacciando di divulgare i dati. Chiaramente quando la negoziazione fallisce, la prima cosa che accade è che questi gruppi criminali cominciano a rilasciare liberamente questi dati, tipicamente in alcuni siti data leak site che vengono utilizzati nel dark web, e da quel momento poi chiunque, sia noi ma anche altri gruppi criminali, accedono a quei dati, li riorganizzano. E come dicevo, le utilizzano poi per successivi attacchi verso poi gli individui che sono stati coinvolti. E quindi di fatto il pericolo maggiore, il rischio maggiore ovviamente è per gli utenti che sono stati coinvolti.
1: Insomma, e questi, diciamo, non dico siamo agli inizi, perché già ce ne sono stati di questi cyberattacchi, insomma, da mesi, forse anche negli ultimi, da quando è iniziata soprattutto la guerra russa contro l'Ucraina, e quindi capiamo a cosa ci si deve preparare. Siamo abbastanza protetti, professor Paganini, perché qua non è che si può aspettare quello che succederà.
0: Allora, va detto innanzitutto che non esiste un concetto di sicurezza assoluta. Quello che è oggi un sistema che può essere considerato blindato, sicuro potrebbero non essere più blindato alla fine di questa nostra chiamata. Questo perché magari si scopre una falla che non era nota pochi istanti fa e da quel momento un attaccante la può sfruttare. Chiaramente esistono tutta una serie di buone condotte da parte sia delle aziende ma anche dei privati cittadini che, se seguite, innalzano in maniera notevole il livello di resilienza, quindi di sicurezza delle nostre infrastrutture, e rendono la vita a questi criminali sicuramente più complicata.
1: Beh, speriamo. Grazie professor Pierluigi Paganini, ricordo esperto di
0: Grazie a voi.
1: Cybersecurity Intelligence e professore di Cybersecurity alla LUISS Guido Carli. Grazie molte e buona
0: Buona serata.
1: continuazione. E per chiudere, parliamo di sport, di calcio, calcio maschile. E il giorno dopo i sorteggi della Champions, adesso si è proceduto oggi invece alle altre sfide che attendono le italiane. Stiamo parlando, caro Dario Ronzulli, di Conference League, Europa League, le altre coppe europee. Ciao Dario.
2: Esattamente, esattamente. Buonasera a tutti. Quindi Milan, Juventus e Atalanta, che erano le nostre rappresentanti in attesa di scoprire le proprie avversarie.
1: Che cosa hanno scoperto le loro avversarie?
2: Hanno scoperto che tutto sommato è andata bene alla Juventus, non benissimo al Milan e poteva andare meglio all'Atalanta. Questo in estrema sintesi, sempre tenendo conto che sono valutazioni che si fanno il 28 agosto, con il mercato ancora aperto e con tante settimane di distanza dalle partite. Tra l'altro, calendario che uscirà domani sia per l'Europa League che per la Conference. La Juventus ha come avversarie di spessore la Real Sociedad, che affronterà in casa, la trasferta a Vigo in casa del Celta, dove peraltro una ventina d'anni fa, forse anche qualcosa in più, la Juve perse 4-0 in una trasferta di Coppa UEFA. Avrà anche altre avversarie, diciamo, sulla carta più alla portata. Il Milan ha avversarie un po' più complicate, ha il Benfica per esempio, gara che sa tanto di finali di Coppa dei Campioni del passato, ha le due inglesi in terza fascia, Sunderland e Bournemouth, ha la trasferta a Salisburgo. Insomma, sono gare che sulla carta le nostre rappresentanti, nelle nostre rappresentanti c'è il favore del pronostico, ma bisogna anche tenere conto che in Juventus e Milan negli ultimi anni nelle competizioni europee hanno spesso fatto fatica, e quindi attenzione anche a non sottovalutare questo tipo di avversari. L'Atalanta invece ha beccato una sfida di grande fascino contro l'Ajax, giocando peraltro ad Amsterdam, e poi ha beccato due squadre che l'anno scorso hanno fatto una buonissima Champions da matricole assolute, che sono i ciprioti del Paphos e i kazaki del Kairat Almaty, che sono state due squadre che l'anno scorso hanno messo in difficoltà le altre big, e poi Borac, Riga e Mjolby, che tendenzialmente, insomma, sono abbondantemente alla portata della squadra di Sarri.
1: Bene, grazie per questo quadro così completo del nostro Dario Ronzulli. Grazie molte, Dario. Buona
2: Grazie a
1: serata.
2: te e buona serata a tutti.
1: Ciao Dario. E qui chiudiamo questa puntata. Roberto Giordano vi saluta e vi ringrazia molto per i tanti messaggi e naturalmente per il vostro attento ascolto. Grazie a Marco Lombardo, a Cristina Lunghi, alla parte tecnica Martin Garramone. A questo punto vi do appuntamento lunedì, effetto estate, 19:30.

0: Autostrade in diretta.
1: Una buona serata, ben ritrovati. Sul tratto appenninico dell'Autostrada del Sole code per un veicolo in avaria tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord in direzione Milano. Traffico ancora sostenuto e code a tratti verso Milano tra Reggio Emilia e Parma anche per un incidente ormai risolto. Ancora due ore di attesa al piazzale italiano del traforo del Monte Bianco per chi è diretto

0: In Francia, sulla A5 Torino Aosta Montebianco resta disposta l'uscita obbligatoria a Courmayeur Sud per chi proviene da Torino. Disagi poi nel nord-est per il maltempo, sulla A4 Milano-Venezia, rallentamenti per nubifragi in corso tra Padova Ovest e l'innesto con la 13. Infine sulla A27 Venezia-Belluno, code per lavori tra Superstrada Pedemontana Veneta e Conegliano in direzione Belluno. Tutte le notizie sulla mappa interattiva sul sito di Radio 24. Strada in diretta tornerà tra circa 30 minuti.
1: Per Agnelli, l'attualità della musica di Manuel Agnelli.
2: La vostra attesa è drammaticamente finita, siete di nuovo all'ascolto di Leoni per Agnelli e la voce che sentite purtroppo per voi è quella di Manuel Agnelli, che sarei io, e vi posso anticipare che questa settimana c'è un nome storico della musica italiana nel mondo di Manuel.
3: Manuel.
4: Manuel.
3: Manuel.
4: Manuel. Manuel.
5: Il mondo di Manuel.
4: Manuel.
5: Il mondo perfetto.
3: Manuel.
5: Il mondo di Baduel.
4: Manuel.
5: Dove tutti sono Baduel.
2: Dico subito che l'ospite di questa puntata è un mio amico, che è una persona con cui ho condiviso importanti pezzi della mia vita, della mia carriera, che oggi è anche un professore che insegna scrittura creativa all'Accademia di Belle Arti di Bologna. Benvenuto a Emidio Clementi. Ciao Mimì.
6: Ciao Manuel e ciao a chi ci ascolta.
2: Senti, facciamo un po' di storia per quelli che ci ascoltano, magari non hanno una grande confidenza con la scena italiana degli anni 90, degli anni 2000. Tu sei la voce e la mente e anche il bassista dei Massimo Volume, una band che insieme ad altre ha contribuito a cambiare la scena musicale, ma direi anche un po' il costume, la scena culturale dell'Italia di quel periodo. Secondo te cosa c'era di nuovo nelle cose che si facevano, se c'era qualcosa di nuovo?
6: No, guarda, ad anni di distanza, lì per lì c'è una grande energia, e di quello ce ne rendavamo conto. E poi vedendola adesso a distanza, quello che colpisce è che ogni gruppo aveva una sua precisa identità, andava per la sua strada. Cioè, posso dire anche che c'era molta passione, ma la passione, sai, credo che ci sia anche oggi, è che è qualcosa di imprescindibile, no? Quando certo. Si intraprende un percorso artistico anche così fragile economicamente, gli spazi mi sembra che fossero, non lo so, quello mi sembra che fossero anche più limitati di oggi, no? Però è vero che poi si suonava un po' ovunque, c'era anche, era il periodo in cui era il periodo d'oro dei centri sociali, che davano una grossa opportunità di suonare, a volte non in condizioni
2: non ottimali, però sì, c'era posto per
6: ottimali,
2: tutti, no?
6: Però si suonava spesso. Io ricordo che già noi, ancora prima di pubblicare il nostro primo album, già, non ti dico che c'era una tournée, organizzavamo una tournée, però suonavamo i weekend, eravamo quasi sempre in giro a suonare, senza certo. Nulla, con una cassetta, con due pezzi.
2: Certo.
6: Quindi pochissimo.
2: Senti, ma mi sembra di capire che per i ragazzi che seguono i tuoi corsi all'Accademia di Belle Arti, gli anni 90 sono quasi come erano gli anni 60 per noi. Anche mia figlia un po' c'ha questa cosa, che per me chiaramente rende orgogliosissimo, però è un po' come loro li avessero vissuti da fuori e li avessero vissuti in maniera più eroica di noi, insomma.
6: Guarda, anche a me rende orgoglioso, poi ogni tanto, cioè, vorrei dirgli, ma sono come oggi, poi mi dispiace anche deruderli, allora cerco sempre anche di incensarmi per quel che è stato quel periodo, però è vero che forse visto a distanza, è vero che era un periodo, adesso mi ripeto, però era un periodo di grande energia, e quello è vero che c'è stata, è vero che c'è stata, poi ci si lamentava come ci si lamenta oggi, credo, no?
2: Sì.
6: Degli spazi, si suonava poco, si guadagnava ancora meno, però le cose si facevano come volevamo noi, no?
2: Sì. Beh, in questo si può dire che sono stati anni formidabili, cioè io mi sbilancio, nel senso che anche adesso c'è una generazione di ragazzi che secondo me sono molto promettenti dal punto di vista creativo e anche dal punto di vista dell'energia e della visione, se vogliamo, perché tutta una generazione che sta nascendo non vuole dipendere dalle dinamiche non solo del mercato, ma anche della narrazione che c'è intorno al mondo della musica, dell'arte, della cultura in questo momento, però fanno veramente più fatica perché non ci sono

0: posti, ma neanche volontà di aprirli questi posti, così come invece probabilmente c'erano quando noi avevamo la loro età, no? Perché c'era una visione culturale che andava veramente al di là del fatturato. Invece adesso sembra che non si possa fare niente se non ha una giustificazione economica, no? Se non si sostiene, se non ha uno scopo, diciamo, comunque positivo dal punto di vista economico. C'era una volontà comunque, se non altro, di dare degli spazi. Anche le grosse case discografiche avevano delle mini case discografiche che facevano un po' da scouting, no? Alla fine appunto producevano voi e altri della stessa scena un po' per profilo e un po' per fare scouting, ne produci 20, sicuramente uno interessante, poi alla fine riuscirà anche a essere interessante per il mercato. In realtà oggi proprio è cambiata totalmente la dinamica, però se oggi musicalmente e non solo siamo ridotti così, secondo te abbiamo sbagliato qualcosa noi, nel senso che non siamo riusciti a trasmettere nel modo giusto il senso autentico del nostro percorso artistico, oppure non siamo riusciti proprio a trasmettere niente? Perché la nostra generazione qualcosa da quella prima l'ha presa, no? La controcultura, l'autodeterminazione, eccetera, l'autoproduzione, il fatto che non ce l'abbiamo, non l'abbiamo inventato noi, il fatto che potevamo comunque fare le cose nostre da soli, aprirci dei club, aprirci delle etichette discografiche, farci dischi da soli, organizzarci i concerti da soli, eccetera, eccetera, eccetera. È una cosa che ci è arrivata dalla controcultura. Noi non siamo riusciti a trasmettere però sta cosa alla generazione dopo.
1: Non so, quello è difficile. Cioè, io sono abbastanza fatalista, però è vero che quel periodo è stato, cioè, siamo riusciti inconsapevolmente a rendere sexy la scena, cioè
0: Perché
1: la
0: eravamo
1: gente.
0: sexy, Mimì, questa è la verità.
1: Perché eravamo sexy, però oltre quello. La gente, parlo in generale, oggi mi succede di incontrare delle madri di famiglia insospettabili che mi
0: Temo
1: dice: "Ma
0: già
1: sai, io
0: quello che
1: sono
0: stai per dire.
1: venuta". No, ma che mi dice: "Sai che sono venuta a vederti a un concerto nel 1996, mi ci hanno portato degli amici e era bisognava venirci a vedere, no? Ma
0: Sì.
1: come mia madre andava a vedere magari un film di Fellini, otto e
0: Sì.
1: mezzo di Fellini, perché bisognava andarlo a vedere perché in quel momento era quello che stava succedendo, no? Poi magari ci capiva poco, però si sentiva un po' in dovere di esserci. E come fai però a ricrearlo un po' in vitro quello? Quello o c'è o non c'è, però c'è stato un momento in cui abbiamo rappresentato il presente in maniera. Forse la giovinezza, adesso esagero, però tutta l'energia della giovinezza, la giovinezza all'ennesima potenza era un po' in quella scena.
0: Sì, sono d'accordo, ma che cosa si è rotto secondo te? Perché è normale che si creino delle fratture, no? Fra una generazione e l'altra, la generazione dopo, successiva, rinnega quella prima, è anche sano da un certo punto di vista, no? Però che cosa si è rotto secondo te fra la nostra e quella dopo?
1: Non so, però mi sembra un mondo dove sono finite, adesso magari esagero, però dove sono finite le chitarre elettriche, dove sono finite anche l'idea di gruppo, no? Cioè
0: Sì.
1: comunque si stava insieme, si stava, noi che non abbiamo mai avuto una sala prove nostra, quindi ci trovavamo in queste sale prove, dove incontravamo gli altri gruppi e chi aveva un'idea si ritrovava con una chitarra in mano. Era la forma più naturale di espressione. Oggi non lo è più, non credo che lo sia più, no? Cioè, vedo lavorando anche in accademia, i ragazzi sono più orientati verso il video, e se suonano, mi sembra più casalinga
0: Sì, un po'
1: come
0: è così.
1: momento proprio di creativo.
0: Senti, ascoltiamoci il primo brano. Ti abbiamo chiesto di decidere la scaletta musicale. Il primo titolo che hai scelto è Je m'adore di Alain Bashung, che è un grande del rock d'autore francese, no? Ci racconti un po' perché?
1: La scoperta degli ultimi 6-7 anni, mi piace da morire. Mi piace la sua poetica. Il disco in questione, poi, è questo L'Imprudence, è un disco bellissimo. Anche lui è un cantautore francese, degli anni 80, ma poi. Nel disco suona anche il

dors à tes rires, je me dors à tes nez. Désormais je me dors

0: Leoni per Agnelli.
1: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
2: Le 21.
0: GR24, il sole 24 ore.

0: Nucci fuori da Report, al suo posto Presutti e Pier Vincenzi, mortificano le professionalità del programma, dice l'ex conduttore. Tromba d'aria su Cremona, danni a Duomo e Palazzo Comunale Grandinate in tutta la Lombardia. Si aggrava il bilancio per l'alluvione tra Tibet e Nepal, quasi 600 i morti, oltre 2.400 i dispersi. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Maria Luisa Pezzali e Martin Garramone in regia. Sigfrido Ranucci non sarà più il conduttore di Report. Al suo posto arrivano Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Ha reso noto la RAI che avrebbe offerto al conduttore un incarico a RAI News oppure al TG3 o un ufficio di corrispondenza. Decisione irricevibile, protestano gli inviati storici di Report che si dicono pronti a dimettersi. In un post su Facebook, Ranucci definisce i nuovi conduttori due persone che mortificano le professionalità del programma e del servizio pubblico. Una tromba d'aria si è abbattuta nel pomeriggio su Cremona con grandine e forti raffiche di vento, danneggiati il Duomo e il Palazzo Comunale, danni anche alla copertura dei capannoni della fiera. Alberi abbattuti e viabilità in tilt anche nel Mantovano. In mattinata invece la grandine ha colpito auto e raccolti nelle province di Varese e Brescia. Si aggrava nuovamente il bilancio dell'alluvione tra Tibet e Nepal, 584 i morti, quasi 2.400 i dispersi. L'esercito nepalese ha tratto in salvo 350 lavoratori rimasti intrappolati in un tunnel.
1: Chi riesce compie da solo l'ultimo tratto verso la luce, ma tanti sono

0: Portati fuori letteralmente a spalla dai militari nepalesi che fino ad ora hanno salvato 350 persone rimaste bloccate in un tunnel all'interno di una centrale idroelettrica nel distretto di Rasuwa in Nepal, colpito dalle inondazioni mercoledì. La piena del fiume Bhotekoshi ha ricoperto di fango i punti di ingresso e di uscita della galleria, rendendo difficili le operazioni di soccorso. Restano bloccate all'interno ancora un centinaio di persone. I soccorsi sono al lavoro in tante altre zone e giorno dopo giorno si allunga la lista delle vittime. Intanto le autorità nepalesi e cinesi stanno evacuando intere aree per il rischio di una nuova esondazione di un lago formatosi a monte, ma non tutti i villaggi sono raggiungibili. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: L'ex ministro della difesa ucraino Fedorov diventa consulente del Ministero della Difesa italiana. Con lui c'è stata un'occasione di approfondimento, in particolare sul tema dei droni e della difesa aerea, ha detto il ministro Guido Crosetto. Ed è tutto per questa edizione, la prossima è alle 22.

0: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
1: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
6: Leoni per Agnelli.
7: Siete sempre all'ascolto di Leoni per Agnelli, io sono sempre Emanuele Agnelli e sono in compagnia di Emidio Clementi. Mimì, io e te ne abbiamo fatte di cotte e di crude, per esempio siamo stati insieme in India. Qual è il primo ricordo che ti viene in mente di quella meravigliosa esperienza?
8: Varanasi.
7: Ah, cazzo.
8: Sì, Varanasi. No, è stata.
7: E poi è Benares, per chi nasce dopo il 2000 e qualcosa, perché... Adesso magari Varanasi, però si chiamava Varanasi, che è molto più bello, secondo me.
8: Un po' colonialista, siamo un po' colonialisti. Varanasi di notte, quando arrivò, ti ricordi, a un certo punto arrivò Luigi Pintarelli, che gli avevano rubato tutto in questo viaggio in treno, non so da dove arrivava, le lezioni di Harmonium.
7: Le lezioni di Harmonium indiano da un percussionista, bisogna sottolineare questa cosa, un percussionista ci ha dato lezioni di Harmonium indiano.
8: Noi vestiti di bianco.
7: Sì, meraviglioso.
8: Facevamo anche yoga con lui. Tu non ti ricordi, ma facevamo anche yoga.
7: Sì, sì, no, mi ricordo benissimo, purtroppo, sì. Però è vero, Varanasi comunque mi è rimasta dentro, al di là delle cose, perché la spiritualità in India, poi, almeno per come l'ho vissuta io, lì non l'ho trovata. Però questo tipo di esperienze sono esperienze così forti che le rielabori dopo, no? Comunque è una cosa che ti arriva dopo, vedi delle cose, vivi delle situazioni che sono completamente diverse da quelle che abbiamo qua. Qua abbiamo affinato l'arte di comunque cavarcela in un certo modo. Quello che abbiamo imparato qua in Europa lì non vale un cazzo, perché è tutto un altro tipo di dinamiche e effettivamente questa cosa è stata una lezione di umiltà per me.
8: No, è vero che il viaggio in sé è stato un fallimento, perché noi eravamo partiti con l'idea di comporre un disco, no? Però io alla fine lo ricordo come un periodo creativo, tant'è che poi ci abbiamo fatto anche uno spettacolo. Secondo me i testi erano molto belli, quelli che poi avevamo scritto, avevano una loro intensità, una loro sincerità. Sì. Ed è un po' la stessa esperienza, la stessa sensazione che ho avuto anche quando invece sono partito per l'altro viaggio fallimentare, che è stato in Marocco, a Tangeri, per un altro disco che poi non abbiamo registrato lì. Però anche lì lo ricordo come un periodo creativo dove ho scritto, dove poi ho scritto anche dopo su quell'esperienza, cioè sono state delle esperienze belle, intense.
7: Certo,
8: ma anche tra di noi, dai, anche tra di noi, sì. Perché poi con tutti i problemi che ci abbiamo avuto anche tra di

0: noi però ci ha fortificato, cioè siamo sopravvissuti all'India e a noi
1: fisicamente proprio fisicamente. Senti, a proposito di racconti, di esperienze, tu sei uno scrittore, insomma, sei anche uno scrittore fra le altre cose, ma forse anche adesso come adesso principalmente. Gli anni di cui parlavamo prima sono stati una fonte di ispirazione non solo per la musica, ma una fonte di ispirazione diretta per le tue prime prove letterarie, no?
0: Sì, c'era un mondo che, se penso per esempio alla Notte del Pratello, all'epoca vivevo in Via del Pratello, a Bologna, case occupate, era diventato poi un po' il centro della Bologna alternativa, e quindi la gente arrivava lì, non si usciva mai dalla strada, perché arrivavano gli altri a trovarci. E quando l'ho scritto, per esempio, quel libro, di solito si fa fatica a mettere insieme le storie, i personaggi, lì era proprio bastava raccoglierlo, cioè bastava raccogliere le storie ed erano lì a portata di mano. E l'unico libro, per esempio, che ho scritto in poco tempo, in meno di un anno, cosa che non mi è mai più successa in seguito. E c'erano dei personaggi, qualcuno l'hai conosciuto anche tu, c'erano di spessore.
1: Sì, cioè, comunque unici sicuramente, comunque da sì, romanzo, diciamo.
0: Da romanzo, sì. E poi non ho rincontrato nel corso della vita, sono stati proprio, anche oggi se penso ai personaggi, sono loro, sono Arrigoni, Zaccardi.
1: Ma sono cose, secondo te è una cosa generazionale o semplicemente, cioè, nel senso, siamo cresciuti e invecchiati e quindi per quello non abbiamo più contatti con personaggi così, definiamoli eclettici, o è cambiata la generazione, quindi non ci sono proprio più questi personaggi?
0: A chi può dirlo? Cioè, poi magari arriva adesso un ragazzo di 18 anni che ci porta il suo mondo e ci può anche stupire. Bello che lo abbiamo avuto anche noi, no? Siamo riusciti addirittura, certo, a convincerti a venire a vivere a Bologna.
1: Sì, è stato incredibile, sì, devo dire di sì. Però è stata un'esperienza anche quella necessaria per me, adesso lo posso dire tranquillamente. Bello, bello. Mimì, i lettori italiani ti devono la scoperta di un autore, un personaggio incredibile e purtroppo ancora poco noto al grande pubblico, che è Immanuel Carnevali, no? Fra l'altro lo cita anche Mauro Pagani fra le sue influenze giovanili, incredibilmente, insieme a Dickens e Stevenson, per esempio. Come l'hai scoperto? Perché è stato così centrale per te?
0: È il periodo in cui io lavoravo, vivevo in Pratello e lavoravo in un'osteria greca lì in Via del Pratello. Una sera Paco d'Alcatraz, che era, non so se te lo ricordi, ma era un comico bolognese, però che faceva anche della televisione, che una sera venne con questo libro, che era Il primo Dio di Emanuel Carnevali, me lo portò e mi disse: prova a leggerlo, perché lui era uno come te, che faceva dei lavori di merda e scriveva. Per me è stata una folgorazione. È vero, poi pensandoci adesso, a posteriori, Carnevali ha vissuto la condanna peggiore per uno scrittore, che è quella di non essere mai pubblicato in vita, quindi non c'è cosa peggiore che possa esistere. Però è vero che a 120 anni di distanza, io l'altro giorno sono passato in una delle librerie principali di Bologna e c'era Il primo Dio, l'edizione Adelphi, in vetrina. A 120 anni di distanza, ogni tanto ti capita pure a te, no? Se passi in qualche bancarella, sì, sì, di libri usati, ci sono le bandelle fuori, premio Strega del 75, dico: ma chi era? Chi è? No, dei nomi completamente scomparsi, e lui, che non l'aveva pubblicato in vita, ancora viene ripubblicato e ancora lì. Quindi forse è stata poi una carriera fortunata la sua.
1: Sì, peccato che a lui non gliene frega un cazzo perché è morto, per cui è un po' un peccato davvero, perché io credo davvero che, per carità, il valore delle cose trascenda la nostra esistenza, per carità, ed è giusto ed è bellissimo che succedano queste cose. Però quando penso a quanto avrebbe dovuto avere, un po' mi girano i coglioni, insomma. Volevo chiederti, infatti, crearsi uno spazio nel mondo letterario è faticoso tanto quanto è faticoso farlo nel mondo musicale, secondo te?
0: Sì, la grande differenza che vedo è che nel mondo musicale c'è comunque la performance, il concerto, in cui c'è uno scambio, ci si conosce col proprio pubblico, ed è un passaggio che che è importante e in qualche modo ti può favorire. Il mondo letterario, sai, è un po' più filtrato, tu potresti quasi non conoscere i

0: rispetto a quello che c'è adesso. Mi lamentavo dei nostri anni, diciamo gli anni 90 e gli anni 2000, ma adesso è peggiorato radicalmente a livello di ambiente, quello musicale. Questa energia che avevamo era un'energia veramente interna, se vogliamo. Poi chiaramente ce n'era così tanta che un po' ci contaminavamo a vicenda, però non era un ambiente sempre piacevole, era stimolante, questo sì. Piacevole è una cosa diversa, almeno questa è la mia opinione. Nel mondo letterario che atmosfera c'è, se ce n'è una? Visto che tu dici c'è poco contatto anche fra gli scrittori, immagino, per cui a parte i salotti dove ci sono, dove ci si incontra in 2, 3, 4, 5, che atmosfera respiri?
1: Non so dirtelo perché non la frequento. Conosco qualche scrittore, due o tre, ogni tanto ci vediamo, però non posso parlare di scena perché proprio non è il mio mondo. Secondo me, poi col tempo, tenersi un po' a distanza da qualsiasi ambiente è igienico.
0: Sono d'accordo. Ascoltiamo un altro brano. Hai scelto un titolo di un autore molto originale della scena italiana, che è Flavio Giurato, che è fratello fra l'altro di Luca Giurato, sorprendentemente, ma non c'ha praticamente niente a che fare. Come l'hai scoperto Flavio Giurato?
1: Non mi ricordo chi me lo ha fatto scoprire, però mi ha colpito la sua poetica, mi ha colpito la grana della sua voce e le canzoni, anche se hanno una matrice molto cantautorale anni 70, però sono molto belle. L'ho visto anche dal vivo a Bologna, in un posto piccolo, appartato, lui che suonava con la figlia al basso, con la chitarra, anche l'approccio che ha avuto col pubblico mi è piaciuto, ed è vero, uno di quei cantautori un po' di nicchia. Mi piaceva, adesso non per fare quello lo snob, ma anche magari tanti non lo conoscono e si accorgono di quanto è bravo.
0: Lui ce l'ha comunque, no? Un pubblico suo, mi dicevi,
1: sì,
0: piccolo, ma agguerrito, insomma.
1: Assolutamente agguerrito, che lo segue anche in questa serata che ti dicevo, la sala era piena. E a Bologna comunque non è Milano, per l'amor di Dio non è Milano, ma di cose ne accadono anche di concerti.
0: Certo. Va bene, allora dai, ascoltiamocelo Flavio Giurato con La Tentazione.
2: Dio, Dio, guardo. Dio, Dio.

buoni per dormire. Riconosco quelli ancora in vita dal giorno prima, che poi sarebbe ieri. Ieri che non ho dormito perché non ho voluto. Con te c'era la notte, c'era l'alba da fare. Per non essere più gli stessi a lasciarci partire il giorno dopo, che oggi ricontinua.

0: Leoni per Agnelli. Strade in diretta.
1: Una buona serata, ben ritrovati. In Liguria, sulla A26 Genova Gravellona-Toce, code per un veicolo in avaria tra Masone e l'innesto con la A10 in direzione Genova. E sulla A7 Milano-Genova, incolonnamenti per un altro veicolo fermo tra Busalle e Bolzaneto verso Genova. Traffico ancora molto intenso al traforo del Monte Bianco, code sul piazzale italiano e due ore di attesa per entrare nel tunnel in direzione della Francia, sulla A5 Torino-Courmayeur disposta all'uscita obbligatoria Courmayeur Sud per chi proviene da Torino. Nel nord-est, sulla A27 Venezia-Belluno, code per lavori tra superstrada Pedemontana-Veneta e innesto A28 in direzione Belluno. Prudenza infine per la pioggia che provoca allagamenti sulla tangenziale di Mestre. Era l'ultima edizione di oggi di Strade in diretta. Da Radio Traffic vi saluta Dario De Simone con l'augurio di una buona serata con i programmi di Radio 24.
0: Leoni per Agnelli.
2: Sono Manuel Agnelli e voi state ascoltando Leoni per Agnelli. L'ospite di questa puntata è Mimì Clementi. Senti Mimì, tu insegni all'Accademia di Belle Arti, sei tutti i giorni a contatto con i giovani. Come sai, questo è un tema che un po' mi sta a cuore, insomma. L'impressione che io ho di questa generazione Z in realtà è molto positivo. Tu che impressione hai? Perché molti la raccontano con preoccupazione, questa generazione.
3: Ma no, io lo penso come te, positivo. Poi Manuel, è vero, cioè, parliamo dei giovani, poi ognuno ha la propria identità e quindi c'è il depresso, c'è l'entusiasta, c'è no, è molto variegata.
2: Certo.
3: Però vederli così a distanza, una distanza prospettica, anche loro, io lo sento che hanno un'energia e anche hanno un'attenzione verso quello che è stato. E poi mi sorprende ogni tanto che qualcuno arriva con un disco di massimo volume e mi dice, io glielo firmo e dico, ma dai, ma li conosci? Dice, no, è per mio padre.
2: Come le ragazze che mi chiedono la foto per la mamma. Mia mamma è una tua grande fan.
3: Però devo dire che poi mi fa gioco perché i genitori dicono, oh, ma c'è Clementi come professore, loro dicono, vabbè, ma sì, ma è come gli altri, ma no, ma c'è Clementi. E quindi...
2: Senti, e momenti di scrittura creativa, quali sono i momenti che ti danno più soddisfazione? Sono questi, quando sai che i genitori sono dei tuoi fan, oppure comunque hai un rapporto con i ragazzi che è veramente vivo, vero, stimolante?
3: No, io credo che sia vivo il rapporto, e poi sai, quando si parla di scrittura si parla anche di esistenze, si parla di quello di vissuto, si parla d'amore, di solitudine, tutto quello che può rientrare in un racconto, quindi in una certa maniera diventiamo intimi. Operazione che è più facile, io ho tre corsi, col corso già del biennio che

0: sono un po' più grandi, questa operazione è più facile, si aprono con più facilità, è più difficile con loro che sono appena usciti dal liceo, sono più timidi, più introversi, però anche con loro è bello avvicinarli a farli uscire dall'idea dell'esercizio e cominciare a ragionare come se stessero scrivendo un'opera, la loro opera, mettendosi in gioco. Quello lo trovo molto bello, molto stimolante anche per me, perché poi mi fa riflettere sulla scrittura. Io non è che ci rifletto, scrivo inconsciamente, faccio delle scelte, ma invece lì con loro devo spiegare perché devono scrivere in
1: Quindi
0: una certa
1: serve anche a
0: maniera.
1: te per razionalizzare le tue
0: Sì,
1: cose, no? Sì.
0: assolutamente,
1: Sì.
0: sì.
1: Siamo arrivati alla fine, ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltati, che hanno ascoltato Leoni Peragnelli, e voglio salutare e ringraziare soprattutto l'ospite di questa settimana, Emidio Clementi. Grazie Mimì, è stato un gran piacere come sempre.
0: Grazie a te e a voi.
1: Grazie a Paolo Biamonte ai testi, Alessandro Schirano in redazione e produzione, Gianmarco Ferronato alla parte tecnica. Chiudiamo come di consueto con un artista di carne fresca, La Martire con DuckTales.

0: Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Tempo in diretta.
3: Bentrovati, ecco la previsione per sabato 29 agosto. La pressione sarà stabile, giornata soleggiata e asciutta su gran parte delle regioni. Da segnalare soltanto una nuvolosità più presente in Sardegna, al centro e sui rilievi del Triveneto, ma con scarse precipitazioni e in tal caso sotto forma di veloci acquazzoni. I venti soffieranno deboli, mar ligure mosso, scarica l'app di ilmeteo.it.
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché puoi dare

0: valore alle tue azioni con il dividendo.
1: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
0: Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
3: Zanzara Tour!
4: Avanti tutta!
5: Io mi rassegno al peggio!
6: Per celebrare 20 anni di libertà di parola, risate e confronti senza filtri, firmati La Zanzara. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
7: I podcast originali di 24 ore podcast.
8: Trevor Noah è un attore comico sudafricano, acuto e brillante. È figlio di un padre svizzero e di una madre sudafricana, di origini xhosa, proprio come Nelson Mandela. Ha scritto Born to Crime, Nato fuori legge, un libro di grande successo, acuto e brillante come lui, in cui racconta la propria esperienza sotto il regime di apartheid come membro di una famiglia discriminata perché di etnia mista e come ragazzo mai abbastanza bianco per i neri e mai abbastanza nero per i bianchi. E cosa racconta Noah? Racconta che il regime di apartheid era fatto per diffondere confusione, odio e sfiducia tra la popolazione. Neri diffidenti verso i meticci dubbiosi verso gli indiani, bianchi timorosi di perdere il proprio status privilegiato. Tutto incerto, tutto insicuro, tutto in balia dei capricci del potere. E sì, perché dal gruppo cui si stabilisce che tu appartieni dipende la tua qualità di vita. E la tua appartenenza a un gruppo non è per forza un dato di fatto, ma è il frutto di un'arbitraria decisione di un impiegato amministrativo che ti scruta dall'altro lato della scrivania durante un colloquio, o di un comitato che valuta una tua domanda di miglioramento della tua condizione. Magari i tuoi capelli si sono fatti un po' più lisci, magari il tuo naso si è fatto un po' più affilato. Tutto quel che devi fare è, a monte di tutto, implicitamente ma indiscutibilmente, ripudiare la tua storia, il tuo passato, le tue origini e lasciarti tutto alle spalle, famiglia e amici, tutti con la pelle più scura della tua compresi, e chiedere di salire di livello. Naturalmente è tutto assurdamente imprevedibile. Può capitare che da nero diventi meticcio, ma anche che da meticcio diventi indiano, o persino da bianco meticcio. Non puoi mai sapere come andrà. Dipende da qualcuno che decide come gli pare, sulla base, come vedremo, di criteri totalmente imponderabili. Potresti salire in classifica, certo, ma anche essere retrocesso. E da questo dipende dove potrai vivere, che scuole potrai frequentare, chi potrai sposare. Il lavaggio del cervello è talmente forte che penserai sempre che è colpa di quell'altro gruppo, per il solo fatto che esiste, se tu non sei stato ammesso al club dei privilegiati. Assurdo? Ridicolo? Che dire? In ogni caso, tutto drammaticamente vero. Le cose andavano così. E non era solo una tragedia. Era, per tutti, schizofrenia. Schizofrenia pura. E lo racconta uno che ha passato la vita senza riuscire mai ad essere abbastanza bianco per essere considerato uno dei bianchi, né abbastanza nero per essere accolto appieno dai neri. Trevor Noah è un comico acuto e brillante. Merita attenzione. Seguitelo, se vi capita. Mi chiamo Paolo Colombo e insegno storia contemporanea all'Università Cattolica di Milano. Questo podcast è prodotto dal Sole 24 Ore e si chiama Historytelling.

0: Mandela, il primo attacco all'apartheid. Quinto episodio. L'architettura dell'apartheid.
1: L'istruzione sarà uguale per tutti i bambini, dice la Freedom Charter. E voi direte, ovvio, tutti i bambini ricevono istruzione, naturale. No, per nulla. Appena 2 anni prima dei fatti che stiamo raccontando, 1953, il Bantu Education Act aveva definito un corso di studi adatto alla natura dei neri, destinati a lavorare alle dipendenze dei bianchi afrikaner senza possibilità di riscatto sociale. Da quel momento nessuna scuola poteva essere aperta senza il consenso delle autorità. I finanziamenti erano stati tagliati drasticamente. Nei programmi scolastici per le scuole nere erano scomparse materie come matematica, fisica e biologia. Il 7 giugno 1954 il ministro degli affari indigeni Hendrik French Verwoerd, di spiccate e malcelate simpatie naziste, aveva affermato che per il bambino africano non c'è posto al di sopra del livello di alcune forme di lavoro manuale. Finora egli è stato sottoposto a un sistema scolastico che lo ha allontanato dalla propria comunità e lo ha indotto in errore mostrandogli i verdi pascoli della società europea, dove egli non è autorizzato a brucare. A che servirebbe insegnare la matematica a un bambino nero che non avrà mai l'occasione di servirsene? È assurdo. All'approvazione della Freedom Charter da parte dell'African National Congress seguirà, come vedremo, una ulteriore svolta repressiva da parte della politica sudafricana. E nel settembre del 1958 Verwoerd diventerà primo ministro. Passerà alla storia come l'architetto dell'apartheid per la sua sistematica volontà di applicare la segregazione razziale in ogni singolo aspetto della vita di milioni di sudafricani non bianchi. In Sudafrica, infatti, niente integrazione in niente, neanche nello sport. Bianchi e neri non possono giocare nella stessa squadra, né gli uni contro gli altri. Federazioni distinte per ciascuna disciplina. Un esempio su tutti, il calcio. C'è una federazione, la più altolocata per i bianchi, poi una per gli indiani, una per i meticci, una per i neri. Il 27 giugno 1956 il ministro degli affari interni Theophilus Ebenezer Donjus annuncia che non sarà consentito praticare alcuno sport misto, che nessun team sudafricano a composizione mista potrà giocare all'estero e che le squadre straniere che giocheranno in Sudafrica contro squadre casalinghe composte da soli bianchi dovranno a propria volta schierare solo giocatori bianchi. È l'apartheid applicato allo sport. A livello internazionale, va detto, le sanzioni fioccheranno. Il Sudafrica sarà escluso a lungo dai mondiali di calcio e dalle Olimpiadi, e dal golf, dal cricket, dal tennis, dall'atletica. Fa eccezione il rugby, dove il Sudafrica eccelle e dal quale non verrà mai isolato in via definitiva. E qualcuno ha già provato a raccontarla, questa cosa. Nel 2009 un film di quello straordinario regista che è Clint Eastwood ha messo in scena la sorprendente vittoria della squadra sudafricana nella Coppa del Mondo di rugby del 1995. Gli Springboks, soprannome che prendono da un'antilope africana, sono sempre stati il simbolo dello strapotere bianco. I detenuti, a Robben Island, Mandela compreso, quando possono vedere le partite della nazionale, gli tifano contro agli Springboks. Ma quando Mandela diventa presidente del paese alla caduta dell'apartheid, pensa che se si vogliono davvero cambiare le cose, occorre cominciare anche dai comportamenti più scontati e dai simboli più diffusi. E chiede a tutti, anche ai neri, anche ai meticci, anche agli indiani, di tifare per gli Springboks. Dovrà superare non poche difficoltà, compresa la diffidenza e fin lo sconcerto degli stessi giocatori bianchi, che si vedranno chiamati a interpretare un ruolo a loro fin lì sconosciuto e che li mette in mille modi a disagio. Ma l'operazione riuscirà. E il Sudafrica intero si ritroverà unito per la prima volta nel sostegno a una squadra giallo-verde che, incredibile, vincerà contro ogni previsione il mondiale, battendo per di più in una finale al Cardio Palma i fortissimi All Blacks neozelandesi. E se pensi al clamoroso gioco di parole implicito nel fatto che la squadra dei bianchi trasformatasi nella squadra

0: sconfigga gli All Blacks, i tutti neri, non puoi non concludere che la fortuna è cieca, ma la storia, con la sua capacità di alimentare i più singolari paradossi, ci vede benissimo. Invictus si intitolerà il film che renderà leggendaria questa storia. Invictus, come la poesia del poeta inglese William Ernest Henley, che Mandela si ripeteva sempre nel carcere di Robben Island per trovare un senso alla sua prigionia e alla sua stessa esistenza, e che terminava così. Io sono il padrone del mio destino. Io sono il capitano della mia anima. Ma torniamo lì dove la Freedom Charter sta per nascere. Su Cliptown la luce comincia a calare. Si sta arrivando alla fine dei lavori. Incredibile che sia filato tutto liscio. Incaricata di leggere la nona e penultima sezione della Carta della Libertà, intitolata «Vi saranno case, sicurezza e agiatezza», è ancora una donna. Le donne sono importanti in questa storia. Si chiama Helen Joseph, è un'attivista inglese. Di lì a un anno, il 9 agosto 1956, parteciperà all'organizzazione della Marcia delle Donne, una manifestazione di protesta che mobiliterà a Pretoria 20.000 donne, evento ancora oggi celebrato in Sudafrica nella commemorazione della Giornata Nazionale della Donna. Helen sarà processata e condannata per questo. Bene, lei sta per prendere il microfono, ma si rende conto che qualcosa non va. Si guarda meglio attorno. L'assemblea è stata circondata da cordoni di polizia a cavallo. Centinaia di agenti fanno irruzione nello spazio di Cliptown con i loro furgoni. Una dozzina di poliziotti in borghese sale sul palco insieme ad agenti armati di mitra. La folla è attonita. Gli ispettori parlano brevemente con il presidente Bielefeld. Le autorità accusano il congresso di alto tradimento. Si alza come un'onda un mormorio sempre più greve. Bielefeld informa che gli agenti passeranno a requisire striscioni e documenti e chiede se si intenda proseguire comunque con i lavori. L'assemblea è una polveriera pronta a esplodere. E lì, tutta la storia del Sudafrica, e non solo, potrebbe cambiare. I poliziotti serrano i ranghi, silenziosamente fanno scattare le sicure delle armi. Qualcuno tra i manifestanti allunga la mano verso un bastone, qualcuno raccoglie pietre da terra. Bernstein fa per scattare da dietro la catasta di carbone che lo nasconde. La moglie Hilda lo trattiene appena in tempo perché... vedi com'è con la non violenza. All'improvviso una voce intona Nkosi Sikelel' Afrika. Ve lo ricordate? L'inno dell'African National Congress. Dio protegga l'Africa. Ida Mtuana, la presidentessa dell'Unione delle Donne Sudafricane, a cantare. Un'altra voce si aggiunge, poi un'altra e un'altra ancora. In pochi secondi l'intera assemblea si alza in piedi e canta. È una risposta. Il congresso continuerà. Si passa da un possibile massacro a un altro passo verso la libertà. Helen Joseph alla fine parla e lo fa circondata da poliziotti armati. E anche questo significa qualcosa. Significa molto.
1: Tutti avranno il diritto di vivere dove desiderano, di avere un alloggio decente e di far crescere la propria famiglia nell'agio e nella sicurezza. Gli alloggi inutilizzati verranno resi disponibili alla popolazione. Affitti e prezzi saranno abbassati, vi sarà cibo in abbondanza e nessuno soffrirà la fame. Un programma di prevenzione sanitaria sarà portato avanti dallo Stato.
0: La sanità. Quanto tempo si dovrà ancora attendere perché negli ospedali sudafricani vengano aboliti i reparti per soli bianchi? Quanto dovrà ancora attendere l'unico paese al mondo dove sulle sacche di sangue destinate alle trasfusioni c'è un'etichetta che menziona il colore della pelle del donatore? Molto. Troppo. Ma un evento inaspettatamente segnerà una svolta epocale e sarà sotto gli occhi del mondo intero. Il 1968, anno rivoluzionario per antonomasia, si aprirà con una rivoluzione anche nella medicina, che partirà proprio dal Sudafrica. Il 2 gennaio il rinomato chirurgo Christian Barnard, i giovani non hanno un'idea, quando io ero un bambino Christian Barnard era un mito, più che un mito,

0: Beh, replica lo straordinario intervento cardiaco che ha sperimentato il 3 dicembre precedente, quando, prima volta nella storia, è riuscito a effettuare un trapianto di cuore. Il paziente però era sopravvissuto solo qualche settimana. La donatrice di quel primo cuore aveva donato anche il rene destro, salvando un bimbo di 10 anni, che però era meticcio, e la cosa non era piaciuta affatto al governo. Il problema si ripresenta, a colori invertiti, appunto il 2 gennaio successivo, quando Barnard entra in sala operatoria per tentare nuovamente quello che per allora è un mezzo miracolo. Il paziente è bianco, ma l'organo donato appartiene a un giovane meticcio, il 24enne Clive Haupt. Non c'è apartheid che possa fermare Barnard. L'operazione si farà, e questa volta il paziente riuscirà a sopravvivere ben 19 mesi. È la prima volta che il cuore di un nero riprende a pulsare nel petto di un bianco. Come dire, un grande passo per la medicina, un passo enorme per dimostrare l'uguaglianza tra gli esseri umani. I bianchi, i neri, i meticci. Tra i dispositivi di legge che comportano la separazione delle famiglie, che il nono capitolo della Carta delle Libertà vuole far scomparire, il più nefasto è certamente il Population Registration Act del 1950, che classificava la popolazione in tre distinte categorie, appunto bianchi, meticci, neri. Più tardi verrà aggiunta a parte la categoria degli asiatici. Ma come si faceva a stabilire a quale dei tre gruppi uno appartiene? Ce l'ha raccontato Trevor Noah in avvio di episodio. La cosa non era da dare mai troppo per scontata. Per i casi dubbi, mi sembrerà incredibile, ma si procedeva con il cosiddetto test della matita. Quando dai dati forniti, dalla conformazione fisica e da altri elementi previsti dalla normativa non è possibile determinare l'appartenenza razziale, tra i capelli del soggetto viene infilata una matita all'altezza della riga. Se la persona è bianca, la matita scivolerà agevolmente tra i capelli e cadrà per terra. Se la matita si impiglia tra i capelli crespi, l'esaminato è da classificare come meticcio o nero. Ora, io non so voi, in un podcast mi sentite, ma non ci vediamo. A me, ammesso che abbia un senso ragionare in questo modo, pare di essere bianco, sì, decisamente piuttosto bianco. Ma se io mi infilo una matita tra i capelli, quella non cade, ma proprio per nulla. E quindi? Quindi se fossi nato in Sudafrica invece che in Italia, avrei avuto dei problemi, anche seri. Perché le differenze che me ne sarebbero venute in termini di diritti e di libertà non sarebbero state da poco. Per dire, io, che ho i capelli che sono un casino, e mio padre, che aveva i capelli a spazzola, non saremmo potuti vivere assieme. I componenti di una stessa famiglia, ma qualificati in maniera differente ai sensi del decreto sulle razze, erano per lo più costretti a separarsi perché non abilitati a risiedere nella stessa zona. Ellen Joseph parla di tutto questo. E intanto la polizia dà inizio alle perquisizioni. Apre le borse dei delegati, frugo ovunque alla ricerca di documenti dal proprio punto di vista compromettenti. E cosa vi aspettate? Che non ne trovino? Nel bel mezzo del primo raduno nazionale anti-apartheid. Verranno sequestrati, insieme a migliaia di copie della bozza della carta, persino i cartelli della mensa con le scritte zuppa con carne e zuppa senza carne. Gli agenti provocano, puntano i mitra sui delegati che però non si prestano al gioco e rispondono con il gesto del thumbs up. Il pollice alzato, il saluto adottato dall'African National Congress fin dal 1949 a simboleggiare il Corno d'Africa, e a rimarcare così l'appartenenza dei sudafricani al continente nero, insieme alle quattro dita strette nel pugno per raffigurare unità, determinazione, solidarietà e militanza. Così, ironia della sorte, l'ultimo capitolo della carta, intitolato «Vi saranno pace e amicizia», viene discusso proprio mentre la polizia, armata di tutto punto, è intenta a perquisire i delegati.
1: Il Sudafrica sarà uno Stato pienamente indipendente che rispetta i diritti e la sovranità di tutte le nazioni. Lotterà per il mantenimento della pace nel mondo e la composizione di tutte le controversie attraverso il negoziato e non la guerra. sarà riconosciuto il diritto di tutti i popoli dell'Africa all'indipendenza e all'autogoverno.
0: Ora, notate che le previsioni di quest'ultimo paragrafo sono coerenti con la Carta delle Nazioni Unite, di cui il Sudafrica è membro fondatore, già dal 7 novembre 1945. Ma ancora in quel 1955 il governo sudafricano si ostina a calpestare le tutele contenute nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani che l'ONU ha adottato nel dicembre del 1948, con soli 8 astenuti, tra cui, non a caso, proprio il Sudafrica. Non è casuale quindi che la carta termini con una solenne esortazione, frutto della penna di Rusty Bernstein.
1: Che tutti coloro i quali amano il proprio popolo e il proprio paese possano ora dire, come noi qui affermiamo, lotteremo per queste libertà fianco a fianco per tutta la vita, fino a che non avremo conquistato la nostra libertà.
0: E che nessuno sorrida di parole tanto altisonanti, perché è così. Ci sono giorni ed eventi e luoghi che diventano sacri nella vita di un popolo. Robert Resha, giornalista decisamente rompiscatole e impavido membro dell'African National Congress, mentre sale la scaletta della piattaforma da dove dovrà fornire il resoconto finale del congresso, deve averlo sentito, che stava per far parte di qualcosa di sacro. Io immagino che gli si sarà rotta un poco la voce quando ha detto: «La terra su cui oggi ci troviamo è sacra, amici, e diverrà il monumento delle genti del Sudafrica». Bella questa cosa, della terra elevata a monumento della gente che la abita. Proprio bella. Ce lo ricordassimo pure noi qualche volta. E la tratteremmo meglio, la nostra bellissima terra. Ma vabbè. Resha legge il suo report. Numero dei partecipanti 2848, provenienti dal Natal, dal Transkei, dal Chiskei, dal Zuzuland, come dire, da tutto il paese. 2186 sono neri, 320 indiani, 230 meticci, 112 bianchi. Le donne presenti sono 721. E immaginatevi dove si sarebbe arrivati se moltissimi non fossero stati rimandati indietro, trattenuti o arrestati dai posti di blocco polizieschi sulla strada per Johannesburg. Polizia prima dell'inizio, quindi, e polizia dopo la fine. Termina il congresso, ma ai delegati non è permesso lasciare il recinto se prima non saranno stati interrogati. Su Cliptown è scesa nuovamente la sera, ma la polizia, che non è ridotta alle batterie d'auto e ha invece potenti torce, inizia un laborioso processo di raccolta di nominativi e dati anagrafici di tutti i presenti, che sono costretti a lunghe file davanti a due tavoli, uno per i delegati neri, l'altro per i bianchi, giusto per rimarcare una ennesima volta come stanno le cose. Ma tutti, pazienti e determinati, continuano incessantemente a intonare canti di libertà. Ed è ormai notte quando le operazioni finalmente si concludono e il polveroso campo di calcio di Cliptown torna vuoto e silenzioso. Lunghe file di gente si disperdono nella notte. Stelle a frotte nel cielo, come solo là, ai confini della terra, in Sudafrica. Col passare del tempo, Nelson Mandela comincia a convincersi che bisogna radicalizzare la lotta e che non ci siano alternative alla resistenza armata. Un combattente per la libertà impara la dura lezione che è l'oppressore a definire la natura dello scontro. E all'oppresso talvolta non resta altra scelta se non usare metodi che rispecchiano quelli dell'oppressore. A un certo punto si può solo rispondere al fuoco col fuoco. E la tensione sale sempre più, man mano che il governo serra la stretta repressiva. Nel 1959 viene emanato il Promotion of Bantu Self-Government Act, che istituisce 7 riserve etniche separate. Al 70% della popolazione viene destinato il 13% delle terre del paese. I contadini insorgono e fanno resistenza. Quelli sono peraltro anni di fermento generale, anni in cui nel resto del continente africano prendono corpo numerosi movimenti di liberazione dal colonialismo europeo. perché non dovrebbe cambiare qualcosa anche in Sudafrica? Ma i tragici fatti di Sharpeville del 1960, di cui abbiamo già detto, stroncano ogni illusione. Lo Stato dimostra che è pronto anche ad uccidere. È un punto di non ritorno. Nel 1961 l'African National Congress cambia ufficialmente rotta. Approva il passaggio alla lotta armata. Una decisione presa appunto anche grazie a Mandela, che si avvicina alla posizione di molte altre figure influenti nella storia della liberazione degli stati africani, che proprio in quegli anni si stavano muovendo in una direzione di lotta dichiarata e armata. E il compito di organizzare il braccio armato del movimento anti-apartheid viene affidato proprio a lui, a Nelson Mandela. Nasce un Conto Wesizwe, la lancia della nazione. Da questo momento Mandela entra in clandestinità. Dirà: «Da parte mia ho fatto una scelta. Non lascerò il Sudafrica e non mi arrenderò. Solo attraverso la sofferenza, il sacrificio e l'azione militante potremo conquistare la libertà. La lotta è la mia vita. Continuerò a combattere per la libertà fino alla morte». Inizia così una nuova fase nella vita di Mandela, fatta di continui spostamenti, di travestimenti, di nascondigli, una fase in cui esce di notte e si nasconde durante il giorno, non ha più una casa né un'identità. La sua vita diventa la vita della libertà del Sudafrica. Una vita che culminerà infine nel 1962 nell'arresto e nei processi che, in definitiva, lo condanneranno all'ergastolo e ai lavori forzati. Con una lucidità che non avevo mai provato, mi resi conto del ruolo che avrei potuto avere al processo e delle possibilità che mi si aprivano come imputato. Ero il simbolo della giustizia davanti al tribunale dell'oppressore, il rappresentante dei grandi ideali della libertà, dell'equità e della democrazia in una società che disonorava tali ideali. In quell'istante compresi che avrei potuto portare avanti la mia lotta nella roccaforte stessa del nemico. Quando mi chiesero il nome del mio difensore, annunciai che mi sarei difeso da solo. Ma non accettare nessuna sconfitta, nessuna resa, nessuna ritirata. E allora lottiamo. E ci chiediamo quando saremo liberi. Quindi aspettiamo pazientemente quel fatidico giorno, non è lontano. Ma per ora, diciamo, quando invecchierò sarò più forte. E mi chiameranno libertà, proprio come una bandiera al vento. Ecco, le piccole cose e le grandi. Niente contro Waka Waka, intendiamoci. Ma non sarebbe stato male se l'inno del mondiale sudafricano fosse stato Waving Flag, con il suo testo originale. Quando invecchierò, sarò più forte e mi chiameranno libertà, proprio come una bandiera al vento. Un inno che potesse celebrare i grandi campioni nei grandi stadi, ma soprattutto, e più di altro, assieme a ogni minuto di ogni partita, giocata finalmente insieme da ragazzini di ogni razza e colore anche su campetti spelacchiati come quello di Cape Town, quel sogno di libertà di 70 anni fa. Io ci ho giocato a calcio e mi è sempre piaciuto pensare che l'erba dei campi si nutre anche delle gocce di sudore dei calciatori che ci corrono sopra. Guarda che pensiero idiota. E il sudore esca da una pelle bianca o da una pelle nera, sempre quello è, non ha colore. È un pensiero, così, idiota. Ma io sono un po' fissato su questa cosa, che ci sono voci così piccole e modeste che paiono sussurri e invece parlano meglio e di più di quelle tanto più autorevoli e rilevanti. E se voi siete arrivati fin qui, dopo la bellezza di 6 episodi, alla fine di questo podcast, forse non la penserete tanto diversamente. E concorderete che quel pensiero lo è, meno idiota di quanto potrebbe sembrare.
2: Avete ascoltato Mandela, il primo attacco all'apartheid, quarta stagione di Historytelling. Un podcast di Paolo Colombo, prodotto da Il Sole 24 Ore. Cura editoriale e sigla originale Andrea Franceschi. Registrazione e sonorizzazione Daniele Vaschi. La Carta della Libertà è letta da Alessandra De Luca. Comunicazione e marketing Arianna Faina. Design Director Laura Cattaneo. Illustrazione Giorgio De Marinis. Producer Monica De Benedictis. responsabile produzione Guido Scotti, coordinamento editoriale Daniele Bellasio e Alessandra Scaglioni. Storytelling è un progetto Storia e Narrazione.
3: Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio.
4: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
6: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
6: Perché?
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
10: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
11: Noi ci siamo, e voi?
12: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
13: Le 22.
14: GR24, il Sole 24 ore.
15: Ranucci fuori da Report, al suo posto Presutti e Pier Vincenzi, proposta irricevibile per gli inviati storici del programma. Prezzi dei carburanti vicini ai massimi alla vigilia dell'ultimo weekend di controesodo. Hacker dietro il cyberattacco agli aeroporti in Gran Bretagna ha chiesto un riscatto. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Maria Luisa Pezzali e Martin Garramone in regia. Sigfrido Ranucci non sarà più il conduttore di Report, al suo posto arrivano Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Ha reso noto la RAI che avrebbe offerto al conduttore un incarico a RAI News o al TG3 oppure un ufficio di corrispondenza. Decisione irricevibile, protestano gli inviati storici di Report che si dicono pronti a dimettersi. I prezzi dei carburanti restano vicini ai massimi alla vigilia dell'ultimo weekend di controesodo.
16: Pur con qualche centesimo in meno negli ultimi giorni, i prezzi dei carburanti SELF restano vicini ai massimi storici della primavera 2022. Ieri alle 8 2,014 euro al litro per la benzina e 2,131 per il gasolio. Rispetto a febbraio, il costo di un pieno 50 litri al self service è passato da 82 a 100 euro per la benzina e da 84 a 106 per il gasolio. Fra le regioni c'è qualche differenza, 6-7 centesimi fra minimo e massimo nelle medie, le peggiori in provincia di Bolzano, i prezzi migliori nel Lazio per la benzina, nelle Marche per il gasolio. Lo sconto accise resta al momento solo per il gasolio, 17 centesimi fino al 5 settembre. Per il dopo il governo sta pensando ad aiuti più selettivi, redditi bassi, pendolari, categorie, trasporto, agricoltura, pesca, ma tutto è ancora in fase di studio. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
15: Una tromba d'aria si è abbattuta nel pomeriggio su Cremona con grandine e forti raffiche di vento, danneggiati il Duomo e il Palazzo Comunale, danni anche alla copertura dei capannoni della fiera. Gli hacker che hanno condotto un cyberattacco contro 3 aeroporti britannici, sottraendo i dati personali a quasi 9 milioni di clienti, hanno chiesto un riscatto di cui non si conosce l'entità. Lo rivela la stampa britannica, secondo cui si tratta di un gruppo criminale noto alle autorità del Regno Unito e già responsabile di azioni simili nel resto del mondo. La società che gestisce gli scali di Manchester, Londra, Stansted e delle East Midlands, questi gli aeroporti

0: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
1: Focus Economia. Di Sebastiano Barisoni.
2: Ultima puntata di queste puntate speciali che ci hanno, vi hanno accompagnato lungo tutto agosto, a parte quando durante la settimana di Ferragosto abbiamo fatto ascoltare invece il podcast Squali del collega Andrea Franceschi sulle vicende dei criminali finanziari più spregiudicati dei nostri tempi. Dicevo, ultima puntata speciale perché dalla prossima settimana il programma torna in diretta di un'ora, poi dalla settimana successiva ancora di un'ora e mezzo, e come abbiamo fatto lungo tutto il mese d'agosto, tranne l'eccezione che ho citato, continuiamo a occuparci dei temi economici più importanti dell'ultimo anno per come sono stati affrontati durante il Festival dell'Economia di Trento, che ha visto 300 eventi a cui hanno partecipato 700 relatori. Abbiamo parlato di intelligenza artificiale, di come cambia la puntata di ieri l'atteggiamento delle nuove generazioni, quindi Z e Millennials, nei confronti del viaggio come non meta ma come esperienza, e oggi parliamo di viaggi ma di un altro tipo di viaggi, perché sono meno virtuosi, diciamo così, dalla fuga di cervelli alla costruzione di ecosistemi competitivi tra intelligenza artificiale, reti globali e qualità della vita. Questo è il titolo del panel in cui a Trento si è affrontato, come capite dal titolo, il tema della fuga dei cervelli. Cioè, va benissimo che un ragazzo formato in Italia vada a fare esperienza all'estero, va meno bene se ci va solo per un motivo salariale, non per l'esperienza, per quello che riesce a raccogliere, e soprattutto va molto molto meno bene se poi non rientra nel nostro paese, perché vuol dire che i costi della formazione ce li siamo accollati noi e il guadagno, il vantaggio di questa formazione se lo prende qualcun altro in un altro paese. Sono intervenuti Michele Andreoli, fondatore numero uno della startup Archi, che si occupa di risolvere i problemi delle imprese manifatturiere, Eleonora Angelini, presidente dei giovani imprenditori di Confcommercio Trentino, Nadio Dell'Ai, presidente del centro studi strategie di sistema Ermeneia e direttore generale della fondazione Censis per 11 anni, Daniele Marini, professore all'Università di Padova, Walter Nicolodi, presidente dell'Associazione Attività di Servizio del Trentino, tutti moderati da Marco Ronchetto dei 24 ore eventi. Sentiamo appunto che cosa sottolinea Ronchetto sul panel.
3: Noi abbiamo la fortuna di avere tra le relatrici due giovanissime donne di successo con due esperienze comunque diverse, una di andata e ritorno all'estero, l'altra di una scelta di restare comunque nella sua terra, nella nostra Italia, nel suo Trentino. Allora, chiederei di raccontare brevemente la sua esperienza partendo da Michela Andreoli.
4: Grazie mille, innanzitutto devo dire, io lo dico subito, sono di Milano, ma secondo me Trento è una marcia in più, non me ne voglia nessuno, ma veramente ogni volta che vengo qua fate delle cose incredibili, quindi complimenti a tutti. Sì, io sono Michela, oggi sono la founder di Arche. Arche è una startup che cerca di portare l'intelligenza artificiale all'interno delle aziende manifatturiere italiane, non solo. Prima di essere la founder di Arche ho lavorato per Amazon in Italia, per SAP, che è un'altra grande azienda a Berlino, e poi per Google a Dublino. Poi ho passato un periodo negli Stati Uniti, poi sono tornata, ho fatto la triennale, quindi il Politecnico a Milano, e poi un master a Berlino. Quindi ho cercato veramente di spostarmi il più possibile, e magari dopo approfondiamo perché. Adesso vi lascio magari...
3: No, il motivo, dici pure il motivo. Motivi.
4: È difficile, perché sono andata via perché sentivo questo grande bisogno di fare delle cose lontana dalle persone che mi conoscevano. Io

0: volevo mettermi alla prova e ho pensato, penso tuttora, che per un giovane provare a mettersi in un contesto in cui non conosci la lingua, non conosci il sistema fiscale, non conosci il sistema sanitario, ti obbliga a svegliarti. Secondo me è una di quelle cose per cui o lo fai oppure rimani lì fermo, spiazzato. E quindi tutte le cose che ti mettono in condizione di uscire da una difficoltà ti fanno crescere. Il mio obiettivo nella vita è crescere il più possibile, quindi c'era questa opportunità e l'ho colta.
1: Grazie Michela. Eleonora?
2: Che fosse una domanda un po' più articolata. Buonasera a tutti. Io partirei da un concetto molto semplice. A volte, troppo spesso, quando parliamo di fuga dei cervelli, ragioniamo in maniera un po' superficiale. Nel senso che partiamo da una dicotomia, o meglio, sembra quasi esserci una duplice categoria ben distinta. Da una parte ci sono quelli che se ne vanno all'estero perché sono ambiziosi, mentre invece qua a livello locale rimangono coloro che si accontentano. Ecco, questo non corrisponde alla realtà. A volte restare può essere ancora più ambizioso nel costruire un percorso lavorativo. Ovviamente però dobbiamo evitare di autoraccontarci e autocelebrarci il nostro territorio, perché dobbiamo essere onesti. Oggigiorno i giovani non hanno bisogno di qualcuno che dica loro che qui tutto è facile, ma hanno bisogno di trovare un territorio che sappia credere nel loro potenziale, e per davvero. Quindi la domanda reale è questa: dove una persona può provare a costruire un percorso lavorativo dove davvero sente pienamente la possibilità di poter esprimere le proprie capacità, perché è lì che sceglie di stare. Io ho deciso di fare impresa in Trentino semplicemente perché ho trovato dei problemi da risolvere e quindi spazi dove poter costruire. Perché le imprese non tutte nascono necessariamente da grandi idee, ma nascono dalla capacità di risolvere problemi reali. L'interrogativo e l'urgenza nel nostro caso era semplice. Ci sono tanti piccoli enti pubblici che hanno bisogno di interloquire con tecnici preparati, organizzati, una squadra multidisciplinare che possa accompagnarli attraverso i percorsi complessi della burocrazia e degli appalti pubblici. E quindi sostanzialmente abbiamo creato questa società, nuova agenzia, partendo in 3 professionisti. Oggi siamo in 20, under 45, e ogni giorno ci interfacciamo con amministrazioni e comunità. Ed è lì che ho capito una cosa, che il valore competitivo di un territorio non è soltanto il valore economico, è la capacità e il valore relazionale, perché nessun giovane cresce da solo, ma cresce dentro le reti tra università, professioni, imprese, associazioni, corpi intermedi come Confcommercio, e soprattutto in un rapporto e un confronto costante intergenerazionale, quindi tra generazioni diverse. Io faccio parte dell'ambito del terziario e lo sappiamo che in questo periodo sta avendo, per fortuna, una crescita esponenziale anche a livello innovativo. Ecco, il terziario è un ambito dove le competenze si contaminano, le relazioni si creano e le opportunità si costruiscono. In Trentino abbiamo attualmente circa 4.500 imprese a guida under 35. Circa il 10% del valore del tessuto imprenditoriale locale. È uno dei numeri più alti a livello italiano e penso che siamo anche i primi nell'ambito della digitalizzazione. Questo vuol dire una cosa, che c'è una generazione di giovani che non attende le occasioni, le costruisce. Poi oggi è chiaro, fare impresa è comunque difficile, ma forse lo è sempre stato. Serve responsabilità, spirito di sacrificio e anche la capacità ogni tanto di mettere davanti i bisogni della tua squadra, della tua azienda, prima dei propri. Quindi i giovani non guardano solo lo stipendio o il comfort, cercano dei luoghi dove poter costruire la loro ambizione e allo stesso tempo poter verificare e collaudare la propria identità, valorizzare le proprie radici e soprattutto creare un rapporto equilibrato tra vita professionale e vita lavorativa e vita privata, perché è soltanto attraverso l'equilibrio di queste due sfere che noi innoviamo davvero. Quindi, per concludere, i giovani decidono di restare dove sentono di poter diventare.

0: e l'ho fatto perché un ecosistema di supporto è fondamentale per una startup innovativa, e in America, ahimè, i vantaggi sono di gran lunga superiori rispetto a quelli che abbiamo qui in Italia. Salve, Stefania Di Bartolomeo.
1: Grazie. Ancora uno che ha voluto?
2: Ma io sto
1: a posto. Passiamo al presidente Delai. Il presidente Delai, prima, allineandoci un po' su quello che era il suo intervento, partiva dal titolo e diceva: lasciamo pure andare i nostri ragazzi all'estero, ma... E lui mi diceva: c'è un ma del dopo, certamente, quindi ricostruire un ecosistema che sia favorevole al rientro dei ragazzi, ma c'è anche un grande ma del prima. Io faccio notare un dato che mi ha molto colpito, un dato è un'analisi dell'Eurispes. Dice: noi abbiamo un PIL pro capite di 30.000 erotti euro, che è molto superiore ai 17.000 euro medi dei paesi dell'Est Europa. Però paesi come Bulgaria, Polonia o Croazia riescono a offrire ai propri giovani laureati condizioni occupazionali migliori di noi italiani. Presidente, com'è possibile tutto questo? E questa storia dei mai, del prima e del dopo?
3: Ma perché devo mangiarlo? Mi sentite o no? Mi sentite? Devo parlare con voce un po' più alta. Ma vede, ogni paese ha un ciclo di vita diverso. I paesi che hai tu nominato sono paesi di recente sviluppo, tra virgolette, rispetto al ciclo precedente, ma noi l'abbiamo vissuto. Vi faccio un esempio che i dati fanno impressione, nel senso che nel dopoguerra, negli anni 50, il decennio degli anni 50, c'è stato un aumento del PIL del 90%, ho detto 90%. Il decennio successivo è stato del 73% e il terzo decennio è stato del 65%. Non, mica andava male, perché erano tutti incrementi, ma che vuol dire? Che ci sono dei momenti magici in cui si costruisce molto, e il dopoguerra è stato tutta una ricostruzione sia delle cose materiali, sia delle fabbriche, sia delle case, sia delle imprese, sia delle istituzioni. Di più, io che ero un bambinetto piccolo ma dalla memoria lunga, io mi ricordo a 4 anni a casa mia in Trentino che i discorsi fatti in casa, in una famiglia semplice, mio padre era falegname, mia madre era casalinga, e avevamo amici di casa, e i ragionamenti che si facevano tutti erano di questo tono. Mi sono rimasti impressi negli anni. Domani faremo anche questo, e posdomani faremo ancora più di domani. Questo atteggiamento è un atteggiamento di quando nasce un nuovo ciclo collettivo. Naturalmente noi oggi non siamo in questo ciclo, siamo più in un ciclo, quasi, fatemelo dire, di autoprotezione. Ci piace tanto spesso il presentismo, che è una fregatura, nel senso che avendo già raggiunto molte cose, molte persone pensano che vivendo nel presente hanno costruito la loro rete e si sentono a posto. Questa parola è come darsi una martellata sul dito, perché a 10 anni data chissà come siamo diventati. Quindi se tu pensi che quello che hai costruito in questo momento sarà eterno, è un'ingenuità nata, mentre un popolo nuovo si apre alle opportunità, via col socialismo dentro, con la libertà, sia pure insomma col liberismo, con tutto questo genera energia. Allora noi dobbiamo sapere che siamo in una fase diversa oggi, no? Siamo allo 0,5 di incremento, per capirsi, per carità, in buona compagnia con tutta l'Europa, non stiamo a fare tanti discorsi, però questo passaggio è molto importante e bisogna tenerlo presente, perché ci sono delle fasi diverse. Quindi noi oggi non possiamo far fiducia a quello che già siamo pensando di governarlo. Dobbiamo in questo momento pensare a cosa saremo e vorremmo essere a 10 anni data. Badate bene, non 20, perché 20 sono troppo lunghi. Uno dice: vabbè, io avrò 20 anni, una persona matura dice: sarò morto. Se dico 2 anni, dice: vabbè.

0: due anni è troppo poco, 10 anni, ma per pensarsi così bisogna riscoprire il desiderio che ha avuto lei quando ha deciso di andare lì, il desiderio che ha avuto lei. Lei voleva andare lì per uscire da sé nella rete di relazioni, ma non perché non voleva le relazioni, ma perché si sentiva più libera se andava in una zona neutra, nuova.
1: Volevo vedere cosa succedeva.
0: È una sfida, la sfida. C'è chi ha deciso di rimanere come lei e ha costruito comunque un'uscita da sé per avere un nuovo sé. Oggi ha 40 persone, 45...
2: No, 20 sono? Giovani, poi 25. Gli altri 15 non li ho contati perché pensavano alla media. No, risolviamo problemi, diciamo.
0: No, questo è il quadro, quindi noi dobbiamo sapere in che ciclo oggi viviamo. Quindi attenzione, perché c'è una trappola vigliacca che è il presentismo. Quando una persona mi dice, come gli dico come stai, hanno subito una faccia tristissima. Dico, oddio, è morta la moglie, che è successo? No, sta bene, è appena andata in pensione. E tu? No, guarda, io vado fra un anno e mezzo, poi sai... Dico, avrai ereditato due case dal nonno o dal suocero? E dice, sì, abbiamo fatto il bed and breakfast in nero. E allora ride, dice, sì, no, ma va bene, tutto sommato. E l'umore, oggi conta molto di più il sociale che non l'economico, cioè lo stato d'animo delle persone. Noi dobbiamo lavorare sul nostro stato d'animo. Del resto vi garantisco, per il mestiere che ho fatto da tanti anni, più di 50 ormai sul tema, io ho sempre visto che quello che conta è la dimensione sociale, è la voglia, non la sociale dei poveri, ma l'atteggiamento. Se c'è dinamismo lì, l'economia tira. E noi oggi dobbiamo di nuovo riaprire quella bottiglia.
3: Grazie Presidente. Il professor Marini, tra tante sue attività di ricerca e di studio, è stato anche il coordinatore scientifico di una indagine importante demoscopica lanciata da Fondazione Nord-Est nel 2023, in cui sono stati ascoltati i giovani connazionali espatriati e i loro coetanei che vivono nella terra natia. Ecco, professore, io rifaccio più o meno la stessa domanda fatta al Presidente. Il vero problema italiano è la mobilità o piuttosto la difficoltà di trasformarla in un sistema di scambio e ritorno?
4: Sì, intanto un saluto anche a tutte e a tutti da parte mia. Mi collego con quello che diceva Nadio Delai poco fa, perché ci sono due elementi di sfondo di cui dovremmo tener conto. Il primo è che non c'è solo la transizione digitale o la transizione ambientale. Noi siamo di fronte e stiamo vivendo anche una grande transizione culturale. Perché? Perché il modo in cui le giovani generazioni guardano, stanno guardando al lavoro, la cosiddetta Gen Z, no? Cioè i giovani nati fra la fine degli anni 90 e i primi 10 di quest'anno, stanno portando una visione, un modo di vedere appunto le cose, la vita e soprattutto il lavoro, che è radicalmente diversa rispetto alle generazioni precedenti. E questo è frutto anche di quei due anni in cui abbiamo vissuto, diciamo così, una sorta di limbo, no? Cioè col Covid, in cui un'altra organizzazione della vita e del lavoro e dello studio è stata resa plausibile, palpabile. E quindi quei due anni, diciamo così, è come se avessero tolto il coperchio da una pentola, e quelle che erano le istanze che le giovani generazioni in particolare stavano portando avanti, oggi trovano, diciamo così, piena concretezza, no? Tant'è che è ormai esperienza comune, di fronte a un colloquio di lavoro, una selezione del lavoro, non è l'azienda che dice le farò sapere al candidato, è il candidato o la candidata che dicono le farò sapere se la sua offerta mi va bene, perché appunto, come diceva Eleonora Angelini, quello che cercano le nuove generazioni è un diverso equilibrio fra la vita personale e la vita lavorativa, e quindi una sorta di mosaico, no? Che deve essere composto. E quindi il primo aspetto di cui dobbiamo tenere presente è questo. Il secondo aspetto legato al nostro paese in particolare è che, se noi andiamo a vedere le ricerche su come la popolazione e segnatamente le giovani generazioni vedono il lavoro nel nostro paese, voi troverete che i primi tre aggettivi sono precario, sfruttato, sottopagato. Poi non è vero nella realtà, ma le rappresentazioni sociali determinano la realtà. E quindi, se
3: chi sono i colpevoli di queste rappresentazioni sociali, secondo lei?

0: a partire dai media, chiaramente.
1: Beh, certamente i mezzi di comunicazione fanno la loro parte, perché ingigantiscono, diciamo così, fanno diventare territorio comune singoli episodi, no? E quindi questo alimenta questo aspetto. Poi oggi abbiamo i social. I social diffondono molto velocemente le informazioni, tendenzialmente quelle più negative, e quindi abbiamo questo risultato. Poi certo, ci sono anche esperienze concrete, cioè imprese che ti propongono degli stage a 400 euro a Milano, no? Cioè uno cosa fa, no? E quindi l'insieme di queste cose genera una cappa nel nostro paese negativa relativamente al lavoro. Ed ecco allora che una parte di giovani generazioni decide di spostarsi all'estero. A me non piace la formula fuga dei cervelli, perché sembra appunto che chi resta sia senza cervello. Non esatto. È così, preferisco utilizzare la emorragia di risorse, no? Perché? Perché il nostro paese, come dicevo nell'introduzione, si impegna molto, spende, le famiglie spendono, i giovani, e poi se ne vanno all'estero. E chiudo un ultimo aspetto: estero. Cioè, cosa vuol dire estero per un giovane? Che una volta che è cresciuto attraverso, per esempio, l'Erasmus, cioè l'Europa è casa comune. Impiego di meno io da Treviso, da dove vengo, prendere l'aereo e andare a Londra, che venire qui in macchina. Non parliamo di treno, perché no? Allora, cioè, estero. Estero è gli Stati Uniti, estero è andare in Nuova Zelanda, in Australia. Se io vado a Londra o a Parigi, oggi ci vado in giornata in aereo. Quindi, cioè, c'è anche un altro concetto di estero. Il problema vero è appunto, ma è già stato detto e credo vada sottolineato, non è tanto il fatto che le persone, i giovani, decidono di andare all'estero a fare esperienze, ma che tornino indietro. E quindi il tema è esattamente l'attrattività dei territori più che la fuga.
0: Esatto, andremo a parlare di questo. Io voglio solo fermarmi ancora un attimo su un altro dato che mi ha colpito, e qua ritiro in ballo Eleonora e Michela. È il dato secondo cui la metà dei giovani che vanno all'estero è composta da donne. Nel 2011 erano il 43,6%, nel 2024 hanno già raggiunto il 49,3% nel nord-ovest e superato addirittura il 50% nel nord-est, cioè quindi addirittura in un territorio in cui il Trentino è compreso. Lo fanno per le stesse motivazioni dei maschi, e anche perché per loro sovente restare significa spesso accettare condizioni ancora più penalizzanti. Però Eleonora c'è rimasta, quindi volevo sapere una sua opinione su questo e poi sentire anche invece Michela se è concorda con questo. Eleonora.
2: Allora, questo dato è molto interessante della fuga femminile, perché possiamo capire che non riguarda soltanto le donne. È un dato che parla della qualità degli ecosistemi dove viviamo e lavoriamo. E perché le donne devono pensarci prima? Perché riescono a capire con più facilità quando un territorio è poco aperto, poco meritocratico e culturalmente lento. Perché noi dobbiamo giocare d'anticipo. E anche più profondamente dobbiamo porci sempre, tutte noi arriveremo a chiederci: ma qui posso costruire una carriera senza rimettere in discussione la mia vita privata? Posso avere un'ambizione e nel contempo una vita familiare sostenibile? Io lavoro in un ambito imprenditoriale e tecnico prettamente o comunque storicamente maschile. E una cosa l'ho capita subito: il punto non è entrare negli ambiti e nei sistemi decisionali. Il punto è perché dobbiamo continuamente dimostrare di meritare di esserci. E questo è il problema di una donna. Ecco perché le giovani donne non è che vadano all'estero solo per uno stipendio, vanno all'estero o cercano nuovi contesti in cui sia possibile coltivare un'ambizione e soprattutto non vedere la propria vita privata come un ostacolo. Perché quando un territorio costringe una persona a scegliere tra lavoro, tempo, relazioni, futuro, è un territorio che è destinato piano piano o più velocemente a perdere energie, perdere competenze e di conseguenza anche qualità umana. E quindi non solo

È una questione di occupazione, ma diventa un tema culturale, sociale e soprattutto demografico, perché alla fine un territorio, dobbiamo ricordarci sempre, diventa competitivo nel momento in cui un talento non deve consumare metà del proprio tempo per sentirsi valorizzato e riconosciuto.

0: E l'ultima che avete sentito è appunto Eleonora Angelini, presidente dei giovani imprenditori di Confcommercio Trentino. Adesso il meteo, poi torniamo sul tema.
1: Parliamoci chiaro, stirare non è mai stata la mia passione, ma da quando uso assi da stiro di Foppa Pedretti, stirare è un'altra cosa. Pratici, durevoli, innovativi e anche made in Italy. Sul sito foppapedretti.it trovi quello che fa per te. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché? Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Focus Economia.

0: Di nuovo con questa ultima puntata speciale di Focus Economia dedicata ai temi più importanti dell'anno economico finanziario per come sono stati interpretati, declinati durante il Festival dell'Economia di Trento. Stiamo parlando della, in senso molto lato, cosiddetta fuga dei cervelli, che è stata affrontata nel panel della fuga di cervelli alla costruzione di ecosistemi competitivi tra AI, reti globali e qualità della vita. Ora, la fuga dei cervelli è un fenomeno un po' più ampio, che vale per una mobilità anche strutturale dei talenti, vale come mera emigrazione di professionisti giovani qualificati, però c'è anche di più. Allora, lo dicevo già prima, non è sbagliato che i giovani vadano a fare esperienza all'estero, ma è importante creare le condizioni per tornare o comunque mantenere un legame utile col territorio. Tre i nodi che sono emersi, stanno emergendo: qualità degli ecosistemi locali, rapporto tra formazione e lavoro e bisogno di una cultura più meritocratica e intergenerazionale, oltre che il tema salariale, aggiungo io. Le donne colgono prima di altri i limiti dei territori poco aperti e poco equi, perché sono soggette appunto a discrimini di carattere, diciamo, anche meritocratico o comunque magari banalmente culturale. E questo lo ha sottolineato la professoressa, la fondatrice della startup Archi, Michela Andreolli, e ascoltiamo questo passaggio.
1: Allora, io sono generazione Z, quindi farò la parte della generazione Z, voce fuori dal coro. Io capisco ovviamente che a livello Italia, a livello paese, ci siano sicuramente dei problemi nel fatto che i giovani vanno via. Io personalmente, quello che mi sento di dire è che in tutto questo discorso, quello che io mi porto a casa, che effettivamente ho vissuto sulla mia pelle, è che semplicemente oggi ho più scelte di quelle che avevo 10 anni fa, e mi vorrei anche un po' collegare al come vediamo la realtà, no? Se le persone se ne vanno perché obbligate, questo chiaramente sono d'accordissimo, non è corretto, dobbiamo creare ecosistemi in cui possano rimanere. Potrebbe anche essere che è diventato molto più economico fare esperienza all'estero, molto più alla portata di tutti, e quindi donne, uomini uguali, ci sentiamo, diciamo, in diritto di provare a fare un'esperienza diversa, di andare a imparare in contesti diversi. Quindi io come persona, non io come rappresentante di niente, ma io, Michela, sono molto contenta di vivere in questo momento storico in cui ho l'opportunità di andare e tornare, non mi serve visto per rimanere appunto nell'Unione Europea, posso adesso vogliono farci aprire un'azienda con il 28esimo regime, quindi non più Italia, Spagna, ci sono tante opportunità, e in quello che dicevo prima di chi è la colpa, no?

0: del fatto che la Gen Z ogni tanto veda il mondo del lavoro solo in modo negativo, io ci metto anche un po' noi, perché tendiamo a fidarci di tutto quello che ci viene detto e ci manca un po' di sano scetticismo, no? Se qualcuno mi viene a dire ma fare impresa è difficile, ma fare questo è difficile, sembra che la nostra prima reazione sia dire sì, è vero, quindi forse è meglio che vabbè, magari è difficile per te, io ci voglio provare lo stesso, fine. E mandare all'estero, però come fai con la lingua? Io magari ci voglio provare, lo voglio fare lo stesso. Cioè ogni tanto, secondo me, siamo noi i primi a non andare contro quello che i social, i media ci dicono. Ma sarà difficile per gli altri, ci posso provare lo stesso o qualcuno qualcosa in contrario, no? Quindi secondo me, io che parlo a voi, cioè ogni tanto ricordarci che tutti possono dire quello che vogliono. Se voi domani vi volete svegliare e provare a fare un'azienda biotech a Trento, raga, fatelo, scusate il linguaggio poco da fatelo, cioè al massimo va male, non succede niente, però anche questa cosa qui ogni tanto dobbiamo ricordarcela, sennò ci concentriamo sempre su quello che poi sembra non andare, ma abbiamo tante opportunità qui che possono essere qui, lì, giovani italiani ovunque, insomma.
1: Grazie. Adesso io mi rivolgo al presidente dell'AIE e al professor Marini, li chiamo raga anch'io.
0: Perché scusate, mi è venuto, perché li guardavo proprio, cioè, li vedevo,
2: effettivamente.
0: Detto, cioè, gli parlerei come se fossimo al bar.
1: Assolutamente, hai fatto benissimo. Presidente, lei ha scritto un saggio, tra i tanti, ha scritto un saggio Appartenenza e Merito, dove affronta temi molto importanti per lo sviluppo di comunità innovative partendo da concetti come la meritocrazia, la responsabilità e il territorio. Ecco, adesso cerchiamo di capire un attimino come possiamo costruire un ecosistema che sia attrattivo anche per i giovani esteri, non solo per gli italiani, quindi per gli italiani che vogliono rientrare in Italia, per i giovani esteri, ma quali sono, quale contributo devono dare l'Unione Europea, che comunque un contributo, Michela diceva giustamente, la tanto bistrattata Unione Europea l'ha dato perché intanto puoi circolare, l'Italia a livello di nazione, ma anche regioni e province autonome, appunto come quella di Trento, perché i rimpatri, leggevo un dato da Fondazione Contro Esodo, sono crollati l'80% dalla stretta sul regime fiscale agevolato, tanto per fare un esempio.
3: Ma è chiaro che le ricette ci sono. Il riconoscimento delle esperienze fatte all'estero è una condizione, che sia un'azienda messa in piedi o che sia un'esperienza fatta di valore, deve trovare una corrispondenza, un ascolto e una valorizzazione, non solo l'ascolto, col pat pat sulla spalla, anche la valorizzazione, gli incentivi fiscali. Qualcosa abbiamo fatto, però c'è da fare, devono essere stabili, devono essere semplici e devono essere su misura non solo dei multimilionari o multimiliardari, perché questo, insomma, magari auguri a molti dei giovani che lo diventino, ma intanto anche nel piccolo. Poi naturalmente ci vogliono dei programmi pensati, anche di rientro eventuale, ma qui scatta un meccanismo importante che credo sia una cosa che ha a che fare col territorio e con qualche buon sistema di rappresentanza aziendale. Mi spiego bene. Vede, gli junior che se ne vanno, a parte che è il loro diritto e che si va, e che non è detto che si va a Londra, vai all'estero, insomma, quindi è qua dietro casa, insomma. Però quello che conta è che è importante intraprendere un'iniziativa che lega culturalmente e di stima, insomma, gli junior che vanno, un buon territorio, una buona associazione, io dico industriale, non perché non vale anche la parte commerciale, ma è perché di solito la componente industriale è quella che paga di più, è quella che fa più ricerca, ma insomma, chi sia sia, tu devi stabilire un legame sul tuo territorio con chi se ne va, ma battendogli le mani, prendendo nota, che so, ogni anno fai un'intervista a 10 di loro che sono andati, coi pro, coi contro, insomma li devi sostenere, devono capire che qui c'è ancora un orecchio che ti ascolta. Non solo questo, ti darebbe anche, che sia il territorio, che sia un'associazione di rappresentanza che guarda avanti, nascono delle risorse di contatto con là che sono importanti. Però questo ha bisogno di un parallelo, che era un progetto che io avevo fatto anni fa, appena avanzato poi con con quello che si chiamava, cioè, con l'attuale fondazione Kissler, insomma, quando facevo il presidente. Io ero partito dagli senior in quel caso, perché lì gli junior se ne andavano ancora poco, insomma. Ma i senior locali che vanno all'estero e che poi coprono nel tempo delle posizioni interessanti, sono una potenziale lobby che è addirittura stupido non utilizzare. Primo, perché chi è andato via fa il direttore generale della BASF, fa l'amministratore delegato a Londra, hanno sempre un piacere, anche se si sono radicati, ma li fa piacere ogni tanto. Magari
1: facciamo notare l'altezza delle cariche comunque quando troviamo nomi italiani all'estero.
3: Ce ne sono tantissimi, di più, tantissimi persino dal Trentino che sembra uno sghellino piccolo, ma ce ne sono una fila. Io avevo cominciato a fare il giro delle sette chiese per fare la lobby. Allora, nella mia testa cosa c'è? C'è una piccola lobby potenziale di chi all'estero, giovane, sta lì, che ha due vie: rimanere o anche tornare, e noi dobbiamo tenere aperte tutte e due. Poi alcuni di questi diventeranno lobby senior, e sarà un vantaggio averlo fatto sin da giovane, perché quando hai bisogno di una cosa, di una ricerca industriale tedesca, sai che lì c'hai due persone che stanno lì, insomma. Ma perché i territori non devono fare questa operazione? È un investimento in tutti e due i sensi. Non c'è il trucco per farli rientrare, no, non si devono usare i trucchi, si utilizza il meglio che c'è. Queste due cose devono entrare nella testa, cioè non per me è uno sciupio non fare questa operazione, tanto più che la spinta verso l'estero continuerà. Quindi bisogna costruire un rapporto che è buono, che si fa vedere, che si dice sì, ma così solleciti chi va. Ma no, beh, ci sarà chi dice com'è andata, nel bene e anche con le difficoltà, perché non sono mica tutti lì con lo Spirito Santo vicino, insomma, si ricomincia anche un'altra volta. Questo approccio è costruttivo, è una realtà, non solo come il Trentino, ma insomma, io ho fatto per anni l'analisi dei distretti d'Italia, anche tanti altri distretti possono fare la stessa operazione, insomma. Bisogna stabilire questo legame un po' furbo di lobbismo morbido con gli junior e di lobbismo anche hard, vero, con i senior. Ci vuole un po' di fantasia, insomma.
1: Grazie Presidente. Professor Marini, invece, che ruolo possono avere sia le nuove tecnologie, a partire ovviamente dall'intelligenza artificiale di cui ormai parliamo ogni tre secondi, sia anche la qualità della vita di cui si è parlato prima, per cui le nuove generazioni, giustamente a mio vedere, tengono molto. Ecco, quel ruolo possono avere nella costruzione di questi ecosistemi maggiormente attrattivi nel nostro paese?
2: Sì. Ma allora, per quello che riguarda le prospettive dell'intelligenza artificiale, qui mi verrebbe da rispondere, come diceva un vecchio filosofo in una trasmissione che la Gen Z non ha visto, che dipende, no? Chi è che lo sa? No, a parte gli scherzi, l'evoluzione dell'intelligenza artificiale è quasi quotidiana e ancora non abbiamo ben chiaro quali saranno le prospettive. Ciò non di meno, la cosa importante da capire è che l'intelligenza artificiale è, come sostengono gli studiosi, è la nuova energia elettrica. Noi potremmo fare a meno dell'energia elettrica? No. Quindi l'intelligenza artificiale, come l'energia elettrica, è l'elemento che ci porta a una nuova rivoluzione che non è industriale, perché la seconda rivoluzione industriale è stata fatta esattamente dall'avvento dell'energia elettrica. Però siamo in una nuova rivoluzione che riguarda non solo le imprese, ma la vita, la nostra vita. Quindi dobbiamo capire questo, che siamo di fronte a un cambio di paradigma. Cambio di paradigma vuol dire che stiamo costruendo la nostra società, la nostra economia, in modo, virgolette, digitale e non più analogico come era nel Novecento. E questo non ha solo un impatto dal punto di vista, diciamo così, meramente organizzativo. Ha un impatto anche di carattere cognitivo, culturale, perché le giovani generazioni che nascono con questi strumenti in mano, come ci fanno vedere le ricerche, presentano schemi cognitivi che sono diversi dai nostri, da quelli che siamo nati, diciamo, socializzati alla lettura, alla scrittura e così via.

0: Così appunto tra gli altri anche Daniele Marini, professore dell'Università di Padova, traffico e poi ultimo blocco di questo ultima puntata registrata dedicata alla fuga dei cervelli.
1: Con una email mi dicono che è scaduta l'app della banca, con un'altra che sono indagato per reati terribili, con un SMS mi avvisano che c'è un pacco da ritirare ma devo cliccare, con una telefonata mi propongono di investire in qualcosa coin che frutterà il 40% al mese, che sarebbe il 480% l'anno, io rispondo sempre allo stesso modo, no, grazie.
2: Truffe no grazie è una serie di Radio 24 con Mauro Meazza, in onda il sabato alle 11 e la domenica alle 14.30 per conoscere le astuzie dei truffatori e come difendersi. E la miglior difesa è sempre un bel no.
1: No, grazie, perché siamo tra persone per bene.
2: Beh, non tutti.
3: Focus Economia.
0: Ultima parte dell'ultima puntata speciale di Focus Economia, e stiamo parlando di fuga dei cervelli, del dibattito che si è tenuto sul tema, sul problema durante il Festival dell'Economia, migliaia di giovani in aumento, attenzione, non è solo la parte dei cervelli intesi come una volta, i laureati in discipline STEM, no, qui riguarda, si è molto ampliato il fenomeno. E ripeto, il tema vero è che poi non che vadano ma che non rientrino, perché sennò hai tutti i costi di paga l'Italia di formazione e tutti i vantaggi sono all'estero. Ripartiamo dall'intervento di Leonora Angelini, presidente dei giovani imprenditori di Confcommercio Trento.
4: Condivido benissimo l'intervento che ha fatto Michela, con un piccolo appunto. Tanti giovani, quando finiscono il percorso di studi, faticano ad avere un'idea chiara in testa del loro percorso professionale. Quindi io dico, l'esperienza all'estero è fondamentale, ma la maggioranza di loro e di noi, magari tu avevi le idee più chiare, io mica tanto, hanno l'esigenza di poter cercare di costruire qualcosa con le proprie forze, ma questo non significa trasferirsi e creare qualcosa di nuovo, intanto significa provare ad aprirsi, ad aprire gli orizzonti mentali, e poi possono benissimo rientrare come rimanere fuori, anzi è una questione, un valore aggiunto per tutti. Io vedo una cosa rispetto all'intervento sulla coesione e il rapporto col territorio, perché appunto il problema non è economico, non è solo una questione di salari, ma è anche una questione di apertura culturale e di contaminazioni, perché se noi pensiamo che un giovane finisce di studiare tra master, tirocini, sottopagati a 32 anni, come possiamo pretendere che a 35 sia in grado di costruire una famiglia e comprare casa? Cioè, dobbiamo partire dalle basi, il territorio dovrebbe lavorare in sinergia con i corpi intermedi, semplicemente perché non ha la cultura d'impresa, e come ha detto Nadio, non è che possiamo affrontare i problemi da qui ai prossimi 25 anni, dobbiamo affrontarli adesso, quindi la prima cosa è il fatto di poter accedere alla casa, non solo al credito, il fatto di poter fare esperienze, collaborazioni, gestire le migrazioni e creare soprattutto un sistema, non tanto un percorso più meritocratico, che questo dovrebbe essere ovvio, ma soprattutto un sistema che aiuti a creare un percorso serio dei giovani dal punto di vista, partendo dalla formazione fino a poter entrare e conoscere le regole e come funziona il mercato del lavoro. Questo manca e dobbiamo lavorarci insieme.
5: Se c'è ancora qualcuno, presidente, professore, Michela, che vuole sinteticamente, perché stiamo sforando tantissimo.
6: Io una parola che mi sento di dire è: mi sento molto fortunata dal sapere che viviamo comunque in un paese in cui, come vedete ragazzi, c'è tanta gente che si spende e che vuole effettivamente creare un sistema migliore, però me manca sempre un soggetto, sembra che noi giovani siamo sempre parte passiva, no? Di questo, non di questa conversazione che è stata anzi bellissima, ma dico in generale, no? Lo Stato deve fare, il sistema deve fare, le università devono fare, le imprese devono fare. Adesso voi, generazione Z, chiudete gli occhi, pensate, come abbiamo detto, i prossimi 10 anni, giusto, l'orizzonte giusto, a un obiettivo, moltiplicatelo per 10, quindi se avete detto voglio fare un'azienda, è un'azienda che si quota in borsa.

0: Se volete fare politica, siete il presidente del consiglio, riaprite gli occhi. Ok, da domani fate il primo passo. Sapendo che di qua la gente fa il proprio, voi fate il vostro. Se vi manca l'accesso al mondo del lavoro, sono d'accordo, la mia prima startup era proprio su questo. Domani mandate 100 curriculum, fate i colloqui. Magari non vi prende nessuno, ma intanto cominciate a capire che posizioni esistono fuori. Perché così lo Stato fa il suo, le istituzioni fanno il loro, le scuole e le imprese il loro. Voi però dovete fare il vostro, cioè il primo passo deve essere vostro, perché sennò non andiamo da nessuna parte. Siete parte attiva di questa equazione.
1: Tutti.
0: Sì.
2: Presidente.
3: In realtà il patto va fatto tra giovani e imprese. È la conclusione, ma se penso ai giovani, io mi ero notato qui, è importante, ci sono tre A importanti. No? Come autoanalizzarsi, e questo c'è una lunga storia che non vi dico, cioè le persone, anche voi stessi e anche le famiglie che pensano voi quando eravate più piccoli, c'è la vocazione o non c'è, o quantomeno l'aspirazione? C'è il talento o i talenti potenziali o no? E il relativo impegno di determinazione a seguirlo. Tre, cosa chiede il mercato? Vi dico questo perché alla fine degli anni 50 e all'inizio degli anni 60 ci fu un grande dibattito e la politica decise di far vincere la domanda sociale di istruzione, ma la proposta fatta e organizzata, fra il resto dall'immediato pre-Censis, che non esisteva ancora, ma De Rita c'era, fece un lungo tiratera per cercare di convincere anche la politica che bisognava far crescere la cultura media, e di lì è nata la scuola media unitaria, cancellando l'avviamento, che i giovani non sanno manco cos'era, era una dimensione più povera, diciamo, per i poveri cristi alla fine, insomma. Però non bastava, loro dicevano: guardate che bisogna far crescere la cultura delle medie inferiori, la cultura delle medie superiori e anche dell'università, e questo è sicuramente fondamentale. No? Senza nessun dubbio, ma bisogna anche tener conto del mercato. Io mi sono laureato alla fine del 71 e, guarda caso, ho scelto un tema che allora era di grandissima attualità, guarda caso, che era la disoccupazione dei laureati. 1971, mi sembra di averla già sentita questa. Ecco, esatto, perché c'è un equilibrio naturale che ci deve stare sulle opzioni personali, ma anche la considerazione di come sta il mercato del lavoro. Non è che il mercato del lavoro lo cancelli. Quindi queste tre cose non sono state messe insieme. Oggi bisogna metterle a regime. La Germania ha 100.000 persone dedicate all'orientamento per aiutare ad avere tutte e tre le cose. Lo dico perché è importante questa roba qui. La seconda riguarda le imprese. Le imprese, io ho appena finito di scrivere un articolo per gli amici i capi del personale italiani. Il titolo che poi è nato è stato: ci vuole una intergenerazionalità generosa, cioè bisogna che l'impresa entri in una logica fredda, perché quando io vado nelle aziende, ma persino nelle farmacie, mi fanno la lista di tutte le cose che non vanno a questi giovani, no? Fa tardi, chiede subito come sono le ferie, il sabato e la domenica non si lavora, posso fare lo smartphone, quando mi date le ferie? E io gli dico: ciccio mio, guarda che quello è tuo figlio, o tua figlia, di che cavolo stai a parlare? Ah, ecco, allora dice: sì, è vero. Ecco, boh, allora non bisogna andare solo lì, certo, anche lì, ma c'è una serie di attività che le aziende devono fare per far pace con le generazioni. Noi abbiamo già perso 2 milioni di persone tra i 30 e i 40 anni perché non sono nate. Ma adesso, al 2035, ne perderemo, perché andranno in pensione, altri 6 milioni. Come facciamo a trovare le persone se abbiamo le imprese? Bisognerà fare un patto importante. E qui c'è una lunga lista che non vi do, ma che comunque è una strategia intelligente di combinazione tra un po' di adattamento dei giovani che entrano, che non è più, non sono più persone che sanno cos'è l'organizzazione della scuola o dell'università, le aziende sono tutte diverse, è un altro mondo, quindi devono imparare un altro linguaggio, un altro mondo. Questo è un onere vostro, ma anche un onere dell'azienda, che fa crescere un po' di cultura e anche di intelligente mobilità professionale e anche di prospettiva futura. Insomma, bisogna fare relazioni sindacali come relazioni col personale come si deve. Ci vuole un'azienda media, le aziende piccole sono più handicappate per far queste, le più brave non sono handicappate perché hanno un rapporto personale con i giovani e capiscono subito al volo, ma se l'azienda è un po' più grande può permettersi più organizzazione, ma è più fredda. E l'ultima cosa, io dico sempre, guardate che non è solo un problema dei giovani, dovete coccolare e aiutare i giovani a entrare, ma dovete scegliere i capi intermedi, perché quando mi parlano i ragazzi dei capi intermedi mi dicono, non dico cosa dico perché è una parolaccia, no? Sono degli, no? In parte, io dico che per il 60-70% hanno ragione i giovani, quindi bisogna educare alla relazione nuova generazionale anche i capi intermedi, perché insomma loro avranno bisogno di avere degli aggiustamenti con l'intelligenza artificiale, ma soprattutto nei rapporti con le persone, e viceversa i giovani, perché quando entrano in azienda sono analfabeti dell'azienda, non li hanno frequentati. Vi faccio un esempio buffo.
1: Devo chiudere il presidente, sono i capi intermedi mi picchiano.
3: Il signore dice, ho assunto 6 ragazzi, la mattina dopo vado in ufficio, passo uno e dice, ehi, ciao, come stai? Certo, perché usano you quando fanno i social, c'è il tu per tutti. Dice, ma era Ciccio, che non è proprio così, no. Tanto per fare un esempio tra i tanti.
0: Niente raga.
1: Ecco. Ma no, raga va benissimo.
2: Era una frecciata.
1: Professor Marini, lasciamo a lei la chiusura.
4: Un tweet, come si diceva una volta, sottoscrivo quello che ha detto Michela. Dobbiamo uscire dalla logica dello stereotipo nei confronti dei giovani. I giovani sono un calidoscopio. Ce ne sono tantissimi, diversi tipi, con tantissimi approcci. E il problema vero è quello che segnalava adesso Nadia, un problema culturale fra i più anziani e i più giovani, che bisogna trovare un ponte e un dialogo, perché parlano linguaggi diversi. E quindi bisogna fare un'operazione, diciamo così, di lungo periodo.
1: Grazie mille. Questo è stato l'ultimo evento dell'edizione 2026 del Festival dell'Economia di Trento in Fondazione Caritro. Vi do appuntamento all'anno prossimo e vi saluto con un grandissimo ciao raga!
5: Vabbè, con questo poco usuale ciao raga, che non appartiene allo stile di questo programma, però si chiudono le puntate speciali, le 3 settimane di puntate speciali dedicate appunto agli argomenti economici e finanziari, per come sono stati affrontati durante il Festival dell'Economia di Trento. Grazie a tutti, grazie come sempre anche a voi per l'ascolto. Noi torniamo in diretta da lunedì prossimo dalle 17 in poi. Buon fine settimana a tutti, buon ascolto.

0: 24 ore podcast.
1: Don't Tell My Mom è un podcast che prende le forme da una serata. Io invito 5, 6, 7 persone a raccontare una storia che preferirebbero non raccontare alla loro madre.
2: Il mondo ha costruito una civiltà digitale senza riflettere troppo su dove avrebbe preso la corrente per farla girare, e io ci aggiungo, e l'acqua per raffreddare tutti i processi.
3: Chissà quanta gente passa sotto questo cartello passeggiando tutti i giorni e non ha la più pallida idea, Daniele, di chi stiamo parlando quando parliamo di Marco Pannella.
4: Tipo che tu chiedi a tuo figlio, io mio figlio, sai chi era Pannella?
3: Non lo sanno, naturalmente.
0: Dalle inchieste alla geopolitica, dall'intelligenza artificiale alla cronaca, dalle storie di ieri a quelle che stanno cambiando il nostro domani. C'è un podcast per ogni tema che conta e una voce pronta ad accompagnarti nel racconto. Matteo Caccia, Andrea Franceschi, Daniele Bellasio, Enrico Pagliarini, Luca Salvioli, Giampaolo Musumeci, Emilio Cozzi e molti altri. 24 ore podcast, dove e quando vuoi. Su sito e app di Radio 24 e del Sole 24 Ore, su 24 ore.

0: podcast.com e su tutte le principali piattaforme audio.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
5: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
6: Le 23.
7: GR24, il sole 24 ore.

0: Ranucci fuori da Report, al suo posto Presutti e Pier Vincenzi. Mortificano le professionalità del programma, dice l'ex conduttore. Tromba d'aria su Cremona, danni a Duomo e Palazzo Comunale, 300 interventi in tutta la Lombardia. Allarme sull'inflazione americana del presidente della Fed Walsh, che si dice pronto ad alzare i tassi. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Maria Luisa Pezzali, Martin Garramone in regia. Sigfrido Ranucci non sarà più il conduttore di Report, al suo posto arrivano Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Ha reso noto la RAI che avrebbe offerto al conduttore un incarico a RAI News o al TG3 oppure un ufficio di corrispondenza. Decisione irricevibile, protestano gli inviati storici di Report che si dicono pronti a dimettersi. In un post su Facebook Ranucci definisce i nuovi conduttori due persone che mortificano le professionalità del programma e del servizio pubblico. Una tromba d'aria si è abbattuta nel pomeriggio su Cremona con grandine e forti raffiche di vento, danneggiati il Duomo e il Palazzo Comunale, danni anche ai capannoni della fiera, alberi abbattuti e viabilità in tilt anche nel Mantovano. In mattinata invece la grandine ha colpito auto e raccolti nelle province di Varese e Brescia. 300 gli interventi dei vigili del fuoco in tutta la Lombardia. Si aggrava nuovamente il bilancio dell'alluvione tra Tibet e Nepal. L'esercito nepalese ha tratto in salvo 350 lavoratori rimasti intrappolati in un tunnel. Allarme sull'inflazione americana del presidente della Federal Reserve, Kevin Warsh, che si dice pronto ad alzare i tassi. Il numero uno della Fed si è detto comunque colpito dalla solidità complessiva dell'economia.
1: I'm impressed by the overall performance of the economy.
0: Sono impressionato dall'andamento generale dell'economia che sembra essersi rafforzata, ha detto Warsh. Un indicatore di tale forza è la capacità di un'economia di resistere agli shock e da questo punto di vista sia l'economia reale che la finanza hanno dato prova di una notevole resilienza. In chiusura il calcio con il Milan che vince 2-0 contro il Venezia, porta a casa i tre punti. I rossoneri si portano a 6 lunghezze a punteggio pieno aspettando le altre partite del weekend. Ed è tutto per questa edizione, la prossima è a mezzanotte.

0: potrei parlarti del Parktronic, che individua un posto per parcheggiare in totale autonomia gestendo sterzo, frenata e accelerazione, per arrivare puntuale a ogni appuntamento. Potrei, ma tanto dimenticherai tutto appena avrà trovato parcheggio per te.
1: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe E con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché? Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Ultra Pop di Francesco Adinolfi.
1: Eccolo Ultra Pop, il sabato alle 21.30 qui su Radio 24. Grandi saluti da me, Francesco Adinolfi. 70 anni fa usciva Lady Sings the Blues, titolo di un pezzo, di un album e dell'autobiografia di Billie Holiday, artista che ha rivoluzionato il canto jazz e pop e a cui New York sta per dedicare una grande scultura commemorativa. Occhio alla mia pagina Facebook, a Instagram, all'email ultrapop@radio24.it e al podcast a fine puntata.

Ain't Nobody's Business If I Do, il classico del blues americano anni 20 nella versione di Billie Holiday, rielaborata dal progetto tedesco Bahama Soul Club, è tra i pezzi più controversi del repertorio di Holiday, e questo perché dopo una celebrazione del libero arbitrio e versi come "qualsiasi cosa io faccia e dica le persone mi criticano lo stesso, ma non mi importa, lo faccio comunque e non sono affari di nessuno se lo faccio", ecco, dopo versi di questo tenore si arriva a una strofa incriminata che sia Bessie Smith, l'imperatrice del blues, che Billie Holiday terranno nelle loro versioni, in altre di altri artisti, ad esempio Manca, e più esattamente "preferirei che il mio uomo mi picchiasse piuttosto che mi piantasse all'improvviso, giuro che non chiamerò nessun poliziotto se vengo picchiata da mio padre, non sono affari di nessuno se lo faccio", tutte descrizioni di violenza domestica che tanto più oggi suonano drammaticamente angoscianti e su cui si sono espresse anche importanti studiose femministe e attiviste afroamericane come Angela Davis. Lady Day and

Lady Day and John Coltrane, il pezzo di Gil Scott Heron rieseguito dai giapponesi Nautilus, pezzo che omaggia Lady Day, ossia Billie Holiday, come l'aveva soprannominata il sassofonista Lester Young, gigante del jazz con cui la cantante collaborerà spesso, e John Coltrane, icona assoluta del genere, due nomi di riferimento di Gil Scott Heron, che nel testo dice: quando intorno è buio assoluto, chiama loro due che ti porteranno via tutti i guai, che ha un senso totale, perché così funziona la musica e perché una canzone può cambiarti la vita. Sicuramente sarà successo a qualcuno con i pezzi di Billie Holiday, artista su cui, come detto, Angela Davis ha scritto molto nel suo libro Blues e Femminismo Nero, soffermandosi anche su quei versi sulla violenza domestica contenuti nei Nobody's Business If I Do, ascoltata prima, e scrivendo che la canzone sarebbe in realtà una specie di protesta contro simili comportamenti, argomenti comunque delicatissimi, considerando che la versione di Bessie Smith del brano è del 1923 e che quella di Holiday è del 49, ossia lassi di tempo negli Stati Uniti flagellati da segregazione razziale e discriminazione, e tanto più in qualsiasi

0: Ultra Pop. Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
1: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze ove dovuta.
4: Tempo in diretta.
5: Bentrovati, ecco la previsione per sabato 29 agosto. La pressione sarà stabile, giornata soleggiata e asciutta su gran parte delle regioni. Da segnalare soltanto una nuvolosità più presente in Sardegna, al centro e sui rilievi del Triveneto, ma con scarse precipitazioni e in tal caso sotto forma di veloci acquazzoni. I venti soffieranno deboli, mar ligure mosso, scarica l'app di ilmeteo.it.
6: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.

I'm Not Sorry, Joe Jackson, percussioni implacabili e retrogusto latin, come peraltro è spesso successo in tanti suoi brani. Il pezzo è da Hope and Fury, il nuovo album, brano in cui Jackson non si scusa per nessuna cosa che ha fatto nella sua vita, quindi molto in linea con Ain't Nobody's Business If I Do di Billie Holiday, ascoltata prima. Tornati dentro Ultra Pop, qui su Radio 24, e di Billie Holiday si è detto fin qui che nel 1956, 70 anni fa, scriverà appunto uno dei suoi pezzi più noti, Lady Sings the Blues, anche titolo dell'album e dell'autobiografia usciti nello stesso anno e del film biografico del 72, La Signora del Blues in italiano, con Diana Ross nella parte della cantante scomparsa nel 1959. Insieme a Ella Fitzgerald, Holiday è stata la più grande vocalist di sempre in ambito jazz e blues, artista che ha rivoluzionato il canto jazz e pop trattando la voce come uno strumento. Inarrivabile il modo in cui riusciva a manipolare fraseggio e ritmo, lasciando affiorare questa vulnerabilità emotiva che non ha eguali. Adesso finalmente New York le sta per dedicare una scultura, con il pubblico invitato ad esprimere la propria opinione sui sei artisti selezionati. L'omaggio a Billie Holiday sorgerà all'interno del Jamaica Performing Arts Center nel Queens, il quartiere, il distretto in cui la vocalista ha vissuto e in cui si esibiva negli anni 50. Georgie Fame.

Peaceful, Georgie Fame, tra i maggiori tastieristi inglesi, mago dell'organo Hammond, nome di riferimento con il suo gruppo I Flames del Flamingo, uno dei locali più noti della swing in London anni 60. Peraltro all'interno di quella band è passato anche Mitch Mitchell, futuro batterista di Jimi Hendrix. Anche per Georgie Fame Billie Holiday è stata insuperabile e spesso l'ha omaggiata dal vivo. Tra i classici della vocalist ovviamente Strange Fruit, il suo pezzo più noto e più drammatico, in cui lo strano frutto del titolo è il corpo di un nero che penzola da un albero, quindi una denuncia terribile dei linciaggi di cui sono stati vittime gli afroamericani e non solo nel sud degli Stati Uniti, per lo più tra la fine dell'Ottocento e gli anni 20 e 30 del Novecento, con casi fino agli anni 80 e oltre, come confermano alcuni gruppi attivi nell'ambito dei diritti civili. E attenzione, perché solo nel 2022, ripeto 2022, cioè quasi ieri, il Congresso degli Stati Uniti ha approvato la prima legge federale contro i linciaggi. Strange Fruit in America ha accompagnato nei decenni le lotte del movimento per i diritti civili. Era uscita nel 1939 su Commodore Records, l'unica casa discografica che avrà il coraggio di pubblicare il brano. Tutte si erano tirate indietro, il proprietario aveva sentito il pezzo ed era scoppiato a piangere, e lì aveva deciso di farlo uscire. Per la rivista Time è la canzone del secolo, la canzone del Novecento. Ecco la Strange Fruit, e qui la voce di Billie Holiday è inarrivabile. Dopo il brano una piccola pausa e arriva l'ultima parte di Ultra Pop qui su Radio 24.

0: Ultra Pop.
1: Una canzone, una partita, una risata, una scelta, i mercati sembrano cose lontane dalla fisica quantistica e invece no, sono Gabriella Grayson e vi aspetto a Senza Saperlo, il nuovo programma estivo di Radio 24 che parte dalle storie delle persone che incontro per scoprire che la fisica quantistica è già dentro le nostre vite. Ogni settimana un ospite, una conversazione e una connessione in attesa.
0: Senza saperlo, la nostra vita è già quantistica. Il sabato alle 9:30 e la domenica alle 21. Su Radio 24.

0: Hold On, The Gold Tips, dal nuovo album del gruppo di Belfast, ultima parte di Ultra Pop. Qui su Radio 24 si è detto di Billie Holiday e anche della grande scultura che le sta per essere dedicata a New York. Sei i finalisti, tra cui anche Thomas J. Price, scultore britannico che fino alla scorsa estate ha esposto a Times Square la sua statua in bronzo di una donna nera, una statua alta più di 3,5 metri. Lo scorso 19 maggio il Dipartimento degli Affari Culturali di New York ha pubblicato le proposte degli artisti coinvolti e, come detto, ha invitato il pubblico a visionarle e a inviare commenti. Un'apposita commissione li sta vagliando e poi sceglierà il progetto definitivo. Nel frattempo gli artisti hanno anche partecipato a una serie di incontri con studiosi che si sono occupati dell'opera di Billie Holiday. Se qualcuno è interessato, le sei sculture si possono vedere cercando in rete Billie Holiday Monument 2. Artist Proposals. Alcune sono più astratte, altre come quella di Nikesha Breeze, artista afroamericana, gli artisti coinvolti sono tutti neri, rimandano invece alla classica iconografia della vocalist, quella con la gardenia bianca nei capelli, che qui risalta molto perché la scultura è in marmo nero. Brenda Boykin, Ride Rich Rhythm.
1: I'm right here in the middle, y'all, digging this groove. I want you to get it together, y'all, and ride the rich rhythm. And there's no funkier down-home group than Bahama Soul Club. And guess what? It don't get no funkier than that, y'all. If you're human, if you're living, if you're breathing,

Wide Rich Rhythm, Brenda Boykin, voce spettacolare, una delle mie cantanti preferite. Purtroppo, una volta uscita dal giro nu jazz dei tedeschi Club des Belugas o dei Tape 5, le sue produzioni si sono drasticamente ridotte. Vediamo se da qui a fine anno torna con qualcosa di nuovo. Anche lei, comunque, con Billie Holiday nel cuore, artista di cui tralascio infanzia e vita turbolenta tra tossicodipendenza, alcolismo e violenze domestiche, di cui e su cui è stato scritto e detto tutto, anche con film e documentari. Contano quei 26 anni di carriera in cui ha veramente rivoluzionato, come detto, il jazz e il canto, con uno stile vocale improvvisato in grado di vibrare con la stessa leggerezza del sax tenore di Lester Young e con l'intensità della tromba di Louis Armstrong, e il tutto in una sola sillaba, senza parole. Billie Holiday è morta di cirrosi a soli 44 anni, chissà cos'altro avrebbe potuto combinare con quella voce se fosse vissuta più a lungo, e chissà quante tra le persone a lei più vicine avrebbero voluto continuare ad ascoltare una sua canzone, magari in un vinile con all'interno compresse le sue ceneri, che sembra una follia, e in realtà ho scoperto che in Gran Bretagna ad esempio è una pratica diffusa. Shareholder Tom, Moving in Conjunction.

Union in Conjunction, il tedesco shareholder Tom con la voce di Gary Harrison. Dicevo di questa pratica diffusa in Gran Bretagna delle ceneri di una persona cara o di un animale domestico compresse in un

vinile che si può tranquillamente ascoltare, a dimostrazione che anche nella morte l'immaginazione non ha limiti. La spagnola Urna Bios, ad esempio, fornisce un'urna biodegradabile pensata per trasformare le ceneri di una persona o anche qui di un animale domestico in un albero o una pianta. Sul sito ci sono tutte le indicazioni. Un sito americano, celestis.com, questo è abbastanza noto, dal 94 invia invece le ceneri nello spazio attraverso missioni commerciali. Sono inserite all'interno di capsule con sopra scritto il nome della persona, capsule che vengono rilasciate o integrate nel veicolo in missione e a seconda del servizio possono essere recuperate e restituite alla famiglia una volta tornate sulla Terra. Il costo è intorno ai $5,000. Anche qui ci sono tutte le indicazioni sul sito. Tra le ceneri inviate in orbita, quelle di nomi noti della serie Star Trek come Nichelle Nichols, la mitica tenente Uhura, quelle di James Doohan, ossia Scotty, l'ufficiale ingegnere capo dell'astronave Enterprise, e di Gene Roddenberry, ideatore della serie nel 1964. Stavo leggendo che alcune missioni hanno comunque avuto problemi durante il rientro o l'ammaraggio con relativa perdita delle capsule. Certo, con l'Enterprise forse non sarebbe successo, e questa ci sta. Le stelle, The Stars, Barbara Lewis.

The Stars, Barbara Lewis, con la protagonista che nonostante l'oroscopo poco favorevole non si lascia fermare in amore, Ernest, Ernie and the Sincerities.

You Don't Know What You Got, Ernest, Ernie and the Sincerities, gruppo di Brooklyn ormai fermo da un po', anche qui speriamo che nei prossimi mesi tornino a farsi sentire. Certo, la storia delle ceneri nel vinile è bizzarra, ma anche le altre menzionate prima non scherzano. Del resto, qualcuno l'avrà notato, le stesse agenzie funebri da qualche anno sono passate anche nel nostro paese da quella tipica comunicazione pubblicitaria formale e austera di un tempo a pubblicità ironiche e zeppe di black humor, che dà un po' il senso di come sia effettivamente cambiato nei decenni il rapporto con l'idea di morte. Ma qui entriamo in ambiti complessi e complicati e non è certo questa la sede adatta. Sempre però per rimarcare come da tempo e spesso caccia allo slogan più d'effetto, l'azienda inglese specializzata in ceneri nei vinili si chiama End Vinyl, che gioca con End Finally, traduzione e per chiudere e per finire, concetto molto chiaro. Esiste dal 2009, anno in cui Jason Leach la mette in piedi quasi per gioco, poi però l'idea è piaciuta e ancora oggi i suoi servizi sono molto richiesti. Anche qui, se qualcuno è interessato, basta andare sul sito End Vinyl, scritto And, ossia E in inglese, e Vinili con la I e due Y. Ovviamente non c'è nemmeno bisogno di ricordarlo, tutto dipende sempre dalla sensibilità di chi resta e, se possibile, anche dalle eventuali disposizioni di chi ci ha lasciati. Una roba comunque molto personale. Far Gone and Out, Jesus and Mary Chain.

Far Gone and Out, Jesus and Mary Chain, un pezzo dall'album Honey's Dead, era uscito anche come singolo. A proposito dei servizi offerti da End Vinyl, sul sito si specifica che il costo per la realizzazione del vinile varia tra le 1000 e le 3000 sterline a seconda delle singole esigenze e della quantità. Considerando che nella produzione di un vinile la parte più costosa non è stampare fisicamente il disco, ma tutto il lavoro tecnico necessario prima della stampa vera e propria, a quel punto tra un solo disco e 10 dischi non è che vi sia una gran differenza di costo. Il sito avverte che si può risparmiare magari incidendo un solo lato e scegliendo per copertine e etichette interne una grafica non elaborata. Per gli album si consigliano massimo 22 minuti di musica affacciata, si può scegliere anche il formato, non solo il classico 33 giri, anche un maxi singolo 12 pollici o un 7 pollici a 45 giri. Insomma, tutto è possibile, anche disegnarsi da soli la copertina. La questione musica è un pochino più complessa, perché qui entriamo nel mondo del diritto d'autore. Sul sito non si accenna a nulla, però in alcune interviste l'azienda chiarisce che non si assume la responsabilità per eventuali violazioni di copyright legate ai contenuti scelti dai clienti. Per questo molti optano per registrazioni vocali, suoni della natura, musica ormai in pubblico dominio o composizioni originali. In breve, se scegli un nome grosso può diventare un problema. Alcuni però procedono comunque, considerando che si tratta di materiali che resterebbero in famiglia. Diciamo che qui in ogni caso ognuno si regola come meglio crede e la responsabilità è sua. Un'altra cosa importante: le tre aziende menzionate sono tutte estere. In Italia ci sono regole e procedure burocratiche rigide, quindi informarsi molto bene su come eventualmente procedere nel caso di invio di ceneri all'estero. Detto questo, e chiudo, non serve certo un vinile o una capsula mandata in orbita per tenere vivo il ricordo di una persona. Te la porti dentro ogni giorno, cammina con te, o almeno per me. Ma come detto, siamo nel mondo delle sensibilità individuali e lì nessuno può entrarci. Hanging Around, Tyco Jones. Hanging.

Hanging Around, il classico degli Stranglers riletto da Tyco Jones. Keep Me in Mind, ricordati sempre di me. Gli australiani Bamboos con la voce splendida di Kylie Oldest. Ed è anche l'ultima cosa per stasera. Grandi saluti da me, Francesco Adinolfi, e da Alessandro Chiappini in regia. Come al solito, la scaletta e le immagini relative a quanto fin qui raccontato sono sul mio Facebook e sul mio Instagram. Mi raccomando, il podcast a più GC. Ma appuntamento con Ultrapop sabato prossimo alle 21:30 qui su Radio 24.

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire.

0: Ecco perché.
1: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
2: Mezzanotte.
3: GR24, il sole 24 ore.
2: Ranucci fuori da Report, al suo posto Presutti e Pier Vincenzi, la redazione pronti a dimetterci. Si aggrava il bilancio dell'alluvione tra Tibet e Nepal, quasi 600 i morti, oltre 2.400 i dispersi. Prezzi dei carburanti vicini ai massimi nell'ultimo weekend di controesodo. Leao lascia il Milan e dice sì al Galatasaray, 2-0 contro il Venezia per i rossoneri nell'anticipo a San Siro. Ben ritrovati dalla redazione di GR24 e da Maria Luisa Pezzali, Martin Garramone in regia, il giornalista Sigfrido Ranucci è fuori da Report. La conduzione, fa sapere la RAI, è affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Condurrò la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa, ha scritto il giornalista in un post in cui definisce i nuovi conduttori due persone che mortificano le professionalità del programma e del servizio pubblico.
4: Via Ranucci. Dopo giorni di polemiche e indiscrezioni, l'azienda comunica ufficialmente la sua decisione. La guida della trasmissione d'inchiesta di punta di Rai 3 sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, due risorse interne, entrambi inviati di Report. Una conduzione a due, sottolinea Viale Mazzini in una nota affidata a due giornalisti selezionati e vincitori del concorso Rai, nel segno della professionalità e dell'esperienza maturata sul campo. Ma la redazione di Report insorge. Decisione completamente irricevibile, inaccettabile nel metodo e nel merito, e le figure scelte non sono in alcun modo rappresentative della storia e dei valori di Report, scrivono in una nota gli inviati storici annunciando di voler abbandonare in blocco il programma. Mentre Ranucci, al quale la RAI avrebbe offerto tre opzioni, un incarico a Rai News o al TG3 o un ufficio di corrispondenza, replica attraverso il suo legale, una decisione che condanna la vittima di un attentato e l'indipendenza dell'informazione pubblica. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
2: Gli aggiornamenti sull'alluvione tra Tibet e Nepal: si aggrava nuovamente il bilancio delle vittime mentre aumentano i timori per una nuova esondazione.
5: La paura di una nuova esondazione accompagna il lavoro dei soccorritori in un'instancabile lotta contro il tempo. Gli enormi accumuli di detriti hanno infatti formato un lago a monte che sta cominciando a tracimare verso valle. Sul versante tibetano le autorità cinesi hanno già sospeso le operazioni di ricerca e ordinato alle squadre sul posto di arretrare. Nel distretto di Rasuwa l'esercito nepalese cerca invece di raggiungere le oltre 100 persone rimaste intrappolate in un tunnel all'interno di un impianto idroelettrico. Le condizioni meteorologiche avverse e la forte corrente del fiume Botekoshi rendono ancora più difficili le operazioni di salvataggio. Dalla galleria sono stati portati in salvo 350 lavoratori. Nell'intera area colpita dall'esondazione di mercoledì mancano all'appello 2.000 persone, mentre sono oltre 580 i morti accertati. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Ora in Medio Oriente, dove è stallo nelle trattative sui conflitti in corso, e intanto salta il vertice sul futuro dello stretto di Hormuz.
6: Non attuate le sanzioni statunitensi contro di noi, mettono a rischio milioni di vite, l'appello di Teheran al mondo, mentre la nuova morsa finanziaria e commerciale di Washington fa le prime vittime, una società con sede a Hong Kong e le filiali negli Emirati della Misr, la seconda banca d'Egitto. Il blocco navale su Hormuz resta in vigore, fa sapere intanto la Casa Bianca, dopo l'annuncio di Trump di averne sminato e aperto le rotte internazionali, su cui ora transiterebbero circa 30 petroliere al giorno, la metà dei flussi anteguerra. Lo stretto riaprirà quando gli Stati Uniti e Israele fermeranno il conflitto anche in Libano e a Gaza, risponde l'Iran, in un dialogo fra sordi che certifica una volta di più il perdurare dello stallo negoziale. E non va meglio la diplomazia europea, col rinvio sine die dei colloqui su Hormuz promossi da Turchia e Germania, che avrebbero dovuto tenersi domenica a Istanbul, anche con Francia e Regno Unito. Intanto continua l'offensiva regionale di Israele che torna a colpire in Siria, Libano e territori palestinesi. Diverse le vittime e i feriti nei raid nel sud della striscia e a Gaza City. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Funerale con gli onori militari e di Stato per l'ex leader serbo-bosniaco Mladic, soprannominato il macellaio dei Balcani per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica del 1995. Lo ha annunciato il ministro della giustizia serbo. La glorificazione dei criminali di guerra non a posto in Europa attacca Bruxelles. Una tromba d'aria si è abbattuta ieri pomeriggio su Cremona con grandine e forti raffiche di vento, danneggiati il Duomo e il Palazzo Comunale. Danni anche alla copertura dei capannoni della fiera. Alberi abbattuti e viabilità in tilt anche nel Mantovano, mentre in mattinata la grandine ha colpito le province di Varese e Brescia. 300 gli interventi dei vigili del fuoco in tutta la Lombardia. Al via l'ultimo weekend di controesodo e i prezzi dei carburanti restano vicini ai massimi.
0: Pur con qualche centesimo in meno negli ultimi giorni, i prezzi dei carburanti SELF restano vicini ai massimi storici della primavera 2022. Ieri alle 8 2,014 euro al litro per la benzina e 2,131 per il gasolio. Rispetto a febbraio, il costo di un pieno 50 litri al self service è passato da 82 a 100 euro per la benzina e da 84 a 106 per il gasolio. Fra le regioni c'è qualche differenza, 6-7 centesimi fra minimo e massimo nelle medie. Le peggiori in provincia di Bolzano, i prezzi migliori nel Lazio per la benzina, nelle Marche per il gasolio. Lo sconto accise resta al momento solo per il gasolio, 17 centesimi fino al 5 settembre. Per il dopo il governo sta pensando ad aiuti più selettivi, redditi bassi, pendolari, categorie, trasporto, agricoltura, pesca, ma tutto è ancora in fase di studio. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: Rafael Leao ha deciso, lascerà il Milan per il Galatasaray. Milan, che intanto si porta a 6 lunghezze a punteggio pieno, aspettando le altre partite del weekend.
7: Un gol di Gonzalo Ramos, il primo in Serie A, e un'autorete di Alal permettono a Ruben Amorim di festeggiare l'esordio a San Siro da allenatore del Milan. Nella serata del ricordo di Franco Baresi, i rossoneri battono 2-0 un Coriaceo Venezia che resiste per 70 minuti prima di cedere. Nel pomeriggio il sorteggio di Europa League ha messo sulla strada dei rossoneri, tra le altre Benfica, Olympiacos e le due inglesi Sunderland e Bournemouth. Anche la Juve ha conosciuto i suoi avversari. Gli uomini di Spalletti si troveranno di fronte, tra le altre, le due spagnole, Real Sociedad e Celta Vigo, e le due olandesi AZ Alkmaar e NEC. Intanto i bianconeri sono ancora attivi sul mercato, cercando di piazzare i suberi e di prendere che sì un attaccante e un terzino. Stasera però chiama il campionato. Alle 20.45 sfida il Parma, che dovrebbe fare esordire il neoacquisto Fabian. Sempre per la seconda giornata di A, alle 18.30 tre sfide. La Fiorentina ospita il Frosinone, l'Udinese va a Monza, a Reggio Emilia di fronte Sassuolo e Torino. Tornando ai sorteggi di Coppa, in Conference League spicca per l'Atalanta la presenza tra le avversarie dell'Ajax. Dario Ronzulli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Grazie a Martin Garramoni in regia, da Maria Luisa Pezzali un buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 24.

0: quali romanzi porterete in vacanza? Se non li avete ancora scelti, c'è il Cacciatore di Libri. Sono Alessandra Tedesco e vi aspetto con le puntate tematiche del Cacciatore di Libri Estate ogni sabato alle 6 e alle 16 e la domenica alle 15. Puntate brevi dal martedì al venerdì alle 13.45. Come sempre, interviste a scrittori e scrittrici, racconti dietro le quinte, consigli di lettura per trovare i libri giusti per la vostra estate. È tutto disponibile in podcast su radio24.it e sulle piattaforme audio. Vi aspetto con il Cacciatore di Libri, perché ogni romanzo ha una storia e ogni lettore aspetta la sua.
1: Mie care, la felicità consiste nel poter dire la verità senza far mai soffrire nessuno.

0: e non rispondere tutto bene. Di Paolo Ruffini.
1: Buonasera a tutti, sono Paolo Ruffini, bentornati a Come stai? E non rispondete tutto bene. E oggi, come vi ho già anticipato, abbiamo la nostra intervista malinconica.

0: Il malincomico di oggi è Leonardo Manera. Buonasera, benvenuto.
1: Buonasera a voi, grazie Paolo. Bello il titolo di questa trasmissione, anche il sottotitolo, mi piacciono molto. Complimenti per la scelta.
0: Grazie. Grazie mille Leonardo. Vabbè, tu sei di casa, perché insomma, con te che lavori qua?
1: Questo è il nono anno.
0: Caspita.
1: Anno la trasmissione si chiamava I Funamboli e c'era anche Veronica Gentili. Poi dopo Veronica Gentili lasciò e continuammo io e Alessandro Milan, e si chiama Uno Nessuno 100 Milan, titolo che venne dato tra l'altro da me. Io proposi un centinaio di titoli ad Alessandro, vennero scartati tutti, ma Uno Nessuno 100 Milan gli piacque, e quindi poi da 9 anni che faccio questa trasmissione con lui.
0: Bene, senti, dunque noi cerchiamo di affrontare nel nostro percorso, la nostra trasmissione si occupa un po' di salute mentale, ma lo fa proprio in larga scala e senza volersi fossilizzare sul fatto che ci possano essere delle problematiche, senza andare anche nemmeno a acuire certi aspetti psicologici della nostra vita, che forse a volte sarebbe meglio parlarne, no? E chi fa il comico, o peggio ancora, come nel tuo caso, secondo me chi è un comico deve fare i conti con il suo aspetto psicologico, no? Allora io partirei, già qui ti vedo che hai fatto una
1: faccia. Mi sto già malinconendo perché sto pensando alla mia adolescenza.
0: Esatto, parlami della tua adolescenza. Cioè, quando è successo il primo patatrac comico? Cioè, quando è che ti hanno detto ammazza, mi fai tanto ridere?
1: Ma no, in
0: se
1: realtà,
0: te l'hanno mai detto, fra l'altro.
1: Ma in realtà la mia prima esibizione non fu comica, perché mi capitò di cantare la sigla di Sandokan.
0: Ok.
1: All'elementare, avevo forse 6-7 anni, nella palestra della scuola cantai Sandokan davanti a tutti, ma quello non era in realtà un'esibizione comica, nonostante io fossi molto anche abbastanza introverso, chiuso, timido e quant'altro. Poi dopo invece la prima esibizione mi capitò a 17 anni, il primo spettacolo pagato, quindi la notte di Capodanno del 1984 in un hotel vicino a casa mia, le persone ridevano fondamentalmente perché erano tutti ubriachi, era Capodanno e quindi avevano già bevuto parecchio, ho fatto spettacolo a mezzanotte e facevo il mago comico, perché dove abitavo io allora sul lago di Garda c'era un signore che faceva il mago comico, mi ero divertito vedendo lui e quindi ho iniziato a studiare un po' di magia comprando dei fascicoli che uscivano in edicola uno alla settimana, appunto si chiamavano Stupire, e io ho messo in piedi la mia enciclopedia di magia, l'ho comprata tutta, sono messo in piedi i primi giochi, ho fatto vedere lo spettacolo ai miei genitori nel soggiorno di casa.
0: Ma quanti anni avevi?
1: 17.
0: Caspita.
1: E poi a 17 anni, appunto 31 dicembre 84, ho fatto questo mio primo spettacolo, ho pagato 70.000 lire, che allora erano anche una cifretta, insomma. Doveva venire a farmi da assistente una mia compagna di scuola, che poi il giorno prima si è ritirata perché dice che il padre non voleva, secondo me era una grande balla, ma insomma. E quindi l'assistente me l'ha fatto il mio compagno di banco Marco, che attualmente fa il commercialista, quindi lui ha iniziato come assistente di un prestigiatore, adesso fa il commercialista, c'è un po' di continuità. È stato tristissimo in realtà, perché invece della valletta c'era lui.
0: Che cosa inquietante, cioè, che valletta maschile, cioè, una...
1: che poi ti che posso poi dire... non si può più chiamare, scusa, valletta,
0: esatto,
1: perché è sessismo e patriarcato,
0: certo. Che poi la strada della magia per un comico è, dico scorciatoia perché è la prima parola che mi viene in mente, una molto usata, insomma, no? Perché se penso a Raul Cremona, al Mago Forest, cioè è gente che forse in quel caso viene della magia, poi è rimasta nella magia, poi si è trasformata, però insomma sì. La magia è un po' come, secondo me, un film horror, no? I film horror quando funzionano ti spaventi e quindi ci sta, quando invece non funzionano sono delle cialtronate e fanno ridere, insomma, è un po' così.
1: Sì, io l'ho fatto per 10 anni fino al 96, dopo mi sono stancato e quindi ho lasciato completamente perdere, però all'inizio facevo tutto i primi anni, facevo pomeriggio feste per bambini, la sera andavo in un locale di cabaret qui di Milano, la Corte dei Miracoli, e poi di notte andavo a fare 20 minuti in un locale di scambi di copie spesso.
0: Non ci credo.
1: Sì, sì, prima che aprisse il privé, dovevo fare 20 minuti.
0: Un locale di scambi.

0: da solo costava di più,
1: certo,
0: che affittare, diciamo, andare in compagnia di una escort.
1: Ma scusami, le mance mi immagino che fossero prestazioni o ti...
0: No, cioè,
1: perché sai, a volte nel locale uno dice vabbè, ma mi faccio delle bevute oppure no?
0: No, ti racconto questo episodio. In questo locale di Cinisello, a un certo punto finisco lo spettacolo, vado a farmi pagare e quando esco vedo che c'è un capannello di gente che beve, mangia salatini e guarda per terra. Allora ho detto, ma ci sarà un rinfresco, e mi sono avvicinato anch'io. E c'erano per terra due donne che si stavano accoppiando con cinque uomini, una con due e una con tre. E siccome uno degli uomini aveva un po' di difficoltà, quelli intorno che bevevano e mangiavano salatini gli davano consigli su come fare.
1: E forse è da lì che ti è venuta la suggestione per questo personaggio.
2: Sono il professor Mauro Colombo. Mauro primo nome, Mauro secondo nome. Genitori, poca fantasia.
3: Prima mi ha detto avrò una voce particolare, mica non sapevo che fosse.
2: Certo. Allora, titolare dello studio di sessologia Sesso OS.
3: Sesso OS.
2: Niente da dire, non c'è niente da dire.
3: Ogni tanto fa.
2: Non c'è da vergognarsi, sono qui per dare consigli a chi ha problemi sessuali.
3: Prego.
2: Non c'è da vergognarsi.
3: Ad affare sesso?
2: No. Chi ha problemi sessuali non deve vergognarsi.
3: Ah, certo.
2: Il vero anormale che invece deve vergognarsi è chi fa sesso felicemente, senza problemi.
3: Perché? Ma perché?
2: Perché è una minoranza, 3-4% della popolazione, sono degli esaltati.
3: Oh, io mi candido tra gli esaltati.
2: Gli uomini, i maschi, hanno quasi tutte disfunzioni sessuali.
3: Quasi.
2: Vai o non va?
3: A statistiche per dire questo?
2: Sale e scende.
3: Questo è un bene, forse.
2: Una volta sale, 10 scende.
3: Ho capito.
2: Si accartoccia.
3: No, a cartoccia. È un'immagine orripilante.
2: Poi ci sono quelli che soffrono di ansia da prestazione. Quando devono calzare il profilattico non riescono per l'ansia da prestazione. E quindi l'organo sessuale si accartoccia.
3: Si accartoccia, dai. Non voglio immaginare.
2: Perché si accartoccia?
3: Perché?
2: Perché quando l'uomo, il maschio, fa sesso con una donna,
3: sì,
2: in realtà l'uomo non sta pensando alla donna, sta pensando a se stesso.
3: Ah.
2: E pensa, ce la farò, sarò all'altezza, sarà delle dimensioni giuste. E anche la donna pensa ecco, ce la farà.
1: Ecco Leonardo, il sessuologo è uno dei tantissimi personaggi che ha interpretato. A parte mi hanno confermato dalla regia che il locale c'è ancora.
0: Fantasy Club.
1: Bellissimo.
0: Quindi vuoi andare anche tu a frequentarlo?
1: Beh, vorrei fare uno spettacolo lì. Ma quindi scusami, il sessuologo è uno dei tanti, no? È uno dei tanti personaggi che ha interpretato. Ma scusami, tornando a quel periodo lì, tu facevi la tripla quindi?
0: Sì, spesso facevo pomeriggio, passavo dalle feste per bambini di pomeriggio ai locali scambi di coppia di notte, quindi passavo tutta la gamma, diciamo, di tipo di pubblico. E la sera andavo qui a Milano alla Corte dei Miracoli, che non c'è più, il locale di Renato Converso, dove andavo, mi faceva salire sul palco per ultimo Renato, dopo l'una di notte, però mi faceva arrivare alle 10. Così mi diceva, vedi tutti gli altri, stai lì, vedi gli altri e poi impari, questa era la sua logica.
1: È la famosa gavetta, ed è la famosa gavetta che ho. Oggi chissà se alcuni comici giovani, no, che si approcciano invece, che molto spesso arrivano dal mondo del web, hanno in maniera diretta. Cioè se una volta penso, no, ai comici come te di lunga esperienza, magari c'erano anche le serate più indigeste in cui magari il pubblico rimaneva.
0: Ma certo, a me è capitato di tutto.
1: Oggi invece ti sputano sui commenti, insomma, quella roba là, i gatti morti ti ritirano.
0: Non so cosa è peggio. A me è capitato sempre un locale qui a Milano, anche quello non c'è più, si chiamava La Taverna dei Sette Peccati. Ero con un altro comico e c'erano tre sale in questo locale. La prima sala si lavorava abbastanza tranquillamente, la seconda era, diciamo, al piano interrato, lì era molto tranquilla. L'ultima, che era lontana dall'ingresso, veniva utilizzata solo per addio al celibato, nubilato, ed erano sempre tutti ubriachi. Una sera, facendo spettacolo con un altro comico, c'è un signore che si alza, comincia a vagare, completamente ubriaco, comincia a vagare per questa sala, arriva fin sul palco e vomita sul palchetto. Eravamo io e un altro comico e ci siamo amareggiati tantissimo. Ricordo che poi siamo andati a mangiare una pizza dopo lo spettacolo e volevamo entrambi smettere, perché questo ci aveva, insomma, dato questa immagine un po' triste.
1: So che ti piace molto Paolo Conte, noi ci rinfreschiamo un attimino con un gelato al limone.
0: Mm-hmm.

0: Paolo Conte, Gelato al Limone, siamo in compagnia di Leonardo Manera che ci stava raccontando un pochino gli esordi, gli inizi, di che periodo stiamo parlando, di che anni stiamo parlando?
1: Io ho iniziato nell'84, poi la prima serata a Milano l'ho fatta nell'87, marzo 87.
0: Quanti anni avevi, scusami, nell'87?
1: 20.
0: 20 anni.
1: 20 anni, sì. E la prima mia serata a Milano è stata così, in questo locale dove c'era una compagnia stabile di drag queen, di uomini travestiti da donne, ma io arrivando dal paese, da Salò, non sapevo nemmeno che esistesse. Poi sono andato in camerino a cambiarmi con loro e ho visto che invece erano uomini, e uno di loro, al quale io piacevo, ha cominciato a provarci in modo molto insistente con me, cercando più volte di baciarmi. Il proprietario del locale mi ha visto agitato e ha cominciato a farmi bere parecchio whisky. Sono salito sul palco completamente ubriaco e ho cominciato a dire una serie di cose per le quali ridevo io, ma il pubblico, che non capiva, rimaneva serissimo. Alle 6 di mattina di quella stessa notte ho preso il treno per Pavia, dove allora studiavo anche giurisprudenza, e ho dato l'esame di diritto costituzionale, dove è successo l'opposto di quello che era successo la sera prima. Cioè, mentre parlavo io ero serissimo, ma il professore invece rideva. E quindi ho capito.
0: Che vita incredibile.
1: E poi le feste per bambini erano impegnative. C'era un mio collega, un clown di Bergamo, che non sopportava più i bambini. Lui faceva gli animaletti con i palloncini e usava i guanti. Sotto i guanti aveva inserito dei sassolini e, fingendo di accarezzare i bambini sulla testa, gli dava dei colpi coi sassolini.
0: Che bastardo!
1: I bambini piangevano perché sentivano il colpo. Le mamme pensavano che i bambini piangessero perché non avevano avuto il palloncino, e dicevano: torna al clown che ti fa il palloncino. E lui ricominciava ad accarezzarli.
0: Senti, ma te quindi lavoravi per mantenerti gli studi? Come funzionavano le economie in quel periodo?
1: Io ho avuto la fortuna di lavorare subito molto con un'agenzia che faceva anche serate in discoteca a tema, tipo facevamo Goodbye Mississippi, dove era allestita la discoteca come una nave sul Mississippi. Noi eravamo vestiti da cowboy, da baro. Io giocavo per esempio a poker con i gettoni di cioccolata.
0: Mamma mia, ma questo sembra che tu stia parlando del 1300, cioè in discoteca, ma vi rendete conto cosa succedeva?
1: Era fine anni 80.
0: Ma poi, scusami, in discoteca c'era quel momento allucinante.
1: Si poteva interrompere la musica,
0: esatto,
1: allora.
0: Esatto, che io ho vissuto una volta sola o due, perché io sono arrivato sul finire di questa tendenza. Cioè tu andavi in discoteca, si fermava la voce, cioè la gente era infogliatissima. The rhythm is magic, feeling sì, sì. Stop! Facce ride.
1: Esatto.
0: Ma come cazzo si fa?
1: Però le persone, devo dire, che stavano abbastanza a sentire. Non era terribile in quegli anni, si poteva fare.
0: Io mi ricordo, sì, forse no, io l'ho fatto dieci anni dopo.
1: Io quello l'ho fatto dall'87 al 93.
0: Io dieci anni dopo, sì, alla fine degli anni 90, ma era terribile, era difficilissimo.
1: La cosa impegnativa era, perché noi partivamo prima col furgone di pomeriggio con sopra gli allestimenti per la discoteca, quindi arrivavamo, montavamo tutto, facevamo lo spettacolo, smontavamo e tornavamo poi indietro sempre alle 6 di mattina minimo. E mi ricordo un episodio che è capitato sulla Cisa. Eravamo andati io, una ballerina e un ragazzo che faceva animazione. Il compito di questo ragazzo era inseguire le ragazze in bagno, cioè lui era la sua forma di animazione. Cioè lui stava seduto sullo sgabello, appena vedeva una ragazza vestita in modo

0: particolare, si capiva che era
1: un clown,
0: inseguiva le ragazze in bagno. Questa era la cosa che faceva come animazione. Tornando all'altezza di Berceto, un po' prima sulla Cisa, comunque abbiamo bucato una gomma e ci siamo accorti che non c'era la ruota di scorta.
1: Poi lì sono tutte curve, cazzo.
0: Non c'erano ancora i telefoni, quindi abbiamo lasciato la ragazza in macchina e io, questo ragazzo ancora vestito da clown, siamo andati mano nella mano di notte in autostrada a piedi alla ricerca del primo autogrill con i camion che ci sprecciavano accanto. Io ancora l'immagine dopo tanti anni di noi due che per la paura ci tenevamo per mano cercando di arrivare al primo telefono. Poi siamo arrivati in autogrill e abbiamo chiamato soccorso.
1: Ma tutte queste esperienze, tutta questa vita anche così avventurosa, no? Che penso poi abbia suscitato sicuramente la fantasia per riuscire a creare tutti questi personaggi. Quella gavetta lì, alla fine, cosa ti insegna? Cosa ti lascia? No? Perché mi piacerebbe riuscire a esplorare anche proprio questo settore della comicità.
0: Ma ti lascia, prima di tutto, ti insegna un po', dal punto di vista lavorativo, un po' a gestire il pubblico, perché quando ti trovi con un pubblico di ogni tipo, no, a volte io ho fatto anche il presentatore di Spogliarelli per 2-3 anni in un locale qui di Milano.
1: Ancora, dimmi come si chiama?
0: Che Topazio, il Topazio 90.
1: Il Topazio, ragazzi, ma te mi dici a me, cioè, no, a uno che ha detto a Sofia Loren quello che ha detto, tu mi dici viva il Topazio tutta la vita.
0: Non funzionava così. Cominciavo io e facevo 10 minuti, giusto 10 minuti di spettacolo, mentre la gente gridava perché voleva vedere le ragazze. Poi presentavo queste due ragazze che facevano Spogliarello, poi conducevo il gioco che queste ragazze facevano con uno del pubblico facendolo spogliare, e poi commentavo il catch femminile nell'olio che queste due ragazze facevano sul ring.
1: Bellissimo.
0: Come se fosse...
1: Ma
0: questo l'ho fatto per 2-3 anni, fino a quando poi è cambiato il pubblico e poi... Insomma, era diventato difficile, però il sabato sera in quel locale si facevano 5 spettacoli. Il pubblico cambiava ogni ora, cominciava alle 10 e poi finivi a tarda notte, insomma.
1: Ma hai finito l'università?
0: No, ho fatto 6 esami e l'ultimo è stato quello di diritto costituzionale di cui prima.
1: Però poi hai fatto ancora lo studente universitario.
2: Finché finalmente arrivi a scuola.
3: Arrivo a scuola, vado al bidello, si chiama Hans, l'unica parola che dice in italiano è bigo. Non mi vuol fare entrare perché sono in ritardo, ma poi lo corrompo con una proposta multirazziale, 2 bianchini e 1 negroni.
2: E sei nell'aula dell'esame.
3: Davanti a me ci sono tutti i professori, mi guardano, mi osservano, mi scrutano. C'è anche il professore di storia, è anziano. È così anziano che per spiegare il risorgimento non usa i suoi libri, ma i diari giovanili. In più è severo, se vede qualcuno che sta fumando una canna, prima gliela sequestra. Poi però se la fuma lui e alla fine dice, che è storia.
2: Vabbè. Abbiamo capito.
1: Senti, Leonardo,
0: che non mi ricordavo neanche, questi sono tutti i pezzi.
1: Tutti i pezzi un po' dannati.
0: Questa sarà del 2002-2003, perché...
1: Però voglio dire, quelle esperienze lì, no? Le esperienze che uno fa nella vita poi al comico servono, no? E io quello che cerco di trasferire a volte anche ai ragazzi è che molto spesso serve anche una parte culturale, no? Per cui non credo che i tuoi studi di giurisprudenza, anche se è ovviamente la materia lontana poi da quella che frequenti, siano stati inutili, no?
0: No, serve sempre. Per esempio, io ho delle cose nello spettacolo che faccio adesso, delle cose anche che ho tratto, che poi ho rivisitato in chiave comica, però che ho tratto da dei libri, per esempio Desmond Morris, Scimmia Nuda, ho preso dei pezzi lì, li ho riscritti, li ho rivisitati, però utilizzando le cose vere. Quindi secondo me avere più conoscenze possibili è sempre utile anche nel campo della comicità, perché alla fine bisogna raccontare qualcosa, no? E se tu hai delle fonti e delle conoscenze, puoi utilizzare quelle cose anche dal punto di vista comico, io credo.
1: Scusa, perché hai interrotto invece te l'università? Perché non ce la facevi più? Cioè, lavorare, il lavoro era diventato troppo preponderante.
0: Siccome lavoravo anche molto in discoteca, come dicevo prima, poi tornavo di notte e non avevo più voglia di frequentare la mattina l'università, e non frequentando poi mi è passata la voglia.
1: È finita lì.
4: Tu saresti capace di piantare tutto e ricominciare la vita da capo? Di scegliere una cosa sola, e di essere fedele a quella? Riuscire a farla diventare la ragione della tua vita? Una cosa che raccolga tutto, che diventi tutto, proprio perché la tua fedeltà che la fa diventare infinita? Saresti capace?
5: E tu? Saresti capace?
1: Ti faccio ascoltare una clip di un signore che si chiama Federico Fellini, che mi piace molto, senti.
6: Chi ammira di più nella vita reale?
7: Ah, ecco, l'altro giorno, dopo mesi che cercavamo uno che venisse a accomodare una pendola a casa mia, si è presentato un certo Aurilli, Sergio Aurilli, il quale ha tirato fuori da una valigetta un cacciavite e si è messo a lavorare lì per un'oretta buona, in questa pendola.

0: funzionava più da un anno e che altri tecnici con grande disinvoltura mi hanno detto: no, dottore, ma a butti, non serve a niente. Questo qui invece, lavorando, parlando, cioè, certamente l'ho sentito che parlava da solo alla pendola, invitandola a fare la pendola. Alla fine, mentre io già stavo per andare via, proprio sull'ascensore, ho sentito l'aveva fatta di nuovo vivere. E allora, adesso esagero naturalmente, faccio il solito raccontino scudorato, ma però questo tipo che ha voluto poi un prezzo, non voleva quasi niente, diceva che il solo piacere di accomodare la pendola e dargli vita lo ripagava di tutto, dopo invece li ha presi lo stesso, ma comunque era giusto che li prendesse. Ecco, ammiro chi fa bene il proprio mestiere, cioè questo qui non vuol fare altro che aggiustare le pendole, si è fatto pregare molto prima di venire, e dopo parlando, siccome abbiamo fatto un pezzo di strada insieme, mi parlava del suo rapporto con gli orologi e con le pendole, e non so quale scrittore avrebbe potuto inventarsi una proprietà di linguaggio, una serie di rapporti così delicati, le fantasie che quest'uomo faceva. Dico, ma voglio dire comunque che ho molta stima per chi fa bene il proprio mestiere senza vergognarsi di fare quel mestiere.
1: Adoro questo pezzo di Fellini, dice: ammiro moltissimo chi fa bene il proprio mestiere, no? Ecco, il comico è... Intanto la domanda è: il comico è un mestiere? Cioè, perché sai, uno dice faccio il comico, ma poi ci sono persone che sono un comico. Per cui non so mai dov'è
2: però
1: il confine.
2: Però quanti ne conosci tu che sono comici sempre? Io ci sono, però sono una minoranza, secondo me.
1: No, però non è quella. Io non intendo il fatto che, come ci dicono molto a noi,
2: tu dici che c'è un'identificazione col proprio lavoro. Sì, sì, quello sì, io credo di sì. Perché io, come dicono anche altri per altri lavori, comunque non ho mai avuto la sensazione di lavorare. Ecco, alla fine sì, capitano le situazioni brutte, complicate, difficili, però mediamente lo si va a fare volentieri, quindi non si vive come un lavoro pesante, faticoso.
1: Sì, certo, no, perché è vero anche che, per esempio, no, ce lo dico una volta alle nostre fidanzate o alle nostre mogli, no? Chissà che risate
2: no,
1: ti fai.
2: Io sono stato quasi sempre lasciato per il mio lavoro.
1: Perché?
2: Perché se la serata andavo bene, tornavo a casa contento, se andava male, soprattutto i primi anni, mi malinconivo e quindi stavo magari giorni a cercare di capire come miglioravo e diventavo un po' il centro dell'attenzione.
1: Te ci hai avuto dei periodi giù? Io non penso che un comico... Cioè,
2: no, ma certo.
1: Noi qui ne parliamo diffusamente, questa trasmissione parla di salute mentale, no? Io penso che un comico che non ha mai sofferto un pochino di depressione, patologicamente o non patologicamente parlando, è un comico che comunque non sa di che cosa tratta, no? Perché tu devi dare un valore alla risata o a quella spensieratezza, no?
2: Beh, io per esempio ho avuto una separazione complicata e la comicità, andare a fare gli spettacoli mi ha aiutato molto, perché quello è stato un periodo anche molto difficile per me dal punto di vista umano, e per me riuscire a fare gli spettacoli era un momento di, diciamo, distrazione mentale in cui non pensavo a quello che stavo vivendo in quel momento nella vita, e anche altri momenti, insomma, anche ho avuto qualche problema di salute, e in tutti questi momenti sicuramente fare gli spettacoli mi ha aiutato.
1: E riuscivi a trovare una chiave ironica all'interno di...
2: E io racconto per esempio al spettacolo quello che mi è successo veramente quando mi hanno tolto la safena. Io ho dovuto togliere la safena, che è questa vena che corre dalla caviglia fino all'inguine. Avevo l'anestesia spinale, quindi ero sveglio, sentivo tutto perché ero anestetizzato solo dalla vita in giù, e mentre mi operavo a un certo punto il chirurgo dice: mi sono rotto i coglioni di questa operazione, non c'è nessuno che va avanti al posto mio. Allora io, che ero sveglio, gli ho detto: guardi, se potessi andrei avanti io. E poi dico, non so cosa è successo dopo, perché poi mi ha fatto l'anestesia totale, però diciamo, a parte l'anestesia totale, il resto è vero. Lui se n'è andato e arrivava un altro medico che passava di lì, ha detto: va bene, dai, vado avanti io. E però dopo, tra l'altro, ho avuto un trombo alla gamba, non so se sia dipeso da quello o no, però insomma.
1: E trovi gente, ti capita... O come è cambiato secondo te l'approccio anche all'ironia nel mondo, nella società, no? Perché a volte, vedi, tu hai fatto una battuta in un momento delicato e magari c'è uno che si incazza per la battuta, cioè come la prende come un attacco, come una violenza.
2: Sì, ormai
1: no?
2: Si offendono tutti. Si offendono tutti, cioè... e basta vedere anche qui in radio, no? Arrivano tanti messaggi, anche quando si parla di qualcosa c'è sempre qualcuno che si offende, e non c'è più, secondo me, manca un po' di leggerezza, ecco, saranno anche i tempi complicati che stiamo vivendo, però un po' di leggerezza, secondo me, nell'approccio alle cose è venuta meno.
1: Ma prima c'era forse un po'
2: di più, forse la vita era anche un po' diversa, si viveva mediamente forse anche nei primi anni 2000 con un po' più di spensieratezza, e quindi anche l'approccio ai problemi della vita era un po' più leggero.
1: Si dice spesso, no, che c'è bisogno di ridere, no? C'è bisogno di staccare.

0: Io mi ricordo tanti anni si diceva: vabbè, ma staccate la spina, guardatevi la televisione, Colorado, guardatevi Zelig.
1: Ai tempi c'era, quando ero adolescente io, Drive-In, che era l'appuntamento per me fisso da adolescente.
0: Ora c'è bisogno, secondo te, di staccare la spina o di attaccare la spina?
1: Ma no, io vedo che adesso il tipo di comicità che si apprezza è quello che ha a che fare con la realtà. Quindi rivedere la realtà magari da un'ottica diversa, no? Da quel modo di pensare alternativo che può farti appunto vedere le cose con più leggerezza.
0: Ti faccio sentire che cosa combinavi nei panni di uno chef.
2: Buongiorno a tutti, sono Bernardo Ferruccio Ronchi Baroncelli, chef emozionale. Io non cucino, io creo. Infatti c'è chi mi chiama maestro, c'è chi mi chiama eccellenza, c'è anche chi mi chiama lampadario, perché illumino le giornate dei miei clienti, dicono buonasera lampadario. C'è anche qualche sciagurato che dopo aver pagato il conto mi chiama brutto bastardo, ladro delinquente, ma è una piccola minoranza della quale non voglio tener conto. Allora, nella mia dimora culinaria, il desco di Nietzsche, a pannocchio di Castelbiondo, è di rigore l'eleganza.
0: Senti, Leonardo, ma come nascono questi personaggi? Come ti vengono? Che poi caratterizzi anche con l'aspetto, con i costumi, con la voce.
1: Di solito dal modo di parlare. Non so perché mi capita di camminare per strada parlando da solo, facendo anche delle voci che mi vengono così. E allora, una volta che mi è venuta la voce, penso che personaggio potrebbe parlare con questa voce. E allora poi me ne immagino alcuni. Questo, per esempio, non era nato come chef, era nato come un radical chic generico. Poi però invece ho fatto questo chef un po' fighetto. Però di solito è un modo di parlare. Sprecacenere, quello che ho fatto anche con te, quello che era.
0: Certo.
1: Quello è nato ascoltando un ragazzo che parlava sul web, che parlava proprio in questo modo, ultimo modello di telefono, e parlava in questo modo, ti è confidentata.
0: Ora ce lo sentiamo, sprecacenere da Colorado.
3: Sono sprecacenere tonato. Sono venuto a leggere una email alla mia fidanzata Marillena che mi ha lasciato perché dice che l'unico modo per fare l'amore con me è non pensare che sta facendo l'amore con me, ma pensare a quelli che l'ha fatto prima, agli altri uomini che l'ha fatto prima. Il problema è che prima è anche 5 minuti prima.
4: Aia.
3: Marillena, ti scrivo per dirti che da quando tu mi hai lasciato ho fatto un corso di seduzione,
4: sì.
3: Perciò ogni volta che mi guardo allo specchio mi viene voglia di baciarmi.
4: A pezza.
3: Però mi mancano le cose che facevamo insieme, come quando siamo andati insieme al cinema a vedere Titanic, che poi a casa...
4: Titanic!
3: Sono io che l'ho capito presuntuoso, tu fini schifoso cane!
4: Mi sputa addosso, una cosa orrenda.
3: Volevi che io facevo un Quentin DiCaprio, perciò mi mettevi nella vasca da bagno, mi tenevi la testa sott'acqua fino a quando affogavo. No. Sto pelato qui, no, Madotti Marroni, sto pelato schifoso, vengo lì, ti spacco la testa, pelato con questi baffetti schifoso, cane, pelato.
0: E io mi ricordo quando facevi sprecacenere a Colorado, che poi ti dovevamo tenere io e Scintilla, perché tu ti andavi proprio a...
1: lanciare verso il pubblico, perché questo personaggio in realtà fingeva di arrabbiarsi col pubblico perché non capiva, si offendeva se il pubblico rideva, ecco, diciamo così, e quindi andava ad aggredire il pubblico e voi mi tenevate.
0: E chi era questo qui? Chi era sprecacenere? Chi è oggi?
1: Sprecacenere Antonato, secondo me è una persona che rispecchia un po' i nostri tempi, che è uno che è un po' leggermente ignorante, anche un po' aggressivo, ma in fondo è una persona buona, perché lui non farebbe male a nessuno, però si infastidisce quando qualcuno ride mentre lui parla, ma gli spacco la testa se questo qua ride.
0: Esatto, che forse politicamente c'aveva anche questo giacchetto, no, con scritto Italia, che ricordava un vecchio politico ancora in auge. Che
1: nella mia idea era proprio
0: Salvini,
1: nella mia idea proprio era lo specchio dell'italiano che tende a diventare così, sempre più aggressivo, sempre per più quello aggressivo. Che gli ho messo la felpa dell'Italia.
0: Ti inseguono i personaggi, cioè nel senso che mentre cioè, li sogni, ti rincorrono a volte, no?
1: No.
0: Ti levi da parrucca con la tiraria,
1: è finito. A volte mi è capitata, con una fidanzata che mi ha chiesto di fare i personaggi durante l'atto sessuale. Cioè,
0: questo me lo devi raccontare.
1: C'era una mia ex fidanzata che era appassionata di, in particolare di due miei personaggi.
0: Di chi?
1: E Peter, il ragazzo di Brescia, che forse c'è qualche clip.
0: Sì,
1: anche.
0: Sì, sì, sì.
1: E poi uno che non ho mai fatto invece in televisione, che è un vecchietto che parla in questo modo. E allora lei voleva.
0: Ma ora, Peter.
1: Noi... Peter, ciao a tutti, sono Peter, e parla così.
0: Esatto, abbiamo una clippettina, la sentiamo.
2: Ciao a tutti!
5: Se non si capiva.
2: Mi chiamo Peter, vengo da un paese, vi diciamo metafora, collina, la montagna, la steppa. Che
5: la steppa, famosa steppa.
2: Non puoi sbagliare, si chiama Parpo.
5: Parpo,
2: Diciamo che lì purtroppo non c'è molto da fare. Diciamo che vai o al bar o vai a messa. Allora diciamo che il prete, per limitare il fenomeno dell'alcolismo, celebra 12 messe al giorno.
0: Il vecchietto lo capisco meno, francamente. Il vecchietto lo capisco
1: secondo
0: meno.
1: Secondo me era un po' attratto dalle persone avanti con l'età e quindi voleva provare l'ebbrezza.
0: Senti, ma invece una volta che hai fatto uno spettacolo, un'occasione, è proprio, cioè, hai visto che le risate mancavano?
1: Beh, due volte mi è capitato di rischiare di essere picchiato. Quando facevo il mago comico, facevo un gioco in cui prendevo l'orologio dello spettatore, lo mettevo in un sacchettino e poi cominciavo a calpestare questo sacchettino dove c'era l'orologio spettatore. Si faceva un cambio, io fingevo di mettere il sacchetto in un sacchettino, in realtà facevo un cambio, lo mettevo in un altro sacchetto e poi rompevo quello finto. Ero in una discoteca di Praia Mare, vicino a Scalea, tra la Campania e Calabria. Ho fatto lo scambio, ma mentre avevo già cominciato a rompere l'orologio mi è venuto il dubbio di aver sbagliato a fare lo scambio, quindi che stavo rompendo l'orologio vero. L'ho aperto, era un orologio d'oro e avevo già rotto il cinturino.
0: E quindi?
1: Si è formato il gelo. Questa ragazza che mi ha dato l'orologio era lì col fidanzato e una serie di suoi amici, mi hanno accerchiato, mi volevano picchiare, sono dovuti venire i buttafuori del locale, mi hanno portato via e di corsa, poi ho dovuto allontanarmi perché questi appunto ce l'avevano giustamente con me.
0: E stiamo parlando con Leonardo anche di aspetti appunto malincomici della vita di un comico, e poi insomma accadono molto spesso nella vita, no, di ognuno di noi, delle occasioni in cui succedono anche delle cose brutte, lutti, problemi gravi, no? E come si fa molto spesso a fronteggiare a questi eventi con il sorriso e riuscire anche a far ridere gli altri? Penso sempre, Leonardo, non so se te la conosci, la storia di Renzo Montagnani.
1: No.
0: È una storia super affascinante che io sogno, io ho scritto un soggetto e sogno di realizzarlo, e secondo me Giorgio Panariello sarebbe l'attore perfetto. Renzo Montagnani aveva un figlio con una disabilità gravissima, e una disabilità che ai tempi lo costringeva anche a lavorare molto. In realtà Renzo Montagnani era un attore che veniva dall'Accademia, aveva fatto Brecht, Shakespeare, e poi dopo si era prestato ai famosi B-movies, ai film di serie B, no? E anche per curare, per tenere le cure di questo figlio. E caspita, lui aveva una vita difficilissima, beveva molto, è morto di cirrosi epatica perché era alcolista, e aveva questa grande deficienza proprio familiare che non lo portava mai a colmare questa mancanza. E mi ricordo tantissime persone, soprattutto una volta a Cannavale, mi disse che non riusciva a tenere il figlio in un istituto, lo portò nella roulotte. E quando lo portò nella roulotte, questo ragazzo era macrocefalo, e molto spesso quella disabilità, quando una disabilità cognitiva, anche l'affetto si mostra con la violenza. Succede che lui era in questa roulotte con questo bambino grande che lo riempiva di botte e non sapeva come fermarlo. Bussano: Renzo, stiamo pronti per girare. Arrivo. Renzo, siamo pronti per girare. Arrivo. Allora a un certo punto si apre la roulotte e lui esce che è una maschera di sangue. Arriva la costumista, gli mette una vestaglia addosso, lui entra nel teatro di posa, si asciuga un attimo, si asciuga il sangue, si asciuga le lacrime, si leva la roulotte. Dai, dai, motore, dai, che ci siamo rotti, ercac, dai, forza, motore! Lui si mette in una vasca da bagno con una mutandona. Azione!
6: Giulia, che cos'hai stasera?
7: Non sono brava solo a letto, vero?
6: Giulia, ti prego, non ricominciare!
7: E invece ricomincio! Io sono stufa di andare per tetti come una gatta in calore! Sono stufa di aspettare che tua moglie vada in vacanza per passare una giornata intera sola con te! Di inventare delegazioni russe, cinesi, arabe, afghane!
6: Giulia, ti voglio un bene dell'anima, l'anima dell'immortacci tua.
0: Io è lì che ho avuto tutto quello che poi è la mia passione, che mi porta anche a fare questa operazione, cioè

0: di come alla fine la comicità sia un crinale sottilissimo tra la tragedia e il ridicolo, no? Come diceva Chaplin, cioè se uno scivola su una buccia di banana tu ridi, ma se non si rialza piangi.
1: Sì. E io dico anche sempre che secondo me la comicità serve a esorcizzare i problemi della vita, perché nasce in origine per esorcizzare la paura della fame, della morte, in modo però condiviso. Se ci sono dei problemi che uno riesce a trattare durante lo spettacolo in modo divertente, allora quei problemi che anche il pubblico vive in modo magari impegnativo, faticoso, però poi vede che è una cosa condivisa e che ci si può anche ridere sopra, e ha una funzione un po' curativa, secondo me.
0: Curativa e catartica. Ti faccio sentire uno invece che era disperato, anzi no, era no, disperato no, era uno che però non credeva molto alla speranza, un genio che si chiama Mario Monicelli.
2: Non sento speranza nelle sue parole, maestro.
3: No, la speranza di cui parlate è una trappola, è una brutta parola, non si deve usare. La speranza è una trappola inventata dai padroni. La speranza è quella di quelli che ti dicono che Dio, state buoni, state zitti, pregate, che avrete il vostro riscatto, la vostra ricompensa nell'aldilà. Tanto perciò adesso state buoni, abbiate speranza. Mai avere la speranza è una trappola. È una cosa infame, inventata da chi comanda.
2: Mi dice come finisce questo film, almeno secondo lei, questa sceneggiatura? Intanto è una brutta sceneggiatura? Brutta?
3: No, la sceneggiatura è brutta perché racconta delle cose brutte
2: ma scritta
3: infame,
2: bene.
3: Però è scritta in maniera giusta per poterla rifare.
2: E come finisce questo film, maestro?
3: Come finisce? Non lo so, finisce... Ma io spero che finisca in una specie di quello che in Italia non c'è mai stato, una bella botta, una bella rivoluzione che non c'è mai stata in Italia. C'è stata in Inghilterra, c'è stata in Francia, c'è stata in Russia, c'è stata in Germania, dappertutto, meno che in Italia. Quindi ci vuole qualche cosa che riscatti veramente questo popolo che è sempre stato sottoposto, 300 anni che è schiavo di tutti.
0: Ecco, Mario Monicelli, che è un uomo che ha voluto concludere la sua vita, insomma, poi alla fine si è buttato di sotto, no? Ed è uno che è vero che è conosciuto perché ha fatto dei grandi film, Amici miei, ma soprattutto ha fatto anche Un borghese piccolo piccolo, insomma, è uno che era molto politico.
1: L'unico film di Sordi dove...
0: Stupendo, io lo trovo lirico.
1: Sì.
0: Ecco, nella connotazione anche che tu hai della comicità, c'è un'impronta, dico politica per dire sociale, non è che dico partitica.
1: Sociale sì, soprattutto negli ultimi anni la mia idea, quando faccio lo spettacolo intero in teatro, è di raccontare qualcosa, di dare un'idea anche del mio tipo di società che vorrei. C'è un po' dove tutta la parte finale è dedicata per esempio alla condivisione, alla necessità di condividere qualcosa con gli altri, e quindi in questo senso sì, io penso che a me non piacciono quelli che vogliono dare dei messaggi, però penso che sia giusto in uno spettacolo intero dare una propria idea di come si vede il mondo, di come si vede la società, e questo sì, se lo fai attraverso la risata.
0: E tu come lo inquadri?
1: Ora lo inquadro, la Thatcher disse negli anni 80 che non esiste più la società, esiste solo l'individuo, e io lo inquadro così. Adesso è un periodo storico in cui l'individuo ha preso sicuramente sopravvento sulla società, ma questo non l'ha reso felice, e quindi secondo me ci sarebbe bisogno di ricominciare a condividere qualcosa con gli altri.
0: Ti sentiamo adesso nei panni del professor Colombo.
4: Professore, cominciamo con la domanda più difficile, in qualche modo. Cos'è l'amore?
5: Allora, l'amore è la prima causa di infelicità nel mondo.
4: No, infelicità, perché?
5: Meglio rinunciare, produce un terapista.
4: Di causa di?
5: Infelicità.
4: Ma parli bene.
5: Infelicità nel mondo, le coppie in crisi vengono da me e mi dicono come possiamo ritrovare la felicità, io rispondo lasciandovi subito.
4: Tranchant.
5: È più difficile trovare una coppia felice che trovare un vestito normale a casa di Cristiano Malgioglio.
4: Vabbè, questo è un esempio.
5: Lo dice terapista.
0: A me mi fa ridere perché te ti prendi dei tempi con questi versi, a volte sul gutturale, a volte c'hai queste
1: questo non ricordo
0: salvagenti.
1: Neanche come era nato sta parlata, boh, non ricordo più.
0: Senti, com'è Bisio? Ora vabbè, io anch'io ho fatto da spalla tante volte, tutti quanti, io lo stesso, insomma, noi si guardava Bisio e tutti quanti si cercava di ripetere in maniera piuttosto pedissequa anche un pochino le sue punteggiature,
1: sì,
0: no?
1: Sì, secondo me la sua cosa forte è proprio quella che lui non ha bisogno di frasi eccetera facendo la spalla, ma appunto c'è questa punteggiatura che magari è solo una parola, uno sguardo, quindi
0: una risata
1: e questo aiuta molto il comico. pubblico perché non interrompe

0: però sottolinea.
1: Mi dici un comico che apprezzi molto, che ti fa molto ridere, e uno invece che, se lo vuoi dire, uno che non ti fa tanto
0: ridere? A me non
1: ridere.
0: Piace molto Siani. Siani non mi ha mai fatto molto ridere, se devo essere sincero. E poi, beh, magari tu non li conosci, però tipo Stefano Chiodaroli.
1: Ah, beh, certo che lo conosci. Colorado, Stefano.
0: Mi ha fatto sempre molto ridere. Un altro che secondo me è sempre stato sottostimato è Diego Parasole, che invece hanno dal vivo uno spettacolo bello.
1: Siani,
0: tra quelli, diciamo, più, anche molto più noti, Corrado Guzzanti, uno che a me è sempre piaciuto molto per come faceva i personaggi, proprio
1: per la costruzione. Ma Siani, vabbè, Siani forse ora anche ultimamente è diventato più un autore, ma è uno,
0: sì, sì, ma poi la comicità è sempre gusto personale,
1: certo. No, e poi dopo soprattutto c'è anche una questione anche regionale, no?
0: Sì.
1: Cioè, ovviamente tu invece per esempio hai avuto difficoltà da nordico ad andare,
0: sì, andare
1: su.
0: A Napoli è difficilissimo. Per uno.
1: Ma diciamolo questo, perché è così.
0: Ci sono alcune città, e Napoli forse è la più difficile di tutte, dove per un comico non napoletano è difficile andare.
1: Ma anche perché ti posso dire, io mi ricordo esattamente di quando sono andato a Napoli con una commedia musicale dove io facevo battute che in tutta Italia ridevano e a Napoli non hanno riso. Che ci sta, cioè voglio dire, non è che. A un certo punto attraverso la strada, mi ricordo era all'Augusteo, vado al bar e c'è un barista che chiede un caffè e faceva molto più ridere quel barista a caso attraversando via Toledo della media delle persone che stavano in televisione. Quindi è una città che è talmente avvezza alla comicità, all'ironia, che tu è come.
0: E poi secondo me c'è anche un po', sì, ma c'è anche un po' l'idea che loro comunque sono più divertenti di te quando ti vengono a vedere.
1: Sì.
0: E questo è complicato per uno che va sul palco.
1: Fa più ridere il pubblico quando va a Napoli. Cioè non c'è niente. Cioè tu hai mille persone
0: poi
1: che hanno la comicità nel sangue.
0: Che anche noi che andiamo lì ormai abbiamo questo retropensiero. Per cui diventa difficile, però un po' è vero, insomma, perché a Napoli lavorano soprattutto i comici napoletani.
1: C'è un po' però questa autoreferenzialità c'è dappertutto, un po'.
0: Sì, Napoli è un po' anche, secondo me, in Toscana anche ci sono molti comici. Io andavo, non so se tu sei mai stato, al Paradise di Fiesole.
1: Al Paradise, sempre il locale per scambisti?
0: Quello è un locale, diciamo, standard.
1: No.
0: E anche lì io ero uno dei pochissimi non toscani che andavano a lavorare al Paradise.
1: Questo è un grande vantaggio.
0: C'erano Nicky Giustini, Graziano Salvatore, di quella generazione.
1: Sempre bello ricordarlo, Nicky. No, però è vero anche che, come dire, riflettendo anche sui comici di successo, cioè non esiste un parallelo nordico di alcuni comici del sud che, cioè se te prendi, no, Pia Amedeo, Checco Zalone, Vincenzo Salemme, Alessandro Siani, Ficarra e Picone, cioè sono tutti comici che al cinema fanno 10-15, che è Cozzalone, ormai 80 milioni di euro, no? A nord non hai un corrispettivo. Cioè, Fabio De Luigi. No, parlo
0: sì,
1: del
0: che
1: cinema,
0: però è una cosa
1: per
0: un po' diversa, perché
1: però,
0: lui,
1: capito, sì. Non, cioè, è vero forse che al sud c'è una confidenza con la comicità e anche forse un riconoscimento del proprio dialetto, se vuoi, o della propria comicità che al nord manca, no?
0: Sì, sicuramente questo. Poi c'è anche molto, secondo me il pubblico, diciamo, del sud è molto affezionato ai propri comici più di quanto non lo sia il pubblico dei nord con i propri. E a Milano, per esempio, c'è stata una contaminazione di tanti generi di comicità diversi, no? Perché non c'è un solo tipo di comicità a Milano. Invece, secondo me, quella di questi che hai citato tu, di alcuni, è molto caratterizzata.
1: Come li vedi, giovani? Questi della
0: sono
1: stand-up.
0: Tutti stand-up.
1: Cosa vuol dire stand-up? Cioè, perché non c'è più il cabaret?
0: Vuol dire monologo detto in modo figo.
1: Ecco. Monologo detto. Beh, allora, i puristi tipo Giorgio Montanini, che è Wikipedia della stand-up.
0: A me piace molto, per esempio, Montanini.
1: Io lo adoro.
0: Lo trovo tra quelli che, forse il più bravo tra quelli che fanno stand-up. A me piace molto Montanini perché è sempre appunto un modo anche di pensare particolare.
1: Però lui dice che il confine non è nel microfono a filo, ma è laddove tu non vivi più per stereotipi, ma metti un pochino di tua esperienza personale nel racconto.
0: Sì, è vero, però insomma Paolo Rossi magari è difficile non definire uno stand-up.
1: Anche Walter Chiari forse, no?
0: E quindi, ma per me va benissimo, però a volte è proprio l'approccio. Secondo me alcuni stand-up sono quasi contenti se non fanno ridere, perché dicono no, sono più figo io perché non capisce il pubblico. Secondo me se tu vai davanti al pubblico, bene o male, insomma, e magari lavorano solo per i loro amici, invece tu devi rivolgerti a un pubblico, insomma, per quanto possibile ampio. Poi alcuni, tipo Montanini, sono bravissimi, secondo me.
1: Anche Manhattan Transfer sono bravissimi.
0: Esatto.

0: Senti Leo, ma se tu dovessi dare, no, la solita, vorrei concludere un po' così, con anche con una piccola, un piccolo suggerimento per i giovani, no? Perché essendo questo lavoro un lavoro che ti dà molte insicurezze, quando un comico giovane arriva e dice sì, ma io come faccio? Che devo fare? Che deve fare?
1: Non deve fare altri lavori. Perché se fa altri lavori
0: è una condanna fare il conto.
1: No, se fai altri lavori è la scialuppa di salvataggio e allora non rinunci mai a quell'altro lavoro. Se invece tu dici io devo fare questo, ti ingegni, ti dai da fare per vivere di comicità. Perché se tu dici vabbè, tanto poi alla fine il mio stipendio ce l'ho, chi se ne frega.
0: Sì, noi poi parlavamo del nord e comunque a Milano c'era il derby e comunque poi c'è stato Zelig, Colorado, cioè Zelig è una casa che ha ospitato tantissimi
1: ormai
0: comici,
1: ne saranno, no? Passati più di 200 credo io.
0: Ma oggi però un ragazzo giovane ha a volte i social possono essere una palestra, una risorsa, c'è qualcosa che ti fa ridere sui social? Sì, può
1: sì,
0: essere,
1: sì, no? No, ma certo, ma i social vanno benissimo e sono anche cose divertenti, semplicemente è un linguaggio diverso di quello del live. Cioè sono proprio mezzi di comunicazione diversi, io credo. Quindi non sempre, anzi quasi mai, quello che fai sui social poi funziona così bene anche dal vivo, io credo.
0: Non converte, non converte, no. Dici. Invece a teatro la possibilità, come dire, di vedere dal vivo le persone alla fine funziona sempre, no? Tu ora stai facendo uno spettacolo, sei in giro?
1: Sì, sì, adesso ho finito, sì, da questa tanto ho recita, l'ho finito adesso, settimana scorsa, dal vivo in teatro.
0: Ok, e come il prossimo anno giri?
1: Sì.
0: Con?
1: Si chiama Cortocircuito ed è questo spettacolo dove dico se, perché viviamo un po' in un cortocircuito sospesi tra la nostalgia del passato e invece la necessità di adeguarsi al presente, e un po' parla di questo lo spettacolo.
0: Ma l'essere comico è un'attività anche un po' salvifica?
1: Per me sì, io sarei precipitato non so dove se non avessi fatto il comico. Mi permetteva di superare tutti i problemi della vita quotidiana, anche di crearne, però poi anche di risolverli in qualche modo. Quindi per me sicuramente lo è stato, anche con tutte le difficoltà, e credo che possa esserlo in qualche modo per tutti quelli che fanno questo tipo di lavoro.
0: Chiudiamo con una massima di Monica Vitti che diceva: il segreto della mia comicità? La ribellione di fronte all'angoscia, alla tristezza e alla malinconia della vita. Forse è proprio così, penso che ci rappresenti un po'.
1: Sì.
0: La dolce Monica. Grazie Leonardo, grazie di essere stato con noi stasera.
1: Grazie a te.
0: Ciao. Viva, bellissima intervista, super malinconica. Grazie a tutti, ci sentiamo domani 18:30 Radio 24. Ciao.

0: Che cosa hanno in comune un musicista, un comico, un giornalista sportivo, uno scrittore visionario e un esperto di economia? Apparentemente nulla, in realtà. Moltissima fisica quantistica. Sono Gabriella Grayson e, a senza saperlo, vi porterò in un viaggio tra musica, parole, idee, scelte, risate, mercati e fisica quantistica. Per scoprire che le leggi che governano l'universo sono molto più vicine alla nostra vita quotidiana di quanto immaginiamo.
1: Senza saperlo, la nostra vita è già quantistica. Il sabato alle 9:30 e la domenica alle 21. Su Radio 24.
2: GR 24 di mezzanotte.
3: Ranucci fuori da Reporta, al suo posto Presutti e Pier Vincenzi, la redazione pronti a dimetterci. Si aggrava il bilancio dell'alluvione tra Tibet e Nepal, quasi 600 i morti, oltre 2.400 i dispersi. Prezzi dei carburanti vicini ai massimi nell'ultimo weekend di controesodo. Leao lascia il Milan e dice sì al Galatasaray, 2-0 contro il Venezia per i rossoneri nell'anticipo a San Siro. Ben ritrovati dalla redazione di GR24 e da Maria Luisa Pezzali, Martin Garramone in regia, il giornalista Sigfrido Ranucci è fuori da Report. La conduzione, fa sapere la RAI, è affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Condurrò la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa, ha scritto il giornalista in un post in cui definisce i nuovi conduttori due persone che mortificano le professionalità del programma e del servizio pubblico.
4: Via Ranucci. Dopo giorni di polemiche e indiscrezioni, l'azienda comunica ufficialmente la sua decisione. La guida della trasmissione d'inchiesta di punta di Rai 3 sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, due risorse interne, entrambi inviati di Report. Una conduzione a due, sottolinea Viale Mazzini in una nota, affidata a due giornalisti selezionati e vincitori del concorso Rai nel segno della professionalità e dell'esperienza maturata sul campo. Ma la redazione di Report insorge. Decisione completamente irricevibile, inaccettabile nel metodo e nel merito, e le figure scelte non sono in alcun modo rappresentative della storia e dei valori di Report, scrivono in una nota gli inviati storici annunciando di voler abbandonare in blocco il programma. Mentre Ranucci, al quale la RAI avrebbe offerto tre opzioni, un incarico a Rai News o al TG3 o un ufficio di corrispondenza, replica attraverso il suo legale, una decisione che condanna la vittima di un attentato e l'indipendenza dell'informazione pubblica. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
3: Gli aggiornamenti sull'alluvione tra Tibet e Nepal: si aggrava nuovamente il bilancio delle vittime mentre aumentano i timori per una nuova esondazione.
5: La paura di una nuova esondazione accompagna il lavoro dei soccorritori in un'instancabile lotta contro il tempo. Gli enormi accumuli di detriti hanno infatti formato un lago a monte che sta cominciando a tracimare verso valle. Sul versante tibetano le autorità cinesi hanno già sospeso le operazioni di ricerca e ordinato alle squadre sul posto di arretrare. Nel distretto di Rasuwa l'esercito nepalese cerca invece di raggiungere le oltre 100 persone rimaste intrappolate in un tunnel all'interno di un impianto idroelettrico. Le condizioni meteorologiche avverse e la forte corrente del fiume Botekoshi rendono ancora più difficili le operazioni di salvataggio. Dalla galleria sono stati portati in salvo 350 lavoratori. Nell'intera area colpita dall'esondazione di mercoledì mancano all'appello 2.000 persone, mentre sono oltre 580 i morti accertati. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: Ora in Medio Oriente, dove è stallo nelle trattative sui conflitti in corso, e intanto salta il vertice sul futuro dello stretto di Hormuz.
6: Non attuate le sanzioni statunitensi contro di noi, mettono a rischio milioni di vite, l'appello di Teheran al mondo, mentre la nuova morsa finanziaria e commerciale di Washington fa le prime vittime, una società con sede a Hong Kong e le filiali negli Emirati della Misr, la seconda banca d'Egitto. Il blocco navale su Hormuz resta in vigore, fa sapere intanto la Casa Bianca, dopo l'annuncio di Trump di averne sminato e aperto le rotte internazionali, su cui ora transiterebbero circa 30 petroliere al giorno, la metà dei flussi anteguerra. Lo stretto riaprirà quando gli Stati Uniti e Israele Israele fermeranno il conflitto anche in Libano e a Gaza, risponde l'Iran, in un dialogo fra sordi che certifica una volta di più il perdurare dello stallo negoziale. E non va meglio la diplomazia europea con il rinvio sine die dei colloqui su Hormuz promossi da Turchia e Germania, che avrebbero dovuto tenersi domenica a Istanbul, anche con Francia e Regno Unito. Intanto continua l'offensiva regionale di Israele, che torna a colpire in Siria, Libano e territori palestinesi. Diverse le vittime e i feriti nei raid nel sud della striscia e a Gaza City. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: Una tromba d'aria si è abbattuta ieri pomeriggio su Cremona, con grandine e forti raffiche di vento danneggiati il Duomo e il Palazzo Comunale. Danni anche alla copertura dei capannoni della fiera. Alberi abbattuti e viabilità in tilt anche nel Mantovano, mentre in mattinata la grandine ha colpito le province di Varese e Brescia. 300 gli interventi dei vigili del fuoco in tutta la Lombardia. Al via l'ultimo weekend di controesodo e i prezzi dei carburanti restano vicini ai massimi.
7: Pur con qualche centesimo in meno negli ultimi giorni, i prezzi dei carburanti SELF restano vicini ai massimi storici della primavera 2022. Ieri alle 8 2,014 euro al litro per la benzina e 2,131 per il gasolio. Rispetto a febbraio, il costo di un pieno 50 litri al self-service è passato da 82 a 100 euro per la benzina e da 84 a 106 per il gasolio. Fra le regioni c'è qualche differenza, 6-7 centesimi fra minimo e massimo nelle medie, le peggiori in provincia di Bolzano, i prezzi migliori nel Lazio per la benzina, nelle Marche per il gasolio. Lo sconto accise resta al momento solo per il gasolio, 17 centesimi fino al 5 settembre. Per il dopo il governo sta pensando ad aiuti più selettivi, redditi bassi, pendolari, categorie, trasporto, agricoltura, pesca, ma tutto è ancora in fase di studio. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
3: Rafael Leao ha deciso, lascerà il Milan per il Galatasaray. Milan, che intanto si porta a 6 lunghezze a punteggio pieno, aspettando le altre partite del weekend.
8: Un gol di Gonzalo Ramos, il primo in Serie A, e un'autorete di Alal permettono a Ruben Amorim di festeggiare l'esordio a San Siro da allenatore del Milan. Nella serata del ricordo di Franco Baresi, i rossoneri battono 2-0 un coriaceo Venezia che resiste per 70 minuti prima di cedere. Nel pomeriggio il sorteggio di Europa League ha messo sulla strada dei rossoneri, tra le altre Benfica, Olympiacos e le due inglesi Sunderland e Bournemouth. Anche la Juve ha conosciuto i suoi avversari. Gli uomini di Spalletti si troveranno di fronte, tra le altre, le due spagnole, Real Sociedad e Celta Vigo, e le due olandesi AZ Alkmaar e NEC. Intanto i bianconeri sono ancora attivi sul mercato, cercando di piazzare i suberi e di prendere che sì un attaccante e un terzino. Stasera però chiama il campionato. Alle 20.45 sfida il Parma, che dovrebbe fare esordire il neoacquisto Fabian. Sempre per la seconda giornata di A, alle 18.30 tre sfide. La Fiorentina ospita il Frosinone, l'Udinese va a Monza, a Reggio Emilia di fronte Sassuolo e Torino. Tornando ai sorteggi di Coppa, in Conference League spicca per l'Atalanta la presenza tra le avversarie dell'Ajax. Dario Ronzulli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: Grazie a Martin Garramoni in regia, da Maria Luisa Pezzali un buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 24.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo

0: Tour. Viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni. Di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati. Come ogni giorno a quest'ora l'appuntamento è con il meglio della stagione di Grand Tour con me, Alessandra Schepisi.
2: Ciao Valeria, un saluto a chi ci ascolta.
1: E Silvio Lorenzi.
3: Rieccoci, buongiorno a tutti, ben ritrovati.
1: Questa settimana vi portiamo in Puglia. Il giro parte da Bovino, borgo arancione del Touring Club Italiano, in provincia di Foggia e a due passi dal confine campano. Poi viaggeremo verso sud e ci fermeremo tra Bari e Brindisi, nel parco archeologico di Egnazia. Ancora più a sud entreremo nelle fattizie d'Arneo, che non è solo un agricampeggio, ma è un luogo dove si cerca di preservare il territorio e la natura. E poi torneremo verso nord, a Manfredonia, per visitare castello e museo. Ale, con te dove si pedala?
2: E sì, oggi andiamo sul Gargano, un promontorio conosciuto giustamente soprattutto come meta balneare per le sue bellissime spiagge, ma che è molto interessante pedalare anche al suo interno, perché ci sono foreste millenarie, laghetti, borghi, siti UNESCO come Monte Sant'Angelo e grotte sotterranee. Vi proponiamo quindi un giro che può avere due versioni, una versione un po' più corta, 200 km, un'altra più lunga, 300 km, ovviamente da fare a tappe, giro ad anello del Gargano. E poi di nuovo ancora una Puglia insolita nel cuore della Valle d'Itria, Celje Messapica, lungo gli itinerari lenti della Murgia Messapica. Sono itinerari a petalo che ritornano dunque sempre su Celje, di una trentina di chilometri l'uno, e si pedala tra ulivi secolari, muretti a secco, antiche strade rurali. Silvio, invece, dove ci porti tu a camminare?
3: Eh sì, Alessandra, anche oggi dedicheremo l'ultima parte del programma a dei percorsi di trekking. In particolare ne scopriremo due percorsi ad anello che sono diversi tra loro, ma sono uniti dal filo comune, quello di una Puglia che si scopre appunto passo dopo passo, quindi lentamente. Scopriremo infatti 70 km del cammino dell'Alta Murgia, siamo quindi nel cuore dell'omonimo parco

0: connazionale. Qui si cammina tra tratturi, masserie e lo sguardo, gli orizzonti sono veramente molto larghi. Un itinerario che al momento è più una proposta di viaggio che un cammino strutturato, come capiremo. E poi ci sposteremo sui Monti Dauni, purtroppo zona tormentata dal maltempo in questi giorni. Siamo in provincia di Foggia e racconteremo il sentiero Frassati, sentiero che abbiamo ritrovato anche in altre puntate di Gran Tour in altre regioni italiane. Infatti è un progetto del CAI che è diffuso su tutto il territorio nazionale, e qui in Puglia diventa un anello di circa 40 km che ci porterà a camminare fino al Monte Cornacchia, quello che in qualche modo viene definito il tetto della regione Puglia.
1: E dunque siamo pronti, venite con noi. Sentivamo quel tratto di terra farsi striscia sottile. È difficile dire quel che si prova quando par di correre su una carta geografica. Stavamo in equilibrio su una linea, e quella linea significava nello stesso tempo il sud e l'est. La Puglia era bella, bisognava toccarne il fondo. Parole del saggista e poeta Franco Antonicelli. E anche noi proviamo a stare in equilibrio su una linea che parte dalla provincia di Foggia. Siamo a Bovino, borgo arancione del Touring Club Italiano. La prima cittadina è Stefania Russo.
2: Oh, to see without my eyes the first time that you kissed me.
3: Bovino si trova sull'Appennino, in pratica, al confine tra la Puglia e la Campania. È un territorio che è sempre stato una zona di passaggio, appunto, tra la Puglia e la Campania, ed è un angolo della Puglia inedito, perché non è una Puglia costiera, ma è una Puglia appunto collinare.
1: Senta, sindaco, ci racconti un po' proprio il borgo. Lei faccia conto che non ci siamo mai stati, come lo racconterebbe?
3: Sì, Bovino è un borgo dalle origini antichissime. Quello che colpisce subito è appunto il borgo medievale, che si concentra attorno al castello ducale e alla cattedrale. Ma in realtà le origini di Bovino sono antichissime, affondano le radici nella preistoria. Abbiamo infatti delle stele pregiatissime che sono custodite nel Museo Civico, e Bovino è stata anche municipio romano, quindi abbiamo degli angoli del centro storico nei quali ancora è visibile la tipica muratura romana, l'opus reticulatum. Abbiamo anche dei resti di acquedotto romano importantissimi, che abbiamo intenzione di valorizzare in futuro. E poi, ripeto, la caratteristica è il borgo, che ha mantenuto nel corso dei secoli le sue caratteristiche, che è tutto accentrato attorno ai nostri due gioielli, cioè la cattedrale romanica, che è monumento nazionale, un esempio di romanico pugliese, insieme alle cattedrali di Troia e di Lucera, e il castello ducale, che è stato costruito per stratificazioni nel corso dei secoli sulla base di una rocca romana. Quello che si vede è una torre che ha un'origine normanna, fu costruita da Drogone il Normanno, e poi il castello è stato ampliato nel corso dei secoli finché è diventato una residenza dei duchi Guevara, che hanno governato il nostro territorio per diversi secoli, fino al 1960, quando quel castello fu venduto dai Guevara alla Curia, e oggi è gestito in parte dalla Curia, in parte dal comune di Bovino, che ce l'ha incomodato, e quindi è visitabile. Ci sono fra l'altro degli splendidi giardini pensili che noi abbiamo recuperato grazie ad un intervento del PNRR, e sono stati riaperti e sono fruibili, adesso visitabili. Sono davvero molto molto belli, sia dal punto di vista artistico. Ci sono delle statue molto importanti, quello che viene chiamato appunto il giardino delle statue, ma anche dal punto di vista della biodiversità. C'è stato un recupero della vegetazione, delle piante esistenti.

0: Mastro dei Patroni il 7 ottobre e anche la festa di San Celestino nella seconda domenica di ottobre, molto suggestiva perché in questa occasione arrivano delle fanfare di bersaglieri che per tutta la giornata allietano il paese. Abbiamo poi anche le giornate nazionali legate ai due circuiti ai quali appartiene Bovino, cioè la rete dei borghi più belli d'Italia e le bandiere arancioni, quindi in occasione per esempio della notte romantica o anche della giornata del plein air o della caccia ai tesori arancioni facciamo delle iniziative. Anche il Natale è molto suggestivo perché il paese si trasforma nel borgo dei presepi, quest'anno è stato addobbato da una serie di volontarie che hanno realizzato delle bellissime decorazioni a mano e anche dagli artigiani presepisti che hanno realizzato dei presepi bellissimi che sono stati esposti.
1: Sindaca, considerata anche la posizione di Bovino che anche dal punto di vista naturalistico ha insomma un peso specifico, immagino, c'è nei dintorni anche qui qualcosa di suggestivo da andare a scoprire, da andare a vedere?
0: Sì, Bovino si trova in un territorio veramente importante dal punto di vista paesaggistico, come diceva lei, è in un'area SIC, un'area di interesse comunitario dal punto di vista naturalistico, tant'è che da alcuni anni noi stiamo proponendo l'istituzione di un parco regionale dei Monti Dauni. Ci sono diversi percorsi naturalistici, percorsi di trekking, pensi ci sono anche delle piccole cascate nei dintorni del paese, e le cosiddette cascate della piccola Svizzera, probabilmente negli anni 60 da chi all'epoca era emigrato e poi era tornato in paese aveva associato appunto alla Svizzera. Ci sono tanti sentieri, percorsi anche per mountain bike e anche tante associazioni che valorizzano appunto il nostro territorio attraverso delle escursioni.
1: Scendiamo e arriviamo a Fasano. Più o meno a metà strada tra Bari e Brindisi si trova il Parco Archeologico di Egnazia. Qui anche il Museo Archeologico Nazionale di Egnazia, che sorge all'esterno delle mura di cinta dell'antica Egnazia, nell'area della necropoli messapica. 30 secoli di storia dell'insediamento, dall'età del bronzo al Medioevo. Il direttore è Fabio Galeandro. Stole my children, left my son. Of all of them, he's the only one who did not mean that much to me. I tip my cap to the raging sea.
2: C'è un'antica città di Egnazia, anzi in realtà ci sono diverse città di Egnazia, nel senso che all'interno di 15 ettari di parco archeologico e 2000 metri quadrati di esposizione museale possiamo raccontare 30 secoli di storia che hanno interessato questo territorio, quindi con tutte le stratificazioni delle diverse città di Egnazia che si sono succedute nel tempo, partendo dall'età del bronzo per dare un'idea cronologica, quindi dal XVII-XVI secolo avanti Cristo fino all'età medievale XII-XIII secolo dopo Cristo.
1: Il visitatore quando arriva che cosa si trova davanti?
2: Allora, abbiamo la fortuna di avere un museo in situ, nel senso che in un paesaggio straordinario connotato da uliveti secolari, da orti costieri, abbiamo le testimonianze della città antica e tutti i materiali provenienti dalla città antica conservati nel museo. Quindi il percorso di visita ci permette di vedere una città antica perché non c'è sovrapposizione con il centro moderno. Per cui tutte queste tracce di frequentazione, la città dell'età messapica, che è la popolazione indigena, la popolazione locale che ha preceduto i romani in quest'area, la città romana, la città medievale con l'impronta forte del vescovo, sono tutte visitabili all'interno del parco archeologico e tutti i materiali più importanti sono visibili all'interno del museo. E in più abbiamo realizzato da poco un'esposizione molto particolare dedicata a Ignazio e il mare, perché noi ci troviamo tra Bari e Brindisi, siamo proprio sulla costa, l'acropoli dell'insediamento è nel mare più che sul mare, e quindi abbiamo deciso di recente di mettere in valore questo rapporto simbiotico che Ignazio aveva con il mare, e quindi abbiamo un museo che è molto moderno,

0: Come si svolge la visita, direttore? C'è un percorso che voi suggerite?
1: E in realtà è una visita molto libera, nel senso che si può scegliere se partire dal parco, se partire dal museo, e quindi si può fare una visita all'aperto vedendo una parte della necropoli, quindi per esempio con le tombe a camera, semicamera che ci sono, e si può poi passare alla parte dell'abitato e quindi visitare tutti i monumenti delle varie fasi della città di Egnazia, e poi si può andare al museo oppure si può fare il viceversa. E la cosa che ci fa piacere è che sia il museo che il parco sono organizzati in maniera tale per cui la visita si può svolgere come una passeggiata, con grandi approfondimenti, perché abbiamo tanti supporti a disposizione, non solo pannelli, audioguide, se si prenota per tempo anche la possibilità di fare una visita in 3D dei punti di interesse del parco archeologico, per esempio. Quindi abbiamo anche tante possibilità diverse di visita.
0: Direttore, le faccio una domanda che sicuramente in quanto lei direttore sarà un po' difficile, perché le chiedo, secondo lei qual è il pezzo più bello che avete o l'angolo più bello secondo lei del parco?
1: È difficile veramente, perché in realtà il lavoro che abbiamo fatto è proprio quello di fare in modo che ognuno trovi quello che cerca. Cioè abbiamo lavorato moltissimo per incontrare veramente tutte le possibilità di visite, dai bambini alle persone che sono, come dire, hanno meno strumenti per comprendere quello che vedono. Però credo sicuramente che come reperti la testa di Attis che abbiamo conservato al museo, parte di una statua che era nel santuario delle divinità orientali, sia particolarmente suggestiva, così come anche per esempio l'acquario marino con dei reperti archeologici all'interno è un altro punto di vista diverso sull'archeologia. E per quanto riguarda il parco, credo che forse oggi anche la piazza porticata faccia capire l'importanza di questa città come posta vicina alla Traiana e al porto subacqueo che avevamo, perché non dobbiamo dimenticare che Egnazia conserva il tratto di via Traiana meglio preservato e meglio fruibile della Puglia e di recente insignito della candidatura UNESCO.
0: Riprendiamo il filo e ripartiamo dal Salento. Le Fattizze d'Arneo è un agricampeggio dove di cose ne succedono tante e in particolare poche settimane fa è stato inaugurato un vivaio di comunità. Marco Rolli è uno dei curatori del progetto.

0: Un posto multifunzionale, chiamiamolo così, perché all'interno c'è, cioè, appunto sia un'azienda agricola di base, ma anche siamo una masseria didattica, siamo un agricampeggio e quindi un posto dove sostare in tenda soprattutto. Siamo una fucina di mille idee, soprattutto sui temi riguardanti la riforestazione, l'agricoltura naturale, le pratiche di sostenibilità, diciamo in tutti i sensi, di autocostruzione, di autoproduzione, diciamo, sono questi temi che si affrontano un po' all'interno del progetto.
1: Soffermiamoci su alcuni di questi aspetti perché a marzo c'è stato un momento particolare.
0: Sì, abbiamo inaugurato finalmente quello che abbiamo definito, chiamato il vivaio di comunità. Il vivaio di comunità è appunto un piccolo semenzaio, una piccola serra, una struttura costruita su una struttura geodetica, quindi anche molto esteticamente suggestivo e particolare. E questo vivaio di comunità nasce durante un Reforestival, che è un festival che organizziamo da un po' di anni, alla fine di settembre, che si occupa appunto di accogliere tutta quella comunità diffusa di persone che si occupano nel loro piccolo di tutelare il loro territorio in qualche maniera, spesso piantumando nuovi alberi o gestendo dei terreni in maniere agroforestali o in maniera rigenerativa. E quindi noi, diciamo, teniamo molto a questo festival perché appunto mette insieme tutte queste belle anime. Chiamiamole così, queste belle persone, questa gente che si impegna per un futuro un po' più verde, diciamolo così. E quindi, durante l'ultima giornata di questo festival, solitamente facciamo una tavola rotonda, chiamiamola celebrativa, dove ci proponiamo, diciamo, dei sogni, dove ci suggeriamo delle potenzialità che questa comunità tutta insieme potrebbe in qualche modo attivare. E uno di questi sogni è stato appunto quello di avere un vivaio di comunità, un po' perché c'è il problema dell'approvvigionamento di alcune piante in questo periodo, da queste parti, a causa anche dei blocchi che ci sono rispetto al batterio della xylella fastidiosa, quello stesso che sta, diciamo, desertificando un po' questa zona del Salento, che era appunto ricchissima di uliveti e che in questo momento invece sono in quasi totale abbandono perché il disseccamento ha tolto la produttività a questi alberi. E quindi effettivamente c'è un'emergenza per cui nasce appunto il Reforestival, perché abitiamo un territorio che sta vedendo un grandissimo cambiamento, non solo sociale ed economico, ma anche ambientale, dovuto alla perdita di, si dice, quasi 40 milioni di alberi d'olivo.

0: Come funziona questo vivaio di comunità?
1: Funziona un po' come funziona le vattizze, nel senso che arriva tanta biodiversità. Adesso faccio questo, diciamo, parallelismo tra un po' gli abitanti delle vattizze e le piante che arrivano nel vivaio, nel senso che ci piace accogliere appunto tutte le diversità, come si è capito appunto dalla multifunzionalità del posto, ma anche nel vivaio ci proponiamo delle multifunzionalità, nel senso che c'è tanto recupero di sementi antiche, ma anche introduzione di nuove piante che in questi climi che sono in cambiamento si trovano più adattabili, e quindi anche piante che sono definite aliene per noi sono comunque una risorsa, perché con questo clima, con queste problematiche, diciamo, relative alle nostre piante autoctone, perché oltre all'ulivo c'è un problema legato ai fichi, un problema con le querce, ci sono i problemi con i pini, e quindi, diciamo, stiamo in un momento di crisi per cui non possiamo neanche troppo fissarci sulla flora autoctona, perché in questo momento è quella che è in grave crisi anche. Quindi accogliamo che siano piante forestali, ma anche piante di orticole che si stanno perdendo, o anche sperimentazioni varie su piante più tropicali o più desertiche.
0: Le fattizie anche agricampeggio, quindi ci si può venire per stare un po', per passare del tempo con voi e anche magari per aiutarvi in cambio di ospitalità.
1: Esatto. Nasce sì all'inizio spontaneamente, perché il posto è stato sempre una casa di famiglia, ma molto aperta e quindi anche predisposta all'accoglienza di viaggiatori, quelli che poi sono diventati degli amici e delle relazioni ormai stabili. Quindi il nostro è un veramente piccolo agricampeggio, nel senso che possiamo ospitare solo 40 persone. Però sono comunque nel tempo sempre tornate tante persone, anche nei momenti in cui, diciamo, attiviamo degli eventi o delle cose, c'è tanta gente che viene a trovarci, a dare una mano, anche spesso a proporre delle attività che si potrebbero svolgere qui all'interno, perché il posto effettivamente permette tanto, perché c'è tanto spazio alberato soprattutto, quindi tanto verde, tanta ombra e anche la possibilità di essere un po' comunità, perché, diciamo, nel tempo sono stati predisposti degli spazi che agevolino questa comunità, nel senso delle cucine comuni o degli spazi gestiti autonomamente dai frequentatori del campeggio, dei laboratori anche di falegnameria o anche di altre, diciamo, attività artigianali che sono spesso fruite dai visitatori o anche dagli amici ormai che vengono a trovarci tutti gli anni.

0: Il giro si chiude a Manfredonia con la nostra Livia Cornaggia, direttrice del Museo Tattile di Varese. Entriamo nel castello e nel museo archeologico.
1: Oggi andiamo a Manfredonia a scoprire il Museo Archeologico Nazionale, che devo dire mi piace molto non solo per il suo allestimento ma anche per la sua straordinaria sede, che è un meraviglioso castello angioino. Si tratta di un edificio antichissimo, se ne trovano le prime tracce nel 1279, che è stato già dall'inizio edificato per volontà di Manfredi, figlio di Federico II di Svevia, su strutture preesistenti e che nel corso della sua storia ha subito una serie pressoché infinita di modifiche, ampliamenti, trasformazioni che hanno portato nel 400 a costruire, questa volta da parte di Carlo d'Angiò, una cinta muraria che inglobava le strutture già edificate ed un maniero fortificato. Nel 500 ad assorbire una delle torri circolari in un bastione a pianta pentagonale con funzione difensiva da eventuali attacchi che potessero provenire dalla città. Nel 600 ad essere violato e saccheggiato da parte dei turchi, dimostrando con questo di non avere una vera struttura difensiva, nel 700 a trasformarsi in una caserma e in una prigione e infine nel 900 ad essere destinato a funzione museale. Ed eccoci allora al nostro museo, il cui obiettivo principale è quello di esporre ed illustrare la natura e la storia degli antichi territori sipontino e garganico, cosa che peraltro riesce a fare egregiamente. La storia di questo museo è da far risalire agli anni 60, quando l'archeologo Silvio Ferri aveva iniziato a recuperare, appunto nel territorio di Siponto, una serie di stele daunie che sono delle straordinarie lastre a forma di parallelepipedo decorate su tutte e quattro le facce, sovrastate da una testa e con la forma di strutture umane stilizzate, realizzate nel corso dell'età del ferro.

0: Questi reperti sono distinti in stele con ornamenti, accompagnate da elementi decorativi della veste funeraria, e stele con armi, contraddistinte da pettorale, spada e scudo. 20 anni dopo i primi ritrovamenti, cioè nel 1980, viene allestita la prima esposizione del Museo di Manfredonia, composta appunto sostanzialmente solo dalla raccolta di stele ed aunie. Esposizione che ha continuato ad ampliarsi nel corso dei decenni successivi per arrivare a portare il nostro museo ad essere oggi la più importante collezione di stele ed aunie al mondo, con un patrimonio di oltre 2000 reperti. Sempre nel corso del tempo alla raccolta di stele si sono aggiunti importanti reperti provenienti dagli scavi del Parco archeologico di Siponto, una ricchissima serie di anfore recuperate in mare e materiali architettonici ed epigrafi anch'essi provenienti dalla zona archeologica di Siponto. Il nostro museo segue un criterio espositivo cronologico, grazie al quale il visitatore ha la possibilità di svolgere, come dire, una sorta di viaggio nel tempo, scoprendo le componenti dei culti preistorici. Secondo me particolarmente suggestiva è la parte dedicata al culto legato alla raccolta delle acque, ma scoprendo anche i villaggi neolitici del Tavoliere, gli abitati fortificati dell'età del bronzo e in pratica tutta la civiltà daunia considerata nel suo insieme. L'esposizione è ripartita su 4 sale principali, arricchite da elementi di approfondimento che consentono a chi visita il museo di acquisire tutta una serie di informazioni molto esaustive relative ai rinvenimenti e agli scavi della Puglia settentrionale, e rendendo quindi la visita affascinante dal punto di vista archeologico e profondamente emozionante da quello storico.
1: Grand Tour a ruota libera.

0: Ben ritrovati con un nuovo appuntamento di Gran Tour a Ruota Libera, il nostro viaggio in Puglia. Questa settimana parte dal più famoso promontorio d'Italia, con le sue coste spettacolari, faraglioni, la millenaria foresta umbra e siti celebri, siti di pellegrinaggio come Monte Sant'Angelo e San Giovanni Rotondo. Oggi andiamo a scoprire il Gargano, pedalando su quello che viene definito il GAG, giro ad anello del Gargano, itinerario che consente di conoscere una Puglia selvaggia e forse meno conosciuta. Ce lo racconta Michele Simone di Moveng, società che si occupa di noleggio bici, organizzazioni tour, che abbiamo incontrato alla fiera del cicloturismo di Padova nello stand della Regione Puglia con tante proposte di viaggi su due ruote.
1: Sono Michele Simone della società Moveng, il nome dice tutto, è una parola dialettale che significa Moveng, significa ora vengo, al sud viene utilizzata molto per dire ora vengo, lentamente, aspettami, e troviamo divertente il fatto che il venire lento fosse associato a una società che fa turismo lento. In realtà è un gioco di parole, perché la parola move in inglese viene letta come movimento, e quindi ci piaceva molto l'idea di avere un nome internazionale ma dialettale. Io dico sempre che in Sud Italia non siamo lenti per vocazione o per fare profitto, siamo lenti, punto. Siamo lenti perché siamo nati così e ci piace. I nostri nonni andavano a cavallo e sulle strade in cui i nostri nonni andavano a cavallo con gli asini noi ci andiamo in bici. Quindi i nostri percorsi sono belli per questo, perché oltre a essere far vedere belle, bei panorami, tanta storia, raccontano storie.
0: E quindi c'è questo percorso sul Gargano,
1: sì,
0: che è il giro,
1: il GAG,
0: il grande anello del Gargano,
1: il GAG, il giro anello del Gargano, esatto. È un itinerario che si può fare in bici fino a 7 giorni, ci sono anche le versioni di 4-5 giorni. Abbiamo un itinerario, in realtà sono 3 itinerari e sono pensati per tutti i tipologi di bici. L'idea è quella di provare a personalizzare sempre l'itinerario. Conosciamo ogni metro del Gargano e questo ci aiuta, siamo proprio local.
0: Qual è la bellezza di questo itinerario? Non possiamo far vedere queste bellissime immagini
1: visto,
0: che hai visto, che mi hai fatto vedere poco fa con un mare pazzesco,
1: sì.
0: Però ecco, qual è la bellezza?
1: Allora, noi siamo la Puglia che non ti aspetti, perché il mare se li aspettano tutti, che sia bello, ed è bello anche sul Gargano. La differenza che ha il Gargano, la peculiarità, è proprio la sua morfologia. In un giro in bici di una settimana, ma anche meno, possiamo vedere montagne, possiamo vedere foreste, una foresta che è sito UNESCO, con delle faggete, con dei faggi che sono antichissime e raggiungono più di 50 metri in altezza, cosa che non accade quasi mai. Una rarità, e crescono ad altezze dove normalmente non crescono. E poi abbiamo dei laghi molto belli dove c'è la produzione di ostriche, e poi abbiamo delle cittadine incantate bianche sul mare, tanta storia. Una delle città più importanti della Puglia e del Sud Italia è Monte Sant'Angelo, famosa per la Basilica di San Michele, che è una basilica grotta, che è un altro sito UNESCO.
0: Quindi, che è la tua città?
1: Che è la mia città.
0: Allora.
1: È la mia città, ne ho parlato troppo bene. No, mi chiamo Michele e devi sapere che l'80% delle persone di Monte Sant'Angelo si chiama Michele, Michelangelo o Michele Pio o Michelangelo Pio, perché siamo vicini anche a San Giovanni Rotondo, quindi siamo anche terra di santi oltre a essere terra di bella natura. Niente, per chi viene a vedere il Gargano e viene sorpreso dalla variazione dei paesaggi. Questi microambienti creano una diversità incredibile di piante. Abbiamo un record in Europa di orchidee selvatiche, per esempio. In questo momento, siamo ad aprile, oltre 90 tipologie di orchidee selvatiche stanno spuntando, di tutti i tipi. Alcune sono autoctone e sono in crescita, perché le orchidee tra di loro si impollinano e ne stanno creando degli altri. C'è l'orchidea di Monte Sant'Angelo, non so se lo sapevi.
0: O
1: c'è
0: l'orchidea... No, non lo sapevo.
1: C'è l'orchidea di Mattinata, c'è l'orchidea di Siponto, che è Manfredonia, la vecchia città romana. Quindi è una Puglia molto selvaggia, meno conosciuta rispetto ad altre, perché va per la maggiore Salento, per un discorso mare, però che è una bella storia da raccontare.
0: Quanti chilometri è questo GAG?
1: Allora, il massimo arriva fino a 330 chilometri. Le versioni più breve si possono fare anche in 200 chilometri, già si è soddisfatti.
0: E... Dislivello?
1: Il dislivello...

0: delle tappe più importanti raggiungono i 1200-1300 metri di dislivello, quindi è fatto per il muscolare, per gente che pedala. Basti pensare che la squadra Olmo, che partecipa al Giro d'Italia, questo gennaio ha fatto operazione atletica sul Gargano perché ha trovato le montagne e un clima mite. Con le bike chiaramente questi dislivelli sono fattibili anche da amatori.
1: Bene, grazie mille,
0: buona
1: bocca al lupo.
0: Giornata, a presto.

0: E ora nel cuore della Valle d'Itria, Celje e Messapica lungo gli itinerari lenti della Murgia, Messapica pedalando tra ulivi secolari, muretti a secco, antiche strade rurali anche qui che raccontano storie millenarie. Siamo con Cenzo Intermite, guida ambientale, escursionistica e cicloturistica. Buon pomeriggio.
1: Ciao Alessandra, buon pomeriggio.
0: Che territorio è questo dove ci vuoi portare a pedalare? Cosa sono gli itinerari lenti nella Murgia Messapica?
1: Allora sì, è un territorio abbastanza a confine, nel senso che siamo a cavallo tra la Murgia, quindi la parte più collinare, il Salento, quindi l'Alto Salento, e la nostra bellissima valle, cioè la Valle d'Itria, cioè a confine con i Trulli. Quindi siamo un po' in mezzo a questo crogiuolo di territori che, come sai, ovviamente amplificano l'offerta e la bellezza di un luogo.
0: Il punto di partenza qual è?
1: Il punto di partenza è Celje Messapica, che è il nostro paese, il mio paese, diciamo, di origine, dove opero. Sostanzialmente abbiamo iniziato qualche anno fa questo lavoro insieme all'amministrazione comunale di Celje Messapica e a tutta una serie di associazioni, professionisti e operatori del settore legati alla mobilità lenta a 360 gradi. Abbiamo iniziato questo lavoro di mappatura, cioè abbiamo iniziato a mettere su mappa quelli che possono essere tutti i beni paesaggistici, archeologici, naturalistici del nostro territorio, per creare appunto degli itinerari, cioè dei percorsi lenti, perché ci teniamo a dire questo, che facciano appunto scoprire questo territorio in una maniera più consapevole, e anche perché più vai lento e più osservi, quindi ci piaceva proprio quest'idea, associata ad uno degli elementi più importanti del nostro territorio, cioè tutta la rete di strade secondarie che sono già, tra virgolette, delle ciclabili naturali, cioè sono già lente, ciclabili da sé.
0: Prima di raccontarci che cosa si vede, diamo qualche coordinata su questi itinerari, sono degli itinerari a petalo, qual è la lunghezza, qual è la difficoltà, il dislivello?
1: Allora, sono sì degli itinerari a petalo che partono e arrivano tutti, diciamo, a Celje Messapica, ma essendo a petalo comunque si possono anche combinare tra di loro. Sono circa di 20-25 km l'uno, divisi in maniera tematica, ogni itinerario ha un suo tema predominante. Celje parte, si trova più o meno a 300 metri sul livello del mare, quindi siamo già in collina. Alcuni itinerari vanno nella parte più bassa e risalgono, quindi diciamo che abbiamo un piccolo dislivello, ma diciamo fattibile, ecco. Quindi tutta una serie di petali che, componendoli, puoi anche arrivare a 100 km, ma anche a 150 km.
0: Dacci qualche pennellata, qual è la bellezza di questi itinerari, che cosa vedono i nostri occhi?
1: Vedono cose meravigliose. Ti dico anche qualche nome di qualche itinerario che volutamente abbiamo camminato. Abbiamo la Via delle Querce, per esempio, è un itinerario che sì, attraversa gli uliveti, ma abbiamo una forte presenza di querce, e in particolare querce monumentali, che sono iscritte nel registro degli alberi monumentali d'Italia. Alcune sono sughere, poi abbiamo il fragno, che è la nostra quercia proprio della zona, che sostanzialmente puoi trovare in questa parte di Puglia, diciamo, e attraversare boschi meravigliosi, residui di boschi, perché poi, se uno non lo sa, la Puglia era, diciamo, prima che arrivasse il nostro amato ulivo, però era ricca di boschi. Poi abbiamo questo, per esempio, a tema naturalistico. Poi abbiamo quello un po' più archeologico, che si chiama la Via delle Specchie Messapiche. Siamo Celje Messapica, quindi fondati da popolo dei Messapiche, questo meraviglioso popolo risalente a centinaia di anni avanti Cristo, che cosa ha fatto? Che poi ha creato un sistema difensivo e di comunicazione che si chiamano specchie, specula, specularum, cioè torretta d'avvistamento. Questo percorso attraversa appunto queste torrette con pietre megalitiche, perché sono molto alte, appartenente anche al secondo, terzo, quarto secolo avanti Cristo, che collegavano appunto anche la cinta muraria a difesa del territorio messapico. E te ne cito un altro: la Via delle Fogge, cioè alla ricerca dell'acqua.

0: è un itinerario dove va proprio alla ricerca dell'acqua e andiamo a visitare queste fogge che sono delle antiche cisterne, alcune risalenti al 1600-1700, dove appunto si raccoglieva l'acqua ad uso sia agricolo ma anche civile. E sono dei bellissimi bioindicatori perché possiamo trovare ad esempio il tritone, possiamo trovare altri elementi naturalistici e di conservazione che normalmente tu non troveresti, e questi itinerari per esempio sono sia interscambiabili ma soprattutto in alcuni periodi possono cambiare anche tipologia. Penso appunto a questo qua delle fogge dell'acqua che può diventare tra aprile e maggio quello delle orchidee perché attraversa questi luoghi dove la Puglia è famosa per questo abbiamo le nostre orchidee selvatiche. Come vedi è tutto interscambiabile e ampliabile. Diciamo che ci piace tantissimo il fattore narrativo, cioè dobbiamo raccontare, interpretare e come dire, avvicinare il più possibile questo territorio straordinario che noi abbiamo. Una cosa che ci tengo a dire sono prevalentemente percorsi da fare o in mountain bike o la vocazione naturale del nostro territorio in gravel, quindi è proprio un viaggio da fare.
1: Bene, tutte le informazioni dove le troviamo, Censo?
0: Allora, c'è un sito internet che è celieturismo.it, che è il sito appunto del comune di Celio con cui abbiamo iniziato a strutturare tutto questo percorso e processo. Oltre ad avere informazioni turistiche su Celio, trovate appunto la mappa con gli itinerari lenti, con i percorsi scaricabili, la mappa su Google Map e a breve metteremo anche i percorsi su Komoot. E ci tengo a precisare un altro elemento. Io fortunatamente, lo dico sempre, io faccio il lavoro più bello del mondo perché accompagnare o condurre persone in bicicletta in natura facendo questi mega tour è veramente una fortuna. Ed è soprattutto tutti questi itinerari, ma non solo per Celio, un po' per tutto il territorio, un po' tutto quello che è il cicloturismo, sono una possibilità per i territori, sia di tutela, perché dove c'è una ciclabile, dove c'è un elemento valorizzato, c'è anche cura, ma soprattutto parlo da me che, diciamo da ex giovane, diciamo così, è una possibilità per vivere, restare e avere un'economia nei piccoli territori, soprattutto perché io lo dico sempre, io voglio restare a sud, quindi voglio fare questo di lavoro.
1: Bene, allora complimenti, complimenti Censo Intermite, guida ambientale e escursionistica, grazie per questo racconto e buona bici, ciao.
0: Grazie a te, ciao.
1: E allora Valeria, direi che possiamo sentirci soddisfatti tra Giro del Gargano e itinerari a petalo. Abbiamo pedalato tanto anche questa settimana, ma il nostro viaggio, come sempre, non finisce qui.
2: Ale, come sempre, la fatica non manca, ma nemmeno la bellezza, per fortuna. Silvio, il microfono è tuo.
3: Grand Tour a passo libero.

0: E siamo arrivati all'ultimo blocco di questo nostro viaggio radiofonico oggi in Puglia, che ora continuiamo a passo lento, e lo facciamo scoprendo un cammino che però non è un viaggio strutturato come quelli che spesso raccontiamo qui a Grand Tour, con tappe magari organizzate, accoglienza e credenziali, ma è una proposta di viaggio. Parliamo infatti del Cammino dell'Alta Murgia, che ci porta a camminare nel cuore del Parco Nazionale appunto dell'Alta Murgia. Siamo nella porzione centro-settentrionale della regione, dove il paesaggio potremmo dire è fatto di orizzonti larghi, dove i tratturi della transumanza e le masserie raccontano la storia anche antica di questi luoghi. Un'idea di cammino di circa 70 km che ci facciamo raccontare ora da Alessandro Sileno, guida ambientale escursionistica. Buongiorno Alessandro.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, devo anche aggiungere, ideatore del progetto Viandanti del Sud, una realtà che riunisce diverse guide ambientali e promuove viaggi lenti tra appunto Puglia, Calabria e Basilicata, tra cui questo cammino di cui parliamo oggi. Partiamo dal primo passo. Da dove parte questo viaggio a piedi nell'Alta Murgia, appunto?
1: Allora, sì, il cammino dell'Alta Murgia parte da Cassè del Monte, nel territorio di Andria, provincia Valletta-Andria-Trani. Ed è un grande percorso escursionistico ad anello che appunto parte dal castello e poi dopo 4 giorni ritorna al castello.
0: E come si sviluppa appunto questo cammino in 4 tappe, immagino?
1: Allora, si sviluppa principalmente su sentieri, antichi tratturi e mulattiere, passando per vari luoghi di interesse naturalistico-culturale, come ad esempio le miniere di bauxite di Spinazzola, e poi prevede dei pernottamenti, la prima tappa in un piccolo borgo, Poggiorsini, provincia di Bari, poi i successivi pernottamenti vengono effettuati in delle masserie agriturismo, nel cuore proprio del Parco Nazionale Alta Murgia.
0: Ecco, qual è la particolarità del territorio che questo cammino attraversa in qualche modo?
1: Beh, è un viaggio che un po' ripercorre la quotidianità dei pastori, soprattutto perché si attraversano questi vasti pascoli rocciosi che sono molto tipici di questo territorio carsico, quindi modellato nel lungo tempo dall'acqua piovana che appunto ha scavato la roccia calcarea che domina questo altopiano.
0: C'è un momento preciso del cammino in cui si capisce in qualche modo davvero che cos'è l'Alta Murgia?
1: Beh sì, soprattutto la prima tappa già, diciamo, fa rendere bene il significato di questo territorio. È una tappa molto panoramica, si sviluppa lungo un costone, lo chiamano il costone murgiano, perché appunto è questo allineamento di colline che si affacciano sulla una vasta valle, la Fossa Bradanica. E quindi sì, lungo il percorso poi si incontrano già le prime storiche masserie, per poi passare dalla Rocca del Garagnone, che sono i resti di un castello arroccato su questo gradone delle Murge, costruito dai Normanni e poi crollato a causa di un grosso terremoto intorno al 1700. E dopodiché si arriva al piccolo borgo di Poggiorsini.
0: E cosa piace ai camminatori che hai accompagnato, insomma, in questi anni lungo questo itinerario?
1: Beh, sicuramente a loro piace prima di tutto la varietà dei paesaggi, perché il paesaggio cambia lungo il percorso.
0: Sì.
1: Poi, vabbè, loro si ritrovano ad attraversare vasti campi di grano, questi pascoli caratterizzati da questa roccia aguzza, che poi è questa caratteristica che dà il nome alle Murge, perché Murgia deriva dalla parola latina murex, che significa appunto sasso aguzzo, e poi anche il poter pernottare appunto in queste storiche masserie che poi sono state convertite in agriturismi, e quindi sono un luogo di ospitalità dove ancora si trova la genuinità, quindi prodotti genuini a chilometro zero, colazioni fatte con crostate di ricotta, eccetera eccetera. E poi vabbè, il fatto di poter alla fine completare questo viaggio arrivando a Cassè del Monte, che già inizia a vederlo da lontano all'orizzonte, finalmente riesce a raggiungerlo e si vista all'interno di Cassè del Monte, che è questo caratteristico castello a forma ottagonale che domina tutto il territorio fino al Mar Adriatico.
0: Ecco Alessandro, in chiusura, ci sono già due date in calendario che proponete voi per percorrere questo cammino che diciamo escludono l'estate?
1: Sì, sicuramente il periodo migliore è la primavera, ma anche l'autunno, ma è fattibile anche l'inverno perché in Puglia di solito le temperature non scendono molto, quindi non è difficilmente un freddo rigido. È da evitare sicuramente l'estate, molto calda, e quindi noi abbiamo in programma il primo viaggio dal 30 aprile al 3 maggio e poi a settembre dal 10 al 13.
0: E allora, per approfondire queste e altre proposte di viaggio lento in Puglia, potete fare riferimento al sito e ai social di Viandanti del Sud. Grazie mille Alessandro Sileno, buon cammino.
1: Grazie, buon viaggio anche a voi.

0: concludiamo raccontando ora un sentiero che abbiamo già incontrato in giro per l'Italia e che sicuramente ritroveremo anche in altre regioni, perché parliamo ora del Sentiero Frassati, un progetto del CAI diffuso su tutto il territorio nazionale dedicato a Pier Giorgio Frassati. Ricordiamo, era un giovane appassionato di montagna che vedeva, potremmo dire, nel cammino un modo di crescere dentro e fuori, diciamo così. E in Puglia il Sentiero Frassati si sviluppa sui Monti Dauni, purtroppo dobbiamo dire tormentati dal maltempo in questi giorni, Monti Dauni, dove questo sentiero ci porta fino a quota 1151 metri del Monte Cornacchia, che viene definito anche per questo il tetto della Puglia. Un percorso ad anello che raccontiamo in compagnia dell'artefice di questo sentiero in Puglia, Michele Del Giudice del CAI di Foggia, che appunto gestisce e cura questo sentiero. Buongiorno Michele.
1: Saluti a tutti, buongiorno.
0: Allora, in apertura parlavamo un po' di maltempo, possiamo dire serve un po' un aiuto, no, in questo momento, anche soprattutto sulla via Francigena, in quella zona.
1: Sì, purtroppo la via Francigena è sott'acqua. La parte bella della via Francigena qui nella provincia di Foggia era proprio il fatto che si svolgeva pochissimo su asfalto e più del 90% su sentieri. Alcuni di questi sentieri passano attraverso le campagne. Ora, le campagne nella provincia di Foggia sono tutto un lago, quindi purtroppo diciamo che ci sono dei problemi enormi. Sto cercando un aiuto, cioè cercare di fare, come dire, un'ispezione al territorio immediatamente nei prossimi giorni per vedere qual è la situazione, però non riesco a trovare un aiuto da parte di nessuno.
0: Michele, lo cerchiamo magari anche attraverso questa nostra chiacchierata.
1: C'è bisogno di perlomeno di un mezzo che abbia le quattro ruote motrici, perché io in 15 anni ho sempre adoperato la mia macchina.
0: Ok, quindi non serve molto, una 4x4. Lanciamo questo messaggio, lasciamo anche questo messaggio per chi magari vorrà affrontare nei prossimi giorni la via Francigena del Sud che passa nella provincia di Foggia, no?
1: Sì, perlomeno ecco, di tenersi sulle strade asfaltate. Questo è il messaggio.
0: Allora, invece, tornando un po' a quello che con cui avevamo iniziato, insomma, Sentiero Frassati, anche in questo caso siamo in provincia di Foggia. Quando tornerà il bel tempo, diciamo così, da dove partiamo per percorrere questo sentiero?
1: Allora, senti, l'idea mia di fare questo sentiero, quindi ad anello, era proprio il fatto che puoi iniziare da qualsiasi parte, capisci? È anello, di conseguenza o cominci da un paese o dal paese che sta diametralmente all'altra parte, è la stessa cosa, perché alla fine devi chiudere il cerchio.
0: Ma c'è un punto, un paese, ecco, una città che possiamo dare come riferimento?
1: Ma diciamo che come riferimento è Roseto Val Fortore. E tutto il cammino si svolge, ecco, intorno a Monte Cornacchia, che è la montagna più alta della Puglia. Come dire, la mia idea era esattamente questa, cioè Frassati, Pier Giorgio Frassati, vedeva nelle montagne, come dire, la sua idea di avvicinarsi a Dio. Noi, la montagna più alta è Monte Cornacchia, quindi forse idealmente quella più vicina a Dio.
0: Okay, ecco. Sì. Ecco, quali sono gli altri luoghi significativi che incontriamo lungo questo sentiero?
1: Allora, questo sentiero parte da Roseto, arriva a Biccari, da Biccari Castelluccio Val Maggiore, Castelluccio Val Maggiore Celle di San Mito, è il paese più piccolo della Puglia con 150 abitanti, da Celle San Mito a Faeto e da Faeto si ritorna a Roseto. Quindi sono cinque paesini che sono proprio a corona del Monte Cornacchia.
0: E allora, insomma, questo è il nostro breve racconto del Sentiero Frassati in Puglia. Per approfondire potete visitare il sito sentierofrassati.org e aspettiamo anche un piccolo aiuto per la via Francigena del Sud. Grazie mille Michele Del Giudice, buon cammino.
1: Grazie a te dell'aiuto che ci dai, ciao.
2: Siamo arrivati proprio alla fine, l'appuntamento è per lunedì, sempre qui su Radio 24 con il meglio della stagione di Grand Tour.

0: GR24 di mezzanotte.
1: Ranucci fuori da Report, al suo posto Presutti e Pier Vincenzi, la redazione pronti a dimetterci. Si aggrava il bilancio dell'alluvione tra Tibet e Nepal, quasi 600 i morti, oltre 2.400 i dispersi. Prezzi dei carburanti vicini ai massimi nell'ultimo weekend di controesodo. Leao lascia il Milan e dice sì al Galatasaray, 2-0 contro il Venezia per i rossoneri nell'anticipo a San Siro. Ben ritrovati dalla redazione di GR24 e da Maria Luisa Pezzali, Martin Garramone in regia, il giornalista Sigfrido Ranucci è fuori da Report. La conduzione, fa sapere la RAI, affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Condurrò la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa, ha scritto il giornalista in un post in cui definisce i nuovi conduttori due persone che mortificano le professionalità del programma e del servizio pubblico.
2: Via Ranucci, dopo giorni di polemiche, indiscrezioni